calcio, un rialzo, e anche qui sicuramente vi aggiornerò. La Juve, per la Juve è troppo importante avere un attaccante prima che cominci il mondiale, è troppo importante poi scegliere il portiere senza scendere troppo sulle scelte dalla prima alla seconda, addirittura alla terza, perché è un passaggio di fondamentale importanza. Vi volevo rubare un minuto per quanto riguarda Mario Ghila. Perché? Perché Mario Ghila fondamentalmente non è una resistenza di quelle incredibili, resti aggrappato perché pensi che lui voglia rinnovare il contratto, oppure pensi che siano pochi i soldi che tu incassi perdendolo a parametro zero, prendendolo adesso incasseresti 10-11 milioni. Io penso sempre che è meglio 10-11 che 0, lo direbbe Catalano, ma non è questo il problema. Il problema è che all'interno di una situazione particolarmente complicata, delicata, compromessa di rapporti, Lotito pensa che cedere Ghila possa rappresentare il colpo di grazia. Io mi permetto di dire che non è che tu il rapporto lo ripristini se cedi Ghila o se tieni Ghila. Io penso che sia giusto, indipendentemente dal fatto che il Napoli stia pressando da tempo e che Ghila abbia manifestato il suo desiderio e l'intenzione di andare a Napoli in questo momento senza alzare la voce, io non credo che una cessione di un calciatore o meno possa far scaturire un rapporto da ripristinare o un rapporto da compromettere definitivamente. Cioè, se lo cedi il rapporto è irrecuperabile, se lo tieni è uno spiraglio di recuperare i tuoi tifosi. Io sinceramente la penso al contrario: se il rapporto non lo hai recuperato perché i tifosi hanno già detto cosa hanno intenzione di fare sulla campagna abbonamenti, io penso che non è che per fare un dispetto alla moglie tu possa fare quelle cose lì, anche perché poi in ogni caso guadagni 0 euro a partire dal prossimo giro, e 0 euro sarebbe un bagno strategico totale. Ultima considerazione di giornata: ho apprezzato molto le parole di Silvio Baldini, e vi dico, meglio un Baldini che 10 Mancini, così, senza filtri diretti, senza giri di parole, non abbiamo amici degli amici, o non abbiamo da fare la pace con amici che erano amici per 30 anni e poi abbiamo litigato. Non è un modo di vendere le cose. Perché dico questo? Intanto perché Baldini ha detto delle cose anche lui, e perché mi piace, senza giri di parole, l'ho conosciuto in tempi non sospetti. Lui dice: io non sono scappato di casa, la nazionale non mi interessa, dovevo dare il mio contributo e l'ho dato. Zitti tutti, così si fa quando metti la faccia. Addirittura Mancini va a ricevere un premio, ma se avessi saputo, se avessi pensato a un'intervista, avrei rinunciato alla consegna del premio, sarei rimasta a casa. Ma ricordiamoci una cosa, e questo lo dico al potenziale presidente federale che dovesse prendere Mancini, sappiamo il favorito, presentiamoci bene per favore, perché Mancini è scappato per andare in Arabia lasciando la nazionale italiana, e quindi il biglietto da visita deve essere quello giusto. Ma parlo sempre del commissario tecnico, dell'allenatore e del selezionatore, e vi dico, meglio un Baldini che 10 Mancini. Grazie a tutti.

0: Bentornati a questa nuova edizione del TG.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
0: Invece temperature decisamente più contenute e, ripeto, anche da noi da metà settimana avremo valori non altissimi. Però per ora temperature sì, piuttosto altine in questa partenza di settimana, con 33 gradi a Bologna, 32 a Firenze. La giornata di martedì vedrà Bologna toccare anche i 34 gradi. Però, ripeto, non sono temperature record. Con questo è tutto, ma come sempre per i dettagli vi aspetto su Trevimete, sulla nostra app gratuita.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
4: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Un saluto a tutti e forza Pico, iniziamo con la Serie D. Grazie. benvenuto.
6: Ciao Antonella, grazie ad Antonella. Nicoli, per aver accettato il nostro invito. Abbiamo sfatto un po', devo dire, in questo blocco, magari andiamo rapidamente in pausa e poi rientriamo per riportare qualche velocissima notizia dal sito di tuttoci.com. Fra poco.

ultimi minuti da trascorrere insieme qui in diretta tutta C, Lucio Marinucci in studio, diciamo ultimi giri di lancetta prima di salutarci e darci con a tutta C appuntamento a settimana prossima, sempre con ovviamente le finestre dalle 9.45 alle 10.45. Abbiamo ancora qualche minuto da passare insieme, riporiamo di conseguenza anche qualche notizia sempre dal sito di tuttoc.com che vi invitiamo a consultare, sito e app ovviamente di tuttoc.com con tutti gli aggiornamenti sulla terza serie del calcio italiano. Prima ho parlato soprattutto con Matteo Ferri delle situazioni che riguardano le varie società, le difficoltà di iscrizione, di ripescaggio, anche le complicazioni dovute purtroppo anche per quanto concerne piazze importanti a livello storico con gli impianti, quindi sapere già banalmente dove giocare il prossimo campionato non sarebbe male, ma ci sono anche degli interrogativi per quanto riguarda delle panchine, una in particolare, qui c'è il pezzo di approfondimento su tutto ci proprio di Matteo Ferri del Pescara. Pescara che, come sappiamo, quest'anno è retrocesso dalla Serie B alla Serie C, non è riuscito a mantenere la categoria, dopo un solo anno ritorna in Serie C. La dirigenza abruzzese, come viene scritto, sta cercando di capire che cosa fare con il fronte allenatore, perché non è ancora stata presa una decisione definitiva sul nome del tecnico che guiderà la squadra nel prossimo campionato di Serie C. Tanti, devo dire, sono stati i nomi che si sono assecondati nel corso delle ultime giornate. Davis Mangia è uno di questi, c'è quello di Antonio Boucher, ma attenzione, viene scritto su tuttoc.com che in ballo c'è anche Giorgio Gorgone, quest'anno è subentrato a Vivarini, ha anche mantenuto, bisogna dire, una discreta media punti, però non è sufficiente poi a mantenere la categoria. In realtà l'ex Lucchese sarebbe un profilo gradito anche a tante altre società, non solo in Serie C ma anche in Serie B, per esempio la Carrarese, cioè il Sud Tirolo anche si sta muovendo sui suoi passi, ma Gorgone, come è scritto, non chiude le porte ad una permanenza a Pescara. Quindi attenzione anche a questa prospettiva, nelle prossime ore potrebbe esserci un incontro decisivo, il tecnico è apprezzato in realtà dal presidente Sebastiani, dal direttore sportivo Foggia, chiede, giustamente mi sento anche di dire, delle garanzie sull'allestimento della rossa della prossima stagione, quindi prima di sciogliere le riserve vuole capire anche che tipo di prospettive possano esserci a Pescara. Ecco, quindi occhio anche in questo senso a Gorgone, che potrebbe rimanere, magari guidare la formazione abruzzese il prossimo anno in Serie C. Poi ci sono ulteriori aggiornamenti, prima abbiamo già parlato ovviamente non in toni entusiastici del fronte Bari, ricordiamo anche che il tempo stringe, stiamo veramente arrivando un po' alla redazione, ma da questo punto di vista mancano solamente 4 giorni, quindi solo 4 giorni per arrivare al 16 giugno, che è la data in cui le società dovranno presentare la documentazione necessaria per l'iscrizione al primo campionato, e al momento la convenzione per la gestione del San Nicola è scaduta. Il sindaco di Bari, Leccese, continua a negare il rinnovo, quindi al momento il Bari non giocherebbe a Bari il prossimo campionato di Serie C. La società si stava guardando intorno, c'era l'ipotesi Altamura che però è stata negata in maniera secca dal sindaco proprio di Altamura. Resta un'ipotesi, quella di Monopoli, prima ci stavamo esponendo sui numeri anche delle capienze degli stadi. Ad Altamura la capienza è di 4.000 posti, quindi per ospitare una squadra come il Bari non propriamente idoneo. A Monopoli la capienza è leggermente superiore, anche se non di tanto, per quanto qui ci si avvicina ai 7.000 posti. Insomma, Monopoli resta una pista possibile, ma serve un quadro autorizzativo chiaro e sostenibile, perché poi bisogna anche per il comune trovare una quadra. Insomma, oggi è in programma un incontro, come ci diceva Matteo Ferri, ricordiamo, tra Luigi Laurentiis e il sindaco di Bari, Vito Leccese, magari per riuscire a trovare una conciliazione tra le parti, e ci auguriamo per il Bari, che è una piazza che merita altro, ci possa essere finalmente un chiarimento in senso positivo. Noi però siamo arrivati alla fine di questa puntata di venerdì 12 giugno, l'appuntamento ovviamente a lunedì con la prossima settimana di Tuttoci, sempre alle 9.45, dalle 9.45.

0: alle 10.45. Io ringrazio il dottor Giorgio Rani, ormai anche affiancato da Andrea Magliocca in linea di regia. Fra poco spazio a Vincenzo Marangio con il tutoriale, poi rotocalcio e successivamente dalle 13 alle 17 Maracanã. Buon proseguimento dunque su TMV Radio e buona giornata, presto.
1: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre il mercato al centro del programma. Iniziamo la serie dei collegamenti andando a salutare Salvatore Gazzo, voce storica della RAI. Ciao Salvatore, ben ritrovato.
1: Anche a te e a tutti quelli che ci ascoltano, un cordiale saluto.
0: Parliamo un po' dell'attualità. Arriva Cannavale alla Juventus, una figura di grande competenza, un dirigente equilibrato che ha maturato tanta esperienza al Sassuolo. Una scelta giusta quella della Juventus?
1: Ma penso di sì, perché Cannavale è molto bravo. Parlo dell'assunzione, non dei licenziamenti, perché nel merito dei licenziamenti non entro. Non so quali siano le colpe di Gomolli, probabilmente aver preso qualche calciatore sbagliato e quindi...
0: Però insomma Cannavale secondo te può rappresentare un futuro sicuro per la Juventus?
1: Ma guarda, il Sassuolo ha fatto molto bene, ha fatto veramente molto bene. È un manager vero, è un imprenditore sportivo molto serio. Nella Juventus c'è voglia di rinnovamento e è intervenuto direttamente John Elkann, anche con una procedura sicuramente legittima ma alquanto irrituale, perché ci si aspettava che fosse il consiglio di amministrazione a prendere delle decisioni, invece è intervenuto direttamente.
0: Ecco, per quanto riguarda
1: anche alla delega per questo, attenzione.
0: Certo. No, dicevi di Comolli, si è dimostrato probabilmente inadeguato per il ruolo e poi l'incompatibilità con Spalletti è diventata più che evidente.
1: Ma è tutto il campionato che attraversa un momento di particolare conflittualità tra allenatori e manager, perché la stessa cosa è accaduta praticamente nel Milan. Vedi che Ibrahimovic nemmeno risponde alle chiamate di Allegri, che teoricamente dovrebbe essere l'allenatore del Napoli.
0: Certo, però restando ancora sulla Juventus, si dice che adesso con l'arrivo di Cannavale potrebbe addirittura riaprirsi la vicenda Vlahovic. Secondo te potrebbero esserci margini per tornare a discutere, per tornare anche a pianificare l'accordo?
1: Ma francamente non lo so, qualche dubbio, perché Vlahovic costa molto, rende poco.
0: Ti aspettavi chiaramente molto di più, soprattutto dopo che alla Fiorentina aveva fatto vedere di essere in grado di segnare un bel numero di reti, poi evidentemente la Juventus non è riuscito a reggere certe pressioni?
1: Sì, ma forse perché la Fiorentina un po' la squadra giocava per lui, invece nella Juventus ci sono varie personalità, quindi o ti inserisci di forza, di prepotenza, un po' come ha fatto Højlund a Napoli, oppure ai problemi. A me personalmente non è che entusiasma molto Vlahovic, e ritengo infondate le indiscrezioni secondo le quali dovrebbe finire Napoli.
0: Ecco, poi parleremo del Napoli, però voglio sentire il tuo pensiero anche a proposito del Milan, che continua a prendere tempo per l'allenatore. Glasner sembra essere il favorito, però ci sono anche altre idee, vedi ad esempio quella che porta ad Amorim.
1: Ma ammesso che Allegri venga liberato.
0: Sì. Hai qualche dubbio?
1: Cioè, voglio dire, perché in effetti è un poco, come dire, un po' strana tutta questa vicenda, perché Ibrahimovic in una intervista praticamente alla domanda, insomma, dice ma adesso chi comanda nel Milan? E lui ha risposto io sono il boss. Noi conosciamo il personaggio, che peraltro è particolarmente esplosivo, simpatico in certe uscite, però tutto sommato il Milan attraverso un momento di grave crisi proprio strutturale, che in effetti mancano le figure chiave in un campionato dove il Milan dovrebbe svolgere un ruolo molto ma molto importante. Ibra si è molto preso negli spogliatoi con Allegri, qualcuno dice che sono buone parole grosse più di un'occasione, per cui è chiaro che Allegri andrà via dal Milan. Però mi sembra più un dispetto quello di Ibrahimovic per dire no, non ti lascio andare via subito, mando io. Ecco, insomma, questa è una cosa un po' particolare. Poi Ibra è partito per gli Stati Uniti.
0: Sì, adesso fare i commentatori mondiali.
1: E quindi sostanzialmente non c'è più l'interfaccia, l'interlocutore, per cui la gente di Allegri non sa a chi telefonare.
0: Comunque, ecco, parlando di Allegri, se come pare tutto alla fine dovrà appianarsi, te lo saresti aspettato come allenatore del Napoli?
1: Ma in un certo senso sì, e per altri versi no. Cioè, voglio dire, l'ultimo acquisto che ha fatto De Laurentiis, Conte, era fortemente arrogante. La piazza si schierò per intero al 100% con Conte. Allegri invece è stato divisivo, però era un po', come dire, tra i tre o quattro allenatori o osservatori speciali di De Laurentiis. Peraltro, come con Conte, c'è un rapporto di amicizia e di grande rispetto tra Allegri e De Laurentiis. Ora sembrerebbe che De Laurentiis voglia telefonare lui a Ibrahimovic, invitarlo a Los Angeles nella sua villa, e quindi cercare di sbloccare la situazione, anche perché, detto tra noi, insomma, i ritiri sono prossimi. Quindi, al di là del fatto del mondiale, ma insomma, i ritiri sono oramai già fissati, quindi, poi anche per il mercato. È vero che il mondiale offre la possibilità a tutti i club di una vetrina speciale nella quale ammirare i gioiellini. Pensiamo a Coné, che vedremo domani sera, oppure pensiamo ai calciatori del Brasile, che secondo me è una compagine favorita, ma anche quelli della Francia, della Spagna, della stessa Germania. Ecco, insomma, quindi il mercato come si fa? Prendi per esempio la situazione di alcuni club, ecco, anche quelli della Juve, cioè Vlahovic andrà via o non andrà via, e chi governa e chi comanda, chi decide che. Cioè, nel Milan uguale, Ibrahimovic se n'è andato, ma nel frattempo ha lasciato tutto in sospeso. Per cui io leggo anche i siti dei milanisti, a parte che ho due nipoti milanisti a Milano, quindi immaginarsi come sono informato sui fatti. Ma sostanzialmente sono i tifosi del Milan, sono quasi esterrefatti, mentre quelli della Juve dicono: beh, meno male se n'è andato Como lì, perché ha fatto disastri, eccetera. Poi vai a vedere bene chi ha fatto i disastri. Però poi nel Milan è tutto fermo, è tutto proprio acqua calda.
0: Comunque, restando sul Napoli, secondo le tue sensazioni, De Bruyne e Anguissa rimarranno ancora a giocare nelle file dei partenopei il prossimo anno?
1: Ma ci sarebbe pure il caso Lukaku, e in effetti Anguissa potrebbe anche andare via, anche se ha 30 anni. Attenzione, perché noi parliamo di calciatori anziani, però chissà, in questo campionato ha avuto nel finale qualche problema, ma ha fatto un inizio sorprendente, e la scorsa stagione ha fatto un campionato eccezionale. De Bruyne è classe pura, qualità. È difficile che un allenatore ne faccia meno, a patto che, voglio dire, si ripresenti ai mondiali nella forma che conosciamo, cioè di un grande calciatore, anche se bisogna dire che nelle prime 9 partite di Napoli si era espresso a grandi livelli, aveva segnato, fatto di fatto 4 gol anche in Champions. Quindi, voglio dire, De Bruyne, poi bisognerà vedere Allegri. Credo che Allegri abbia bisogno di un calciatore del genere, considerato che nel Milan aveva Modric, che di anni ne ha almeno 6 in più.
0: Comunque, se dovesse partire uno dei due, il sogno porterebbe a Rabiot, che è uno dei fedelissimi di Allegri.
1: Ora Bio, però guarda, attenzione, perché nella Fiorentina c'è Ndour, che è un vecchio pallino di De Laurentiis e di Manna. Quindi, insomma, bisogna vedere se Rabiot, che peraltro è un calciatore di grandissima qualità, oppure il giovane Ndour, di cui abbiamo visto cose veramente egregie, notevoli. Insomma, voglio dire, tra l'uno e l'altro non è che c'è veramente l'imbarazzo della scelta: o prendi il più giovane e quindi fai un discorso di rientro anche in quelli che potrebbero essere i parametri economici, ma anche per riportare la squadra. Immaginiamo che il Napoli comunque è la squadra più vecchia del campionato, e il campionato italiano ha la media età più alta di tutta l'Europa.
0: Non c'è dubbio. E poi si parla molto anche di giocatori che andranno in scadenza per la difesa Ghila e per la corsia destra difensiva Dodò, due giocatori che il prossimo anno vedranno il loro contratto scaduto. scadere con il loro club, la Lazio e la Fiorentina.
1: Però vedi, Pichilla sembra, almeno per quello che mi dicono a Roma, sembra non cedibile
0: Sì.
1: al momento, poi si tratta di vedere. Però io credo che il problema del Napoli sia un po' prima di tutto di sfoltire prima di prendere altri calciatori. Tu immagina che intanto per esempio in partenza si dice anche di Lobotka alla Juventus, Spalletti lo vorrebbe perché lo ha tenuto, lo ha visto giocare, insomma si fida molto di Lobotka. E d'altro canto è uno dei giocatori, di quei calciatori che ogni club vorrebbe in quella posizione del campo. È un motore inesauribile, non si ferma mai, anche ha avuto dei piccoli problemi nel finale di campionato, però sai, adesso c'è tutta l'estate per riprendere i discorsi. E ti dicevo, il Napoli ha un grosso problema, al momento ha un organico di quasi 40 calciatori, alcuni con ingaggio molto alto. Pensa a De Bruyne, pensa allo stesso Anguissa che insomma sono circa 3 milioni, pensa a Lukaku, a quello che prende Lukaku e che è stato messo praticamente in vendita al prezzo di saldo estivo di 10 milioni di euro. E gli accanti del Napoli, pensa, se consideriamo anche gli esterni, sono 10-12, cioè voglio dire è tanta roba, quindi bisognerà, alcuni sono bravi. Per esempio Alisson Santos, però ritorna a Lang, prendi Højlund, però ritorna a Lukaku, prendi Neres e Vergara che stanno a destra, mentre Politano è in fase un po' calante, però il suo apporto è sempre molto molto importante, soprattutto in fase difensiva. Poi bisognerà vedere, arriva Allegri al Napoli? Scontato che arriva Allegri, come giocherà? Con un 3-5-2? Cambierà con un 4-3-3 per inserire tutti, si tratta di aspettare e capire.
0: Voltiamo pagina e parliamo anche del Torino che riparte da Abate. Come giudichi questo allenatore che comunque reduce da una buona stagione alla Juve Stabia e anche l'anno precedente con la Ternana aveva fatto vedere di essere un allenatore interessante?
1: Ma guarda, Abate è veramente interessante, intanto conosco bene un poco, come dire, tutta la discendenza, perché lui è stato un ottimo calciatore ed era figlio di un ottimo portiere,
0: Beniamino Abate.
1: originario della, sì, appunto, originario della Valle Gaudina, ha giocato anche nell'Udinese, eccetera. Quindi noi lo conosciamo per quello di buono che ha fatto con la Juve Stabia, cioè voglio dire, se ne parla bene, tutti vorrebbero Abate, è uno di quelli insieme ad Aquilani, ad altri, insomma, diciamo questa nuova generazione di allenatori che dovrebbero portare un po' di freschezza ed è nuovo in un calcio che è quello italiano, che è un po' stanco. Se tu pensi e vai a vedere i mondiali, vedi quanti ex calciatori italiani ci sono in giro che danno il loro apporto. Pensa per esempio a Cannavaro, che è lì presente con una nazionale. Cannavaro è stato uno dei capitani vincenti dei mondiali, insomma. Beh, voglio dire, questi sono i giovani che dovrebbero portare qualcosa in più. Se no, pensiamo ai vincenti, ai cosiddetti vincenti, tra virgolette, Conte e Allegri. E d'altro canto Allegri sarebbe stato preso da De Laurentiis perché proprio per la necessità di avere risultati, lo vediamo nel calcio di adesso, contano soprattutto i soldi. Questo, e i soldi devono produrre altri soldi. E questo è uno dei motivi per cui i cosiddetti fondi, sui quali si fa sempre poca chiarezza e non si lascia capire al tifoso veramente com'è la situazione,

0: fondi si occupano di investire in società.
1: La Fiorentina di Grosso invece come la vedi? Un Grosso che è chiamato insieme naturalmente alla squadra che verrà messa a disposizione a far dimenticare velocemente questa stagione che si è da poco conclusa, che è stata estremamente deludente per i tifosi viola.
0: Ma tu sai bene che la Fiorentina, anche per la nostra frequentazione non sempre assidua ma intensa con questi collegamenti, è un po' anche nel mio cuore la Fiorentina, è un po' nel cuore di tanti tifosi, per tanti motivi, perché è sempre una squadra che è piaciuta. Grosso a me piace particolarmente, mi piace come lavora, mi piace come si pone nelle conferenze stampa, voglio dire, anche un altro sui quali l'attenzione, gli zoom delle telecamere si allungano in continuazione. Certo, la Fiorentina qualcosa deve anche fare, deve anche un po' probabilmente rinforzarsi e riprendersi il ruolo che si era ripreso nella scorsa stagione, non quella che è appena finita, ma quella precedente. Insomma, era sembrato che qualcosa funzionasse alla grande.
1: E il Como in Champions invece come te lo immagini? Perché è stata la grande sorpresa della stagione scorsa, adesso dovrà confermare di poter muoversi anche su più livelli.
0: Lorenzo, guarda, ti confesso, io non scommetto mai, ma se avessi scommesso avrei preso un bel po' d'oldi, perché è quasi da metà campionato che avevo detto attenti al Como, perché esprime, ha espresso un calcio di qualità, grande determinazione, cioè quella squadra che ha l'impressione che vuole fare e poi ha fatto, è arrivata dove voleva, peraltro con un progetto molto ma molto serio, un progetto, ecco, quello che io dico. Un progetto funzionale agli obiettivi. I progetti funzionali agli obiettivi non possono mai essere fermi alla stagione in corso, ma devono avere un respiro ampio, diciamo a medio-lungo termine. E il percorso che ha fatto il Como dimostra proprio la progettualità, dimostra proprio la determinazione della società a fare bene, a fare con calma e ad ottenere i risultati. Qualcuno può obiettare che il Como abbia ottenuto il miglior risultato di sempre da tutti i punti di vista, considerato che i suoi calciatori sono giovani, anzi il Como è una delle squadre più giovani del campionato e tutti i suoi calciatori vengono considerati dei piccoli gioielli, perché tutti siamo d'accordo su questo.
1: Ti intriga invece, ti incuriosisce Tedesco, che è il nuovo allenatore del Bologna e sarà chiamato a sostituire Vincenzo Italiano passato al Brictas?
0: Beh, la perdita di Vincenzo Italiano è importante. È chiaro che, voglio dire, adesso anche in questo caso bisogna immaginare che si faccia un progetto così come è stato fatto per Fabregas nel Como. Non è che ci si può aspettare che arriva Tedesco e sostituisce un allenatore bravo come Italiano, che per la verità molti aspettavano dalle parti del Napoli, anzi. Volevano che arrivasse a Napoli al posto di Allegri, che come ti dicevo è stato un po' divisivo, anche se adesso diciamo, i sondaggi si sono ricompattati. Tedesco, andremo a vedere, ma anche Aquilani che insomma è in cerca, poi Bianchi che si è mosso. Io l'unica cosa che mi sento di dire è che vedo un momento di allenatori veramente frenetico, mai forse come in questa stagione, allenatori che si muovono da tutte le parti. Molti di questi allenatori non, cioè, si muovono a dispetto dei contratti che avevano. Cioè, questa è una cosa che a me personalmente non piace, non mi sembra un elemento corretto avere un contratto di 3 anni, magari a 2 anni diciamo io me ne vado. Perché te ne vai? Non si sa, perché vado in un'altra squadra oppure vado a fare soldi in Arabia. Tanto lì i soldi si fanno di sicuro, UE permettendo.
1: In 30 secondi ti chiedo anche, parlando della Serie B, un giudizio su Nesta, nuovo allenatore dell'Avellino.
0: Ma guarda, Nesta è un calciatore, ecco, parliamo appunto di quei calciatori, ti parlavo di Cannavaro, ecco, Nesta è un altro mondiale, è uno che è rimasto fermo un anno e mezzo, si è trasferito a Miami, probabilmente voleva sistemarsi da quelle parti, comunque ha accettato di buon grado la nomina nell'Avellino, ma teniamo presente che la Serie B è un campionato A2, ben 13-14 squadre. su 20 sono squadre che hanno fatto la Serie A.

0: e se vai a vedere poi anche i tre gironi della Serie C, trovi almeno altre 5-6 squadre che hanno fatto la Serie A.
1: Vedremo dunque quello che saprà fare Nesta. Avellino, grazie per il momento. Salvatore Piazzo, buona giornata, presto.
0: Grazie a te, ti saluto.
1: E dunque, dopo questa chiacchierata con Salvatore Piazzo, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TM Blues. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici di TMV Radio, benvenuti a un nuovo appuntamento di Storie di Calcio. Come sempre vi raccontiamo i protagonisti di questo sport che ci appassiona tantissimo. E oggi è una storia che particolare, che mi piace molto, e la vado a presentare tra poco, il protagonista, tra l'altro una bella storia di calcio. E allora la raccontiamo, perché qui è una promozione di una squadra che arriva dalla Serie D in Serie C, guidata da un allenatore che non è la prima volta che compie questa impresa e ci racconterà un po' di cose. Allora intanto diamo subito il benvenuto qui a Storie di Calcio a Marco Burro, allenatore del Desenzano. Ciao Marco, ben trovato prima di tutto.
2: Ciao, buonasera a tutti.
1: Classe 73, Veneto, allenatore che anche in questa stagione ha compiuto veramente un'altra bella impresa. Ha portato il Desenzano in Serie C. Quando dico questo, qual è il primo pensiero di Marco Gaburo?
2: Il pensiero è che, nonostante sia la quinta volta che mi capita di vincere un campionato di Serie D, è un po' come fosse sempre la prima, nel senso che penso che la Serie D di fatto sia, sono tutti i campionati sono difficili, però la D, per il fatto che proprio solo la prima sale e le altre di fatto, tranne qualche ripescaggio, stanno a guardare, è veramente un campionato difficile da vincere. Io sono arrivato a Desenzano proprio con questa voglia, con questa missione, se vogliamo, perché era una società che era nata, se vogliamo, da poco, perché erano 6-7 anni che si lavorava come sodalizio, ma sempre con questa voglia di arrivare nei professionisti. Non c'erano riusciti e io venivo da una stagione ottima a Rimini, Serie C, dove abbiamo fatto i playoff, una brutta parentesi a Olbia, dove sono riuscito a incidere come volevo, e quindi dopo quei due anni in Serie C ero un po' al bivio tra decidere stare comunque alla finestra, aspettare una panchina in Serie C, o se rimettermi comunque in gioco, anche se nella carriera l'avevo già fatto più volte. Ho pensato che comunque la proposta di Desenzano fosse una proposta che mi permetteva di mettermi di nuovo in una situazione a rischio, perché se non vinci poi è sempre a rischio, però in un contesto che secondo me aveva tutte le carte in regola per provare a salire. E ci sono riuscito anche se dopo due anni, perché comunque rispetto ad altre esperienze precedenti dove ero riuscito a centrare la promozione subito, ho messo un anno in più, però questa cosa mi ha dato proprio la chiusura di un cerchio, se vogliamo.
1: Senti Marco, ti definisco artigiano del calcio. Non so se ti piace questa definizione, tra l'altro la condivido anche con un collega che ti conosce molto bene. Allora, ti dico, Desenzano, Poggese, Bozzano, Lecco e Rimini, ok? Ci siamo? 5 promozioni, Serie D, Serie C. Quella proprio, so che tu adesso ti faccio una domanda difficile, però quella che ti rimane particolarmente nel cuore, ce n'è una?
2: È difficile, no, è difficile perché Poggio Rusco è una cosa che è tutt'altra epoca, era i primi anni 2000, io ero giovanissimo, avevo 27 anni, era la C2, quindi era un campo diverso, quindi sinceramente non la metterei in questo tipo di ragionamento, anche se il fatto è stata la promozione che mi ha dato poi il là per fare Coverciano, per poter iniziare a pensare di fare poi una carriera di allenatore, quindi è importante per questo. E nelle altre due, nelle altre quattro, ci sono due grandi categorie, piazze importanti che dovevano risalire, il calcio contava con Lecco e Rimini, che per motivi diversi erano comunque già realtà che avevano un certo appeal, diciamo, e Gozzano e Desenzano, che invece erano realtà che non avevano mai fatto professionisti.
1: Certo.
2: Gozzano e Desenzano su certi aspetti hanno delle similitudini, perché comunque anche a Gozzano abbiamo avuto un campionato molto tirato come quello di quest'anno, là si è fatta una corsa sul Como, quest'anno di fatto nonostante il lentigione soprattutto sulla Pistoiese, quindi su piazze sicuramente blasonate, e si è vinto comunque al photo finish, quindi ecco due piazze, molto, due promozioni molto sudate, molto che hanno dato grosse soddisfazioni, dico l'ultima perché è ovvio che è la più fresca ed è quella che ho vissuto più di recente in una persona, però sono state tutte e due, certo, molto, molto pesanti.
1: Quella più difficile?
2: Questa, okay. Perché anche quella del Gozzara era difficile, ma era una corsa a due, quella sul Como. Quando si fa una corsa, secondo me con questo margine di errore portato quasi allo zero,
1: certo,
2: è ancora più difficile.
1: 23 vittorie quest'anno, 8 pareggi, 3 sconfitte, 77 punti in 34 partite, 60 gol fatti e 21 subiti. Eppure Marco, l'inizio non è stato agevole, nelle prime 6 partite 2 sconfitte.
2: Sì, infatti di quelle 3 sconfitte, 2 sono state nelle prime 6, una alla fine del giorno d'andata, con il giorno di ritorno non abbiamo più perso. È stato un avvio un po' più complicato di quello che io pensavo, perché eravamo partiti con l'idea di dare continuità alla scorsa stagione, la mia conferma più quella di un blocco di giocatori, si pensava di partire avvantaggiati, invece avevamo messo dentro giocatori comunque importanti quest'anno, non erano adatti a fare quello che io pensavo e in poco tempo ho dovuto ridisegnare un po' la squadra, non so se ho perso tempo o se sono bravo a farlo in breve tempo. Resta il fatto che dalla settima di andata in poi abbiamo preso una marcia completamente diversa.
1: Eh sì, senti, diciamo il momento che hai capito che la promozione si poteva raggiungere, c'è stato un momento della stagione?
2: Allora, il momento inevitabilmente è stata la terz'ultima, quando Imola in un uomo in meno si è andati a vincere una partita che per 70 minuti un uomo in meno e a fare gol in un uomo in meno a difenderci in quel tipo di contesto contro una squadra che in quel momento era sicuramente fastidiosa. La stessa giornata si era visto che i 20 giorni hanno perso in casa contro comunque due squadre che sulla carta sembrava fossero più alla portata, ci si è trovati da essere a più 1, più 3, a essere a 4, più 6, a due giornate dalla fine. Sicuramente quella è stata la giornata, diciamo così, che ci ha dato la consapevolezza che sarebbe stato fattibile, perché fino a quel giorno lì io, pur che ero contento di quello che stavamo facendo, accettavo anche il fatto di poterlo non vincere, perché c'erano altre due squadre che stavano facendo molto molto molto bene.
1: Senti, c'è stato un giocatore che pensi che sia stato fondamentale, o più di un giocatore, non so se vuoi fare una sorta di podio, due o tre giocatori che
2: sarebbe corretto come sempre in questi casi, però noi abbiamo avuto, diciamo, due fasi importanti la stagione. Una nella quale abbiamo avuto un blocco di squadra che abbiamo portato avanti quasi ogni domenica uguale, sì, che è andata praticamente da settima, che abbiamo detto prima, dove siamo partiti con la corsa vera, fino, secondo me, all'infortunio di Brighetti, che è stato comunque un infortunio simbolo alla fine di gennaio. Lì noi abbiamo avuto comunque Pino Baccaio coppia centrale importante, Bori Bovolo davanti alla difesa come punto di riferimento, Gabbianelli tre quarti e Brighetti davanti, cioè, nulla toglie a tutti gli altri, Baraglie sugli esterni insieme a Procaccio. Però dico, quella era la squadra base. Poi dopo l'infortunio di Brighetti, in un mese e mezzo abbiamo avuto 4-5 infortuni pesanti che hanno di fatto rivoluzionato quella squadra, perché Brighetti ha finito la stagione, Baccaio è uscito un mese con una frattura, e Baraglia è uscito quasi 2 mesi, Gabbianelli più di 2 mesi, e quindi ci siamo trovati a dover fare gran parte del ritorno con una squadra ridisegnata. Ecco quindi che Dube per Baccaio, Antonelli per Gabbianelli, gli attaccanti nuovi che sono stati, che siamo messo dentro gennaio, questi giocatori qui, lo stessi Barranca e Catania per Baraglia, sono stati altrettanto determinati, sono stati bravi a stare ad aspettare il loro momento prima, però poi la squadra di fatto alla fine ha vinto grazie al gruppo di solito, ma questo è stato proprio un dato di fatto, perché ci siamo trovati veramente a fare un giorno di ritorno con una squadra diversa, molto diversa da quella dell'andata.
1: Marco, ti chiedo di sollevare leggermente la telecamera, altrimenti ti tagliamo e mi piace, insomma, proprio facciamo live che è bello. Ecco, adesso sì, benissimo, bene. Benissimo, perfetto. Senti Marco, una curiosità, tu in passato hai incrociato un giocatore che poi è arrivato in Serie A, Messias, te lo aspettavi questa sua escalation quando l'hai avuto?
2: Sì, ho incrociato anche Belotti, ho incrociato Valotti, un po' di giocatori. Messias no, non me l'aspettavo, nonostante che qualcuno di solito poi facilmente salga sul carro del vincitore, siccome nessuno se l'aspettava in quella fase là, perché era un giocatore che era arrivato tardi a Serie D, un giocatore, sua storia ormai la si conosce perché l'ha raccontata lui stesso, certo. È anche bellissima, però di fatto è arrivato molto tardi, è arrivato in un ruolo che in quel momento sembrava il suo perché era attaccante esterno, in realtà lui è esploso l'anno dopo della promozione con me, dove lui era arrivato a gennaio con il Gozzano in Serie C, perché è stato spostato da mezzala e a campo aperto è riuscito a esprimere quel motore che aveva, che magari nella nostra squadra dominante, sempre molto alta, al nostro avversario in quel momento lì non riusciva ancora forse a fare benissimo, a tirare fuori tutto, però io vedevo che aveva potenziale, che aveva motore, ma non avrei mai pensato che poi in così poco tempo, a quell'età, sarei riuscito a scalare così tante categorie, e ovviamente questo è soprattutto merito del talento che aveva, ma soprattutto della grande mentalità che aveva, perché con la storia sua personale, quando c'è stato mezzo treno che è passato, lui non l'ha lasciato.
1: Assolutamente. Benissimo. Senti Marco, la consacrazione tua da allenatore possiamo dire che è avvenuta a Lecco?
2: Ma guarda, io non so se c'è mai stata e non so se ci sarà mai, perché comunque la mia storia è tanto, cioè è in continua evoluzione, perché comunque a parte che alleno la squadra dal 2000, siamo nel 2026, quindi ho 26 anni di esperienza, ne parlavo proprio oggi con un mio amico, 600 partite in Serie D, più di 100 in Serie C, oltre ai settori giovanili, è ovvio che è un percorso lunghissimo. Dirti consacrazione, spero che non ci sia ancora stata, perché se non c'è ancora stata vuol dire che ci sono ancora dei margini, però ho superato la fase nella quale volevo arrivare a tutti i costi, non so neanche io dove. Sono in una fase in cui cerco di dare il massimo, di fare per lavoro quello che mi piace, che è una cosa bellissima, sì. Vivere ogni anno questo tipo di esperienze sui campi, a contatto con i ragazzi, ci sono grandi responsabilità, anche grandi gioie, certo. Quindi sono anche sereno da quel punto di vista, però dai, la consacrazione ancora. facciamo un giochino e diciamo che non è ancora arrivato.
1: Bene, tra l'altro Marco, io e te siamo coetanei, passa un anno di differenza, quindi diciamo, sto parlando, mi piace anche chi racconta insomma che fa qualcosa che ha sempre voluto e sognato, ma se non avessi fatto l'allenatore che cosa avresti fatto?
2: Guarda, non ho la più pallida idea, perché ho iniziato a allenare i bambini del mio paese a 18 anni, e da quando avevo 18 anni ho sempre cercato di far sì che quello che era un hobby potesse diventare un lavoro. Quindi ho fatto scienze motorie, ho fatto l'ISEF apposta, e quindi dirti, non mi sono mai immaginato in un'altra veste. Cioè ho degli hobby, perché sia la
1: quale cucina, me ne dici uno, dimmene uno, che hobby hai, un hobby?
2: Ma mi piace molto cucinare, ho sempre avuto,
1: ma infatti idea. Senti, ascolta, ma io so che ti amano Mr. Chef. Ho spulciato
2: anche io come Al Pacino in Ogni Maledetta Domenica, che costrinse il suo campione ad andare a casa sua a assaggiare il suo piatto preferito, sì. Anch'io ogni anno obbligo la squadra a venire a casa mia e mangiarsi la paella che gli propino, quindi è per questo che è nata questo soprannome.
1: Ma è buona, dopo, la gradiscono? Cioè dopo che
2: non posso sapere se sono sincero, perché però diciamo che a me piace, quindi di conseguenza sono serate piacevoli. Ecco, però dico, cucinare mi è sempre piaciuto, scrivere mi è sempre piaciuto, penso che se non avessi fatto allenato o sarei andato più sull'ambito della scrittura e del giornalismo, o sarei andato dal primo ristorante, ecco, vedo queste due strade.
1: Io so anche che tu hai una grande passione per i romanzi, quindi hai detto scrivi, che titolo daresti, che romanzo diciamo rappresenterebbe la stagione?

0: capitolo ogni settimana per tutta la per tutto il girone di ritorno, però sto finendo in questo momento l'ultimo di Dan Brown, tra letteratura, tra statistica, non è anche così tanto tempo se vogliamo, però, ecco, però del tempo me lo dico, ecco. Quindi l'ultimo segreto di Dan Brown è l'ultimo che ho letto.
1: Senti, consigli ogni tanto ai tuoi ragazzi di leggere qualcosa, visto che hai questa passione per i romanzi?
0: No, c'è qualcuno negli anni, però si contano su due mani, dai, sì. Che ogni tanto condivide questa passione con me, mi chiede anche dei consigli. Allora solo a quelli regalo eventualmente qualche mio libro, perché se no, se i libri devono diventare dei soprammobili, è meglio non regalarli a nessuno. Però ecco, poi in generale cerco di tenere sempre molto staccata la mia vita privata da quella di campo, e sono anche uno che tende a bastare a lasciare i ragazzi nella loro vita, non entro a gamba tesa.
1: Non è che tu, non è che sei uno di quegli allenatori che gli privi, che ne so, il cellulare, queste cose qui, i social.
0: Allora, sui social sono ormai delle regolamentazioni che le società devono mettere, certo. Ma per una questione di cui tu vivere, di quest'anno ho fatto un tentativo, mi aveva ispirato un po' Gallo, che l'ha dichiarato più volte, che aveva a Lentella l'anno scorso aveva fatto questo porta cellulari, dove tutti i ragazzi prima di entrare nel centro sportivo lo dovevano lasciare, che è un'idea che anche mi piaceva, e quindi ho provato a portarla, perché sì, c'è sempre un dialogo, dai, dentro gruppi, hanno un altro modo di comunicare, bisogna anche noi entrare in questa logica, perché non possiamo cambiare completamente nuove generazioni, però poteva essere una sfida, una provocazione che mi piaceva. Però poi da dicembre in poi non siamo riusciti a portarla avanti, con delle piccole concessioni legate a De Vittorio ho dovuto concedere più cellulari, alla fine è diventato comunque una cosa carina che abbiamo provato a fare quest'anno.
1: Tra l'altro, Marco, condivido molto questo tentativo, secondo me lo dovrebbero fare anche le scuole. Io per esempio ho una figlia di 14 anni, a cena proviamo a mettere in contenitori i nostri cellulari per cercare un po' di comunicare, perché come hai detto tu, manca la comunicazione, e questo è un bel esperimento per andare verso questo di situazione, cioè di provare a comunicare di più.
0: L'importante è che quando si prende non ci si confonda con l'altro del cellulare dell'altro, perché dovrebbero nascere dei problemi.
1: È vero. Senti Marco, il modulo tuo preferito di campo?
0: Il mio modulo preferito è 4-3-3.
1: Ok.
0: Quest'anno però abbiamo fatto 4-2-3-1.
1: Perfetto. Ti sei ispirato a qualcuno nella scelta?
0: Negli anni sicuramente a tanti, perché poi sì, cioè alla fine il calcio che tu devi proporre è sempre il tuo, ma è il tuo in quel momento, e se arrivi da tanti anni spesso il tuo calcio cambia. Diciamo che io ho cercato di portare via delle cose da allenatori che in certe fasi mi hanno un po' influenzato, no? Posso pensare a Zeman all'inizio sulla fase di possesso, posso pensare a Malesani o a Malesani sulla fase di non possesso, per dire allenatori anche diversi se vogliamo, no? Ultimamente ho fatto qualche anno dove ho approfondito di più il posizionale di Guardiola, poi sono tornato a una cosa più relazionale. Secondo me l'allenatore deve sempre un po' evolvere, certo. Che non vuol dire che non deve avere una propria idea, ma che secondo me questa idea deve cambiare un po' nel tempo, altrimenti poi alla lunga diventa un po' un allenatore superato. Durare tanti anni è difficile sempre con la stessa idea, a meno che poi non si sia ad altissimo livello, a quel punto diventa un marchio di fabbrica che serve anche un po' a vendersi, ma nelle basse categorie troppo estremismo paga poco.
1: Giochista o risultatista?
0: No, risultatista con un bel gioco.
1: Mi piace. Beh, ma io guarda, sai che sono uno di quei giornalisti che rifiuta questa distinzione, perché poi penso che alla fine l'obiettivo è cercare di ottenere tutti un risultato, si sceglie una strada diversa, una strategia differente, però io ho sempre un po' detestato questa distinzione che non approvo, perché secondo me non esiste nel calcio, cioè tutti vogliono ottenere un risultato, si sceglie poi una strada diversa, Marco, no?
0: Secondo me è una speculazione esclusivamente giornalistica.
1: Esatto,
0: comunque,
1: sono d'accordo con te.
0: Perché un allenatore non risultatista

0: se allena in prima squadra non può allenare, quindi esatto. Di conseguenza, perché comunque non esiste nessuna prima squadra nel mondo che abbia una richiesta esclusivamente estetica. Certo. Cioè, qualunque squadra ha degli obiettivi reali da raggiungere. La strada che tu scegli per cercare di raggiungere questi obiettivi può portarti a preferire un modo di un approccio o un altro, però secondo me ognuno è giusto che abbia il suo. Cioè, certo. Queste categorie qua secondo me non ci sono, certo. Anche perché ci sono allenatori che riescono a dare un'identità molto forte con filosofie molto diverse.
1: Certo.
0: Ecco, abbiamo allenatori che danno identità forti, però non possiamo pensare che Gasperini possa essere paragonato a De Zerbi. Sono allenatori che fanno un calcio opposto, tutti e due però che riescono a incidere tanto. Sarri, ancora un altro allenatore che incide tanto con un'altra completamente diversa. Quindi si può difendere di reparto, difendere sui riferimenti e basta, si può giocare più un calcio posizionale, si può giocare un calcio più relazionale. Cioè, alla fine l'obiettivo però è arrivare a vincere, perché se togliamo questa cosa qui parliamo di altre cose.
1: Sono d'accordissimo, Marco, hai fatto un'analisi perfetta che sposo. Io sono uno di quei giornalisti che detesta questa distinzione che per tanti anni portiamo dietro e non mi piace, però ho fatto un po' la solita provocazione. Senti, ti faccio un giochino, ti dico un paio di due allenatori in coppia e scegli uno. Conte, Allegri.
0: Scelgo Conte, anche se sono più simili di quello che sembra.
1: Sono d'accordo anche qui. Conte, Gasperini.
0: Scelgo comunque Conte, anche se sono molto innamorato di alcuni aspetti del calcio di Gasperini, però secondo me Conte è più universale.
1: Conte, Guardiola.
0: Comunque Conte, ovviamente perché per me, vi spiego perché per me l'allenatore deve essere sempre a disposizione dell'obiettivo societario in assoluto.
1: Okay.
0: E quindi comunque l'allenatore deve lavorare per raggiungere un risultato. Alle volte, secondo me, Guardiola e un po' tutta quella scuola di pensiero lì,
1: sì,
0: finisce che si specchia un po' e che usa la società o la squadra per se stessa, e questa cosa qua non mi piace.
1: Vabbè, allora ti faccio Conte, Fabregas, stessa cosa?
0: Assolutamente sì, però tra Fabregas e Guardiola scelgo comunque Guardiola, perché Fabregas, con tutto rispetto, deve ancora dimostrare tanto, insomma.
1: E senti, invece, Chivu, che idea hai di questa annata di Chivu? E quindi se lo mettiamo in paragone, non so, Conte, Chivu, Fabregas e Chivu, chi sceglieresti in questo momento?
0: Chi vince ha sempre ragione.
1: Ah. Quindi...
0: Poi Chivu, cioè, si sottovaluta la difficoltà che c'era nell'entrare in questa situazione.
1: Sono d'accordo anche qui.
0: Perché comunque entrare in un contesto del genere, dopo il percorso di Inzaghi, dopo una finale di Champions comunque raggiunta, secondo me c'era più probabilità che lui fallisse che non che arrivasse a ottenere. Anche se la squadra era forte, non significa nulla. Secondo me lui comunque va apprezzato questo. Poi che sia un allenatore, che in questo momento secondo me è ancora un embrione di quello che dovrebbe, probabilmente diventerà, è un altro discorso, però è comunque l'allenatore che quest'anno è riuscito a raggiungere il proprio obiettivo, e c'è troppo tiro al bersaglio certe volte in Italia, anche un po' gratuito, insomma, secondo me, sugli allenatori.
1: Siamo quasi in fondo, hai un rammarico ad oggi?
0: Nella mia carriera?
1: Sì.
0: Il rammarico della mia carriera? No. Forse ho fatto degli errori di scelta.
1: Quale?
0: Comunque, andare a Olbia dopo l'esperienza di Rimini, in quel tipo di contesto di Serie C non è stata un'idea felice. Andare a Gravina in Serie D dopo che venivo comunque dalla C di Lecco. È vero che c'era il Covid, è stato un anno particolare, però non aveva nessun senso sul piano sportivo. Però bisogna sempre tornare a pensare cosa avevi in testa in quel momento che hai fatto la scelta.
1: Certo.
0: Quindi alla fine dai, di piccoli rammarichi, ma sono sempre riuscito poi a riprendere la strada, quindi questo
1: è penso vero, che ho... Ma è vero che hai rifiutato il Livorno?
0: Lo deve dire Eshua. Lo deve dire il presidente.
1: Ah,

0: Serio, no, non è vero che ho rifiutato, è vero che ci siamo trovati tre volte, che lui avrebbe gradito, che io, tanto sono passati degli anni ormai, lo posso dire, lui avrebbe gradito che io quell'anno andassi lì, io ho avuto un grandissimo rispetto per la piazza e era una bellissima opportunità, venivo da un playoff fatto con i mini C, ho fatto di tutto per restare in categoria, poi col senno di poi, se mi chiedi se era meglio andare a Livorno o andare a Olbia in quel contesto a gennaio in C, probabilmente era meglio andare a Livorno in D. Ecco, questo è stato un bivio che non ho colto nel modo giusto nel mio percorso.
1: Bene. Senti,
0: però poi magari non ci sarebbe stato Desenzano, quindi certo, non lo possiamo sapere. Certo.
1: Senti, a Lecco mi dicono che tutt'oggi, quando tu vai lì a giocare, fanno i cori a tuo favore, fanno i cori a tre allenatori, Gaburro, Foschi, Bonadoni. Che vuol dire?
0: Allora, io non sono andato a Lecco a giocare dopo. Dal punto di vista dei campionati, spero di riuscirci ad andare quest'anno, visto che dovremmo essere nello stesso girone.
1: Però mi dicono che fanno anche i cori a tuo favore, quindi vuol dire che hai lasciato un grande ricordo.
0: Sì, me l'hanno detto, ho comunque tanti amici, torno sempre volentieri, il ricordo penso di averlo lasciato positivo perché abbiamo fatto cose di straordinario quell'anno là e il Lecco è comunque nei professionisti grazie anche e soprattutto a quella promozione là della DLG, però ecco, non sono più tornato all'avversario, mi piacerebbe molto tornarci quest'anno e se tutto andrà come deve andare sarà... È vero, le partite sono tutte uguali, ma non è proprio così vero. Quindi sarà un'emozione tornare a Lecco, sicuramente.
1: Senti, visto che sei un cuoco, che piatto stai cucinando per il prossimo anno?
0: Io sto sulla paella, Sto sulla paella perché è il mio piatto forte, però ecco, ho sempre preferito piazze di lago e mare, perché comunque Rimini Olbia, Lecco, Desenzano, e quindi dai, studiamo una paella, magari non del risco pura, ma ci mettiamo anche un po' di pesce di lago e la facciamo ad hoc.
1: Senti, mi dicono anche che tu sei appassionato di musica, è vera questa cosa?
0: Non dovevo uscire questa cosa.
1: Davvero? Cioè, è stata una spia che... Tu sei un appassionato però di musica.
0: No, appassionato, penso che tanti siamo appassionati di musica. Diciamo che questa cosa è uscita perché l'anno scorso, adesso con l'intelligenza artificiale ci si può divertire, io mi diverto e quindi non mi ritengo assolutamente, pur essendo registrato alla SIAE e avendo il mio profilo su Spotify, sono comunque un amatore della musica, più che altro diciamo che avendo scritto il libro del Genzano è uscita questa cosa che magari, diciamo che sono un paroliere, dai, che mi piace scrivere un po' romantico, qualche testo di canzone era uscito, adesso con l'intelligenza artificiale ci si può divertire a trasformarlo in canzone, dai.
1: Senti, è un cantante che preferisci?
0: Sempre solo Zucchero.
1: Grande Zucchero, bellissimo, grande. E allora chiudo così, c'è una canzone che rappresenta un po' la tua carriera, che quando la senti ti fa un po'... Si sposa un po' il tuo percorso?
0: Oddio, siamo. È difficile trovare una canzone di Zucchero che possa essere paragonata a una carriera professionale.
1: Allora, diciamo così, una canzone in cui ti ci rispecchi molto.
0: La canzone che mi rispecchio molto è Come il sole all'improvviso.
1: Ah, bellissima.
0: Perché comunque poi con parole molto semplici, però poi alla fine.
1: Ma la vuoi, la vuoi canticchiare un pochettino?
0: No.
1: No, vabbè, Marco, mi ha fatto molto piacere conoscerti,
0: però,
1: prego.
0: Però no, volevo dire, però essendo una canzone che comunque dice no, quando parla comunque di lavoro, che comunque poi alla fine le mani faranno male, i piedi faranno male, cioè alla fine la vedo molto adatta a quello che può essere l'applicazione che serve poi in realtà per poter riuscire anche nel nostro lavoro, anche se da fuori sembra che siano dei lavori dove si lavora poco, in realtà sono lavori dove si fa fatica a trovare momenti di relax e quindi dai, speriamo che anche in Serie C con il Desenzano si possa lavorare tanto, al punto che le mani faranno male, ma che i risultati potranno arrivare.
1: Assolutamente, te lo auguriamo. Naturalmente, Marco, senti, ma in Serie A c'è una squadra che ti piace particolarmente dal punto di vista tecnico-tattico?

0: Allora, io nasco juventino,
1: Eh beh,
0: quindi
1: vedi.
0: fino, no, dico no, che fino a una certa età stavo molto legato alla squadra in quanto colori.
1: Certo.
0: Da quando alleno comunque gli ultimi 15-20 anni, vado più a cercare la squadra dell'allenatore che in quel momento mi piace di più
1: Sì.
0: e quindi per alcuni anni la Juve ho fatto fatica a digerire, purché ero juventino.
1: Ma che lo dici?
0: Ok? Ecco, però quest'anno è stato un anno molto particolare in Serie A, molto particolare perché TV per i motivi che avete
1: Sì.
0: detto prima, Conte perché comunque è in un secondo mandato, in una situazione di
1: Certo.
0: quel tipo. E...
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Seie Comment Travcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabchem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
5: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
6: Sai, poi, conoscendo la maniacalità di Cristiano Ronaldo, si sono preparato per questo appuntamento dal punto di vista fisico in una maniera eccezionale, quindi
7: sì, mi sembra, diciamo, pubblicamente non c'è, dal punto di vista della comunicazione non c'è, però mi pare che almeno le notizie che arrivano ci danno, diciamo, sulla via di conclusione le trattative per ristabilire almeno la linea di comando dell'area tecnica Ragnik e Glasner.
8: Guarda, la sensazione che si ha da fuori. Allora, quanto tempo è passato che sono andati via Allegri e Tare? Saranno 15 giorni almeno?
9: Sì, sì.
8: Ecco. Che significa? Significa che la squadra, la società non aveva programmato il successivo cambio, no?
10: Maracanà!
9: Bene, bene, ci siamo, buon pomeriggio e benvenuti alla puntata del venerdì. Un saluto da Marco Picari
11: e da Francesco Tringali. Pensavo che Andrea Magliocca ci mettesse il gingolino del venerdì, perché
9: fa come è, gli
11: sempre, è sempre perfetto.
9: Ormai
11: no?
9: Non ci pensa
11: dipende
9: più,
11: dal suo stato
9: ma non ci pensa più, e questo è il problema. Magliocca, ormai non siamo più nei suoi pensieri.
11: No, ormai è distratto.
9: Ciao, ciao Marco, ciao Francesco, ben trovati a tutti voi per questa puntata del venerdì. È iniziato il mondiale, hai capito? Ieri ci siamo visti questo partitone clamoroso.
11: Avevamo voglia di talmente tanto di calcio che ci siamo sorbiti anche questo.
9: Non dire
11: questo, questo Marocco, no, questo Marocco, no.
9: Marocco, perché Marocco?
11: Scusami, Messico. Questo Messico,
9: Marocco,
11: questo Messico, Sudafrica, senza Messico neanche, senza possibilità neanche di vedere tutta la cerimonia di apertura, e poi un calcio sostanzialmente
9: qualcuno,
11: c'è stato poco.
9: Qualcuno si è esaltato in
11: perché
9: commento,
11: cosa?
9: Però.
11: Sì.
9: Vabbè, dai, lasciamo stare. Dai, vabbè, mamma, il povero Zappa, salutiamolo. Allora, comunque, vabbè, vediamo stasera, poi vediamo anche gli appuntamenti di oggi. Poi abbiamo tante cose da dire, perché...
11: No, scusami, però bello il contesto, belli messicani, bella... perché questa situazione,
9: sì,
11: insomma,
9: in quello stadio
11: bello caldo, di calcio c'è stato poco, tanti espulsi, mai così tanti espulsi in una partita, in una gara d'esordio. Sudafrica, che è lontanissimo da quello che ci ricordavamo nel 2010, con le Vuzelas, una squadra completamente diversa, ed è figlia anche un po' di questo mondiale molto molto allargato, che insomma allarga i suoi confini ma diminuisce secondo me la potenza tecnica che aveva il mondiale di una volta.
9: Però vado subito su tutto mercato web prima di avere i titoli, perché è vero che c'è il mondiale, ma c'è un'ufficialità importante che riguarda la Juventus. Come avete sentito, letto, noi però ci riandiamo solo a beneficio magari di chi si fosse messo ascolto in questo momento su TMV Radio, ma anche sul canale 61 del digitale terrestre. Juventus, ecco Carnevali, il nuovo amministratore delegato e direttore generale. C'è il comunicato importantissimo, questo cambio che è avvenuto in casa Juventus. Il consiglio di amministrazione di Juventus FC ha deliberato oggi la nomina di Giovanni Carnevale, amministratore delegato e direttore generale del club, affidandogli la guida manageriale della società, con l'obiettivo di rafforzare il progetto sportivo industriale bianconero. Questa è veramente una nomina importante della Juventus, uno step enorme per Carnevale, io aggiungo meritato per quello che ha fatto in questi anni, un personaggio di calcio di alta elevatura, a mio giudizio. Quindi sarà lo sfidante numero uno, sai di chi?
11: Di Beppe Marotta.
9: Bravo, voto 10 a Tringali. Ne parliamo, che possiamo...
11: Che sarà, sì, diciamo che è anche un po' una figura molto più vicina a...
9: Hanno lavorato anche insieme.
11: Quello che è stato per la Juventus Beppe Marotta, che è stato tanto sia alla Juventus sia all'Inter, però come figura di riferimento, come figura dirigenziale, si torna a quell'amministratore delegato tutto italiano che in questi anni è specialmente mancato. Chissà se magari noi ci siamo detti che la Juventus è cambiata dall'addio di Marotta in poi, chissà se qualcosa, no, su quelle orme si possa costruire. Ti dico però che come li saluta, e saluta in maniera molto ricca, 850.000 euro di buonuscita, caro Picca.
9: Voglio essere un comune,
11: e non restituirà nemmeno il bonus che ha avuto alla firma.
9: Vorrei essere un comune lì anche io. Allora, detto questo, Andiamo.

0: Passiamo subito ai titoli di oggi e poi cominciamo. Eccolo qui, Cannavali, la D per la signora, insomma un arrivo importante per la Juventus per cambiare la storia recente della signora bianconera. Inter, evoluzioni tattiche da parte di Kivu anche per soprattutto per il prossimo campionato, proveremo un po' a capire che tipo di evoluzione può fare la formazione nero-azzurra di Christian Kivu. Questa è carina, ancora senza Milan, perché di fatto, come ha detto ieri uno dei nostri ospiti, non c'è il Milan e continua a non esserci. Lottito, tempo scaduto, è inutile appellarsi a lettere, ci sono anche 10 domande che non riceveranno mai una risposta. La Roma conta 100, sì, perché i Friedkin sono pronti a mettere 100 milioni per rafforzare la Roma per la prossima stagione. Napoli e le max idee, quelle di Allegri, perché insomma ci sono alcuni nomi che sono stati costati, ne parliamo per rafforzare il Napoli. Uno di questi è un uomo di fiducia proprio di Massimiliano Allegri, ossia di Rabiot, che potrebbe giocare in coppia con McTominay. Beh, due assaltatori niente male, eh?
1: Por miseria,
0: eh? Averli in mezzo, due giganti, ragazzi.
1: Avere un centrocampo del genere, sì, poi bisogna capire anche che cosa farà di tutti gli altri big.
0: Lobotka, ad
1: esempio. Lobotka, che tipo di...
0: Però tu immagina di se riesce a trattenere, cioè se rimane Lobotka, che secondo me rimane, è il centrocampista proprio, no? Quello che deve dare i tempi. E poi tu c'hai vicino due assaltatori come Rabiot e McTominay, e attenzione perché sto leggendo che pure Anguissa potrebbe rimanere. Ti parti con un centrocampo che...
1: Sì, soprattutto, specialmente Anguissa, nel senso che sono... Nel gioco, per come conosciamo, ragazzi, Allegri serve più un Anguissa che un Lobotka.
0: Sì, però
1: avercelo.
0: Hai due assaltatori, sì, porca miseria.
1: Tre. Che con Anguissa.
0: A quel punto, davanti hai sulle facce Neres e Alisson Santos, due esterni che devono fare superiorità numerica, cioè si devono anche abbassare e sacrificare. Però, mamma mia, in mezzo al campo, se pensa a questi due nomi insieme. È veramente, hai due giganti lì nel mezzo che fanno paura. Poi c'è pure De Bruyne, perché per me De Bruyne sarà un pezzo forte per Allegri, sono convinto di questo, sarà un giocatore molto importante, al di là delle parole che ha detto adesso lui sulla qualità di calcio,
1: vabbè, di Conte, però
0: di Conte, oddio, non è che Allegri faccia sto calcio spagnolo, insomma, però
1: migliorare.
0: No, però sai, lui magari trova un feeling con questi grandi giocatori, cioè lui con i grandi giocatori, adesso dà di tutto quello che possiamo dire, non ci piace il gioco o meno, però lui con i grandi giocatori riesce a trovare un feeling pazzesco.
1: Quindi, cioè, i grandi calciatori si fidano, sì, più che altro di lui,
0: quindi bisogna fare molta attenzione, perché da questo punto di vista poi lui solo sa fare, lo sa fare anche bene, eh. Poi ripeto, può non piacere il modo di come far giocare la squadra, però le qualità bisogna anche riconoscerle. Va bene, avremo tempo e modo anche di ritornare su questo discorso. 331-8200-213 i vostri messaggi. Non vi chiedo che cosa vi è piaciuto di Messico, Sudafrica di sera, perché aspettiamo qualche altra partita, insomma, perché la prima non è che abbia detto tantissimo di calcio.
1: Sì, forse è stata più divertente Repubblica Ceca Corea del Sud, che dopo l'iniziale vantaggio della Repubblica Ceca, all'ora di gioco è difficile alle 4 di notte, no, altrimenti non sarei potuto essere qui.
0: No, ma ti ho visto, siccome è sguardo fresco,
1: sì,
0: ho immaginato che sia da dormire presto.
1: Esatto, ho rivisto qualcosa di Corea del Sud, Repubblica Ceca. Stamattina,

0: appena sveglio, ho visto un pezzetto, qualche gol, qualche bella azione. La Corea del Sud che è riuscita a ribaltare la partita sulla Repubblica Ceca, e dunque in questo momento Messi, Corea del Sud, a quota 3 punti, quindi a punteggio pieno nel girone A. E tra poco vediamo anche il programma e il calendario delle partite di oggi, che non... Premessa, non vi esaltate, perché tanto le partite saranno queste, sì. Specialmente all'inizio, vabbè, ci saranno grandi
1: guarda, credo che già domenica, secondo me, ci potrebbe essere una giornata un po' più interessante, no? Ci sono un po' di partite. Ah, vabbè, dai, c'è Olanda-Giappone che mi piace. C'è Brasile-Marocco che è una partita niente male. E quindi dai, è vero, le prime partite sono sempre quelle, no? È la partenza.
0: Allora, diciamo. Tra l'altro oggi è una giornata particolare per noi, perché questo, caro Gliocca, caro Piccoli, sarebbe dovuto essere il nostro giorno d'esordio.
1: Ah, ecco.
0: Oggi l'Italia avrebbe esordito contro il Canada a Toronto alle 21, e invece contro il Canada alle 21, non lo so, contro il Canada a Toronto alle 21 c'è la Bosnia. Oggi è una giornata molto, molto triste.
1: Faremo per la Bosnia.
0: Sì, c'hai sì. Questo coraggio? No, per la Bosnia. Canada, allora. Bosnia alle 21, alle 3 invece il debutto degli Stati Uniti contro il Paraguay, quindi questa è la doppietta.
1: Alle 3 di,
0: alle 3 di notte, alle 3 di notte, quindi 21 Canada Bosnia, poi ti prendi un caffettino, caro sì, Marco, e poi
1: no,
0: vai
1: guarda,
0: a ti riprendi un secondo, tanto non dormi
1: domani...
0: la notte, ma se la notte non dormi,
1: dormo
0: a questo
1: poco,
0: punto,
1: vero,
0: se dormi
1: poco.
0: Poco, dormi fino alle 3 ti svegli.
1: No, voglio cercare di dormire perché domani è una fantastica giornata che mi aspetta, caro Francesco,
0: allora,
1: perché
0: sì, allora
1: c'è l'Onda Day domani qui a Valle Lunga.
0: Allora
1: e si andrà in pista, si andrà in pista domani, attenzione.
0: Allora, non c'è mondiale che tiene.
1: Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Ci abbiamo subito il primo collegamento, perché come abbiamo detto in apertura c'è l'ufficialità Carnevali, il nuovo AD della Juventus. E allora, Camillo De Michelis.
2: Ciao Marco, un saluto a tutti.
1: Ciao Camillo, sei carico?
2: No, io sono sempre carico.
1: Lo so.
2: Anche se qua ogni anno a giugno c'è un terremoto.
1: Perdonami Camillo, il lavoro è bello proprio per questo, se ci sono questi cambiamenti continui, poi sono problemi degli altri, non nostri, almeno si racconta sempre qualcosa.
0: Pensa ad esempio al povero Antonello Gioia, che è a pochi chilometri.
1: Che deve fare, poverino?
0: Non sa dove andare,
1: cioè,
0: non sa che cosa
1: fare. Non sa che raccontare.
0: Non sa che raccontare. E invece vedi com'è cambiata la tua vita, caro Camillo.
1: Allora, Camillo, arriva un grande personaggio del calcio, ho detto io oggi, che mette piede alla Juventus, quindi io la ritengo una svolta questa per la Juve, lo dico subito, perché oggi parleremo molto di questo arrivo e poi chiederò anche a tutti gli ospiti se siamo di fronte anche a colui che in un certo senso si può contrapporre ad un'altra figura forte come quella di Marotta, e quindi ristrutturare completamente la Juventus. Che dici, Camillo? Gli stiamo dando troppe responsabilità, però insomma, se sei amministratore delegato e direttore generale della Juve, responsabilità c'è di avere.
2: Esatto, diciamo che è il coronamento di una carriera comunque importante, fatta di tanti anni ottimi al Sassuolo, a parte la retrocessione ha sempre dato un'identità alla società, alla squadra, scelte giuste, un grande conoscitore del calcio italiano, e questo forse è stata una cosa che è mancata nell'ultimo anno alla Juventus. Il mercato è come lì, è stato fatto da tutti i giocatori che non avevano caratteristiche giuste per il campionato italiano, no? Mancava fisicità, mancavano contrasti, mancavano duelli, e questo è il pane, no? della Serie A, e quindi ovviamente hanno fallito questi acquisti. Diciamo che mi aspetto che Carnevali non faccia l'errore che hanno fatto Giuntoli e Comolli, ovvero quello di pensare di poter cambiare completamente la Juventus e di ristrutturare anche all'interno tante piccole gerarchie che comunque sono toste da combattere e con cui devi convivere, perché sono 600 dipendenti in Juventus e non puoi pensare di ristrutturare tutto, di cambiare l'interno della società, perché l'amministratore delegato è un capo azienda, non è solo la parte di campo. Poi il campo non ha portato dei risultati né con Giuntoli né con Bonlì, però loro proprio non hanno instaurato un rapporto forte con chi vive la società e con l'ambiente, e questo poi alla fine rischia di costare molto molto caro. E adesso inizia una nuova era, inizia anche un nuovo percorso, probabilmente porterà anche

0: l'arrivo di un ulteriore dirigente con Carnevali, però questo lo scopriremo nelle varie tappe poi dell'estate.
1: Sì, sì, però siamo di fronte veramente a un uomo che di calcio, che sa di calcio e che sono convinto, ecco, magari anche sarà necessario dargli del tempo perché non avrà la bacchetta magica. E quindi
2: è vero che è anche però piuttosto impattante passare da Reggio Emilia, Sassuolo, comunque da una proprietà italiana all'altra, però c'ha secondo me anche l'appeal, no? Da personaggio del mondo Juve, quell'eleganza, quel modo di comunicare, ha proprio tutte le caratteristiche giuste. E poi deve avere
1: un'immagine diversa da Juve.
2: Quello dico.
1: Sono d'accordo.
2: Scusami, no, prima di cominciare mi hai letto una notizia che ti stuzzicava molto rispetto ad un attaccante che potrebbe...
1: Certo, perché ho fiducia che questa cosa possa assumere una svolta clamorosa, caro Camillo.
2: Ho la sensazione
1: che Dusan Vlahovic possa tornare alla Juve. E sarebbe la grande mia vittoria, perché Carnevali è molto attento a queste cose. Vuoi vedere?
0: Ma è la prima cosa che insomma, ieri abbiamo parlato di campo, no? Perché comunque non è un mistero che i rapporti tra il papà di Vlahovic come lì non fossero eccezionali. Però onestamente bisogna capire, perché la Juventus è molto avanti anche con Sorloth, con nome di Spalletti, e tra l'altro poi la palla è comunque sempre in mano a Vlahovic, perché quelle richieste lì non possono essere mai accontentate dalla Juventus. La Juventus non può strapagare un bonus alla firma, non può andare sopra i 6 milioni di euro più bonus, quindi a quel punto o Vlahovic farà un passo verso la Juventus o Vlahovic andrà via. Bisognerà anche vedere, no, se in questa settimana, perché poi è passata solo una settimana, no, dalla fumata nera di Dusan Vlahovic con la Juve, lui ha ricevuto delle offerte importanti che possano soddisfarlo, perché poi alla fine soltanto lui sa le offerte che ha ricevuto e se sono offerte migliori rispetto a quelle della Juventus. Diciamo che è una partita riaperta, perché comunque ad oggi Vlahovic è ancora un giocatore della Juve, e credo che Carnevali voglia comunque capire anche la situazione di Vlahovic, perché c'è ancora tempo.
1: Sì, c'è ancora tempo, e magari, sai, uno come Carnevali potrebbe trovare anche un accordo, quindi superare anche delle difficoltà economiche, non lo so. Io penso che lui ha un modo, diciamo, diverso, e quindi può trovare anche un'empatia che quell'altro non è riuscito a trovare. Vediamo.
2: Io non credo possa aprirsi una roba del genere. Più che altro per
0: cosa? C'è qualche spiffero, io vi posso dire che c'è qualche spiffero, qualche segnale
2: messo in giro da lui, Camillo.
0: Qualche segnale, insomma, su Vlahovic. So che comunque Chiellini è molto legato a Vlahovic. Qualcosina si respira.
1: Ti ricordi quando andò via, quando non si trovò l'accordo, delle parole molto delicate di Chiellini su Vlahovic? Non c'è stato, no? E quindi vediamo, sono curioso, perché poi è il giocatore che vuole Spalletti. E sai, vi dico un'altra cosa, leggetela anche in questa maniera: arriva il nuovo amministratore delegato, non è un direttore sportivo, per rispondere a Massimo, che fa già confusione con l'arrivo di Giuntoli, che si dicevano le cose, sono due ruoli differenti, Massimo, poi delle cose si devono dire anche in base a quello che è stata la carriera di chi arriva, però uno è un amministratore delegato, l'altro è il direttore sportivo, sono due ruoli differenti. Sai, devo dire una cosa, arriva magari il nuovo amministratore delegato, per cercare subito un forte rapporto con l'allenatore, che cosa deve fare? Deve trovare un giocatore che lo accontenti, no? Che in qualche maniera gli entra subito, no? Bene nel cuore all'allenatore. Questo se gli porta Vlahovic.
2: Sì, però anche se gli porta Sorloth, scusate, perché Sorloth ha dei numeri anche molto molto importanti. Cioè Vlahovic lo hai visto, e questo, a prescindere poi dall'ultimo anno che doveva strappare questo rinnovo. Sorloth, guardate che è un attaccante vero, eh. Vlahovic, quello che ha dovuto che ha dimostrato, l'ho ormai dimostrato, Camillo. Sorloth è il nuovo. Apriamoci al nuovo, che ha dei costi forse all'ordo anche un po' simili a un possibile rinnovo di Vlahovic a quelle cifre.
0: No, io sono d'accordo, anzi le cifre sono molto più basse, perché l'accordo con Sorloth è sui 4 milioni netti, quindi quindi più basso. Io credo che sono la tabella.
2: Però c'è il cartellino, no? Sono 30 milioni, sì, se non sbaglio, di,
0: sì,
2: cartellino.
0: Anche di più, anche di più. Però insomma credo che Sorloth abbia delle caratteristiche molto interessanti, perfette per la Serie A, soprattutto eccelle nel colpo di testa, cosa in cui Vlahovic non è eccezionale, pur essendo molto molto alto. Però sono due giocatori completamente diversi, uno è un pochettino più tecnico, l'altro un pochettino più fisico, però credo che insomma io sono dell'idea che comunque Vlahovic ha fallito come tanti del gruppo Juve, ecco. Credo che ci sia un gruppo, no, che fa ancora parte della Juventus di Allegri dell'ultimo anno, che ha dimostrato di poter lottare solo per il quarto posto e nulla più. Perciò Sorloth potrebbe essere comunque un'opportunità nuova, però questo dipende sempre, no, da piccole cose della società, dell'allenatore, e l'allenatore comunque ha spinto per Vlahovic. Se non ci fosse stato Spalletti non si sarebbero mai neanche più incontrati, quindi credo che
1: vediamo,
0: un tentativo su Vlahovic verrà fatto.
1: Ma certo, ma
0: poi,
1: sicuramente
0: poi
1: vediamo.
0: Poi...
1: pronto?
2: Che perso.
1: L'abbiamo perso. Caduto. Questo secondo me è Vlahovic che ha tagliato la linea perché stava dicendo qualcosa su Sorloth. Allora, buongiorno, con l'arrivo del nuovo direttore generale, ci scrive nostro amico dalla Calabria e Forza Juve, con l'arrivo appunto del nuovo direttore generale, Carnevali, non è Carnevale però, è Carnevali ragazzi, Carnevale è un'altra cosa, era un giocatore, poi Carnevale è Carnevale, però la Juventus ritorna a vincere e ci saluta. Noi lo salutiamo. Allora, se Carnevale rinnova con Vlahovic e si presenta male, non è un calciatore all'altezza della maglia numero 9 della Juve, Michele da Napoli? Non lo so, invece secondo me si presenterebbe bene nei confronti di Spalletti. Staremo a vedere. Allora, l'abbiamo ripreso, Camillo, vai.
0: Eccomi. Non
1: vabbè,
0: so, sono
1: quindi,
0: saltato da qualche
1: quindi
0: parte.
1: Adesso com'è il programma dei prossimi giorni? Cioè sabato tutti,
0: allora,
1: tutti al mare.
0: Lunedì arriva Carnevali. Quindi arriva Carnevali qua a Torino, diventerà poi operativo dalla prossima settimana, è probabile magari che faccia anche una conferenza stampa e poi bisognerà capire, ecco, l'iter adesso si sposta sugli uomini di Comolli, Silverstone, Barges e Modestò, capire se la loro posizione sarà defilata e a quel punto poi loro lasceranno la Juventus, molto probabilmente a breve lasceranno la Juventus, bisogna solo capire le tempistiche e poi capire se arriverà già subito una figura vicina a Carnevali, insomma si è fatto il nome di Tognozzi, ma potrebbero esserci anche altre figure per cercare di completare poi la dirigenza della Juventus, ma da lunedì sarà operativo, da lunedì si cercherà, no, di accelerare sul mercato sul doppio fronte, cessioni e acquisti ovviamente.
1: Bene, naturalmente noi lunedì seguiremo tutta la giornata insieme a te, Camillo, quindi lunedì ci racconterai tutto, quindi per il momento ti ringraziamo, buon proseguimento, buon lavoro, a presto.
2: Ciao Camillo.
0: Grazie a voi, settimana. Buon lavoro, grazie a voi.
1: Bene, c'hai una news velocissima e ci fermiamo?
2: No.
1: Proprio allora ci fermiamo, visto che non vuoi dare nessun tipo di news, io mi fermo, torniamo tra pochissimo con i vostri messaggi, con qualche altro approfondimento, con tanti temi che andremo ad affrontare nel corso di questo pomeriggio. A tra poco!

0: Siamo rieccoci.
1: Sì, sì, ci siamo, mica siamo andati via. Ci siamo presi una pausa velocissima, il tempo di un caffè veloce.
2: Salutiamo
1: Carlo. Il tempo di salutare Palomeni, che è arrivato e che tra poco sarà qui con noi.
0: E il tempo di salutare anche i nostri amici di Gol TV, perché
1: sei impeccabile.
0: Canale
1: 11 del digitale terrestre nel Lazio.
0: Buon pomeriggio, benvenuti all'interno di Maracanà. Siamo ovviamente discutendo di quanto il peso di Carnevali possa cambiare, no?
1: Questa è la notizia
0: lo
1: del giorno.
0: Della Juventus, quanto può essere una figura, caro Marco, vicina a quella che è sempre mancata come Beppe Marotta, perché si è alternata tanta gente la Juventus, però una figura di questo calibro, un po' mancava. Ha detto che è l'unico punto interrogativo il fatto che comunque dovrà gestire un'azienda prestigiosa, un gruppo di lavoro, una struttura con tantissimi dipendenti. La Juventus non è il Sassuolo, quindi vediamo che...
1: È
0: interessante, tra l'altro il Sassuolo, uno dei segreti, perché
1: era lui,
0: sì, però erano anche i tanti direttori sportivi bravi che lui si è sempre affiancato. Lui era il deus ex machina del Sassuolo.
1: Vediamo. Presidente Squinzi, che poi erano un uomo molto vicino anche alla famiglia Squinzi, quindi... Vabbè, dai, vediamo, poi lì avremo tempo e modo per capire, insomma, chi e che cosa succederà lì. Dunque, abbiamo aperto, guarda, ti leggo il messaggio di Gianni e poi passiamo ad un altro argomento. Dice, come si dice, al physique du rôle, no? Per stare nella Juve, ben vestito sempre, comunicazione perfetta, ben integrato nella federazione, rispettato da tutti, bravo Elkan, finalmente ne ha azzeccata una. Per quanto riguarda Vlahovic, Gianni preferisce Sorloth. Vabbè, queste sono preferenze di calcio che ci stanno.
0: Ti posso leggere un po' di numeri, perché ieri leggevamo i numeri di Comolli. Ti voglio leggere però alcuni dei numeri delle grandi plusvalenze fatte dal Sassuolo con Carnevali. Basti pensare a Locatelli, preso 14 milioni dal Milan, rivenduto alla Juve per 36. Più del doppio da Frattesi, acquistato per 14 dalla Roma e rivenduto a 31. Scamacca, acquistato a 4 e rivenduto a 38,5. E poi ce ne sono altri, tanti altri. Demiral, Bogà, Politano, Sensi, Raspadori, insomma. E poi ovviamente tanti allenatori, perché ha sempre saputo scegliere. Eusebio Di Francesco, Roberto De Zerbi, Fabio Grosso, prima di salutarsi con Alberto Aquilani.
1: Tutti i giochisti.
0: Tutti i giochisti.
1: Vabbè, anche questo c'è da dire, perché il Sassuolo in questi anni, oltre ad essere stata una squadra brava, ha sempre avuto allenatori che praticavano
0: l'unico è Dionisi nell'anno della retrocessione. Vabbè, l'unico anno fallito. Ci può succedere,
1: però succede, però stiamo parlando del Sassuolo, è chiaro che va bene. Allora, senti, altro argomento che possiamo prendere così al volo, le 10 domande. Le 10 domande che abbiamo, no, è un argomento che oggi andremo a toccare, però ci sono state le 10 domande che Bisignani ha posto a Lotito nella lettera, dopo la lettera, no? Ieri c'è stata sta lettera che non ha prodotto nessun effetto, anzi ha fatto peggio. Sono arrivate le 10 domande sul tempo di Bisignani. Domande che non riceveranno nessuna risposta, su questo sia chiaro, perché non ci sarà nessuna risposta da parte del Presidente. Però io leggo solo le domande al volo, perché non voglio rifermarmi più di tanto. Però, primo, Presidente, ma dove sta la parola scusa in tutto quel pavia di roba che ha scritto? Due pagine del Messaggero. Poi, seconda domanda, quanto capitale intende mettere la proprietà nella Lazio? Perché pure lì non si è parlato, no? Di quello
0: si
1: che
0: parla di, ci si nasconde dietro la sostenibilità.
1: La sostenibilità. Come finanzierà il Flaminio? Pure lì non si è capito come verrà.
0: Davica,
1: che fine ha fatto Lazio 2032? Hai capito?
0: Spieghiamo però perché Lazio 2032, il sogno responsabile, era un annuncio che aveva fatto Lotito, che avrebbe fatto questa conferenza stampa per spiegare dove avrebbe voluto portare la Lazio da qui fino al 2032. Questo annuncio è scomparso, a un certo punto non se n'è più parlato e questa conferenza stampa, questo evento non si è più tenuto.
1: Bene, perché l'Academy è ancora una promessa? pure questo è una domanda legittima, no? Vi ricordate la famosa
0: sì, scala, la sbandiera da tantissimo tempo, sì, poi c'ero rimane io sempre sì, c'eri tu alla Lazio, c'ero quando io all'epoca, cominciato
1: sono passato un attimo e sono scappato, però c'ero io. Perché Cataldi resta un'eccezione, non diventa un modello? E qui si riferisce al settore giovanile.
0: Sì, perché dice, scusami, in giro per Roma si vedono molte società dilettantistiche affiliate all'S Roma e perfino ad altri club italiani, pochi invece quelli che sono affiliati alla Lazio.
1: Settima domanda, perché il marchio Lazio rende così poco?
0: Sì, merchandising da 2 milioni, pochissimo, e una royalties da 18,5, roba di bassissima lega.
1: Ottava domanda, come intende valorizzare la capitale senza lasciarla sullo sfondo?
0: Sì, spiego io, nel senso che lui dice Roma dovrebbe essere, in quanto capitale d'Italia, dovrebbe essere valorizzata al massimo, in realtà rimane semplicemente come copertina di tutto, senza diciamo fare accordi con il turismo, con pacchetti stadio albergo, insomma il potenziale di Roma eppure non lo sfrutti.
1: Bene, e non poi una c'è domanda, l'ultima. Lei dice di vendere solide realtà, quali sono?
0: Sì, e qui si rifà un po' alla, qui cita per la prima volta Fabiani, perché gli cita infatti che questa rosa secondo Transfermarkt vale 223 milioni, dietro a squadre come Bologna, Fiorentina e Como, dunque grandi sogni per solide realtà, ma rimangono solo sogni, anzi il tifoso laziale non può sognare perché le realtà non sono solide.
2: Prima altri sette campi, dai, con la chiesa, le cose, poi si perdono queste cose.
1: Poi l'ultima, dai. Se la Lazio viene prima di tutto, è disposto a cambiare davvero?
0: E questa è quella che mi è piaciuta di più.
1: E quindi?
0: Perché lui dice, se veramente per te la Lazio viene prima di tutto, sei disposto a attrarre nuovi capitali, a presentare un piano pubblico con scadenze e con responsabilità e capire cosa ne vuoi fare della Lazio nei prossimi 3 anni, altrimenti si abbia il coraggio di dirlo, questa Lazio può soltanto amministrare il presente mentre gli altri costruiscono il futuro.
3: In realtà io ascolto tutto.
1: Bene, va bene, queste sono le 10 domande che Bisignani ha posto alla lettera, alla successiva lettera di Lotito, ripeto,
0: consapevole di
1: che non ci sarà nessuna risposta.
3: E questo... io devo parlare con gente che capisce, io sono bravo.
1: Per carità, quindi quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto. Andiamo avanti anche da questo punto di vista. 331 82 00 213, per i vostri messaggi audio.
4: Oh, finalmente un dirigente italiano bravo e competente. Oh, mi tocca fare complimenti alla Juve, bravi carnevali, ci voleva tanto con sti francesi e Modesto e Comolli e Sganaue, ma basta, finalmente dirigenti italiani competenti. Milan, prendi esempio dalla Juve, da lì riparti e cercherai di fare una campagna acquisti decente. Brava, faccio i complimenti alla Juve da interista, dai. Buona giornata, Max Nerazzurro da Pavia. Ciao.
1: Grazie Max.
0: Tra l'altro mettiamo in calendario un'altra giornata senza che il Milan ci faccia sapere che cosa vuole fare del suo futuro, perché
1: ho letto che è spuntato un altro nome, no?
0: Sì,
1: come allenatore, Arbeloa.
0: No.
1: Tra l'altro con Massimiliano Allegri che deve ancora risolvere il tutto, come abbiamo ormai letto e sentito più volte. E quindi al momento veramente guarda, ieri mi ha colpito un commento di qui da noi di Mimmo Cugini, una persona che stimo tantissimo, professionista veramente con la P maiuscola, ha detto è imbarazzante il Milan in questo momento, la verità è che il Milan non c'è, cioè siamo senza Milan, e questa è una cosa veramente paradossale. Paradossale,
0: leggevo che
1: non meritano questo i tifosi, non merito questa la storia di questo club. Veramente è una mancanza di rispetto totale da parte dell'attuale, diciamo, dirigenza, chiamatela come volete, fondo, io non lo so, però insomma credo che sia in questo momento il punto più basso che si sta toccando, perché siamo al 12 di giugno e non c'è nessuno.
0: Leggevo che Jerry Cardinale sta facendo in prima persona i colloqui con i vari allenatori, da remoto a Zlatan Ibrahimovic, che tra l'altro è impegnato con Fox Sports negli Stati Uniti per commentare il mondiale. Rimane soltanto questo nuovo fidato braccio destro che è Massimo Calvelli, ma con Cardinale che vuole avere la prima e l'ultima parola sull'allenatore. Roba strana, considerando che se davvero stanno prendendo una decisione su Rangnick, che ricordiamo ha fatto delle richieste ben precise, tra cui portare tantissimi dipendenti dentro Milanello, è chiaro che loro scelgono prima l'allenatore e poi scelgono il direttore sportivo. Solitamente, dico solitamente, si fa l'opposto: prima si sceglie il direttore tecnico barra direttore sportivo, che dovrebbe poi arrivare a scegliere l'allenatore, che in questo momento rimane Glasner, che è paziente, sta aspettando perché è attratto dall'idea di allenare il Milan. Il problema è che nessuno gli fa sapere nulla.
5: Quando Leone torna, gatti spariscono.
0: Speriamo che torni presto,
1: che ne so, oppure speriamo che torni e trovano qualche altra cosa, insomma. Quindi vediamo, insomma, però ripeto, è una situazione veramente difficile proprio da poter accettare, perché stiamo parlando di una dei club più importanti, quindi inaccettabile una situazione del genere. Va bene, dai.
0: Nella foga di voler decapitare tutti i ruoli apicali, si è dimenticato però di pensare a quello che sarebbe potuto essere.
1: No, perché qualcuno, per esempio, ieri qui da noi ha detto: beh, la Juve doveva arrivare a questa decisione molto prima, ci è arrivata tardi, doveva seguire il Milan. Ho capito, però il Milan ci è arrivata prima, ma guardate come sta adesso. A questo punto preferisco, lo dico pur non avendo mai condiviso il lavoro di Comolli, preferisco la Juve che ci è arrivata con un po' di ritardo, ma ha individuato è l'alternativa immediata, cioè ha detto: io ti mando via, che poi è così che si lavora, tu mandi via un amministratore delegato, ma è già quello che deve prendere il suo posto.
0: Loro invece hanno voluto mandare il messaggio di
1: mando via tutti,
0: mando via di rivoluzione, senza avere la minima idea di dove.
1: No, siamo qui a aspettare che Ragni ci faccia sapere qualcosa, perché allena l'Australia e quindi c'è l'Austria, cos'è?
0: Sì.
1: La federazione che deve dare una risposta o meno. Glasner, che non si sa, perché poi Glasner è voluto da qualcuno, ma poi qualcun altro vuole un altro allenatore. Poi spunta fuori un altro allenatore adesso, che sembra veramente non si sa chi è il direttore sportivo, cioè chi va a prendere i giocatori. Una roba mai vista. Dai. Allora, 331-8200213, vai.
6: Buongiorno, volevo dire solo questo: l'Italia nel girone di qualificazione ha vinto molte partite, se non sbaglio 9-10, non vorrei sbagliare. Invece squadre del Centro America si sono qualificate, Brasile, nel girone unico con meno vittorie. Anche in Europa, quante squadre si sono qualificate con meno vittorie dell'Italia?
0: Sicuramente il Brasile, le altre dobbiamo andare a vederle. Non so però quale sia il punto.
1: Ci sono differenze. Vai.
0: Ci ho provato.
7: Buongiorno, sono Rosario da Fratta Maggiore. Allora, stamattina, ma in realtà già ieri tardi serata, vedendo della quasi ufficialità di Carnevali alla Juve, mi veniva da sorridere pensando alle parole dette proprio 24 ore fa da voi, da illustri interlocutori, i quali testualmente dicevano: non è possibile che Cannavali vada alla Juve, è un professionista serio. Io l'ho visto l'altro giorno al tavolo per concordare con il nuovo allenatore del Sassuolo, per concordare le strategie del futuro. Ecco, vabbè, era una semplice nota di colore. Un abbraccio e buon lavoro a tutti.
1: Quindi, se qualcuno ha detto questo, non si pensava della... Io detesto questi messaggi, non il nostro amico, però questo fatto che se in quel momento uno pensa quella cosa e la dice perché magari ha visto che stava a pranzo con questo e stavano trattando, qual è il problema se poi dopo, magari domanda che faccio io, la Juve in quel momento non c'era l'ipotesi, se è venuta dopo avrà cambiato idea Carnevali. Io,
0: quello che è vero oggi non è vero domani.
1: Esatto, cioè nel mondo del calcio, ragazzi, io soprattutto nel periodo di calcio mercato non ci sono certezze, le cose possono cambiare da un'ora all'altra, non nella stessa giornata, da un'ora all'altra. Quindi non facciamo i fenomeni dicendo quello che ha detto, quello che... perché poi allora io rispondo: andate a lavorare su questo settore e portateci voi le notizie e le certezze. Non funziona così. Quindi bisogna anche, ripeto, io non faccio il mercato, non l'ho mai fatto, ma conosco tanti che ci lavorano ed è un lavoro molto difficile. È facile prendere una buca, è facile anche che quello che riesci a raccogliere all'inizio della giornata possa cambiare dopo qualche ora, perché l'ho visto. E allora è meglio non fare il fenomeno, insomma, perché poi qualcuno può dire: vai tu a farlo, facci vedere che sai fare. Quindi non è un lavoro semplice, io questo lo dico, non me ne sono

mai occupato perché non mi piace, mi piace seguirlo e commentarlo, ma non mi piace, diciamo, stare dentro, perché penso che sia qualcosa che poi devono fare chi ha anche più capacità da questo punto di vista.

0: Siviglia che sa di poter monetizzare su questo calciatore, che però una scelta definitiva la deve ancora fare. 25 milioni per Alaj Begovic, che vedremo stasera tra l'altro in Canada,
1: tutti,
0: Bosnia, così. E 30 per portare a Trigoria Scamacca, ma serve anche un esterno di fascia, nel senso che qualcuno che possa dare il cambio a Selic o Wesley, ma anche giocarsi poi con loro il posto da titolare. Quindi una Roma da costruire, 100 milioni una buona base, poi è chiaro che qualcuno dovrai vendere e ci saranno sicuramente delle cessioni e qualche offerta che non ti aspetti e qualcuno potrebbe essere sacrificato. Penso a Sulè.
1: Si parla di un possibile sacrificio, sì.
0: Io tra Ndicka, Koné, Sulè, io venderei Sulè. Se c'è uno da sacrificare, sacrificherei Sulè.
1: Ma io penso che Koné sia veramente un obiettivo Inter alla fine.
0: Sì, può essere, può essere, però ti ripeto, se davanti ad una scelta allora sacrificherei più un giocatore come Sulè, comunque giocatori fantasisti, soprattutto se si dovesse rinnovare Dybala, e ne approfitto per dire che le trattative sono in corso.
1: Avanzate, no?
0: Sì.
1: Avanzate, sì.
0: Tra tutti, se devo fare un tesoretto lo farei più con Sulè, che è sostituibile rispetto con...
1: Ci può stare assolutamente. Allora, andiamo a sentire un altro audio. 331-8200-23, vai.
2: Ciao Marco Luigi.
1: Oh Luigi.
2: Allora, finora mi sono divertito.
1: A fa che?
2: Perché ho visto che il Milan e la Juventus è stato nelle mani di scappati di casa.
1: Vabbè, adesso non esagero.
2: Ora che è arrivato Carnevali,
1: io devo cominciare paura,
2: a preoccuparmi. Specialmente Marotta. Ciao.
1: Hai capito? Comincia ad aver paura, poi lo sapete che insomma tutti che Carnevali è cresciuto molto, no? Vicino a Marotta professionalmente.
2: Paura,
1: E ha fatto dei periodi vicino a lui, e quindi anzi mi raccontano che era molto, molto attento al lavoro che faceva Marotta, cercava di carpire i segreti, no? di Marotta durante il lavoro, poi magari ce lo facciamo raccontare oggi. Va bene, 331-82-00.
0: Sì, molti sono cresciuti vicino a Marotta, poi negli anni nessuno ha mai, diciamo, ricoperto anche quell'importanza, quello status che è riuscito a conquistare Marotta nel tempo nel calcio italiano, quell'intuizione, quella percentuale di errore che è sempre molto bassa per quanto riguarda l'attuale presidente dell'Inter. Vediamo, perché ti ripeto, non so... Devo capire quanto sarà impattante questo cambio e quanto riuscirà ad imporre le proprie idee in una società molto più importante come la Juventus, perché ti devi anche saper far rispettare in un contesto nuovo, in un contesto così importante. Quindi se gli danno pieni poteri, così come glieli avevano dati a Como lì, allora vuol dire che si sta cambiando e si sta andando, secondo me, nella giusta direzione.
1: Andiamo con un altro audio.
3: Ciao Marco, Antonio Assaminato. Io credo che la Juve abbia scelto la persona giusta, è la prima cosa giusta forse che fa negli ultimi 4-5 anni.
1: Sì, non d'accordo.
3: L'unico sbaglio è che non capisco perché hanno perso un mese di tempo prima di fare questa scelta. Sinceramente, perdere un mese di tempo in questa situazione è proprio, non ti dico buttare via la stagione, ma di sicuro parti con un handicap, perché ora devi fare doppi sforzi per recuperare il tempo perso.
1: Sì, è un'analisi che ci sta, anche se non mi sembra che gli altri si siano portati molto avanti, dai. È un terreno molto recuperabile.
0: Se pensi che, allora, un'altra, oltre al Milan, c'è l'Atalanta, ad esempio, che ha cambiato direttore sportivo.
1: Però non c'è ancora
0: e non ha ancora allenatore. Perché ha esonerato Palladino e noi non abbiamo ancora l'ufficiale. Non è che le altre, a parte l'Inter, il Como, la Roma, siano così avanti. Chi ha cambiato anche soltanto uno tra direttore sportivo e allenatore, ancora uno dei due li deve ufficializzare. Soltanto il Bologna, che ha cambiato soltanto allenatore con Tedesco, ha l'organico al completo. Il resto manca un tassello, manca qualche tassello. Quindi meglio come ha operato la Juve, che ha lavorato nel dare, no, l'uscita, il ben servito a Como lì, avendo dietro una figura, non proprio l'ultimo arrivato, rispetto a un modus operandi come ha fatto ad esempio, come dicevi tu, il Milan.
1: Andiamo a un altro audio, poi siamo per andare in chiusura.
4: Buon pomeriggio, buon Maracanà. Proprio per quanto riguarda gli allenatori nuovi emergenti, ci tenevo a

0: dire che Fabio Grosso secondo me è tutto tranne che un giochista, e io non so, mi permetto di così di paragonarlo, secondo me potrebbe essere il nuovo Lippi. Tra l'altro lui ci ha giocato con Lippi, quindi potrebbe aver così ereditato un po' di idee. Un saluto Marco da Pescara.
1: Ciao Marco, allora a parte che ho fatto una battuta, a me non piace questa differenza tra giochisti e risultatisti, lo sapete, però bisogna anche dire che il Sassuolo quest'anno ha espresso un buon calcio, anche un calcio propositivo, belle idee, e quindi adesso non so se è come Lippi, meno di Lippi, ma Lippi comunque ha fatto giocare molto bene la Juve, quindi auguro a Grosso di fare una carriera che ha fatto Lippi, e sarebbe un grandissimo percorso. Però il Sassuolo è stata una squadra piacevole da guardare quest'anno, in più di un'occasione quando è capitata ha espresso un buon
2: ma
1: calcio.
2: Tutte le squadre di Grosso, anche quando portò anche il Frosinone
1: sì.
2: Scegliendo poi di non continuare, è uno che secondo me ha anche la personalità giusta per potersi confrontare con una piazza del genere. Poi giochista o non giochista, sono sempre state piacevoli da vedere. Poi quanto fosse integralista oppure no, ancora non lo sappiamo, lo vedremo probabilmente quest'anno, però diciamo che sono sempre state squadre piacevoli da affrontare, da vedere. Poi vediamo.
1: Allora, chiudiamo con il messaggio di Salvatore. Ieri sera la gara d'apertura del mondiale ha evidenziato un qualcosa che era già previsto: ampliare il numero delle partecipanti ai mondiali fa sì che si raccontino un'infinità di storie di popoli, bellissimo per carità, ma a livello tecnico l'inadeguatezza del Sudafrica è stata imbarazzante. Questi format ampliati, come ad esempio la Serie A, sono a discapito della qualità. Che ne pensate? Che non sono assolutamente d'accordo. Tra l'altro il Sudafrica non è la prima volta che partecipa al mondiale, che siano squadre che hanno dell'inferiorità si sapeva, non sempre, perché poi in passato ci sono squadre alcune squadre africane che hanno fatto bene. E stesso discorso per il format della Serie A. Per me il fatto di portare a 18-20 squadre non cambia niente, non è quello il problema a mio giudizio, e quindi io ti ho risposto.
2: No, ti dico un'altra cosa, che ha parlato Infantino stamattina,
1: che vuole ampliare di più.
2: Vediamo come andrà questa Coppa del Mondo con 48 squadre. È chiaro che è un evento enorme, abbiamo già discusso di 64 squadre per coinvolgere ancora di più tutto il mondo. La domanda è stata fatta nel consiglio della FIFA, ma intanto godiamoci questa prima edizione con 48 squadre. Forse l'Italia si qualificherebbe con 64 squadre, ha detto Infantino. Potremmo anche arrivare a 208 per vedere se si qualifica.
1: Va bene, bella figura di M, va bene, caro Francesco.
2: Ciao Marco.
1: Ci fermiamo, buon fine settimana, buon lavoro in redazione. Adesso noi terminiamo qui l'anteprima, sta arrivando Stefano Palomeni, partiamo naturalmente, si ripartirà con la nomina di Carnevale amministratore delegato della Juventus e sentiamo un po' il pensiero di tutti. A tra poco.

0: Buon pomeriggio Stefano.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Benvenuto come sempre, iniziamo questo. Vabbè, sempre venerdì, mi è cambiato da... no. Adesso facciamo subito una bella cosa quando ci sono tutti quanti gli ospiti in questa apertura a Milano. Intanto stiamo vedendo anche le prove della Formula 1, si corre a Barcellona, in Catalunya, e quindi prove libere oggi.
1: Antonelli a caccia della siesta.
0: Sì, Antonelli veramente strepitoso.
1: Che non è quella messicana. Che non è quella messicana.
0: Assolutamente. Ieri abbiamo visto in Messico, Messico e Nuvole.
1: Messico, bellissimo stadio.
0: Bel stadio, sì,
1: bello,
0: partita
1: mia. Bello, sì, una partita.
0: Una partita. Iniziale, inaugurale, così insomma.
1: Bruttina.
0: Però vabbè, doveva
1: ce in ne qualche saranno modo... tante.
0: Eppure se oggi grande.
1: La Corea del Sud, Repubblica Ceca, te la sei vista?
0: Come no? Voglio. Tu l'hai vista di verità.
1: Stavo là, ho messo la sveglia.
0: Vabbè, insomma.
1: Brasile-Marocco me la vedo.
0: Brasile-Marocco, vabbè, mezzanotte, dai. Fino a mezzanotte ce la facciamo.
1: Sono 1:30.
0: E che lì, quelli sono gli orari proprio un po' difficoltosi. Se scavalli quelli è fatta, esatto. Arrivi fino alla fine, insomma. Poi dipende sempre queste partite. A questo orario qui, Stefano, dove le vedi? Cioè, se stai seduto è un conto. Se ti metti già sul divano sei a rischio.
1: No, sei a rischio.
0: Sei molto rischio, capito?
1: Cioè,
0: se poi stai sul letto
1: al decimo,
0: 5 minuti
1: ti svegli nei minuti di recupero.
0: Sì, e poi dici, ma se già è finita questa partita. Va bene, comunque, dai, è iniziata la competizione, vediamo andando avanti, faremo anche delle cose

0: dovesse strappare Carnevali al Sassuolo. Complimenti alla Juve, perché ho detto, se riuscisse a fare questo colpo la Juventus, insomma, sarebbe ottimo, e così è stato. Complimenti alla Juventus, è un ottimo dirigente, però Carnevali non scende in campo.
1: No, è questo è fondamentale, capito, lo sa. I dirigenti non scendono mai in campo.
0: Per primo lo sa il signor Giovanni, quindi.
1: Sì, quindi vediamo. Allora, mi dicono che ci sono tutti, allora comincio a dare il buon pomeriggio a Niccolò Ceccarini.
0: Ciao Niccolò.
1: Ciao Nick, buon venerdì anche a te.
2: Ciao
1: Nick,
2: ciao,
1: ben trovato. Buon venerdì anche a Daniele Garbo.
0: Ciao Daniele.
1: Ciao, Daniele.
3: Ciao ragazzi, ben trovati.
1: E poi a Massimo Bonanni. Ciao Massimone.
4: Ciao ragazzi, ciao, buon pomeriggio. Ciao, ciao.
1: Senti, io voglio fare una cosa subito iniziale, sapete che sono sempre, mi piacciono queste cose un po' particolari, siccome va di moda ormai scrive le lettere.
0: Ma è una cosa,
1: c'è una moda,
0: cioè nel mondo digitale c'è la risposta manuense. Molto romantica da parte.
1: Oh, scrivono tutti le lettere, Lotito ha fatto una lettera e ha preso due pagine del giornale, poi è arrivata oggi uno che gli ha fatto 10 domande, poi giorni prima c'era chi gli aveva scritto le lettere, poi ne arriva un altro che gli scriveva lettere su lettere su lettere, capito?
0: Anche i tifosi che scrivono lettere.
1: Allora facciamo una cosa. A chi scrivereste voi una lettera oggi? Dai. Daniele Garbo, voglio iniziare con te.
3: La scriverei a Jerry Cardinale.
1: Chi come la inizieresti?
3: Caro Jerry, che tu non capisca nulla di calcio ci può pure stare, ma che tu debba scegliere dei collaboratori che capiscono di calcio mi sembra fondamentale. Soprattutto mi sembra fondamentale che il signor Ibrahimovic, mi sembra che sia il tuo principale consigliere, anziché stare in America a commentare il mondiale, dovrebbe stare a Milano a lavorare per il Milan. Continuando di questo passo, il Milan non si risolleverà mai.
1: Allora, tu hai scelto Cardinale, Niccolò Ceccarini.
5: Ma io scriverei una lettera a chi oggi non considera le persone per il loro merito. E quindi gli direi, avete visto che a forza di lavorare bene succede che Carnevale vada alla Juventus, perché è il miglior dirigente italiano dopo Marotta che ha creato il nostro calcio, e finalmente il merito è stato premiato, per cui c'è una speranza forse in questo paese.
1: Bella anche questa. In Pallomeni.
0: Ma io mi rimetterei un bocca al lupo a Carnevale. Mi allineo un po' al pensiero di Cecca. Credo che sia uno dei dirigenti più bravi che abbiamo nel nostro panorama. Però non scende in campo, e lo sa benissimo, e sarà una sfida molto difficile e complessa, perché fino a prova contraria non si è mai cimentato in una realtà oltre, insomma, quella che ha vissuto costantemente al Sassuolo. Quindi
1: un bello step anche per lui.
0: Sono curioso di vedere come affronterà questa nuova sfida.
1: Bene, Massimo Bonanni invece.
4: Ma è una domanda, ma il Garbo se l'era preparata, perché insomma è stato fantastico.
1: No, non se l'era preparata, questa cosa.
3: No, non sapevo niente.
1: L'ho decisa adesso con in Pallomeni mentre entrava in diretta, guarda.
0: No, perché sai Massimo, ci interrogavamo tutte queste lettere, capito?
1: Capito.
4: Io la farei. Visto che Lotito l'ha fatta e ha scritto queste due lettere sul Corriere, io la farei a lui. E insomma gli chiederei se realmente ne valesse la pena in questo momento continuare a fare questa guerra, e se realmente non possa provare a pensare a un cambio in una società che ad oggi ha bisogno di nuova linfa e di un nuovo ambiente, mettiamola così.
0: Vabbè, però la lettera di Lotito era un invito alla pace, insomma, ha teso la mano.
1: Sì, però non ha prodotto nessun effetto.
4: Non credo che possa essere questa la mossa giusta.
0: No, esatto. Però io ho letto anche commenti autorevoli di tifosi VIP, che diceva bene, un primo passo, però non basta, vediamo. Insomma, hanno aperto. Però la maggior parte dei tifosi della Lazio...
1: È arrivato il tipo organizzato che gli ha chiuso proprio a tre mandate la porta, gli ha proprio scritto ormai è tardi.
0: Vabbè, diciamo che ha raccolto un 5% di consenso, però poi
1: è arrivato Bisignani che gli ha fatto 10 domande che secondo me non riceverà nemmeno una risposta, nemmeno mezza praticamente queste 10 domande, però vabbè, continuiamo così. Però mi piace questo gioco di scrivere, perché poi ridà valore a qualcosa.
0: Ma
1: che...
0: Ma chi ha cominciato? Paradiso a scrivere una lettera?
1: Sì, sì, ha cominciato, lui. Una lettera lunghissima anche lui. E da lì tutti quanti.
0: Da lì hanno cominciato questa, c'è stata questa tendenza. Però originale anche tra, per chi non è per il mondo Lazio, interessante, perché cioè nell'era digitale questa riscoperta della lettera, no? Che
1: di secondo solito, me insomma, anche a Cardinale cominceranno a scrivere.
0: A te adesso. Dici pure lì arriveranno lettere.
1: Secondo me sì, perché Nick, io non so. Prima di andare a, però pure Milan è una situazione. Siamo senza Milan, possiamo dire questo, è un'espressione forte, ma. Ieri Cugini ha detto: ragazzi, il Milan non c'è, prendiamone atto.
5: Ed è un dato di fatto, perché comunque cioè a me era piaciuta l'idea di dire faccio piazza pulita, se questo
1: sì,
5: era naturalmente un programma,
1: esatto.
5: Pronti, attenti via nel giro di 24 ore, però quando fai questo devi avere anche qualcosa di pronto, e invece ormai rispetto alla fine del campionato era il 24 di maggio, 25 maggio, no? Quando è finito il campionato, e siamo al 12 di giugno, sono passate quasi... non lo so, tre settimane sono troppe, no, per dare una risposta concreta ad una scelta del genere. Questo secondo me fa capire ancora una volta che per fare qualcosa di importante serve una dirigenza all'altezza, e le proprietà se non si possono permettere dei dirigenti pronti, attenti via a le decisioni poi prendono prima, e allora non ci fanno una bella figura. E oggi il Milan è lì, ma Glasner dovrebbe essere sì, però poi anche Rangnick sì, dovrebbe farlo anche lui. Nel frattempo passano le ore, passano i giorni, passano le settimane, e secondo me la gente che prende i club deve capire che questi club hanno una storia, hanno un profondo importante,
1: sì, sì,
5: anche nel tessuto sociale della tifoseria. Cioè il Milan è una società gloriosa, non può essere questo il Milan, cioè bisogna avere rispetto dei tifosi del Milan, bisogna,
1: ma anche della storia del...
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
6: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
7: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
8: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
9: Dal 2015 a Valmontone, Pegeneral Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.

0: tu sai la stima che io ho sempre avuto per Cristiano Giuntoli e che tuttora ho, però credo che alla Juventus servisse anche un manager. Cristiano è più direttore sportivo, quindi naturalmente magari non aveva secondo me al fianco anche un dirigente di questo stesso. Quindi Giovanni Carnevali secondo me è la persona giusta al posto giusto, e credo che io fossi oggi le altre, lo dico ora in tempi non sospetti, io oggi fossi le altre squadre che vogliono vincere lo scudetto, comincerei a preoccuparmi, perché credo che Carnevali, che è scuola Marotta, quindi lui naturalmente è stato, diciamo, sempre ha considerato Beppe Marotta come un modello, è veramente un dirigente che ha quel pedigree. E sappiamo cosa sta facendo Marotta all'Inter, quello che ha fatto Marotta alla Juve, quello che Marotta ha fatto alla Sampdoria. Quindi secondo me questa figura qua serviva alla Juventus, secondo me servirà anche a Giorgio Chiellini, perché l'esperienza di Carnevali come manager di numeri ma anche di calcio darà una mano alla crescita di Chiellini. È chiaro che non possono materializzare la Champions League, che purtroppo per loro adesso non c'è, ma questa per me è la vera svolta della Juventus.
1: Vera svolta della Juventus, che era un po' la domanda che avrei fatto, quindi la chiedo anche a Stefano, a Daniele, a Massimo.
2: Io andrei
1: svolta?
2: Più cauto, Marco, più cauto. Perché non, la prima cosa, non si possono fare paragoni tra Marotta. Carnevali è bravo, però Marotta era entrato in un momento storico completamente differente, c'era una base, c'era un'ossatura, c'erano dei 4-5
1: tutto
2: giocatori.
1: Da rifare però pure lì, Marotta entra e
2: sì, però c'erano quei 4-5 giocatori insomma individuati,
1: Giorda e fine... Neri.
2: Sì, però voglio dire anche con
1: le buche l'ha prese pure lui all'inizio.
2: Sì, all'inizio l'ha prese, ha preso Krasić, cioè, insomma, ha toppato
1: l'inizio non è stato facile
2: perché, sì, ma adesso non lo puoi più fare, perché sai, il tifoso della Juventus non è che dici vabbè è arrivato anno zero, sì magari avrà questo credito perché è un formidabile dirigente, però io credo da Carnevali mi aspetto qualcosa di calcio, cioè cosa significa, che se gli acquisti saranno dei prospetti così, no, delle promesse, dei giocatori potenzialmente forti, allora secondo me si fa un passetto da tartaruga, cioè un passetto alla volta. Se invece arrivano tre colpi da Juventus, e mi aspetto anche una prova di coraggio, mi spiego meglio, abbiamo parlato, abbiamo messo l'ipotesi, ma se dovesse partire Yıldız, il tifoso juventino sarebbe contento, cioè è naturalmente una provocazione, no? Tu che metti in discussione il calciatore del Prado della Rosa, 100 milioni, Arsenal, una cosa. Ecco, io da un dirigente di questo calibro mi aspetto una prova di coraggio, cioè non dico repulisti, però andiamo un po' a raschiare sotto per costruire qualcosa di diverso, magari centrando 3-4 colpi importanti.
1: Okay.
2: Cioè, io mi aspetto che lui costruisca una squadra competitiva e più forte di quella che è attualmente. Se poi noi vogliamo dire, no, però guarda che c'è qualcosa da salvare in questa Juventus. Per cosa però? Per quali obiettivi? Cioè qui ci dobbiamo mettere d'accordo, perché se Spalletti dice, a me servono giocatori di grande personalità, giocatori già esperti, forti, e non ci sono, Marco. Quindi io mi aspetto da Carnevali che almeno gli porti tre giocatori forti, cioè poi i nomi falli tu. Ad esempio, poi, questo colpo di scena, e vengo da te, il tuo tema, la tua ossessione, la tua dolce ossessione, Vlahovic.
1: Tu ritorna, rispunta.
2: Adesso Nick qua ci deve... Che farà Vlahovic? Ci sarà un margine? Cioè, è rimasto qualcosa, Nick, che uno spiraglio... Un tentativo disperato, ultimativo, ecco, per una riapertura clamorosa.
0: Ma ci potrebbe anche stare, francamente non lo so, ecco, io credo che la Juventus gli abbia fatto un'ottima offerta, per quello che ho capito io. Quindi se uno pensa di essere più bravo o quantomeno di valere più dell'offerta che gli è stata fatta, è giusto anche che rimanga nella sua posizione. Io non credo che la Juventus andrà a pregare Vlahovic, anche perché non sarebbe giusto, perché lui deve capire che l'offerta che gli ha fatto la Juventus è il massimo che può dare oggi il club, e che comunque giocano un club che si chiama Juventus, con tutto il rispetto non mi sembra
1: e se era una questione di rapporti, Nick?
0: Ma rapporti, Spalletti,
1: ma no, con Spalletti no, con Spalletti, se c'era questa frizione con Comolli,
0: questa cosa l'ha manovrata anche Chiellini, quindi Chiellini mi sembra che ci sia poco da aggiungere, no? Voglio dire, si vede che lui crede di essere più bravo della Juve.
1: Daniele,
3: ma allora Carnevali sarà amministratore delegato della Juventus, se ho capito bene, no?
1: Sì, e anche direttore generale, doppio ruolo in una persona.
3: Ma non sarà responsabile dell'area tecnica o direttore sportivo?
1: No, nominerà, ci sarà un direttore sportivo, ma io
2: so, ma non serve.
1: È un'ora che dico che sono due figure diverse, però
2: Daniele, servirà poco.
3: Ho capito,
2: però ho fatto una battuta, però insomma, no. Carnevali, no?
3: Certo. a Sassuolo c'era un direttore sportivo,
2: sì,
3: Interna, no?
2: Sì,
3: ancora.
2: Sì.
3: Quindi immagino che Carnevali ovviamente metterà, cioè controllerà molte situazioni, sarà amministratore delegato ma è anche conoscitore di calcio, visto come ha gestito per tanti anni il fenomeno Sassuolo. Quindi penso che gli spetterà anche un parere sulle scelte di giocatori, immagino, no? Io credo di poter dire, dopodiché ci vorranno le conferme, ma secondo me è il primo acquisto che la Juventus azzecca dopo tanti anni. Cioè, vuol dire, Carnevali è un dirigente di grande esperienza, è un uomo di buon senso, un uomo equilibrato, è un usato sicuro, se vogliamo usare questo termine. Secondo me è il miglior acquisto che potesse fare la Juventus per ricominciare a ricostruire, perché il bello viene adesso, cioè non è
1: certo
3: che la Juventus ha risolto i suoi problemi con l'acquisto di Carnevali come direttore generale e amministratore.
1: Non è che va in campo lui, insomma.
3: Appunto, esatto, non va in campo lui, certo. Lui avrà il compito di ricostruire una struttura societaria che c'era negli ultimi tempi sfilata, di avere un rapporto ovviamente molto ravvicinato e molto importante con l'allenatore, cioè con Spalletti, e quindi deve ricostruire tutto, ricostruire l'ambiente, ricostruire la società, che è quello che è mancato clamorosamente negli ultimi anni, e ricostruire anche la
1: società. Siccome abbiamo sempre detto, tutti quanti, che la dirigenza è importante per dare solidità all'allenatore, alla squadra e tutto quanto, questo è un tassello, hanno messo un tassello importante.
3: No, è fondamentale, è la base.
1: Hanno messo una base, poi è chiaro che adesso bisogna lavorare, perché non
2: diciamo
1: è che...
2: pure di Giuntoli, però, attenzione. Cioè,
1: però io, sono due ruoli diversi.
2: La cartina torna sole, da qui non ci si muove.
1: Però sono due ruoli diversi.
2: Sì, ma
1: non confondere il direttore
2: sportivo. È il mercato che è lo specchio, è il riflesso di quello che poi porti.
1: Sì,
2: se
1: sì,
2: mi porti Van Plumplasong, che non conosce nessuno, un giocatore potenzialmente forte, non ci siamo, ancora ricomincia e comincia la matassa, non la sbrogli più. Tifoso della Juventus, chi segue la Juventus, chi ha a cuore la Juventus, vuole tre colpi, punto. Non c'è altro da fare, Marco, non c'è altro da fare. Allora, se cominciamo a dire Giuntoli, tutti quanti diciamo Giuntoli, Giuntoli resta bravo, sono d'accordo con Nick, però Giuntoli, provato con Maines, Nico Gonzalez, cercare qualcosa, ha preso un allenatore di sistema, come dice Di Pier Vincenzi correttamente, cioè uno, niente.
1: Ma perché quando
2: niente.
1: Marotta
2: Spalletti
1: prese...
2: arriva, prende in corsa la Juventus e non qualifica... E non si qualificano.
1: Quando
2: alla
1: Marotta prese Barella dal Cagliari era il grande colpo dell'Inter, che Conte disse: mi portate i giocatori del Cagliari e del Sassuolo.
2: Robert
1: è un grande giocatore. Io vorrei anche che portasse un giocatore di quel tipo.
2: Ma certo, ma Barella però lo voleva in mezzo in mezzo.
1: Però Conte disse: ma avete portato i giocatori del Cagliari e del Sassuolo. Lì li portò Marotta.
2: Sì, no, però Hakimi, cioè, voglio dire, ha fatto la squadra per vincere è arrivato secondo il primo anno, il secondo ha vinto, ma insomma poi c'erano Lautaro, c'era Lukaku, o no?
1: Sì, sì.
2: Chi c'è qui? Alla Juve, chi c'è?
1: Non lo so, io...
2: Ma qui,
1: vediamo,
2: cioè, da qui non ci... Se no poi dopo cominciamo a incanalarci e Carnevali fa l'assist, si lancia... Fa la doppia rovesciata
1: serviva...
2: e la mette sotto l'incrocio dei pali.
1: No,
2: attenzione,
1: per me serviva uno,
2: la Juventus
1: uno da Juve. Questa è da Juve.
2: Va rifondata nella sostanza dei giocatori.
1: Sono d'accordo, però questo
2: cioè,
1: è
2: più
1: da
2: giocatori
1: Juve.
2: Forti,
1: questo è un
2: porti.
1: Dirigente da Juve.
2: Ma certo.
1: Questo è un dirigente
2: però,
1: da Juve, le altri
2: se
1: no.
2: Se è da Juve, il tifoso della Juventus da Carnevali si aspetta che porti faccia tre colpi. Poi
1: vediamo.
2: Dopo i soldi non ci stanno. Vendi Yıldız, vendi Bremer, rifà la squadra. La capacità di un dirigente si vede da là, dal coraggio, eh?
1: Certo. Vediamo.
2: Cioè,
1: intanto,
2: se dovesse fare...
1: Io però intanto sempre i dirigenti bravi, poi cominciate a
2: adesso
1: lavorare.
2: Adesso vedete, se arriva e cede Yıldız e Bremer, rifà la squadra e diventa ancora più forte, che fa? Il tifoso della Juventus si arrabbia?
1: No.
2: Perché tanto i soldi devi ricavare, Marco.
1: Certo,
2: da qualche
1: certo.
2: parte devi andare a
1: prendere. Massimo, chiudi tu. Siamo alla svolta? Ecco, questa era un po' la domanda che c'era.
4: Credo che Stefano abbia... L'ultima parte abbia colpito il segno, cioè... Per fare una squadra forte servono i soldi oltre che le idee,
2: esatto.
4: Ma servono i soldi, perché se tu vuoi fare una squadra forte devi avere una disponibilità economica importante.
1: Ma perché, scusate, ma la Juve ha speso 200 e passa milioni.
2: Ho capito,
1: in
2: Marco, ma
1: che
2: sai che gliene frega il tifoso?
1: Ma chi non aveva i soldi? Allora possiamo pure dire che sono stati spesi male,
2: certo.
1: Perché c'era una dirigenza
2: bravo.
1: Non all'altezza.
2: Bravo.
1: E diciamo pure questo, perché non è
2: però,
1: che siamo parlati della squadra che faceva i conti da Serba l'ultimo del mese.
2: Massimo, parla tu,
1: vai.
2: Ti ho interrotto, scusami, poi dopo.
4: Tu adesso però stai parlando di una proprietà, di una società, di una dirigenza nuova che probabilmente non avrà la stessa disponibilità
2: che c'era prima, bravo. E quindi devi inventare qualcosa.
4: Oggi ti dico,
2: devi cedere.
4: Con Stefano, devi vendere qualcosa, più di qualcosa, esatto, per ricostruire, ma ricostruire
2: con altri colpi.
4: Non è detto vincere, non è detto, significa che il prossimo anno la Juventus deve entrare in Champions. Non posso pretendere che la Juve l'anno prossimo pronti via provi a lottare per lo scudetto.
2: Cioè, faccio un esempio, Massimo, scusate troppo, faccio un esempio, Marco, veloce. Bremer e Yıldız sono i giocatori più rappresentativi. Cosa ti hanno portato? Niente, poco. Giusto?
1: Al momento
2: no. Altri giocatori che possono formare la squadra dal punto di vista proprio della personalità, della forza, della tenuta mentale, quello che dice Spalletti. Allora che fai? Tu, se hai coraggio, non hai soldi, quelli che hai detto tu, sono stati spesi male, e li devi rifare, li devi riprendere, li devi ricavare. Allora ti dà la società, dice guarda, c'è un budget limitato, cioè abbiamo problemi al bilancio, abbiamo speso 400 milioni fino adesso negli ultimi anni.
1: Hai preso il migliore per lavorare così.
2: Aspetta, però io devo ricavare, allora devi inventare qualcosa. Cioè, allora sai che faccio? Io c'ho due migliori, tutti mi cominciano a criticare, però io poi ne porto altri quattro e faccio la squadra. Martinez, adesso faccio un esempio, in mezzo al campo Lobotka, cioè non è che vai a prendere poi giocatori diversi, cioè allora il tifoso della Juventus dice ma sai che c'è? Oh, questa operazione quasi quasi mi convince. Se tu invece sei ancorato, Bremer incedibile, il disintoccabile, e alla fine non ci sono giocatori rappresentativi,
1: ma non la
2: quello è il discorso.
1: Prego Dani,
2: io mi aspetto questo da Carnevali.
1: Sai, vai Daniele, poi faccio chiudere a
3: Nicchia. 10 secondi proprio. La Juventus ha speso in 7 anni, ha messo in società in 7 anni 1 miliardo di euro. Ha fatto 4 aumenti di capitale. Ecco. I risultati quali sono? Quindi qual è dov'è il problema? La società, talmente chiaro.
1: Nick, chiudi tu e ci salutiamo.
0: Io mi sembra di essere stato molto chiaro, cioè io non è che devo dire nulla di più. Aggiungo solo che Bremer ha una clausola da 56 milioni di euro esercitabile fino al 10 di agosto, quindi non può essere definito un incedibile, c'è già il cartellino sopra, l'unico può essere Yıldız. Però ribadisco, io francamente penso a una svolta vera, perché io impazzisco quando non vedo il merito. E lo vedo tanto in giro, di poco merito, proprio nulla. Ma quando vedo che una volta nella vita o nello sport c'è il merito,
1: si gioca la carta.
0: Io credo che il merito in questo senso farà la differenza.
1: Ma ti chiedono poi se ci può essere una riapertura per Vlahović, ci salutiamo.
0: Ne ho parlato prima. Secondo me è difficile, ma mai dire mai. Però secondo me è più no che sì.
1: Più no che sì. Va bene, Nick, grazie come sempre. Buon fine settimana.
0: A
1: presto. Grazie,
0: ciao,
1: Nick. Un saluto a Nicola Ceccarini. Ciao. Devo salutare anche Massimo Bonanni, che oggi ci saluta prima. Ciao Massimo. Un abbraccio.
4: Ciao,
1: a presto. Ma figurati, ci mancherebbe. Ciao, grazie comunque. Ciao. Daniele, rimani lì, ripartiamo tra poco, perché abbiamo tanti altri temi da affrontare. A tra poco.

0: Bene, bene, bene, ci siamo sempre in diretta con voi. Salutiamo anche gli amici
1: Ciao
0: Stefano, salutiamo anche gli amici di Italia 7 che sono collegati con noi sulla digitale terrestre in Toscana, sul canale 19 del digitale.
1: Sì, un caro saluto
0: sì,
1: ai nostri
0: sì,
1: amici.
0: Sì, sì. Allora, caro Stefano, ci siamo, mi dicono che sono già in collegamento con noi Daniele Garbo.
1: Ciao
0: che
1: Daniele.
0: Ciao Dani, ben trovato
2: nuovamente. Di nuovo, buon pomeriggio.
0: Si unisce a noi Alessandro Iori, mi fa molto piacere. Ciao Ale, ben trovato.
2: Ciao ragazzi, buongiorno, direttamente dal bar mentre bevo il caffè. Vi saluta anche la mia amica barista Chiara che qui mi ha appena fatto il caffè.
1: Dove precisamente?
0: Dove?
2: Rubiera, nel centro storico.
1: Allora un caro saluto a Chiara.
0: Se c'è la televisione ci mette sul canale 61, ci può anche vedere e ti può anche ascoltare
2: molto
0: in diretta,
2: bene,
0: capito?
2: Molto bene, adesso le do questa indicazione. Perfetto, molto bene, grazie.
0: Allora, c'è anche direttamente dalla redazione di Tutto Mercato Web. C'è il nostro Lorenzo Di Benedetto,
1: Lorenzo.
0: Scatenato. Ciao Lorenzo, ben trovato.
1: Il dibattito già si è alzato il tono, quindi
0: sì. Capito? All'arrivo. Aspetta, sento una confusione tremenda.
1: Sì, Alessandro che sta facendo colazione.
0: Sta facendo colazione, prende il caffè.
1: Allora,
0: facciamo ancora, rimaniamo sul tema un attimo perché insomma ci siamo già addentrati l'arrivo di Carnevali e tutto quello che può portare, se è la svolta della Juventus e se abbiamo un Carnevali che può essere l'alter ego di Marotta, quindi competere con lui testa a testa, che ne so, io adesso mettiamo
1: sì,
0: anche
1: no,
0: questo,
1: però, no,
0: questo
1: io sorrido, duello, però vorrei sentire il parere di Lorenzo,
0: va,
1: perché
0: Lorenzo.
1: Sorrido già ormai Carnevali come Marotta.
0: No, cioè, io dico se può essere capito,
1: non comincia
0: il duello,
1: bene.
0: Se può
1: no, sì, però non è quella Juve, un'altra cosa, già stati spesi tanti soldi.
0: Dovrà farla tornare, è una Juve importante.
1: Non lo so,
0: ha un compito.

0: è una pressione totalmente diversa, la possibilità di sbagliare è totalmente diversa. Cioè il buon Giovanni Carnevali è andato in Serie B col Sassuolo e nessuno gli ha detto niente, perché è una cosa che poteva succedere con una squadra che non era la Serie B assolutamente, e quindi sono stati fatti gli errori clamorosi. Ecco, la Juve, se arrivi sesto un'altra volta, e fai la fine di come lì, quindi è chiaro che ci sarà meno margine d'errore da parte Carnevali. Carnevali come Marotta perché? Perché sono due dirigenti simili, sono due dirigenti che uniscono tanti compiti, riescono a fare tanti compiti insieme. Questo è il trade union che c'è tra i due dirigenti. Però insomma, Carnevali adesso ha un esame molto importante davanti a sé, perché per la prima volta va a confrontarsi, con tutto il rispetto possibile del Sassuolo, però va a confrontarsi con in un calcio che è tutta un'altra cosa, dove comunque devi vincere, dove devi rispettare i conti al 100%, perché poi c'è l'Europa, perché c'è la UEFA, c'è il fair play finanziario. Insomma, non sarà la stessa cosa per Carnevali, però è una persona, un dirigente che si è sicuramente meritato di essere lì dove è andato, insomma.
1: Alessandro, tu che hai seguito da vicino, no, in questi anni il lavoro di Carnevali al Sassuolo, cosa vuoi aggiungere?
2: La cosa divertente è che ci siamo sentiti anche 3-4 giorni fa, insomma, più che altro per dire dal mio punto di vista, in questo caso di giornalista di TRC Modena, le tempistiche d'arrivo di Aquilani, e con Carnevali abbiamo parlato come, insomma, se nulla ci fosse all'orizzonte. Ecco, questo è stato sorprendente da un certo punto di vista anche per noi, anche perché la sensazione in tutti questi anni in cui c'era stato comunque il sentore di possibili offerte, no, per Carnevali, che comunque è uno dei dirigenti più esperti e stimati nel nostro calcio nell'ultimo decennio, la sensazione era sempre stata che ci fosse un legame molto profondo con il Sassuolo, anche legato all'altra attività, diciamo, di Carnevali, quella di Master Group, la sua agenzia di organizzazione di eventi sportivi. Quindi ci fosse un intreccio tale per cui alla fine questo matrimonio tra Carnevali e il Sassuolo non si sarebbe mai sciolto. Invece questo colpo di scena, insomma, cambia le convinzioni che tutto sommato si erano un po' sedimentate anche in noi che seguiamo più da vicino il lavoro del Sassuolo di Carnevali. Sarà interessante, perché comunque sì, come sottolineava giustamente Lorenzo, un cambio di prospettive totali, in effetti.
1: Tanto ufficiale Sassuolo, l'arrivo di Aquilani al Sassuolo, ha firmato.
2: Sì, aspettavamo anche quello per la giornata di oggi, oltre all'addio ufficiale di Carnevali. Diciamo che Aquilani arriva in un ambiente in cui potrà crescere e anche magari avere dei margini d'errore. Carnevali quei margini d'errore non li ha più, lo ha detto giustamente Lorenzo prima. Insomma, è un ambiente Sassuolo che sì, ti permette di apprendere tanto, che è una bella scuola, una bella vetrina, ma dal punto di vista delle pressioni non c'entra niente con il resto delle realtà che ci sono in Serie A, e quindi sempre una piazza a considerare con un piccolo asterisco, perché comunque dal punto di vista ambientale è una situazione molto, molto particolare, direi quasi unica.
1: Daniele, tornando un po' al discorso che faceva prima Stefano, no? Ti aspetti che tipo di situazione possa mettere in atto Carnevali sul mercato in questo momento? Ecco, prima Stefano diceva, se non c'è un grande budget bisogna anche andare a cedere dei giocatori,
3: ricavarselo,
1: quindi cedendo anche dei giocatori,
3: ingegnarsi,
1: che in questo momento possono essere ritenuti importanti.
3: Cioè, Carnevali è sfortunato rispetto ai suoi predecessori, perché hanno avuto sia Giuntoli che Comolli 200.000 a disposizione. Non avrà questi soldi se la Juventus dirà fai tu. E allora, Daniele, la domanda proprio netta, diretta, è: Bremer, Yildiz, questa gente qui potrebbe essere sacrificata, oppure sono, diciamo, quelle persone intoccabili, incedibili?
1: Daniele?
4: Allora, bisogna capire ovviamente quale sarà il mandato che John Elkann affiderà a Carnevali, perché quello che dice Stefano è sacrosanto. Bisogna gli metterà a disposizione, che margine di manovra avrà, se sarà costretto a cedere qualche pezzo importante di questa Juventus per ricostruirla nuovamente. è chiaro, questo è il compito più difficile della sua carriera, perché

0: che, come diceva giustamente Alessandro prima, Sassuolo è un'isola felice, voglio dire, no? Se tu retrocedi un anno non c'è niente, non è tragedia, perché comunque Sassuolo è una realtà che è assolutamente fuori dal mondo per il calcio italiano, voglio dire, no? Sassuolo è un paese, non è neppure il capoluogo di provincia, che è in Serie A da parecchi anni, e quindi è un miracolo da questo punto di vista, un miracolo reso possibile anche, se non soprattutto, proprio da Giovanni Carnevali. Quella della Juventus è una sfida enorme per lui, ovviamente, è la sfida della vita, della sua carriera, perché la Juventus è la società più blasonata del calcio italiano, conosciuta in tutto il mondo, è una società che è abituata a vincere, ma che da parecchi anni non vince più. Quindi è chiaro che quando si costruisce una casa si costruisce sempre dalle fondamenta, non si costruisce dal tetto, no? Quindi tu puoi anche comprare i giocatori migliori, ma se non c'hai la base poi si scioglie, no? Quindi Carnevale deve ricostruire tutto dall'inizio, dalla base. C'è una società, come ho detto io, che ha sbagliato tanto in passato, che ha speso molto ma non ha ottenuto nulla, e questo è il compito più difficile che attende Carnevali. Io credo che lui sia pronto per questa grande sfida. Ovviamente è una sfida molto difficile e lui lo sa.
1: Che tipo di mercato ci dobbiamo aspettare? Lorenzo, rispunta anche al nome di Vlahovic.
2: Sì, vabbè, ora sì, rispunta il nome di Vlahovic. Ora allora non mi piace parlare di notizie di altri, perché no, però il ragionamento che ho fatto è non è che Vlahovic chiede meno bonus alla firma perché non c'è più Comun lì, cioè il ragionamento che ho fatto è questo, cioè che Carnevali gli possa offrire qualcosa di diverso? Secondo me no, anche perché poi arrivarono le parole di Chiellini e di Ferrero, no? Che dissero che con queste richieste non starà in Italia. Quindi o Vlahovic ha cambiato idea, ma ha cambiato idea perché magari non ha nient'altro pronto, oppure non credo che l'avvicendamento di amministratore delegato possa cambiare qualcosa nella trattativa Vlahovic. Però questo è un ragionamento che faccio io.
1: Certo. Per ritornare un po' a quello che diceva Stefano, cioè ci potrebbe essere un mercato di questo tipo, cioè con delle uscite importanti.
2: Allora, la Juve ha diciamo soltanto un giocatore che non vuole cedere in nessun modo, che è Yıldız. Okay. Gli altri sono tutti cedibili, cioè Bremer, che l'anno scorso, pochi mesi fa, dico l'anno scorso perché la stagione è finita, pochi mesi fa ha detto: io non posso aspettare, ho 29 anni, devo vincere, se la Juve non può vincere io ci devo pensare, e vuol dire che andrà via, secondo me, però deve arrivare un'offerta buona.
1: Anche la clausola, mi sembra, vero?
3: 57 milioni.
2: Sì, lo so, però è complicato che si arrivi a quelle cifre lì, però voglio dire, certo, arriva a 50, la Juve magari lo dà via lo stesso, certo, probabilmente anche a 45. Poi chiudo dicendo, Yıldız è l'incedibile, secondo la Juventus, ma di incedibili non ci sono, perché se arriva qualcuno un 150 milioni, Yıldız glielo impacchettano e glielo spediscono, è normale, ma qualsiasi qualsiasi club è una cosa del genere. Quindi
1: pure
2: diciamo, però la
1: Juventus, pure a 100 bisognerebbe pensarci.
3: Marco dice anche a 100.
1: A 100 bisognerebbe pensarci.
2: Ne abbiamo parlato l'altro giorno, sì, ci si può pensare a 100, però... l'altro giorno io dissi che non l'avrei ceduto perché i soldi sarebbero andati a Comun lì, dissi questo.
1: Ecco, esatto, bravissimo. Sì, adesso però non c'è più Comun lì.
3: Adesso cambia idea, però.
1: Capito, ma anche io ero d'accordo con te, se ti dico, perché cioè dopo dipende chi li deve gestire, Lorenzo, non so.
3: Guarda, Alessandro... di massima sono d'accordo col discorso di Lorenzo, certamente il disegno è intoccabile. Se riesce a ricavare quei 150 milioni tra Turam, adesso faccio dei nomi, perché li voglio cedere. Turan, Bremer, chi ci può stare?
1: Un Seisao.
3: No, non credo, piace molto a Spalletti.
1: Sì.
3: Non lo so, è un altro. Allora riesce a fare questo al di Gregorio della situazione nel suo piazza in Turchia?
1: È quello.
3: Vabbè, suo piazza in Turchia è un ventino, no? Potresti pure rimediare.
1: Mi piace, questa cosa del ventino mi piace.
3: Quindi ti fai la somma e così non sacrifichi.
1: Totale fa la somma sempre.
3: La stella, Yıldız. Altrimenti ne c'è di due. Voglio dire. Io mi aspetto questo da Carnevali, non mi aspetto altro, cioè cose abbastanza così esotiche oppure
1: ci scrive,
3: futuristiche, ecco. Non mi aspetto un mercato futuristico.
1: Non ti aspetti un mercato futuristico, vado da Alessandro così sento anche lui, qualcuno ci aggiunge scrivendo che Carnevali si trova a gestire un allenatore che non ha scelto e sappiamo il carattere di Spalletti. Ale.
4: Allora, posto che contrariamente a quanto dice... Stefano, ma è un mio parere personale, cioè io con Sensao lo vendo.

0: direi domani mattina, perché mi sembra un giocatore veramente poco pragmatico, poco adatto, diciamo così, al DNA storico della Juve, che poi è stato già tradito in più di una circostanza. Però se io penso alle caratteristiche storiche della Juventus, con Seisao secondo me c'entra praticamente nulla. Chiusa questa parentesi, secondo me Yıldız deve essere il presente e soprattutto il futuro della Juventus, cioè deve essere il giocatore attorno a cui si costruisce un domani della Juve, una traiettoria simile. Adesso lasciate
1: Alessandro, io sono Alessandro, perdonami se ti interrompo, io sono d'accordo con te, però tu fai questo discorso e ti faccio questa domanda, cioè tu con Yıldız hai i soldi per cioè, realizzare quello che ipotizzi tu? Non ce li hai, non ce li hai.
0: Secondo me tutti gli altri si possono cedere.
1: Tu dici però repulisti, repulisti
0: sì, però, ma al di là del repulisti, cioè, mi sa che il curriculum della Juve degli ultimi anni dimostri che non c'è niente di indispensabile in questa squadra, niente di sostituibile, tranne secondo me il talento di Yıldız, che fa paragone quanto accadde nel 94, diciamo, quando arrivò, ci fu il cambio dirigenziale, l'arrivo della triade, diciamo che è vero che c'era ancora Roberto Baggio, però la dirigenza della Juve all'epoca individuò in Del Piero, che aveva debuttato nel 93-94 in bianconero, secondo me il giocatore su cui impostare il futuro. Ora io auguro a Yıldız una carriera che sia anche la metà di quella di Alessandro Del Piero, e sarebbe più che
2: già
0: sufficiente
2: tanto,
0: però secondo me, ecco, è un giocatore con quelle caratteristiche lì, un giocatore di talento indiscutibile attorno a cui provare,
2: costruire la squadra,
0: a ricostruire un futuro vincente da Juve.
3: Daniele, vengo da te perché poi ho un'altra domanda da farvi, dai. Daniele, c'è?
0: Ci sono.
3: Tu sei di questo avviso oppure no? Sei della corrente di impallomeni che sei, oppure...
4: Ma guarda, io sono d'accordo con quello che ha detto Lorenzo, cioè non esistono nel calcio di oggi giocatori incedibili.
1: Incedibili, cioè. Esattamente.
4: Assolutamente. C'è un'offerta adeguata, la società la valuta, anche perché se vende Yıldız, non so, per dire una cifra qualunque, 100 milioni, può comprare qualche altro giocatore mica male, no? Secondo me. Quindi è evidente che tutto va valutato nell'ottica del progetto futuro. Quindi non esistono incedibili, forse Yıldız, anzi senza forse, Yıldız è il giocatore di maggiore qualità che ha la Juventus in questo momento, ma non sarei così sicuro che di fronte a un'offerta adeguata la Juventus non lo c'è.
1: C'è anche il mondiale?
3: Yıldız
1: fa 6 gol.
3: Capito.
0: Dove peraltro commento il debutto di Yıldız domenica mattina, Australia-Turchia. Quindi vi racconto.
1: Quindi da 100 potrebbe anche ancora salire.
3: 120, un ventino potrebbe
1: 140,
3: salire. 140. Un ventino, no?
1: Più,
3: Lorenzo.
1: Molto di più.
3: Un quarantino, come facciamo Lorenzo? Dai, un quarantino.
5: No, io vi ripeto, con i prezzi che circolano, per me 100 per Yıldız sono pochi. Ci ha detto l'altro giorno, lo ripeto.
3: Però se ti arrivano sul piatto ci pensi,
5: No, forza, però gli dici, allora, chi te li può dare? Un club di Premier League, a quel punto ti metti a trattare. Dici, guarda, io ho 100 milioni, tu dici, io ne voglio 200, per dire una cosa a caso.
1: Sì.
5: No, ma lì là sotto sopra, alla fine, un 130 li prendi.
1: A 130 lo vendi,
5: No, certo.
3: Sì. Ma voglia, poi no, vabbè, qui portano esempi.
5: Io vendrei anche a meno, Stefano.
3: Portano esempi qui di giocatori ceduti dall'Inter, ad esempio quando rifece la squadra la cessione di Ibrahimovic,
1: poi arrivano
3: altri giocatori forti, quindi ci sono degli esempi di cessioni importanti e poi l'arrivo
1: è un momento...
3: Zidane e via dicendo, insomma ne possiamo fare tanti, ecco.
0: Però ragazzi, posso sottolinearvi solo la specificità un po' diversa, perché anch'io pensavo agli esempi che avete elencato in chiave Juve, ovviamente Zidane, ma via Zidane arrivano Buffon, Nedved
3: esatto.
0: e tutti gli altri di quella stagione lì. Però Yıldız è nato nella Juve, ha debuttato da professionista nella Juve, secondo me ha quella caratteristica diversa che lo potrebbe rendere anche
3: più importante,
0: un simbolo per una tifoseria che ha bisogno di qualcuno a cui aggrapparsi per tornare.
1: Io, per me la priorità è invece differente, Alessandro. Non sono d'accordo.
3: Per me tornare a vincere.

0: vincere. Per me la priorità più che aggrapparsi, aggrapparsi alle vittorie che non ci sono più. Sì, ecco, io, tifoso juventino, sai chi se ne frega della bandiera, secondo me.
1: Io sono
2: avete tutti ragione.
1: Ale, io so che tu sei romantico e sono d'accordo con te.
0: Sì, no, mi piace il tuo romanticismo.
1: Mi piace anche a me, ma io penso che il tifoso della Juve oggi, se tu gli dici: senti, vuoi un po' di romanticismo o un po' di vittorie?
0: Se ne vinciamo 30 su 38.
1: Secondo me te dice: dammi vittorie, romanticismo può aspettare. Però ci sta a quel punto.
0: No, comunque ha ragione, insomma, adesso è uscita fuori un'ipotesi.
1: Sì, l'abbiamo buttata un po' lì,
0: per descrivere come può il momento storico in cui si trova la Juventus, che necessariamente in maniera obbligatoria deve cambiare il verso, deve capovolgere il discorso, perché non è più padrona di certi meccanismi.
1: Vi do un minuto a testa, voglio su un altro argomento che è uscito un po', si parla voglio andare un attimo sull'Inter, Stefano, ti voglio chiedere, oggi ho letto un po' l'intervista a Chivu. Lui parla di evoluzioni tattiche nel prossimo anno.
0: Pensavo evoluzione della specie,
1: Evoluzione tattica. Che evoluzione può fare l'Inter? Cioè,
0: aggiunge
1: tipo piano, piano, cambiare modulo,
0: combinazione del farmacista, lui è bravo.
1: Se dovesse arrivare a palestra,
0: piano piano, che ne so, qualche cosa che vuole lui, adesso può chiedere qualcosa in più dal punto di vista proprio del lavoro quotidiano, dell'addestramento, dello svolgimento, di mettere qualcosa sempre ogni giorno in più, ogni settimana.
1: Cosa ti aspetti come evoluzione dell'Inter?
0: Un calcio più veloce davanti.
1: Non cambio modulo.
0: Credo, perché questa squadra ormai è ancorata a questo 3-5-2, secondo me, con Di Marco, adesso non sapremo il sostituto di Dumfries, lo scopriremo, sarà Palestra oppure un altro, poco cambia, però il gioco si sviluppa così, Marco. Cioè, ormai vanno a memoria i cambi, questo sistema di gioco, questo modo in cui, questa comfort zone, però positiva, virtuosa, cioè non è una comfort zone, c'hai cioè, i detti porti ad annoiarti, ad adagiarti. Se gli cambi il sistema, tu dirai: ma il sistema è vero che devi avere i calciatori, però per l'Inter in questo senso io ti dico che è importante che giochino sempre allo stesso modo.
1: Lorenzo, che cosa ti aspetti tu, e soprattutto dal punto di vista del mercato? Palestra arriverà, ci stiamo avvicinando, perché questo è un tormentone che ci porteremo avanti, mi sa, per un po' di...
3: Noi vediamo per quanto ce lo porteremo avanti. Allora, Palestra, la situazione è che l'Atalanta per ora, cioè, spara alto, perché 50 milioni non bastano. L'Atalanta si parla sempre di 50 più bonus, non è che ne vogliano 70, però 50 milioni secchi non basta, e l'Inter non arriva nemmeno a 50, quindi è chiaro che ci sia un po' di distanza. Però insomma, quello che filtra in queste ore, le cose che abbiamo raccolto e tutto, alla fine si dovrebbe fare. Però ci metti un tribunale grosso come una casa. Perché? Perché se domattina si sveglia un club di Premier League,
1: te lo finito, porta via.
3: Esatto, cioè, Palestra dice vuole andare all'Inter, vuole andare all'Inter, benissimo, certamente vuole andare all'Inter, sono d'accordo, ci vorrei andare anch'io all'Inter, ma se poi ti chiama il Manchester City non è che dici: no, aspetta, voglio andare all'Inter, al Manchester City non ci vado. Quindi club italiani devono giocare d'anticipo, ma come senso, cioè, non è che scopriamo l'acqua calda.
1: No, assolutamente.
3: Devono giocare d'anticipo, ma non sempre hanno le risorse per poter giocare d'anticipo, quindi vanno a trattare. A volte va bene, a volte va male, perché si inserisce qualcun altro.
1: Daniele, se arriva Daniele Garbo, se arriva Palestra, sempre 3-5-2 oppure cambia qualcosa?
4: Io penso di sì, Palestra è perfetto per il 3-5-2, non credo che cambierà molto. Sicuramente Chivu, che l'anno scorso è arrivato in punta di piedi, un po' alla volta è entrato nella testa dei giocatori, si è impossessato della squadra e abbiamo visto dove l'ha portata. L'obiettivo quest'anno si alza, perché non è ovviamente la conferma dello scudetto, ma è essere protagonisti, tornare protagonisti in Champions League. Quindi da questo punto di vista io credo che con 3-4 acquisti azzeccati la Juventus possa essere anche grande protagonista in Europa.
1: L'Inter,
4: stavamo parlando di Juve prima,
1: sì.
4: Possa essere, tornare a essere grande protagonista in Europa. Del resto l'anno scorso ha fatto la finale, insomma.
1: Ale, ti aspetti qualcosa di diverso dal punto di vista tattico dell'Inter prossimo anno, cioè con un po' più la mano di Chivu?
5: Partiamo da un presupposto, che è quello che dice Stefano. L'Inter è, secondo me, quest'Inter con questi uomini molto vincolata a questo tipo di gioco, anche perché l'MVP dell'ultimo campionato, ovvero Di Marco, può fare sostanzialmente solo il quinto per sfruttare appieno le sue qualità a livello offensivo. Secondo me, nella testa di Chivu ronza da un po' di tempo l'idea di provare a passare a 4, ma con quel vincolo lì fai fatica a farlo. Io credo che la sfida in prospettiva più immediata sarà quella di dare più centralità a

0: attaccanti di livello che l'Inter ha in rosa a partire da Pio, che è quello che reclama.
1: Sì, ci sta, ci sta, perché poi è un giocatore che sta crescendo tantissimo, quindi forte, molto è forte. Molto forte, ci potrebbe stare. Va bene, siamo arrivati al termine di questo passaggio. Io auguro veramente a tutti voi un buon fine settimana. Alessandro, buon lavoro,
2: ciao,
1: buon
2: Alessandro,
1: mondiale,
2: buon mondiale.
1: Mondiale. Un abbraccio.
0: Speriamo di divertirci,
1: dai, speriamo. Daniele, un saluto anche a te.
2: Ciao,
1: a
2: Daniele.
1: Presto. A Daniele Garbo.
3: Grazie, ragazzi, a
1: lunedì. A lunedì. No. Lorenzo, tu sei pronto per vedere le partite delle 3 di notte? L'hai vista?
4: No.
1: La Corea?
2: C'è un
4: non 4. Sono pronto, non mi sveglierò neanche. Mi dico
1: la, ma dai, ti metti la
2: che
1: sveglia,
2: c'è
1: se 4? C'è un big Cata match.
2: Svizzera.
1: Su,
2: no,
1: e dai, no?
2: Che
1: io
2: no,
1: voglio vedere.
4: Stasera c'è l'Italia, mi guarderò quella, dai.
2: Mamma mia, che tristezza.
1: No, ma io mi voglio vedere un prestigioso Haiti Scozia domenica alle ore 3 di notte.
2: Sì, ti chiamerò.
1: Dai, ci chiameremo.
4: Comunque, Stefano ha tirato fuori Vlahovic anche oggi.
1: Cioè, ho capito.
2: Ma non è che. Ma sai questa ossessione, Lorenzo? Questa ossessione, questa dolce ossessione,
1: sì,
2: dura da un anno e mezzo. Cioè, non da un mese, da un anno e mezzo. Dal campo al mercato.
1: Per me chi lo prende
2: fa un affare,
1: fa una cosa fatta bene. Io lo darei anche al Napoli, guarda che ti dico.
2: Sì, no, non lo vuole più, non lo vuole
1: sai
2: nessuno.
1: Sai che cosa ho letto, Lorenzo? Ti volevo mandare ieri la foto. Ho letto che addirittura il Como potrebbe pensare a Vlahovic. Sarebbe un grande colpo. Il Como c'ha i soldi, eh? Il Como può contattare.
2: Sì, impegna anche il lago. Il lungo lago,
1: capito?
4: No, ma è il motoscafo. Ti carichi il telefono ai club e ti dici: guarda, è di Vlahovic.
1: Ma apposta abbiamo alzato lì l'ingaggio, capito? Per questo motivo. Va bene, Lorenzo, buon fine settimana e buon lavoro a tutta la redazione. A lunedì.
2: Ciao, Lorenzo.
1: Ci fermiamo, torniamo con il terzetto del venerdì tra poco. Quindi state con noi. Piccolo break e siamo da voi.

0: Eccoci qua sempre con voi nel pomeriggio di Maracana. Marco Piccari e
1: ciao Marco,
0: Paolo
1: ciao
0: Meni. Dunque, bentrovati a tutti di nuovo. Poi in collegamento con noi c'è Simone Braglia.
1: Ciao Simone.
0: Ciao Simone.
2: Buongiorno a tutti, ciao Marco.
0: Trovato Simone. C'è il direttore Paolo De Paola, ciao Paolo.
1: Ciao Paolo.
3: Ciao a tutti.
0: Allora, c'è un po' di temi oggi, dovrebbe arrivare tra poco anche Massimo Orlando e un po' di temi... Voglio chiedervi una cosa, leggevo oggi insomma che abbiamo fatto anche un po' un titolo per diciamo così indicare il motivo, la Roma fa 100, nel senso che i Friedrich sono pronti a mettere 100 milioni per la campagna acquisti, quasi la metà se ne andrebbe per Greenwood perché è una richiesta specifica di Gasperini che vuole questo giocatore. Mi dite un pensiero su questo eventuale acquisto, condividete quello che è stato un po' il
1: Marco,
0: suo passato,
1: allora,
0: potrebbe avere un effetto.
1: Allora, questo potrebbe essere un boomerang, perché sappiamo come funziona, poi soprattutto voglio dire quando ci sono delle cose, io non sta a me fare questo tipo di discorso, però ci potrebbe stare questo aspetto. Detto del calciatore sul campo, ha avuto un'evoluzione straordinaria, cioè al Marsiglia è diventato anche leader. Mm-hmm. Trascinatore, non voglio dire soltanto esecutore di colpi di genio, di strappi, di tecnica e quindi anche di gol e assist, quindi tanti numeri, tanti gol, tanti assist, ma soprattutto l'ho visto in 3-4 occasioni con la maglia del Marsiglia felice di essere un leader, cioè ha avuto in un anno una trasformazione imprevista e imprevedibile. Quindi ti dico che questo è un calciatore che può cambiare l'assetto offensivo della Roma,

0: può modificarlo in positivo, considerando sempre la
1: conferma. Se ne andrebbe quasi Dybala. Metà di quel budget a disposizione.
0: Beh, insomma, adesso siamo sull'ordine 50 più 5 di bonus.
1: Più o meno.
0: Se riesci a chiudere 45 è sempre un pochino caro, secondo me, però è contestuale. Cioè, voglio dire, te devi anche contestualizzare la stagione, no? che è riuscito a fare. Perché questo ha fatto una
1: cessione
0: barca
1: di soldi, preferisti di
0: gol
1: che?
0: E Indica, di assist.
1: Cone, Sule per esempio.
0: No, Sule, allora in quel caso, se dovesse arrivare Greenwood nella testa di Gasperini, ragioniamo sempre così, lato Gasperini. Greenwood per dare più strap, più intensità, più velocità, tecnica e quella freschezza, ecco, alla Malen, un giocatore che si sintonizza a quel tipo di velocità di pensiero e di esecuzione.
1: Sì.
0: Che poi anche può fare anche il centravanti questo ragazzo. Quindi, se arriva lui, se dovesse arrivare lui, secondo me partirebbe Sule. Perché Dybala è centrale, quanto Greenwood, quanto Malen nella gerarchia di Gasperini. Cioè Gasperini ha sempre detto, non smantelliamo, ma dobbiamo aggiungere e diciamo crescere e migliorare il gruppo. E Greenwood, secondo me, sarebbe un acquisto in questo senso, in quest'ottica.
1: De Paola, il passato potrebbe influire, potrebbe avere un effetto, potrebbe condizionare, non lo so, di questo calciatore?
2: Ma non credo, cioè è un giocatore che veramente, sono d'accordo con Stefano, ha avuto un'evoluzione pazzesca nell'ultima stagione, è un giocatore che io lo vedo accoppiato a Malen, secondo me è una coppia mostruosa per il campionato italiano, è una coppia che diciamo è efficace per gli intendimenti di Gasperini, che cerca la qualità, la cerca anche in un solo giocatore. Quando è arrivato Malen è svoltata la stagione della Roma, quindi se tu fai due acquisti, tre acquisti mirati e non sei, sette acquisti che magari infoltiscono la rosa ma non creano quella qualità. Ormai in Italia devi creare la superiorità con la qualità singola del giocatore. Quindi sono d'accordo anche con la politica di spendere tanto su un buonissimo giocatore che possa segnare o far segnare. E questo lo è.
1: Sì, è chiaro che poi ci sarebbero dei sacrifici, questo è inevitabile perché qualcuno deve uscire.
0: Beh, devi fare le plusvalenze del 29 giugno, esatto. Ci sono, diciamo così, gli indiziati, ma ci sono Coné, Indica no, perché per Gasperini è incedibile.
1: Coné,
0: Coné nella lista dei cedibili, e poi Sule praticamente è salito al primo posto perché l'obiettivo è Greenwood. Perché Dybala è intoccabile,
1: esatto.
0: E quindi
1: ha fatto le scelte, diciamo così, Gasperini ha scelto gli uomini.
0: E Sule ha tante richieste sul mercato.
1: Simone?
3: Quindi. Ma allora, se Malen da gennaio a maggio ha fatto quella differenza in positivo, credo che anche Greenwood sarebbe un ottimo acquisto per la Roma. E sono d'accordo sulle analisi sia del direttore sia Stefano, che hanno fatto in merito all'organigramma. Mi fido di Gasperini perché considero insieme a Fabres l'anno scorso il miglior allenatore da un punto di vista di risultati di valorizzazione della rosa, e quindi l'unico lato, se vogliamo dire, che può essere preso in maniera negativa potrebbe essere se nel campionato italiano avrà lo stesso rendimento che ha avuto nel campionato francese l'anno scorso, perché il campionato italiano è un po' diverso da quello francese. Detto che comunque il livello qualitativo delle squadre italiane è mediamente basso rispetto forse ai campionati europei, però c'è l'opinione pubblica che gioca da questo punto di vista e il fatto dell'ambientamento è fondamentale.
0: Però ecco, aggiungo una cosa, Simone, scusa mi interrompo, questa cosa il campione francese non è il campione italiano, però mi permetto di dire una cosa: Marsiglia è una piazza impegnativa,
1: molto,
0: quindi ti fai una bella scossa, cioè volete una bella corazza, e quindi visto che anche Roma non è da meno dal punto di vista delle pressioni, no? Delle aspettative, arriverebbe bello pronto, ecco. Volevo soltanto aggiungere.
1: Allora, arrivano dei messaggi al 331-82-00213, li leggo al volo. Greenwood è fortissimo, ma di test è tipo Balotelli, Cassano, Leao, quindi ci penserei due volte prima di prenderlo, questo Massimo. Mattia invece dice, ma perché spendere tutti questi soldi per Greenwood? Ma quanti ragazzi italiani ci sono fortissimi? Poi io lavorerei su Arena e con quei soldi aggiusterei la difesa. Quindi vanno anche su altri temi, no? Toccando insomma altre situazioni. Paolo?
4: Posso dire una cosa, però dobbiamo uscire un pochettino da questi schemi mentali, no? Di aspettare. Io sono d'accordo, per carità, la politica sui giovani va bene, ma devono essere i giovani anche belli, pronti e

0: Infatti, voglio dire una cosa, quando è arrivato Malen è stato un crack, cioè ha fatto la differenza immediatamente, lo si è visto.
1: Sì.
0: Noi come giovani adesso stiamo attaccati a Pio Esposito, va benissimo, per carità.
1: È forte però Pio Esposito.
0: Lo so, ma non è Malen. Cioè,
1: c'ha pure poco spazio.
0: Diamo, guarda, tutti gli alibi che vuoi, ma Pio Esposito non è Malen. Allora, e questo
1: non è Malen, infatti, non è Malen.
0: Non è Malen, però dico, ecco, se vuoi aspettare Pio Esposito, aspetti Pio Esposito. Se vuoi invece un giocatore pronto, che ti faccia subito la differenza, che sia cattivo davanti, e speriamo che sia cattivo solo in campo e non fuori, perché diciamo, alcune storie private di questo giocatore sono rimaste un pochettino a margine, però lasciamole fuori. Dico, speriamo che esprima il massimo in campo, ma credo che questo sia un giocatore pronto. E anche se lo paghi caro, non devi aspettare per forza il giovane di talento. Poi 25 anni, non è che.
1: Sì, sì, no, ma. Io, per esempio, sono convinto. Prima parlavamo un attimo dell'evoluzione dell'Inter, no? Dal punto di vista dati. C'è stato, mi sembra, un Alessandro Iori che ha detto: dice, forse la missione di Chivu il prossimo anno è quella di cercare di dare più minutaggio e più spazio a Pio Esposito, no? Tatticamente. Perché per me questo è un giocatore forte. Cioè, è chiaro che. Però.
0: Ma scusa,
1: meriterebbe.
0: Marco, vai. Posso dire, non per contraddirti, ma io.
1: No, non ci mancherebbe.
0: Cioè noi non dobbiamo, cioè secondo me, siccome abbiamo delle grandi aspettative sui giovani, appena ne vediamo uno decente, immediatamente diciamo, caspita, Biespa deve ancora farsi bene, cioè deve ancora avere un
1: ma se non gioca mai, Paolo, come te fai a fare, scusami?
0: Perché evidentemente in allenamento non si fa preferire ad altri, e che ti devo dire, cioè, gli preferiscono altri giocatori, e in nazionale lo abbiamo visto, sì. Alcune prove buone, altre meno. Cioè un gol decisivo che poteva segnare contro la Bosnia, se l'è mangiato, diciamo, in maniera clamorosa, non ha quella cattiveria, perciò dico, a volte o la sviluppi in una certa fascia di età, oppure non la sviluppi e rimane quel giocatore, diciamo, dalle grandi aspettative inespresse. Io non lo vedo ancora aver fatto il salto di qualità. Grandi prospettive, bello, fisicamente dotato, eccetera. Però dovrebbe essere più rapido, dovrebbe essere più incisivo, dovrebbe essere più cattivo. Queste cose qui, per esempio, le ritrovi in giocatori come Greenwood o come Malen.
1: E Simone?
2: Ma mi trovo un attimino combattuto sull'analisi che faceva il direttore.
1: Beh, perché, è bello essere combattuti così.
2: Perché comunque io considero che in Italia soprattutto ci siano dei giocatori altamente validi nei campionati giovanili, infatti under 16, 17, 19 hanno vinto quello che hanno vinto adesso, io, se non sbaglio, gli europei, se non erro, e quindi non abbiamo la pazienza però ad aspettarli, cioè, poi il problema è quello, cioè in un contesto come quello di Como, io mi rifaccio sempre al discorso di Como. È vero, non ci sono italiani nella squadra del Como, però nessuno di noi all'inizio dell'anno avrebbe sperato che quei giovani arrivassero a performare quello che hanno performato durante l'arco del campionato, e anche i nostri giovani avrebbero bisogno di maggiore fiducia da un punto di vista di farli giocare. È vero, non sono dei leader in questo momento, non sono dei campioni, però per diventare campioni serve tempo, e il certo. Tempo purtroppo in Italia non c'è.
3: Ma sono cambiati i tempi, perché poi voglio dire, prima c'era il barometro stranieri, quindi il gioco forza eri obbligato a far giocare tutti gli italiani, adesso ci sono le regole, però poi dipende da te, dalla tua volontà di far giocare gli italiani, sono politiche, però sono d'accordo anche con Paolo, schemi mentali, dobbiamo uscire fuori, perché tu non è che puoi vietare a un club di fare tipo il lavoro del Como. C'è un discorso di principio etico, voglio dire, di tuo amor proprio, cioè un occhio all'italiano, perché se no entriamo sempre qui a dire, sono d'accordo anche con Paolo, ci sono giovani pronti? No, però sono d'accordo anche con Simone, però devono giocare, magari non sono un fenomeno adesso, ma una partita tira l'altra e diventi un ottimo, da un buon giocatore, ottimo giocatore, magari qualcuno può diventare un campione, ma non c'è questa pazienza, e soprattutto è cambiato il mondo, Marco. Si va alla velocità della luce, è tutto globalizzato, c'è il mercato libero. Non è puoi evitare questo il discorso, poi dopo no, sento dire il 68% di stranieri, eccetera, eccetera, bisogna, la politica deve intervenire, insomma tutti i bei discorsi. e la Lega da una parte, la FIGC

0: esci dall'altra. Ma insomma, non è che tu puoi negare a chi investe dei milioni di fare quello che, adesso per dirti, la nazionale, oh, fammi giocare 5-6 italiani, mi raccomando, sì, io faccio come mi pare. Cioè, qui non, è difficile uscirne fuori, è difficile uscirne fuori, perché ognuno ha, rivendica le proprie ragioni, no? I presunti torti, cioè non lo so, da una parte e dall'altra, e non mi so schierare da una parte a favore o contro, perché mi sembra difficile, cioè, non sono mai stato un presidente di calcio, però capisco che il discorso, o no Paolo, cioè gli investimenti, no, che fanno, cioè non è che ma... posso dire vabbè, ma sai, ti accontento, adesso sarà Malagò o Abete, ma sai, ma adesso sì, ti faccio giocare tre italiani così ti accontento, ma non funziona
1: sul
0: così
1: piano,
0: però.
1: Pratico, sul piano pratico, anche per rispondere all'ascoltatore che faceva l'obiezione del giovane, no? Arena, va bene, ma tu a Greenwood preferisci più Esposito? Io no, oggi, se devo inserire un talento, diciamo, bello incisivo come Greenwood rispetto a Pio Esposito, non ho dubbi, proprio non ho dubbi.
2: Sono anche due ruoli diversi, però, eh?
1: Sì, lo so, ma
2: per anche l'età diversa.
1: Per essere più incisivo nella Roma,
2: guardate che Greenwood è stato incisivo questi ultimi due anni con De Zerbi, e poi se andiamo indietro, tutta questa incisività non c'è stata,
1: Quindi... No, ma sto dicendo adesso è esploso, quando un giocatore esplode. Lo devi cogliere, secondo me, se tu mi dici mette sullo stesso piatto della bilancia un attaccante come Pio Esposito o un giocatore universale, diciamo, per l'attacco, tra attacco e centrocampo come Greenwood, io preferisco un Greenwood.
2: No, ma
3: Greenwood quanti anni ha?
2: È del 2001, 24. Ragazzi, del 2001.
3: Pio 24. Esposito?
2: È del 2005.
0: 21.
3: Ok, 4 anni sono una grande differenza a mio modo di vedere.
2: Ma poi sono due ruoli Greenwood... differenti anche, ragazzi.
3: Sì, sono due ruoli differenti, ma Greenwood ha già fatto dei campionati e delle esperienze
2: anche con club importanti, non solo, ti dico questo per avvalorare quello che stai dicendo, non solo ha fatto campionati importanti, ma ha giocato un sacco di partite, 31 presenze, 31 presenze col Manchester United,
0: con Ronaldo gioca,
2: capito, fai la Champions, Cavani, l'Europa League
0: con lo United, di Ragnik, cioè ha avuto Ragnik come allenatore.
3: Sì. No, anni di esperienza parte. Per me vogliono dire tanto per un giovane. La differenza sostanziale, secondo il mio punto di vista, è quella. Cioè, che in 4 anni Greenwood ha totalizzato X presenze e Pio Esposito gioca spizzichi e bocconi.
2: Non lo so, io per carità non volevo fare questo paragone tra i due giocatori, perché però
3: sì, sono ruoli diversi,
2: però Pio Esposito, secondo me la missione di Kivu, secondo me il prossimo anno è quella, siccome Kivu ai giovani è uno che l'occhio ce l'ha sempre buttato e si è visto anche in questo ultimo campionato, la missione deve essere quella di trovare più spazio più
0: Esposito. Ma la missione secondo me è quella che anche dice Sposo Paolo, cioè nel senso che se sei forte, sei giovane, sei italiano, giochi. Marco, bravo, se sei fatto e pronto, giochi, cioè non è che un allenatore si dà la zappa sui piedi.
2: Se sei davanti Lautaro e Turan, no, è dura,
0: ha giocato questa,
1: devi imporre pure su Lautaro e Turan.
2: Ma non è facile.
0: Però lui,
2: tutto sommato,
1: tutto bravo.
2: Però non è andata male, ragazzi, per quello che
0: ha dato un contributo enorme, decisivo, determinante per la vittoria dello scudetto.
1: Non vedo quella differenza, non la vedo oggi ancora. Buon talento, buone giocate, grande volontà.
2: Posso fare una domanda ulteriore? E allora Yıldız in questo momento, se arriva una proposta da 100 milioni per quello che ha fatto vedere, è troppo? È poca? O insomma è meglio prendere?
1: Se fossi la Juve lo cederei subito per 100 milioni, ma perché è una valutazione esagerata. Non credo che possa arrivare una valutazione del genere, però Yıldız per me ha fatto vedere molto di più di Pio Esposito, ma molto
2: ha sempre
1: più
2: giocato, questo bisogna
1: Non so, ma ragazzi, ma un giocatore gioca perché nell'allenamento l'allenatore lo vede migliore di altri.
2: Ma Paolo, perdonami, ma se non fai giocare Yıldız in questa Juve, chi fai giocare?
1: Appunto,
2: quindi è anche un vantaggio,
1: non c'è concorrenza,
2: esatto. Però tu dici non vale 100 milioni, quindi se arriva una proposta del genere la prenderesti?
1: Sì, 100 milioni, un ragionamento lo farei.
2: Lo faresti?
1: Anche se però devi fare una costruzione attorno a un giocatore, e nella Juve è l'unico attorno a cui costruire qualcosa, Yıldız, questo è sicuro.
2: Braglia?
3: Ma io mi fido di chi sta arrivando adesso alla Juve,
2: ecco,
3: al posto di colui che non conosceva quello che era il campionato italiano. Carnevali, a mio modo di vedere, vale Marotta sotto un certo punto di vista, non in qualità di esperienze, ma comunque di valore assoluto sicuramente sì. E io intravedo con la venuta di Carnevali e l'italianizzazione dirigenziale che in questo momento la Juve ha preso, e io intravedo una Juve che darà molto filo da torcere all'Inter l'anno prossimo.
2: Tu ce l'hai avuto, mi sembra, Carnevali, e Marotta?
3: Io l'ho avuto, sì, io l'ho avuto a Monza, era il fedele scudiero di Beppe Marotta, ed era praticamente il fratello, perché era sempre attaccato a Beppe. E quindi in quel di Monza, dove tra l'altro ho avuto un pietro fuoco un indifferente con l'allora il povero Frosio, il quale mi disse: domenica giochi, e poi, sabato mattina al bar mi dice: non giochi, non posso farti giocare, e io tornai a casa. Dopodiché Marotta mi telefonò, mi disse: ti querelo, e allora dovetti prendere l'aereo il giorno dopo.
0: Addirittura, di quella che c'entra? Ti faccio una multa.
3: La multa.
2: Quindi c'è avuto uno. Vabbè, ma te ne sei andato così?
3: Sì, sì.
2: Perché ti ha detto: non giochi, ha preso e te ne sei andato.
3: Sono tornato a casa, sono dormito il pomeriggio. Dopodiché, il telefono di casa ha risposto i miei genitori.
2: Cioè tu fammi capire, ti sei incazzato perché l'allenatore ti ha detto
0: perché
2: non giochi.
0: È una brava persona, Braglia, la parola conta, se mi dici che giochi poi dove mi prendi per...
3: non mi hanno dato una spiegazione del perché non giocavo.
2: Non t'hanno spiegato perché non giocavo.
0: È andato a dormire, ha fatto bene,
3: non posso farti giocare, e io sono andato a casa sabato mattina, invece che andare a fare allenamento e poi partire con la squadra, sono andato a casa.
0: E chi ha giocato?
3: Abbiamo avuto il qui pro quo con Beppe Marotta, e c'era anche Carnevale via fianco, e il giorno, il domenica mattina, quando arrivai.
4: Non vi fidate mai delle anime pie, ragazzi, mai. Perché l'anima pia di Braglia dentro uno spogliatoio è un animale, è uno che ha.
0: Bravo Paolo, sì.
4: Di quegli aneddoti.
0: Infatti io lo rimarco sempre, come spesso lo puoi notare.
4: Quegli aneddoti, e che poi non teme nessuno.
0: Un po' veleno. Quegli aneddoti che hanno un po' di veleno, una coda di veleno.
4: Lui è una persona che allora dice: io non pesto i piedi a nessuno, ma non mi pestate i piedi della dignità. Mi toccate la dignità.
0: Non è negoziabile, fa bene.
4: E si incazza di brutto.
0: E fa bene. Bravo. Simone, ti vogliamo bene per questo.
2: No,
0: detto questo, non ci ha detto se. Voglio dire, su Ildiz non ci ha risposto. Simone.
2: Non ci ha risposto, però ha detto si fida di Carnevali, però non hai risposto alla domanda.
3: Ma su Ildiz arriva 100 milioni, l'offerta dei 100 milioni subito con la carriola. Cioè, non vedo per quale sia il problema quando ci sono questi denari che girano, queste somme spropositate così, ci sono, cogli l'occasione, carpe diem. La Juve, indipendentemente, sicuramente un altro giocatore del valore di Ildiz, Carnevali lo può trovare benissimo. Io credo che quando si fanno certi, anche perché per un principio di sostenibilità, la Juventus si è abbastanza dissanguata in passato, ed è dal 97, se non sbaglio, che non vince più una Coppa internazionale. Quindi gioco forza, devono costruire una squadra che possa andare avanti, e se non vincere l'Europa League, e tra le altre cose arrivare davanti in campionato.
2: Paolo, ci potrebbe essere,
3: secondo me è l'uomo giusto.
2: È l'uomo giusto. Poi ti voglio chiedere una cosa a Paolo su Carnevali, però ti voglio chiedere una cosa, Paolo. Prima con Stefano parlavamo un po' di un possibile mercato, visto che appunto ci potrebbe essere l'esigenza di fare quella famosa cassa che diciamo noi, no? Stefano paventava l'ipotesi di sacrificare anche dei giocatori importanti.
0: Devi ricavare dei soldi per
2: poi andare a aggredire il mercato, cioè, e lui
0: per dare dei giocatori di persone. Allora, io registro le parole di Spalletti, ci sono dei giocatori di persone di carattere che mi facciano la squadra,
2: okay,
0: su cui mi posso appoggiare. Non ci sono,
2: non ci sono,
0: non ci sono.
2: Okay.
0: Cioè, di qua io capisco il tifoso juventino che è avvelenato, ma devi sacrificare, visto che i suoi predecessori hanno avuto usufruito di 200 milioni prima Giuntoli, poi come lì. Lui arriva a Carnevali e dice: guarda, non ci sono soldi in cassa, un 50-55 milioni, adesso lo faccio per dire,
2: delle cifre,
0: in maniera così poco corretta, però allora posso fare fai un comodo. E allora io mi aspetto da Carnevale, ho detto questo Paolo la prima mezz'ora di Maracanà, mi aspetto che un dirigente della

0: del suo livello, abbia A il coraggio di smontare e rimontare la squadra, ma immagini somiglianza di un allenatore Spalletti. Che aspetta,
1: se rimane
0: questo.
1: Spalletti,
0: no, se rimane Spalletti, dai,
1: vabbè,
0: Marco,
1: la butti
0: rimane,
1: lì,
0: Spalletti.
1: Ma se è Spalletti, su, rimane Spalletti. Allora aspetta, c'è la risposta di Paolo, facciamo così, Paolo, ce la dai subito dopo il break, così ripartiamo da questo ragionamento, perché voglio sentire anche la tua su Carnevali, se è la svolta effettiva della Juventus per ritornare ad altissimi livelli. A tra poco.

0: E allora siamo tornati nuovamente con voi. Naturalmente oggi abbiamo aperto, no, con la notizia dell'ufficialità di Carnevali. L'abbiamo anche presa un po' su tutti i siti, come tutto Mercato Web e via dicendo, l'ufficialità appunto di Carnevali, amministratore delegato e direttore generale. Prima Bragli ha detto addirittura Carnevali come Marotta, cioè questa similitudine, quindi la
1: per me già si comincia, ma io te lo guarda, già sta storia, Giuntoli quando era arrivato, Giuntoli meno una fortuna, grande scelta, insomma io andrei con i piedi, cioè con calma, con molta cautela, non cominciamo a rovinare pure Carnevali,
0: Allora, no? Però un grande dirigente,
1: ma ho capito,
0: questo,
1: ma non scende in
0: Juve,
1: campo,
0: ma è un dirigente
1: non
0: che
1: scende
0: serviva,
1: in campo,
0: serviva.
1: Ho capito, servono i tifosi da Juventus, saranno contenti se, adesso faccio un esempio, andrà via Breve, arriva un fenomeno, arriva va via De Gregori, arriva un fenomeno,
0: fenomeno
1: significa che ne so, Lobotka.
0: E che è fenomeno Lobotka, un ottimo giocatore. Mezzo campo
1: sarà meglio di qualcun altro.
0: Sì, un ottimo giocatore, fenomeno, no, dai.
1: No, però dico, dei giocatori forti, che poi abbia una logica la costruzione della squadra, no sto circo, si allenano i giocatori, si tentativi. Sono stati fatte quattro sessioni di mercato di tutti i tentativi di un sogno, di una proiezione. Ti ricordi le proiezioni ortogonali? Non le hai mai fatte tu a scuola?
0: No,
1: la
0: no.
1: Proiezione ortogonale, o la sai fare o non la sai fare. Cioè, tu la sapevi fare?
0: Insomma. L'ho rifatta con mia figlia.
1: Ecco, non
0: allora,
1: servono più le proiezioni ortogonali.
0: Altra ufficialità, Torino, Ignazio Abate, il nuovo allenatore, contratto fino al 30 giugno del 2028. Mancava l'ufficialità. C'è De Paola? C'è Braglia?
1: Ciao Paolo,
0: allora,
1: ciao Simone.
0: Avevamo lasciato in sospeso la risposta del direttore sull'arrivo del nuovo amministratore delegato, nonché direttore generale, doppio ruolo insomma per Carnevali che entra nella Juventus.
2: E questo doppio ruolo è molto significativo, E poi spiego il perché, ma il ragionamento che vorrei porre è questo: ma vi rendete conto quanto è cambiato adesso il ruolo dell'allenatore rispetto a prima? Cioè l'allenatore sta diventando sempre più, questo è un cambio di filosofia, perché alcune società sono diventate negli anni ignoranti, cioè nel senso che hanno perso una propria matrice di conoscenza attraverso i propri dirigenti e fondi di investimento oppure società che sono distratte da altri impegni come la Juventus devono per forza delegare ad altri. Allora, non trovando dirigenti all'altezza, stanno sempre più prendendo potere gli allenatori, perché faccio due esempi, quello della Roma e quello della Juventus, in cui sono addirittura gli allenatori non dico a scegliere, ma a bocciare perlomeno i dirigenti che c'erano prima e costringendo la società a prendere un dirigente, un direttore sportivo generale o amministratore delegato che dir si voglia, che sia congeniale all'allenatore. Lo sta facendo e lo ha fatto Gasperini, lo ha fatto Spalletti. Perché questo? Perché poi alla fine non ti va più di spendere soldi creando una rosa ipotetica buona per vari allenatori, ma siccome la differenza tra gli allenatori è diventata fondamentale, determinante, si parte dal contrario, non si parte più da io ti faccio una squadra e poi scelgo l'allenatore che può andare bene comunque. No, parto dall'allenatore e con l'allenatore faccio la struttura.

0: apertura di mercato. Bello, e questo è un cambiamento rivoluzionario. Per questo dico che è importante anche il doppio ruolo di Carnevali, perché adesso Spalletti, Carnevali agiranno in assoluta autonomia anche economica, perché mancava la conoscenza come amministratore delegato da parte della società ad affiancare a per esempio Giuntoli. Giuntoli faceva il direttore generale, ma aveva dannatamente bisogno anche di un amministratore delegato. Siccome questo ruolo Carnevali lo ha già svolto anche al Sassuolo, quindi un po' la voglia di prendere grandi giocatori o bravi giocatori, ma soprattutto di scegliere giocatori che possano avere un futuro anche di vendita, di mercato, di plusvalenza. Ed è questa, diciamo, l'operazione Carnevali, che però deve essere assolutamente adattata come vestito a Spalletti. Questa è l'operazione che sta succedendo in Italia, e non solo, perché poi, guardate, tu puoi discutere con Molli e puoi discutere meno Giuntoli, ma discutere anche Massara, che per esempio è uno tra i direttori sportivi più, diciamo, in rampa di lancio degli ultimi anni, stravisto e straveduto da Sabatini, insomma uno dei migliori, vuol dire che evidentemente il feeling tra l'allenatore e il direttore sportivo ha, diciamo, una stazione di partenza che è quella dell'allenatore, e una stazione di arrivo che è molto più piccola che è quella del direttore generale o direttore sportivo. Una volta era assolutamente il contrario, non è più così.
1: Quindi è la svolta Juve?
0: Io credo di sì. Io credo che comunque diciamo si assume una responsabilità, perché credo che non dico che ci sia stata una discussione, ma il doppio incarico è quello che darà la svolta a Carnevali, nel senso che veramente Elkan delega completamente, senza altri intermediari, la figura di
1: cui si fa da parte anche lui, insomma.
0: Si fa da parte Elkan, perché se c'è l'amministratore delegato si fa da parte Elkan.
1: Staremo a vedere, poi adesso diventerà operativo, e insomma intanto c'è da dire che la Juventus ha mandato via Comolli, ha trovato il suo sostituto e ha dato la struttura. Mi viene in mente il povero Milan in questo momento,
2: diciamo così, Marco, che ha ripreso la Juventus Football Club ha ripreso una vecchia postura,
1: esatto.
2: Poi in attesa che poi dopo, ha visto quando fa la posturale, no? Dice vabbè, mi sento bene, corri, senti meno dolori, però non sai se arrivi primo. Ci siamo? Ecco, la Juve ha ripreso la vecchia postura.
0: Stefano, guarda che è una rivoluzione, cioè la Juventus di Moggi si basava assolutamente sullo strapotere del proprio direttore generale, e poi gli allenatori venivano scelti di volta in volta e andavano bene perché comunque creava una struttura di squadra.
1: Però lui non l'ha scelto, l'allenatore se lo trova,
0: No, ma dico, certo che se lo trova, però in questo momento è stato Spalletti a scegliere Carnevali, non è stato Carnevali a scegliere Spalletti, è il contrario. E questa è la Juventus, è un cambio, perché è diciamo un pochettino debole la proprietà come conoscenza tecnica. Prima c'era il cugino Andrea Agnelli, al quale diciamo John Elkan delegava tutto.
2: No, ma io intendevo la vecchia postura da un punto di vista della competenza, cioè di marottiana memoria, di moggiana memoria, ecco quello. Poi è un altro conto arrivare primi, perché sai, quando ti fa la posturale, tu sei tutto bello, tu che corri sempre, sei tutto bello, così corri, poi però arrivi quarto, arrivi oggi non ce l'ho fatta, è arrivato uno più bravo di me, non è così scontato. Ci vuole pazienza, ecco perché non fate i paragoni. Non cominciate a dire Carnevali come Marotta.
1: E dillo a Braglia, l'ha detto Braglia. E Braglia ci ha
2: No, ma tutti. Oggi è stata un'unanimità.
1: Carnevali vale Marotta. Con Braglia. Attenzione. Io sto con Braglia da questo punto di vista.
2: Io no.
1: Vai, Simo.
3: No, ma io mi prendo la responsabilità perché conosco Carnevali, conosco anche quando andava...
1: tu hai detto darà filo da torcere all'Inter, quindi il gap sarà ridotto.
2: Ma anche questa aspetta la campagna acquisti, bravo.
3: Ma cioè, io... Allora,
2: Carnevali gioca in attacco e segnamenti con
1: rispunta Vlahovic, attenzione.
2: Ancora.
3: Ma a mio modo di vedere, cioè le strade giuste per arrivare a dei giocatori, non sono d'accordo sulla tua analisi di Stefano, che hai detto che bisogna prendere giocatori pronti. Sì, i giocatori possono essere pronti e campioni, però i giocatori vanno creati, e secondo me l'allenatore Spalletti, secondo me, può fare tutto questo discorso. E quella,
2: quello che ha detto Paolo è correttissimo,
3: valorizzazione che diceva anche Paolo. Ma a mio modo di vedere ci sono altre figure che secondo me andranno esautorate, perché sono d'accordo su quello che diceva il direttore. Ormai la figura del direttore sportivo è superflua da questo punto di vista.

0: E quindi anche Modestò e Ottolini, non lo so, adesso che
1: cosa. Ma è superfluo. Sei carnevali, Simone.
0: Appunto, appunto per quello. E io credo che abbia ancora più peso, secondo me, anche.
2: Cioè, parliamoci chiaro, il miglior dirigente che poteva prendere però, in questo momento era proprio lui, punto, la Juve, per ripartire.
1: Poi ti serve anche direttore sportivo. Cioè, serve un assistente, non lo so, non adesso definisci tu un nome. Perché voglio dire, allora all'Inter, Simone, perdonami.
2: Adesso c'hai
1: non c'è
2: Ausilio,
1: che fa Ausilio, non lavora con Marotta, adesso
2: fa
1: il presidente.
2: No, lavora, fa lui.
1: Sì, ma prima, anche prima, quando c'era Zai e Marotta faceva l'amministratore delegato, Ausilio c'era sempre.
2: È un uomo Juventus adesso.
1: No, ti serve una squadra, però adesso, secondo me, io sono dell'avviso di Paolo. Ti serve una catena corta di comando e soprattutto metti insieme un mondo unico, che
2: voglio fare
1: uguale
2: domanda,
1: calcio, certo. Spalletti, Carnevali. Prima l'ultimo, invece c'erano due mondi, insomma, che alla fine, no, come lì Spalletti non...
2: C'ho ancora due o tre argomenti, però voglio fare una domanda velocissima, Stefano già gliel'ho fatta. Ma senti Paolo, ti faccio questa così, la butto lì. Se dovesse Carnevali a un certo punto far rispuntare il nome di Vlahovic, come la prenderesti?
1: Basta.
2: No, perché Paolo, guarda che lo stanno scrivendo, attenzione, attenzione. Supponiamo
1: allora,
2: che non c'era il rapporto umano con Comolli, cioè se stavano sulle scatole tutte e due, il padre si è incazzato con lui.
1: Ma te credo, volevano 8 milioni la firma,
2: magari,
1: ma voglio vedere adesso Carnevali che c'è.
2: E magari Carnevali trova
1: sì,
2: il modo
1: Carnevali
2: trova
1: 8 milioni, sì, vabbè,
2: no,
1: vabbè,
2: non gli
1: danno
2: i soldi, trova un accordo diverso, non lo so.
3: Allora, innanzitutto come primo passo riproporrei la sfida con te su quanti gol segnerà Vlahovic a fine stagione.
1: Sì, però.
3: Se sarà determinante per la Juventus nella prossima stagione. Detto questo, che è una battuta scherzosa,
1: certo.
3: Allora io credo che la proposta oscena che ha fatto Vlahovic attraverso suo padre non possa trovare più cittadinanza, sinceramente, per carità, può trovare, se tecnicamente veramente Spalletti dice no, non ce ne sono, Sorloth non è migliore di Vlahovic, oppure che non lo so.
2: Ma non è migliore di Vlahovic Sorloth, su questo io sono brutto a scommettere.
3: Dico, allora non è migliore, e allora si impunta proprio Spalletti, cioè io non so se poi la richiesta nasce anche dal fatto che Spalletti abbia fatto capire al giocatore che diciamo potrebbe rientrare nei suoi piani, perché anche questo può aver ringalluzzito la trattativa, però la richiesta di 8 milioni più bonus è esagerata, sinceramente fuori dal mondo.
2: Braglia, tu come la prenderesti questa cosa?
0: È un discorso superato a mio modo di vedere, e anche Carnevali, se lo conosco un pochino,
2: dice non ci va,
1: non ci perde neanche 30 secondi del suo tempo.
2: Vabbè. Okay. Paolo.
0: No, ma arriveranno dei nomi che hanno fatto del mercato, non arriverà secondo me nessuno, neanche solo.
2: Tu dici va su un altro attaccante?
1: Tipo?
0: Secondo me cambia tutto il mercato, sì.
2: Ah, vedi, mi interessa.
0: Forse l'unico che potrebbe essere preso in considerazione è il portiere di Bumartini, ma tutti gli altri secondo me con Carnevali cambia completamente.
3: Ma guardate che io non mi sorprenderei di scelte alla Duvicas, cioè di giocatori che Carnevali può trovare anche in altri campionati, diciamo anche slavi per esempio, che possano diciamo essere anche delle speranze, ma fino a un certo punto, cioè per carità, due o tre giocatori grossi alla Bernardo Silva per esempio ci dovranno essere, per carità, però secondo me anche due o tre sorpresine di giocatori che saranno nella Juve creando delle sorprese ci saranno.
2: Poi aggiungo una cosa e chiudo, perché c'è un'altra domanda da fare, che Spalletti quando vinse lo scudetto con il Napoli, se ve lo ricordate, no, smontarono la squadra, vi ricordate, e arrivarono dei giocatori, Kvaratskhelia,
1: Kim.
3: Erano cinque fenomeni.
2: Cinque giocatori di personalità,
1: Koulibaly,
2: e di spessore.
1: Sì.
2: In tutti i reparti.
3: Mertens, Insigne.
2: Il portiere, Fabio Rui.
3: Ma pure quell'altro, quello che sta al Paris Saint Germain, come si chiama? Fabio Rui.
2: Fabio Rui, in mezzo al campo. Quindi voglio dire, non voglio fare questa similitudine, però secondo me Spalletti potrebbe anche operare con dei giocatori non conosciutissimi e fare bene, lo ha già fatto una volta.
3: Esatto,
2: sì. All'inizio tu dici no,
1: c'era Micheli, scouting.
2: È vero, c'era un'altra struttura.
1: Adesso
2: questo sta
1: all'Arsenal, dove sta?
2: Mi sembra, sì. C'era un'altra struttura, però vediamo, ripeto, io dico solo, non voglio fare nessun tipo di paragone, ma era il profilo di dirigente che in questo momento doveva prendere la Juve.
1: Ma stiamo scherzando,
2: adesso,
1: adesso è tornato il calcio alla continenza, ragazzi.
2: Senti Paolo, siccome è stata la settimana anche delle lettere.
1: No, vabbè, Paolo. Paolo, qui ti devi superare, però.
2: Qui ci abbiamo. Io devi superare, abbiamo fatto Paolo. Il titolo, lo Tito non si offenderà, insomma, però tempo scaduto, basta, non se ne può più, insomma, abbiamo ieri letto questa lettera di due pagine che non finiva più, ma l'hai letta tutta tu Paolo?
3: Sì, l'ho letta tutta.
2: Quanto ci hai messo Paolo, posso chiedere?
3: È un disperato atto di contrizione personale, ma veramente che ce la devi leggere fra le righe per di facciamo pace, ma tempo è scaduto.
2: Tempo
3: è
2: scaduto, sì.
3: Tempo scaduto. Non puoi far più pace, dai. Cioè non,
2: ma come cioè può non finire puoi... questa faccenda, Paolo? Io ti voglio chiedere questa cosa. Siccome possono arrivare anche la smentita della società sull'eventuale cessione, e io qua non entrerei in questo campo perché insomma è un campo un po' minato, eccetera, però... chi poi a questa eventuale voce eccetera la porterà avanti e vedremo quello che succede, però come si può andare avanti così? Cioè, poi gli ha risposto la tifoseria, gli ha detto, ha citato la canzone di Vasco Rossi, ormai è tardi, arrivederci, certo, grazie. Certo,
3: ma io dico quello già il fatto di dover fare una lettera del genere, no, praticamente si è reso conto che qualcosa si è rotto, che va ricucito, che c'è una cosa, uno strappo irragionevole tra una proprietà e la propria tifoseria, uno strappo che è antistorico e diciamo antiaziendale, perché se vogliamo vedere la parte di Lotito è una cosa che è veramente un autogol, e allora lui sta cercando di rimediare, ma secondo me non si rimedierà più e alla fine deve cederla la società, perché sì, non si è creato veramente una frattura, ma io lo vedo anche tra tifosi, come dire, non soltanto gli ultra, sino tra tifosi normalissimi, cioè gente che si è stancata.
2: Si è proprio stancata
3: di questo rapporto. Sì. Ma se riduci così i tifosi, ragazzi, non è.
2: Guarda, ti
3: più.
2: Posso dire una cosa, Paolo, che anche le persone, diciamo, un po' più equilibrate, che hanno, diciamo così, in un certo senso anche accettato e capito certe situazioni, accettate, ecco così, e cercate di spiegarle, non ne possono più nemmeno loro, cioè sono arrivati al punto di basta, almeno noi che in un certo senso abbiamo.
1: Senti Paolo, credo. Non so se ti piace, magari che ecco, non so, tu sei il direttore, noi siamo redattori, io ieri ho utilizzato questa ustione di un sentimento, ti piace come...
3: Come la prima parola non l'ho capito.
1: L'ustione è stata l'ustione
3: di poco, ah, sì, vero.
1: Di un sentimento,
3: no, sì. Perché
1: vedi che Paola avrebbe
3: i tempi estivi è stata veramente un'ustione senza crema solare
1: no, ma senza avere l'ironia, ma la verità. Cioè io conosco amici che tifano là che stanno male fisicamente, sì, cioè sì. Proprio stanno male fisicamente, e guarda che è una cosa brutta,
2: Però perdonatemi, no? Faccio l'ultima osservazione, poi sentiamo anche Simone. Qualora non ci fosse la possibilità di fare questa eventuale cessione, Paolo, un provvedimento lo devi prendere. E che fai?
3: Cioè, no, come, vabbè, come l'unico provvedimento, guarda, che può salvare la... è che lui veramente si mettesse da parte.
2: Esatto.
3: Cioè, lui può
2: nominasse salvare... un presidente, per
3: bravo,
2: dire.
3: Bravo, nominasse un presidente, come è successo altrove,
2: sì.
3: un suo delegato, ma con piene funzioni, persona attendibile, persona
2: in grado di instaurare empatia, diciamo così, un po' di contatto con la gente.
3: E lui proprio esce fuori dai radar, sì. Deve uscire dai radar.
1: Credo che sia impossibile.
2: Sì. Però io penso che sia impossibile, Paolo, conoscendolo è impossibile.
3: Lo sappiamo.
2: È impossibile, la vedo veramente male. Simone,
0: no, ma avete già detto tutto. Per di più poi c'era Roma in Champions League e quindi anche di riflesso a Roma è
2: no, ma poi pensa se la Roma prende Greenwood, no? Che lui disse ma io ne prendo 10 più forti di insomma arrivati, insomma.
0: No, è una situazione irrecuperabile, non lo so, sì. è un problema veramente grosso.
2: Sono d'accordo con voi, non vedo una via d'uscita e mi sento anche di dire che i tifosi non sono disposti a fare un passo indietro, nessuno. E quindi c'è una presa
1: lui si è accorto di questo, sì, come ha detto giustamente Paolo, l'abbiamo detto anche
2: Paolo
1: ieri.
2: Sono arrivati a fare le disdette alle televisioni. E questo,
3: sì.
2: Questo è anche un'altra cosa che non può
3: non... gli abbonamenti, ragazzi.
2: Abbonamenti allo stadio e abbonamenti alle televisioni. Tu crei anche un danno alle televisioni.
3: E andranno in trasferta, solo in trasferta, è veramente solo amore per la squadra.
2: Sì. Non c'è altro da aggiungere. L'ultima ve la faccio sul Napoli e poi ci salutiamo. Sto vedendo un po' di Massimiliano, si sta mandando degli input, Max, De Laurentiis, vedo dei nomi, ad esempio Rabiot in mezzo al campo. Oggi facevo in apertura, leggevamo un po' di nomi: Rabiot, McTominay, De Bruyne,

0: c'è Lobotka che di fatto ancora è del Napoli, penso che insomma non sarà facile portarlo via.
1: Beh, però Lobotka sposta, ma chissà che fa.
0: Anche chissà, al momento sembra che possa rimanere anche lui.
1: Con Rabiot?
0: Devono fare la Champions,
2: no,
0: pure.
2: No, no, anche chissà dovrebbe andare via.
0: Sei sicuro? Perché oggi leggevo che sì, potrebbe rimanere.
2: No, se prendono Rabiot anche chissà va via.
0: Però ragazzi, Rabiot e McTominay in mezzo al campo sono due assaltatori incredibili.
1: Comunque
0: Il
1: Napoli resta forte.
0: O no?
2: Sì, certo che resta forte.
1: Max rientra nel suo abito.
0: Tu dici ritrova la squadra che vuole lui.
1: E sarà giudicato per questo. Insomma, alla fine non avrà molti alibi, prossimo anno.
2: Ma guarda che il cool de Max si evincerà dal fatto che come lui trovò una situazione di disciplina del lavoro e anche di squadra abbastanza esausta dal precedente allenatore,
0: sì,
2: ripeterà la situazione della Juve.
0: Tu ci vedi quella situazione lì, Paolo?
2: Ecco, io non è che dico boh, vincerà 5 scudetti consecutivi.
1: No, però tornerà a essere, insomma, aggredire l'Inter, ecco questo.
2: Esatto, sì, ma sicuro, perché troverà un ambiente, diciamo, molto più facilitato all'ascolto del nuovo allenatore e sicuramente dei giocatori su cui può lavorare, perché ha già lavorato benissimo Conte.
3: Non ne sono sicuro.
0: Ecco, lo vedi, aspettavo. Perché non ne sei sicuro?
3: Non ne sono sicuro perché il Cult Max prima o poi finisce. Quindi boh, non lo so.
1: Ma perché non lo vedi bene a Napoli, Simone? Cioè, secondo me
3: io lo vedo bene, cioè in una squadra come il Napoli lo vedo bene, per amor del cielo. Però se pronti via non convinci subito, secondo me non arriva.
1: Però la squadra ce l'ha.
0: Però scusami, se arriva Rabiot, poi si parla addirittura di Dodò.
3: La squadra ce l'ha. La squadra è in dubbio che la squadra ce l'abbia ed è in dubbio che il De Laurentiis punti al bersaglio grosso. Perché il problema non è tanto rivincere il campionato da un punto di vista economico, perché De Laurentiis
1: ma fare una campagna europea all'altezza
3: europea per fare il colpo grosso in Champions League, anche
1: colpo
3: se
1: grosso, dura, esageriamo.
0: Il colpo grosso che vuol dire vincere?
1: Quarti di finale o magari una semifinale?
3: No, il colpo grosso è andare avanti il più possibile, perché più vai avanti più
1: sì, ho capito, ma dove vai avanti? Fino a dove?
3: Addirittura
1: finale,
3: cioè ci può arrivare,
1: ma no, dai. Finale dai.
3: Per me lo scudetto non lo vince il Napoli, cioè
0: non compete, però.
1: Ma non sappiamo ancora la campagna acquisti, Simone, come fai a pronunciarti adesso con 2 mesi?
3: Lui
0: c'ha sta sensazione,
1: vabbè.
0: Oh, è una sensazione.
3: Sensazione che avevo col Milan a marzo, uguale la stessa cosa.
2: Ma guarda, scordiamoci che faccia una gran campagna acquisti, il Napoli.
1: Però resta forte, Paolo.
0: Però è forte, Paolo.
2: Resta fortissimo. Cioè, gli rientrano anche Luke e Lang, che secondo me non sono
1: Neres, che non ce l'hai avuto infortunato.
0: Io mi trovo d'accordo, d'accordo.
2: Il Napoli è fortissimo.
0: Alisson, Santos, Neres, voglio dire, poi si parla
1: Rafa
0: anche
1: Marin,
0: di,
1: che poi tra l'altro
0: si parla anche di qualche altro giocatore che potrebbe arrivare con tecnica, quindi
3: vi faccio una domanda. Secondo voi questo Max di oggi è capace di valorizzare tutti questi giocatori?
0: Questa è un'osservazione giusta.
1: Fa questo di lavoro,
0: aspetta, questa è un'osservazione giusta.
3: Col Milan era uguale,
1: Napoli strutturato.
0: Però voglio dire una cosa, mi trovo d'accordo con quello che ha detto prima Paolo, che lui ritrova un po' quell'habitat che, diciamo così, trovò in passato. Però che Massimiliano Allegri è adesso? Cioè, oggi, che Allegri è? Dopo una serie di anni che non ha vinto niente,
2: è il cool de Max, te lo dico io. Non so se vincerà qualcosa quest'anno. Però è l'ultimo jolly che può giocare.
0: Certo che è l'ultimo jolly. In Italia è l'ultimo jolly che si può giocare.
2: È proprio l'ultimo, perché poi dopo o è bluff o è all in, o è piatto pieno o è bluff. Non c'è niente da fare. Questo è proprio l'ultimo.
0: E oggi da che parte vi sentite di stare, se facciamo questa valutazione sul
2: tempo? Allora, per mia coerenza, negli ultimi anni ho visto un pessimo Massimiliano Allegri. Quindi non posso dire che adesso è cambiato, perché non faccio questa scommessa. Io dico, l'analisi degli ultimi anni mi ha portato a dire che Massimiliano Allegri ha vissuto sull'inerzia di quei successi precedenti e che ha avuto fior di ingaggi assolutamente immeritati, secondo me, perché è un allenatore da 40 milioni negli ultimi 5-6 anni che non ha vinto nulla rispetto ad altri che hanno vinto.
0: Braglia, tu sei di questa posizione?
3: Sì, sì, sono di questa posizione. Per me, il direttore ha detto, cos'è le due ipotesi? Una, per me, è un bluff.
0: Addirittura?
3: Sì, se io devo valorizzare l'allenatore, lo valorizzo per quanto l'allenatore
0: tu ha valorizzato. Tu avresti preso Italiano, parliamoci chiaro.
3: Sì, ma non per tanto per le vittorie. Vincere, per l'amor del cielo, è sempre importante, ma per quello che dà lui come allenatore alla squadra, come gioco, e secondo me, come ha detto il direttore, secondo me non lo so se può dare quello che ha dato in passato, tra virgolette, perché per me ha dato poco.
0: Tu Stefano, che parte stai?
1: Io per me potrebbe far bene, però insomma, che alla fine non dobbiamo raccontare che se arriva tra le prime quattro il Napoli farà bene, ecco. Napoli deve lottare per vincere lo scudetto.
0: Tu hai detto però è questo,
1: cioè deve arrivare secondo pieno, secondo lottando o primo.
0: Non c'è una via di mezzo.
1: Non parliamo di arrivare
0: tra le prime quattro.
1: Tra le prime quattro, ecco. non cominciamo con questa storiella, ecco.
0: Io sono d'accordo con te.
1: La accantoniamo subito, però anche a metà giugno.
0: Io sono d'accordo con te qui, però mi faccio la domanda ancora. Che Massimiliano Allegri vediamo, perché io sono d'accordo con Paolo, questo è l'ultimo gioco, questo è l'ultimo gioco.
2: Guardate che è una per esempio è una bella cosa, adesso è scaturito da un ragionamento che ha fatto Stefano con te, Marco, ma sarà bello sentire Allegri che cosa dirà quando sarà ufficializzato.
1: Sicuramente non potrà dire tra le prime quattro,
2: come obiettivi del Milan dopo l'anno precedente, lo capiamo.
0: Ci sta.
1: A Napoli non ti puoi presentare.
0: È arrivato secondo a Napoli.
1: Napoli non puoi dire tre.
0: Arrivato secondo, tu devi lottare per il titolo. Non ci stanno proprio santi.
1: Ma non è per alzare l'asticella, è così.
0: Ma è per forza. Che fai? Dici che lotti per il quarto posto.
1: No, poi anche poi in attesa che si definisca la campagna acquisti eccezione, però voglio dire, Napoli è già forte così, come ha detto giustamente Paolo. Nadie ti può presentare il primo giorno durante la presentazione e dire sì, ma noi lotteremo per un posto in Champions e poi far bene la Champions. No. Tu devi lottare. A Milano andava bene perché venivi da un ottavo, un posto.
2: Devi ancora dirlo.
0: Esatto. Che era anche legittimo, Paolo, almeno rientrare tra i primi quattro. Sei arrivato nono e quindi ci può stare che tu.
1: Anzi, a maggior ragione per difendere anche il lavoro di Allegri. Si è commesso un errore durante la stagione a parlare di scudetto, ecco, quell'illusione a Roma, in quella partita della Lazio, possiamo ancora, dobbiamo, no, non potete, non dovete.
0: Però qui devi partire con l'obiettivo, ragazzi. Qui devi partire con l'obiettivo scudetto.
1: Sì. No, dico, quando a un certo punto hanno accarezzato l'idea di poter vincere lo scudetto, non avendo la squadra.
0: Vai Simone, abbiamo ancora un minuto, dai, vai.
3: No, una cosa veloce. Per me. La vedo arduo il compito, senza nulla togliere la validità della rosa del Napoli, perché la competitività l'anno prossimo del campionato italiano sarà sicuramente più alta di quella di quest'anno, perché ci saranno altre squadre, vedi Juve, vedi Roma, vedi il Como stesso, vedi l'Inter, che saranno all'altezza della rosa del Napoli, a mio modo di vedere. Vedremo. Io lo dico a scatola chiusa oggi, ok, però io dico che secondo me
1: ma è troppo presto, Simone. Deve fare la Champions, la Roma pure. Bisognerà vedere chi arriva e chi parte. Dai, su, è impossibile fare una valutazione adesso, Simone.
3: Lo dico a scatola chiusa, ho anticipato, te lo dico a scatola chiusa.
1: Vabbè, queste sono sensazioni.
3: Secondo me, tu vedrai che la competitività sarà sicuramente più alta. E il Napoli, pur anche con una rosa qualitativamente alta, secondo me farà molta fatica, perché Allegri non è più l'Allegri di un tempo.
1: Ma secondo me, chi fa bene oggi fa bene domani. Non è così, c'è ormai il calcio talmente schizofrenico che va a 3.000 all'ora, in cui tu hai delle certezze e l'anno dopo vengono smentite sistematicamente. Cioè, qui devi stare sul pezzo, devi resettare e devi ripartire, ti devi dimenticare di aver fatto male A o di aver fatto male bene B. Anche Kivu riparte, se pensa che di essa la squadra più forte è, secondo me arriva secondo, non lo rivince lo scudetto. Allora bisognerà vedere le motivazioni di Allegri, di Kivu, di Gasperini, doppio impegno in Champions League,
0: Napoli Fabregas,
1: come ha mai fatto una Coppa Europea? No, non sai che cosa.
0: Anche quanto influirà, no?
1: L'Atalanta di Sarri, non la sottovalutiamo,
0: perché
1: l'Atalanta lo scorso anno ha giocato.
0: Ancora non è l'Atalanta di Sarri.
1: Vabbè, vabbè, ho capito. Non è, insomma, è come non è Napoli di Allegri, dai,
0: ho capito. Un po'... non c'è nessuno in sede al Milan, non c'è proprio nessuno.
1: Paolo sa un sacco di cose.
0: Paolo, non c'è nessuno in sede del Milan.
2: No, no, vabbè, ma no, guarda,

0: stanno andando avanti sulla strada, hanno scelto una via almeno, cioè hanno scelto la strada di Ragnik e Glasner, questo è sicuro. Poi adesso bisogna vedere i tempi, il mercato, ma è quella lì la strada.
1: Ma ha spuntato un Amorim?
0: Eh?
1: Ha spuntato anche il nome di Amorim, ti risulta?
0: Sì, certo.
2: Vabbè, vediamo.
0: Però, ecco, ribadisco, il progetto è quello che si doveva fare 3 anni fa, 4 anni fa. Quello che praticamente poi è tramontato con lo scudetto di Pioli.
3: Vabbè, vediamo. Allora io vi
0: dau pronostici e classifica com'è adesso.
1: Ma si deve inventare una cosa, però è affaticato Paolo, cioè un campionato mondiale doveva fare così,
3: ma
1: però no.
3: Ma il campionato mondiale, ragazzi, aspettiamo qualche, cioè che fai? Facciamo sta partita dall'inizio.
1: Però ti ha mandato un messaggio il direttore.
3: Dobbiamo fare sto gioco mondiale.
1: Certo, perché è competitivo, Paolo, vuole vincere, capito?
3: Vabbè, allora dai. Aspettiamo questa settimana.
1: Vuoi vincere un titolo?
3: Dai, vuoi vincere un titolo?
1: Hai dato Orlando.
3: Ha vinto Orlando, ragazzi.
0: Su
3: Bonanni. Sì, ma sapete per quale motivo? Guardate,
0: è pazzesco, cioè ha fatto un recupero l'ultima giornata.
3: No, ma ha fatto. Allora, siccome sono arrivati a pari punti, erano a pari punti nei pronostici del campionato, erano a pari punti anche sui pronostici iniziali fatti su chi vinceva lo scudetto, le prime quattro, il capocannoniere, l'allenatore che saltava. Sì. Tutto a pari punti, mi sono dovuto andare a vedere chi dei due aveva fatto più punteggi pieni durante la stagione e ha vinto per 4 punti in più. Grazie. Orlando su Bonanni. Avete capito che sfida che è stata? Una sfida serrata. Adesso devo dare la coppa ad Orlando, che oggi doveva essere presente ma non ha avuto un impegno, e quindi gli manderò questa coppa a casa, dove bellissimo. Lui si farà una bella foto.
0: Complimenti
3: e...
0: a Massimone, che li facciamo a distanza.
3: Come no. Allora vabbè, dai, prossima settimana facciamo partire sta cosa del mondiale. Va bene, facciamolo.
1: Vabbè,
3: dai, facciamo tra di noi, no? Però facciamo noi, va bene? Orlando, De Paola. Facciamo pure Bonanni, che è vice. Il terzo è Piccari, però ricordiamolo sempre all'ascolto a tutti.
0: Io prendo Curaçao.
1: Curaçao.
3: va bene, buon fine settimana, ragazzi.
1: Ciao,
3: a
1: Paolo,
3: prestissimo.
1: Ciao, Simone.
3: Un saluto a De Paola, un saluto a Braglia. A presto, break per noi.

0: Ben trovati di nuovo con voi, entriamo nell'ultima ora, anche meno, di Maracanà.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Colomeni, ciao Stefano. Allora, andiamo a leggere un po' di messaggi, stavo vedendo se c'erano anche degli aggiornamenti. Dunque, da riprendere, vediamo un po', c'è il Venezia qui, stavo leggendo un po' di cose del Venezia, Stefano. Cosa vedono gli americani in Serie A? Venezia, boy, una fame insaziabile di calcio. Il problema non riguarda solo la Serie A, ma tutti gli sport. La presidente del Venezia ha risposto così a chi le ha chiesto quanto conti l'intrattenimento per una società di calcio. Non possiamo contare sull'unicità del Venezia, che non ha uguali al mondo. Noi abbiamo la città, noi possiamo contare sull'unicità del Venezia. E parla appunto della città. Vogliamo entrare vogliamo attrarre più persone possibili ad interessarsi a noi, sia dentro che fuori dal campo. Poi ci sarà la musica, sarà fondamentale per avvicinare le persone. Vogliamo portare le persone a esibirsi da noi in un impianto che sarà unico. Quindi vedi, c'è questa per investire anche appunto sugli avvenimenti nello stadio. Una cosa che sta prendendo piede un po' da molte parti, no? Per utilizzare poi gli impianti sportivi delle società di calcio anche per altri eventi. Allora, 331 82 00 21

0: come dici, stanno rosicando per Allegri al Napoli. Non credo che sia così, perché mi sembra che De Paolo ha sempre espresso critiche nei confronti di Allegri anche quando allenava la Juve, quando allenava il Milan. Nella vostra testa questa cosa non vi riesce proprio ad uscire, cioè voi ogni volta che sentite una critica a qualcuno che appartiene alla vostra squadra, per forza quello è anti-Napoli. Io alzo le mani e rimanete nella piccolezza di questo pensiero, non vi posso dire altro. Siccome mi sembra che le critiche sono sempre state fatte a prescindere dalle squadre che allenano, c'è chi non piace e chi invece trova un altro modo per esprimere il suo pensiero.
1: Sono analisi, sono considerazioni, analisi, sono osservazioni.
0: Vabbè. Allora, Marco ci scrive: Giuntoli non ha funzionato perché da direttore generale doveva di fatto svolgere anche il ruolo di amministratore delegato, ruolo non adatto a lui. A Carnevali sono state date mansioni che rispecchiano le sue competenze, per questo credo e spero che Carnevali non fallirà come Giuntoli. Sì, credo che i ruoli siano diversi da questo punto di vista.
1: Beh, sì.
0: E quindi, allora, poi ti chiedono, poi dice Conte non ha una squadra attualmente ed a casa a Torino, quindi c'è l'ombra di Conte su Spalletti. Vedi, questa, c'è l'ombra di Conte su Spalletti, caro Stefano. Vediamo, insomma, io penso che si inizierà con lui e si farà,
1: poi vedremo,
0: e poi si vedrà, insomma. Allora, poi dice che, insomma, secondo qualcuno non sarebbe corretto, aspetta che se lo riprendo, sono uno juventino, può preferire Greenwood a Pia Esposito? Non lo so. Quindi puoi preferire Greenwood?
1: Io non, ma non ho detto niente su questo, forse si riferiva
0: a De Paola che diceva,
1: esatto,
0: dei due. Greenwood sta passando per fenomeno, ma all'interno di uno spogliatoio è da gestire per bene. Le qualità, ma vanno espresse soprattutto con costanza. Ma non, qualità del calciatore ci sono, forse, ecco, quello che dicevi tu è una cosa che non va sottovalutata, no? Quello che si porta dietro poi come giocatore.
1: Sono aspetti molto delicati, no? Da trattare, poi soprattutto quando uno non sa dei dettagli particolari è meglio che non dice altro e non aggiunge altro. Io non voglio aggiungere altro, però certamente può far scatenare magari un qualcosa, no? Nell'opinione pubblica,
0: certo.
1: Però insomma, certo. Io mi soffermerei sul campo e sul valore che può comportare, un valore in più aggiunto che può comportare l'acquisto di questo calciatore per la Roma di Gasperini.
0: Alessandro ci scrive: io Sarri a Bergamo non ce lo vedo, non so perché, lo avrei visto meglio a Firenze. Io no, a Firenze non l'avrei visto meglio.
1: Meglio no, l'avrei visto perché insomma, la piazza che ama,
0: ma come squadra per fare un certo tipo di lavoro è più pronta l'Atalanta.
1: No, questo sì, sicuramente, però insomma, alla fine se a Firenze non lo chiamano,
0: sai che è un intrigante anche questa avventura di Sarri all'Atalanta, perché comunque deve cambiare un po' di cose,
1: c'è da fare,
0: c'è da lavorare e dovrà trovare un bel rapporto con i calciatori.
1: Vero.
0: E secondo me lui sfrutterà un po' questo fatto dell'empatia, di trovare il giusto.
1: Poi trova già una squadra,
0: però trova una squadra pronta al lavoro,
1: pronta,
0: una squadra,
1: è una società completa.
0: esatto. Però mi stuzzica l'idea di rivederlo all'opera lì, ecco. Allora, poi un altro Alessandro, dunque, come valutate questa voce che il colpo offensivo a sorpresa dell'Inter dalla Spagna sarà Endrick del Real Madrid? Si parla di prestito con obbligo di riscatto a 35-40, che ne pensate del calciatore?
1: Beh, questo è un grande talento, grande talento, è un giocatore ancora che si deve formare, naturalmente, ha avuto un ottimo avvio. Poi credo che insomma ci sia un momento interlocutorio della sua carriera, ma sta all'inizio, è giovane, a strappo, a tecnica, a velocità, ha l'estima del giocatore, insomma, no, talentuoso, classico brasiliano, alla Vinicius per intenderci, questi giocatori qui, no? Però è forte, Marco. Adesso bisogna vedere se poi lo vedrei benissimo nel nostro campionato, ecco. Poi all'Inter non hanno un calciatore di queste caratteristiche, veramente.
0: Audio, vedi, eccoli, vai.
2: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe da Reggio Emilia. Ho ascoltato un po' questa volta non mi trovo d'accordo col direttore dei palazzi.

0: Paola, ma che cosa ha fatto questo Ibiz? Ha giocato perché stava alla Juve, in questa Juve, ma altrimenti nell'Inter, ad esempio, Ibiz avrebbe fatto meno minuti di Frattesi. Al contrario, Pio Esposito avrebbe fatto molto, ma molto meglio nella Juve. Perché Pio Esposito di fronte c'ha due giocatori che fai difficoltà a mettere fuori.
1: Anche questo è vero, anche questo è vero, Stefano. Che
2: ma
1: poi
2: anche
1: la
2: questo
1: concorrenza
2: è vero, cioè, secondo me non c'è mai la controprova, quindi
1: però
2: non,
1: se
2: non è vero niente,
1: spazio.
2: Perché non possiamo sapere Esposito cosa avrebbe fatto alla Juventus, cosa farebbe alla Juventus, questa Juventus attuale, e non sappiamo cosa magari potrebbe fare.
1: Però nell'Inter aveva una concorrenza. Una concorrenza.
2: No, quello sì,
1: eh.
2: Però è Yıldız nell'Inter, non lo sai, magari Yıldız all'Inter avrebbe fatto. No, la panchina, mi sembra. Sarebbe stato importante, non lo so. Secondo me se ci fai, no, vai lontano.
1: No, ma sono due giocatori diversi, sono due giocatori
2: bravi, molto bravi, molto bravi, forti, sì. Giovani. Esposito, naturalmente sono d'accordo con te, speriamo, insomma, anche per l'inchiave nazionale, per quello che può avere potrebbe avere, vi auguriamo, che potrà avere maggiore continuità. È vero che ha due mostri sacri, due giocatori molto forti, Thuram e Lautaro, però beh, insomma, però in un momento della stagione Marco ha panchinato Thuram, lui.
1: Sì, il momento di appannamento di Thuram,
2: questo...
1: sì, è vero. Vai con un altro audio.
2: Il valore di questo calciatore.
1: Assolutamente, vai.
3: Ciao Marco, Luigi.
1: Oh, Luigi.
3: Allora, io vorrei attenzionare una cosa riguardo la scelta dei giocatori.
1: Sì.
3: E secondo me una prima cosa da fare, da valutare, è se il giocatore fa reparto. Greenwood è un giocatore che fa reparto al mille per mille, quindi lo andrei a prendere io, no, ora subito lo andrei a prendere io. Per esempio, Yıldız non va a reparto, per esempio.
2: Sì,
1: carina come osservazione. Sì. Carina come osservazione, sì. Ci potrebbe anche stare. Vai con un altro audio, 331-8200-213.
4: Buonasera Maracanã, per me l'Inter non cambierà
1: molto,
4: lo si vede dall'acquisto che stanno tentando di Sulé, che è un giocatore già abituato alla difesa a 3, quindi preferito a Muharemovic del Sassuolo che giocava a 4. Sulé può giocare sia a centro-sinistra che centro-destra come braccetto, e a volte ha fatto anche il centrale all'Udinese. Lo stesso Curtis Jones è un centro, una mezzala, ma che può fare anche il regista. È ideale per il centrocampo a 3, palestra per me è ideale a tutta fascia, quindi per me l'Inter più che cambiare modo di giocare stia cercando quel famoso piano B che manca da sempre, che si lamentava Conte, quel giocatore che quei giocatori, anzi mettiamo pure più di uno, che entrando dalla panchina riescono a scombinare un po' le carte quando il gioco si appiattisce.
1: Vabbè, vediamo. Io invece sono convinto che Kivu qualche cosa farà anche dal punto di vista tattico, però questa è una mia convinzione. Vai con un altro audio, Andrea.
5: Ciao, sono Giovanni. Ehi. Ma scusate, ma chi dovrebbe offrire 100 milioni per Yıldız? Cosa ha fatto Yıldız l'anno scorso? 7-8 partite di buon livello, 10, ma no di più, soprattutto dopo che ha avuto anche l'adeguamento contrattuale. Cioè, 100 milioni per Yıldız, lo ripeto, lo accompagno io con la mia Kia Rio fino a Londra, fin dove vuole lui.
1: No, io penso che invece sono valutazioni che magari dall'Inghilterra potrebbero pure arrivare.
2: Beh, cioè, però 100 milioni sono tanti.
1: Sono tanti, per me sono tanti.
2: C'è chi dice che sono pochi.
1: No, per me sono tanti.
2: Per Yıldız, 100
1: per me sono tanti 45 euro in palestra, sono tanti. Ci sono delle valutazioni veramente esagerate, dai. Allora, vengo con un altro audio da Andrea, vai.
6: Radio Maracanã, buonasera.
1: Radio Maracanã, allora, è forte.
6: Mi pare abbastanza zerighiana come cosa, che Stefano Impallomeni sappia se la Juventus ha o meno disponibilità e sia costretta a cedere Yıldız. Dottor Impallomeni, ragioniere, commercialista, cosa è? Se la Juventus non può spendere in Serie A, non può spendere nessuno, lo guardi un bilancio, lo guardi, se lo faccia spiegare.
2: No, ma allora io mi riferivo alla prima cosa, stavamo facendo un discorso abbastanza così, no? A pelo d'acqua. Se poi dopo devo sentirmi un rimprovero di questo genere, io mi taccio, cioè nel senso, se tu non capisci il clima in cui si dicono le cose, io non è che ho detto una certezza, sto dicendo che se ci sono delle difficoltà nella di disponibilità economica,

0: diventi un altro tipo di mercato e magari sacrifichi qualche pezzo. Ora, ogni società, poi siamo nell'epoca diciamo così, degli specialisti, ragionieri, come hai detto tu, dei bilanci, dei commercialisti, eccetera, eccetera. Io non sono ferrato in questa materia, no. Però so, da quello che leggo, da quelli più bravi di me, che dicono che la Juventus non avrebbe, no, giusto Marco, questa disponibilità economica come in passato ha avuto, spendendo cifre importanti, o no, negli ultimi mercati. Io credo che la Juventus non possa essere in questa condizione. Poi se c'è una ricapitalizzazione di un aumento di capitale, tutto è possibile, cioè se poi la proprietà...
1: Anche perché si è
0: parlato... Ma io non è che mi sono entrato dentro il bilancio della Juventus, non può, non deve, cioè la Juventus può fare quello che vuole, dico, da quello che leggo,
1: esatto,
0: e non da quello che dico io. Hanno detto che la Juventus, diciamo colleghi più bravi di me e anche esperti, non avrebbe tutta questa disponibilità,
1: esatto,
0: che ha avuto in passato, esatto. E quindi ti devi ingegnare, e non che io vorrei vendere questo o quello, no, però è una politica all'inverso, dove magari uno può dimostrare di avere una capacità con delle idee, con dell'ingegno, e sacrificare dei pezzi e costruire una squadra e da consegnare a Spalletti.
1: Perdonami, nei giorni scorsi è stato proprio scritto,
0: più competitiva di quella che è,
1: addirittura mi sembra proprio ieri, le uscite di Bremer, di Thuram, per poter poi andare a fare il mercato. Questo è stato praticamente scritto. L'offerta di 100 milioni arriva dalla Premier, dove l'Arsenal si sarebbe fatta avanti, quindi non l'abbiamo detto noi. E poi, se il signore è così bravo, ce li facesse lui le letture dei bilanci, i conti, e scrivesse ai vari giornali, e
0: ma nessuno stava mettendo,
1: e insegnasse tutto,
0: certo,
1: a tutti, cioè, gli cioè voglio dire, abbiamo bisogno,
0: qui
1: di tanti,
0: si sta parlando proprio in maniera
1: avanti.
0: È molto semplice, ma la Juventus ha questi soldi a disposizione, che ne so, da quello che dico io, in questo mercato dovrebbero fare, no? Sacrificare qualche pezzo. Poi,
1: Antonio,
0: non lo,
1: guarda,
0: faranno.
1: Voglio chiudere con Antonio. Antonio, a te ogni volta si parla di Napoli e c'è una critica al Napoli, dai a tutti degli antinapoletani. Ormai ti conosciamo, ti voglio bene, ma ti conosco, quindi non mi manda altri messaggi, perché te ne potrei tirare giù una valanga di quelli che tu, ogni volta che c'è una critica, che è una critica, una cosa nuche, tiri fuori sto discorso dell'anti-Napoli, e sinceramente ne abbiamo un po' abbastanza piene, e quindi dammi un altro audio, è inutile che mandi messaggi, vai.
2: Buonasera, scusate, ma Zizé, secondo voi, non è un giocatore che dovrebbe rientrare in Italia?
1: Certo, però certo, pure lì devi andare a mettere mano al portafoglio, siamo sempre lì. E devi andarlo a prendere a una squadra in
0: Premier. Allora lasciamo perdere i bilanci.
1: Siamo sempre lì. Sono d'accordo con il nostro amico. A me,
0: diciamo,
1: piace Zirze, lo vedrei bene anche in parecchie
0: squadre. Disponibilità economica,
1: si
0: può dire disponibilità economiche? Se ci sono, io sono d'accordo. Zirze è un giocatore da riprendere. Però anche lì, anche se non ha giocato mai poco, no, quest'anno, magari sarà sceso di un pochino il prezzo, il costo,
1: certo,
0: però
1: certo,
0: è un giocatore,
1: però ha giocato poco, è vero,
0: però un giocatore,
1: sì, è un giocatore che secondo me potrebbe fare il caso. Ancora un altro audio, dai, poi ci fermiamo perché abbiamo un altro ospite da parte.
3: Buongiorno, sono sempre Giuseppe da Reggio Emilia. Io credo che chi voglia cambiare dal punto di vista tattico, perché anche quest'anno lo voleva fare all'inizio e non ci è riuscito, penso che lui voglia giocare con un 3-4-2-1 e passare ad una mediana di centrocampo a 2, avendo un giocatore più sulla linea degli attaccanti. In questo pressing che lui intende fare già dall'inizio, gli servono 3 giocatori, e sostengo anche che non comprerà un centrocampista ma un trequartista.
1: Vediamo, vediamo. Ci abbiamo l'ultimo? Basta? Ci fermiamo? Perché dobbiamo andare in break. Vorrei fare questa domanda a Stefano: secondo lui in FIGC serviva Malagò o un ex calciatore che è stato dentro al calcio, proprio flash da
0: Malagò.
1: Adesso Malagò, tu sei per Malagò? Oh,
0: basta così, sì, non sì, conoscono nemmeno le carte federali, far presidente è un altro sport,
1: è un altro lavoro.
0: Altro lavoro,
1: ci fermiamo, break, torniamo tra poco.

0: Bene Stefano, ci siamo entrando nell'ultimissima parte di Maracanà e salutiamo naturalmente tutti coloro che sono all'ascolto anche in visione. Andiamo a dare subito il benvenuto, mi dicono
1: che è pronto
0: il collegamento e quindi abbiamo con noi il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni.
1: Ciao, Ivan,
0: ben trovato.
2: Ciao a tutti.
0: Come va? Tutto bene, Ivan?
2: Bene, benissimo. Voi caldo, va bene.
0: Ormai entriamo nella stagione caldissima.
2: Beh, parliamo del tempo, del meteo.
0: Senti, Ivan, dai, stiamo parlando un po', abbiamo trattato un po' l'argomento Carnevali, volevamo sentire anche il tuo pensiero. È la svolta in casa Juventus, la ritieni una svolta? Di che tipo? Parte un nuovo... Vai.
2: Che sia una svolta mi sembra evidente che sia una svolta, cioè è finito l'epoca degli algoritmi, è tornato un dirigente italiano che ha fatto molto bene Sassuolo, ma chiaramente Sassuolo non è la Juve e adesso Giovanni dovrà misurarsi, lo sognava da un sacco di tempo, l'avevano avvicinato al Milan, l'avevano avvicinato alla Roma, e vedi che a sorpresa, alla Juve è arrivata prima sua figlia di lui.
0: E che tipo ti aspetti di lui, di che mercato ti aspetti adesso con lui, che operazioni ti aspetti?
2: No, l'operazione non lo so, per arrivato che cazzo mi stai a chiedere,
0: cioè, no, che tipo di percorso,
2: dipende,
0: non so,
2: ma dipende dai soldi, se vuoi darmi una
1: ma a proposito dei soldi, Ivan, prima è arrivata una critica da parte di un ascoltatore, dice il bilancio, come la Juventus può spendere questo e quell'altro a patto che
2: come fa a sapere?
1: No, mi ha riproverato perché io ho detto probabilmente, visto che sono stati spesi tanti soldi e male, mio punto di vista, nelle sessioni precedenti del mercato, i predecessori hanno avuto un vantaggio rispetto a Carnevali, che invece dovrà fare i conti, ci dovrà ingegnare probabilmente per ricavare dei soldi tramite delle cessioni eccellenti, insomma.
2: Beh,
1: questo
2: sì, ma come tutti, vedo che
1: esatto,
2: non ci sono società che riescono a fare un mercato.
1: Ma dillo tu, perché questo qua così almeno non chiama più, ecco.
2: Ma no, ma i tifosi sono così, non è, ma
1: no, ma ha anche... detto commerciali, bilanci, ragioniere, ma no, io non ho detto questo, ho detto che da quello che leggo e da colleghi più bravi di me, e ce n'è uno qua in ascolto, non so, mi sembra di capire che non è che la Juventus, se non fa un aumento di capitale, può essere protagonista sul mercato.
2: Ma non è solo quello, quindi chiaro, esatto, che deve vendere per comprare, esatto, come deve vendere per comprare esatto, il Milan, come deve vendere per comprare la Roma, come poi altre addirittura devono fare saldo zero, quindi
1: certo,
2: diciamo che questa è l'Italia, che quest'anno però ha raggiunto secondo me uno dei punti più bassi del calcio italiano della storia, al di là del mondiale che adesso ormai siamo abituati, per cui, abbiamo il Milan che è in mano a Ibra,
1: mamma mia,
2: e non c'è nessuno in sede, non c'è un direttore sportivo, non c'è un direttore generale, non c'è un CEO, non c'è uno scout,
0: non c'è il Milan.
2: Poi abbiamo la Roma che non riesce a chiudere con questo direttore sportivo sul piano proprio contrattuale, il Napoli che non ha l'allenatore perché non c'è nessuno al Milan che può chiudere e fare la risoluzione. La Juve che ha appena cambiato, quindi questo dimostra il fatto che quando non vai in Champions rivoluzioni a go-go. Quindi io vorrei capire che tipo di... L'altro giorno ho fatto un pezzo proprio su...
1: Sì, l'ho letto. Sì.
2: Avevo fatto Mister Dazone, signor Dazone e la signora Sky.
1: Sì.
2: Che mettono 900 milioni in due, 700 e 200, e vorrei capire... quali atti di fiducia dovrebbero in qualche modo esprimere gli abbonati, su che cosa, quali basi?
0: Perché è un punto negativo enorme.
2: Noi ci arrabbattiamo per cercare di,
0: cercare di
2: trovare un acquisto, un non acquisto, una trattativa, ci facciamo un mazzo tanto, c'è gente che spara minchiate a Gogo, Guardiola in nazionale, cos'è che ho letto? No, ma ragazzi, cioè, abbiamo aggiunto un livello mai toccato.
0: A me sarebbe piaciuto vederlo in nazionale.
1: Sì, ma
0: se
1: capito,
0: fosse stato
1: però,
0: sì,
2: cosa vuoi che faccia Guardiola in nazionale? Cioè, li vede una volta ogni sei mesi, tre mesi, una settimana, uno abituato a lavorare sul campo, entra nella testa. Come abbiamo visto Spalletti è un Guardiola da campo, evidentemente, uno che lavora molto sul quotidiano, che lavora molto, lo dicono tutti i giocatori che ha avuto, ha fallito.
1: Ivan, a proposito della nazionale italiana, Mancini?
2: Sì. Sì, lo dico da cos'è, più di un mese e mezzo. Mm-hmm. È assolutamente il candidato più credibile, l'unico candidato, c'era anche un po' Allegri, che però va al Napoli, poi secondo me forse non avrebbe nemmeno accettato. E quindi
0: Conte rimane così a Torino.
2: Ragazzi, Conte ha preso, gli hanno offerto 12 milioni, che non sono pochi, al Fenerbahce, non li ha neanche considerati. Conte adesso si può riposare e aspetterà forse la Juve?
0: Quando? Però, più avanti?
2: Ma tanto giovane. Ancora, questi sono allenatori di 68-69 anni, abbiamo Gasperini qua che insomma, ragazzino.
1: È una corsa.
2: Cioè, ragazzino, guarda che
1: l'ultimo anno disponibile.
2: Ma sì, ma poi soprattutto, no, ma sono tutti più, guardate che gli allenatori più invecchiano, più migliorano, come il vino, buono.
0: Certo. Beh, insomma.
2: Guarda, Ancelotti ne ha 67, non
0: avanti,
2: ne ha 15.
0: Andando avanti con l'età si migliora sempre, Ivan. Questo
2: ma è... quasi non tutti.
1: Secondo te Carletto farà bene con il Brasile, Ivan?
2: Secondo me non è una squadra per vincere, però può fare molto bene, cioè dietro un po' di difficoltà. A centrocampo così, davanti invece molto bene.
0: Vediamo, bella sfida la prima col Marocco. Bella partita.
1: Secondo me rischia.
2: Cosa?
1: Bella secondo partita me rischia Marocco, la prima Brasile.
0: Prima. Bella partita. Il Marocco è una squadra...
1: Marocco è forte.
0: Bella squadra. Sì, un bel
2: Marocco, Marocco è una buona squadra. Devo dire che è un avversario, come primo avversario, un avversario tosto. Molto tosto, sì.
0: Sì. Anche la Turchia ne parlano molto bene di Montella, quindi vediamo.
2: Sì, no, ma sono tutte squadre interessanti, il livello si è abbassato notevolmente, per cui io però credo che ce ne siano tre che sono più forti di tutte, cioè Spagna, Francia e Argentina. Spagna, Francia e Argentina, poi metto quarto il Brasile, poi, sai, dipende anche molto dagli abbinamenti, dipende dal colpo di fortuna, dipende da come da tante cose, come questi tornei, un torneo che dura 38 giorni, quindi mai visto ancora del genere, un torneo, poi ho sentito che Infantino ha detto che deve aprire a 208 per farci qualificare, cioè, e poi dice che è italiano, hai capito? A me un giorno ma io sono italiano.
1: Beh, ma insomma, però dice. Ivan, se dovessimo fallire la qualificazione al prossimo mondiale 2030 è meglio.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110.

0: crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
5: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
6: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
7: Un libro, un libro su settore giovanili, e io ho un figlio che gioca, che non ti puoi immaginare lo schifo che c'è nei settori giovanili italiani, scuole calcio, bim bum bam, no, non lo faccio mai perché non mi interessa. Poi mi ha convinto a dicembre, l'editore è quello di Fabio Volo, quello che ha fatto il successo di Fabio Volo, a dicembre mi ha convinto e abbiamo cominciato a scrivere, anzi ho cominciato a scrivere, e così ho parlato con due o tre personaggi che veramente sanno cosa vuol dire il settore giovanile ed è uscito un lavoro secondo me importante, perché non si occupa tanto dell'altezza quanto della base, che è la cosa fondamentale, cioè scuole calcio, differenze rispetto al passato, anche sentir parlare oggi ancora, negli oratori, che palle, ragazzi,
8: marciapiede, la strada,
7: ma non ci sono più gli oratori, quindi non torniamo agli oratori, non torniamo alle cabine telefoniche, e quindi bisogna far sì che era molto bello, sì. Doveva far sì che gli allenatori delle giovanili siano ben pagati, abbiano contratti di 4-5 anni, che non pensino al risultato, di fare come fanno in Belgio, come fanno adesso in Arabia, come fanno in Qatar, come fanno in Norvegia, di lavorare fino ai 15-16 anni in un modo e poi mandare in giro i ragazzi a farli quelli che hanno talento, perché i talenti ci sono.
8: Ma si potrà andare in quella direzione, Ivan?
7: Bella domanda. In Italia? No. No. Si può fare qualche correttivo. Nell'arco di 2 anni si può fare qualche piccolo correttivo. Non si possono... E qui guarda, ieri a 5 minuti da Vespa ho detto una cosa...
9: Sì, ti ho sentito.
7: L'eroe dei calabresi a Catanzaro. Cioè, ho detto che non servono le norme, i regolamenti, gli obblighi, i limiti per far giocare gli italiani. Guardate il Catanzaro. Ha scelto di far giocare solo italiani.
9: Sì, capito, però è un'eccezione. Esatto.
7: No, appunto, ma è un'eccezione. Però questo per dimostrarti.
9: No,
7: che
9: sono
7: noi,
9: d'accordo.
7: Dire, bisogna mettere 4 italiani obbligatori, 5 italiani.
9: Ma questa cosa, la storia delle leggi, ma non si può fare. Che vuol dire?
7: Non
9: la
7: si può fare.
9: Non si può fare.
7: Esatto.
9: Esatto. Allora, ma però diciamo sempre queste cose, secondo me sbagliando. Sono, perché...
7: Infatti, nel libro queste cose non le trovi. Trovi quelle che sono le cose che bisogna assolutamente fare,
9: che la politica può dare una mano, ma che c'entra?
7: Ma che se ne frega della politica? La politica può dare una mano soltanto
9: dando le regole, magari agevolando se è stato 800 stranieri.
7: Ho letto l'altro giorno, la bozza del decreto come preparato da Marcheschi di Fratelli d'Italia, e me l'ha mandato e gli ho risposto: in quanti secoli pensi di poterlo realizzare? E lui mette: ma sono un inguaribile ottimista. Alla faccia dell'ottimismo. Cioè,
9: senti, ma nel libro fai cenno del perché nei settori giovanili al Neto, insomma, delle difficoltà che possiamo immaginare e che hai scoperto avendo un figlio, insomma, in questo momento, perché ci sono tanti stranieri anche lì? Perché le primavere sono quasi tutte composte da... cioè, in una rosa ci sono almeno 12 stranieri?
7: Perché è semplicissimo, perché lo straniero è più vendibile. Quando diventa, parte che sono quasi tutti di stranieri da selezioni, no? Quindi africani o normalmente, esattamente. Però lo straniero poi, una volta che cresce, a parte che ti costa meno, ma soprattutto perché lo prendi già fatto, difficilmente prendi quello di 10 anni, 12 anni, vendi ragazzi di 15 anni che ti vengono indicati, ok? Li metti dentro, fai la tua bella squadra, cosa di meno, e se ti va bene, come mi ricordo Doku nel Lecce o altre cose del genere, fai anche i soldi. L'italiano fai molto più fatica.
9: Il problema è... io questo non riesco a...
8: Però questo è un problema che...
9: E quindi secondo te è un problema di poco conto questo, Ivan?
7: No, ma non è un problema di poco conto. Bene, noi dobbiamo guardare in faccia la realtà, la nostra realtà. Noi fra 2 anni avremo gli europei, se non ci qualifichiamo agli europei chiederemo la testa del presidente federale nuovo. Noi siamo questi. Noi non accettiamo, non tolleriamo.
9: Io invece sono d'accordo con te quando tu dici delle piccole, come hai detto, dei piccoli rattoppi, andare avanti passo dopo passo, sì, e poi vedere, a navigare a vista un po' così, perché
7: tanto
9: le rivoluzioni
7: non le facciamo.
9: Bravo. Io sono d'accordo con questo, perché sennò uno scivola nel populismo.
8: Esatto.
9: Cambiamo quell'altro.
8: Una curiosità.
9: Arrivare quell'altro, perché quello c'ha più palle di quell'altro, è più preparato. Quello c'ha più
8: sbagliato. Una curiosità, Ivan, so che hai incontrato anche per la presentazione del libro Fabregas.
7: Sì.
8: Su questo argomento lui ti ha detto qualcosa, insomma, adesso...
7: Ma ha detto tanto. Perché lui ha delle idee molto chiare. La cosa più bella che ha detto: quando parti da un'idea, perseguila, anche se dovessi perdere. Se sei convinto di quell'idea, la consapevolezza di che sei quella forte, quella giusta, devi andare fino in fondo, con la tua società. Ma quel club è un club straniero. Ma non straniero perché è fatto da stranieri, perché fa un progetto, sviluppa un progetto, non è italiano. C'ha le risorse, c'ha la testa, c'ha l'allenatore che è centrale nel programma, c'ha un lavoro complessivo capillare, il direttore sportivo che lavora in funzione delle caratteristiche dei giocatori che vuole l'allenatore. Ma dove lo trovi in Italia un'altra cosa del genere? È chiaro che lui ha delle idee, lui è bravo, ha scelto i giocatori per fare il calcio che gli piace, ha fatto benissimo quest'anno perché si è vista la differenza, e poi uno molto intelligente. E quando sento dire, sai, in Italia mancano le strutture, lui ha detto una cosa meravigliosa, ha detto, quando io giocavo nel Barcellona giovanile, ci allenavamo in un quarto di campo.
8: Esatto.
7: Quindi se vai a Sassuolo, si allenano 40 ragazzi in mezzo campo.
8: Sì.
7: Quindi il Sassuolo ha una buona settore giovanile, sì. Cioè non è questione di come posso dire, strutture, non strutture, sì. È questione di volontà di fare le cose bene.
8: Esatto, il metodo.
7: Metodo, esatto. Pazienza, esatto. Selezione, allenatori preparati, educatori, cioè tante cose, capito? Cioè, però già questo, l'Atalanta per esempio fa un lavoro del genere perché c'è un genio che è Samaden, che ha lavorato tanti anni all'Inter. Che è un po' l'erede di Vatta, che è un po' l'erede di Favini,
9: ecco. Sì.
7: Forse l'unico erede.
8: No, ma poi come hai detto tu prima, no? Non pensare al risultato, ma a costruire, a creare.
7: Fino a una certa età, sì, dai.
8: Esatto,
7: fino a una certa età, sì. Cioè, se vuoi crescere il talento, se lo vuoi sviluppare, se invece vuoi vincere i tornei under 16, under 17, che sai cosa se ne facciamo? La birra. Perché poi non riusciamo, poi a 16-17 anni all'estero giocano in Serie A, cioè nella prima, 17 anni, 18 anni, detto, non c'era Yamal nell'under 16 o nell'under 17 della Spagna, perché giocava già nel Barcellona.
8: Certo. Sì. Va bene, rimettiamo ancora una volta la copertina in

0: vincere domani.
1: Per vincere domani,
2: ecco, Ivan Zazzarin. Tutte le state che dico, però è un libro che vale la pena di leggere.
1: Eh sì, eccola qui.
0: Vabbè, ecco, ce lo regalerai tu,
2: mostrando. Ma lo regalerai, i libri vanno comprati, no, ma anche perché non è che ci guadagno. Cioè, è ti spiego una cosa, non è che io ci guadagno se tu lo compri.
0: Ma sto
2: io
0: scherzando.
2: I soldi li ho già presi.
0: Ne farai tanto.
2: Hai capito?
1: Ivan, noi ti ringraziamo tantissimo.
0: Ciao Ivan,
1: a presto e buon mondiale anche a te. Ciao Ivan, un saluto a Ivan Zazzaroni, al direttore del Corriere dello Sport. Siamo arrivati veramente in fondo di questa giornata. Ci sono ancora messaggi del tipo, vabbè, era arrivato, che cosa ne pensate di Italiano in Turchia, vediamo, insomma, ha scelto questo, questo percorso.
0: Mi dispiace perché è uno che avrebbe meritato una chance importante in Italia, però insomma alla fine non è che è andato male, perché guadagnerà tanto, si confronterà con un campionato che è in forte ascesa, non è che ci sono giocatori, cioè giocatori di livello,
1: certo,
0: e anche allenatori, cioè, voglio dire.
1: Certo, certo, assolutamente.
0: È diventato un campionato ricco e secondo me ci ha anche superato da questo punto di vista.
1: Poi un altro messaggio, che Cannavale è un ottimo dirigente, nessuno lo può discutere, ma ha ragione in Palomeni, calmi, se poi il signor De Paola poi si gusta, come diceva, di guardarsi il grande Motta, poi lo ha scaricato in fretta per Rudy, in fretta, Rudy.
0: Ma no, ma io guarda, invocavo, cioè non è che sto facendo, invocavo la stessa pazienza che ci doveva essere per Motta, per Giuntoli, perché, cioè, a me sembra che però la storia della Juventus ti stritola, Marco. C'è poco da fare, perché tifoso juventino, saranno 10 milioni i tifosi della Juventus.
1: Confronto a quello che c'è dice,
0: sai che, a me di arrivare, di aspettare un ciclo, una costruzione. Però stanno vivendo momenti difficili, capisco, sono sempre abituati a vincere.
1: Quando Marotta arrivò all'Inter abbiamo detto tutti che avevano preso il migliore che c'era in piazza.
0: E ha fatto un anno e mezzo male, cioè pure lui ha dovuto pagare
1: però hai preso il migliore che c'era. Oggi la Juve ha preso il miglior dirigente,
0: però,
1: che c'era in piazza.
0: Quando avevi preso però Marotta, la Juventus non c'era mai andato, giusto? Stava la Sampdoria, dove ha lavorato molto bene.
1: Sì, sì.
0: È andato la Juventus, aveva preso Krasic, aiutami qualche...
1: No, ma lì fa lo step, no?
0: Che va, e andò male, però.
1: Sì, partì male. No, però io dico, quando l'Inter prese Marotta... che dalla Juve passò all'Inter, dice Modotti, che aveva preso un grande dirigente.
0: Certo.
1: Oggi nel panorama della dirigente c'è stato
0: però
1: il migliore.
0: Non facciamo confusione. Marotta è dalla Juve andata all'Inter. Cioè Marotta dalla Samp va alla Juve, e i primi anni anche lì deve lavorare.
1: Ma sicuramente
0: per tutelare la bravura e la professionalità di un come Cannavale. Noi non commettiamo l'errore, adesso è arrivato Cannavale e la Juve vola. Magari volerà, però io dico, con cautela, cioè, non cominciamo a farsi paragoni Marotta-Carnevali, cioè, la storia di Marotta è di Marotta, la storia di Carnevali è un'altra, sono entrambi bravi, ma hanno due storie completamente differenti, o no, o sbaglio?
1: Sì, sì, sì, però ti ripeto, per me hanno preso il migliore che c'era in piazza in questo momento.
0: Marotta con la Sampdoria l'ha portato in Champions League. Cerchiamo di valutare i lavori...
1: Però
0: non
1: possiamo paragonare al Sassuolo
0: non
1: con la Sampdoria, sono due cose diverse. All'epoca, no?
0: All'epoca la Sampdoria navigava a centro classifica, poi dopo la fine con Cassano
1: era andata in centro. Era ancora una Samp che investiva, era ancora una Samp che c'aveva una forza.
0: Ma non era ricchissima.
1: No, però c'era dei giocatori, insomma, non proprio da buttare via.
0: No, però io dico, sono due storie diverse,
1: certo,
0: simili, certo. Sono bravi entrambi, però non cominciamo a dire Cannavale e nuovo Marotta. Aspettiamo, perché sennò gli facciamo soltanto del male, in questo senso.
1: Allora, vi lasciamo adesso a tutta C, poi ci sarà alle 18.30, vi ricordo, storie di calcio. Oggi mi permetto di sottolineare una storia un po' particolare, Stefano, perché abbiamo intercettato, ho avuto il piacere di avere una mezz'ora, Marco Gaburro, che è l'allenatore del Desenzano, che ha portato in Serie C dalla Serie D, l'ha portato in Serie C, ha fatto la quinta promozione, per cinque volte ha portato una squadra in Serie C.
0: Bravo.
1: Ci racconta un po' di cose, perché viene definito Mr. Chef, e vi lascio poi sentite la spiegazione.
0: Mr. Chef, insomma, ha spoilerato abbastanza.
1: Sì, sì, però è curioso come nasce la cosa. Sì, gli piace cucinare e ci racconta un po' di cose, oltre, diciamo, a quello che è stato il campionato del
0: Desenzano. Ha dato qualche ricetta sua? Di solito sono
1: lui c'ha un piatto suo che fa mangiare i calciatori.
0: Ah sì,
1: Sì, sì.
0: Non lo puoi dire, poi me lo dice.
1: No, lo dicono alle 18.30, se lo vedono, vi scaricate. Sì, almeno da quello che dice lui. Aspetto che dice, io ho fatto. I calciatori sembra che gradiscono, però bisogna vedere se è vero il fatto che lo gradiscono, sai, lo fa il mister, che fai? Dice no, è cattivo, capito? Magari ti giochi pure il posto.
0: Certo.
1: Va bene, Stefano, noi ritorneremo come sempre.
0: Ciao Marco,
1: lunedì.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti, buon proseguimento.
3: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre il mercato al centro del programma. Iniziamo la serie dei collegamenti andando a salutare Salvatore Piazzo, voce storica della RAI. Ciao Salvatore, ben ritrovato.
1: Anche a te e a tutti quelli che ci ascoltano un cordiale saluto.
0: Parliamo un po' dell'attualità, arriva Carnevali alla Juventus, una figura di grande competenza, un dirigente equilibrato che ha maturato tanta esperienza al Sassuolo. Una scelta giusta quella della Juventus?
1: Ma penso di sì, perché Carnevali è molto bravo. Parlo dell'assunzione, non dei licenziamenti, perché nel merito dei licenziamenti non entro. Non so quali siano le colpe di Comolli, probabilmente aver preso qualche calciatore sbagliato e quindi.
0: Però insomma Carnevali secondo te può rappresentare un futuro sicuro per la Juventus?
1: Ma guarda, il Sassuolo ha fatto molto bene, ha fatto veramente molto bene. È un manager vero, è un imprenditore sportivo molto serio. Nella Juventus c'è voglia di rinnovamento e è intervenuto direttamente John Elkann, anche con una procedura sicuramente legittima ma alquanto irrituale, perché ci si aspettava che fosse il consiglio di amministrazione a prendere delle decisioni, invece è intervenuto lui direttamente,
0: ecco, per quanto riguarda
1: anche se ha la delega per questo, attenzione.
0: Certo. No, dicevi di Comolli, si è dimostrato probabilmente inadeguato per il ruolo e poi l'incompatibilità con Spalletti era diventata più che evidente.
1: Eh beh, ma sì, ma è tutto il campionato che attraversa un momento di particolare conflittualità tra allenatori e manager, perché la stessa cosa è accaduto praticamente nel Milan. E vedi che Ibrahimovic nemmeno risponde alle chiamate di Allegri, che teoricamente dovrebbe essere l'allenatore del Napoli.
0: Certo. Però restando ancora sulla Juventus, si dice che adesso con l'arrivo di Carnevali potrebbe addirittura riaprirsi la vicenda Vlahovic. Secondo te potrebbero esserci margini per tornare a discutere, per tornare anche a pianificare un accordo?
1: Ma francamente non lo so, ho qualche dubbio, perché Vlahovic costa molto e rende poco.
0: Ti aspettavi chiaramente molto di più, soprattutto dopo che alla Fiorentina aveva fatto vedere di essere in grado di segnare un bel numero di reti, poi evidentemente alla Juventus non è riuscito a reggere certe pressioni?
1: Sì, ma forse perché nella Fiorentina un po' la squadra giocava per lui, e invece nella Juventus ci sono varie personalità, quindi o ti inserisci di forza, di prepotenza, un po' come ha fatto Højlund al Napoli, oppure hai problemi. A me personalmente non è che entusiasma molto Vlahovic e ritengo infondate le indiscrezioni secondo le quali dovrebbe finire al Napoli.
0: Ecco, poi parleremo del Napoli, però voglio sentire il tuo pensiero anche a proposito del Milan, che continua a prendere tempo per l'allenatore. Glasner sembra sempre essere il favorito, però ci sono anche altre idee, vedi ad esempio quella che porta ad Amorim.
1: Ma ammesso che Allegri venga liberato.
0: Sì. Hai qualche dubbio?
1: Cioè, voglio dire, perché in effetti è un poco, come dire, un po' strana tutta questa vicenda, perché Ibrahimovic in una intervista praticamente alla domanda, insomma, dice: ma adesso chi comanda nel Milan? E lui ha risposto: io sono il boss. Noi conosciamo il personaggio, che peraltro è particolarmente esplosivo, simpatico in certe uscite, però tutto sommato il Milan attraversa un momento di grave crisi proprio strutturale, perché in effetti mancano le figure chiave in un campionato dove il Milan dovrebbe svolgere un ruolo molto ma molto importante. Ibra si è molto preso negli spogliatoi con Allegri, qualcuno dice che sono volate parole grosse in più di un'occasione, per cui è chiaro che Allegri andrà via dal Milan, però mi sembra più un dispetto.

0: detto quello di Ibrahimovic, per dire no, non ti lascio andare via subito, comando io. Ecco, insomma, questa è una cosa un po' particolare. Poi Ibra è partito per gli Stati
1: Eh sì,
0: Uniti
1: adesso fare il
0: per i
1: commentatore mondiale.
0: mondiali e quindi sostanzialmente non c'è più l'interfaccia, l'interlocutore, per cui l'agente di Allegri non sa a chi telefonare.
1: Comunque, ecco, parlando di Allegri, se come pare tutto alla fine dovrà appianarsi, te lo saresti aspettato come allenatore del Napoli?
0: Ma in un certo senso sì, e per altri versi no. Cioè, voglio dire, l'ultimo acquisto che ha fatto De Laurentiis, Conte, era fortemente aggregante. La piazza si schierò per intero al 100% con Conte. Allegri invece è stato divisivo, però era un po', come dire, tra i tre o quattro allenatori osservati speciali di De Laurentiis. Peraltro, come con Conte, c'è un rapporto di amicizia e di grande rispetto tra Allegri e De Laurentiis. Ora sembrerebbe che De Laurentiis voglia telefonare lui a Ibrahimovic, invitarlo a Los Angeles nella sua villa e quindi cercare di sbloccare la situazione, anche perché, detto tra noi, insomma, i ritiri sono prossimi, quindi al di là del fatto del mondiale, ma insomma, i ritiri sono oramai già fissati, quindi. Ma poi anche per il mercato. È vero che il Mondiale offre la possibilità a tutti i club di una vetrina speciale nella quale ammirare i gioiellini. Pensiamo a Coné, che vedremo domani sera, oppure pensiamo ai calciatori del Brasile, che secondo me è una compagine favorita, ma anche a quelli della Francia, della Spagna, della stessa Germania. Ecco, insomma, quindi il mercato come si fa? Prendi per esempio la situazione di alcuni club, ecco anche quelli della Juve, cioè Vlahovic andrà via o non andrà via, e chi governa e chi comanda, chi decide che, cioè nel Milan uguale, Ibrahimovic se n'è andato, ma nel frattempo ha lasciato tutto in sospeso, per cui io leggo anche i siti dei milanisti, a parte che ho due nipoti milanisti a Milano, quindi immaginarsi come sono informato sui fatti. Ma sostanzialmente sono i tifosi del Milan, sono quasi esterrefatti, mentre quelli della Juve dicono: beh, meno male se n'è andato come lì perché ha fatto disastri, eccetera. Poi vai a vedere bene chi ha fatto i disastri. Però poi nel Milan è tutto fermo, è tutto proprio acqua cheta.
1: Comunque, restando sul Napoli, secondo le tue sensazioni, De Bruyne e Anguissa rimarranno ancora a giocare nelle file dei partenopei il prossimo anno?
0: Ma ci sarebbe pure il caso Lukaku, in effetti Anguissa potrebbe anche andare via, anche se ha 30 anni, attenzione, perché noi parliamo di calciatori anziani, però Anguissa in questo campionato ha avuto nel finale qualche problema, ma ha fatto un inizio sorprendente e la scorsa stagione ha fatto un campionato eccezionale. De Bruyne è classe pura. È qualità, è difficile che un allenatore ne faccia a meno, a patto che, voglio dire, si ripresenti adesso ai mondiali nella forma che conosciamo, cioè di un grande calciatore, anche se bisogna dire che nelle prime 9 partite del Napoli si era espresso a grandi livelli, aveva segnato di fatto 4 gol anche in Champions, quindi voglio dire, De Bruyne è De Bruyne, poi bisognerà vedere Allegri. Credo che Allegri abbia bisogno di un calciatore del genere, considerato che nel Milan aveva Modric che di anni ne ha almeno 6 in più.
1: Comunque, se dovesse partire uno dei due, il sogno porterebbe a Rabiot, che è uno dei fedelissimi di Allegri.
0: Ora Rabiot, però guarda, attenzione perché nella Fiorentina c'è Ndour che è un vecchio pallino di De Laurentiis e di Manna, quindi insomma bisogna vedere se Rabiot, che peraltro è un calciatore di grandissima qualità, oppure il giovane Ndour, di cui abbiamo visto cose veramente egregie, notevoli. Insomma, voglio dire, tra l'uno e l'altro non è che c'è veramente l'imbarazzo della scelta. O prendi il più giovane e quindi fai un discorso di rientro anche in quelli che potrebbero essere i parametri economici, ma anche per riportare la squadra. Immaginiamo che il Napoli è comunque la

0: squadra più vecchia del campionato e il campionato italiano ha la media età più alta di tutta l'Europa.
1: Non c'è dubbio. E poi si parla molto anche di giocatori che andranno in scadenza per la difesa Ghila e per la corsia destra difensiva Dodò. Sono due giocatori che il prossimo anno vedranno il loro contratto scadere con il loro club, la Lazio e la Fiorentina.
0: Però vedi, Ghilla sembra, almeno per quello che mi dicono a Roma, sembra non cedibile
1: Sì.
0: al momento, poi si tratta di vedere. Però io credo che il problema del Napoli sia un po' prima di tutto di sfoltire prima di prendere altri calciatori. Tu immagina, che, intanto per esempio in partenza si dice anche di Lobotka alla Juventus, Spalletti lo vorrebbe perché lo ha tenuto, lo ha visto giocare, insomma, si fida molto di Lobotka e d'altro canto è uno di quei giocatori, di quei calciatori che ogni club vorrebbe in quella posizione del campo. È un motore inesauribile, non si ferma mai, anche egli ha avuto dei piccoli problemi nel finale di campionato, però sai, adesso c'è tutta l'estate per riprendere i discorsi. E ti dicevo, il Napoli ha un grosso problema, al momento ha un organico di quasi 40 calciatori. Alcuni con ingaggio molto alto, pensa a De Bruyne, pensa allo stesso Anguissa che insomma sono circa 3 milioni, pensa a Lukaku, a quello che prende Lukaku e che è stato messo praticamente in vendita al prezzo di saldo estivo di 10 milioni di euro. E gli attaccanti del Napoli, pensa, se consideriamo anche gli esterni, sono 10-12, cioè voglio dire è tanta roba, quindi bisognerà, e alcuni sono bravi. Per esempio Alisson Santos, però ritorna Novalang, prendi Højlund, però ritorna Lucca, prendi Neres e Vergara che stanno a destra, mentre Politano è in fase un po' calante, però il suo apporto è sempre molto ma molto importante, soprattutto in fase difensiva. Poi bisognerà vedere, arriva Allegri al Napoli, scontato che arrivi Allegri, come giocherà? Con un 3-5-2? Cambierà con un 4-3-3 per inserire tutti. Si tratta di aspettare e capire.
1: Voltiamo pagina e parliamo anche del Torino che riparte da Abate. Come lo giudichi questo allenatore che comunque è reduce da una buona stagione alla Juve Stabia e anche l'anno precedente con la Ternana aveva fatto vedere di essere un allenatore interessante?
0: Ma guarda, Abate è veramente interessante. Intanto conosco bene un poco, come dire, tutta la discendenza, perché lui è stato un ottimo calciatore ed era figlio di un ottimo portiere,
1: Beniamino Abate.
0: originario della, sì, appunto, originario della Valle Caudina, ha giocato anche nell'Udinese, eccetera. Quindi noi lo conosciamo per quello di buono che ha fatto con la Juve Stabia, cioè voglio dire, se ne parla bene, tutti vorrebbero Abate, è uno di quegli, insieme ad Aquilani, ad altri, insomma, diciamo è questa nuova generazione di allenatori che dovrebbero portare un po' di freschezza e idee nuove in un calcio che è quello italiano, che è un po' stantio. Se tu pensi e vai a vedere i mondiali, vedi quanti ex calciatori italiani ci sono in giro che danno il loro apporto. Pensa per esempio a Cannavaro, che è lì presente con una nazionale. Cannavaro è stato uno dei capitani vincenti dei mondiali, insomma.
1: Certo.
0: Beh, voglio dire, questi sono i giovani che dovrebbero portare qualcosa in più. Se no, restiamo ai vincenti, ai cosiddetti vincenti, tra virgolette, Conte e Allegri. E d'altro canto Allegri sarebbe stato preso da De Laurentiis perché proprio per la necessità di avere risultati, lo vediamo nel calcio di adesso. Contano soprattutto i soldi, questo, e i soldi devono produrre altri soldi, e questo è uno dei motivi per cui i cosiddetti fondi, sui quali si fa sempre poca chiarezza e non si lascia capire al tifoso veramente com'è la situazione, i fondi si occupano di investire in società.
1: La Fiorentina di Grosso invece come la vedi? Un Grosso che è chiamato, insieme naturalmente alla squadra che gli verrà messa a disposizione, a far dimenticare velocemente questa stagione che si è da poco conclusa, che è stata estremamente deludente per i tifosi viola.
0: Ma tu sai bene che la Fiorentina, anche per la nostra frequentazione, non sempre assidua ma intensa, con questi collegamenti è un po' anche nel mio cuore, la Fiorentina è un po' nel cuore di tanti tifosi, per tanti motivi, perché è sempre una squadra che è piaciuta. Grossa mi piace particolarmente, mi piace come lavora, mi piace come si pone nelle conferenze stampa, voglio dire, anche un altro sui quali l'attenzione, gli zoom delle telecamere si allungano in continuazione. Certo, la Fiorentina qualcosa deve anche fare, deve anche un po' probabilmente rinforzarsi e riprendersi il ruolo che si era ripreso nella scorsa stagione, non quella che è appena finita, ma quella precedente. Insomma, era sembrato che qualcosa funzionasse alla grande.
1: E il Como in Champions invece come te lo immagini? Perché è stata la grande sorpresa della stagione scorsa, adesso

0: funzionale agli obiettivi e i progetti funzionali agli obiettivi non possono mai essere fermi alla stagione in corso, ma devono avere un respiro ampio, diciamo a medio-lungo termine. E il percorso che ha fatto il Como dimostra proprio la progettualità, dimostra proprio la determinazione della società a fare bene, a fare con calma e ad ottenere i risultati. Qualcuno può obiettare che il Como abbia ottenuto il miglior risultato di sempre da tutti i punti di vista, considerato che i suoi calciatori sono giovani, anzi il Como è una delle squadre più giovani del campionato e tutti i suoi calciatori vengono considerati dei piccoli gioielli. Penso che tutti siamo d'accordo su questo.
1: Ti intriga invece, ti incuriosisce Tedesco, che è il nuovo allenatore del Bologna e sarà chiamato a sostituire Vincenzo Italiano passato al Beşiktaş?
0: Beh, la perdita di Vincenzo Italiano è importante. È chiaro che, voglio dire, adesso anche in questo caso bisogna immaginare che si faccia un progetto così come è stato fatto per Fabregas nel Como. Non è che ci si può aspettare che arriva Tedesco e sostituisce un allenatore bravo come Italiano, che per la verità molti aspettavano dalle parti del Napoli, anzi volevano che arrivasse a Napoli al posto di Allegri, che come ti dicevo è stato un po' divisivo, anche se adesso diciamo i sondaggi si sono ricompattati. Tedesco, andremo a vedere, ma anche Aquilani che insomma è in cerca, poi c'è Bianchi che si è mosso. Io l'unica cosa che mi sento di dire è che vedo un movimento di allenatori veramente frenetico, mai forse come in questa stagione, allenatori che si muovono da tutte le parti. E molti di questi allenatori non cioè, si muovono a dispetto dei contratti che avevano. Cioè, questa è una cosa che a me personalmente non piace, non mi sembra un elemento corretto avere un contratto di 3 anni, arrivare a 2 anni e dire no, io me ne vado. E perché te ne vai? Non si sa, perché vado in un'altra squadra oppure vado a fare soldi in Arabia, tanto lì i soldi si fanno di sicuro, guerre permettendo.
1: In 30 secondi ti chiedo anche, parlando della Serie B, un giudizio su Nesta, nuovo allenatore dell'Avellino.
0: Ma guarda, Nesta è un calciatore, ecco, parliamo appunto di quei calciatori, ti parlavo di Cannavaro, ecco, Nesta è un altro mondiale, è uno che è rimasto fermo un anno e mezzo, si è trasferito a Miami, probabilmente voleva sistemarsi da quelle parti, comunque ha accettato di buon grado la nomina nell'Avellino, ma teniamo presente che la Serie B è un campionato A2. Ben 13-14 squadre su 20 sono squadre che hanno fatto la Serie A e se vai a vedere poi anche i tre gironi della Serie C, trovi almeno altre 5-6 squadre che hanno fatto la Serie A.
1: Vedremo dunque quello che saprà fare Nesta all'Avellino. Grazie per il momento a Salvatore Piazzo. Buona giornata, a presto.
0: Grazie a te, ti saluto.
1: E dunque, dopo questa chiacchierata con Salvatore Piazzo, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: E buongiorno dunque, qui da TMV Radio in questo venerdì 12 giugno 2026, primo giorno dei mondiali di calcio in America, Messico, Stati Uniti e Canada, ma oggi noi partiamo in realtà e parliamo di Serie C con la finestra mattutina di A Tutta C, appunto qui dalla sede di Roma con Lucio Marinucci in studio, in cabina di regia ad accompagnarmi c'è il dottor Giorgio Sorani, un'ora di approfondimenti sui tanti temi in realtà che riguardano la Serie C, perché già si dà uno sguardo inevitabilmente a quello che sarà il prossimo anno, qualcuno lo fa con delle certezze, qualcuno decisamente meno. Intanto però do subito il buongiorno a chi ci sta seguendo sia sulla app sia sul sito di TMV Radio, sia chi ci sta seguendo sul canale 61 del Digitale Terrestre, e poi do il buongiorno soprattutto a Matteo Ferri per la redazione di TuttoC.com. Matteo, ben ritrovato, buongiorno.
2: Buongiorno Lucio, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: E dicevamo, Matteo, in realtà le certezze ci sono da una parte, dall'altra no, ci sono veramente tanti temi. Io parto da quello insomma centrale un po' per il Foggia, Matteo, perché poi non c'è ancora nessuna ufficialità, però si discute già di vari ripescaggi. Il Barà sappiamo che ha declinato in maniera abbastanza gentile, sostanzialmente sappiamo che anche le difficoltà logistiche incidono, e quindi attenzione poi a chi potrebbe ritornare in Serie C dalla porta di servizio.
2: Sì, c'è un ottimo editoriale del collega Sebastian Donzella proprio questa mattina insomma su Tutto C, che riguarda quello che è un tema che ormai da anni dibattiamo, che poi coinvolge il calcio
1: italiano. Un tema.
2: Esatto, un po' a tutti i livelli, perché poi lo rivediamo anche in Serie A, con stadi obsoleti, stadi vecchissimi, e nel caso della Serie C il tema è addirittura più spinoso, perché qui si parla di squadre che non riescono a iscriversi, non possono iscriversi o non possono presentare domanda di ripescaggio, perché non hanno proprio un impianto, non è neanche una questione di quanto è vecchio l'impianto. Il Bra, dopo una stagione trascorsa in sostanza in trasferta, ha dovuto alzare bandiera bianca, perché chiaramente ha le spese necessarie per fare la domanda di ripescaggio, che sono già abbastanza ingenti. Avrebbe dovuto aggiungere un altro campionato chissà dove, forse a Sestri Levante o boh, chi lo sa, perché poi c'è sempre il problema di capire anche dove poi vanno a giocare queste squadre. È un tema che sta riguardando anche un'altra squadra che dovremmo, e uso il condizionale, trovare nei nastri di partenza della prossima Serie C, che è il Vado, che è un'altra squadra che teoricamente sta in Liguria, ma a quanto pare ce la ritroveremo in Piemonte, perché sembrerebbe insomma abbastanza vicino a chiudere un accordo con Novara per giocare a Novara. Però insomma è una cosa abbastanza vergognosa, anzi toglierei pure l'abbastanza, perché sì, se una squadra di Serie C... stiamo parlando di professionismo, esatto. Quindi che una squadra di Serie C, una squadra professionistica, non riesca a disputare le partite casalinghe nell'impianto di casa, insomma è qualcosa che lascia pensare. Tra l'altro, ti anticipo il prossimo tema, il Bra ha dovuto rinunciare, quindi forse verrà riammesso il Foggia, o vedremo poi la graduatoria quale sarà, ma ce ne sono altre di squadre, e anche con tutto il rispetto per il Bra, ben più prestigiose, con un blasone diverso, che hanno problemi con lo stadio non da poco.
1: Direi assolutamente di sì, infatti stai aprendo la prossima finestra, perché inevitabilmente si parla anche del Cosenza, Matteo. Sappiamo anche qui che le ultime stagioni del Cosenza non è che siano state particolarmente serene, un po' dal punto di vista dei risultati, un po', anzi soprattutto dal punto di vista della gestione societaria, il rapporto con i tifosi, e adesso c'è il tema stadio, perché il Cosenza non potrà giocare le proprie partite nel proprio impianto, peraltro anche per una finestra molto lunga, si tratta quasi di un anno e mezzo sostanzialmente, e quindi ora bisogna cercare un altro stadio. Qui addirittura non solo si parla di un'altra regione, ma si parla appunto di dover scavallare anche il mare.
2: Sì,

0: qui siamo veramente al paradosso, al ridicolo, non ho più neanche aggettivi per definire, per commentare quella che è la situazione.
1: Perché, noi ridiamo, allora... però anche per i poveri tifosi del Cosenza mi sembra veramente ingiusto, ecco.
0: Sì, è vero che i tifosi del Cosenza sono in protesta con Guarascio, certo. Diciamo che non vanno in massa allo stadio per scelta, non perché tra l'altro i risultati della squadra quest'anno, al netto di una disastrosa esperienza nei playoff, erano stati abbastanza positivi, perché comunque fino a un certo punto era stata anche una delle possibili candidate a contendere il primo posto al Benevento. Però lì c'è un discorso proprio di polemica, di strappo ormai definitivo con la proprietà. Il problema, come hai giustamente sollevato tu, è che il comune dovrà fare dei lavori all'impianto, al San Vito, al Marunda. Questi lavori si protrarranno fino al dicembre del 2027, quindi stiamo parlando di...
1: Se tutto va bene, peraltro.
0: Sì, esatto, conoscendo poi le tempistiche dei lavori in Italia, potrebbe essere un dicembre con l'anno X poi a fianco. Esatto. E quindi stiamo parlando minimo di una stagione e mezza intera. Ora il problema è che, a parte, non si capisce perché questi lavori non vengano fatti a blocchi come si sta facendo ad esempio ad Arezzo, perché pregiudicare completamente l'utilizzo dello stadio per un anno e mezzo, insomma, è una cosa abbastanza pesantuccia. Beh, l'abbiamo visto anche col Taranto, con Giove. Il punto è che la soluzione più facile che finora ha trovato il Cosenza è di traslocare a Messina, quindi adesso non ho sotto mano la mappa, ma minimo c'è da scavallare lo stretto, quindi proprio comodissima come trasferta non è, e in uno stadio che tra l'altro il Messina potrebbe non usare, perché il Messina è retrocesso in eccellenza, sì. Vedremo se poi sarà ripescato, se riuscirà insomma a salvare almeno la Serie D. Nel frattempo a Messina hanno concluso i lavori di ristrutturazione del Celeste, che era il vecchio impianto dove giocava il Messina prima dell'inaugurazione del Franco Scoglio, che è avvenuta una ventina d'anni fa, quando il Messina era in Serie A. Quindi praticamente il Messina avrebbe la squadra locale che gioca nel vecchio stadio ristrutturato e il Cosenza che gioca nel nuovo stadio, che però non ha evidentemente la possibilità di ospitare una squadra d'eccellenza. Io penso che solo in Italia, secondo me, neanche se cerchiamo negli stati dell'Africa centrale troviamo situazioni di questo genere.
1: Sì, neanche nei paesi che hanno portato il nazionale al mondiale, Curaçao, Capoverde, credo si possa verificare una situazione del genere, veramente sì, paradossale. Mi sento di dire paradossale, vedremo che tipo di sviluppi ci saranno, anche perché, come dicevamo, le tempistiche purtroppo saranno molto lunghe per i lavori. E poi passo però anche ai progetti sportivi, perché Terni ha vissuto anche qui le ultime stagioni non propriamente solide. Era arrivata poi adesso la possibilità di ripartire, pare che si possa ripartire effettivamente dalla Serie D, Matteo, con una sorta di unione, di fusione, perché Bandecchi sta provando a dare un futuro, una stabilità alla Ternana in questo momento, c'è di mezzo l'Orvietana.
0: Sì, non so se questa sia una cosa, un tema più peggiore rispetto a quello stadio o leggermente migliore, forse peggiore, perché qui stiamo parlando di una città, Orvieto, che non è proprio un borghettino microscopico.
1: Però tra l'altro è una società stabile della Serie D.
0: Esatto, una realtà ultracentenaria che sostanzialmente sparisce in maniera definitiva dal calcio per traslocare a Terni attraverso la fusione con una squadra di futsal femminile, se non vado errato, di Terni, perché chiaramente bisognava fondere le due società con una società di Terni. Quindi hanno trovato questa soluzione veramente ai limiti del grottesco. Tra l'altro, in teoria, bisogna anche capire quale delle società di Terni poi sarà in continuità storica con la Ternana. Ora, qual è il punto? Che la società nuova fusa tra l'Orvietana e il Terni Futsal sarà una società di proprietà di Bandecchi. Il sindaco di Terni è Bandecchi. Chi dovrà decidere su quale società è Bandecchi? Non so, mi sembra un piccolissimo conflitto di interessi, però staremo a vedere.
1: One man show, one man army. Sì, Bandecchi poi ha detto ovviamente, una volta che avrò ridato stabilità al futuro mi farò da parte. Al momento, se non sbaglio, 98% delle quote, quindi insomma, ecco, la totalità quasi assoluta. Chiudo dicendo che sono d'accordo con te, l'Orvietana, soprattutto ecco, gli appassionati di calcio anche d'Orvieto, che hanno vissuto anni di stabilità in Serie D, non oso immaginare come possano aver recepito questa notizia, francamente sì, è l'ennesima situazione grottesca, hai fatto bene a dirlo, mentre invece chi lascia la Serie D è la Scafatese, anche qui vado su un'altra notizia.

0: perché ci sono insomma le conferme poi per apparato dirigenziale, apparato tecnico, chiaramente c'è voglia di dare continuità a quella che è stata una stagione veramente eccellente.
1: Sì, allora io qui non voglio fare l'uccello del malaugurio, ma vedo diverse assonanze con la prima esperienza di Antonini, quindi l'Antonini esordiente in Serie C.
0: Anche per il tipo di carattere del presidente, che è molto, molto istrionico.
1: Esattamente, per il tipo di annunci, per il qui vabbè, Romano non ha parlato di Serie C da stravincere,
0: no,
1: a
0: vero,
1: marzo, però ha detto che l'obiettivo è la Serie B in tempi abbastanza rapidi. Il rinnovo triennale addirittura di Ferraro e di Fusco, l'allenatore e direttore sportivo, allora in una condizione normale sarebbe anche da accogliere con entusiasmo, perché finalmente assistiamo ad un progetto, vediamo una società insomma che guarda al futuro, che non fa piani a medio brevissimo raggio. È che temo che alle prime i primi risultati leggermente negativi, non parlo neanche di sconfitte, questo contratto triennale forse non sarà proprio così triennale. Mi auguro per Ferraro di no, anche perché insomma è uno che ha stravinto il campionato a Catania e non è rimasto a Catania, ha stravinto il campionato a Scafati perché ha vinto con 27 punti di vantaggio,
0: sì,
1: sul Trastevere. Per carità, non era proprio un girone di quelli proibitivi,
0: no,
1: il Trastevere ha un'età media di 20 anni, quindi insomma non è che ha vinto contro una squadra, una corazzata, però poi ha vinto anche lo scudetto di Serie D, quindi insomma significa che valori quella la Scafatese ce li aveva. Però insomma, ecco, mi auguro per Ferraro che quantomeno il triennale, se non proprio tutti e tre gli anni, almeno uno riesca a farsi in Serie C.
0: Eh sì, anche perché poi lui, dicevi bene, grande lavoro, grande esperienza in Serie D, in Serie C si era affacciato giusto con il Sorrento, e le cose poi alla fine non è che si fossero concluse benissimo, perché lì era arrivata la salvezza, ma la squadra era calata molto sul finale del 2024-2025, quindi sì, gli auguriamo magari che possa avere stabilità anche in Serie C con la Scafatese. E prima di salutarci, Matteo, richiudo il cerchio sugli impianti, perché prima parlavamo delle grandi città e delle grandi piazze alla ricerca di stadi. Ecco, anche il Bari non sta trovando grandi porte aperte, c'era un'altra opzione sempre in Puglia, ma non è andata in porto.
1: A Bari la situazione è molto critica, perché al 16 giugno è la data finale, vanno presentati tutti i documenti e va presentato anche lo stadio che poi ospiterà le partite in casa della squadra. Pena in caso di mancata presentazione dello stadio l'esclusione e quindi di fatto la cancellazione della squadra e della matricola, quindi si riparte dall'eccellenza, se va bene, se si trova un buco in eccellenza. Bari, il comune continua a negare l'utilizzo del San Nicola, perché il sindaco Vito Leccese chiede chiarimenti a De Laurentiis. Tra l'altro non è ben chiaro esattamente quali chiarimenti chieda, cioè vuole rassicurazioni sul mercato, non ho capito il sindaco quali chiarimenti
0: così
1: vuole dalla propria... quindi la società chiaramente si sta muovendo anche sul territorio limitrofo. Altamura ha praticamente dato un due di picche a Bari ieri, perché ha detto che sì, è vero che geograficamente è l'opzione più vicina, però spostare una tifoseria come quella del Bari in un impianto piccolo come quello d'Altamura, con tra l'altro una squadra che c'è già in Serie C, che è il team Altamura, in sostanza non se la sentono ad Altamura di farlo. Rimane in piedi l'ipotesi Monopoli col Veneziani, che forse credo che come capienza sia un pochino più grande rispetto all'impianto,
0: sì,
1: d'Altamura, certo,
0: non di molto,
1: sì, sempre chiaramente parliamo di dimensioni non idonee ad ospitare una tifoseria come il Bari. Certo, è vero che come il Cosenza c'è da capire poi quale sarà effettivamente l'affluenza a Bari l'anno prossimo, perché anche lì lo strappo con la proprietà è abbastanza consumato,
0: sì.
1: Quindi vedremo quali e quanti esodi ci saranno poi effettivamente da Bari se dovesse giocare tutto l'anno in trasferta. Però da Monopoli non è arrivata ancora un'indicazione chiara, cioè non c'è un sì definitivo, quindi staremo a vedere. Oggi è in programma una videoconferenza tra De Laurentiis e Vito Leccese, il sindaco di Bari. Io mi auguro, più che altro perché insomma una tifoseria, una città come Bari che debba giocare in trasferta nei comuni del capoluogo della provincia, è veramente qualcosa di indegno e indecoroso per una società del genere, una piazza del genere.
0: Sì, l'abbiamo detto, il paradosso è la parola, il fil rouge che collega tutte le notizie che abbiamo riportato in questa mattinata. Non vogliamo fare una fotografia troppo pessimistica, però del resto queste sono le realtà dei fatti, Matteo. Noi ci atteniamo esclusivamente a riportarle come sono e null'altro. Anche qui appunto, poi vedremo i prossimi giorni cosa accadrà, perché come dicevi i termini delle scadenze sono...

0: veramente ormai a breve, anzi brevissimo termine. Matteo, io come sempre ti ringrazio, è sempre un piacere, ti auguro buon lavoro e buon proseguimento di giornata, a presto.
1: Grazie Lucio, buon lavoro e buona giornata.
0: Grazie a Matteo Ferri, a tutta la redazione di TuttoC.com. Questa è un po' un'infarinatura, non dei temi troppo positivi sulla Serie C, ma nel prossimo blocco avremo altri ospiti e torniamo a parlare.
2: Robdic JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
0: Sulla sua avventura questa serie di ci arriviamo, ma parto dalla Serie C. Abbiamo sostanzialmente convocato a Mister perché lei ha allenato tanti protagonisti di questa stagione di Serie C e qui volevo chiederle un po' se aspettava dei percorsi del genere. Ovviamente non possono non partire dall'Ascoli che ha fatto una grande cavalcata nel 2026, Mister ha vinto i playoff probabilmente con merito. Ecco, prima di andare sui giocatori, è una squadra, è una piazza, Mister, quella di Ascoli, che merita probabilmente il palcoscenico dell'Accademia.
5: Assolutamente sì, assolutamente sì, lo merita per quello che è la storia anche della società. Secondo me lo merita soprattutto per come è riuscita a vincere questo playoff, perché già il playoff per sé è già complicato, perché sappiamo insomma quanto è difficile subentrare dopo una lunga pausa, come è successo all'Ascoli, come è successo le seconde.
0: Sì.
5: Secondo me l'Ascoli aveva anche un aspetto psicologico, mentale difficile da superare, perché l'Ascoli comunque fino all'ultima giornata ha dovuto lottare colpo su colpo su un altro avversario forte come l'Arezzo, quindi dal vista mentale non è stato facile secondo me ricaricare velocemente sia dal punto di vista fisico che punto mentale una squadra per potervi affrontare, e loro secondo me hanno fatto molto molto bene. Devo fare i complimenti a Mr. May, perché ripresentare una squadra che lotta fino all'ultimo per andare direttamente e ripresentare i playoff come si è presentato l'Ascoli è sicuramente un merito allenatore,
0: certo.
5: Perché ripeto, non è assolutamente facile. Altre squadre hanno avuto insomma un po' di rallentare, un po' di ripreparare. L'Ascoli non si è potuto permettere questo, e secondo me ha fatto comunque le partite dei playoff splendide, e direi che ha meritato in maniera assoluta questa promozione in Serie B.
0: Beh, direi sì, 2026 è stato veramente eccezionale, sì. Sia nel finale di campionato che poi nei playoff, così come sono stati eccezionali alcuni giocatori, Mister, e le chiedo appunto due elementi. Perché sono stati protagonisti sia Manuel Alagna, comunque ha dimostrato di essere un calciatore importante per questa questa categoria, secondo me l'aveva fatto già l'anno scorso, quest'anno ancora di più. E poi Enzo Pinna, che è stato anche l'uomo decisivo, ha segnato sia nella finale d'andata che nella finale di ritorno contro il Brescia. In generale ha fatto anche lui un

0: grandissimo campionato anche a livello statistico. Lei li ha avuti entrambi a Lucca, con la Lucchese, sì. E li aveva un po' lanciati anche Rizzo Pina, insomma, è stata la prima vera stagione in cui aveva trovato continuità, quindi le chiedo innanzitutto quanto le fa piacere averli visti promuovere da protagonisti con l'Ascoli, e poi se si aspettava che così in breve tempo avrebbero raggiunto questi picchi di rendimento.
1: Beh, intanto sono felicissimo, perché ho avuto modo anche di sentirli questi giorni, e quindi mi fa veramente molto piacere, perché prima di tutto sono dei ragazzi splendidi, questo è un aspetto importante, ed è per questo che comunque sono rimasto in ottimi rapporti. Poi è chiaro che c'è anche della qualità, io l'ho avuti 3-4 anni fa, quindi chiaramente c'è un discorso ancora un po' di gioventù,
0: certo.
1: Ora sicuramente sono giocatori diversi, perché sono cresciuti, perché Alagna è cresciuto tantissimo, quando era a me era giovane, e quindi diciamo che un po' veniva alternato anche un po' nelle presenze. Ora sta dando una continuità, e come diceva giustamente lei, ha fornito un campionato straordinario non solo l'anno scorso, ma anche quest'anno, dimostrando di meritare questa categoria, e sì, anche qualcosa di più. Per quanto riguarda Andrea Ripina, sono giocatori che chiaramente è facile intuirne le caratteristiche tecniche, e devi solamente aspettare il momento giusto, il contesto giusto, perché possa esplodere. Credo che probabilmente lui il suo anno sia arrivato, la sua contestazione sia arrivata quest'anno, veramente anche una cosa straordinaria, perché ripeto, quando l'avevo già gli notavano queste cose che sono indiscusse, cioè qualità, è chiaro, doveva dare più continuità, magari il testo non era forse giusto per lui, e Ascoli lo ha individuato e lo ha messo probabilmente nel suo ruolo ideale, nelle sue condizioni ideali, e lui poi ha messo tutto quello che ha di qualità, ed è stato sicuramente un elemento fondamentale, specialmente in questo finale anche di Europa, da determinante. Perciò vederli, spero, anche il prossimo Serie B.
0: Beh, una bella soddisfazione, dai.
1: Una soddisfazione, perché comunque sono rimasto, ripeto, in ottimi rapporti, che ci tengo a sottolineare il fatto anche l'aspetto umano, perché due ragazzi splendidi, fra l'altro Alagna, anche che se non ho errato credo sia d'Ascoli, quindi insomma lui ci tiene ancora di più, perlomeno era dell'Ascoli, quindi insomma,
0: sì, era dell'Ascoli, lui
1: è l'Ascoli, sì, scusa, e quindi lui secondo me questa cosa sentiva ancora di più, però insomma anche nelle immagini che chiaramente ho visto le partite, vederlo con grande soddisfazione, insomma, mi fa piacere per entrambi, ripeto, spero che il prossimo anno possano rimanere e confrontarsi con un campionato di livello superiore, ma che per quello che hanno dimostrato quest'anno, che ci possono stare, ed è chiaro, se rimangono in quel contesto lì possono essere avvantaggiati, quindi è fondamentale che possano rimanere lì nel loro ambiente per poter dimostrare di essere all'altezza anche di vita.
0: Sì, è chiaro, appunto se lo sono meritati sul campo quello che hanno ottenuto poi nel corso di questa stagione, e poi ci sono anche altri giocatori comunque, mister, sì, non dell'Ascoli, ma che hanno comunque condotto delle stagioni e negli ultimi anni si erano fatti notare. Io le volevo chiedere di due attaccanti, uno è Brusaniti, che insomma ormai, sì, ha dimostrato di essere un elemento duttilissimo, addirittura è la Catania, certo non fortunato perché nel momento più complicato del Catania e non sempre è riuscito ad incidere, ma Pineto ha fatto delle grandissime cose, e l'altro è Magnaghi, che lei non aveva avuto a Lucca, aveva avuto a Pontera, anche sì, lui quest'anno ha segnato un po' meno a Calasso, ma Lucchese l'anno scorso, e appunto poi a Pontedera non ci dimentichiamo, ha ottenuto dei numeri veramente importanti a livello realizzivo. Quindi le chiedo, questi due giocatori quanto possono crescere ulteriormente nei prossimi anni? Certo, Magnaghi rappresenta l'esperienza, mentre Bruzzaniti è ancora più giovane.
1: Sì, quei due ragazzi che ho avuto la fortuna di averli, Bruzzaniti a Lucca e Magnaghi a Pontedera, fra gli attaccanti più bravi, più forti che ho avuto, Magnaghi è assolutamente in prima posizione, perché credo sia un attaccante straordinario, i numeri comunque sono dalla sua parte, anche lui un gran lavoratore, uno che cerca sempre di migliorarsi, cioè

0: un giocatore veramente di questa categoria estremamente bravo, estremamente importante, e poi diciamo lui rappresenta con l'esperienza, no? L'esperienza garantita. Io mi bilancio anche questa cosa qui. Quanto riguarda Brusaniti, che l'ho avuto a Lucca, quindi una stagione non poi positiva a Crotone, da noi riuscì a dare un po' un cambio di marcia, perché anche lui è un giocatore che non aspetta altro che il momento, anche se a Pineto aveva già svoltato nei numeri, perché a Pineto
1: sì, ha fatto assolutamente
0: cose assolutamente straordinarie, che ha dato Catania in un contesto diverso, si deve un pochino aumentare, adeguare anche a una piazza non facile, bellissima, ma veramente non facile, però anche le sue qualità sono estremamente importanti, e anche lui mi aspetto che da un momento all'altro possa anche lui riuscire ad andare in categoria superiore, perché secondo me ha delle qualità, ovviamente dagli altri, però qualità che fanno male quando sta bene.
1: Bello dimostrato,
0: poi da un punto di vista tecnico anche balistico, perché fa dei conti terribili, quindi anche lui mi aspetto che da un momento all'altro, mi ha detto che mai il prossimo anno possa essere l'anno suo per poter anche lui fare un cambio importante e approdare la categoria superiore.
1: Certo, beh, il salto comunque al Catania c'è stato, ora facciamo il grande in bocca al lupo, e devo dire anche lui comunque per quello che ha fatto vedere a Pineto, e non solo, se l'è meritato. Certo. E poi mister, prima di...
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110

0: crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pegeneral Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
6: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
7: Giornata, è stato un piacere, alla prossima.
8: Grazie a lei, arrivederci. Arrivederci.
7: Grazie a Mitrovan Maraia, grandissimo intenditore di calcio, grande peraltro tecnico anche non solo di Serie C, ormai di Serie veramente un punto di riferimento. Però torniamo invece su chi la Serie C l'abbandona per andare in Serie B. Chiudiamo un po' il cerchio di questa stagione, lo facciamo insieme a Donella Regnicoli, come sempre, per parlare dei bianconeri dell'Ascoli, conduttrice lei del programma Tifosi Bianconeri. Antonella, rieccoci, ben ritrovata.
9: Buongiorno, buongiorno Ludo, buongiorno e un saluto a tutti gli ascoltatori e spettatori di MV Radio.
7: E grazie a te, Antonella, per essere con noi. Insomma, finalmente ci sentiamo una volta che i giochi sono conclusi. La stagione si è conclusa con il sorriso, con la promozione in Serie B, detta praticamente tutti, meritatissima per quello che è stato il 2026. Chiedo, come ti senti di riassumere questa stagione che comunque a modo suo è stata storica per Ascoli, che finalmente ritorna in cadetteria dopo queste stagioni, dopo questi anni di purgatorio in Serie C?
9: Sì. Lucio, dopo due anni di Serie C, l'Ascoli, dicevi, torna in cadetteria e lo sta vincendo in maniera convincente per play-off, come convincente però era stato tutto il suo campionato.
7: Sì.
9: Lo ha fatto vincendo una gara di tonno contro l'Unione Brescia per 3-0 davanti a un Del Duca in visibilio davanti, davvero meno oltre ogni limite. Un Del Duca che ha dato ostacoli e che ha trascinato davvero e spinto la squadra in Serie B. Un Del Duca che è stato sempre vicino alla squadra. Questa è l'avventura splendida, così l'ho chiamata io nel mio programma. Partita in sordina, un ritiro di cascia dove era tutto nuovo, un attore nuovo che non si conosceva molto, una proprietà nuova, moltissimi giocatori nuovi. Ma nell'aria qualcosa si avvertiva che c'era diverso. Subito 7.150 abbonamenti, Ascoli ha dato una risposta forte, ha detto noi ci siamo. Dopo un'annata davvero molto molto difficile, un segno di fiducia verso questo gruppo, verso questo allenatore e la proprietà. E giorno dopo giorno si è costruito qualcosa che io dico va un po' oltre il sport. È creato un connubio tra questi ragazzi, la città, la proprietà, cioè tutto era un qualcosa che si incastrava giorno dopo giorno. Un pubblico maturo che è stato vicino alla squadra anche nei momenti di difficoltà, perché ricordiamo, noi siamo arrivati con 77 punti dopo una rimonta di 12 punti all'Arezzo e abbiamo probabilmente pagato lo sconto di qualche partita non giocata perfettamente, delle assenze abbiamo avuto quasi fino all'inizio di Fernando Del Sole che finalmente è tornato in gruppo, un periodo mancato anche Nicoletti, Damiani, insomma alcuni elementi che sono coincisi con i pareggi, con qualche sconfitta un po' così, ma anche in quei momenti si vinceva e si perdeva insieme, in pratica una città che batteva il cuore tra questi ragazzi.
7: All'unito.
9: Questa promozione è una, diciamo, vittoria di squadra, di team, e soprattutto per, dopo tanti anni, posso dire con quasi certezza, abbiamo trovato un gruppo di ragazzi che erano uomini prima di essere giocatori e soprattutto una rosa dove non ci sono di

0: posizioni tra la panchina e chi gioca titolare. Pensiamo a Milanese, 11 reti, subentrato sempre la partita l'uomo che ha deciso un derby, come San Benedetto, l'uomo che ha deciso tutto, anche la partita particolare, dove non si riusciva a vincere con la dispesa negli ultimi minuti. E lo stesso se parliamo anche di Corazza, in panchina, Corazza decisivo nello scontro Arezzo, Corazza decisivo nel derby di ritorno. Quindi una rosa dove tutti si sono sentiti titolari. E Leto Grande va sicuramente in primis a Francesco Mei, che è stato definito ad Ascoli un condottiero silenzioso. Una persona schiva, riservata, lontana dai riflessi, ma molto molto concreta. E lui ha avuto il merito sicuramente di creare un gruppo, dando un gioco particolare a questa squadra. Se a qualcuno è capitato di vedere giocare l'Ascoli, era un piacere vederla giocare.
1: Perché questo è stato il calcio più bello di questa, secondo me, di questa stagione in Serie C. Difficile porre quel tipo di gioco in Serie C, e lui l'ha fatto in maniera egregia, lui e i suoi giocatori ovviamente.
0: Certo, è stato capace di creare tutto, tanto lavoro e tanta applicazione, ma ha dato una identità precisa di gioco, ma una grande mentalità e soprattutto, a mio avviso, una gestione ottima dello spogliatoio. Cioè questi ragazzi sono uniti, compatti in tutto, anche un picchio villaggio che li ha accolti, che li ha fatti sentire a casa, dove hanno trascorso tanto tempo insieme. E quindi diciamo che questo calcio che ha proposto si è identificato un po' con la città di dove, al di là dei risultati, il senso di appartenenza ha un valore grandissimo. E questi ragazzi hanno mostrato davvero di avere questo senso di appartenenza. Meritava l'Ascoli probabilmente la salita diretta. L'abbiamo presa dalla porta secondaria, ma per questo non è stata bella. Sono stati veramente questi playoff, posso con pezzettino di presunzione dire, veramente dominati e davvero meritati. E Ascoli in festa, Ascoli è stata in festa subito dopo il fischio finale, 15.000 persone state in centro, non poteva entrare, questi ragazzi su alla bastone del Caffè Meriti che domina Piazza del Popolo Ascoli Piceno, con uno striscione immenso dove raffigura la regina, che da sempre l'Ascoli è la regina delle Marche, 16 anni di Serie A, quest'anno 28esimo anno di Serie B, e soprattutto nel centro Italia serviva forse la presenza di una squadra di B, le Marche, perché in Umbria, nell'Abruzzo, non ci sono squadre appunto di Serie B.
1: È
0: e la città di Ascoli ha abbracciato il mister, ha abbracciato il presidente Pulcinelli, ha abbracciato tutti questi ragazzi che si sentono davvero, vivono la città, gli incontri, parli, ed è l'arma vincente, soprattutto la loro grande senso di appartenenza. E poi devo dirti, Lucio, che l'Ascoli ha deciso di dire qualcosa, da cosa di serie di concreto.
1: Ecco, i punti di riferimento anche per il futuro.
0: La di mister Comei e del direttore sportivo che ha lavorato benissimo, Matteo Papi, che ha fornito a mister Comei gli uomini giusti, a posto giusto per il suo gioco. Ragazzi, lo scorso anno erano anche nell'Ascoli alcuni di loro, parliamo di Uduvizi, parliamo di Alagna, parliamo di Curado, quest'anno paio trasformati letteralmente, davvero, nell'ambito di questo gioco. Quindi mi metto me, direttore Patti, fino al 2029, questo vuol dire voglio dare continuità al progetto, è un segnale forte della società che vuole premiare l'ottimo lavoro fatto fin da adesso. E volevo anche segnalare che l'Ascoli ha tutti i giocatori di proprietà, eccetto Andrea Rizzo Pina, per le quali è in corso una trattativa con il Cosenza per il suo riscatto, perché era in prestito con diritto di riscatto in sede di se andava in Serie B c'era già parametrato l'imposto, e quindi c'è un incontro con i dirigenti del Cosenza. Speriamo che Andrea possa far parte dell'entourage dell'Ascoli, che si affaccia per la 28esima volta al campionato di Serie B. È un campionato difficile dove ci sono grandissimi nomi, se andiamo a guardare i nomi là no, si spaventa, però sono convinta che con qualche innesto questa squadra, se tornerà a proporre questo tipo di gioco, potrà fare un buon campionato. È quello che noi chiediamo, solo questo, soprattutto chiediamo questo essere con noi, e noi siamo con loro, perché ho visto impazzire gente al Del Duca,

0: per avere un biglietto e entrare. Spero sia pronta anche la curva sud.
1: Questo volevo chiederti, perché poi la capienza può aumentare ulteriormente, questa nuova curva sud è giù addirittura 4.000 posti solamente in curva, quindi per la Serie B mi sembra il modo mio di cominciare.
0: Magari si dovrebbe esserci con l'auto, essere pronta per l'inizio della stagione. Sicuramente posso dire Stifo Ascolano torna a casa, perché in genere il nord che hanno occupato essere riservata un po' alle tifoserie ospite, e questa sud che ricordiamo il video del terremoto fu abbattuta e poi ricostruita, e ci sono voluti un po' di tempo, e accanto poi alla curva c'è un progetto di portare il museo dell'Ascoli lì, 1898, di repertori museali, insomma ne abbiamo diversi anche negli anni di Serie A, un'area magari bar fatta, insomma c'è un bel progetto intorno, e sicuramente questo coincide con questa ritorno in Serie B che abbiamo fortemente voluto un po' tutti, dalla stampa, ripeto, al pubblico, a ognuno, e si era acceso un amore che non si era mai spento, forse si era assopito. Comunque, fantastici ragazzi, tutti fantastici, ripeto, anche la panchina ha avuto la sua importanza, pure i magazzinieri, i massaggiatori, i preparatori atletici, cioè sono stati tutti, tutti
1: sì, protagonisti. Dal primo all'ultimo, beh, fai bene, bene a ribadirlo, anche certo. L'ambiente, perché il Del Duca è stato sempre sold out, quindi la partecipazione è stata veramente eccellente. E poi la domanda, diceva Antonella, la rosa comunque quest'anno ha dimostrato di essere una rosa più che altezza per la Serie C, per incidenza e anche per qualità, ovvio che quando si fa un salto di categoria bisogna riadattarsi, un po' ritararsi anche su non solo qualità ma anche caratteristiche differenti, che ti chiedo quanto c'è bisogno, perché da quel che si capiva, però anche leggendo in giro, è che l'Ascoli va a puntellare piuttosto che ristrutturare in maniera grande, importante questa rosa, perché in realtà i valori già ci sono, come dicevamo.
0: Perché guarda, quando a volte si parla, no, entra nel secondo tempo, nel primo tempo, spesso chi entra non è decisivo per la partita, qui è il contrario. Prendiamo Vic, che è stato premiato nella stagione precedente, uno dei migliori giocatori della Serie C.
1: Sì,
0: è entrato a freddo, è entrato a Catania, ha segnato il gol che ha messo un po' fine a quella partita. Ecco, per far capire che di soluzioni all'interno di ogni ruolo ce ne sono diverse. Certo, in Serie B c'è uno step in più, ma penso che il direttore Matteo Patti sia al lavoro per consegnare a Mister Tomema una squadra che possa affrontare e salvarsi nel campionato di Serie B, che è il primo step, passo che può fare. Diciamo che probabilmente io la vedo poco aperta in tutti i ruoli, sicuramente un'alternativa da cui se ci fosse qualche partenza, perché potrebbe anche essere qualche partenza, ma a quel punto se c'è la soluzione giusta. Adesso è competitiva in tutti i ruoli, qualcosa ne ho visto, ma non sento sicuramente l'uso di fare nomi, perché
1: no, ci vorrebbe altro.
0: Darei torto a quei ragazzi che veramente sono stati adorabili da tutti, da Uffizi, 13 gol, 12 gol, Milanese 11 gol. Lo stesso Sofina, che comunque ha un ruolo particolare all'interno del centrocampo bianconero, è arrivato a 9 gol, ha segnato sia l'andata in gol. Quindi insomma, ma anche parliamo della retroguardia, un capitan Curato che è stato un muro insieme a Nioletti, il Marrizzo che è stato catapultato in mezzo a un derby, ma le Nicoletti e Marrizzo fa la sua bella fila. Sono davvero, ricorderemo per tanto tempo questa squadra.
1: Sì.
0: Ti voglio solo dire una cosa, l'Ascoli negli anni 2001-2012, Pepi Fillon, che tornarono dopo 7 anni di cito a B, andando primi fin dalle prime giornate e mantenendo. Ecco, questa parola l'abbiamo chiamata Diabolici 2.0, perché dopo
1: lo so meritati.
0: Sono stati diabolici.
1: Assolutamente, assolutamente. Ho fatto un percorso eccellente, quindi anche giusto che adesso ad Ascoli ci si goda un po' la promozione, si stia a solazzare, ecco, con l'approdo in Serie B, veramente meritatissimo.
0: Ti assicuro che si sta festeggiando tanto come
1: età. Ci mancherebbe altro, dai, è stato un 2026 molto lungo. Antonella, io a questo punto mi resta che ringraziare.

0: che salutare, soprattutto poi fare a tutta la piazza dei tifosi ascolani un grosso in bocca al lupo per la prossima stagione di Serie B. Ci saranno partite, come dici, non facili, Serie B a un livello molto alto, però veramente in bocca al lupo, Antonella, grazie ancora, è stato un piacere.
1: Anche per me un saluto a tutti e forza, Picchio, iniziamo con la Serie B. Grazie Lucio.
0: Ciao Antonella, grazie a te, grazie ciao. Antonella. Renicoli per aver accettato il nostro invito, abbiamo sforato, devo dire, in questo blocco, magari andiamo rapidamente in pausa, poi rientriamo per portare qualche velocissima notizia dal sito di tuttoc.com, fra poco.

ultimi minuti da trascorrere insieme qui in diretta tutta C, Lucio Marinucci in studio, dicevamo ultimi di Lancetta prima di salutarci e darci con a tutta C appuntamento a settimana prossima, sempre con ovviamente le finestre alle 9.45 alle 10.45, abbiamo ancora qualche minuto da passare insieme, riportiamo di conseguenza anche qualche notizia sempre dal sito di tuttoc.com che vi invitiamo a consultare, sito e app ovviamente di tuttoc.com con tutti gli aggiornamenti sulla terza serie del calcio italiano. Prima abbiamo parlato tutto con Matteo Ferri delle situazioni che riguardano le varie società, le difficoltà di iscrizione, di ripescaggio, anche le complicazioni tutte purtroppo anche per quanto concerne piazze importanti allo storico con gli impianti, quindi sapere già banalmente dove giocare il prossimo campionato non sarebbe male, ma ci sono anche degli interrogativi per quanto riguarda delle panchine, una in particolare, qui c'è il pezzo di approfondimento su tutto ci proprio di Matteo Ferri del Pescara. Pescara che, come sappiamo, quest'anno è retrocesso dalla Serie B alla Serie C, non è riuscito a mantenere la categoria, ad un solo anno ritorna in Serie C. La dirigenza abruzzese, come viene scritta, cercando di capire che cosa fare con il fronte allenatore, perché non è ancora stata presa una decisione definitiva sul nome del tecnico che guida la squadra nel prossimo campionato di Serie C. Tanti, devo dire, sono stati i nomi che si sono assentati nel corso delle ultime giornate. Davis Mangia è uno di questi, c'è quello di Anthony Boucher. Attenzione, come viene scritto su tuttoc.com, che in ballo c'è anche Giorgio Gorgone, quest'anno è subentrato a Vivarini, ha anche mantenuto, bisogna dire, una discreta media punti, però non è sufficiente poi a mantenere la categoria. E in realtà l'ex Lucchese sarebbe un profilo gradito anche a tante altre società, non solo in Serie C, ma anche in Serie per esempio a Carrarese, c'è il Sud Tirola anche che si sta muovendo sui suoi passi. Ma Gorgone, come viene scritto, non chiude le porte ad una permanente a Pescara, quindi attenzione anche a questa prospettiva. Nelle prossime ore potrebbe esserci un incontro decisivo, il tecnico è apprezzato in realtà dal presidente Sebastiani, dal direttore sportivo Foggia, chiede giustamente, mi sento di dire, delle garanzie sull'allestimento della rosa della prossima stagione, quindi di sciogliere le riserve, vorrei anche che tipo di prospettive possano esserci a Pescara. Ecco, quindi occhio anche in questo senso a Gorgone, potrebbe rimanere ma guidare la formazione abruzzese il prossimo anno in Serie C. Poi ci sono ulteriori aggiornamenti, ma ne abbiamo già parlato, ovviamente non in toni entusiastici, della fronte Bari. Ricordiamo anche che il tempo stringe, stiamo veramente arrivando un po' alla redderazione, ma da questo punto di vista hanno solamente 4 giorni, quindi solo 4 giorni per arrivare al 16

0: giugno, che è la data in cui le società dovranno presentare la documentazione necessaria per l'iscrizione al prossimo campionato, e al momento la convenzione per la gestione del San Nicola è scaduta. Il sindaco di Bari, Leccese, continua a negare il rinnovo, quindi al momento il Bari non giocherebbe a Bari il prossimo campionato di Serie C. La società si sta guardando intorno, c'era l'ipotesi Altamura che però è stata negata in maniera secca dal sindaco proprio di Altamura. Resta un'ipotesi, quella di Monopoli. Prima ci stavamo esponendo sui numeri anche delle capienze degli stadi. Ad Altamura la capienza è di 4.000 posti, quindi per ospitare una squadra come il Bari non propriamente idoneo. A Monopoli la capienza è leggermente superiore, anche se non di tanto, per quanto qui ci si avvicina ai 7.000 posti. Insomma, Monopoli resta una pista possibile, ma serve un quadro autorizzativo chiaro e sostenibile, perché poi bisogna anche per il comune trovare una quadra. Insomma, oggi è in programma un incontro, come ci diceva Matteo, lo ricordiamo, tra Luigi De Laurentiis e il sindaco di Bari, Vito Leccese, magari per riuscire a trovare una conciliazione tra le parti. Ci auguriamo che per il Bari, che è una piazza che merita altro, ci possa essere finalmente un chiarimento in senso positivo. Noi però siamo arrivati alla fine di A Tutta C di questa puntata di venerdì 12 giugno. L'appuntamento ovviamente è a lunedì, con la prossima settimana di A Tutta C, sempre alle 9.45, dalle 9.45 alle 10.45. Io ringrazio il dottor Giorgio Sorani, ormai che è affiancato da Andrea Maiocca in cabina di regia. Fra poco spazio a Vincenzo Marangio con editoriale, poi Rocalcio, e successivamente dalle 13 alle 17 Maracana. Buon proseguimento dunque su TMV Radio e buona giornata. Presto.
1: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionisti del calcio, solo su TMV Radio.

0: l'editoriale, commenti, approfondimenti, punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo, solo su TMV Radio. Interagisci con noi, SMS WhatsApp 331 82 00 213.
1: E allora comincia ufficialmente il mondiale a cui non partecipiamo per la terza edizione di fila. Ieri la vittoria del Messico 2-0 contro il Sudafrica, partita sostanzialmente a senso unico, che poi ha fatto registrare anche tre soluzioni, due sacrosante in casa Sudafrica, magari un po' più discutibile in quella del Messico. Prima sorpresa che arriva dalla sfida tra Corea del Sud, del Sud e Cechia, con la vittoria della Corea del Sud in rimonta, peraltro con Cechia che praticamente va in gol in ogni calcio piazzato, quindi è una prerogativa di questa squadra, così come le riserve laterali che sono dei veri calci d'angolo, da cui poi è nato il gol del vantaggio. Ma la Corea del Sud, che aveva tenuto in mano per larga parte della partita il pallino, il bando della matassa, trova poi non solo il pareggio ma anche la rimonta vincente per 2-1. Oggi spetta al Canada, che ospita da padrone di casa la Bosnia. Bosnia ci ricorda che non ci siamo perché ci hanno fatto fuori loro. In tutto questo, però, giornata apicale in casa Juventus, perché dopo quello che è successo ieri, e ricorderete che eravamo in diretta, stavamo annunciando che oggi sarebbe stato il primo incontro nella città della Juve per programmare il futuro a termini di budget, di programmazione sul mercato eccetera, ma arrivavano piano piano notizie di incontri che già erano in corso nella giornata di ieri, ma ancora di più poi abbiamo scoperto e raccontato come l'incontro era già due sere fa a casa Elton, o meglio la continuata però davanti alla proprietà, una proprietà che ha messo in discussione lì una chiacchierata, la decisione di chiudere lì, e poi nella giornata di ieri evidentemente è stata ratificata anche la formula di uscita, con di fatto le dimissioni di Comolli che verranno presentate oggi nel CDA, che diventa CDA straordinario casa Juventus. Già trovato anche, grazie a un ottimo lavoro questa volta fatto da John Elkann in termini di tempo, il sostituto,

0: E il sostituto si chiama Andrea Carnevali, che ha scritto per 12 anni la storia del Sassuolo, che si è fatto, si è liberato di fatto dal Sassuolo. I tempi, ecco, si è detto anche che magari poteva essere presa questa decisione, ma già ieri è venuto poi fuori chiaramente qual era lo spartito con Gionetti, che lo aveva già contato, Carnevali che chiaramente gli ha detto voglio il tema, naturalmente intanto per avvisare e ringraziare la proprietà del Sassuolo, gli Squinzi, e poi chiudere il primo colpo del Sassuolo, o meglio, la prima necessità di mercato del Sassuolo, la scelta dell'allenatore con Alberto Aquila, che lascia il Catanzaro, si insedia sulla panchina del Sassuolo. Da quel momento si sarebbe potuto considerare libero grazie alla disponibilità da parte del Sassuolo, e da quel momento quindi l'ok è diventato fattivo, e in questa giornata verrà anche ratificato nero su bianco con Gianelcani, che farà firmare da Carnevali, che verrà anche poi presentato di fatto anche nel CDA straordinario di oggi. Tante, tantissime cose di cui parlare, mettetevi comodi. Buongiorno Vincenzo Marangelo, Andrea Maria in cabina di regia, buongiorno a Fabrizio Poncinoli. Ciao Fabri!
1: Ciao, bentrovati a tutti!
0: Allora, intanto rapidissimamente un commento su questo inizio mondiale, perché poi tanto di cui parlare in casa di Juventus.
1: Male, sto cercando di concentrarmi sullo sport, sul calcio, sulle partite, sui giocatori, sulle nazionali,
0: Stai
1: però
0: raccontando che poi scendiamo in
1: aperta.
0: campo anche noi, ma non sarà così.
1: Ferita aperta perché ti dà un fastidio incredibile vedere gli altri divertirsi col mondiale, queste partite che, è vero, ci sono un po' di problemi sui biglietti,
0: Non si
1: però
0: può,
1: è
0: eh.
1: chiaro che il mondiale è sempre il mondiale, quando parte tu non ci sei, fai fatica, ovviamente per lavoro devo seguirlo, ma fa male, fa veramente male.
0: Lo so, però d'altronde, come si dice,
1: Lo so.
0: d'altronde così ci prendiamo, portiamo a casa questa ennesima delusione. Ricordiamo che tra l'altro tra esattamente 10 giorni ci saranno le elezioni del presidente federale, di lì la scelta probabilmente che ricadrà su Malagò, di lì la scelta del CD che probabilmente ricadrà su Roberto Mancini, di lì la nuova ripartenza del nostro obiettivo con Malagò, che ha detto chiaramente non posso dire quali saranno ruoli e nomi perché ancora non sono state elette, quindi aspettiamo le elezioni, però posso garantire che al prossimo mondiale ci andremo, poi faremo anche un ottimo europeo e poi magari lascio. E queste parole ce le siamo sentite tante di quelle volte che
1: Bravo.
0: affidarsi è difficile.
1: No, beh, è vero che con il prossimo regolamento sul modale in teoria le
0: Sì.
1: chance aumentano in maniera
0: Lo stanno
1: importante.
0: facendo per noi.
1: No, però l'ho sentito troppe volte queste parole, quindi io vorrei che nessuno parlasse più fin quando non andiamo al mondiale. Cioè è inutile fare promesse, programmi, se poi alla fine non riusciamo ad andarci come è accaduto l'ultima volta, dove sembrava sicuro al 100%. Certo, la strada è più semplice, però direi di non parlare più del prossimo
0: No,
1: mondiale.
0: andiamo
1: Siamo al
0: basta.
1: presente.
0: Esatto. E il presidente dice che il mondiale non c'è, ma c'è un grande scossone in casa Juventus. Allora, alla fine del campionato, Fabrizio, era abbastanza chiaro che ci aspettavamo un po' tutti una presa di posizione nei confronti di Como lì, perché se l'anno scorso giunto risaltò comunque la Juventus approdò in Champions League, quest'anno la Juventus non è approdata neanche in Champions League, ma in Europa League, complice gli errori di mercato fatti a Como lì, complice sicuramente anche magari una gestione proprio perfetta da parte di Spalletti nei mesi che è stato alla Juventus, ma poi a beneficio di Spalletti, comunque a scusante di Spalletti, il mercato non fatto da ancora Como lì. Poi quell'incontro strano, l'invito della stampa per dire va tutto bene, cresceremo, faremo una grande squadra, grandi obiettivi, e non aveva convinto nessuno, neanche te. E poi quell'incontro di ieri, che cosa è successo nel frattempo e soprattutto come la leggi questa situazione?
1: Ma allora, innanzitutto la leggo che come sempre si è perso tempo, perché questa decisione dovevi prenderla subito. Mi sembrava abbastanza evidente che il suo futuro era già segnato, quindi perdita di tempo, sempre meglio tardi che mai, però credo che c'entri anche Luciano Spalletti, nel senso che i due non si sono mai andati bene e la dimostrazione è che avevano idee molto diverse per quanto riguarda la costruzione della rosa bianconera. Detto questo, secondo me Como lì paga anche che il fatto

che il pubblico, i fan, tutto l'ambiente voleva un cambiamento all'interno della società. Non si poteva andare avanti con gli stessi.

0: però obiettamente
1: poi devi impostare i dopo in modo che poi vanno a scadere a impattare sul lancio successivo, intanto li devi impostare.
0: Ma poi è abbastanza tante la sua posizione veramente fuori luogo all'interno della Juve, cioè come lui non c'entra nulla con la Juve, va bene in altri ambiti, in altre società, ma non alla Juve. Alla Juve ci vuole un dirigente esperto, e vado a sottolineare italiano, ma non è questione di razzismo, ma azione di qualcuno che conosca bene il mondo calcio italiano e soprattutto capisca cosa vuol dire essere alla Juve, che a me vale da questo punto di vista. Secondo me è stata non la scelta migliore, ma tra tutte le scelte la più intelligente.
1: Guarda, io in realtà poi studiando la storia di Molli ero comunque un po' preoccupato nella scelta, perché comunque alla fine anche al Tottenham e anche al Liverpool è andato via esattamente per gli stessi motivi, cioè un mercato che non ha convinto, un rapporto con gli allenatori conflittuale, e quindi insomma non so perché è caduta la scelta su di lui. Dopodiché sulle tempistiche ti do ragione, e adesso però, come si dice, i boi sono scappati, ma intanto arriva Andrea Carnelli, che possiamo dire è il miglior dirigente che poteva prendere la Juve in questo momento, e soprattutto è quella figura che mancava ai tempi di Marotta, addirittura da quando si cominciarono a fare ruoli comparati con Cherubini, poi dopo i fatti del 2022, il governo tecnico che non ha dato praticamente mai scampo e mai la possibilità di avere un amministratore delegato, perché dicono magari fa la fine Giuntoli e di Comolli. In realtà Giuntoli non nasce amministratore delegato, ma direttore sportivo con un suo staff per andare alla ricerca dei giocatori, un po' quello che faceva Radici, che comunque non funziona come amministratore delegato. In realtà Comolli addirittura faceva presidente al Tolosa, e adesso si era calato anche nell'identità di fare la squadra mercato, il direttore sportivo, 6 mesi per scegliere il direttore sportivo da fare, lunghissimi, eccetera. Carnevale invece nasce amministratore delegato, sarà amministratore delegato, magari è arrivato Gnossi, ma questa è una figura che manca.
0: Sì,
1: ho perso Fabrizio. Fabi? Proviamo a ricontattarlo, perché evidentemente è caduto. Nel frattempo arrivano anche i vostri messaggi, tra poco abbiamo sicuramente spazio. Marco dice, ora Sartori come DS, chiudiamo il cerchio, la matria dei Carnevali Story, Chiellini, in dubbio Marco che ci sia questa possibilità, sarebbe quasi un alter ego, siamo di Carnevali. Carnevali invece con ogni probabilità potrebbe spingere, comunque potrebbe approvare la scelta di Tognozzi, il quale sarebbe un ritorno in casa Juventus, appunto andrebbe via Ottolini naturalmente, che magari non ha avuto neanche la fortuna di poter lavorare in una dirigenza abile, competente, che potesse permettergli di lavorare con serenità e portando anche colpi che potevano servire. Ma tant'è, in questo momento c'è Carnevale, capiremo magari già da quello che va detto durante il CDA straordinario di oggi quali saranno le scelte per completare quello che è il reparto dirigente della Juventus, che ne incontro quindi un'ennesima rivoluzione, una rivoluzione significativa. Si parla addirittura, a me convince poco, poi vedremo, di una possibile riapertura sulla strada che porta a Dusan Vlahovic, che come sapete ha detto no alla Juventus, così come ha detto no a lui. Ma insomma, abbiamo ripreso nel frattempo Fabrizio, e qui ritorno da te sulla questione della figura di Carnevale che è alla Juve.
0: Ah, scusate, mi sono caduto, probabilmente non volevo che parlassi di Comolli. Mi dispiace tantissimo, perché come dicevo è una mossa da fare prima, però dicevo Carnevale è l'uomo giusto, perché oltre ad essere un dirigente di alto livello conosce i meandri del calcio italiano, cioè, veramente l'upgrade è quello, cioè abbiamo uno che sa perfettamente come si muove nel mercato italiano. In questo momento è veramente una figura fondamentale della Juventus.
1: Anche perché Giovanni Carnevali proprio quello che, come dicevo prima e come stai appunto ribadendo tu, mancava proprio alla Juventus come figura, e può dare anche quella, è brutto dirlo, che poi sembra che uno chieda vantaggio, una rappresentatività politica in Lega alla Juventus, che mi sembrava molto...
0: Ma io sposo in pieno la tua fotografia, la tua disamina, perché è così. Cioè, noi serviva uno così, e finalmente arriva.

0: arriva. Poi attenzione, questo non vuol dire che arriva Carnevali, allora arriveranno Lewandowski, Yamal e Mbappé, ma sicuramente sa cosa serve alla Juve, perché conosce il valore della Juve nel calcio italiano e, come dicevo prima, sa come muoversi nel calcio italiano. Il suo mercato a Sassuolo è sempre stato straordinario, sia in uscita che in entrata. Quindi guarda, io sono felicissimo, mi dispiace che sia arrivato così tardi, però meglio tardi che mai.
1: Veramente arriva Carnevali, oggi verrà appunto presentato e comincerà un po' a raccontare quelli che saranno gli obiettivi. Cambierà probabilmente anche lo staff dirigenziale, in qualche modo il probabile arrivo di Tonozzi. Qualcuno ha anche detto ieri, ma ti parlo non dei tifosi naturalmente, di qualche collega, occhio all'ipotesi che magari possa essere anche un colpo di scena fuori Spalletti dentro. A me questa cosa non convinceva, mi sono confrontato anche con tanti colleghi, oggettivamente continuano a convincermi, non credo sia una scena, perché a quanto pare ha contattato proprio Spalletti, gli vedi che verrai contattato da Carnevale, adesso lavori insieme, anche perché Spalletti è stata un po' una scelta di Elkan. Tu escluderesti invece un ulteriore baltone?
0: No, non lo escludo. Non lo escludo, perché Carnevali, secondo me, deve avere la possibilità, il tempo ne ha poco, però sicuramente la possibilità di fare ciò che è meglio per la Juve. Secondo me andranno avanti insieme, perché insomma stravolgere adesso anche lo staff tecnico mi sembrerebbe un po' un azzardo. Però ci sarà un bel confronto. Sicuramente penso che Spalletti dovrà ascoltare molto Carnevali, non perché non sia in grado di scegliere giocatori Spalletti, è tutt'altro, ma perché Carnevali potrebbe sorprendere con qualche colpo davvero inatteso, soprattutto lato giovane. Sì. Io mi aspetto Carnevale che vada a pescare qualche giovane di cui magari non abbiamo sentito parlare, se non noi addetti ai lavori, ma che possa essere un investimento per il futuro. Quindi ci vorrà un bel confronto, non escludo, magari in questo confronto, magari sai, ognuno ha la sua idea e si va ad allenarsi, però un ritorno, insomma, già arriva Carnevale, mandar via anche l'allenatore, non lo so, mi sembra un po' troppo un ardo.
1: Ah, ti annuncio che ci sarà un ex Juve che appena verrà annunciato Mancini sulla panchina della nazionale comincerà a bussare col pazzo alla porta, che è Bonucci. Se gli apriresti
0: sicuro.
1: Tu gli apri oppure no?
0: No, c'è già Chiellini, è più che sufficiente. Non, a me piace quando si fa il guru degli ex, cioè gli ex amici li ringrazierei tanto sempre, ma se cominciamo a avere due, tre, quattro figure che ci ricordano il passato, sì, bello, ma noi abbiamo bisogno di dirigente. Chiellini va benissimo, anche perché ha studiato da dirigente. Bonucci avrà modo e tempo di crescere magari in una club e un giorno verrà la Juve, ma adesso va bene così.
1: Senti, ma al terzo tentativo Elkan ha fatto centro, secondo te? Che per esempio leggo il messaggio di Stefano da Fermo, che ringrazio per questo messaggio, che dice: da interista la Juve ha fatto un colpo enorme con Carnevali, grande conoscitore di calcio. Era ora sicuramente. E però dall'altra parte di la Juve in subbuglio, in grande entusiasmo, è diciamo finalmente la scelta giusta dopo due tentativi sbagliati?
0: Sì. Sì, sulla carta sicuramente sì, poi come sempre bisogna vedere che cosa farà per un giudizio finale, però sì. Giuntri, ci sono registrazioni, io ero preoccupato sin dall'inizio, idem per Comolli, soprattutto dopo la prima conferenza stampa in cui sembrava la Juventus dovesse tornare non sul tetto d'Europa ma sul tetto del mondo, e questa volta hanno preso un professionista vero, una grande gavetta alle spalle, che merita, secondo me merita di essere dirigente ad alto livello di una grande squadra, quindi sì, ha fatto centro e da ora, aggiungo solo da ora.
1: Sentiamoci questa nota quale che è arrivata intanto.
2: Buongiorno, sono Piero da Milano. Io più volte mi sono scagliato contro Eken, contro la sua gestione, queste volte però troppo faccia, perché alla fine andandoci bene, chi avrebbe mai detto che Giuntoli era un acquisto sbagliato? È andato a prendere il miglior dirigente italiano e invece Giuntoli ha combinato quello che ha combinato. Secondo me l'unico errore certificato che si può imputare a Elkan è come lì non si può guardare. Adesso va a prendere Carnevali, l'altro miglior dirigente italiano che ha rifatto su un 3, e voglio vedere che cosa combinerà Carnevali.
1: Allora, poi io, nell'analisi del nostro amico ti giro, ritorno però su quello che ho detto prima. Giuntoli è ottimo dirigente, ma per esempio, per spiegare bene il concetto, Giuntoli con Carnevali avrebbe funzionato benissimo. Ma Giuntoli solo a fare una funzione che non conosce bene in una club, la Juventus, rischiava di affondare, qui è stato. Carnevali ha bisogno, non dico di un Giuntoli, ma magari di un nuovo mercato.
0: No, Giuntoli a me non mi ha convinto, non cambio idea su Giuntoli. Cioè, anche al Napoli cioè, ti l'hanno esaltato, però le dichiarazioni a me non mi ha mai convinto, rimaneva sempre, si nascondeva sempre dietro un dito, l'ha fatto anche a Juve. No, guarda, no. Invece Carnevali sono certo, anche perché non so quante volte è capitato di fare qualche domanda, è sempre stato uno attento alla risposta, ma che ti fa capire che c'è dietro un'idea, un progetto, una visione. Quindi chiunque sceglierà Carnevali, se deciderà di scegliere qualcuno, sono certo che sarà giusto per quello che serve a Juve. Il problema è che deve affrontare un mercato difficile a prescindere, ma sarebbe difficile per qualsiasi operatore di mercato, perché la Juve tra esuberi, tra giocatori che Spalletti non vuole più, insomma, sarà complicato. Però meglio avere Carnevali che come lì, cioè, il giorno e la notte.
1: Allora, intanto monitoriamo i comunicati, perché si è concluso CDA straordinario, giornata piena di appuntamenti, appunto, perché poi ci sta anche da far firmare Giovanni Carnevali con tutti gli accordi, eccetera. Il primo step di questione di quello relativo al consiglio di amministrazione, vado a leggere tutto il mercato web, è già stato firmato. Giorgio Chiellini può far già lasciare la finanza, molto probabile che sia anche dirigente francese, come Link, sarà tutti gli effetti il suo ultimo CDA da amministratore delegato della Juve. A breve ci saranno i comunicati, tra poco verranno pubblicati i comunicati che renderanno ufficiali le scelte del club bianconero sull'ennesimo terremoto societario, a partire da quello dell'addio a Damien Comolli. Resta da capire se il dirigente si dimetterà oppure no, con la nota che farà chiarezza anche su questo aspetto, deve arrivare già oggi l'ufficialità di Giovanni Carnevali come prossimo amministratore delegato della Juventus. Noi ci hanno comunicato che verranno, diciamo, di fatto annunciate le dimissioni. Poi tu sai molto bene, Fabri, che poi ci sono a volte dimissioni in cui io rinuncio a tutto e vado via perché ho sbagliato, e dimissioni che arrivano a margine di una trattativa di uscita, no? Ma la immagino un po' così.
0: La seconda sicuro, non ho dubbi che come lì, ma giustamente dal tuo punto di vista faccia valere il suo contratto e chieda qualcosa. Poi possiamo discutere fino all'infinito sul fatto che l'ha convinto, dovrebbe lui andarsene, non chiede, ma il mondo è più così, ma da anni, non solo quello del calcio. Mi hai preso, mi hai dato un contratto, ti va bene quello che faccio, mi fai per andare via. Ma è normalissimo, da questo punto di vista sto con Comolli, non esiste quasi più nessuno, tranne proprio rare eccezioni di allenatori o di gente che mettono sul piatto il contratto dicendo ho sbagliato, me ne vado. Quindi niente di nuovo sotto il sole da questo punto di vista, dai. Ma è giusto così da un certo punto di vista.
1: C'è anche una nota vocale che è arrivata per ascoltare tra pochissimo. Qualcuno come obiezione, senza obiettare sulla figura di Giovanni Carnevali, dice occhio, perché magari, insomma, se su una cosa la Juventus è un'altra. Però a tutti coloro i quali lo dicono è giusto. Ricordo che però Marotta arrivava dalla Sampdoria, il tempo di assestarsi un po', e poi è diventato quello che è diventato. Quindi spesso e volentieri, anzi, fa una gavetta importante anche a livello dirigenziale, ma stabilisce

0: 100 rapporti, si fa rispettare, eccetera, è pronto magari per il grande salto. Poi sono 12 anni che è lì, quindi secondo me se l'aspettava, se lo auspicava in questo grande salto.
1: Ma forse questa gente non si ricorda come era difficile trattare col suolo su determinati giocatori. Quindi Caivali da questo punto di vista è uno che non molla niente, è uno che sa, come dicevo prima, come funziona il mercato, quindi no, io non credo che ci sia problema da quel punto di vista. Il problema è quello che dicevo poc'anzi, è proprio la situazione generale del mercato Juve che mi preoccupa, non sicuramente Carnali, il fatto che dovrà piazzare una quantità infinita di esuberi e poi cercare di mettere a segno colpi in prospettiva o immediato da Juventus. Cioè, la difficoltà nel mercato Juve, non nel mercato da la dirigente della Juve. Lui ha tutte le carte in regola per fare bene, però ha un sacco di grane da affrontare, e alcune veramente difficili. Dicevo stamattina, no? Subito, e allora torna di moda Vlahovic.
0: Ah, ragazzi, questa cosa si stava affrontando. Io, a me sembra sarebbe una follia, non so.
1: Ma assolutamente, ma anche perché vorrebbe dire
0: a Dybala pure.
1: No, perché poi vorrebbe dire che o Vlahovic si è reso conto che non c'è nessuno
0: esatto, che lo vuole.
1: Che lo vuole. E quindi è arrivato Carnevale, allora accetto 5 milioni.
0: Dai,
1: oppure, ancora peggio, Comollino si è stato proprio capace di fare il suo mestiere.
0: Esatto.
1: Quindi in entrambi i casi non va bene.
0: No.
1: Vlahovic che trova un accordo adesso. Vlahovic che dovesse trovare un accordo adesso con la Juve, ma io glielo sconsiglio, ma veramente da amico, perché si mette in una posizione difficilissima,
0: certo.
1: Cioè prima dici di no, poi chiudi, non trovi nessuno che ti dà i soldi, allora si dai, c'è Carnevale, vengo. No,
0: sarebbe una follia, no. Tutte le parti, tutti i punti di vista cui le guardi, io infatti credo poco, anzi credo zero, e vediamo poi se saremo eventualmente smentiti. Altra nota vocale per te.
2: Buongiorno Vincenzo e buongiorno Brizio, Marco Moreta. Di sicuro adesso l'arrivo di Carnevale non solo porterà esperienza in ambito italiano, una tutela maggiore forza in Lega, diciamo forse poi con un vostro giudizio, ma anche la possibilità di arrivare a prendere giocatori che non siano i classici nomi, ma può arrivare a prendere un giocatore diciamo sconosciuto tra virgolette, che potrà avere un valore economico e anche dal punto di vista della stanza decisivo, che magari prima non poteva perché a Sassuolo aveva dei limiti, adesso qui lo potrebbe fare. Che ne pensate?
0: Diciamo che cambia un po' il modus operandi, sicuramente quello che lo ha caratterizzato è importante che venga trapiantato alla Juventus, allo stesso tempo è chiaro che lui avrà delle possibilità diverse, no? Più che altro per il nome, per gli obiettivi che devi portare a casa, Fabio.
1: Ma sì, ma ragazzi, appena arriva una mole di lavoro infinita, tantissime pratiche da studiare, sbrigare, ma sono sicuro che ci sarà qualche colpo alla Carnali, ma non ho più dubbi da questo punto di vista. La speranza è che A riesca a fare il suo mestiere in così poco tempo e B bisogna capire se e come trattiamo Spalletti, nel senso che lì sai è molto delicata la questione, no? Perché Carnevale credo sia sempre stato una persona molto molto decisa sui giocatori da prendere. In questo caso, visto che Spalletti ha chiesto di essere coinvolto, non so se Spalletti sarà d'accordo ad accettare promesse giovani da lanciare, non lo so. Ma Carnevale andrà la sua strada, su questo invece sono certo. Quindi ragazzi, stiamo sereni, farà un gran lavoro, ripeto, prima di cercare di piazzare quelli che non servono più, lì sarà durissima.
0: Eh già, quella parte più complicata, come sempre, sì, testimonia quanto è bravo un dirigente.
1: Quest'anno Vini partirà in maniera particolare, sì, ho fatto una lista, sì, sì, è veramente infinita.
0: Bella lunga. Magari qualcuno da capire se può essere rivalutato o no il Douglas Lewis della stazione, o comunque cercare di capire. Anche ti aggiungo anche la questione relativa, per esempio, a Nico Gonzalez, che si credeva fosse ormai fatta per la sua cessione alla Madrid, però in realtà lui vuole un attimo pensare, saranno scaramucce dal punto di vista contrattuale anche queste, però chiaramente questo rappresenta un ulteriore problema da risolvere. Però devo dire, Fabri, che i tanti messaggi che stanno arrivando da tifosi di tutte le squadre stanno facendo i complimenti a John Elkin per questa operazione e temono adesso di più la Juventus con l'arrivo di Carnevale. Poi c'è Mir da Fasano che sappiamo che dice: non vi pare che con questa mossa Elkin abbia spiazzato tutti? Mi sembra un po' essere tornati in tempo indietro nei tempi, ai tempi della triade, quando i giocatori acquistati si sapevano il giorno dell'arrivo a Torino. Questo è un po' vero, no? Perché magari uno non si aspettava niente, improvviso tac, con lì tac, c'ho l'accordo con Carnevale, e questa è una bella mossa.
1: Sì, ma certamente è una mossa soprattutto intelligente, come dicevano poc'anzi, no? Cioè si è capito che serviva un cambio importante a livello dirigenziale, ma credo che sia anche un passo indietro da sottolineare di Elkan. È stato bravo, non so se consigliato da qualcuno, però è stato bravo a fare un passo indietro e dire: ma aspettate un attimo, magari c'è qualcosa che non va. E ha fatto una scelta giusta, no? Devo dire che, sai, si sta criticando molto ultimamente, no? Non solo per la Juve, è entrato in ballo per la Ferrari elettrica, no, qualche mossa la facendo, il rinnovo di Leclerc, secondo me è stato intelligente, sulla Juve ci sta mettendo tanti soldi come sempre, ma forse con un minimo di testa. Ma è difficile essere il numero uno di una società come la Juventus, quindi certo ha fatto tanti errori, però ci sta provando. Da questo punto di vista che cosa gli puoi dire?
0: No.
1: Comunque ci sta provando, non è che si è tirato indietro e sta lasciando la Juve al suo destino, ci sta provando con limiti che magari ha, però io continuo a dare fiducia a questa proprietà, anche perché, e qua mi rivolgo a tutti i tifosi bianconeri, bisogna anche guardare alle altre proprietà. Siamo così certi che ci piacerebbe una proprietà come quella americana del Milan,
0: sta andando a sbattere con, cioè, il corso,
1: quindi non lo so, bisogna sempre, è giusto criticare, attenzione, è giusto criticare, però non mi sembra che cambiare poi sempre a benefici. Il Milan, da quando non è più nelle mani di Berlusconi, è un grande, rebus, quindi oppure la questione Cairo, la questione Lotito, un presidente padrone andrebbe bene alla Juve?
0: Anzi, i ruoli vanno rispettati, perché altrimenti senza ruoli, accorpamento, abbiamo visto che incontro alle difficoltà di qui sopra. Guarda, ti trago proprio 30 secondi, il tempo che Maiocca riceve il messaggio audio che è arrivato, che mi fa piacere condividerlo con te, veramente tanti messaggi, vi ringrazio, ragazzi, e devo dire, veramente grande sportività dai tifosi di tutte le squadre che cominciano a temere e fanno i complimenti a John Elka. C'è Federico da Modena, intanto, che dice: potrebbe essere utile per Carnevale scegliere dirigenti e allenatori più adatti al suo modo di lavorare, non è uno che entra e subito butta via tutto, è uno che dimostra che si può migliorare anche quello che c'è, il post per quanto possibile, no? Poi ci sentiamo.
1: Ma sicuramente. E valuta, poi decide. Ma no, non è mica un caterpillar, È una persona che ha tanta esperienza sulle spalle. Poi deve capire in che ambiente si è messo. Perché dall'esterno la Juventus è una cosa, dall'interno è un'altra. E poi farà le sue azioni. No, nessuno si aspetti rivoluzioni o arrivo io, si fa subito così, ma no, tranquilli. Carnevale è veramente una persona con la testa sul calcio, è fatto bene prima citare Marotta, fa parte di quel giro lì, quello. Quindi stiamo sereni, serenissimi.
0: Sentiamo questa nota vocale e poi ti...
3: Buongiorno, sono Arturo da Ragusa. Che dire, io sono felicissimo della sorta che c'è stata, di questa defrancesizzazione della Juventus, anche perché sinceramente i francesi che per un anno non hanno detto una parola in italiano, io non li posso vedere, e lo sai come la penso, lo sai benissimo. Però sì, una riflessione: la Juventus in 3 anni e mezzo, anzi Elkan in 3 anni e mezzo, ha azzerato 3 volte la dirigenza, e ha azzerato 3 volte lo staff tecnico e 3 volte lo staff atletico, e 3 volte si è andato avanti a fallimento, e si è andato avanti senza strutturare veramente un programma. Questo è un grosso, grossissimo, gigantesco problema.
0: Che effettivamente c'è stato, l'abbiamo analizzato, l'augurio sia la Juve che possa averlo risolto in parte, intanto con questa figura, però ha fatto bene Arturo a parlare anche di staff tecnico, perché saluterà anche Darren Burgess, voluto da Conley come supervisore dell'area atletica della Juventus, e di fatto a un certo punto Spalletti, che preparava la partita, dicevano Turam mi serve perché deve fare un tipo di allenamento particolare, non deve preparare la partita con Turam. Capisci in che situazione si è infilata la Juventus a questo punto di vista?
1: Sì, sì, sì, ma ci sono tante falle all'interno dello scafo bianco-nero, però adesso abbiamo preso uno che sa l'idraulico bene. Cioè, e secondo me è anche uno parsimonioso, sì, sì, nel senso che è uno attento anche alle casse societarie. Uno che con Sassuolo ha sempre fatto ogni operazione col bilancino. Quindi, ripeto, serenissimo, mi preoccupa soprattutto la questione cessioni. È l'unico vero problema che vedo in ottica futura per Carnevali, ma per il resto dormo sonni tranquilli.
0: Fabri, grazie, un grande abbraccio a Fabrizio Ponciroli, come sempre.
1: Alla prossima.
0: Noi ci fermiamo per ora qui, finisce lo spazio di torre, tra poco però comincia il calcio, Lorenzo Benedetto, poi Luca Ramai, e poi la finale come sempre appuntamento mondiali con Fabio Bisaglia e Allen Van Negger.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Kevin, buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Chi è?
1: È lui, in cambio di regia. Intanto vediamo l'ultima ora, Giovanni Carnevali è nuovo AD e direttore generale. Ufficiale, prende il posto di Damien Conley. Arriva evidentemente la nota ufficiale in casa da Juventus, che tra poco vi andremo anche a leggere, la vado a leggere proprio in questo momento, dettagliata, perché c'è l'ufficialità. Manager tra i più autorevoli apprezzati del calcio italiano, guiderà il percorso di sviluppo del club. Damien Conley, con l'esperienza di Bianconi, di comune accordo con la società. Consiglio di amministrazione di Juventus FC ha deliberato oggi la nomina di Giovanni Mara, amministratore delegato e direttore generale del club, affidandogli la guida manageriale della società con l'obiettivo di rafforzare il progetto sportivo e industriale. Ci sono poi tutti i vari passaggi, tra cui anche chiaramente quelle che sono le parole di Carnevali. Sono onorato di far parte di questo club, ricco di storia e identità, ringrazio la società, l'azionista di maggioranza John Elkann, la fiducia che mi è stata accordata. Affronto questa nuova sfida con grande senso di responsabilità e convinzione che attraverso l'impegno quotidiano sia possibile costruire un percorso di crescita duratura e un futuro di successo. Insieme a tutte le componenti della società lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale, nel rispetto della sua club e delle ambizioni dei tifosi bianconeri. Queste le parole del nuovo AD bianconero. Lorenzo Di Benedetto, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutti.
1: Allora, al terzo tentativo direi che John Elkann questa volta ci ha preso, ha scelto il miglior dirigente in questo momento in circolazione. Sul fatto di Damien Conley c'eravamo detti praticamente tutto, anzi sembrava strano che fosse ancora al suo posto, ma proviamo a raccontare quello che è successo nelle ultime ore di
3: Guarda, sì, l'abbiamo detto tante volte, no? Che ci sembrava molto strano, ma poi alla fine avevamo ragione noi, nel senso, la Juventus stava soltanto cercando il sostituto. È stata, diciamo, molto brava la Juve a farci credere, no? Che sarebbe andata avanti con Conley,

0: lo stesso Mollì che poi insomma convocò, no, la stampa, l'abbiamo raccontato in quell'incontro di cui poi abbiamo portato anche le parole, che però ci sembravano parole surreali, perché Mollì diceva no, tutto a posto, con lo Spalletti andiamo d'accordo, con Chiellini andiamo d'accordo, ma noi sapevamo che non era così, e quindi alla fine insomma siamo arrivati a tutto questo. Come ci siamo arrivati? Siamo arrivati con la Juventus, chiaramente non può fare né i conti senza oste, non poteva fare né i conti senza oste, ovvero mandando via un dirigente come lì amministratore delegato, per poi non saper chi prendere, perché avrebbe fatto la stessa figura del Milan, e dall'altra parte non poteva neanche un torto al Sassuolo di andare a prendere un dirigente senza passare anche dal suolo. Diciamo che queste sono state due settimane nelle quali la Juventus è riuscita a mettere a posto tutti i pezzi del puzzle, e dopodiché appunto siamo arrivati ai comunicati ufficiali che sono arrivati oggi. Ieri siamo mossi molto bene, siamo contenti, perché anche grazie al lavoro di Camillo De Michelis, che insomma ci siamo coordinati con le notizie che ci arrivavano, e abbiamo capito che insomma l'avventura di Comolli era agli sgoccioli, e soprattutto che Giovanni Carnevali sarebbe stato il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus. Il comunicato di poco fa della Juve ci dice a questo doppio ruolo,
1: esatto.
0: Giovanni Carnevali. Quindi diciamo che la ricostruzione più o meno è stata questa. Adesso pare, ma di fatto è già partita, perché se poi Comolli era fuori, ma noi lo dicevamo prima del derby che era fuori, Comolli, quindi ora siamo particolarmente contenti, non che avessimo mai avuto, io parlo per me, grande stima nei confronti del dirigente francese, ma siamo ulteriormente contenti, perché guarda, io non è che c'ero rimasto male, però non riuscivo neanche a capire come fosse possibile che la Juventus avesse deciso di andare avanti con Comolli, perché veramente da tante fonti ci arrivava che Comolli fosse fuori dalla Juventus, e poi però era così. Quindi ci siamo anche presi una soddisfazione personale, dai, da questa vicenda.
1: Sì, sicuramente, poi soprattutto è una svolta importante in casa di Juventus. In tanti dicono, ci hanno scritto anche sulla emittente, non è che fa la fine di Giuntoli e di Comolli, quindi occhio con i facili entusiasmi. E io ho specificato come sia totalmente diversa la storia, perché di fatto la Juventus, una figura come quella di Giovanni Carnevali, non l'aveva dai tempi di Marotta. Quando la Juventus era strutturata aveva presidente Andrea Agnelli, vicepresidente Pavel Nedved, amministratore delegato Marotta, direttore generale, o comunque ha detto anche al mercato e scopritore dei talenti con l'area scouting Paratici, e poi c'era tutta la squadra di Paratici, e la squadra funzionava, la dirigenza funzionava. Poi a un certo punto venne andato via Marotta, venne accorpato tutto a Paratici, già cominciato a scricchiolare qualcosa, perché Paratici non riusciva a ricoprire il doppio ruolo. Via Paratici, al suo posto arriva Cherubini, sempre con l'accorpamento dei ruoli. Cherubini, promozione interna, non era in grado di gestire il doppio ruolo in un club come la Juventus. Poi 2022, la questione plusvalenza, presso Prisma, un governo tecnico. Dopo il governo tecnico si sceglie Giuntoli, bravo a fare le squadre, bravo a dialogare con la scouting, ma che non aveva fatto l'amministratore delegato, e lo fa alla Juventus, che è una macchina enorme da gestire. Quindi anche lui è affogato probabilmente in mille cose che non ha saputo gestire. Va via lui, prendi Comolli, che non ha fatto mai il direttore dell'area sportiva, ma ha fatto dire il presidente, in alcuni casi del Tolosa, eccetera, arriva e si deve andare a fare quell'altro ruolo. Insomma, mancavano i riferimenti, mancava il vero ruolo, mancava il vero amministratore delegato, che adesso è Carnevale, e chiaramente anche DG, chiaramente adesso credo si strutturi tutto attorno a questa figura, che però dà in equilibrio finalmente la società Juventus.
0: Sì, sì, hai diciamo riassunto bene, no? come è cambiato la Juventus. Adesso resta da capire le altre figure che fine faranno, nel senso la Chiellini resta da capire in che modo verrà inquadrato, però Chiellini resta da dove. Dopodiché c'è da capire, soprattutto con Modestoio, penso sia più fuori che dentro,
1: dalle sì,
0: che abbiamo raccolto.

0: Per quel che riguarda invece Ottolini, ieri qualche spiffero ci va a far fuori anche lui.
1: Sarà Tognozzi per forza.
0: Sì, però comunque non è detto, perché vediamo insomma sua evoluzione. Ancora non abbiamo certezze su quello che sarà il futuro del direttore sportivo di Juventus, Marco Tini, che tra l'altro è arrivato da poco, ha fatto il mercato di gennaio e basta, è fatto, facendo anche delle brutte figure, nel senso, cioè quando partì per Istanbul per andare a prendere Nesiri e poi tornò a mani vuote, insomma non è stata però vediamo, insomma, quello, se torna a Finozzi chiaramente Ottolini si andrà,
1: è chiaro, e questo è un punto. Ha un punto da affrontare, sempre relativo chiaramente a quello che succede, poi voglio fare una chiosa, invece parlo anche di Milan. Altro punto da affrontare è, si è parlato ieri, saranno arrivate anche a te, poi voi avete le vostre verifiche, noi le nostre un po' ci incrociavamo, perché poi io dialogavo anche con Camillo, quindi insomma la nostra grande squadra, devo dire che ieri ha lavorato bene su tutti i fronti, quindi complimenti a voi e a tutti quanti, a Camillo che è lì e che è passata anche una notte, perché gli avevano già chiamato la sera prima e detto che quello sta qui come lì, quindi succede qualcosa. Detto questo, le voci che arrivavano erano anche occhio a posizione di Spalletti, potrebbe addirittura arrivare Conte. Abbiamo anche avuto un indizio, che non dirò pubblicamente, lo dico magari privatamente, che ci racconta di un contatto che ci sarebbe stato peraltro anche di recente. Io tendo però, ma non perché sto dando una notizia, te la chiedo a te, a escludere questa eventualità, perché quello che sappiamo per certo è che Elkan poi ha contattato Spalletti e ha detto vedi chi chiamerà Carnevale, che sarà lui a gestire tutto adesso. Spalletti contento anche John Elkan, perché la sua scelta era tassativa, Spalletti davanti con Spalletti, e questa probabilmente è stata anche un po' una vittoria di Spalletti, che però adesso deve chiaramente dare anche il suo apporto, perché adesso è sotto esame, soprattutto lui, dopo che è andato via. L'ipotesi Conte è un fantasma che resterà in casa Juventus, o tendi a escluderlo anche tu?
0: Ma allora guarda, su Spalletti noi siamo stati abbastanza certi, no, della sua permanenza, cioè non l'abbiamo mai messo in discussione nella giornata di ieri. L'ombra di Conte rischia di essere un'ombra ingombrante, ma non ora, non fra un mese, non fra due, non fra tre, ma per tutta la stagione. Perché se Spalletti non dovesse avere il tempo per dire in tre partite non vince, comincia a dire no, ora arriva Conte, allora c'è Conte, allora Conte di qui, Conte là, anche perché Mancini sembra essere
1: addirittura per la nazionale. Certo.
0: E quindi senza riuscire ad avere un ruolo nella prossima stagione, Conte chiaramente sarà un'ombra per ma non soltanto per Juventus, la Juventus a maggior ragione, ma anche per gli altri club, quindi sarà molto scomoda da dover gestire.
1: Dopodiché tu dici questo, sappiamo però che Conte non ama subentrare in corso d'opera, ma partire dall'inizio, quindi magari per molti club sarà un fantasma relativo più per il futuro che non per un eventuale subentro. Quello che invece ti posso dire è che abbiamo abbastanza curato è che forse la Juventus a chiamare lui accetterebbe anche a stagione in corso. Chiaramente però questa è una cosa che immagino sia un'altra gestione che deve averne vale, perché avere un allenatore che ha un fantasma dietro non lavora con serenità, quindi il lavoro di Carnevali sa anche quello di cercare delle serenità a tutto l'ambiente, a tutta la squadra, a tutto l'allenatore il più possibile, e Spalletti avrà la possibilità di lavorare stavolta come vuole, cioè quindi con una dirigente che lo asseconda.
0: No, certamente, ma io credo che insomma Spalletti abbia vinto la sua battaglia interna, un po' come è successo anche con Gasperini a Roma. Cioè alla fine Spalletti non voleva lavorare con Comolli, ma abbiamo raccontato in lungo e in largo di quanto il rapporto tra Comolli e Spalletti fosse a mini termini ormai da tanto tempo. Prima e dopo il Torino, insomma, arrivarono alle parole grosse sia con lui che con Modestò, Spalletti, e quindi è chiaro che io mi aspettavo, ma l'avevo, insomma, avevamo già parlato, ho detto attenzione a cosa potrà fare Spalletti se come lì resterà dalla Juventus, perché nel momento in cui non gli arrivano i giocatori non poteva aspettare che uno Spalletti che sarebbe andato, sarebbe stato un disastro per la Juventus. Quindi diciamo, una volta vinta la sua battaglia interna, io credo che Spalletti possa lavorare in maniera più serena, no? Lavorando in maniera più serena possa portare la Juve più in alto rispetto a quello che ha fatto quest'anno. Quindi mi aspetto talmente una Juve diversa rispetto a quello che abbiamo appena visto in questa stagione, e questa volta soprattutto ci sarà una garanzia di un dirigente che ha tanti contatti, che sa come si fa il calciomercato, a differenza del signor Algoritmo, che non ci mancherà per niente,
1: no,
0: a livello di calcio.
1: Poi, tra l'altro l'ha sentito parlare. Detto questo, ti faccio quest'altro allegro, perché molti ieri hanno detto forse sarebbe fatto meglio la Juventus a fare come Milan, cioè finita la stagione via tutti, si ricostruisce. Secondo me no, perché in realtà, poi ne parlavamo ieri, non so se con Ivan o con te ieri o l'altro ieri, in realtà il Milan sto fuori tutti, ma c'era pronto il piano B, comunque non aveva già deciso chi. È prima uno, poi un altro, adesso Ragnik. Ragnik però vuole pieni poteri, però ho scelto Glasner per come allenatore, ma piacerà poi a Ragnik quando viene, non è che lo fa cambiare, va bene, intanto è l'allenatore, poi viene lui, Ibra che si fa la foto in palestra, insomma, situazione ai limiti. Invece in questo caso quello che hanno apprezzato i tifosi, che molti ci hanno scritto questi messaggi, hanno apprezzato il fatto che fuori con lì era già pronto un nome, e un nome qualsiasi, ma un nome che aveva un senso compiuto, preciso, il miglior dirigente in Italia in questo momento dopo Motta probabilmente, insieme a Sartori e a Fucci, e quindi che si è agito come doveva agire magari anche il Milan, no? Cioè di fuori tutti, però noi già abbiamo pronto il futuro.
0: No, ma io guarda, ti dico Enzo che la gestione del Milan è una gestione pazzesca, cioè ma veramente incredibile, cioè non riesco a credere che un club come il Milan possa essersi ridotto in questo modo. Cioè hanno buttato fuori tutti, lo dicevamo anche prima, senza sapere a chi affidarsi. Quindi questa cosa clamorosa, veramente clamorosa. E oltre a tutto questo si continua a non pensare all'unica persona che sarebbe in grado di mettere d'accordo tutti e sarebbe anche in grado di fare una squadra forte con giocatori forti, perché lo ha già fatto. Il nome è chiaramente quello di Paolo Maldini. Perché se si ha paura di Maldini, che voglia fare un po' quello che vuole all'interno della società, con il mercato, insomma, avere pieni poteri, e poi si va a prendere un Rangnick che non conosce l'ambiente Milan, che anche questo è uno di quei santoni che pensano di insegnarci calcio, ma fondamentalmente Rangnick nella sua vita cosa ha fatto? Cosa ha vinto? Cioè, per andare al Milan bisogna avere un curriculum di tutto rispetto per ritirare fuori da una situazione complicata il Milan. Quindi non riesco veramente a capire la strategia, ti dico la verità, perché avrebbero l'uomo giusto lì a portata di mano, che non aspetterebbe altro, che non aspetta altro di tornare al Milan, e invece non si calcola, e quindi si rischia di fare un danno dopo l'altro, cosa esatto, che il Milan l'altro ha fatto e sta continuando a fare. Quindi vediamo che cosa succederà. Guarda, ma intendo, cioè a questo punto è anche utile parlare di Milan fino a quando non ci saranno davvero le... Vediamo quello che sarà nelle prossime settimane.
1: L'ultima che ti dico, lo vedi un po' il parallelismo? Cioè, la Roma ha dato anche un suggerimento con te a distanza, cioè, nel senso, abbiamo scelto un allenatore, non funziona benissimo, che probabilmente pur avendo dirigente che avevamo scelto e che nel quale vedevamo, i due non lavoravano ben insieme, allora meglio risolvere il problema andando via uno, lasciando libertà un altro. Chiaramente poi la Roma deve, è un'altra la figura che deve cercare, un'altra la figura che ha allontanato, però risolvere i conflitti interni per costruire quell'unità per andare avanti. Quindi la Roma adesso è vicina anche, insomma, a formalizzare tutte le nuove nomine eccetera, deve chiudere la questione di plusvalenze e poi potersi tuffare il mercato. Si trova un passetto avanti alle altre, perché ha risolto un problema interno che stava frenando un po'.
0: Sì, quello sì, ma più che altro perché ha dato continuità a passata stagione, e soprattutto perché comunque riparte col morale alle stelle, perché arriva terza.
1: Già.
0: Quindi rispetto a Milan e Juve sicuramente partirà in vantaggio, anche soltanto dal punto di vista mentale. Poi per il resto, insomma, ha lato scuro.

0: anche la Juve per fare la stessa cosa, e poi però molto dipenderà chiaramente dal mercato, e vediamo insomma quello che sarà del calciomercato, della Roma, del calciomercato e tutte le altre.
1: Dibe, grazie, buon lavoro e complimenti per il lavoro di ieri. Grazie a tutti.
0: Grazie,
1: Tutto
0: grazie. Ciao.
1: web. Noi invece tra poco torniamo per la Fienza, ma da Luca Calamai. Aspetto.

0: ufficiale come all'era Giovanni Carnevali alla Juventus. Il ruolo non è soltanto di amministratore delegato, ma anche di direttore generale, annunciarlo con una nota ufficiale alla Juventus, e prende il posto di Damien Comolli. Tutto anticipato, come abbiamo anticipato ieri, sia sul mercato web, su Tempo Radio, su Radio Bianconera, Bianconera News, su tutti voi, insomma su tutto il gruppo, dopo aver lavorato a lungo su questa traccia che in effetti già nella convocazione di due sere fa era abbastanza evidente. Allora ne parliamo con Luca Calamai. Ciao Luca, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno. Beh, direi che è stato fatto, si è evitato un cortocircuito che avrebbe probabilmente rovinato la stagione prossima della Juventus, perché tenere insieme Comolli e Spalletti era impossibile, ma due figure che non erano più in sintonia, in totale non condivisione di un progetto, si rischiava un malessere continuo. Guarda, non escludo nemmeno che poi a un certo punto avrebbe potuto essere lo stesso Spalletti poi eventualmente a far passo indietro. Quindi si ritorna in una logica giusta con un grande dirigente che ha una grande opportunità professionale, quindi una scelta che condivido totalmente. Ho letto di gruppo di lavoro, mi pare perfetta sintonia con il pensiero di Spalletti, quindi questo mi fa immaginare che Carnevale e Spalletti abbiano già un punto di partenza comune condivido. Roba da Juve, mi verrebbe da dire talmente, ecco, dopo tante cose, tante operazioni, tante scelte che secondo me erano sembrate, almeno a me erano sembrate, che delle forzature in qualche caso.
0: Hai anche tu la sensazione che questa figura, quindi un vero amministratore delegato, mancava dai tempi di Marotta, la Juventus, che quindi
1: sì,
0: mancava
1: sì,
0: anche
1: sì.
0: Per questo.
1: Esatto, mancava il grande direttore, perché il grande direttore deve essere un uomo di calcio, sì, deve essere un uomo d'azienda, sì, deve essere un uomo di mediazione, sì, deve essere un uomo con tante aspettature, ma deve essere il riferimento centrale di una scala gerarchica. Io ho sempre pensato che le aziende funzionano se funzionano le scale comando. C'è una proprietà che comunque, volenti o nolenti, ragazzi, sta continuando a finanziare la Juventus con delle cifre impressionanti, cioè con una testimonianza di amore e di partecipazione vera, perché se no si dimentica questo. Sbagliando a chi dare soldi, sì, però ecco, che andava a fare quel ruolo e ora ci sarà una struttura viva. Io credo che si andrà a riproporre Vincenzo l'idea che poi è stata lì a Vincenzo per tanti anni con la coppia Marotta-Paratici, no? Il grande direttore e il grande uomo di calcio, lo scopritore di talenti, la figura in grado di fare calcio. Ecco, io immagino che questo è il percorso, un allenatore che ama fare l'allenatore e non fare il dirigente, ma che finalmente può interloquire con gente di pallone, con gente che non che sa raccogliere le indicazioni, che sa cercare le figure giuste. Ora, detto tutto questo, per me rimettere subito in piedi la Juve fortissima è impossibile, perché veramente ci vorrebbe un non so che cosa, ecco, perché le problematiche, quello che lascia questa gestione dirigenziale lascia problemi e certezze, ecco, e dopo aver speso tanti soldi. E è chiaro, la grande sfida di Carnevali, questo negato Vincenzo, sarà quella di misurarsi con il mercato internazionale, no? Allora, in Italia il Sassuolo di Carnevali era una scuola di pensiero, una scuola di risultati, lavoro, funzionalità, una bottega carissima, sapeva comprare bene e vendere benissimo, ma tutto questo all'interno di un obiettivo che è quello di stare in Serie A, cercando di far quadrare i conti, cercando di proporre un calcio piacevole, cercando di far qualificare talenti. La Juve è diversa, la Juve deve vincere. La Juve ora deve andare a cercare all'estero chi ti prende Openda, devi andare a cercare all'estero chi ti prende David. E non è semplice questo, perché oggi Carnevali si va a confrontare con un mondo che non è stato il suo mondo abituale, ma è uno bravo, e quindi mi fa pensare abbia con le armi e le aperture di competenza per poter riuscire in maniera positiva.
0: È la vittoria di Spalletti, o anche Spalletti adesso deve dare qualcosa in più perché rischia eventualmente anche.
1: Allora, guarda, Spalletti non è un uomo di battaglie personali, è un uomo d'azienda, fa parte del suo DNA. te che hai una cultura che ti abbina al mondo Juventus, ma che abbina anche al mondo Napoli.
0: Sì.
1: Lui non aveva più da tempo i rapporti con De Laurentiis, eppure ha fatto società fino al momento in cui ha salutato la compagnia. E se è andato, se pensi, senza accendere polemiche, senza accendere discussioni, si è messo in un angolo. Quindi non è un uomo di guerra, Spalletti. Però è un uomo di calcio, c'è bisogno di interlocutori di calcio. Lui è il primo che è furibondo con se stesso, è il primo che ha rivincito. E qui non c'entra tanto nel calcio di oggi in Italia. Se vuoi, noi non siamo la Premier, non siamo quel tipo del. Però se non puoi fare un campionato senza un centravanti vero, senza delle figure, senza un leader in mezzo al campo, senza un portiere che sia da Juventus. Allora intanto io credo che con la coppia Spalletti Carnevale porterà la normalità nelle scelte. Ecco, poi bisogna vedere quanti soldi si può spendere, soprattutto questo è inutile negarlo. Oggi certi profili vanno a cercare la Champions e la Juventus. La Champions è meno attrattiva, anche se si chiama Juventus.
0: È un indizio anche per il Milan, quello come ha gestito Nelka nella situazione. Ti dico anche se si è un po' rivalutato dopo tanti errori commessi negli ultimi anni con questa scelta importante, decisa e chiara. Cioè non è che c'è stata una lunga trattativa, probabilmente ha avvisato per lungo da parecchio tempo Giovanni Carnevali, il quale avrà detto permettimi di intanto chiudere la trattativa Aquilani-Sassuolo, di salutare gli squinzi, di liberarmi e poi posso venire. Quindi evidentemente c'è un lavoro fatto alle spalle, in gran segreto e poi immediatamente fuori il nome. Quindi fuori uno ma dentro un altro già pronto e migliorativo, mentre il Milan fuori tutti, dentro ancora nessuno.
1: Sì, permettimi di aggiungere sul discorso di John Elkann, anche il fatto che lui abbia riconosciuto uno sbaglio. Ora questo non è proprio semplice, per figure di grande potere, che praticamente 12 mesi dopo metti in piazza il fatto che hai clamorosamente sbagliato una scelta. Ci vuole amore per la Juve, per andare anche a far violento più orgoglio, perché l'orgoglio poteva portare magari a prendere ancora un anno di tempo, no? Invece io in questo ci trovo un attaccamento, guarda, l'ho detto prima, degli investimenti che sono fuori dalle regole in questo momento. La Juve continua veramente di capitale, pur di tenere gli Elkan, pur di tenere la Juve a certi livelli. Però questo mi piace. Milan, ma innanzitutto il Milan, quello che mi rende perplesso nell'abbinamento che provi a fare giustamente dal punto di vista giornalistico, la Juventus è non ha una proprietà che ha una storia, gli Agnelli sono la Juve o la Juve sono gli Agnelli, quello che vuoi te, no? La proprietà di oggi è cosa rappresenta, cioè non si avvicina nemmeno a chilometri e chilometri e chilometri a quello che è stato il percorso del Milan di Berlusconi, tanto per restare all'ultima realtà che aveva portato in Milan in testa al mondo. Per cui c'è questo sentire il mondo Milan, capire il mondo Milan, capire il calcio italiano, capire quel che vuol dire mortificare il Milan come è stato mortificato in questo periodo. Non lo so, io ho dei dubbi su questo. Per cui, avendo dei dubbi su questo, mi chiedo anche

0: oggi il Milan, è normale lasciare il Milan in questo metà del guado. L'unico dirigente che è rimasto Ibrahimovic negli Stati Uniti a commentare il Milan, ma sembra una roba, sembra barzelletta, no? Cioè dovrebbe essere uno stato di allarme quotidiano, riunioni ogni minuto dell'altro, la ristrutturazione di un piano di lavoro, non c'è un allenatore, non c'è chi comanda, e non è che siamo, ma siamo fra un po' a metà giugno, quindi il fattore Agnelli su Juve io non riesco a immaginarlo in questo Milan.
1: Allora, intanto sono arrivate anche le parole di Veronica Casquisi, amministratore delegato e vicepresidente del Sassuolo, che saluta Cannavale. Ringraziamo Giovanni Cannavale per tutto quello che ci ha insegnato in questi 3 anni di collaborazione con la nostra famiglia, la nostra squadra, con noi di raggiungere nuove soddisfazioni professionali. Si apre da solo una nuova era, nuova ma basata sulla continuità garantita da una proprietà che crede fermamente nel progetto e da un gruppo di professionisti che ogni giorno contribuiscono a fare questa società un modello di calcio sostenibile. Arrivano anche
0: parole splendide, Vincenzo, poi però bisogna trovare uno che sostituisce Cannavale. E qui non è il problema di trovare un centravanti e fanno il gol, ne fa 12, ne fa 13. Cannavale era la costruzione quotidiana, annuale di un progetto, era la forza di un direttore che ha retto anche la retrocessione, che poteva far saltare tutto per aria, perché vuol dire il rischio ci poteva essere, invece non solo è ritornata, ma è ritornata in Serie A, ha fatto il campionato ottimo. Non credo. Cioè, oggi, per quella che è la difficoltà a fare dirigenti, io sono curiosissimo di capire da chi riparla il Sassuolo, ma molto, perché per me, se, con le debite proporzioni, ma almeno tanto, è difficile trovare il direttore del Sassuolo, ma sì, come per la Juve è stato difficile trovare il direttore. Non ce ne sono, poi che per quanto riguarda il Sassuolo vanno con l'idea di cosa devono fare lo steccato è più stretto, le difficoltà sono superiori, insomma è complicatissimo, guarda, quel tipo di scelta è complicatissimo.
1: Sono molto curioso, poi sono anche le parole di Cannavale che dice: lascio un club che considero casa, devo ringraziare la famiglia Squinz, solo resterà parte importante della mia vita, questa società che ho sempre considerato una famiglia. Però, come dici giustamente tu, sono molto curioso di capire quali saranno le scelte del Sassuolo in un periodo in cui dirige.
0: Se non sbaglio, Sassuolo ci deve essere Palmieri come direttore sportivo, giusto? Ora vado a memoria, non pagare
1: sì,
0: il taglio.
1: Se non sbaglio,
0: ma comunque, ecco, al di là lì serve proprio la grande figura dirigenziale, perché sono piedi, ce ne pochi, ne sono pochi in Italia.
1: Tanto arrivano anche le prime cifre per quanto riguarda l'addio a Molina. Il comunicato ufficiale è stato noto anche che il dirigente missionario riceverà una buonuscita da 150.000 euro lordi e che non dovrà restituire il bonus alla firma ricevuto il primo giugno del 2025. Detto questo, diciamo, se ne è uscito anche probabilmente con Molina avrebbe potuto fare magari più, come ti posso dire, battaglia, invece ha riconosciuto, secondo te, anche lui che evidentemente andava a strade diverse rispetto alla Juve.
0: Sì, aspettiamo che settimana, vediamo un po', cioè vediamo come finisce. Sai, quel passaggio in cui naturalmente tutto è figlio di una trattativa, quindi in gol, perché comunque vuole andare a questo punto, anche con lui voleva uscire in maniera diciamo giusta dal punto di vista proprio di percorso. Poi vediamo se parlerà ora che quando sta libero. Io ti devo dire, l'ultima conferenza stampa di l'ultima come lì di bilancio, a me io non ce l'ho la fiducia.
1: No,
0: poi sembra una roba di dire, ma di che parli? Ma se, o come direbbe Cozzalone, ma sei il mestiere, perché era un riconoscere tutta una serie di sbagli, cioè una roba incredibile. Se, io mi auguro che io non so com'è con lì, te lo dico così. Però mi auguro che questa esperienza magari gli possa servire a capire che nel calcio l'abilità di un dirigente sta nell'essere anche sul campo, cioè le statistiche, gli algoritmi, le cose sono arricchimenti. Poi serve la conoscenza del calcio, gli equilibri del calcio, come il calcio, l'occhio del calcio. Resto senza parole ripensando ai soldi spesi quest'estate dalla Juventus, sono incredibili. Resto senza parole nel fatto che l'hai portato Vlahovic scadenza di contratto, senza almeno tentare qualche forzatura che poteva in quel momento avere dei margini di operatività. Una squadra con poco, fatta per caso, con poco

0: valutando anche le offerte di cessione, per adesso il club è valutato 200 milioni di euro, quindi anche tantissimo, vorrebbe qualcosina in più. E la Lazio, la famosa lettera di Lotito ieri, che non ha convinto per niente, anzi ha creato un'ulteriore spaccatura. Questi due club come saranno, Luca, secondo te? Che rischiano tanto?
1: No, male, dai, non si può vivere in un eterno conflitto come sta vivendo Lazio e come sta vivendo il Torino. Io parto dal presupposto, Vincenzo, se te vuoi vendere una cosa la vendi, e io ho la sensazione che in questo momento Cairo, se arrivasse l'offerta giusta, potrebbe vendere, ecco, cosa che non era fino a poco tempo fa, e penso il valore storico di immagine, di potenzialità del Torino possa conoscersi in quella cifra, ecco. Però deve arrivare magari a figura giusta. Poi sai, te lo ripeto, non è facile per un prenditore di successo come Cairo dichiarare fallimento su un fronte, e questo comunque del Torino purtroppo in questo momento si sposa con la parola fallimento. Tanti anni di gestione di uno dei più grandi imprenditori italiani, nessun vero scatto di qualità. Lo sito è una guerra personale, qui si è una situazione più complessa.
0: Già.
1: Perché le guerre personali sono complicate, secondo me non portano risultati a nessuno. Ho detto e lo ripeto che tra le iniziative di protesta della Lazio, io penso che quella che può andare più in profondità sia quella di andare a segnalare al mondo della politica che milioni di tifosi come quelli della Lazio non vogliono questo presidente, perché se crolla quel sostegno, allora io non vedo come lo potrebbe restare presidente della Lazio.
0: Sono due mondi veramente molto complicati in questo momento. In chiusura chiedo invece come sta partendo la Fiorentina, secondo te i primi passi?
1: Non si sa. Cioè, è anche, devo dire, ora scherziamo su un secondo, perché certo, abbiamo parlato di situazioni complesse. Cioè, questo vertice a New York è eterno. Cioè, io sarei curioso. Cioè, di solito i vertici aziendali durano 40 ore?
0: Sì.
1: Se proprio vuoi allungare un po', non so, altre 24, quindi 48, 24, 72 ore. Sono arrivati lunedì e sono ancora là. New York è bello, c'è anche il mondiale. Ma insomma, ci occupa le cose dove imparare. Speriamo che arrivino delle risposte, dai, a dirà il battuto.
0: Però per adesso, diciamo, il futuro è abbastanza nebuloso ancora, c'è tutto da decifrare, da capire.
1: Esatto, e questo mi sembra evidente, perché poi al di là delle parole, certo, un'altra realtà che esce devastata da questa stagione è la Fiorentina, che dopo aver speso 92 milioni nel mercato estivo e 30 nel mercato invernale, è qua da rifare tutto. Con il problema è, c'è la volontà, se è fatto spendere 92 milioni a un dirigente, se è fatto sfruttare, sarebbe folle non dare soldi a Paratici, che è un bravo, no?
0: Beh,
1: Paratici qui viene considerato l'uomo che cammina sull'acqua in senso ironico, cioè, tutti si aspettano miracoli da lui, ma se non gli dai, non è che moltiplica pane e pesce, cioè, per farlo operare gli devi dare soldi.
0: Luca Calamai, grazie sempre. Ah, grazie. Ciao Luca, grande abbraccio a Luca Calamai, termina anche quest'ultima mezz'ora, questa penultima mezz'ora, nell'ultima, come sapete, grande spazio ai mondiali di calcio, mondiale di calcio con Fabio Urbisaglia e Alain Vanini, con i quali poi chiaramente entreremo anche sui temi di attualità. Vi aspetto.

0: è venuto il momento del spazio mondiale da approfondire, operazione mondiale da presenza della nostra nazione da approfondire con Fabio Urbisaglia da Bahia. Ciao Fabio.
1: Ciao, buongia, buongia.
0: Ale Vallegri da Barcellona. Ciao Len.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: E si è cominciato finalmente, quindi andiamo ad analizzare un po' le partite. Comincio da Len sulla gara che c'è

0: è stata trasmessa in Sudafrica, mi sembra abbastanza a senso unico questa gara.
1: Sì, a senso unico, in Sudafrica ha sbagliato l'approccio, il Messico è entrato con un'aggressività molto tipica delle squadre del Vasco, del Vasco Aguirre, a centrocampo il credente, Lira Gutierrez Fidalgo hanno dominato in fase di pressione, un Lira giocare ad altissimi livelli. Non è un caso nel secondo tempo, quando comunque il centrocampo del Messico è calato, abbiamo visto comunque una Sudafrica che è riuscita a guadagnare metri, però non è riuscita comunque a rendersi pericolosa. Un grande Quiñones che ha confermato che comunque sta giocando ad altissimi livelli, e poi ci manda anche un messaggio che forse in Arabia Saudita pure anche giocando lì comunque puoi essere protagonista ai massimi livelli. Si aspetta comunque un'avversaria comunque con altri valori rispetto al Sudafrica, per capire, però Quiñones questa stagione 33 gol e 4 assist in 31 partite al Cadiz con Retegui. Abbiamo visto un Messico, poi c'era l'emozione dell'inizio, dell'esordio in casa, c'è sempre tanta pressione, però il Vasco Aguirre è una garanzia, e lui sa prendere la pressione su di lui. E per finire dobbiamo spendere due parole per Raúl Jiménez, che comunque è tornato da un infortunio gravissimo, e ieri abbiamo visto con tanto cuore, giocatore di qualità nei movimenti, comunque si fa sempre valere, molto intelligente, gioca per la squadra e comunque ha pure avuto il primo del gol. Dunque Messico molto positivo, d'Africa da rivedere, perché il Sudafrica comunque basava questa partita specialmente su tre giocatori che giocano fuori dal Sudafrica, come i tre centrali sono stati peggiori. Vedremo a seconda se può risalire in Sudafrica, perché in questo momento, come abbiamo visto, una squadra una debole, la più debole di questo giro.
0: Alain Quiñones lo suggeriresti in Italia anche? E anche eventualmente?
1: Diciamo che è un'esplosività che in Italia sono pochi esterni che hanno questa esplosività. Vede la porta, penso che partendo da sinistra, prendo la diagonale, abbiamo visto che comunque gli è devastante dal tiro da fuori. Nei primi metri comunque fa sempre la differenza, un grande sì. Adesso è strano che comunque un giocatore di questa qualità non sia preso in considerazione nei maggiori club europei, perché già quando giocava in Messico, specialmente in stagione con l'America, comunque ha fatto vedere che comunque può anche fare differenza in Europa.
0: Andiamo da quell'altra parte del mondo, andiamo in Brasile da Fabio Urbisaglia a commentare invece Corea del Sud, Repubblica Ceca. Devo dire che anche qui è sembrata una gara abbastanza a senso unico, cioè nemmeno la Corea del Sud, però a passare in vantaggio quella rimessa laterale che è diventata un calcio d'angolo oramai, perché è ripetuta anche nella fase finale, poteva pareggiare Repubblica Ceca, che impressionante aveva portato in vantaggio appunto la Cechia, che poi però si è fatta rimontare totalmente da una Corea del Sud che secondo me ha meritato. Ma la faccio analizzare da te, Fabio.
2: Sì, che peraltro ho potuto approfittare per una volta della differenza di orari, ci sono 5 ore tra il Brasile e voi, e quindi sono riuscito a vederla. E sì, è stata una partita sicuramente più equilibrata rispetto all'esordio, quella appena commentata da Ren, che non ha praticamente storia, ma soprattutto ha rispecchiato le caratteristiche che avevamo anche descritto in una sede di presentazione dei gironi delle due nazionali. E tant'è che appunto la Repubblica Ceca è una squadra che non ama molto i rigori, altamente verticale, sfrutta grande fisicità, e avevamo parlato anche proprio delle rimesse laterali lunghe, nelle quali cerca di sfruttare i blocchi per essere pericolosa, e pronti via, insomma, sblocca il match in questo modo. Altro, aveva trovato anche una seconda rete sempre su calcio piazzato, poi annullata per fuori gioco. E senza dubbio il fondamentale sul quale punta, senza alcun dubbio. E per quello che riguarda invece la Corea, anche lì si sta abbastanza quello che ci aspettavamo, una squadra rispetto a quella ceca sicuramente più propositiva, con attacchi rapidi, nonostante sia una squadra nazionale asiatica, comunque ha dei valori importanti anche sui calci piazzati e sull'aereo, ma ieri ha trovato davvero una nazionale che su questo punto

0: quasi immarcabile. Però è riuscito comunque con le sue armi poi a rimetterla in equilibrio con peraltro un bellissimo pareggio, con una giocata unica secondo me di Wang
1: Vero,
0: Yin,
1: vero, vero.
0: centrocampista del Feyenoord, un gol
1: Legalizzato, gran gol.
0: sui generis con una freddezza incredibile davanti al portiere. E dopo pochi minuti è riuscito addirittura ad andare in vantaggio e poi secondo me ci sarebbe aspettato il ritorno della Repubblica Ceca per provare ad agguantare perlomeno il pareggio, dove però sono emersi secondo me proprio i limiti di questa squadra quando deve fare gioco. La Repubblica Ceca finché giochi di rimessa ha comunque questa capacità nata di essere spigolosa. Quando poi però si richiede un po' più di fantasia e di creatività, è una squadra che mostra dei limiti. Poi uso anche Schick ieri, che è il giocatore diciamo, da quale ci si aspettava forse qualcosa in più, anche la stagione l'ennesima ben fatta in Bundes con il Leverkusen non si è messo in mostra.
1: No, direi di no. Questa è l'analisi delle partite, ma ieri, siccome nel frattempo è arrivata la notizia che poi affronteremo insieme di un possibile addio a Damian Comolli, che poi di fatto è arrivato con l'arrivo, che poi nel frattempo nel pomeriggio si è verificato, di Giovanni Carnevali, annunciato poco fa dalla Juventus con un comunicato ufficiale. Però ieri questa notizia ci aveva un po' frenato sul consiglio del talento del giorno. Parto da Dan, perché ieri ci volevi consigliare, ci vorrei parlare di Gustavo Puerta della Colombia, no? Quindi raccontacelo. Alen? Ah, devi
2: Sì, ha fatto una
1: parlare, vai, vai.
2: grande stagione nel Racing de Santander in Spagna. È un calciatore che è arrivato giovane in Europa, nel Bayer Leverkusen. Non è riuscito ad imporsi perché comunque aveva tanta concorrenza. Un centrocampista centrale che ha del dinamismo, dell'aggressività, dell'anticipo, comunque le sue qualità migliori. Vedremo se troverà molto spazio. Rios è un profilo più dinamico rispetto a Rios e al giocatore del Crystal Palace. Ha anche delle doti di playmaker da non sottovalutare. Non è solo un interditore, e rispetto ai due citati, secondo me è uno che può dare tanto alla Colombia, comunque davanti a Fernando Quintero, a James, a Luis Diaz. Sono dei calciatori che fanno differenza nel creare e nel portare comunque soprattutto Arias in aria per poter finalizzare. E lui ha quella velocità di pensiero e quella di verticalizzare che forse Rios e Lehmann un po' meno. Sono giocatori che comunque amano più tempizzare, che hanno comunque delle grandi qualità, l'erma atletiche, Rios di aggressività. Però Puerta ti dà un qualcosa in più. Spero di vederlo tanto in questo mondiale, perché potrebbe sorprendere a tanti.
1: Fabio è invece un talento croato, se non ricordo male.
0: Sì, certo, è Luka Vucevic, difensore centrale, che può giocare da braccetto, da centrale in una difesa a 4 senza alcun problema. Parliamo di un classe 2006, un colosso di 1,93 m, che ha giocato in Hamburgo, ma è di proprietà del Tottenham, giocato in prestito, per cui parliamo sicuramente alla base. È un giocatore di indubbio valore, forse il più chiacchierato tra i centrali difensivi a livello europeo, giovani chiaramente. È il difensore moderno, diciamo, di scuola attuale, con capacità di impostazione, impatto fisico, nonostante i 193 centimetri, riesce ad avere una certa agilità, non è il centrale d'area statico, vecchi canoni del calcio europeo, è proprio il prototipo di difensore che il calcio di oggi si aspetta, insomma, per poter essere sia propositivi con il pallone che poi anche arcigni ed efficaci quando si tratta di difendere, sia in campo aperto, anche con una difesa più posizionale nell'area di rigore. È attuto, è mobile, ha un'ottima coordinazione. Ripeto, sto parlando di un colosso di 1,93 m, cui quando si trovano in un difensore di questa stazza fisica caratteristiche come la rapidità, la velocità sia in campo aperto che nel breve, e la capacità anche d'utilità di giocare sia appunto da centrale puro una difesa

0: pesa 3, ma anche di adattarsi da braccetto all'occorrenza. Ha un'età come la sua, insomma, è ancora 19enne. È chiaro che i progetti per il futuro sono rosei. Il Tottenham si sfrega le mani. La sua stagione è stata impressionante. Basti pensare che in Bundesliga ha il 92esimo percentile per quello che riguarda gli aerei vinti, e in praticamente tutti i criteri di analisi per un centrale difensivo, per un difensore in generale, spicca ed è nei top 3, top 5. Quindi, ripeto, a dispetto dell'età, è un giocatore che sembra già pronto. Avrà il trampolino adesso del mondiale per mettersi in evidenza in quella che è una linea difensiva, vi dicevo ieri, ha un po' rubato scena al centrocampo storico, no, della Croazia, che continua ad avere, per carità, grandissimi interpreti. Però ecco, forse questa linea difensiva è davvero un reparto di cui si parlerà tanto nei prossimi anni. E dopo il colpo Guardiol di un paio di stagioni fa, usato dal City per una cifra altissima, mi aspetto che anche gli altri componenti, partire proprio da Vuskovic, possono diventare obiettivi di mercato importanti. Vedremo se il Tottenham riuscirà per una stagione o due a mantenerlo. Ricordiamoci che c'è De Zerbi, l'altro Tottenham quest'anno si è salvato con qualche difficoltà di troppo.
1: Eh già, però insomma, intanto poi si è salvato, quindi l'impatto è riuscito ad averlo De Zerbi. Nel frattempo, se non sbaglio, De Zerbi è stato un allenatore anche sempre sotto la gestione di Giovanni Carvalho al Sassuolo. Detto questo, parliamo di quella che è la grande notizia del giorno, cioè la Juventus che saluta come lì, si affida a Giovanni Carnevali, nuova era. Len, come te lo immagini Carnevali? La scelta giusta è una scelta che finalmente ti fa rivedere, diciamo, finalmente non nel senso di tipo, perché finalmente nel senso di storia di Juventus, una Juventus più strutturata?
2: Ma prima di tutto con il calcio italiano, comunque anche a livello di contatti, comunque è uno che navega da anni, comunque nel Sassuolo ha fatto un lavoro incredibile, ha portato comunque a giocare in Europa e l'ha riportato in Serie A, che questo bisogna anche valutarlo. È riuscito a cambiare registro, perché costruire una squadra per giocare in Europa e costruire una squadra per tornare in Serie A non è questa cosa, e lui si è adattato. Adesso diventare DG della Juve comunque è un ruolo pesantissimo, su pressioni. Basta guardare comunque nel passato, ti ho aggiunto lì, perché come lì secondo me non è mai stato da Juve, è giunto lì, cosa mancava? Quando è arrivato a Torino erano tutti contenti, è giunto. Eppure ha sbagliato con una qualche scelta, ha sbagliato l'allenatore in quel momento, e alla fine la Juve è andata come andata la gestione di giunto lì. Bisogna vedere, ha tutte le credenziali secondo me per poter far bene. Poi comunque avrà bisogno di un direttore sportivo, che la Juve ha già, però sì, è una figura comunque anche carismatica. Quando va a parlare in conferenza stampa, non è come lì, ti incute rispetto, ti incute anche conoscenza, comunque un saper gestire che non è da tutti. Sono pochi i dirigenti di questo livello. Mi ricordo un pretore di Marola.
1: Esatto.
2: Sinceramente, perché comunque la Sampa, la Juve, poi siamo tutti la trattoria che ha avuto Marola. Era difficile far meglio, secondo me, una scelta azzeccatissima.
1: Traiettoria che si ricorderà molto bene, Fabio, perché veniva dalla Sampdoria a Marotta, inizio un po' di scetticismo, poi è diventato quello che è diventato. È una svolta fondamentale per la storia della Juventus degli ultimi anni, Fabio?
0: Potrebbe esserlo, sì. Peraltro di Carnevali quello che sorprende per certi versi è che sia durato 12 anni a Sassuolo, nel senso che, per carità, una piazza importantissima che si è consolidata negli anni, ha dato grande continuità, ricca, dove si lavora bene, dove c'è prima De Zerbi. Ci sono stati diversi allenatori che sono emersi, in ultimo grosso che si è meritato anche la panchina della Fiorentina dopo una bellissima stagione, in passato ha lavorato bene Di Francesco, per non parlare dei giocatori, insomma, che sono stati diciamo valorizzati e poi venduti anche presso a peso d'oro. quindi una gestione impeccabile. Ecco, forse da qualche anno che insomma circola come probabile per diverse big, sappiamo con che frequenza purtroppo in Italia vengano sostituite i gruppi dirigenziali nei top club, eppure è dovuto arrivare ad oggi per vedere Carnevale lasciare Sassuolo dopo 12 anni. E per quanto riguarda la Juventus, credo fosse la scelta più logica. Io rimango sinceramente sorpreso di quanto si sia sbagliato negli anni scorsi, non parlo tanto della scelta diciamo individuale o singola della persona, ma quanto più altro del ruolo, no? Perché si cerca un direttore generale, ma ci si mette un direttore sportivo, ho fatto in passato più imprese, dall'addio di Marotta in poi.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Aggiornamento sull'estate 2026, questo video in pratica non è altro che un aggiornamento sul primo rilascio sull'estate 2026, ma prima di vedere cosa dicono le stagionali sull'estate diamo un aggiornamento sul fenomeno del Niño, perché il modello europeo mostra in tutte le sue previsioni un segnale molto chiaro e molto netto che il prossimo evento sia forte o anche molto forte, un Niño quindi paragonabile a quegli eventi piuttosto rari del Super El Niño, ma addirittura alcune previsioni mostrano anche ad un evento più forte di quello di quelli passati. Sarà molto importante capire effettivamente quali impatti avrà questo El Niño, soprattutto in un clima più caldo, che diffonde più caldo, ma come abbiamo spesso detto e volentieri, gli effetti sono maggiori per quanto riguarda le aree dove il fenomeno si sviluppa, quindi lungo la fascia equatoriale, e sono effetti indiretti alle medie latitudini, perché questo fenomeno poi dovrà scontrarsi con le dinamiche delle medie latitudini, quindi non c'è ogni volta una risposta univoca. Per capire gli effetti diretti e indiretti facciamo l'esempio del sasso lanciato nello stagno. Laddove questi cerchi tendono praticamente a uscire fuori in maniera molto chiara, là sono effetti diretti, quindi lì in pratica stiamo parlando della zona del Pacifico equatoriale. Cosa vuol dire effetti diretti? Che ogni volta che c'è una causa c'è sempre lo stesso effetto. Al di fuori di questa zona gli effetti indiretti sono indiretti, perché vedete come le onde tendono a indebolirsi, a modificarsi, e quindi vuol dire che non è detto che ogni volta che c'è questo fenomeno del Niño si verificano sempre le stesse situazioni. È vero che aumenta la probabilità di alcuni scenari, ma aumentare la probabilità di alcuni scenari non significa una certezza. Questo dipende fortemente dalle condizioni di base che troverà il Niño una volta che si sarà sviluppato. Vediamo intanto le stagionali cosa dicono circa questo fenomeno, e notate come l'impronta di questo fenomeno viene visto dal campo delle precipitazioni, e per quanto riguarda la fascia equatoriale notate come il verde rappresenta proprio la traccia lasciata da El Niño, e così come anche il colore marroncino sta a indicare proprio le zone che generalmente sono secche durante il fenomeno del Niño. Al di fuori di questa zona, come per esempio l'Europa, non abbiamo una certezza che queste precipitazioni siano proprio dovute al Niño, perché come detto queste possono essere anche la traccia lasciata dalle classiche dinamiche delle medie e latitudini. Del resto non c'è una correlazione forte per quanto riguarda temperature e precipitazioni proprio in Europa. Ovviamente per quanto riguarda il Niño,

0: manca ancora l'ufficialità, perché non è solamente acqua calda il Niño, ma è anche una modifica della circolazione lungo il Pacifico equatoriale, e ancora, diciamo, questo accoppiamento tra oceano e atmosfera manca, ma potrebbe avvenire proprio nel corso delle prossime settimane, quindi diciamo che manca poco per entrare nell'ufficialità del fenomeno di questo evento particolarmente interessante e che è ben analizzato da tutti gli studiosi del clima, soprattutto per gli impatti che potrebbe avere. Bene, intanto guardiamo le stagionali sull'estate. L'estate, le stagionali mostrano effettivamente quello che abbiamo detto nella volta scorsa, con delle anomalie di precipitazioni negative per quanto riguarda l'Europa centro-occidentale e positive per quanto riguarda l'area del Mediterraneo. Questo non vuol dire che pioverà sempre, ma vuol dire che c'è la tendenza ad un aumento della possibilità che queste onde calde, che possono ancora una volta dominare sull'area del Mediterraneo in Europa, come mostrano effettivamente le anomalie di temperatura, queste onde calde possono essere interrotte da passaggi instabili. Questo perché l'Europa dovrebbe avere questo anticiclone più spostato ad ovest, quindi i massimi questa volta non dovrebbero essere proprio ancorati sull'area mediterranea, ma dovrebbero essere più spostati verso l'Europa occidentale. Questa ovviamente è un'interpretazione che lasciano, diciamo che ci viene data appunto da queste ultime indicazioni per quanto riguarda le precipitazioni. Ovviamente noi seguiremo di volta a volta, anche perché queste stagionali hanno un grado di attendibilità basso, quindi possono subire delle modifiche nel corso degli eventi, però ovviamente questo attualmente è lo scenario più probabile. Non mi resta che fermarmi qui, invitarvi a iscrivervi al nostro canale e attivate la nostra campanella per rimanere aggiornati con le nostre previsioni o con i nostri approfondimenti. Grazie, arrivederci.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: DDR SPA è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
5: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te. partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente.
6: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110

0: crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seiecom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
2: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Street food ed eventi diffusi tra piazze e vicoli del centro storico.
6: Dal 22 al 24 maggio a Todi torna Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana, che quest'anno celebra la sua 16ª edizione, trasformando il centro storico del Borgo Umbro in un grande percorso del gusto tra degustazioni, show cooking, musica ed eventi diffusi. La manifestazione è stata presentata a Perugia alla presenza dell'assessora regionale Simona Meloni, del sindaco di Todi Antonino Ruggiano, degli organizzatori che hanno sottolineato la crescita costante dell'evento e il suo ruolo nella promozione dell'enogastronomia italiana. Cuore del festival sarà la Piazza delle Porchette, dove produttori provenienti da diverse regioni italiane proporranno specialità artigianali e ricette legate alle tradizioni locali. Accanto agli stand dedicati alla porchetta, spazio anche a street food di qualità, birre artigianali e vini umbri, con un'enoteca che coinvolgerà 30 cantine del territorio. Tra gli appuntamenti più attesi anche lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal pubblico come Chef Hiro, che proporrà una reinterpretazione contemporanea della porchetta italiana.

0: e la Porchetta Terapia, format ironico e partecipativo dedicato al racconto del panino perfetto. L'edizione 2026 punta inoltre a coinvolgere ancora di più la città con iniziative diffuse tra piazze, vicoli e spazi verdi. Due le aree principali della manifestazione: Piazza del Popolo, con gli stand delle migliori porchette italiane, e il Parco della Rocca Beverly Pepper, dedicato a street food, musica dal vivo, cocktail e aria relax. Per gli organizzatori, Porchettiamo continua a rappresentare un evento di respiro nazionale capace di valorizzare la cultura gastronomica italiana senza perdere il legame con i territori e con le tradizioni locali da cui tutto nasce. Un festival che negli anni è diventato anche uno strumento di promozione turistica per l'Umbria, sempre più meta scelta dai visitatori per esperienze legate al cibo, ai prodotti tipici e ai paesaggi del territorio.
1: Siamo arrivati alla 16ª edizione, questa è un'edizione, un anno di crescita, grazie anche alla location che ci ha ospitato, la città di Todi, all'interno della quale abbiamo individuato due aree fondamentali bellissime. Sono la Piazza del Popolo, che ospita le Porchette d'Italia, quest'anno con 6 regioni presenti, e il Parco della Rocca di Beverly Pepper, con la parte dello street food, della musica, un'area dedicata ai cocktail, ai bambini. In più, la parte nuova, la novità di questa 16ª edizione è tutta la parte e il programma dedicato ai talk, alle degustazioni, agli show cooking, un'area nuova che dà chiaramente prova della crescita e dell'ampliamento dell'evento. Quindi un format che conferma la crescita e la risposta di pubblico. Noi nel nostro nome, il Festival delle Porchette d'Italia, c'è proprio l'essenza dell'evento, quindi è un festival che permette di richiamare un pubblico da fuori regione, incuriosito e attratto dall'Umbria e dal patrimonio gastronomico e culturale dell'Umbria, sia dagli umbri che vengono ad assaggiare quelle che sono le produzioni di altre regioni, quindi scoprire differenze e affinità in una location assolutamente fantastica.
2: Innanzitutto mi piace questa definizione, è un festival nazionale, questo ci piace ricordarlo, è il 16º festival, ovviamente si tiene in Umbria, ma è il festival delle porchette d'Italia, e questo è già qualificante di per sé moltissimo, perché porta nella nostra regione le eccellenze italiane e non solo quelle umbre, e qui diciamo è molto importante questo, perché ci pone al centro anche della qualità dei prodotti della nostra Italia, non soltanto della nostra terra. Un momento tra l'altro molto importante per l'Umbria in termini di visibilità, di promozione. La maggior parte dei viaggiatori arriva in Umbria per fare un'esperienza enogastronomica, e quindi le porchetta, insomma, si inserisce pienamente e a pieno titolo in questo contesto, in questa nostra voglia di promuovere l'Umbria e riscoperta dei borghi, dei paesi, delle città belle, quelle che noi anche lo scorso anno abbiamo promosso in tutti i sensi, attraverso tutti i sensi, ecco. Siamo le porchette, quindi il gusto, così come ovviamente il fatto di stare nella media valle del Tevere, il paesaggio meraviglioso, e quindi il senso del paesaggio, no? E quindi anche qui il coinvolgimento di tutti i sensi, di un'Umbria che noi vogliamo far sì che diventi sempre più attrattiva nella promozione dei nostri cibi di qualità e dei nostri, ovviamente, territori, anche quelli più nascosti, ma anche quelli culturali.
3: Ed ora parliamo con il nostro Carmine Bonanni di Bellezza e Innovazione. Presentata infatti a Napoli una nuova tecnica di lifting non invasivo.
4: Si chiama Ultherapy Prime, la tecnologia di lifting non invasivo più avanzata a livello internazionale presentata a Napoli al Veresis Medical Institute. La piattaforma segna un vero cambio di paradigma nella medicina estetica, un approccio rigenerativo che stimola la produzione naturale di collagene senza ricorrere a chirurgia né tempi di recupero.
5: Diciamo che Ultherapy fa la differenza, perché oggi sostituisce quello che è il lifting chirurgico, per chi non vuole approcciare al lifting chirurgico, con un lifting non chirurgico. È una guida ecografica che dà la possibilità di intercettare esattamente dove bisogna agire, cioè dove bisogna andare e in che maniera bisogna utilizzare questo manipolo. Abbiamo fatto anche dei corsi molto interessanti a Madrid, proprio per portare una tecnologia avanzata su questi macchinari. Io penso penso che oggi, siccome si va presso un approccio molto più naturale, quindi non andarsi un po' alla filosofia di Veresis, questo macchinario darà un plus aggiuntivo e ritengo che le verrà percepito nella giusta maniera.
6: Il vero segreto di Ultherapy Prime è la possibilità di avere una guida ecografica in tempo reale, cosa che nessun altro dispositivo di ultrasuoni microfocalizzati aveva finora. Quindi cosa significa? Che da un lato noi stiamo colpendo gli stessi target che sono l'obiettivo del lifting chirurgico, ad esempio lo SMAS, quindi la fascia muscolare profonda. Dall'altro lato abbiamo la certezza con la guida ecografica di vedere esattamente in tempo reale dove stiamo erogando l'energia. Quindi non solo stiamo facendo un trattamento avveniristico fenomenale, ma abbiamo anche la certezza della corretta esecuzione, cosa che non era mai stata fatta finora. Sono tutte innamorate di Ultherapy perché Ultherapy può essere estremamente personalizzato. È finita l'epoca dei protocolli standard che vanno bene per tutti. Adesso la medicina e anche la medicina estetica va sui protocolli tailor-made, si dice, quindi cuciti su misura per il paziente. Cosa significa? Che dalla ragazza di 25 anni alla donna più adulta tutti possono fare Ultherapy. Tutti hanno una zona che vorrebbero migliorare, che vorrebbero liftare, quindi sono possibili infinite combinazioni.
3: Ci trasferiamo in Sicilia, Ragusa, che celebra le tradizioni casearie con formaggi in festa, la manifestazione che trasforma il centro storico in un percorso tra degustazione, laboratorio e show cooking dedicati ai sapori del territorio.
7: Grande partecipazione a Ragusa per l'apertura di Formaggi in Festa, la manifestazione dedicata all'arte casearia che ha trasformato il centro storico della città in un percorso tra degustazioni, laboratori, show cooking e appuntamenti culturali legati alle tradizioni del territorio. L'evento, inserito nel programma di Ragusa Città del Formaggio 2026, ha preso il via tra Piazza San Giovanni e il centro commerciale e culturale Mimì Arezzo, richiamando fin dalle prime ore numerosi visitatori, produttori e appassionati. Tra i momenti più seguiti della giornata inaugurale, lo show cooking realizzato dagli studenti dell'Istituto Alberghiero IPS Principi Grimaldi di Modica, che hanno proposto ricette e lavorazioni dedicate ai prodotti caseari locali, e la filatura dal vivo dei formaggi guidata dal casaro ricercatore Rosario Pedriglieri, che ha mostrato tecniche tradizionali e antichi saperi della produzione iblea. La manifestazione punta a raccontare il formaggio non soltanto come eccellenza gastronomica, ma anche come elemento identitario della cultura locale attraverso laboratori esperienziali, incontri e attività aperte a tutte le età. Nel programma anche degustazioni guidate, musica, giochi tradizionali per bambini e ragazzi e il convegno dedicato al futuro del comparto casiario dal titolo Ragusa, città del formaggio, terra di latte, tradizione ed eccellenza casiaria, con la partecipazione di esperti, ricercatori e produttori. Particolarmente atteso anche il laboratorio artistico Materia in Movimento, curato da Marcella Scurcalo, che unisce creatività, musica e movimento partendo proprio dal tema della trasformazione del latte in formaggio. Promossa da Slow Food Sicilia, Slow Food Ragusa e dal Comune di Ragusa, la manifestazione ha coinvolto consorzi, associazioni e aziende del territorio in un grande racconto collettivo dedicato alla tradizione casearia siciliana e alla valorizzazione delle produzioni locali, e si è conclusa proprio ieri, domenica 10 maggio.
3: Cambiamo decisamente argomento, parliamo dell'oro. Ad Arezzo, infatti, il centenario di 1R diventa un viaggio immersivo tra arte e scienza. Al Palazzo della Fraternità dei Laici, l'opera Polvere di Stelle di Felice Di Mosani racconta l'origine cosmica dell'oro attraverso immagini, musica e installazioni immersive.
8: Ad Arezzo il centenario di 1R diventa un viaggio tra arte, scienza e immaginazione. Dallo scorso 9 maggio all'8 giugno il Palazzo della Fraternità dei Laici ospita Polvere di Stelle, l'opera immersiva realizzata dall'artista multidisciplinare Felice Di Mosani per celebrare i 100 anni della storica azienda Orafare di non esperienza visiva e sonora, che parte da una domanda antica quanto l'universo: da dove nasce l'oro? L'opera prende infatti ispirazione dalle più recenti scoperte scientifiche sull'origine cosmica dei metalli preziosi legati alla collisione di stelle e di neutroni e fenomeni astronomici osservati dalla comunità scientifica internazionale. Attraverso immagini immersive, proiezioni luminose, musica e una narrazione evocativa, Polvere di Stelle accompagna il visitatore in un percorso che collega l'uomo, l'universo e la materia preziosa, simbolo della storia di 1R fondata nel 1926 da Carlo Zucchi e Leopoldo Gori. L'azienda rappresenta oggi una delle realtà simbolo dell'orificeria italiana. Per la presidente Maria Cristina Squarcialupi, il centenario infatti non è soltanto una celebrazione industriale, ma l'occasione per raccontare l'oro come elemento evento culturale e universale capace di unire tradizione, innovazione e conoscenza.
3: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano, firmata sempre da Carmine Bonanni. Prima andiamo a scoprire lo chef stellato Antonio Biafo.

0: Ora protagonista a Casa Aderario con i suoi piatti che uniscono Calabria, territorio e alta cucina. Poi ci trasferiamo a Sorrento, al Sorrento Gnocchi Day che quest'anno amplia il racconto delle eccellenze del territorio tra chef stellati, pizzaioli, maestri pasticceri e laboratori dedicati all'arte bianca. Vediamo!
1: Nel cuore del Sannio Beneventano, a Melizzano, c'è Casa Lerario, una farmhouse completamente immersa nel verde che abbina accoglienza e proposta gastronomica di qualità. La struttura ha ospitato un nuovo ciclo dei pranzi d'autore con gli chef stellati provenienti da varie regioni d'Italia.
2: Come di consueto abbiamo fatto questo ciclo molto lungo, insolito, perché abbiamo fatto ben 5 appuntamenti. E oggi lo chiudiamo con Antonio Biafora dell'AIL, che secondo me è un'eccellenza, un ragazzo molto molto in gamba, cucina semplice ma allo stesso tempo molto pensata. Ci siamo scambiati molte idee perché è una persona che si fa voler bene e anche molto molto molto in gamba. Io sono stato da lui l'anno scorso ad aprile e sono rimasto incantato dalla maniacalità della sua organizzazione e anche della mise en place, dell'impiattamento, di tutta la brigata estremamente efficiente e anche della sua grande disponibilità ad ospitarci.
3: C'è il racconto di un territorio, assolutamente c'è il racconto di un territorio, raccontato con la cultura di chi studia tutti i giorni in modo come esprimere al meglio il territorio. Ah, la candela è una cosa che ci accompagna dal 2016-2017, è l'unica cosa che non abbiamo mai tolto dal ristorante, è un modo diverso semplicemente di mangiare pane e lardo, che è una cosa che mia nonna e mio nonno hanno sempre fatto per sopravvivere fondamentalmente. Ah, noi adesso abbiamo 12 piatti in menù, soltanto due proteine, proteine animali nel senso di carne e pesce. Con i clienti che sono in Calabria, non parlo a nome mio, parlo di tutti i cuochi che sono in Calabria, stiamo facendo un percorso di crescita insieme, unanime, quindi tra clienti e cuochi, quindi non abbiamo una persona difficile, oddio, parlando per grandi numeri ovviamente, non abbiamo una persona difficile che comunque ha avuto un grandissimo background gustativo, che ha girato il mondo, però stiamo facendo anche un processo di crescita tutti insieme, quindi siamo felicissimi di questa cosa.
1: Nata per celebrare un grande classico della tradizione gastronomica locale, Sorrento Gnocchi Day, la kermesse giunta alla sua quinta edizione, ha rafforzato il proprio legame con il territorio e ha aperto nuovi orizzonti, inaugurando un gemellaggio con l'Emilia-Romagna, terra simbolo della pasta fresca italiana.
4: Un piatto di grande autenticità, grande semplicità, e acqua e farina, però permette di essere condito con tante cose buone, che ci dona questa costiera straordinaria, il pomodoro, il fior di latte, il caciocavallo grattugiato, c'è veramente tanto da metterci sopra. Oggi siamo qua per ricordare e celebrare l'autenticità e semplicità, ma soprattutto la creatività degli chef che sanno rendere questo gnocco attuale, contemporaneo, soprattutto di grande creatività, e quindi diciamo le signore possono ispirarsi e riprodurre gli gnocchi particolari a casa, per cui mantenendo l'autenticità ma elaborando con grande contemporaneità e creatività. Quindi è un piatto che mette tutti d'accordo, la gioia dei bambini al gusto e al palato degli adulti.
5: Ci state preparando?
6: Gnocchi alla sorrentina, solo soltanto con le patate, farina, semola e sale.
7: Buonasera. Quindi stiamo parlando di una bellissima opera, di una bellissima scultura che è Rullo di tamburi, ce lo immaginiamo. Quest'anno viene assegnato al maître manager di Piazzetta Milù, Valerio Izzo, 2 stelle Michelin a Castellammare di Stabia. Ciao Valerio, un applauso forte forte forte, so che siete impegnati con le riprese, telefoni e video. E allora Valerio, un premio atteso o a sorpresa?
8: È stato un piacere prima di tutto aver capito che poi sarei stato premiato e ci sarebbe stato questo passaggio di testimone con Nicoletta, che conosciamo e ammiriamo da tantissimi anni.
0: E anche per oggi finisce qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo come sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere, stesso orario, stesso canale. Se vi siete persi qualcosa, lo sapete, potete ritrovarci sempre online, dove il nostro racconto non si ferma davvero mai. Grazie ancora per l'ascolto, noi ci siamo sempre, a presto.

0: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti, il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: La televisione di Stato iraniana ha svelato i dettagli della più recente bozza del memorandum d'intesa con Washington, denominato Memorandum di Islamabad, un testo che prevede il ritiro delle forze militari statunitensi a ridosso del territorio di Teheran e la revoca del blocco navale ai porti nazionali. In cambio, l'Iran si impegna a ripristinare entro un mese il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici, affidandone la gestione a una cooperazione con l'Oman. L'intesa stabilisce che in caso d'accordo definitivo entro 60 giorni, il documento diventerà una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Tuttavia, il Rapid Response Team della Casa Bianca ha categoricamente smentito la notizia tramite un post su X, definendo il memorandum un'invenzione dei media di Stato iraniani. Sullo scacchiere mediorientale, infine,

0: Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha annunciato l'uccisione a Gaza del nuovo capo militare di Hamas Mohammed Odeh durante un attacco dell'IDF. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha indirizzato una lettera ufficiale al presidente statunitense Donald Trump, formulando una richiesta urgente per garantire la continuità nelle forniture di sistemi di difesa aerei avanzati, con particolare riferimento ai missili Patriot Palfrey. All'interno del documento, il capo dello Stato ucraino ha sottolineato come le forze di difesa nazionali si affidino in modo quasi esclusivo al supporto strategico degli Stati Uniti per l'intercettazione dei vettori balistici russi. L'appello diplomatico si è reso necessario a seguito dell'intensificazione dei bombardamenti a lungo raggio condotti dalle forze aerospaziali di Mosca, che nelle ultime ore hanno bersagliato la capitale Kiev e minacciato esplicitamente i centri decisionali e i comandi strategici dell'Ucraina. Un grave episodio di criminalità ha sconvolto la periferia nord di Milano, dove un ragazzo italiano di 22 anni è rimasto ucciso a seguito di una violenta rissa che ha coinvolto almeno 10 persone lungo i binari della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle forze dell'ordine, la vittima ieri sera si trovava sulla banchina del binario 6 in compagnia del fratello quando è stata accerchiata da un gruppo di giovani d'origine sudamericana. L'aggressione è culminata con il ferimento del 22enne tramite numerosi pendenti sferrati agli arti. Nonostante i tentativi di rianimazione effettuati sul posto dal personale del 118 e successivo trasporto d'urgenza in ospedale, il giovane è deceduto poco dopo. Il fratello invece ha riportato lievi abrasioni. Gli assalitori sono fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. I magistrati del Canton Vallese hanno disposto un passaggio cruciale nell'ambito delle indagini sulla strage di Capodanno avvenuta nel disco bar Le Constellation di Crans-Montana, costata la vita a 41 persone e ferimento d'oltre 100 avventori. Per il prossimo 5 giugno è stato infatti fissato l'interrogatorio congiunto in modalità di confronto in contraddittorio per i titolari del locale, coniugi Jacques Moretti e Jessica Marie. Gli inquirenti elvetici intendono analizzare approfonditamente le dichiarazioni rilasciate dai due imprenditori nei mesi passati, giudicate finora eccessivamente discordanti in merito alla gestione delle misure di sicurezza interna e all'utilizzo dei dispositivi antincendio durante l'emergenza. Un dettagliato studio condotto dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha analizzato l'impatto diretto del surriscaldamento climatico sulle strutture scolastiche europee. I ricercatori dell'OCSE hanno evidenziato come l'innalzamento anomalo delle temperature agisca negativamente sul benessere psicofisico e sui livelli di rendimento degli studenti, provocando al contempo frequenti interruzioni ai percorsi didattici. Con la chiusura dell'anno scolastico ormai imminente in Italia, i termometri all'interno delle aule prive di impianti di climatizzazione hanno superato stabilmente la soglia critica dei 35 gradi. Le proiezioni a lungo termine per l'area OCSE indicano una tendenza all'aggravamento, con gli alunni esposti a un numero progressivamente maggiore di giornate di afa intensa entro il 2050. Alla Banca Centrale Europea è stato tracciato un quadro macroeconomico complesso nell'introduzione del rapporto sulla stabilità finanziaria, raccomandando agli Stati membri di mantenere i provvedimenti di bilancio contro caro energia in un alveo di temporaneità e target mirati. Secondo l'Eurotower, interventi generici rischierebbero di alimentare la spinta inflazionistica e appesantire le finanze pubbliche, innescando possibili rivalutazioni del rischio sovrano da parte dei mercati e dell'hedge fund. A gravare sulla stabilità finanziaria dell'Eurozona concorrono inoltre le persistenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente, l'innalzamento dei target di spesa NATO per la difesa, i deficit strutturali elevati e l'aumento delle minacce cibernetiche alle infrastrutture critiche. Si preannuncia un dibattito parlamentare dai toni accesi a Montecitorio dopo la decisione della conferenza dei capigruppo di calendarizzare l'approdo in aula della riforma della legge elettorale per il prossimo 26 giugno. La scelta, caldeggiata dai rappresentanti della maggioranza di centrodestra, ha sollevato la dura reazione dei partiti d'opposizione, che hanno denunciato una forzatura metodologica inaccettabile, criticando la calendarizzazione del testo prima ancora che sia stato definito e votato il testo base in commissione e paventando il rischio di un contingentamento dei tempi d'esame nel successivo mese di luglio. A Milano, a margine dell'evento L'Italia del PNRR, il ministro per gli affari europei Tommaso Foti ha commentato le recenti richieste della Premier Meloni alla Commissione europea riguardo allo scostamento del patto di stabilità. Foti ha auspicato che Bruxelles dia corso all'istanza della Presidente del Consiglio, sottolineando come questa presenti elementi di specificità.
1: Io spero che la Commissione europea dia corso alla richiesta della Presidente del Consiglio, che è diversa. Dopodiché noi dobbiamo presentare, secondo

0: Diversa è la posizione dei fondi di coesione, dove peraltro occorre che vi sia una disposizione regolamentare in tal senso, perché attualmente la disposizione riguarda soltanto quella che può essere l'efficientamento energetico e è una misura che indubbiamente è importante ma non è risolutiva.
1: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per la giornata di giovedì, che bene o male vedrà ancora alta pressione su gran parte dell'Europa e sull'Italia, ma aria un po' più fresca diretta verso i Balcani porterà qualche acquazzone dalle nostre parti. Controlliamo infatti la nuvolosità attesa sull'Italia, in generale ci aspetta una giornata all'insieme del cielo sereno, poco nuvoloso, però specie nelle ore pomeridiane si formeranno un po' di nubi a ridosso dei rilievi, in particolare questo giovedì sull'Appennino, e daranno luogo anche a punta qualche temporale. Vediamo la previsione delle precipitazioni con queste macchie azzurre che si accendono nel corso del pomeriggio e segnala appunto di un po' di instabilità a ridosso delle zone montuose. Quindi in definitiva un giovedì che vedrà ampie zone di sereno e ancora gran caldo in tutta Italia, anche se le temperature magari saranno un paio di gradi più basse rispetto ai giorni precedenti, ma ci sarà comunque da sudare. Però nel pomeriggio eccoli questi temporali nell'area interna del centro-sud, anche nelle vicine zone pedemontane, e poi qualche acquazzone anche sulla fascia alpina e prealpina che localmente potrà raggiungere anche l'alta pianura padana. Per il resto, guardate, attenzione, arriva anche il ponte del 2 giugno, io vi aspetto su Trevi Meteo, ma soprattutto sulla nostra app gratuita.

Esordio sul velluto per Yannick Sinner a Parigi, numero 1 del mondo, liquida francese Tabor 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti. Giovedì sfiderà Cerundolo. Avanza anche un ottimo Luciano Darderi che travolge l'austriaco Hofner 7-6, 6-2, 6-3, mentre Matteo Arnaldi aveva già eliminato la testa di serie Grexpor. La grande sorpresa di ieri è stato il clamoroso crollo di Medvedev, il russo, sesta testa di serie, va subito fuori al quinto set contro l'australiano Walton, liberando la strada a Sinner per una potenziale semifinale. Oggi si ferma al secondo turno a cammino di Federico Cinà. Il 19enne palermitano, in tabellone dopo aver superato le qualificazioni, si arrende in 3-7 all'olandese Jasper de Jong 6-3, 6-1, 6-3 in 1 ora e 49 minuti di gioco. In campo femminile è fuori Elisabetta Cocciaretto, mentre avanzano le big Sabalenka, Osaka e la campionessa in carica Coco Gauff. Calcio passo avanti decisivo per la panchina del Napoli. Il presidente De Laurentiis e il DS Mann hanno trovato un'intesa di massima con l'entourage di Vincenzo Italiano sulla base di un contratto biennale con opzione per il terzo anno a 2 milioni e mezzo di euro a stagione più bonus Champions. Condivise anche le linee di mercato, un budget di 50-60 milioni per 3 o 4 innesti e la valorizzazione della rosa dopo l'era Conte. Giovedì il tecnico incontrerà la dirigenza del Bologna per liberarsi. Resta comunque un minimo di possibilità per Massimiliano Allegri, ex tecnico del Milan. A proposito di Milan, Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli stringono i tempi per la futura panchina. L'obiettivo numero uno per il dopo Allegri è lo spagnolo Andoni Iraola, reduce da uno storico sesto posto con il Bournemouth. Per lui è pronto un biennale o triennale da oltre 3 milioni a stagione. Bisogna però battere la concorrenza del Crystal Palace che spinge per il basco dopo l'addio di Klasner. Intanto la dirigenza rossonera ha effettuato un blitz a Vienna per incontrare il CT dell'Austria Rangnick, al quale potrebbe essere affidato il ruolo di nuovo direttore sportivo nella profonda riorganizzazione societaria del club. In casa Inter è tutto pronto per il rinnovo di Christian Chivu. Dopo lo storico double scudetto Coppa Italia, a suo primo anno, l'agente del tecnico ha definito i dettagli con il presidente Marotta. Firma in arrivo entro il weekend, contratto fino al 2028 con opzione per il 2029. Marotta punta a un tesoretto di mercato da 100 milioni di euro, tra i 50 milioni di budget base ricavati dalle cessioni di Frattesi e Luis Enrique oltre a Rebus Dumfries. Intanto arriva un'altra ottima notizia su fronte campo, perché Eric Mkhitaryan ha detto sì a rinnovo annuale fino al 2027. Si complica virtuosamente la pista di mercato che porta Alisson Becker alla Juventus. Il 33enne portiere del Brasile ha chiesto ufficialmente al Liverpool via libera per lasciare Anfield con un anno d'anticipo, intenzionato a riabbracciare il suo tecnico ai tempi della Roma, Luciano Spalletti, oggi alla guida della Juventus. Il club inglese ha però alzato un vero e proprio muro difensivo, perché dopo aver perso Salah e Robertson a parametro zero, i Reds non vogliono privarsi di tutti i leader in una sola estate. La Roma blinda il suo attacco per il futuro, ufficializza riscatto a titolo definitivo.

0: di Donny Malen. L'attaccante olandese, arrivato a gennaio dall'Aston Villa, ha firmato un lungo contratto con il club giallorosso valido fino al 30 giugno 2030, una conferma strameritata dopo una seconda parte di stagione straordinaria sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Malen è stato infatti tra i grandi protagonisti della cavalcata della Roma verso la qualificazione in Champions League, mettendo a referto l'impressionante bottino di ben 15 gol in appena 20 presenze ufficiali. Il weekend del 30 e 31 maggio il Moto Mondiale sbarca sulle colline toscane per un appuntamento storico. Il Gran Premio d'Italia all'Autodromo Internazionale del Mugello celebrerà infatti 50 anni esatti dalla sua prima storica edizione disputata su questo tracciato nel 1976. Mezzo secolo di sfide leggendarie, dai pionieri della vecchia classe 500 come Barry Sheen fino all'era d'oro al record di successi firmato da Valentino Rossi, che ha trasformato questo circuito in un tempio laico del motociclismo mondiale. Nato nel 1949 come Gran Premio delle Nazioni, l'appuntamento italiano ha trovato inizialmente la sua casa quasi ininterrottamente a Monza. La tragica scomparsa di Arno Saarinen e Renzo Pasolini nel 1973 portò però all'abbandono dell'impianto brianzolo e aprì una fase itinerante tra Misano, Imola e lo stesso Mugello, che ha infine assunto la denominazione stabile di Gran Premio d'Italia a partire dal 1991. Dal 1994 la pista toscana è diventata la sede fissa e inamovibile dell'evento. Questo speciale anniversario offrirà l'occasione per celebrare un passato glorioso, ma anche per vivere un presente infuocato. Il pubblico è pronto ad accendere la grandissima rivalità contemporanea della MotoGP, che vede la sfida totale in pista tra Ducati e Aprilia, pronte a darsi battaglia in un weekend che si preannuncia indimenticabile per tutti gli appassionati delle due ruote.
1: Scrivete in tantissimi e vorrei rispondere a tutti, ma è impossibile. Vi ringrazio perché ci sono tante cose, chiarimenti, dubbi, punti di domanda, ma è vero che Tizio ha detto che, Semproni ha detto che, ragazzi, io non posso andare dietro perché comunque se ne dicono 2000 allenatori del Napoli, quindi aspettiamo gli eventi in base a quello che io vi ho raccontato. Intanto vi auguro un buon mercoledì in compagnia dei miei tre angeli custodi. Ci sono molte cose da dire, molte cose confermate, molte cose non smentite e alcune situazioni che si sono ingarbugliate. Intanto Iraola parliamone, perché il rischio Cerino c'è, alla luce di quanto hanno scritto dai Paesi Baschi, da Bilbao, dove lui è stato una bandiera, i dubbi sul Milan, la risposta che non è stata ancora data, la Premier che insiste, il Crystal Palace, il Liverpool, il Newcastle, non credo a questo punto la Germania, il Bayer Leverkusen, ma questa dal mio punto di vista non è altro che una conferma, quale? Che il Milan viaggia in base all'improvvisazione. Questo dobbiamo sempre dirlo, perché questo è un cartello esposto nel momento in cui tu hai fatto una rivoluzione totale, assoluta, riparti da zero, pensi di poter andare a pescare nel buio e ti trovi in una situazione del genere. Quindi il rischio Cerino è l'ennesimo rischio Cerino da parte del Milan, fermo restando che questa cosa la dovremo seguire. Ieri ho anche detto che nel corso della trattativa e dei dialoghi per Iraola il Milan aveva cercato di capire la posizione di Tiago Pinto, che ha esaltato al Bournemouth proprio la figura dell'allenatore emergente, ma era stato un sondaggio e come tale ve lo avevo venduto, semplicemente perché poi il problema è quello di andare a fare pandan con l'allenatore. E adesso tra un po' Ibrahimovic parte, Cardinale deve nominare il direttore sportivo, il direttore tecnico, il direttore dei direttori, sono tanti direttori, ma alla fine c'è il Milan che resta un po' a spasso. Io devo ripetere, non nel titolo, ma devo ripetere il titolo che ho fatto ieri: a Cardinale sta asfaltando il Milan. Ragnik, un'indiscrezione di ieri rilanciata soprattutto dalla Gazzetta. Io sono sincero, stiamo andando avanti o stiamo andando indietro? Perché lui farà i mondiali con la sua nazionale, quindi verrebbe quando? Prima, durante o dopo? A questo punto vi potrei dire, ma il Milan sta cercando Pioli, stiamo andando indietro, conferma Pioli, ritorna su Pioli. Ecco, questa purtroppo è la storia del Milan oggi e vi darò aggiornamenti quando ce ne saranno. Ho memorizzato le parole, le dichiarazioni,

dico lì che ha fatto mea culpa, meno male, ma ho titolato più o meno con le parole non dette, perché è facile dire ho sbagliato, lo sanno tutti. Probabilmente lui avrebbe dovuto aggiungere: in questo momento forse è il caso che mi occupi di altre cose in casa Juve e che lasci il mercato ad altri secondo quelle che sono le esigenze di Luciano Spalletti. Perché cospargersi il capo di cenere dopo, che mi sembra anche un tentativo per salvare il posto, visto che è stato abbastanza in discussione, mai esonerato, lui dice mai sono stato sul punto di essere esonerato, però io dico anche mai hai dato la dimostrazione di essere da Juventus. E secondo me un passo indietro sarebbe stato quale? Quello di dire io adesso mi defilo un po', perché è anche giusto che il mercato lo facciano altri. Ci sono delle figure in casa Juve che sinceramente io faccio fatica a capire l'importanza, la leadership. Per esempio, un discorso chiama in causa Modestò. E dopo quello che è accaduto a gennaio, a me risulta, e l'ho detto ieri, che Spalletti spinga per una figura di mercato che è confermato Chiellini possa essere operativa. Mi riferisco a Tognozzi. Tognozzi e Comolli sarebbero incompatibili, ma se entri nell'ordine di idee di aiutare il tuo allenatore che vuole un uomo di fiducia, e se Comolli facesse un passo indietro, evidentemente sul mercato, restando alla Juve con altri compiti, non lo puoi mandare via dopo un anno, così ti dicono, così devi memorizzare, evidentemente le cose sarebbero migliori. Vi faccio un esempio: Alisson ha detto sì alla Juve da tempo, e la trattativa però vanno chiuse, e la trattativa la devi chiudere tu. Perché il fatto che lui abbia detto sì sposando il progetto Juve con un anno di contratto ancora con il Liverpool, devi essere bravo dopo aver incassato il sì a liberarlo dal Liverpool. Se fino al momento non ci sei riuscito, evidentemente non sei stato bravo. Io non ho parlato mai negli ultimi giorni di visite programmate, di precontratto, ma di sì assoluto di Alisson ve lo confermo. Poi Alisson, come tutti i professionisti, non è il tipo che dice al Liverpool vada alla guerra se non mi liberi. Al massimo può dire al Liverpool scusate, io vorrei fare un'altra esperienza. E il Liverpool ti può dire scusate, anzi chiedo scusa caro amico, ma io non ti voglio liberare in questo momento. Il problema sta a monte, che se tu ti sei promesso alla Juventus e hai detto sì, e poi hai aggiunto vedetevela voi sulla base contrattuale, e poi la Juve deve fare di tutto dopo aver incassato questo sì e magari raggiunto gli accordi sull'ingaggio per liberarla. E qui è la funzione di Comolli che non porta ai risultati che dovrebbe portare. Bene, male, abbastanza male, soprattutto piuttosto che bene. Volevo aggiungere alcune cose molto importanti. Intanto sul giro degli allenatori, sul Napoli ho detto quello che dovevo dire ieri, il Milan lo avete memorizzato. Quello che posso dirvi è che dopo la finale di ritorno del Torino contro, scusatemi, del Catanzaro contro il Monza, si parte dal 2-0 per il Monza, si giocherà in Brianza e ritorno, il Torino incontrerà Aquilani che oggi, sottolineo oggi, ha una piccola chance in più rispetto alla concorrenza, rispetto ad Abate che è stato contattato e che dobbiamo considerarlo soprattutto per il Sassuolo perché piace la sua impostazione. Nulla contro D'Aversa, che io sappia, ma soprattutto la necessità di ribaltare il campo dal punto di vista delle ideologie, del modo tattico di stare in campo, e questa è una cosa che dobbiamo seguire. Grosso, che mai era stato a un passo dal Napoli o considerato in modo concreto dal Napoli, addirittura più di italiano, a me queste cose sinceramente non risultavano, infatti firmerà il suo contratto che lo legherà alla Fiorentina, lo ha ammesso anche Carnevali, non parlando di Fiorentina, ma ammettendo cosa che Grosso farà il suo salto di qualità perché ha deciso così. Un'altra cosa importante che vi volevo raccontare riguarda Palestra, perché l'Inter farà un tentativo concreto per Palestra. È un sogno che l'Inter vorrebbe non fosse proibito, consapevole di una valutazione più vicina ai 45 che ai 40 milioni. Anzi, sicuramente più vicina, consapevole della concorrenza che ci può essere in Premier, consapevole del fatto che comunque il ragazzo è molto apprezzato, ma consapevole anche che l'Inter ha un appeal e l'Inter ci vorrebbe provare. C'è stato già qualche dialogo, malgrado le smentite, con l'Atalanta per aggiungere un tassello importante sulla corsia destra.

L'Atalanta ascolterà le offerte, vedremo fin dove si spingerà l'Inter, andiamo con prudenza, ma il tentativo verrà fatto. Quello che posso dirvi è che l'Atalanta, che sta pensando alla squadra per Sarri, pensa anche, o meglio, piace Nicolò Savona, che ha lasciato recentemente, da poco, la Juve. L'Atalanta anche lì farà delle valutazioni e delle considerazioni su un profilo che piace. Vi avevo parlato degli obiettivi per il centrocampo, vi avevo detto la difficoltà comunque di portare via da Cugna, che è il capitano del Como, anche se piace molto e l'Atalanta ha fatto un tentativo. Aggiungo anche che da Cugna, essendo il capitano che va in Champions, mi sembra un po' difficile portarlo via. Vedremo cosa accadrà per Atta, che è un altro profilo che piace all'Atalanta, mentre su Ederson e per Ederson ci sono soltanto delle conferme. Contrariamente alle tesi che lo United non ha fretta, lo United l'ha messo in una lista di 3-4 nomi, lo United vuole valutare con calma. In realtà lo United da agosto 2024, vi ho parlato per la prima volta di Ederson, sta chiudendo gli accordi, soprattutto definendo i dettagli sulle commissioni, ed è un'operazione che potrebbe avere uno sfogo tra i 45 e 47 milioni bonus, ricchi bonus compresi. Vedremo le cifre, ma era una priorità dello United e l'Atalanta fa un grande colpo, perché non dobbiamo dimenticare che il contratto di Ederson scadrebbe, dico scadrebbe perché è destinato ad andare, nel 30 giugno del 2027. Grandi movimenti anche sui parametri zero. Il faraone Stefan El Shaarawy, che merita i complimenti per la sua grande professionalità, per come è rimasto attaccato e aggrappato alla Roma fino all'ultimo secondo, segnando, a tre proposte: il Genoa in pressing, il Venezia ci sta provando, l'Al Hilal ha sondato, ci sono altre situazioni che lui sta valutando. I parametri zero sono un passaggio importante, avete visto, conferme assolute su Basic al Venezia. Anche questa è un'indiscrezione esclusiva che va in porto, ma adesso prepariamoci, perché vi verrò a disturbare, busserò a casa vostra presto, perché ci saranno altri aggiornamenti. Un abbraccio a voi.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità.

Professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati nel mio spazio, bentornati con una persona che vi fa compagnia, che si racconta un po' di cose, ci raccontiamo un po' di cose e soprattutto oggi vuole raccontarvi quello che ha appena combinato. Io so di essere una persona molto entusiasta, so di essere una persona estremamente positiva e molto impulsiva, allora io oggi voglio raccontarvi della mia impulsività. Stavo perdendo tempo, prendendo tempo, e finito di fare alcune cose in ufficio mi sono detta, ma sì dai, scrollo un attimino il cellulare mentre sto pranzando, sono a casa da sola a pranzo e quindi ho detto ma sì, scrollo un attimino il cellulare, mi vedo un attimino cosa succede, perché la televisione non la guardo praticamente mai, se non obbligatoriamente per guardare le notizie e poi me ne pento sempre sistematicamente. Dopodiché io dico vabbè sì dai, qualche programma TV. Io vi odio tutti, quello su Italia 1 che dura fino alle 10 di sera, quell'altro fino alle 21:30 sul canale Rai, ma abbiate pietà, era così bello quando eravamo ragazzi noi, quando eravamo piccoli noi, che dalle 8 alle 8 e mezza c'erano i cartoni animati, ora non ricordo, forse era Rete 4, ok, quindi c'era quello spazio proprio che teneva buoni bambini, dalle 8:30 alle 9 ti lavavi, mettevi il pigiama e te ne andavi a dormire, dopodiché la serata alle 9 cominciava per gli adulti, questo dovrebbe essere, invece la serata inizia comodamente a 21:45, ma scusate ma chi fa il palinsesto? Cioè non dorme mai? Non ha necessità di dormire, non ha la necessità di poter dire oh mo mi riposo con la mia famiglia, con mia moglie, con i miei figli, con i miei cani, no, evidentemente no, però mi sono detto vabbè guardo un po' il cellulare e come sempre spessissimo avviene, faccio una premessa, è tanti giorni che mi dico se dovesse capitare un piccolo cane da adottare, perché in casa c'è Filippo, c'è Agata, c'è il gattino che ormai ha 3 anni, è grosso quanto un bassotto, quindi è grosso quanto Filippo, sono cresciuti insieme, quindi si amano. Sono due migliori amici, non come Red e Toby, sono proprio due migliori amici. Poi c'è Agata che è la veterana, che è l'anzianotta, che ha 11 anni, sono tutti adottati, i miei figli sono tutti adottati, lei li guarda proprio, come dire, vabbè, fate tutto ma statemi lontano. Comincia un po' adesso a interagire con il gatto, probabilmente comincia un po' adesso a capire che fa parte della famiglia, non lo so. Comunque, ho detto, se dovesse capitare, ne vorrei solo adottare, non compro cani, non compro gatti, nonostante ci siano razze che mi piacciono particolarmente, come il pastore tedesco, piuttosto che i gatti, il Maine Coon, soprattutto rosso, sarebbe il mio sogno, ma va bene così, adotto. E faccio un invito a tutti di adottarvi, adottate anche voi cani. Agata l'ho adottata al canile di Crema, Filippo è stato un salvataggio, hanno salvato lui, la sua mamma, il suo papà e sua sorella da un cagnaro che era veramente un disgraziato, e mi ha detto ma sì, tienimi in stallo Filippo, ma no, non, se non lo vuoi adottare non tenerlo, tienilo in stallo. Ho visto questo affare che era tutta orecchie e zampe, e piccolo così, perché era così a 3 mesi, e secondo voi, cioè puoi tenere lontano da te un affarino così, vi giuro, a volte dico, madonna, l'avessi fatto, e invece no, cuore, e ho adottato anche Filippo, dopodiché è arrivato il gattino, che lui si è auto-adottato, va bene, detto questo, ho detto, ah, sì, sai cosa, se dovesse capitare,

Se dovesse capitare quello giusto, il cagnolino giusto, io mi offro, mi metto in lista, perché non sono mai stata una prepotente, non dico mai, lo voglio io, lo voglio io, lo voglio io. Io prendo il numero di telefono della volontaria, le scrivo e le dico, mi metto in lista per l'adozione. Ora, i dati di questo animale, di questo cucciolo, di questo di qualsiasi cosa. Grazie a Valeria Calcavecchia, che io vi invito a seguire sulle sue pagine. Lei è una ragazza di 32 anni, quindi una ragazza molto giovane, una ragazza che ha capito di cosa voler fare nella vita, quindi la volontaria, e anche lei ha il suo lavoro, ma con il suo papà e la sua famiglia hanno un terreno dove tengono cani anziani, dove vanno a portarli via dai lager che sono alcuni canili. Soprattutto nelle zone del sud, li portano via i cani più anziani. Avete presente quelli dimenticati? Ecco, loro vanno a. Lei va a prenderli, quelli che sono solo un numero, li ripulisce, li rimette insieme, li cura e poi cerca loro una famiglia. Lei non è una persona di quelle. Mi piace molto perché pane, pane, vino al vino, cioè lei non te la romanza la cosa. Ti dice le caratteristiche del cane, ti dice la compatibilità e tutto il resto. Abbiamo provato una volta ad adottare una Yorkshire, ma non era compatibile con i gatti. Casa nostra, cioè, deve entrare un cane o un gatto. Piccoli di dimensioni e che ci sia della compatibilità. Insomma, io sono giorni e giorni e giorni che dico: Madonna, quanto mi piacerebbe prendere un chihuahua, quanto mi sono simpatici questi affari. Che poi, tra l'altro, un chihuahua puro puro è difficile da trovare, a meno che tu non vada negli super mega allevamenti wow, è difficile perché tendenzialmente quelli che si vedono in giro sono un po' imbastarditi, sempre molto piccoli, ma sono molto imbastarditi perché sono, li vedi, è vero che non hanno questo sguardo intelligentissimo, ma quelli belli, sì, quelli belli sì, e gli altri invece hanno un occhio che semina e l'altro che raccoglie, e quelli onestamente mi fanno anche un po'. In realtà mi farò molto ridere, però se dovessi capitare adotterei anche uno sbircino, non è un problema, un cane con difficoltà, non è un problema, se è anche un mongoetto, come si dice, non mi importa, non mi importa, l'importante è che ci sia quel vederlo e dire, amore, vieni a casa con noi. È così, è stato con Agata, è stato con Filippo, i gatti ovviamente ti adottano, tu non sei tu che adotti loro. E io oggi, in pausa pranzo, ho detto, ma sì, fammi dare un'occhiata, intanto mi arrivano solamente, ora sapete com'è l'algoritmo, o mi arrivano quelle persone discutibili che presentano la frutta, come si chiama? La frutta realistica che c'è da 300 anni in Sicilia, ora sembra la moda dell'ultimo momento, tanto di bar e pasticcerie con fuori questa enorme frutta. Ma vi prego, è una botta di zuccheri che non ve la togliete più né dal fegato né nelle coronarie né dalle chiappe, non ve la togliete più. La frutta realistica è una cazzata, è veramente qualcosa di, a parte che è oscena, a meno che non sia un grandissimo maestro pasticcere che fa la frutta realistica proprio con le sfumature, tutta una serie di cose, tutto quello che ho visto è di una pacchianità che, vi ripeto, in Sicilia fanno la frutta realistica, quella fatta con il marzapane, chi più, chi meno bene, ok, ma la fanno da 300 anni, quindi non è che si scopre nulla. Qui magari probabilmente la fanno con dentro le creme, il gelato, col pan di Spagna, quello che volete voi. Ma fa cagare, è veramente assurdo. Cioè, ma se il pensiero, scusate un attimo, se io volessi veramente mangiare della frutta realistica, ma mi mangio la frutta vera, mi vado dal gelataio che so che fa il gelato artigianale con la frutta vera e vado da lui, non vado a intossicarmi l'organismo con dello zucchero, che vi ricordate che qualche tempo fa avevamo fatto una puntata parlando dello zucchero, di quanto sia complicato i primi giorni. Poi torno ai cani, i primi giorni fare una cura disintossicante dallo zucchero, ma dopodiché, perché è come una droga, cioè
crea dipendenza. È come quell'estate che l'estate crea dipendenza, perché sarà stato infuso di tè. Voi sapete comunque che la teina, cioè, crea un eccitante, tutto quello che volete. Per esempio, con l'estate io mi sono data una regola, ma una regola ferrea. Prima non c'era mese, tutti i mesi, tutto l'anno. Non è che faccia benissimo, però comunque, perché comunque c'è l'inciso di zuccheri. Però mi sono resa conto che ero dipendente, che il mio, che io, il mio cervello, aveva bisogno del sapore dell'estate. Quindi bevo estate. Allora ho detto: no, così non può andare avanti, è sbagliatissimo. Allora mi sono dato una regola: l'estate è solo da luglio ad agosto. Al limite un bricchetto, cioè mi compro invece di prendermi i 6, mi prendo quelli da 3 e me lo faccio, me ne prendo al limite quando cominciano i caldi, come qui a maggio, adesso comincia molto caldo. Al nord facevo da luglio ad agosto, adesso comunque faccio da giugno ad agosto, però sempre in maniera moderata. Ecco, questo cosa serve? Il fatto che questa cosa possa creare dipendenza a me dà tantissimo fastidio. Lo zucchero è diventi dipendente dallo zucchero. Allora, c'è una ragazza che conosco che mi dice: io l'ho vista l'altro giorno e ho detto: ma no, vero, come sei dimagrita? Cioè, come fa? Sì, guarda, sto facendo il fioretto, io ci credo molto a queste cose, e il fioretto che sto facendo è quello di non mangiare zucchero. È stato molto difficile perché fa, dice, io sono golosissima, cioè non è possibile, io nell'arco della giornata introduco comunque zucchero sotto forma di zucchero nel caffè, zucchero nel cappuccino, la brioche, piuttosto che il dolcino, dolcetto, quello che volete voi. Quello è lo zucchero, quello pesante, quello industriale, è quello che ci fa peggio. Diversamente, lo zucchero che estraiamo dalla verdura o dalla frutta, quindi dalla frutta è il fruttosio, è qualcosa invece che è più sano. Io non sono mai per le diete restrittive, non sono per il voler assolutamente togliere tutto, però se uno vuol fare un fioretto e inizia in questo modo, inizia nel modo corretto, perché è vero che il tuo corpo ti tratta come una tossicodipendente, che cerchi, hai bisogno di zucchero, l'ho fatto anch'io, l'ho fatto per 2 settimane e ho notato i miglioramenti, ma miglioramenti anche psicofisici, psicofisici, nel senso che ho avuto i primi giorni, il mio corpo ha detto: oh, ok, sto bene, sì, no, no, no, non ho zucchero, non ne ho bisogno, primi 2 giorni, terzo giorno ho detto, quarto giorno ho cominciato ad essere seriamente irritabile, non va benissimo, soprattutto quando hai una relazione di coppia dove lavori con il tuo compagno, non va benissimo essere un po' nervosi, però io, cioè, lui lo sa che ero a dieta e quindi stavo togliendo tutti gli zuccheri e, conoscendo il mio corpo, sono stata prontamente pronta a dirgli: guarda che oggi sono nervosa perché sto arrivando al picco, è proprio una crisi di dipendenza, cioè, sai, come si chiama? Dunque, in astenia, com'è che si dice? Aspetta. Non mi viene la parola, ma come sempre mi verrà dopo. Quindi, però il nostro cervello e il nostro organismo funziona meglio senza zucchero. Siamo molto più lucidi perché proprio non abbiamo nessun tipo di dipendenza alimentare. Detto questo, io sono, tornando a parlare comunque, perché i miei voli pindarici sono meravigliosi. Mauro si perde sempre, ma intanto mi perdo anch'io. Comunque, in tutto questo, facendo zapping alla televisione, vedo, scrollando il cellulare, vedo una piccola cagnolina, un affarino nero, un pincher di 2 kg, neanche 3 kg, che cerca la, che la, la, come si chiama, la volontaria dice: non sono io, cioè è possibile che non ci sia, non arrivi una richiesta decente per questa meraviglia? È una cagnolina la quale ha un solo difetto, a quanto pare, e cammina sculettando perché le è arrivato un calcio e le ha, in un certo senso credo che le abbia spostato il bacino.
Ora non ho letto, non ricordo bene la parola che ha usato. Comunque ha questo problema di deambulazione perché è causa di un calcio dato da una persona che merita l'inferno. Questa persona, questa cagnolina cerca adozione. Lei ovviamente ha dei parametri perché dice, ha dei paletti e dice è compatibile con cani di tutti, maschi e femmine, e con i gatti. Come ha detto così? Ho detto, vabbè. Ma scusami, è la mia. È

Piccolina, quindi non è invadente. Gli altri gironzolano per casa, sono comunque piccoli. Filippo ha 6 anni e sarà 6 kg, quell'altra Agata ne ha 11, sarà 8 kg forse, è più pelo che il resto. Il gatto è il più grosso di tutti, ma anche il gatto è abituato con i cani. E se io inserisco una farina del genere, così piccola e cheta, diciamo, non vado a scombussolare. Vi ricordate che ne parlavamo anche l'altro giorno, quanto sia difficile inserire un nuovo elemento in una famiglia dove c'è un equilibrio perfetto? È molto complicato, però è complicato quando il cane comincia a avere anche un peso importante. Se è uno scricciolino, è molto diverso. A parte poi che ho il primo cane che ha avuto la mia famiglia, parlo di cani di casa, è stato proprio un pincher, era beige, questa è nera. E quando l'ho vista ho detto, amore, vieni a casa con me, ma vieni a casa con noi. E allora mi sono messa in lista, ho fatto questa cosa proprio troppo di... Sono stata un po'... Però non sono pentita per niente, mi sono messa in lista in provincia di Napoli, quindi lei dice è molto delicata, quindi non fa staffetta, o me la venite a prendere in treno o me la venite a prendere in macchina. Io mi sono messa in lista. Mauro è d'accordo, nel senso che è comunque talmente piccola che se dovesse piovere tre fichi nel maglione e te ne vai. Cioè, siamo molto pratici per queste cose, non siamo persone che mettono il cappottino al cane, l'affarino al gatto. No, i nostri cani sono perfettamente curati, cippati, tutto quello che volete, ma sono animali, dormono con noi, per l'amor del cielo, sul divano, sono coccolati, serviti e riveriti. Ma niente cappottine, niente cazzatine. Al limite, quando andiamo al porto, al Marina d'Arechi, gli mettiamo su quel fularino. Avete presente il fularino, quello da marinaio? Ma giusto così per scherzare un po', ma diversamente gli lasciamo molto liberi, molto, molto wild, no? Come si dice. Mi ha molto emozionato il fatto che io abbia scritto anche a questa persona sul suo post che aveva fatto, e Valeria Calcavecchia, che è la ragazza di cui spesso vi parlo, che è quella ragazza che raccatta tutti gli anziani dei vari canili in giro, alla quale tutte le volte che posso non faccio donazione di denaro. Attenzione, perché lei non chiede donazione in denaro, lei chiede pappa. Pappa per i suoi vecchietti, e visto che alcuni sono taglia un po' grossa, gli altri sono taglia piccolina, ma comunque magnano tanto, perché anche se non hanno i dentini, questi mangiano. E tutte le volte che posso faccio l'ordine su Amazon. Se voi la seguite, Valeria Calcavecchia, proprio su Facebook, lei lo dice chiaramente: io vi chiedo una colletta solo quando mi capitano casi disperati, disperati dove hanno bisogno di essere operati e io fisicamente ed economicamente soprattutto non ce la faccio. E poi quando sono volontaria, volontarie serie, quando sono persone serie, non solo documentano tutte le spese del veterinario, io mi fido ciecamente, perché? Perché è una persona che comunque ha il suo lavoro, è una persona stimata e fa qualcosa che non tutti riuscirebbero a farlo. Io amo tantissimo gli animali, ma non riuscirei mai e poi mai a occuparmi di animali, perché penso a volte di avere veramente una mente infantile, del tipo, vorrei prendermi cura di tutti gli animali possibili, però caspita, prima o poi muoiono e io a questa cosa non sono pronta, perché nella mia vita, sì, i miei animali sono morti più o meno tragicamente, uno soprattutto, gli altri sono tutti morti di vecchiaia, ma non sono pronta. È come se questa cosa non facesse parte del mio mondo e prima o poi mi ci scontro perché, vabbè, Agata può vivere anche fino a 20 anni, però prima o poi ti devi scontrare su questa realtà. Filippo, nonostante sia un bassotto puro, te lo sai cosa ti riserva la vita. Loro sono super controllati, ma non lo so, sicuramente non moriranno soli e sicuramente non moriranno in qualche canile, perché qualsiasi cosa possa succederci, ci sono mamma e papà che possono badare a loro, eh. Però io mi sono, davvero, mi sono detta, questa è lei. Si chiama Fly, ovviamente non si chiama, dopo se sapeva Agata e Filippo, lei non si può chiamare Fly, non ha senso. Non ho ancora pensato ad un nome, ma sarà un nome veramente molto carino, un nome carino, un nome antico, perché sono cose che mi piacciono. Però sì, ho avuto questa colpo di testa e Mauro zitto. Mauro zitto.
E si piglia pure l'altro cane se Dio vuole. E la cosa che mi ha commosso è che Valeria, che evidentemente conosce l'altra ragazza, questa che ha fatto, scusate, quella che ha fatto il post, ha scritto sul suo post, taggandola, ha scritto "Garantisco per Simona Monaco". E questa cosa mi ha fatto veramente molto piacere perché la stima è reciproca, la stima te la conquisti giorno per giorno, la stima non è solamente quando devi per forza fare cose eclatanti, ma quando sei una brava persona e sei una bella persona, probabilmente ci si riconosce anche tra belle persone e io non fingo di essere quella che non sono, quando posso lei lo sa che le faccio arrivare chili di cibo da Amazon e quando non posso non ci riesco, però sono sempre molto propositiva. Ricordo Valeria Calcavecchia, la trovate su Facebook. Lei adotta gli ultimi, lo dice proprio chiaramente, lei adotta gli ultimi e quindi questa cosa mi commuove molto, mi commuove sempre molto e merita tutta la visibilità che si può. In questo caso, cambiamo discorso. Vi farò sapere, vi terrò aggiornata se la piccoletta, la piccola Pincher, verrà a far parte della nostra famiglia. Stavo guardando, aspetta, stavo guardando una cosa molto carina, adesso ve lo dico, perché ero interessata, no, questa non è una cagata. Mi capita mai di salvare dei reel per dire questo me lo faccio venire in mente dopo. E invece magari ti salvi delle cose che non ti servono, non ti servono assolutamente. Ah, tra l'altro, mi sto preparando perché stiamo comunque studiando che una volta alla settimana, un giorno alla settimana lo dedichiamo all'ecocucina. Ecocucina, come sapete, è il mio modo di aiutarci tutte noi, di aiutare, aspettate che lo cerco, di aiutare tutte noi, di esservi d'aiuto perché non tutte siamo super mega imparate, super mega che stanno ormai sanno fare tutto. Ci sono anche persone che non hanno magari tanto idea. Ora, io non sono quella che vi dice, oh, ti insegno io. No, magari io ho delle idee e anche voi se le avete. Ma io adoro avere uno scambio di opinioni, lo adoro tantissimo. Cioè, non è che la mia è questa, punto e basta. Quindi ci sarà questo mo nostro mio modo nuovo di aiutarci in cucina. Ecocucina nasce dalla mia idea semplice di cucinare bene senza sprechi. Ve lo leggo testualmente perché questo testo l'ho preparato, è molto sintetico, ma rende perfettamente l'idea. Le nostre amiche, le mie amiche che ci seguono sanno già di cosa parlo, ma ogni giorno arrivano amici in più, amiche in più. E quindi mi piace darvi questa informazione, questa condivisione di idee. Poi vi dico cosa ho fatto ieri sera. Eco ha un doppio significato: ecologia, perché impariamo a utilizzare ogni ingrediente con attenzione, riducendo sprechi e rifiuti. Economia, perché una cucina intelligente fa bene anche al portafoglio. Si compra meglio, si conserva meglio e si trasforma ciò che avanza in qualcosa di nuovo e gustoso. In ecocucina parleremo di piccoli gesti quotidiani che possono fare una grande differenza. Recuperare ingredienti dimenticati, valorizzare gli avanzi, scegliere prodotti stagionali e cucinarli in modo consapevole. Non è una cucina di rinuncia, ma una cucina creativa, creativa e sostenibile, dove nulla si spreca e tutto può avere una seconda vita. Allora, il fatto di quando su A Yes We Are facciamo l'almanacco del giorno dopo, la rubrica di cucina e benessere, che fa sempre parte un po', la prima è della natura. Poi se fate caso, dalla natura, da quello che comunque offre maggio e giugno, che sono i mesi secondo me più belli in assoluto, nasce sempre un qualcosa, un riporto alla cucina. Magari non so, abbiamo parlato dell'altro giorno, era se non sbaglio venerdì o giovedì, non mi ricordo, era il giorno delle api.
E dopodiché abbiamo parlato di miele. Io sono una cultrice del miele, io amo il miele. Se trovo un miele che non ho, lo devo comprare e mi informo anche a cosa serve. Perché quest'inverno, per esempio, ho curato un grosso mal di gola di Mauro con miele e propoli insieme. Va mescolato un cucchiaino ed è qualcosa che ti fa star bene proprio, ti libera. Certo, non ne puoi abusare perché pam, altrimenti la glicemia ti sfonda, ti fa male. Però, secondo me, quei 3 giorni, perché è come quando usi la tachipirina o il Brufen, se non lo prendi per 3 giorni di fila, è inutile che lo prendi. Sì, ti fa bene una volta, ma poi va curato quello che è l'infiammazione, quello che sono i dolori. E il miele è la stessa cosa. Il fatto di avere anche delle idee molto semplici è la cosa più bella che ci sia. Spesso mi capita di dire: non andiamo a far spesa finché non ho finito tutto quello che abbiamo in frigorifero. Ovviamente anche il frigorifero ha una sua strategia. Mi spiego, quello che già avete in frigorifero, se non so, vi regalano dell'insalata, se vi regalano della verdura, se andate a comprarla perché è un prezzo eccezionale o è bellissima e dite questo lo faccio, questa è freschissima, ma quella che avete in frigorifero vi guarda male. Quindi mettete quella nuova dietro e davanti assolutamente quella verdura o quella frutta che sta venendo meno, ok? Perché diversamente l'abbandonerete per sempre, per sempre. Finché non la raccoglierete col cucchiaino perché sarà tutta marcia. Ieri sera mi sono accorta che c'erano avanzate 3 albicocche. Queste 3 albicocche hanno almeno 10 giorni perché sono le prime albicocche, non erano molto dolci, erano ancora molto tenaci, la loro polpa era molto tenace attaccata al nocciolo e non era un granché, onestamente, piccole ma belline. Esteticamente, ma non erano assolutamente un granché, anzi, a dividere la metà si divideva anche il nocciolo. Non mi piacciono. Allora, aspetta un attimo, poi cosa succede? Ora le lascio lì, mi verrà in mente qualcosa. Poi cosa succede? Faccio il mascarpone, vedete sapere? Vabbè, ve lo dico. Mauro mangia mascarpone tutte le mattine. Era il dolce delle feste per noi a casa mia, ma lo mangia solo lui. Era il dolce delle feste a casa mia e che si mangiava solo a Natale. Non esisteva il panettone col mascarpone, era un must di mamma. Mauro da Natale in poi lo vuole tutti i giorni. Gliene faccio 250 grammi, glielo faccio senza albumi, solo con lo zucchero e i tuorli. Quindi 250 grammi io uso. Due tuorli e un po' di zucchero, che più zuccherato è, più stucchevole è, però state sempre intorno ai 100 grammi, ok? Qualcosa più, qualcosa meno, ma in 100 grammi, insomma. Sappiate che più zucchero mettete, più cremoso e pastoso diventa. Gli faccio tutti i giorni questo mascarpone, glielo faccio domenica mattina e lui mi dice: no, vabbè, ma hai fatto. Sì, ti ho fatto il mascarpone, ma io lunedì non ci sono, né martedì, perché tutte le mattine di questa settimana non c'è, quindi non fa colazione. Va bene, ok, niente panico, tranne lunedì mattina, che ieri che c'era. Allora, cosa facciamo, cosa non facciamo? L'altra mattina, vabbè, comunque, va bene, faccio un dolce. Domenica sera ho creato un dolce. Avete presente la crème brûlée? La crème brûlée si fa con la crema, con i tuorli, con la panna, eccetera. In questo caso non era una vera crème brûlée, ma era qualcosa di diverso. Io ho preso la frutta che avevo tagliato, che ho tagliato, avevo queste 3 infelici albicocche, le ho tagliate a pezzettini. Se sono ancora un po' so delle mie, stavano un po' marcendo, non erano marce, ma erano fin troppo avanti, e nonostante tutto non si toglievano dal nocciolo, le ho tagliate a spicchi. Le ho tagliate a spicchi, ovviamente cercando di non romperle, dopodiché le ho tagliate ancora a metà. Avevo una pera coscia. Le pere cosce qui al sud sono quelle piccole perine sode, meravigliose, buonissime, che se sono alla giusta maturazione sono forse le pere più buone in assoluto. Avevo questa pera coscia, l'ho aperta, l'ho sbucciata e l'ho tagliata a pezzettini. Ho messo un cucchiaio di miele, in questo caso ho messo un cucchiaio di miele d'acacia e un cucchiaio più piccolo di miele di melata, che è un po' più scuro e un pochino più dolce, perché la frutta che io avevo messo dentro non era affatto dolce, era piuttosto, non sapeva di niente, insomma, tranne le pere, ma il resto non sapeva di niente.
Dopodiché ho zesta di limone, quindi la buccia di limone l'ho grattugiata, ho tagliato un pezzettino di limone, un culettino così, e gliel'ho spremuto e l'ho fatto andare, l'ho fatto caramellare a fuoco medio. Sono sempre stata molto attenta perché non a temperatura troppo alta, altrimenti si caramella troppo velocemente e non avevo bisogno di questo, avevo bisogno che si caramellasse la frutta, che avanzasse del miele, che comunque è diventato più acquoso, l'ho fatto restringere e poi gliel'ho versato sopra, l'ho messo nelle cocottine, sopra ho preso il mascarpone, ho messo del mascarpone, ho messo, scusate, no, un passaggio fondamentale, una volta che avete messo la frutta alla base, e io ho usato le albicocche, ma voi potete usare le pesche, le pere, qualsiasi frutta, qualsiasi, le ho fatte raffreddare, il mascarpone era freddo dalla mattina, le ho fatte raffreddare bene, freddo su freddo, così il mascarpone, la crema di mascarpone non si smonta, ho messo su del mascarpone e poi ho messo dello zucchero, ho preso la fiamma che si chiama cannella, mi pare, quella sorta di accendino che si usa in cucina, e questo è servito per fare la crème brûlée, la parte sopra, quella che schiacci con il cucchiaio. Io ora vi saluto, ho finito i miei minuti, sono anche super in ritardo, ci vediamo domani, un bacio.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
2: Quella che è finita, ma quella precedente, insomma, era sembrato che qualcosa funzionasse a grande.
3: E il Como in Champions invece come te lo immagini? Perché è stata la grande sorpresa della stagione scorsa, adesso dovrà confermare di poter muoversi anche su più livelli.
2: Lorenzo, guarda, ti confesso, io non scommetto mai, ma se si scommessa avrebbe un bel po' di soldi, perché quasi da metà campionato che avevo detto attenti al Como, perché esprime, ha espresso un calcio di qualità. Grande determinazione, cioè quella squadra che hai l'impressione che vuole fare e poi ha fatto, è arrivata dove voleva, peraltro con un progetto molto ma molto serio, un progetto, ecco, quello che io dico, un progetto funzionale agli obiettivi, e i progetti funzionali agli obiettivi non possono mai essere fermi alla stagione in corso, ma devono avere un respiro ampio, diciamo a medio e lungo termine. E il percorso che ha fatto il Como dimostra proprio la progettualità, dimostra proprio la determinazione della società a fare bene, a fare con calma e ad ottenere i risultati. Qualcuno può obiettare che il Como ha ottenuto il miglior risultato sempre da tutti i punti di vista, considerato che i calciatori sono giovani, anzi il Como è una delle squadre più giovani del campionato e tutti i suoi calciatori vengono considerati dei piccoli gioielli. Penso che tutti siamo d'accordo su questo.
3: Ti intriga invece, ti incuriosisce Tedesco, che è il nuovo allenatore del Bologna e sarà chiamato a sostituire Vincenzo Italiano passato al Besiktas?
2: Beh, la perdita di Vincenzo Italiano è importante. È chiaro che, voglio dire, adesso anche in questo caso bisogna immaginare che si fa un progetto così è stato fatto per Fabregas nel Como. Non è che si può aspettare che arriva e sostituisce un allenatore bravo come Italiano, che per la verità molti aspettavano dalle parti del Napoli, anzi volevano che arrivasse a Napoli al posto di Allegri, come ti dicevo è stato un po' visivo, anche se adesso, diciamo, i sondaggi si sono ricompattati. È Tedesco, andiamo a vedere, ma anche Aquilani, insomma, è in circa, poi c'è Bianchi, si è mosso. Io l'unica cosa che mi sento di dire è che vedo un movimento di allenatori veramente frenetico, mai forse come in questa stagione, allenatori che si muovono da tutte le parti. E molti di questi allenatori non, cioè, si muovono a dispetto dei contratti che avevano. Cioè, questa è una cosa che a me personalmente non piace, non mi sembra un elemento corretto avere un contratto di 3 anni, arrivare a 2 anni e dice no, io me ne vado, e poi ne vai, non si sa, perché vado in un'altra squadra o può fare soldi in Arabia, tanto lì i soldi si fanno sicuro, vuoi permettendo.
3: In 30 secondi ti chiedo anche, parlando della Serie B, un giudizio su Nesta, nuovo allenatore dell'anno.
2: Ma guarda, Nesta è un calciatore, parliamo appunto di quei calciatori, ti parlo di Cannavaro, questo è un altro mondiale, è uno che è rimasto fermo un anno e mezzo, si è trasferito a Miami, probabilmente voleva sistemarsi da quelle parti, comunque ha accettato di buon grado la nomina nell'Avellino, ma teniamo presente che la Serie B è un campionato a due, ben 13-14 squadre su 20 sono squadre che hanno fatto Serie A, e se vai a vedere poi anche i tre giorni della Serie C, trovi almeno altre 5-6 squadre che hanno fatto la Serie A.
3: Vedremo dunque quello che sarà. All'Avellino, grazie per il momento a Salvatore Piazzo, buona giornata, presto.
2: Grazie a te, ti saluto.
3: E dunque dopo questa chiacchierata con Salvatore Piazzo siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TM Radio.
1: Amici TM Radio, benvenuti a un appuntamento di Storie di Calcio. Come sempre vi raccontiamo i protagonisti di questo sport che ci appassiona tantissimo. E oggi è una storia che particolare, che mi piace molto, e la vado a presentare tra poco con il protagonista. Tra l'altro una bella storia di calcio. E allora la raccontiamo, perché qui è una promozione di una squadra che arriva dalla Serie in Serie C, guidata da un allenatore che non è la prima volta che compie questa impresa, e ci racconterà un po' di cose. Allora, intanto diamo subito il benvenuto qui a Storia di Calcio a Marco Gaburro, allenatore del Desenzano. Ciao Marco, ben trovato prima di tutto.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Classe 73, Veneto, allenatore, che anche in questa diciamo stagione ha compiuto veramente un'altra bella impresa. Ha portato il Desenzano in Serie C. Quando dico questo, qual è il primo pensiero di Marco Gaburro?
2: Il pensiero è che, nonostante sia la quinta volta che mi capita di vincere un campionato di Serie D, è un po' come fosse sempre prima, nel senso che penso che la Serie D di fatto sia, tutti i campionati sono difficili, però la D, il fatto che proprio sulla prima serie e altri di fatto, tranne qualche ripescaggio, stanno a guardare, è veramente un campionato difficile da vincere. Io sono arrivato a Desenzano proprio con questa voglia, con questa missione, se vogliamo, perché era una società che era nata, se vogliamo, da poco, perché erano 6-7 anni che lavorava come sodalizio, ma sempre questa voglia di arrivare ai professionisti. Non ci hanno riusciti, e io venivo da una stagione ottima a Rimini, e decido dove abbiamo fatto i playoff. Una brutta parentesi a Olbia, dove non sono riuscito a incidere come volevo, e dopo quei due anni in Serie C è un po' il bivio tra dice, se stai comunque alla finestra per una panchina in Serie C, o se rimettermi comunque in gioco, anche se nella carriera l'ho già fatto più volte. Ho pensato che comunque la proposta di Desenzano fosse una proposta che mi permetteva di mettere di nuovo in una situazione sì a rischio,

0: Gozano, Lecco e Rimini. Ok? Ci siamo? 5 promozioni, Serie D. Se una domanda difficile, però quella che rimane particolarmente nel cuore, c'è una?
1: È difficile. No, nel senso, è difficile perché Poggiolusso è una cosa che

0: un certo appeal, diciamo, e Gozzano e Desenzano invece erano realtà che non avevano mai fatto professionismo.
1: Certo.
0: Gozzano e Desenzano su certi aspetti hanno delle similitudini, perché comunque anche a Gozzano aveva avuto un campo molto tirato quest'anno, là si è fatta una cosa sul Como, l'hanno di fatto, nonostante le lentitudini, soprattutto sulla Pistoiese, quindi su piazze sicuramente più usate, e si è vinto comunque al finish, quindi ecco, due piazze, due promozioni molto sudate, molto che andate grosse sezioni, di ultima perché ovvio, è la più fresca ed è quella che ho vissuto più recente in prima persona, però sono state due vittorie molto, molto pesanti.
1: Quella più difficile?
0: Questa okay. Perché anche quella di Gozzano era una corsa a due, quella sul Como, quando si fa corsa a tre, secondo me con questo margine di errore portato quasi a zero, certo, è ancora più difficile.
1: 23 vittorie quest'anno, 8 peggi, 3 sconfitte, 77 punti in 34 partite, 60 gol fatti e 21 subiti. Eppure Marco, l'inizio non è stato agevole, nelle prime 6 partite 2 sconfitte.
0: Sì, infatti di quelle 3 sconfitte, 2 sono state nelle prime 6, una alla fine dell'andata, poi il giorno non abbiamo perso. È stato un po' più complicato di quello che io pensavo, perché eravamo partiti con l'idea di dar continuità alla scorsa stagione, la mia conferma, più di un blocco di giocatori, si pensava di partire avvantaggiati. Invece avevamo messo dentro giocatori comunque importanti quest'anno, non erano adatti a fare quello che io pensavo, e in poco tempo ho dovuto ridisegnare un po' la squadra. Non so se ho perso tempo o se sono stato bravo a fare in breve tempo. Resta il fatto che dalla settima di andate poi abbiamo preso una marcia completamente diversa.
1: Sì, senti, diciamo il momento che hai capito che la promozione si poteva raggiungere, c'è stato un momento della stagione?
0: Il momento inevitabilmente è stata la terza, quando a Imola in un uomo in meno a vincere una partita che per 70.000 avevamo un uomo in meno, e a far gol in un uomo in meno, renderci in quel tipo di contesto contro una squadra in quel momento era sicuramente fastidiosa. La stessa giornata, sia la Pistoiese sia il Ventiseno, hanno perso in casa contro comunque due squadre sulla carta sembravano più alla portata. Ci siamo trovati da essere a più 1, più 3, a essere a più 4, più 6, a due giornate dalla fine. Sicuramente quella è stata la giornata, diciamo così, che ci ha dato la consapevolezza che sarebbe stato fattibile, perché fino a quel giorno lì, pur che ero contento di quello che stavamo facendo, accettavo anche il fatto di poterlo non vincere, perché c'erano altre due squadre che stavano facendo molto, molto, molto bene.
1: Sì, c'è stato un giocatore che pensi che sia stato fondamentale, o più di un giocatore, non so se vuoi fare una sorta di podio, due giocatori che hai...
0: Non sarebbe corretto come sempre in questi casi, però noi abbiamo avuto, diciamo, due fasi importanti della stagione. Una nella quale abbiamo avuto un blocco squadra che abbiamo portato avanti quasi domenica uguale, sì, che è andata probabilmente dalla settima, che abbiamo detto prima, dove siamo partiti con la corsa vera, fino, secondo me, all'infortunio Brighenti, che è stato comunque un infortunio simbolo alla fine di gennaio. E noi abbiamo avuto comunque Artino Papeo con coppia centrale importante, Govono davanti alla difesa come punto di riferimento, Gabbianelli a tre quarti e Brighenti avanti, se nulla togliere da tutti gli altri, Baraglie sugli esterni, insieme a Procaccio. Però dico, quella era la squadra base.

0: dopo di fottuti brighetti, in un mese e mezzo, 4-5 fottuti pesanti, che hanno di fatto rivoluzionato quella squadra, perché Brighetti ha finito la stagione, Bakayoko è uscito un mese con una frattura, e Baraia è uscito quasi 2 mesi, Gatenelli di 2 mesi, e quindi ci siamo trovati a dover fare gran parte in suo ritorno con una squadra ridisegnata. Ecco quindi che Dube per Bakayoko, Antonelli, Gabbianelli, attaccanti nuovi abbiamo messo in gennaio, questi giocatori qui, lo stesso Catania per Baraia, sono stati altrettanto determinanti, sono stati bravi a stare lì ad aspettare un momento prima, poi la squadra di fatto fine ha vinto. Si dice grazie al gruppo di solito, ma questo è stato proprio un dato di fatto, perché ci siamo veramente a preso di ritorno con una squadra diversa, molto diversa da quella data.
1: Marco, ti chiedo di sollevare leggermente la telecamera, altrimenti ti tagliamo e mi dispiace, insomma, proprio facciamo live che è bello. Ecco, adesso sì? benissimo, perfetto. Senti Marco, una curiosità, tu in passato hai incrociato un giocatore che poi arriva in Serie A, Messias. Te lo aspettavi questa sua escalation quando lo hai avuto?
2: Bentrovati la redazione.
3: Gli Stati Uniti non sono mai stati così vicini a siglare un accordo. Secondo il premier del Kistan, che ha mediato la trattativa dal principio, il testo potrebbe essere già pronto. La firma potrebbe arrivare anche da moto, come ha prospettato il ministro degli esteri iraniano. Nodi ancora da sciogliere, però ci sono la questione del nucleare, con la consegna dell'uranio arricchito da parte dell'Iran, e il pedaggio che Teheran vorrebbe imporre per il transito nello stretto di Hormuz.
2: La Svizzera si prepara a votare su una proposta destinata a pesare sul futuro dei rapporti con l'Unione Europea. Domani i cittadini sono chiamati a esprimersi su un'iniziativa promossa dal Partito Popolare Svizzero, che chiede di limitare a 10 milioni il numero dei residenti permanenti entro il 2050. Il testo prevede una stretta su migrazione, potrebbe portare alla rescissione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone tra UE e Svizzera, in vigore dal 2002. Modifica costituzionale che per il ministro della giustizia rischierebbe di provocare una sorta di Brexit Svizzera, isolando la confederazione da Bruxelles.
3: Sono 266 in tutto gli episodi di peculato contestati a 5 dipendenti del consorzio Autostrade Siciliano e a un impiegato di una società privata che gestisce la rete informata dell'ente, accusati di aver fatto la cresta sui pedaggi pagati dagli automobilisti che transitavano sull'autostrada Palermo-Messina. A renderlo noto è la procura di Termini Imerese, che ha aperto un'inchiesta sulla vicenda. Per tutti e 6 gli indagati l'accusa di peculato con appropriazione del denaro usato dagli utenti a titolo di pedaggio autostradale.
2: La polizia di Stato ha ottenuto l'oscuramento della piattaforma cifre.com usata per la diffusione online di immagini e video a sfondo sessuale, anche realizzati mediante intelligenza artificiale. L'indagine è nell'ambito di un'attività investigativa coordinata dalla Procura Repubblica di Roma e condotta al Servizio Polizia Postale per la sicurezza cibernetica. Era stata avviata nell'ottobre 2025 a seguito di segnalazioni relativi al sito sul quale venivano pubblicati contenuti audiovisivi raffiguranti donne appartenenti al mondo della politica, dello spettacolo, dello sport e della cultura, anche attraverso tecniche di deepfake.
3: Sull'isola Elba 2 giovani in vacanza sono morti nel pomeriggio di ieri in un incidente tra un scooter e una vettura, 2 i feriti. Secondo le prime ricostruzioni, i deceduti erano appena sbarcati dal traghetto e provenivano dalla provincia di Lucca. Uno è morto sul colpo, l'altro poco dopo. Cause di dinamica d'incidente ora sono al vaglio dei carabinieri.
2: Veniamo allo sport. La situazione tecnica in casa Milan tarda a delinearsi e la Roma prova ad approfittarne. Se da un lato i giallorossi devono risolvere la grana delle plusvalenze entro il 30 giugno, dall'altro il neo DS D'Amico si è messo subito al lavoro per contentare le richieste di mercato di Giampiero Gasperini. Il primo obiettivo è un esterno offensivo individuato in Mason Greenwood, ma l'alternativa porta più in casa Rossoneri e a Christian Pulisic.
3: Era l'ultima notizia, più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra di cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste.

0: perderti Rotalcio, rubrica attiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marrangio. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TM Radio.
1: Udite, udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Gallini con Susana Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
2: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi è un mezzo in più per essere sempre aggiornato su quello che accade in quel mondo. Sulla tua Smart TV, all'app di TM Radio, seguila diretta comodamente dalla televisione. TM Radio, la radio che ama il calcio.
3: Se hai perso qualcosa della settimana di calcio, hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora qui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Marelli e Francesco Gali, tutti i venerdì alle 19.35.
0: Per interagire con TM Radio è semplice. Salva nella rubrica del telefono il nostro conto 331 82 00 21. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo 4 per risponderti.
4: Buonasera. Queste le visioni meteo per domani. A nord condizioni di tempo stabile in prevalenza oggiato, con formazione di qualche sparuta nube pomeridiana in prossimità delle Alpi. Temperature elevate, massime comprese tra 25 e 30 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo destra variabilità diurna sui rilievi del Pennino, senza pioggia. Temperature lieve aumento, massime comprese tra 25 e 30 gradi. A sud stabile soleggiato, con qualche questo addensamento su basso Tirreno e Appennino nel pomeriggio. Temperature stabili, massime comprese tra 27 e 32 gradi.

0: idee a confronto. Non solo esperti, perché su TMV Radio la vera linea è dare voce alla gente.
1: Eccoci tornati in diretta, buon sabato, e fa caldo ragazzi, quanti di voi sono a mare? Ditecelo al 3182002113, al mare o Montelago, insomma dove volete, perché oggi Roma era deserta, se non altro per le quattro manifestazioni che ci saranno da mezzogiorno in poi, quindi attenzione se gira qui per la capitale a star bene a casa dalle 12 alle 19, perché altrimenti rimarrete impantanati nel traffico. Ecco, questa è una comunicazione di servizio che ogni tanto ci vuole. Io invece vi ricordo la nostra app, che è TMV Radio, quella nera e rosa con le cuffiette, la trovate su tutti gli store, quindi scaricatela, perché potete portarci con voi al mare, ma soprattutto durante la settimana potete anche ascoltare Maracana con Marco Picari e Stefano in Pallome. Ve lo ricordo, tutti i giorni dalle 13 alle 17. E c'è Guelfi e Ghibellini fino al 30 giugno, potete ascoltarlo il sabato e la domenica dalle 13 da 11 alle 13. Quindi continuate a tenervi compagnia almeno per tutto giugno, il sabato e la domenica. Allora, io non so se ho tutti i compagni di viaggio. Ce li ho tutti, vado a fare l'appello, ma inizio dal capoasse Gaetano Imparato.
2: Addirittura, buongiorno a tutti.
1: Gaetano, lì com'è l'aria?
2: Spettacolare, ho il mare di fronte, Castellammare aspetta, venite.
1: Ecco, allora, dopo il 30 giugno che io mi libero in settimana, ti vengo a trovare.
2: Se chiacchiere.
1: Sono in libera uscita. Ma quest'anno sono in libera uscita e quindi vengo a voi. Perché vabbè, poi tra l'altro amo quei posti ed è troppo che manco.
2: Aspetta il giorno a Pompei.
1: Capito?
2: Di Pompei, da casa mia ci si può andare a piedi pure.
1: Hai capito che privilegiato che sei? Allora voglio dire un altro privilegiato che oggi siete tutti a mare. Un altro privilegiato che al mare, che è Daniele Garbo. Ciao Daniele.
3: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
2: Ciao,
3: sono
2: Daniele.
3: Ciao Gaetano.
1: Gaetano, ti aggiungi con me a fare gli auguri a Emanuela, che ieri ha compiuto gli anni.
2: Io già li ho fatti anche su Facebook, quella di Madonna.
3: Ringrazio, siete stati gentilissimi tutti. Emanuela ha apprezzato molto, non si aspettava tra l'altro, quindi è rimasta stupita di tutto questo fatto che ha ricevuto.
1: Allora, invece, dall'altra parte, sempre al mare, secondo me, il nostro amico, contributor, giornalista, Francesco Vitale.
4: Sono al mare ad Anzio, ma non sono ai Biglia Forte dei Marmi, dove in genere si muove il calciomercato, quindi non ti posso aggiornamento.
1: Vabbè, per non l'importante il mare.
4: Un mare meraviglioso sul litorale laziale. Buongiorno a te, a tutti coloro che ci stanno, a tutti i due meravigliosi.
1: E io invece voglio sapere dove sta Massimo Morales.
5: Sì, nell'autunnale Monaco di Baviera. Non sono invidioso di natura, quindi vi rispetto voi che state al mare, però insomma la condizione atmosferica qui è un po' diversa.
1: Siamo sparsi per il mondo, posso dirlo. Sì. Allora, invece, per venire alle nostre cose, intendo, qualcuno potrebbe pensare male, alle nostre cose intendo le cose di calcio. Allora, io ho il Corriere dello Sport, la Z, qui io sono l'unica in Italia forse che ancora compra i giornali. Ci sono degli argomenti, tutta pagina il Corriere dello Sport titola "Lo Tito fatti aiutare, così non può più andare avanti". Ufficiale, il mercato della Lazio è a saldo zero, quindi la Lazio non potrà fare mercato, a meno che Lo Tito non metta soldi nelle casse della Lazio. Questo non è mai successo, quindi diciamo che per il momento la Lazio è bloccata anche adesso. Massimo, inizi te. Che sì. Succede?
5: No, succede che il calcio purtroppo è cambiato talmente tanto dal punto di vista finanziario, e un presidente, per quanto buono, cattivo, volitivo, ha difficoltà a fare squadre diciamo competitive, e fatti aiutare vuol dire che o arrivano investitori magari non vengono completamente presidente della società, però il calcio di oggi non ce la fai, non riesci, perché diciamo che l'unico che ancora riesce a fare in maniera competitiva è Laurentiis, ma i presupposti sono diversi e poi sarebbe un discorso lungo, ma altrimenti tante società ormai sono ancora in mano ai presidenti. Vediamo Cairo stesso a Torino che cerca di fare, però di tanto non riesce ad andare, cioè deve accontare di salvarsi o di restare sì, sotto la metà classifica. Se quello che vogliamo fare si può ancora fare, ma nel calcio di oggi altrimenti ha bisogno di investimenti, fondi, eccetera. Dico purtroppo, ma è il mondo che si evolve nel bene e nel male. A me non piace, a tanti non piace, però è la situazione. L'importante è finire nelle mani giuste, perché vediamo quello che sta succedendo al Milan, che probabilmente non sono le mani giuste, mentre all'Inter sono, è così, purtroppo è così.
1: Gaetano, Massimo ha citato anche Napoli. Che ne pensi?
2: No, io penso, non sono molto d'accordo sulla piega che dà Massimo, perché ci sono, come giustamente ha detto, che sono come il Milan, ci sono dei fondi che sono stati in Serie a Castellammare, stanno azzerando il calcio, ci sono dei fondi che servono solo a fare da lavatrice nei campionati diversi, non tanto idea, e ci sono dei presidenti che hanno gli attributi sotto e si mettono a investire anche cercandosi pure loro le loro contestazioni, ma quando hanno dovuto tenere il freno a mano di lato come della Vespa, poi si mettono a usare come ha usato De Laurentiis, come fa De Laurentiis, se si mettono a tenere le squadre come uno c'ha la macchina bella che usa la domenica, se fa il giro con la famiglia e poi torna senza investire, senza cambiare, senza dare, senza fare i percati prima che arrivassero anche i fondi americani, che cosa sono? Sono gente che ha usato, che ha puntato. Cairo è un amico che fa delle campagne e delle operazioni di mercato da non ridire e se ne frega proprio.
5: Lo stesso. Scusami se ti interrompo, su cosa non sei d'accordo? Io ho detto esattamente questo. Cioè,
2: no,
5: detto,
2: ma è tu non hai, hai le tasse. No, tu li giustifichi, ma a me i due non vanno giustificati. Quei due non vanno giustificati.
5: Vabbè, devono andare spazio, allora. Devono morire. Devono andare sull'astrico, non puoi paragonare la multinazionale che hai in
2: mano, se vuoi per l'astrico,
5: no,
2: se fai calcio vai sull'astrico, se fai calcio
5: scusami, fai formazione non corretta, perché i percari hanno una multinazionale al di là degli investimenti e lo dito a un'azienda diversa, quindi non si possono paragonare i due patrimoni, quindi secondo me non è corretto fare quel paragone.
2: È questione di fare fare calcio vicino gente che gli fa fare un certo tipo di calcio. Se fai sempre il calcio spagnolo, dopo 20 anni i tifosi si mandano a quel paese. Ed è quello che sta succedendo. Sarebbe successo a Napoli se per 20 anni De Laurentiis si sarebbe costretto a fare campionati come la nave cammina e la fave si cuoce, ma se un anno è via di scorrere. No, non sanno fare calcio, non vogliono fare calcio, stanno là, vivo, leggerono la Lazio meno del Torino, fino a gente si scorre e manda a quel paese. Punto.
6: Praticamente avete detto la stessa cosa, però in modo
2: ho detto il cinema tempo non lo fa manco più, perché ha imparato talmente a fare il calcio e lo sta facendo di meno, va avanti in un'altra maniera, per calci va avanti in un'altra maniera, se Commisso fosse passato purtroppo a mia vita, ma sarebbe andato in un'altra maniera, perché avevano le idee chiare, fanno stati, fanno cose, e comunque potenzi una città come Firenze, dove grosso modo la classifica è questa. C'è un modo di fare calcio, c'è un modo di...
1: Però a me sembra che state dicendo in una forma diversa, però la stessa cosa.
5: Ho detto la stessa cosa con una dialettica forse diversa, ma mi pare ho detto quello, però mi stavo un po' contestando la cosa.
1: No.
5: Quindi,
1: e tra l'altro poi il sottotitolo del dello sport è o servono banchieri amici, come nel caso dei Percassi, oppure serve l'ingresso di un fondo.
5: Esatto.
1: Ma si sembra però da rumors che arrivano qui da Roma, sponda Lazio, che forse un partner molto più grande, lo Tito, ce l'ha già, insomma, sarebbe solo una cosa da ufficializzare, si parla di metà agosto, insomma, più o meno, dai rumors che arrivano. Certo, qualcosa bisogna cambiare, perché da quanto capisco i tifosi non indietreggiano di un millimetro, quindi niente abbonamenti, niente merchandising, e quello è un'azienda di calcio, è un problema. Francesco, poi arrivo da Daniele.
4: Allora, innanzitutto voglio dire una cosa, perché parla di presidenti. Ieri sono esattamente 3 anni che ci ha lasciato Silvio Berlusconi e sinceramente sono ampiamente stupito che nessuno l'ha ricordato per la figura che è stata nel mondo.
1: Beh, ieri c'è stato in reti unificate a Mediaset tutto uno sociale.
4: Sì, sicuramente, però io che frequento, ben sai, il mondo dei social, vedi creator, i giornalisti, secondo me non c'è il ricordo adeguato. Comunque, lasciando questa parentesi, tornando a quello che stanno dicendo sia Massimo Gregano, secondo me hanno toccato punto focale, perché poi Napoli, l'Atalanta, io ci aggiungo l'estero anche l'Atletico Madrid, che sono cresciuti gradualmente, me l'hanno fatto, perché hanno saputo fare il trading e hanno usato quel pochino più per far sì che questo accadesse. Io ti faccio un esempio subito: quando a Lazio c'era la possibilità di prendere Greenwood a 30 milioni e lo Tito si accade 5 milioni della differenza tra la domanda, tra la domanda e l'offerta, e poi alla fine ti sei ritrovato, questo è l'esempio che faccio, a prendere Nosni a 18, che è un giocatore che ti fa 4. Se avessi preso Greenwood a 30 milioni avevi in casa un giocatore che ne valeva 60. Questo è il calcio, saper fare player trading, è quello che è sempre mancato a squadra Lazio e il Toro per poter salire.
1: È un po' quello che ha detto Gaetano, è pure quello che ha detto Massimo, bisogna saper fare calcio.
4: Per chi ci sta seguendo, per far capire che non era poi possibile, invece adesso la Lazio si trova in una situazione paradossale e una mala gestione anche di chi non ha saputo fare questo. E per quanto riguarda poi, chiaramente le notizie sono uscite nei giorni scorsi, io francamente ti dico la verità, scusate, io sono per San Tommaso, finché non vedo non credo, però è vero che possiamo dire, tanto sono cose di dominio pubblico, se Stefano Lego ha divulgato le notizie, io mi chiedo perché l'ha fatto, cioè questo è un interrogativo che mi pongo, perché comunque si parla di un passaggio di proprietà importante, eventuale, perché poi lo sappiamo che è quota borsa e tutto quanto, avendo fatto proprio dei nomi specifici di Altani e di Piataro, ma perché l'ha fatto? Io credo che solo magari, parlo giornalisticamente parlando, perché comunque lui è un giornalista che si è esposto, cioè devi essere un kamikaze per fare una cosa del genere, quindi io mi domando se eventualmente qualcosa bolliva veramente in pentola. A me il dubbio sorge, perché uno si dovrebbe fare così se non c'è niente?
1: Lo chiedo a Daniele, tu hai fatto tanti anni di giornalismo, perché, chiede Francesco, una persona dovrebbe fare nomi e cognomi? Io una risposta ce l'avrei, ma voglio da te.
7: Guarda, io conosco Stefano Greco da molti anni, tra l'altro ho fatto l'esame di giornalismo insieme, quindi eccolo fa, e quindi con un collega per fatto serio, insomma, siamo anche messaggiati qualche tempo fa quando uscirono quelle notizie, evidentemente lui avrà delle buone fonti, immagino, altrimenti uno si espone in questa maniera su una vicenda così delicata, per tutto, come la proprietà di una società votata in borsa. Vediamo come va a finire. Io francamente non ho elementi per dire se Stefano abbia ragione oppure no. Di sicuro il mondo del calcio italiano soprattutto sta vivendo un momento particolare, ci sono quasi metà ormai delle società italiane di Serie A che sono di proprietà di fondi stranieri, c'è qualche IVA, diciamo così, felice tra virgolette, Cagliari, Sassuolo, Lecce e poche altre, e il resto rimane i fondi, il cui obiettivo principale è quello di fare soldi, ovviamente non è quello di fare calcio, tanto per intenderci. Infatti quello che sta accadendo al Milan è esemplare da questo punto di vista, illuminante. L'Inter sono stati bravi perché hanno affidato la gestione della società a chi capisce il calcio, per Marotta, che è probabilmente il miglior dirigente o comunque uno dei migliori dirigenti italiani. Gli altri al Milan stanno facendo danni, insomma, si affidano a un consulente come Ibrahimovic, la gestione di una società in cui manca ancora l'amministratore delegato, il direttore sportivo e l'allenatore, e siamo al 10 di giugno, insieme ci sia qualche problema. Ibrahimovic è stato un bellissimo giocatore, come dirigente non ha lavorato ancora nulla, oltretutto è impegnato come telecronista negli Stati Uniti per i mondiali e non so come possa lavorare prima mentre sta negli Stati Uniti, insomma, ecco, tutto questo lo trovo abbastanza ridicolo, onestamente.
1: Ma Massimo, su quello che dice Daniele, tu che hai fatto il giornalismo e poi sei stato pure dall'altra parte, te che pensi? Io non te l'ho mai chiesto dell'operato di Ibrahimovic, se ne pensi qualcosa, perché poi anche quello...
5: No, ne penso molto, perché Ibrahimovic è stato uno dei miei calciatori preferiti negli ultimi decenni, è stato un grandissimo, però non credo che abbia il know-how per poter fare questo lavoro, e forse gli manca un po' l'umiltà per imparare le cose che ci sarebbero da imparare, e ha trovato in Cardinale un interlocutore americano, quindi diciamo le americanate gli risulta bene farle, insomma le sanno fare, però il calcio di determinate cose di affidare a persone che conoscono anche il territorio, quindi magari hanno lavorato in Italia. Ibra non mi sembra, Ibra può essere un consulente presidente, sì, ma sul lavoro che fanno altri. Invece Ibra ha picconato il lavoro fatto da altri, perché poi possiamo raccontarla come vogliamo. Il Milan non è andato a Champions perché Ibra negli ultimi due mesi ha picconato lo spogliatoio, dove poteva picconare, non tutti i giocatori ovviamente, e in modo tale da stromettere Tale e Allegri, forse l'input di Cardinale, se non lo so. Sai, Pulisic sembra di nato in nazionale, non so se avete visto gli Stati Uniti stanotte, ma sei mesi Pulisic è stato in remi in barca, gliel'avrà detto qualcuno, secondo me, allenatore, che poi sta storia che i giocatori non giocano contro, tirano in remi in barca, esiste ragazzi, comunque sono 500 partite alle spalle professionistiche, quindi ve lo capisco che esiste, poi in varie forme, perciò Ibra no, è chiaro che Ibra no, per carità, ci vuole qualcuno. Ibra fa tutto per non far arrivare Agnic, perché se arriva Agnic e mette in ordine le cose, poi magari lui non c'ha più da dire niente, Agnic fa le cose fa bene, per questo lui sta facendo tutto per non farlo arrivare Agnic, non so l'età di stanotte, se è stata qualche non senso positivo o negativo Agnic, però...
4: Pare che sia negativa, che abbia proprio
5: chiuso la porta al Milan a Fragnic. No, ma Rangnick è uno che perde tanto tempo, no, non si fa, poi non c'ha bisogno, poi è sotto contratto, quindi lui deve dare ai suoi giocatori di lavoro attuali, ed essendo una persona seria dice ok, io vedo un ultimatum, una deadline, non diciamo un ultimatum, e poi mi devi una risposta, non me

0: dati, ma non gliela daranno. E lui deve programmare la stagione, prendere i giocatori, e poi inutile stare qua a Soi Rangani, che è il motore del calcio tedesco da 20 anni, allenatori che ha tirato fuori, società che ha portato dalla C alla Champions League, eccetera, eccetera.
1: Quindi... sembra un'occasione per il Milan, insomma, se
0: sì, assolutamente, assolutamente.
1: Invece, Gaetano, tu che sei stato qui a Roma per tanti anni, c'è la notizia oggi che la dà il Corriere dello Sport di D'Amico, del procuratore, dice sì, ufficiale, ma non da subito. Quindi l'amico voluto formalmente da Gasperini va a sostituire Massara, ma non da subito. Cosa vuol dire?
2: Sicuramente questo non te lo so dire. Invece ho visto oggi sul web, tutta una lista di operazioni che ha fatto D'Amico quando era a Bergamo, cioè di giocatori creati, sfruttati, lanciati, presi, operazioni positivissime. Comunque, anche se non da subito, comunque lo fa diventare conferma uno dei direttori sportivi più interessanti del momento. Secondo me con Gasperini si incastra benissimo, sinceramente lo dissi, perché se da subito penso che comunque riuscirà a lavorare questo, evidentemente mi prendi un dopo, evidentemente una situazione forse come quella di Allegri, non ho letto ancora i giornali, però comunque resta secondo me nel mercato del valzer dei direttori sportivi il colpo degli assestato, perché oggettivamente se vai a vedere gli altri che si sono mossi da me a Roma con Gasperini e con la voglia adesso che mi pare essero americani di riprendersi e di fare cose veramente positive, secondo me è una rete veramente esplosiva.
1: Daniele, Massimo, Francesco, il rinnovo di Dybala invece lo vedete positivamente per la Roma?
3: Allora, Dybala è un giocatore, le caratteristiche tecniche sono indiscutibili, è uno di quei giocatori che va da soli e paga il biglietto pagato dallo stadio, ed è uno di quei giocatori che possono creare i destini della partita. Perché il problema di Dybala è stato negli ultimi anni, il problema è che si è infortunato troppo spesso. Cioè...
4: manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
5: Noi di Robnik JV Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
6: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
7: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
6: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecnologie

0: tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
1: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
0: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Importante. Qual è il report più importante per dire quest'anno la Roma, la Juve, il Napoli, il Milan, insomma non ne sto facendo una questione di squadra. Qual è il reparto più importante per vincere uno scudetto? Massimo.
4: Beh, ok, gli attaccanti, perché le altre cose in una squadra, adesso è chiaro, più in alto più diventa la qualità dei giocatori decisiva, però diciamo che il calcio lo organizzi, la difesa, il centrocampo, poi è chiaro che ha bisogno di tutti i reparti, ma se non hai gli attaccanti che ti fanno gol, che ti inventano, che prendono i gol, eccetera eccetera, non arriverai mai in alto. La Juve e il Milan si qualificano per la Champions perché gli attaccanti del Milan tutti insieme avranno fatto 6 gol quest'anno, quelli della Juve forse pure meno, cioè hanno dovuto aspettare Vlahovic mezzo infortunato, sperare ancora. È lì che falliscono Juve e Milan, gli attaccanti che non segnano. Juve, la Roma arriva in Champions perché male diventa un colpo di fortuna, no? Che ti fa tanti gol. La storia dice questo, se gli attaccanti forti, al netto che il resto della squadra è di un certo tipo, un certo livello, senza gli attaccanti, ma non solo per lo scudetto, pure se devi salvarti in Serie C, se non c'hai gli attaccanti, l'allenatore lì può fare poco.
3: Certo. Gaetano.
5: A centrocampo devi avere assolutamente gente di qualità, di categoria superiore agli altri, che ha l'utilità di fare gol e di difendere. Se c'è l'equilibrio con un centrocampo forte di 6-7 importanti che fanno sia l'offesa che la difesa, perché al centrocampo fanno da fisso, però che in difesa non c'è banda bastoni. E quindi il parto fondamentale è il centrocampo, per questo il Napoli quest'anno ha avuto problemi, lo stesso secondo me il Milan quando è morto Modric che è competitiva, e lo stesso la Juventus che al di là degli attaccanti ha centrocampo la vita che sta cercando di adattarsi. Qualche tempo fa, 2-3 anni fa, in trasmissione con Marco facevo una considerazione a centrocampo e la Juventus doveva rinforzarsi. Un radioascoltatore chiamò, disse quanto competenza Seronio, che poi miseramente fa della Juventus ancora il centrocampo, secondo me è il più importante.
3: Daniele.
6: Sì, io sono d'accordo con Gaetano, secondo me è la parte più importante, perché il centrocampo è quello che protegge la difesa, tante volte volte noi diciamo quella squadra è una grande difesa, ma una grande

0: difesa perché il centrocampo la protegge adeguatamente, altrimenti la dica da sola non fa nulla. E il centrocampo fondamentale per costruire il gioco è per lanciare gli attaccanti. Dopodiché è vero, quando su gli attaccanti sono quelli che decidono perché sono quelli con i gol e le partite si vincono segnando i gol. Però il centrocampo a mio avviso rimane il reparto chiave di ogni squadra.
1: Francesco?
2: Allora, io non voglio essere democristiano, ma do ragione a tutte e due, però con una propensione più su Massimo. Vi spiego perché. Perché allora la ragione sul centrocampo. Poi se andiamo ad analizzare quanto è quella che è stata la storia del campionato attuale, qui il campionato ci ha raccontato che praticamente la differenza l'hanno fatta gli attaccanti che hanno fatto bene e quelli che hanno fallito. Perché poi voi avete parlato delle big, ma vi faccio esempio, la Fiorentina rischia di retrocedere perché praticamente Morgan non fa gol. La Lazio fa un campionato anonimo perché tutti gli attaccanti sommati non arrivano addirittura a doppia cifra. E poi comunque questo campionato, come stava dicendo Massimo, ci ha raccontato che nel momento in cui la Roma ha preso Malen è arrivato il famoso switch e la Roma è iniziata a volare, ad esempio. E quindi io sono sempre, per quanto riguarda gli attaccanti, la Juve, io credo, perché adesso si parla anche, così parliamo anche del calciomercato, di un potenziale acquisto in chiave Sorot dall'Atletico Madrid. Se ci fosse stato Sorot magari al posto di Juventus e David, probabilmente la Juve quantomeno in Champions ci sarebbe andata. Quindi secondo me alla fine gli attaccanti fanno tutta la differenza al mondo.
1: Allora ragazzi, vi saluto tutti. Gaetano, tu ti devi salutare?
3: Sì, vi saluto, okay. Vi abbraccio, a stato prossimo.
1: Vi saluto tutti, tengo soltanto Francesco.
3: Ciao,
1: Daniel Gommare, invece a Massimo gli dico, Massimo, buona ombra.
4: No, ma poi a mare ci andrò. Volevo fare un'ultima battuta, Susanna, se mi consente.
1: Certo, come
4: vorrei agli amici di sedersi su una panchina e trovarsi con un fortissimo centrocampo e senza attaccanti, come contano? Purtroppo questa cosa poi la devi vivere sulla tua pelle, cioè non c'è gli attaccanti, ma è chiaro che poi è bello discutere di queste cose perché non c'è la comprova e allora però
1: beh, una cosa sicura c'è, che io penso siamo tutti d'accordo, che senza i gol non vinci, insomma.
4: C'è il travaglio
1: lì, sono d'accordo anche Daniele e Gaetano, ovviamente su questo
0: subito, assolutamente
1: non c'è dubbio. Così, grazie Massimo,
4: un
1: è sempre
4: tutti,
1: un piacere parlare con te, grazie. Francesco Ranilli, noi ci fermiamo 2 minuti e torniamo.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Con la prima per gli Stati Uniti che all'esordio del mondiale hanno battuto Los Angeles e il Paraguay per 4-1. La partita curale in Canada regala invece un punto ai padroni di casa e pareggiano 1-1 pronto nel girone B. Chance in avvio per Memic che caccia alto e non è l'occasione sprecata dallo Juventus David. Il 21esimo lo punisce Lukic che di testa sfrutta l'assist di Kolasinac. Poi il pareggio dei canadesi è 10 minuti dalla fine grazie al neo entrata in. Oggi campo Qatar, Svizzera e Brasile, Marocco. Dopo l'ufficializzazione del divorzio con Comodi e l'arrivo di Giovanni Cannavali, la Juventus lavora sul mercato per provare a dare migliore squadra a Luciano Spalletti. Fatti i nomi di Dibu Martinez in porta e di Sorloth in attacco. Il volo nuovo per la Juventus e di Cannavali potrebbe essere Davide Fratesi. Il centrocampista in uscita all'Inter, l'ex dire al suolo, lo conosce bene avendolo lanciato proprio quando era nero-verde. L'attiva potrebbe essere avviata già nelle prossime ore. Tennis, Mattia Bellucci di scena alla più del 50 di Stuttgart, ha battuto nei quarti di finale da Taylor Fritz, campione in carica alla tedesca dopo 3 ore e mezza di gioco. Oggi in Germania si partirà alle 12 con la prosecuzione Shelton Cima Bucuro con lo stato statunitense che ha perso il primo set. Chi vince affronta poi in semifinale Iri Leetska. Fritz invece sfiderà Sascha Bulic. Si gioca anche in Olanda con la giornata che inizia con le finali femminili, spazio al maschile con conclusione di Medvedev e Cilic. Nella parte bassa invece Alex De Minaur se la vedrà con il francese Mannarino. Infine le semifinali al WTA 500 del Queens. Pallanuoto, la Pro Recco battendo l'Olympiacos 19-13 nella finale di Champions League, si è regalata la sesta finale consecutiva sul palcoscenico europeo. Oggi a Malta la squadra di Sandro Sugno dovrà superare il Barceloneta per alzare il trofeo per la 12ª volta. Le parole del tecnico della Pro Recco.
1: Credo con la nuova sangue, voglia e fame che cerchiamo di, diciamo, di portare un'altra partita, ci serve di alto livello per vincere la Coppa dei Campioni che è il nostro sogno.
0: Dopo le azioni della gara 1 finale scudetto, Olimpia Milano e Reggio Venezia tornano in campo per la seconda sfida serie che determinerà la squadra campione d'Italia nel massimo campionato basket. I padroni di casa sono in vantaggio per 1-0 dopo il 180 con cui hanno chiuso gara 1 e contano di sfruttare il fattocampo in un forum da sago in cui non hanno mai perso in questi playoff. La Reggio Venezia però è un osso duro e non ha niente da perdere. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio arrivano su TMV Radio, in storia del calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie del calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie del calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn. Accendo al tuo smart speaker, ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
3: Piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Da lunedì al venerdì c'è a tutta C. Analisi, approfonditi e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è a tutta C.
4: Una mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo TMV Radio. Interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici, ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci, tornati in onda. Allora, io ridò il benvenuto a Francesco Vitale. Ciao Franci.
1: Ben ritrovata, Susanna. Ciao.
0: Accogliamo anche Igor Barbazza, perché Juventus, adesso andiamo a parlare, Igor.
2: Buongiorno a tutti, grazie sempre per l'ospitalità.
0: Grazie, ma mi fa piacere, molto piacere ritrovare con me anche il direttore Giorgio Perinetti. Ciao Giorgio.
3: Buongiorno, ciao Igor.
2: Ciao Giorgio, che piacere sentirti.
3: Piacere.
0: Allora Giorgio, vengo da te. Sei, a parte che ti faccio i complimenti per quello che stai facendo per i giovani, per i giovani dico, intendo ragazzi e ragazze, perché insomma vai in giro Giorgio, vai in giro per l'Italia a portare un messaggio importante, che è quello che è nato dal libro che lui ha dedicato alla figlia, che non ho visto arrivare, e devo dire che fai un'opera sociale, Giorgio.
3: Basta, per quello di mia figlia, neanche c'è bisogno, chiaramente, perché mia figlia non è che ci ricorda, continua a vivere con noi finché abbiamo vita.
0: C'è
3: una cosa per dare senso a Nuera, a creare un ricordo che servisse a trasformare dolore in opportunità.
0: No, io dico proprio, io non dico a caso.
3: Cose, riconoscere le cose.
0: Ecco, bravo.
3: In modo che si sensibilizzi quello che possiamo. Certo, il mio è una goccia nel mare, però se nessuno fa niente, tutto rimane com'è.
0: Hai detto
3: magari
0: bene.
3: Invece parlando, aiutando, forse qualche ragazzo decide di andare alla terapia, magari. E non ce la

0: farmi, sono tante altre maniere che ce la posso
1: certo. È proprio per questo che dicevo il servizio sociale, perché tante volte i genitori si impegnano a parlare con i figli, ma detto da un estraneo fa più effetto e tante volte smuove qualcosa che magari i parenti, gli amici non riescono a fare. E quindi è per questo che ho detto un servizio sociale è una cosa bella. Poi ecco, si sta avvicinando l'estate, io l'ho letto, se volete andate, prendetelo, perché è una lettura per tutti, per grandi, per piccoli, per genitori, per non genitori, è una lettura per tutte le età, quello che ho visto arrivare, il libro di Giorgio Perinetti insieme a Michele Netti. Giorgio, io dicevo con Igor, parliamo di Juve, ma parliamo più in generale di quello che vedi, questo calcio, al netto delle elezioni federali, al netto del mondiale dove non ci saremo, al netto di tutto quello che sta succedendo a Roma, fronte Lazio, notizia di oggi che mercato a saldo zero, quindi non potrà acquistare la Juventus in crisi, il Milan peggio che mai, che succede nel calcio italiano, Giorgio?
0: Beh, succede che questo errore, le nostre missioni, come possiamo dire, le nostre specialità, il conto delle mie direzioni, poi alla fine si arriva a un punto che non bisogna per forza fare considerazioni, evoluzioni e diventare positivi nel riforzi, perché se lasciamo sempre il problema come stanno non possono peggiorare. Mi auguro che le federali costituiscono un punto di partenza, è quello che aspettano tutti. Ci godiamo il mondiale come è fatto veramente calcistico, sportivo, non ce lo possiamo godere la TV, salvo inventarsi di fare per chi sì, però ma vediamo che il nostro calcio vive un po', naviga un po', ogni anno a giugno si cambiano 10, 12, 14 allenatori, ci sono società che non hanno un allenatore, cioè vedere il Milan senza struttura tecnica, oggi fa scopore, no? A giugno, e quindi si fa poco capire che non c'è programmazione, c'è progettualità, si parla sempre di oggetti, ma la parola usata, adesso è una svolta importante, torna a essere italiana, questo noi fa sicuramente dire, a Carnevale è un'intelligente di provata esperienza, è stato un allievo di lotta, ma poi con la sua strada, io spero che chiaramente lui oggi abbia fatto delle certezze, Spalletti ha avuto, come si dire, io vivo, insomma, a chiarezza c'è stata e quindi sono interessato agli interlocutori. Spero che lui insomma ritorni o comunque faccio il percorso per ritornare quella che io ho detto più per Milan vorrei fossero le sorprese del campionato positive, perché il sistema non può permettere di vedere fuori fino a Juventus dai grandi giochi.
1: Igor, è un po' quello che dice Giorgio.
2: Ma sì, ma è anche difficile parlare dopo Perinetti, nel senso chi meglio conosce il calcio. È tutto giusto, tutto corretto ovviamente, inutile sottolinearlo. La cosa che aggiungo, che spiace anche vedere il calcio italiano, sta andando in mano a fondi sempre più stranieri, no? Le società una volta erano fatte da Sensi, Cragnotti, gli Agnelli, i Berlusconi, Moratti, ne abbiamo parlato io e te in settimana, no?
1: Sì.
2: Oggi invece il calcio ha in mano dei fondi business su business, e magari poi l'aspetto umano, l'aspetto del calcio, quello sta venendo un pochino meno. La Juventus ha fatto un acquisto l'anno scorso, ha preso un amministratore delegato francese e secondo me sono uscite poi tutte le difficoltà di un manager che probabilmente non conosce così a fondo la Serie A, il campionato italiano. Quindi ora è tempo a queste persone di crescere, ma la Juventus ovviamente, così come Milan, questo tempo non c'è. Oppure, per fortuna, grazie a Dio, vai a prendere amministratori bravi come Carnevali, che come ha detto il direttore è un figlioccio di Marotta, comunque uno che ha dimostrato anche tanto a Sassuolo, poi ha un carisma, una bella personalità, una persona che si pone in un certo modo, cioè mi piace che ci sia tutta un'etichetta che sempre più torna ad assomigliare a Juventus. Vediamo poi il direttore sportivo che sta Ottolini, pure se si andrà verso Gnozzi, vediamo anche se Spalletti pesterà, perché io l'anno scorso vi ho fatto una battuta raccontando la sceneggiatura di un film, mi sembra
1: che non era neanche tanto battuta, insomma siamo andati vicino alla realtà.
2: Io l'ho sempre detto, non ero sicuro che Modesto e Comolli all'estero la Juve, e poi bisogna vedere cosa succederà con Spalletti. Però credo che dovesse saltare anche il mister, non credo, insomma, penso che lo scenario stia delineando, ma dovesse saltare Spalletti, vediamo cosa succederà con
1: Francesco.
3: No, io guarda, mi ricollego a questa cosa che ha detto Igor per quanto riguarda il mister Luca Spalletti, relativamente al fatto che poi lui nell'ultimo campionato ci sono due sconfitte che pesano, perché comunque la sconfitta con la Fiorentina è una cosa della bilancia molto importante, poi anche il pareggio con il Verona che hanno poi determinato il non ingresso in Champions League, quindi evidentemente che poi lui, si è detto tante volte, abbia dato un gioco, abbia fatto sì che comunque si ritrovasse entusiasmo quando c'è Tudor, chiaramente poi anche lui deve essere messo in discussione. Io sono rimasto francamente stupito su perché non sia successo, perché per esempio è giustamente a lei non c'entra l'obiettivo e viene esonerato dal Milan, così dovrebbe puntare, perché poi ricordiamolo sempre, Spalletti arriva alla giornata, non è che prende la squadra alla 20 giornata dove magari c'è delle situazioni già compromesse da altri. Prendo poi dal presupposto che secondo me è l'uomo giusto, però quantomeno per non aver centrato l'obiettivo doveva essere messo in discussione. Per quanto riguarda invece quello che sta dicendo Giorgio, ma anche Igor, relativamente a Juventus e Milan, io mi auguro, al di là poi del campionato dove è normale che sono tra due delle tre squadre più vicine del nostro calcio e bene in Europa League, che mette tristezza, ma la voglio in un'altra prospettiva. Se ti ricordi bene, io proprio su queste premesse avevo detto che potrebbe essere un'opportunità, magari per farsi, e magari dirla adesso con una bestemmia, che facciano tanta strada in Europa League per rilanciarsi, perché magari il trofeo, ti prendi la Champions, vai a giocare la Supercoppa Europea e magari ti conquisti anche quel prestigio in Europa a un certo livello, anche perché poi, anche se si parla di Europa League, il Milan non vince in Europa dal 2007, dalla Champions League, la Juventus addirittura dal 96, quindi io credo che poi al di là del campionato non debbano fare la Coppa, che è un mal comune italiano. E infine concludo su tutto quello che è stato detto, che praticamente dove si parlava del fatto che le squadre italiane hanno una sorta di gap negativo con le squadre estere, sì è vero, ma quello che dico io è che io magari adesso voglio aprire un tema, è ingiusto quantomeno che a livello di finanza fair play ci siano gli altri, perché non è normale che ad esempio il Manchester City, con il processo che si doveva fare con ben 150 capi d'accusa, tutti chiudono l'occhio, si chiudono l'occhio magari anche al calcio mercato del Barcellona che tessera di Olmo in una maniera non proprio congrua. Quindi se in altre circostanze, in altri campionati c'è un trattamento più d'amore rispetto all'Italia, dove subiamo tutti i paletti fin fondo, non dimenticandoci mai che mancano proprio i soldi rispetto al passato, è un problema. Ma secondo me poi non si tratta nemmeno di residenze estere italiane o meno, come qualcuno diceva, i sensi che era New York, anche perché anche all'estero ci sono tutti i studi stranieri, perché se andiamo a vedere le proprietà inglesi sono poche, il problema è che lì ci sono imprenditori di altro calibro rispetto al campione italiano, dove secondo me l'unica proprietà, poi questo dire il tempo, con un progetto può essere il Como.
1: Può essere il Como, Giorgio?
0: Quello che ho fatto un po' di anni, insomma, il famoso dimostra che appunto la programmazione, la progettualità, la stabilità possono essere positive, come lo sta dando il suolo, certo una dimensione. Certo che poi fare calcio a Como è più semplice che farlo in grandi piazze dove ci sono tensioni, pressioni, aspettative assolutamente diverse. Quindi là si può lavorare progettando, però sulla strada, la strada c'è da fare. C'è anche l'umiltà di riconoscere che siamo un calcio dove non arrivano più grandissimi campioni, ma dove bisogna andare a trovare, inventare e sapere che magari fanno 2-3 anni, migliorano praticamente fisicamente, poi se vanno a giocare in gare più importanti. Le grandi holding che possono acquistare squadre sì, vanno all'estero, noi dobbiamo essere tornati competitivi dai grandi finanziatori, perché è questo un po' la situazione. Mm. Insomma, il calcio è importante da altre parti, i grandi investitori

0: calcio, beh, abbiamo avuto una controtendenza, questa è positiva, e guarda caso i nostri stati negli ultimi anni vanno riempiendo, cosa non c'era prima. Questo almeno fa capire che la voglia di calcio ne dà sempre.
1: Tranne che a Roma, nonostante Lazio.
0: Lì c'è una presa di posizione, certo. Purtroppo una frattura. Io voglio sempre essere non insanabile, però c'è tanta una frattura importante. La manifestazione di disinteresse di voi è preoccupante.
1: Senti, Giorgio, ti faccio una domanda per salutare, perché tu lo hai conosciuto, insomma, l'abbiamo commentato durante l'anno. Questa Roma è la Roma di Asperini? Perché adesso arriverà D'Amico.
0: D'Amico è un desiderio realizzato di Asperini, perché persona con cui potrebbe confrontarsi più serenamente rispetto ad altri che ha avuto. Quindi,
1: mi sembra che il desiderio di Gasperini era anche quello di far fuori Ranieri, insomma, più o meno.
0: No, ho capito, ma avevamo prima gli allenatori, i manager all'inglese che facevano tutto anche il mercato. Poi il modello italiano ha portato nel mondo, cioè almeno in Europa, il modello direttore sportivo più allenatore, quindi anche all'estero il direttore sportivo ha preso una forma che prima non c'era ed è sempre tornato a occuparsi anche di mercato, ma non solo di mercato, faceva allenatore e naturalmente direttore sportivo direttore. E adesso stiamo vedendo, non a caso anche di Spalletti, penso che certamente le mie decisioni della Juventus prendono anche spunto da certi consigli, perlomeno certi confronti con Spalletti. Proprietà, infatti vanno via i Comolli, Estra e quant'altro. E lui è andato via Ranieri, è andato via Massara e c'è Gasperini che per lavorare bene ha preteso da me. Ora è centrale la figura dell'allenatore, quindi contro tendenza rispetto a quello che era una volta. Certamente questa presa di responsabilità degli allenatori responsabilizza loro, responsabilizza anche la società che a loro si affida. Poi naturalmente sempre sono i risultati certamente
1: conno, certo.
0: A essere poi il giudizio finale, purtroppo è sempre così qualsiasi modello adotto.
1: Questo poi è un po' strano perché ancora non puoi parlare di calciomercato, perché comunque anche le società si stanno strutturando adesso, quindi è tutto in divenire.
0: Infatti volta si andava in ritiro con la squadra, con quasi tutta la squadra fatta.
1: Adesso ritiro, non è così.
0: Ma la squadra si compie alla fine agosto, questo è un'esigenza.
1: Giorgio, grazie, è sempre un piacere parlare con te, grazie.
0: Ciao.
1: Io, è un po' presto parlare, adesso siamo tutti contenti di Carnevale, ma insomma dobbiamo capire poi come si struttura un po' di più. E...
2: Mi verrebbe da fare una battuta, alla fine come amministratore delegato Comolli si è mostrato modesto.
1: Questa la estrapoliamo e ci facciamo i meme.
2: Ecco, Comolli è un modesto, bene. No, sì. Di là le cazzate che sparo, mi rimango sempre, considera che io Giorgio Perini conosco da diversi anni, perché poi è stato anche a Venezia, no? Trevigiano, amicizie ne ho, per cui ho avuto il piacere di trascorrere molto tempo con lui.
1: Sì, io ho lavorato con lui a Palermo mentre veniva da Venezia, quindi
2: hai lavorato, quindi ho avuto il piacere di farmi raccontare un sacco di aneddoti, gente che è vissuta nel calcio e ne ha visto, e ha visto l'evoluzione del calcio, quindi chi meglio di lui può dirci che direzione stiamo prendendo.
1: Ma guarda, ti dico, a me stupisce che Giorgio, che nessuna squadra chiami Giorgio, perché Giorgio è stato nella Roma lo scudetto, è stato l'uomo che ha detto a Maradona che era risultato positivo, è stato insomma ha un curriculum di tutto rispetto alla Juve, cioè Giorgio è veramente una persona eccezionale, mi ho detto guarda, per lui è colta.
2: No, ma poi umanamente io guarda, mi sono trovato benissimo, noi ci mandiamo messaggi praticamente con cadenza non dico giornaliera ma settimanale, quindi voglio dire non c'è un rapporto meraviglioso che si è costruito veramente da altre amicizie comune, per carità. Detto ciò, in quegli anni c'era Giorgio Perinetti, c'era Paolo Corvino e c'era Franco Ceravolo alla Juventus ed era

0: che privano talenti. Pantaleo Corvino probabilmente si sarà preso un sabbatico. Giorgio, stiamo capendo che cosa farà grande. Franco è quello che alla fine nel calcio ultimamente è venuto meno, però hanno una capacità di vedere i giocatori che altri non hanno, ragazzi, perché come dico Franco Davolo, quando lo frequento, quando capita che stiamo insieme, dice sempre: quelli bravi li vedono tutti, un bravo talent scout è quello che è oltre. Giorgio Benetti, Pantaleo e Franco questa qualità ce l'hanno, e oggi tra i manager di quel livello che abbiano quelle capacità non è semplice, e gli altri li tiene stretti. Ora ripeto, vediamo che cosa succederà con Carnali, che secondo me rimane un gran bravo amministratore d'azienda, ma poi servono gli uomini di campo. Non so se Sottolini, ma sento parlare di Tognozzi. Tognozzi è un altro ragazzo giovane, però ha la sua, un curriculum di assoluto valore, ma soprattutto ha tanti giocatori scoperti da lui che a noi Juventus hanno creato veramente delle ottime plusvalenze. Faccio uno, Ildiz, se domani mattina viene venduto, comunque la Juventus ha credo decuplicato il valore del giocatore.
1: E noi siamo qua, staremo qui a guardare. Grazie Igor.
0: Senti, io ti faccio una domanda e poi me ne vado. Vai. Non ho capito però la situazione adesso, arbitri, intercettazioni, telecompagnie, quello è morto tutto? È finita così? No, no, chiedo perché siete addetti ai lavori, io sto cercando di capire come funziona, oppure solo la Juve.
1: Nessuno
0: non è una
1: ne parla.
0: Una domanda.
1: No, infatti no, io sono più curiosa di te, però nessuno ne parla.
0: Ti dirò di più,
1: non ti dico il giornale, io volevo fare un approfondimento su questo e mi
2: sono
1: detto...
2: C'è una persona che ne parla, perché è un noto coordinator, poi ti dirò Susanna che addirittura si è andata a incatenare fuori alla sede degli arbitri.
1: No, ma senza arrivare a incanarsi, no, stavo dicendo questa cosa, Igor, a me sarebbe piaciuto fare un approfondimento su questo e l'ho proposto a una testata giornalistica, no, faccio nome e cognome, ma hanno detto ma non interessa a nessuno. Questo non interessa a nessuno, ho paura che
0: Susanna,
1: invece...
0: Fine primavera, in estate, siamo stati imbottiti di notizie, informazioni...
1: Sì, poi è scoppiato tutto come fosse...
0: Io amo una società di calcio che ha pagato, perché quando il tifoso avversario viene a me, però voi... Ragazzi, noi abbiamo pagato... anche l'Andre Allegri, hanno tolto i punti in corsa che non si è mai vista nella storia del mondo, e l'ultima società nata con le plusvalenze assolta, abbiamo pagato, va benissimo, per l'amor di Dio, però che giustizia,
1: che pagassero anche gli altri,
0: ma che giustizia. Poi se sono onesti, sono il primo a dire sono onesti, ma se non lo sono mi farebbe piacere che non si mette tutto a tacere come sempre, se no è un brutto esempio anche per i giovani che seguono il calcio.
1: Sembra che non
0: ci sia giustizia, ecco,
1: ci picchia, è vero.
0: Tutto qua. Scusate, è non vero. È polemica, ma
1: ne torneremo a parlare, Igor, se qualcuno grazie. Dice qualcosa. Grazie.
0: Ragazzi.
1: Francesco, invece mi faccio il fazzoletto, tu domani mattina stai con noi?
2: Sì, ci sono, no, ma tra le altre cose Igor mi ha fatto sorridere, perché poi ti manderò i link a Riccardo Moscatello, un noto influencer arbitro che si è incatenato proprio tutto la sede degli altri, perché lui non può proprio vedere Rocchi, quindi poi insomma ti darò i riferimenti, che abbiamo fatto anche trasmissioni insieme, se si parlerà di questa tematica lui è la persona più indicata.
1: Preparato? Certo, come no? Sì, ne parleremo. Grazie Francesco, domani.
2: E ci vediamo domani. Ciao.
1: Vediamo domani, e tanto buon sabato al mare. Al mare, che poi Francesco invece ascolta vede le partite, quindi insomma. Noi ci fermiamo un attimo perché torniamo. Una cosa importantissima.
3: Dalla redazione.
4: Iran e Stati Uniti non sono mai stati così vicini a siglare un accordo. Secondo il premier del Pakistan, che ha mediato la trattativa sin dal principio, il testo potrebbe essere già pronto. La firma potrebbe arrivare anche da remoto, come ha prospettato il ministro degli esteri iraniano. Tra i nodi ancora da sciogliere però ci sono questioni del nucleare, con la consegna dell'uranio arricchito da parte dell'Iran, il pedaggio che Teheran vuole imporre per il transito nello Strato di Hormuz.
3: La Svizzera sarà a votare su una proposta destinata a pesare sul futuro dei rapporti con l'Unione Europea. Domani i cittadini saranno chiamati a esprimersi su un'iniziativa promossa dal Partito Popolare Svizzero, che chiede di limitare a 10 milioni il numero dei residenti permanenti entro il 2050. Il testo prevede una stretta sull'immigrazione e potrebbe portare alla rescissione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone tra UE e Svizzera, in vigore dal 2002. Una modifica costituzionale che per il ministro Delzia rischierebbe di provocare una sorta di Brexit Svizzera, isolando la Confederazione da Bruxelles.
4: Sono 263 in tutto gli episodi di peculato contestati a 5 dipendenti del consorzio Autostrada Siciliano e a un impiegato di una società privata che gestisce la rete informatica dell'ente, accusati di aver fatto la cresta sui pedaggi pagati dagli automobilisti che transitavano sull'autostrada Palermo-Messina. A renderlo noto è la procura di Termini Imerese, che ha aperto un'inchiesta sulla vicenda. Per tutti e sei gli indagati l'accusa di peculato con appropriazione del denaro versato dagli utenti a titolo di pedaggio autostradale.
3: La Polizia di Stato ha ottenuto l'oscuramento della piattaforma cfake.com, usata per la diffusione online di immagini e video a sfondo sessuale, anche realizzati mediante intelligenza artificiale. L'indagine, svolta nell'ambito di un'attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma e condotta dal Servizio Polizia Postale per la Sicurezza Cibernetica, è stata avviata nell'ottobre 2025 a seguito di segnalazioni relative al sito sul quale venivano pubblicati contenuti audiovisivi raffiguranti donne appartenenti al mondo della politica, dello spettacolo, dello sport e della cultura, anche verso tecniche di deepfake.
4: Sull'isola d'Elba, giovani in vacanza sono morti nel tardo pomeriggio di ieri in un incidente tra uno scooter e una vettura, due i feriti. Secondo le prime ricostruzioni, i giovani deceduti erano appena sbarcati dal traghetto e provenivano dalla provincia di Lucca. Uno è morto il colpo, l'altro poco dopo. Causa e dinamica dell'incidente ora al vaglio dei carabinieri.
3: Veniamo allo sport. La situazione tecnica in casa Milan tra delinearsi e la Roma prova ad approfittarne. Sedato e giallorossi devono risolvere grana delle plusvalenze entro il 30 giugno. Dall'altro, il neo DS Dalico si è messo subito a lavoro per accontentare le richieste di mercato di Giampiero Gasperini. Il primo obiettivo è un esterno offensivo individuato in Mason Greenwood, ma l'alternativa portato in casa a Rossonera e a Christian Pulisic.
4: Era l'ultima notizia, più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMU Radio.
6: Ti sei perso qualcosa della settimana calcio? Hai voglia di vivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli, Francesco Tringhi, tutti i venerdì alle 19.35.
7: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni delle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste. Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì alle 11.30 alle 13, naturalmente su TV Radio. Interagire con TV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00213. Se hai una domanda o una curiosità o quello che hai appena sentito in onda, scrici. Ci faremo 4 per risponderti.

Eccoci, bentornati. Allora, vi do subito il numero telefonico, che è il 3182 00213, perché vi sto portando da una parte. Vi potrebbe sembrare che non c'entri nulla con lo sport e con il calcio, ma in realtà non è così. Perché, allora, io ricordo, voi spesso mi mandate i messaggi sia sulle nostre piattaforme, sui social, ma anche sul canale del Digitale Terrestre 403, quando facciamo riflessioni e ricordiamo e parliamo di Max Concerti, che nei suoi interventi sportivi aveva sempre una vena filosofica, ve lo dico, perché io ho il piacere e l'onore di farmi questa chiacchierata con, io non so se presentarlo come scrittore, ma sì, anche sì, lui è Daniele Vignali e ha scritto un libro

0: che a me è piaciuto moltissimo, ragazzi, proprio vi do tutti i riferimenti, quindi andate a prendervelo. Si chiama Racconti Insensati, edito da Armando Editore. Eccolo qua, lo vedete anche in televisione, quindi sul canale 803 tutta Italia. Se ci state vedendo, io dico sempre leggete un libro, in questo caso vi dico anche quale, questo, perché è un libro impegnativo, ragazzi, è un libro impegnativo, ma anche da sotto l'ombrellone. Io do il benvenuto a Daniele Vignali.
1: Buongiorno Susanna, buongiorno,
0: ecco, a tutti. Adesso ti vedo.
1: Gli ascoltatori.
0: Ciao Daniele.
1: Intanto piacere e onore assolutamente mio e vi ringrazio di poter essere ospite.
0: Allora Daniele, noi ringraziamo te perché io citavo Mario Sconcerti, no? Mario qui per noi è stata una colonna importante e lui era un appassionato di filosofia, di capire il senso delle cose ma anche il non senso delle cose, no? Io passavo con Mario ore e ore, notte fino alla mattina a parlare di cose che ho ritrovato nel tuo libro. Questa posso dire che è un'opera che non accompagna il lettore verso delle soluzioni, anzi io mi sono trovata anche un po' destabilizzata sotto certi punti di vista, no? È un libro che non offre appigli. Sai, noi quando leggiamo cerchiamo sempre delle risposte, risposta delle domande, no? Questo libro invece non offre risposte, ma le toglie. Ecco, la prima domanda che ti faccio è voluta questa cosa? Tu sorridi.
1: Anna, intanto credo che la tua analisi sia assolutamente perfetta da questo punto di vista. È sicuramente voluta. Ma motteggiando, oserei quasi dire che un atto dovuto. Cosa intendo dire con atto dovuto? Intendo dire che il testo, l'opera, appunto, Racconti Insensati, si propone di scandagliare, di esaminare, di analizzare un reale che ci presenta dei dubbi, delle perplessità rispetto al quale non ci possiamo rogiolare in certezze che spesso sono anestetiche certezze, no? Dogmatiche convinzioni. Quindi è un testo che anche volutamente invita il lettore a smarrirsi, a fermarsi un momento, a fare un respiro e a porsi dei dubbi in qualche modo. E dal dubbio stesso poi inizia tutto un percorso di ricerca, è come dire, invita a non mantenere fermo il senso, il significato dell'esistenza rispetto al quale spesso di noi, no? Siamo un pochino critici, ci viene proposto e lo accettiamo o addirittura lo supponiamo in maniera dogmatica, mettiamolo in discussione, togliamolo questo significato, e questo è anche un pochino il legame con la prospettiva esistenzialista, no? Mettiamo in discussione, nel momento in cui lo mettiamo in discussione non in dubbio siamo necessariamente costretti a intraprendere un percorso di ricerca, di nuova ricerca, che poi avrà varie tappe, insomma.
0: Cioè, vi state chiedendo quale forma narrativa Daniele ha scelto per questo libro, è la forma narrativa del non senso, giusto Daniele?
1: Giusto, assolutamente. Diciamo che l'ho riconosciuta come l'unica forma letteraria, narrativa, capace di mascherare, o meglio, più che mascherare, di vestire i panni della speculazione filosofica. La novità del testo, e quindi di quella che viene definita dalla critica, e tu hai correttamente definito come narrativa filosofica, è proprio quella di intrecciare aspetto letterario, aspetto narrativo e speculazione filosofica in una sintesi e in un'unione che rappresenta sostanzialmente un riferimento letterario inedito.
0: Senti Daniele, in questo libro i personaggi dei tuoi racconti sembrano perdere progressivamente il proprio ruolo, la propria identità, perfino i punti di riferimento più elementari, no? Questa tua scelta è stata una critica alla società contemporanea oppure riguarda qualcosa di più profondo, cioè l'esistenza umana stessa?
1: Indiscutibilmente riguarda entrambi gli ambiti. La prima risposta che mi sento di darti, quella più forte, è che l'obiettivo per così dire, critico sia l'esperienza stessa della

0: viene riconosciuta per certi versi l'insufficienza e anche la paradossalità e l'assurdità e quindi l'insensatezza, da qui il titolo, perché la narrazione deve acquisire le stesse caratteristiche dell'oggetto narrato, per cui nel momento in cui si conosce essere irreale l'esistenza come qualcosa di ontologicamente assurdo, di assurdo, e chiaramente la sua narrazione non può che essere insensata. E quindi sicuramente c'è un aspetto radicale, profondo, di dubbi, scepsi, di scetticismo rivolta all'esistenza, all'essere. Ma indiscutibilmente c'è anche una critica nei confronti della società e più ancora che della società nei confronti dell'umanità stessa, no? Che dicevamo prima è incline spesso ad avere un atteggiamento critico, a crollarsi in certezze assolute, in verità assolute, ad accettare rivelazioni di vario tipo e di varia natura, ma che soprattutto nel suo rapporto con l'altro è spesso asservita al si dice e al si pensa e tende ad oscillare come un pendolo iniquo, potremmo dire, nel migliore dei casi, nel rapporto con l'altro tra atteggiamenti di diffidenza e indifferenza. Quindi diciamo che la critica è rivolta a entrambi gli aspetti.
1: Senti Daniele, io qui non posso non farti una domanda personale, perché quando scriviamo un libro c'è sempre qualcosa di noi all'interno del libro, no? Anche quando il libro è un romanzato. Quanto non senso c'è stato nella tua vita per decidere un giorno di spiegare il non senso ai tuoi lettori?
0: Beh, direi che ce ne sta molto, potremmo dire, e che ci sono evidentemente riferimenti anche di natura biografica, no? Questo è indiscutibile, soprattutto in alcuni racconti piuttosto che altri, senza voler anticipare nulla di quelli che sono i contenuti dei racconti stessi, no? Se noi pensiamo al racconto dedicato al cosiddetto obitore insensato, che è un uomo di successo.
1: Adesso ci arriviamo, perché quello ci interessa soprattutto a noi che facciamo sport.
0: È costretto in qualche modo, no, a guardare in maniera disincantata e disillusa i propri trionfi, a svuotare certi versi di significato, a comprendere e cogliere cosa abbia lasciato dietro di sé per ottenere quei successi, divenendo alla fine quello che definisco, insomma, un scepolo del rimpianto. Capiremo, insomma, indiscutibilmente il non senso è un aspetto centrale dei racconti, biograficamente riportato in essi, quindi della mia esistenza. Il quesito che scherzosamente potrei fare è quanto non senso esista anche nella vita dell'essere umano in generale o degli altri, e quanto questo non senso sia effettivamente colto e percepito, che è una posizione salvifica. Diciamo che è giunto all'incirca a 50 anni in maniera simile a Tolstoi, che ha avuto, insomma, pur in una situazione di grandissimo successo, ovviamente, un momento di profonda crisi. Da parte mia c'è stato il riconoscimento che ha portato poi all'attività, alla sublimazione attraverso l'attività creativa.
1: Allora, noi qui parliamo spesso, cioè parliamo, siamo una radio sportiva, quindi parliamo di sport, raccontiamo storie. Io stessa ho raccontato la biografia ufficiale di Roberto Pruzzo. A un certo punto, ti dico questa cosa, a un certo punto lui una notte mi chiama, il libro era quasi andato in stampa e mi dice: ah, però io ti devo fare ti devo dire una cosa, non so scriverla nel libro meno, però a un certo punto della mia vita ho pensato di farla finita, Roberto Pruzzo. La prima cosa che ho pensato, ho detto: oddio, Roberto Pruzzo, un calciatore con tutti quei soldi, vinto tutto, com'è possibile che abbia pensato una cosa del genere? Ecco, quindi tu nel tuo libro emerge proprio l'idea che la vittoria non coincida necessariamente con la felicità, no? Noi nello sport spesso vediamo, io ho portato l'esempio di Roberto, ma vediamo spesso campioni che dopo aver raggiunto il massimo successo raccontano di aver sperimentato anche quel senso di vuoto. Pensi che lo sport sia uno degli esempi più evidenti di questa contraddizione umana?
0: Ma indiscutibilmente è sicuramente uno degli ambiti. Io mi riferisco allo sport in generale, poi tu sai, insomma, quanto fosse legato a Mario anch'io personalmente, e anche che ho una grandissima passione per il calcio, per cui

0: in qualche modo il piccolo sport in generale, ma in particolare al calcio. È chiaro che l'epifania, il simbolo, volendo, è la metafora di tanti altri aspetti, no? Dell'esistenza e della vita. Pensiamo anche semplicemente alla tematica dell'incertezza, che viene fuori bene nei racconti, ma che è uno degli elementi più significativi in ambito sportivo. Dubbio e incertezza. Pensiamo alla partita di calcio. Non è una partita, lo sappiamo bene, il cui risultato sia determinato e scritto necessariamente. O ad esempio si può, no? Giocare una partita, giocarla perfettamente, schiacciare l'avversario nella propria area e negli ultimi 10 minuti di partita perderla, come dire. Quindi è chiaro che queste sono le dinamiche che ci riportano, che creano dei parallelismi significativi.
1: Daniele, molti autori di libri cercano di guidare i propri lettori, no? Tu invece sembra, no, non so, io non voglio essere categorica, però sembra lasciarli da soli all'interno di un'incertezza. Che tipo di esperienza vorreste vivesse chi arriva all'ultima pagina del libro?
0: Di profondo smarrimento. Questa è appunto l'esperienza che io cerco di comunicare, che vorrei raggiungesse il lettore, soprattutto il lettore consapevole, aperto, capace di spogliarsi di dogmatici sensi di esistenziali preposti. È la premessa di un'autonoma ricerca. Non ci ascriviamo il compito di fornire verità, non ci ascriviamo il compito di dare insegnamenti, ci ascriviamo semplicemente il compito di problematizzare, che è il compito più tipicamente umano. Se pensate, insomma, alla frazione di Einstein, cioè una frazione che a me piace molto, arriva il giorno in cui gli dice, appunto, arriva il giorno in cui le macchine riusciranno a risolvere tutti i problemi, ma nessuna di esse potrà mai porne uno. Ecco, questo è il nodo. Cos'è realmente umano? Cos'è realmente filosofico? È porre il problema. La soluzione del problema non sta all'interlocutore, sta al soggetto, in autonomia, in meditazione, in riflessione, attraverso il soliloquio, attraverso tutta una serie di strumenti che sono poi soggettivi.
1: Daniele, faccio una domanda provocatoria, poi vuoi essere sincero. Mentre scrivevi, no? C'è stato un momento in cui hai eliminato un racconto perché ti sembrava troppo sensato?
0: In realtà no, ho modificato la conclusione di un racconto, in particolare del quarto, perché mi sembrava troppo scontato invece.
1: Ah, scontato e non sensato.
0: Sì.
1: Perché mentre tu parlavi io facevo una riflessione, no? Che al giorno d'oggi sembra che si debba avere un'opinione immediata su tutto. Questo probabilmente ce lo portano anche i telefonini, lo scroll, soprattutto nelle nuove generazioni. Invece leggendo il tuo libro sembra che si rivaluti un po' il dubbio, l'ambiguità. Stiamo perdendo questa capacità di convivere con ciò che non comprendiamo?
0: Io direi indiscutibilmente sì, ma stiamo anche perdendo spesso, e mi riferisco in particolare alle nuove generazioni, la capacità di dubitare. E questo, insomma, è da un punto di vista speculativo, dal punto di vista della riflessione, della crescita spirituale, intellettuale, interiore, è un dato estremamente allarmante.
1: Cosa direbbe il pagliaccio che non sa dire?
0: In merito a cosa? Il pagliaccio che non sa dire ci offrirebbe quella che è la comunicazione che è implicita e all'interno del racconto stesso, e quindi ci direbbe: siamo realmente convinti, consapevoli della nostra identità? In qualche modo all'interno del racconto viene fuori questa idea di una identità provvisoria, no? Quindi le identità sono per certi versi sempre provvisorie e sempre legate alla verità, all'altro, agli altri. Potremmo dire etero indotte o etero dirette da certi punti di vista. Tanto l'identità

0: noi ci attribuiamo ha una reale consistenza, quanto è legata al ruolo che noi ci attribuiamo, che ci è stato attribuito dagli altri all'interno della nostra vita. Tutto qui il nodo, tant'è che all'interno del racconto spesso sembra che abbiamo due dinamiche, no? Da una parte il momento in cui perdiamo il ruolo nel quale abbiamo vissuto, sembriamo smarrire anche la nostra identità, dall'altra paradossalmente c'è un passaggio particolare nel quale nel momento in cui ne prendiamo autoscienza di questa identità e la rivendichiamo, siamo già cambiati e quindi non siamo più gli stessi, l'abbiamo comunque persa.
1: Daniele, ti arriva un messaggio al 3182013, carissimo, che ti chiede: se dovessi trasformare Racconti Sensati in una squadra sportiva, quale personaggio sceglierebbe come capitano, quale lascerebbe in china?
0: Allora, in una squadra sportiva io sceglierei come capitano Paul Gascoigne.
1: Ah.
0: Credo che le sue scende calcistiche, solo calcistiche,
1: anche umane,
0: vita, grafiche, certo, anche umane, no? Pensiamo insomma che nel momento più significativo della propria carriera calcistica ha avuto un infortunio gravissimo che ha determinato, ahimè, poi negativo, ma anche le sue vicende di vita sono ben rappresentative a cuore dello sport. Quindi il capitano di un'esistenza assurda è sicuramente, di una squadra che rappresenti il non senso assurdità dell'esistenza, è sicuramente Paul Gascoigne.
1: E invece chi lasceresti in panchina?
0: In panchina mi sembra Anti. Anche brutto, diciamo, come dire, no? Nel senso che è chiaro, se io in panchina, facciamo così, ci metto Arrigo Sacchi, non calciatore, ma ci metto un allenatore che, pur apprezzandolo da alcuni punti di vista, rappresenta l'esatto opposto dei miei racconti, cioè un allenatore chiaramente che ormai non è più in attività, ma che ha una visione molto dogmatica del calcio. Sacchi, Zeman, ne potremmo anche aggiungere qualche altro, però non vorrei accomodare persone che sono ancora in attività.
1: No, non sarebbe carino. Daniele, se dovessi lasciare ai lettori non un messaggio, ma una domanda da portarti dietro dopo la lettura di Racconti Sensati, quale sarebbe?
0: Una domanda che non può essere suggerita, Susanna, che disconoscere l'impostazione di fondo. Quindi è una domanda che dovrebbe sorgere autonomamente in loro, che non può suggerire.
1: Quindi no, ognuno trova, ognuno trova, no, come nel Piccolo Principe, alla fine ognuno trova il suo.
0: Esatto.
1: Questo stai dicendo, no?
0: Sì. Comunque la domanda che cuce assieme tutti quanti i Racconti Insensati e che potremmo definire la domanda delle domande o il titolo dei quesiti è la domanda legata al senso dell'essere, al senso dell'esistenza.
1: Ci sarà un Racconti Insensati 2?
0: No, non ci
1: perché
0: sarà.
1: Io me lo sono chiesto alla fine del libro.
0: Sarà
1: è la domanda che mi ha lasciato a me è, e adesso?
0: E adesso ci sarà un romanzo.
1: Ah,
0: ecco. Sto e successivamente un saggio che radicherà quello che è il sistema di pensiero sotteso ai Racconti Sensati.
1: Bello, ci piace. Daniele, è stato molto bello, spero anche per i nostri lettori, ma già che t'hanno scritto vuol dire che anche loro hanno seguito questo parallelo tra che poi è la vita, no Daniele? Il non senso è la vita che noi, ecco, adesso vediamo la copertina del libro anche in televisione. Il non senso è quello che ogni giorno non riusciamo a capire la nostra vita. Non c'è nessuno che non sia passato almeno una volta nel non senso della vita. Daniele, grazie. Ricordiamo perché tu hai delle presentazioni in giro. Vogliamo ricordarle tutte?
0: Oddio, tutte sarebbe un po' complicato per me. Comunque, sarò il 23 giugno alla Fondazione Modigliani a Roma e poi sarà, diciamo, la presenza più significativa è il 21 ottobre, a distanza insomma di un po' di tempo, il Campidoglio, sempre a Roma.
1: Ok, dove ci saremo anche noi, perché insomma sono belle cose, ragazzi. Io poi qui e Daniele credo che sia d'accordo con me, dico sempre che qualsiasi sia il libro, ma l'importante è ritornare a leggere, è aprire il libro, sentire l'odore, forse l'avete perso questi telefonini, no? Lo scrollo troppo veloce, soprattutto nei ragazzi, quindi andate in libreria, perché poi è la parte più bella, andate a chiudersi in libreria e scegliere un libro, in questo caso ve ne stiamo consigliando un impegnativo, ma che alla fine vi avrà dato tantissimo, perché l'ho provato e quindi lo posso dire, no, lo posso dire con certezza, perché spesso noi, no, noi no, però insomma normalmente si presentano libri e si è letto solo la prima e l'ultima pagina, e invece la bellezza del libro è il viaggio che ti fa fare mentre tu lo leggi, e questo è uno di quelli. Quindi grazie a Daniele Vigni, grazie Daniele.
0: Grazie a tutti voi, Susanna, e un saluto agli ascoltatori.
1: Grazie, grazie a te, e noi ci saremo, alle presentazioni di Racconti Insensati, perché è un po' la nostra vita, no? La nostra vita va in quella direzione, e perché no? Crearsi, farsi le domande, che siano anche insensate, perché prima o poi la spiegazione la troverete, però partite dal non senso, come forma letteraria che ha detto Daniele, ma come forma mentale, perché vi, come diceva Mario Sconcerti, vi aiuterà nella vita a risolvere tante cose. Allora, noi ci fermiamo perché poi dopo abbiamo un'altra pagina con Alessandra Broglia.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Buona la prima per gli Stati Uniti che all'esordio del mondiale hanno battuto Los Angeles e il Paraguay per 4-1. Partita inaugurale in Canada regala invece punto ai padroni di casa che pareggiano 1 a Toronto nel GNB. Chance in avvio per me, calcio alto, enorme l'occasione sprecata dallo juventino David. Al 21esimo lo punisce Lukic che di testa sfrutta assist di Kolasinac. Pareggio per i canadesi a 10 minuti dalla fine grazie al neutrato Larin. Oggi in campo Qatar, Svizzera, Brasile e Marocco. Dopo l'ufficializzazione del divorzio con Comolie e la di Giovanni Carnevali, la Juventus lavora sul mercato per provare a dare la migliore squadra a Luciano Spalletti. Fatti i nomi del Dibu Martinez in porta e di Sorlot in attacco. Il volto nuovo per la Juventus e i Carnevali potrebbe essere Davide Frattesi. Il centrocampista in uscita all'Inter, l'ex dire Sassuolo, conosce bene avendolo lanciato quando era in nero verde. La trattativa potrebbe essere avviata già nelle prossime ore. Il tennis, Bellucci esce di scena all'ATP 250 di Stoccarda, battone quarti di finale da Taylor Fritz, campione in carica sull'erba tedesca dopo 2 ore e mezza di gioco. Oggi in Germania si partirà alle 12 con l'esecuzione di Shatun Shimabukuro, con la Tatun Intense che ha perso il primo set. Chi vince affronta poi in semifinale Jilecka. Fritz invece sfida Sasha Bublik. Si gioca anche in onda con la giornata che inizia con le semifinali femminili, poi spazio maschile con la conclusione di Medvedev Cilic. Nella parte bassa invece Alex De Minaur se la vedrà con il francese Mannarino. Infine le semifinali al WTA 500 del Queens. La palla nuoto, il Pro Recco battendo l'Olympiakos 19-13 nella finale di Champions League, si è regalata la sesta finale consecutiva sul palcoscenico europeo. Oggi in Malta la squadra di Sandro Sukno va a superare il Barceloneta per alzare il trofeo per la 12ª volta. Le parole del tecnico della Pro Recco.
1: Credo con la nuova sangria e fame che cerchiamo di riusciamo di portare un'altra partite. Ci
0: scudetto Pia Milano e Reggio Venezia tornano in campo per la seconda sfida della serie che determinerà la squadra campione d'Italia nel massimo campionato di basket. I padroni di casa sono in vantaggio per 1-0 dopo il 180 con cui hanno chiuso la 1 e contando di sfruttare il tour di campo in un forum d'assago in cui non hanno mai perso in questi off. La Reggio Venezia però è un osso duro e non ha niente da perdere. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio arrivano su TMV Radio, in storia di calcio. Accordi, protagonisti, vittorie, fitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami calcio, su TMV Radio non perdere storie di calcio. Puoi ascoltare TM Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolti TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
3: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno, alle 9.45 e alle 17. Il calcio della Serie C è solo su TV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è a tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è a tutta C.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici, ci faremo in quattro per risponderti.

0: 11.36, questa è Guelfi Ghibellini, siamo insieme fino alle 12.30, fino alle 13. C'è l'orologio che va indietro un'ora, non l'abbiamo rimesso, ma siamo ancora adesso. Allora, con me credo ci sia lei, la curatrice di allenamenti letterari, Alessandra Broglia.
1: Buongiorno a tutti i radiotelespettatori, bene, ecco qui.
0: Eccoci Alessandra, allora Ale, raccontami un po' che libro hai scelto, e credo che ci sia anche l'autore con noi, Claudio Moretti.
1: Certo.
0: Aspetta, fammi sentire se Claudio Moretti è con noi.
2: Buongiorno, ci sono.
0: Eccoci,
2: sì,
0: eccoci.
1: Buongiorno. Dunque, mi sembrava giusto, visto che in fondo una parte del nostro cuore, come primo pensiero lo abbiamo per i nostri piccoli, le nuove generazioni, che sappiamo bene, i mondiali sono iniziati, ma è la terza volta che la nostra Italia non partecipa. Quindi io ho voluto quasi provocatoriamente scegliere questo libro di Claudio Moretti, Storia del calcio italiano, con la pressione di Pierluigi Nardo. 130 anni di passione dai pionieri della Serie A al nuovo millennio. Dunque, vorrei intanto fare una piccola premessa. Perché? Perché Claudio Moretti è stato autore anche del programma televisivo Sfide, e tra le tante pubblicazioni che dobbiamo grazie a lui c'è anche Roberto Baggio, il Divin Codino, e anche lo stesso Pelé, di cui qualche anno fa avevo già parlato. Dunque, ma serviva davvero un libro di storia del calcio italiano?
0: Direi Paolo.
2: Allora, da un punto di vista direi di no, visto come siamo messi in questo periodo. Però leggo qui la citazione di Alessandra: un libro ben scelto ti salva qualsiasi cosa, persino se stesso. E quindi direi che anche il calcio italiano va salvato da se stesso in questa fase. E quindi mi piaceva, visto che appunto il presente è un po' grigio, non andiamo ai mondiali da un sacco di anni, non partecipiamo, non vinciamo Champions League da 15 anni, eccetera, ho detto raccontiamo i successi del passato, in modo che questi successi ci siano da esempio, insomma, per goderci almeno, che ci sia un esempio per quello che dobbiamo fare in futuro. Questa è stata un po' la spinta che mi ha portato avanti in questa opera, insomma. Una storia lunghissima, quindi insomma è stato difficile destreggiarsi. E la cosa che mi ha divertito

0: sentito di raccontare i cosiddetti sliding doors, quindi quei momenti della storia del calcio italiano in cui un evento che poteva sembrare anche abbastanza non marginale, no? Come appunto come nel film, no? La porta che si chiude meno, no? Riuscire a prendere regolamento che ti cambia la vita. E per esempio con la nazionale ho scoperto che Fabio Grosso, che poi diventa l'eroe dei mondiali degli ultimi vinti nel 2006, segnando il rigore decisivo, facendo il gol in semifinale in Germania, e un paio di anni prima era ancora un terzino insomma non di grande considerazione, che giocava in Perugia nel 2004. A un certo punto si fa espellere durante un Siena Perugia, e Gaucci, il presidente che ricordiamo tutti del Perugia, sempre molto focoso, decide di cedere seduta stante quando al Palermo in quelli di B. Sembra un po' una retrocessione, invece proprio dal Palermo Grosso troverà la sua strada per diventare poi l'anno seguente fino uno dei più forti del campionato, e lì lo sceglierà. E quindi mi chiedo, chissà cosa sarebbe accaduto se in quella partita Grosso non si fosse fatto espellere. E questo un po' è un piccolo divertissement del libro, trovare questi piccoli aneddoti che fungono da hiding doors.
1: Io vorrei aggiungere che sono quasi 500 pagine, per cui è una lettura anche che può conquistare la compagnia insieme tra nonni, nipoti, tutti insieme, per capire meglio quello che è stato appunto il nostro passato senza retorica. Ma proprio riallacciandomi a questo, porsi quindi quali sono le partite magari della nazionale alle quali più sei legato, che ricordi in particolar modo anche nel libro, le quali ti sei più infervorato quando lo scrivevi?
0: Visto che siamo diciamo che parlando di non mondiali, ci sono delle partite storiche che hanno dato vita a dei, per esempio al modo di dire più famoso, l'unico giocatore che è stato un modo di dire fuori dal calcio è Renato Cesarini, no? Il giocatore è diventato zona Cesarini. Era proprio con la maglia nazionale che questo ragazzo, che in realtà era nato in Italia, poi piccolissimo, a 9 anni si era trasferito con molti italiani a inizio del secolo, nel 1900 si era trasferito a Buenos Aires per cercare fortuna con la famiglia. E poi tornerà inizio anni 20 e tornata calciatore, e da Oriundo giocherà con la nazionale italiana. E in famosissima partita del dicembre 1931, sul punteggio di 2 tra Italia e Ungheria, è poi lui a segnare al 90 minuto, all'ultimo minuto, il gol decisivo. E quindi un gol decisivo del 3-2, battendo l'Ungheria, che al tempo era una squadra fortissima. Una partita della nazionale, da quel momento diventa Zonarini. È passato un gol, poi nella vita ne farà altri 3 di gol, oltre il 90, tutti con la maglia da Juve, con cui poi dirà. Però è curioso che comunque è un gol fatto con la nazionale, che è diventato un modo di dire, che adesso si usa in politica, in qualsiasi ambito della cronaca. Nasce da lì. Qui sono un po' divertito un po' a tracciare, visto che siamo che è iniziato il mondiale ai noi, senza noi, e mi sono divertito a tracciare, immaginare un mondiale perfetto, il quale poteva essere un mondiale perfetto giocato dall'Italia, dando nelle varie regioni la migliore partita dell'Italia nel girone, e poi in semifinale e in finale. E quindi ho immaginato questo percorso, che dovrebbe essere la partita migliore del girone, e Italia Francia del 78, in cui siamo un paio di giovani, una specie di novella guidata da Antonio Cabrini, dall'Antonio, da Paolo Rossi. Siamo belli, giovani e coraggiosi, no? Eppure un minuto siamo già sotto di un gol, perché la Francia segna subito. Eppure lì riusciamo a rialzarci e vinciamo la partita 2-1 con un gol di Rossi e uno di Zaccarelli. E lì si può dire che nasce quello che poi sarà il mondiale del 82. Vittoria in realtà di quel mondiale nasce nel 88, quando Berlotto ha preso la nazionale e comincia a allenare questi giovani. E questa è un po' la partita d'esordio dei gironi più bella della storia dei mondi azzurri. Poi, passando alla seconda partita, andiamo nel secondo girone che si faceva un tempo dopo il primo, no? È famoso quello dell'82, in cui capitiamo nel famoso girone infernale con Brasile e Argentina, erano tutti versati. Invece sappiamo come è finita, no? Il miti 3-2 con Paolo Rossi che si risatta con il gol dall'inizio drammatico appena uscito dal calcio scommesso. Quella è la partita probabilmente più bella del secondo gironcino. E poi chiama Insegnatore, dove in realtà ho due opzioni: una, il grande classico, Italia

0: Germania del 70, il quartier è comunque riempito di letteratura sportiva, tanti libri, tanti documentari.
1: Anche il cinema, aggiungo io, il cinema.
0: È successo di tutto in quella partita, non è sul fatto che in Italia era mezzanotte e gli italiani stavano guardando la partita, già l'idea che proprio era un altro mondo dove quell'Italia completava tutti. Però c'è un'altra semifinale più curiosa, molto, molto indietro, che è Italia-Brasile 38, dove i brasiliani si sentivano molto superiori a noi e quindi addirittura fanno riposare i loro due fuori classe, li vogliono tenere freschi per andare. Quindi Leonidas, in particolare, è famoso come uno degli inventori della rovesciata, considerato. Invece vinciamo 1 con un rigore decisivo di Meazza, che anche un po' di letteratura pare che al momento di calciare il rigore l'elastico dei palloncini si sia rotto, quindi qui si debba tenere i palloncini con una mano mentre calci. Non esistono immagini e probabilmente questa storia ha un po' dei conti un po' anche di fantasia, però anche il bello del calcio poi si può condire con un po' di fiction, di realismo magico, diciamo. E poi abbiamo ovviamente la finale, l'ultima, di Arancia del 2006, perché comunque è quella che ricordiamo più vicina a noi, è quella da cui ho iniziato a raccontarvi anche lo slide indoors di Fabio Grosso, e l'ultima vittoria è quella che speriamo che rinascano gli allenatori, tutti i giocatori che erano in campo, adesso molti sono diventati allenatori, speriamo che loro ci porti di nuovo al mondiale. Ho provato Gattuso, non è uscito, magari toccherà a Cannavaro, toccherà a tutti gli altri, a Irlo, speriamo qualcuno, Girardino, sono quasi tutti allenatori, la maggior parte. E questo potrebbe essere un mondiale perfetto dei nostri sogni, a cui aggrapparci adesso, visto il presente così grigio, in cui è grigio.
2: Claudio, mi sembra che a te, come a tanti di noi, ma anche con tutti gli ascoltatori che ci stanno seguendo, piaccia più il calcio romantico di un tempo, il calcio moderno oggi.
0: Vabbè, diciamo che se fossi di un'altra nazionalità magari mi piacerebbe anche lui, però ci fanno sognare più i campioni stranieri, però avessimo noi Yamal o i campioni francesi e spagnoli, probabilmente mi piacciono i fuori classi, i grandi giocatori che fanno sognare. Adesso sono nel passato e quindi mi rifuggo in quelli, però mi vedo anche delle belle partite d'oggi, purtroppo ci siamo noi, speriamo che gli under 20 stanno venendo su bene, ci portino dei nuovi talenti.
1: È vero. Ma immaginandoti una ipotetica così, che ovviamente non sarebbe possibile oggi, un'Italia resto del mondo di oggi, chi piacerebbe nel resto del mondo, chi vedresti insomma come potenziale squadra, magari scegliendo appunto, hai fatto già qualche nome, ci vuoi dire qualche nome più, ecco, come lo vedresti, come la partita del genere?
0: Io dici come squadra il resto del mondo, i miei preferiti, sono sempre lato a Neuer, che mi piace tantissimo, portiere, ovvio che sta un po' arrivando a fine carriera, mio figlio che è piccolino, ha 10 anni, il portiere, quindi sta sempre a seguire tutti i portieri, a studiarli, però Neuer è sempre il numero uno. E poi vabbè, a centrocampo sicuramente Vitinha è il giocatore più forte insieme a Pedri, uno dei due ci deve stare anche insieme, e poi dopo in arco sicuramente i vari Rafinha del Brasile, Olise della Francia, Yamal sono i giocatori più forti. Poi vediamo Messi e Cristiano Ronaldo cosa poi l'ultimo canto del cigno hanno fatto per questo mondiale, addirittura sono arrivati a 40 anni praticamente, è incredibile. Quando fa 40 anni il calciatore aveva già smesso da un po' di anni. E speriamo che nel resto del mondo sia Ancelotti a questo punto, almeno ci sia anche un po' d'Italia, no? Che è quello a cui è quello che stanno tutti gli italiani in questi giorni, esordirà proprio stanotte il Brasile, e un po' se riuscirà negli altri colori.
1: A questo proposito mi fai ricordare, è stato un portiere, però già nell'82, quando Dino Zoff era alla soglia dei 43 anni, sembrava chissà quale latanza di là si fosse superata, se vi ricordate, ecco. Certo. Sì. Un momento veramente, la ricordo, storia. Questa cosa proprio come fosse ieri, è vero.
0: Sì, Zoff che va a alzare la coppa a 40 anni superati. Al tempo solo i portieri si spingevano un po', c'era anche l'inglese Peter Shilton,

0: quando ha giocato fino ai 40, e un tempo erano solo i portieri, adesso invece incredibilmente anche i giocatori, grazie al resto degli allenamenti, dell'alimentazione, hanno una vita ovviamente molto diversa rispetto a un tempo i calciatori si allenavano quelle 2 ore finivano, adesso vivono tutta la giornata con attività varie e fisioterapie, massaggi, tutto quello che serve per curare il corpo, insomma, è cambiantissimo il calcio, come tutto e tutto.
1: Certo.
2: Allora, voglio ricordare Alessandra, Claudio Moretti, storie del calcio italiano, tra l'altro complimenti perché la prefazione di Pierluigi Pardo, insomma, oltre a essere un amico, è un grande professionista, editore Newton Comp Editori, la trovate sia sulle piattaforme, perché oggi purtroppo siamo abituati a comprare i libri dalle piattaforme, che vabbè, ci piace, basta che leggete, però la bellezza di chiudersi in libreria per quella mezz'oretta, no? Claudio, non so se sei d'accordo,
0: certo, scegliere,
2: perché poi questo sì. Tuo è un libro, io mi piacciono sempre quei libri che tu immagini sugli scaffali. Questo tuo è un libro che colpisce l'occhio per ci come è fatta la copertina, ci sta molto bene, ci sta molto bene, quindi è un libro anche che ci riporta indietro, quindi è anche un libro per l'estate, da tutto l'ombrellone, dico io.
1: Sì, infatti, è vero.
2: Quindi prendetelo, regalatelo a qualcuno, soprattutto ai giovani che non sanno anche cos'era il calcio di la storia del calcio di una volta, e quindi magari possono, invece di leggere i sermoni della scuola, possono leggere una cosa bella come questa.
0: grazie
1: complimenti a te,
2: grazie
1: Claudio,
2: a Claudio sì. Moretti,
0: grazie
2: ci
0: a
2: fa
0: voi
2: piacere. Ci fa piacere, e se lo sapevo avrei fatto trovare una voce storica di Sfide, che è un amico che spesso è con noi, Lori. Quindi, cioè, credo
0: certo.
2: Vi conosciate.
0: Certo, sì. Bellissima, bellissima voce. Ha letto splendidamente tanti testi che ho scritto, rendendo ancora più belli.
2: Certo.
0: Imparavo io dalla voce, pensando alla sua voce scrivevo meglio, sicuramente.
2: Bellissima questa cosa. Grazie Claudio, e se presenterai il tuo libro da qualche parte in giro qui per il Lazio, diccelo. Il nostro microfono è sempre aperto e ti verremo a sostenere. Grazie.
0: Grazie mille Alessandro, grazie a tutti voi.
1: Grazie a te Claudio.
0: Arrivederci.
2: Allora, questo è il consiglio di questa settimana di Alessandra Blocchi, Claudio Moretti, storia del calcio italiano, con la prefazione di un grande professionista che è Pierluigi Pardo. Alessandra, ci salutiamo e ci ridiamo appuntamento qui. Noi ci sentiamo anche domani, perché c'è una cosa che dobbiamo ricordare, a cui tu parteciperai lunedì e dai la tua voce in prestito, quindi lo diciamo domani.
1: Sì, presterai... sono molto contenta di essere con voi anche domattina, veramente.
2: Presterai la tua voce, quindi domani chiamo Dionisi e ricorderemo questo evento.
1: Molto bene.
2: Invece per oggi siamo arrivati alla conclusione, quindi buon sabato se siete al mare, buon sabato se vedrete le partite dei mondiali, buon sabato qualunque cosa state facendo. Noi ci ritroviamo qui domani mattina, sempre dalle 11 alle 13 con Gualfi e Ghibellini. Grazie Ale.
1: Grazie Susanna, e sempre cari saluti a tutti i radio telespettatori.
2: Grazie a tutti, a domani.
3: TM Radio ha presentato Guelfi e Ghibellini.
4: Ancora ben trovati dall'azione.
5: Alberto Asi, condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco, può uscire dal carcere e continuare a scontare la sua condanna fuori dal penitenziario di Bollate, dove è rimasto negli ultimi anni. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato l'ordinanza che toglie l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali con misura alternativa alla detenzione in carcere. Una decisione che ormai è attesa e che arriva a meno di 24 ore dall'udienza celebrata ieri, in cui anche la Procura Generale di Milano aveva dato parere favorevole alla richiesta presentata dagli avvocati di Stasi.
4: Sono 266 in tutto gli episodi di peculato, con estati e 5 dipendenti del Consorzio Autostrade Siciliano e un impiegato di una società privata che gestisce la informatica dell'ente, accusati di aver fatto la cresta sui pedaggi pagati dagli automobilisti che transitavano sull'autostrada Palermo-Messina. A renderlo noto

0: dal servizio polizia postale per la sicurezza cibernetica, era stata avviata nell'ottobre 2025 a seguito di segnalazioni relative al sito La Cultura, anche attraverso tecniche deepfake.
1: E negli Stati Uniti non sono stati così vicini a siglare un accordo, secondo il premier del Pakistan che ha mediato la trattativa dal principio. Il testo potrebbe già essere pronto. Firma potrebbe arrivare anche da remoto, come prospettato il ministro degli esteri iraniano. Tra i nodi ancora da sciogliere però ci sono la questione del nucleare con la consegna dell'uranio arricchito da parte dell'Iran e il pedaggio che Teheran vorrebbe imporre per il transito nello stretto di Hormuz.
0: Il Dipartimento della Giustizia americana ha dato il libera per l'acquisto di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount, eliminando così uno ostacolo per la mega operazione tra le due società di trattenimento del controvalore di 111 miliardi di dollari. L'unione tra Paramount e Warner è destinata a ridisegnare il settore americano dell'intrattenimento, riunendo sotto lo stesso tetto due storici studi televisivi e cinematografici, oltre a numerose testate giornalistiche, piattaforme di streaming e reti via cavo.
1: Il tennis ancora presenze abbastanza limitate per quanto riguarda il contingente italiano della stagione su erba nei tornei della prossima settimana. Con Jasmine Paolini che ha deciso di prendersi qualche settimana di stop per il Wimbledon, Jannik Sinner che ha tolto Halle dalla sua programmazione, la coppiata Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, tra la Queens, e senza rivangare ulteriori vicende legate alla classifica, di fatto c'è un solo uomo che resta in piedi. Si tratta di Fabio Cobolli, il finalista del Roland Garros, partecipa alla ATP 500 di Halle, dove difende i quarti di finale dello scorso anno.
0: Era l'ultima notizia, più tardi.
2: Siete all'ascolto di TV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Eurocalcio, rubrica interattiva e di appuntamento a cura di Vincenzo Maranzo. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
3: Udite, udite, con la nuova stagione torna il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11.13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio attuale e molto altro ancora. Non mancare.
4: Se per calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui diretta comodamente la tua televisione. TMV Radio, radio di chi ama il calcio.
5: Ti sei perso cosa della settimana di calcio? Hai voglia di vedere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Sandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
2: Per reagire con TMV Radio è semplice. Va nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 31 80 00 213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Siamo in quattro per risponderti.

0: notizie. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: E buongiorno dunque, qui da TMV Radio in questo venerdì 12 giugno 2026, primo giorno dei mondiali di calcio America, Messico, Stati Uniti e Canada, ma oggi noi partiamo in realtà e parliamo di Serie C con la finestra mattutina di A tutta C, appunto qui dalla sede di Roma con Lucio Marinucci in studio, in cabina di regia, ad accompagnarmi c'è il dottor Giorgio Torani, un'ora di approfondimenti sui tanti temi in realtà che riguardano la Serie C, perché già si dà uno sguardo inevitabilmente a quello che sarà il prossimo anno, qualcuno lo fa delle certezze, qualcuno decisamente meno. Intanto però do subito il buongiorno a chi ci sta seguendo sia sulla app, sia sul sito di TMV Radio, sia chi ci sta seguendo sul canale 61 del Digitale Terrestre, e poi do il buongiorno soprattutto a Matteo Ferri per la redazione di TuttoC.com. Matteo, ben ritrovato, buongiorno.
2: Buongiorno Lucio, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: E dicevamo, Matteo, in realtà le certezze ci sono da una parte e dall'altra no. Ci sono veramente tanti temi. Io parto da quello, insomma, centrale un po' per il Foggia, Matteo, perché non c'è ancora nessuna ufficialità, però si discute già di vari ripescaggi. Il Barà sappiamo che ha declinato in maniera abbastanza gentile, sostanzialmente sappiamo che anche le difficoltà logistiche incidono, e quindi attenzione poi a chi potrebbe ritornare in Serie C dalla porta di servizio.
2: Sì, c'è un ottimo editoriale del collega Sebastian Donzella proprio questa mattina, insomma, su Tutto C, che riguarda quello che è un tema che ormai da anni dibattiamo, che coinvolge il calcio italiano, un po' a tutti i livelli, perché poi lo rivediamo anche in Serie A, sono stati obsoleti, stati vecchissimi. Nel caso della Serie C il tema è addirittura più spinoso, perché qui si parla di squadre che non riescono a iscriversi, non possono iscriversi o non possono presentare domanda di ripescaggio perché non è proprio un impianto, non è neanche una questione di quanto è vecchio l'impianto. Dopo una stagione scorsa in sostanza in trasferta ha dovuto alzare bandiera bianca, perché chiaramente ha le spese necessarie per fare la domanda di ripescaggio, che sono già abbastanza ingenti, avrebbe dovuto aggiungere un altro campionato chissà dove, forse a Sestri Levante o chi lo sa, perché poi c'è sempre il problema di capire anche dove vuoi vanno a giocare queste squadre. È un tema che sta riguardando anche un'altra squadra che dovremmo, e uso il condizionale, trovare alla prossima, ai nastri di partenza della prossima Serie C, che Vado, che è un'altra squadra che teoricamente sta in Liguria, ma a quanto pare ce la ritroveremo in Piemonte, perché sembrerebbe, insomma, abbastanza vicino a chiudere un accordo con Novara, per giocare a Novara. Però è una cosa abbastanza vergognosa, togliere pure l'abbastanza, perché sì, se una squadra di Serie C, stiamo parlando di professionismo, quindi che una squadra di Serie C, una squadra professionistica, non riesca a disputare le partite casalinghe nell'impianto di casa, insomma è qualcosa che lascia pensare. Tra l'altro, ti anticipo il prossimo tema, il Bra ha dovuto rinunciare, quindi forse verrà riammesso il Foggia, o poi la quale sarà. Ma ce ne sono altre squadre, e anche con tutto il rispetto per il Bari, più prestigiose, con un blasone diverso, che hanno problemi con lo stadio non da poco.
1: Direi assolutamente di sì. Stai prendendo la prossima finestra, perché inevitabilmente si parla anche del Cosenza, Matteo. Sappiamo anche qui che le ultime stagioni del Cosenza non è che siano state particolarmente serene, un po' dal punto di vista dei risultati, un po', anzi, soprattutto dal punto di vista della gestione societaria, il rapporto con i tifosi, e adesso c'è il tema stadio, perché Cosenza non potrà giocare le proprie partite nel proprio impianto, peraltro anche per una finestra molto lunga, si tratta quasi di un anno e mezzo sostanzialmente, e quindi ora bisogna cercare un altro stadio. Qui addirittura non solo si parla di un'altra regione, ma si parla appunto di dover scavallare anche il mare.
2: Sì, qui siamo veramente al paradosso, al ridicolo, non ho più che aggettivi per commentare quella che è la situazione.
1: Perché, noi ridiamo però anche per i poveri tifosi di Cosenza, mi sembra veramente giusto, ecco.
2: Sì, è vero che i tifosi del Cosenza Cosenza in protesta con Guarani,
1: certo.
2: Diciamo, non vanno in massa

0: sono stati per scelta, non perché tra l'altro i risultati della squadra quest'anno al netto di una disastrosa esperienza nei playoff sono stati abbastanza positivi, perché comunque fino a un certo punto era stata anche una delle possibili candidate a contendere il primo posto al Benevento, però lì c'è un discorso proprio di polemica e di strappo nel definitivo con la proprietà. Il problema, come giustamente sollevato tu, è che il comune va a fare dei lavori all'impianto Ambito al Marulla. Questi lavori si protrarranno fino al dicembre del 2027, quindi stiamo
1: Esatto.
0: parlando
1: Se
0: di
1: tutto va
0: fatto di
1: bene, peraltro.
0: se tu, sì, esatto, conoscendo poi le tempistiche dei lavori in Italia, potrebbe essere un dicembre con l'anno X poi a fianco.
1: Esatto.
0: E quindi stiamo parlando un minimo di una stagione e mezza intera. Ora, il problema è che, a parte, non si capisce perché questi lavori non vengano fatti a blocchi come si sta facendo, ad esempio, ad Arezzo, perché pregiudicare completamente l'utilizzo dello stadio per un anno e mezzo, insomma, è una cosa abbastanza pesantuccia, l'abbiamo visto anche Taranto con Gioia. Il punto è che la soluzione più facile che finora ha trovato il Cosenza è di traslocare a Messina, quindi non, adesso non sotto mano la mappa, ma minimo scavallare lo stretto,
1: Eh beh,
0: che
1: sì.
0: comodissimo come trasferta non è, e in uno stadio che tra l'altro il Messina potrebbe non usare, perché il Messina è retrocesso in eccellenza. Vedremo che poi sarà ripescato se riuscirà, insomma, a salvare almeno la Serie D. Nel frattempo a Messina hanno concluso i lavori di ristrutturazione del Celeste, che era il vecchio impianto dove giocava il Messina prima dell'inaugurazione del Franco Scoglio, che è venuta una ventina d'anni fa, il Messina era in Serie A. Quindi praticamente il Messina sarebbe la squadra locale che gioca nel vecchio stadio ristrutturato e il Cosenza che gioca nel nuovo stadio, che
1: Beh,
0: però non
1: questo è
0: ha
1: incredibile.
0: evidentemente la possibilità di ospitare una squadra d'eccellenza. Io penso che solo in Italia, secondo me, neanche se cerchiamo gli stati dell'Africa centrale troviamo situazioni di questo genere.
1: Sì, neanche nei paesi che hanno portato il nazionale al mondiale, Curaçao, Capoverde, che
0: Haiti.
1: si possa verificare una situazione del genere, veramente sì, paradossale, mi sento di dire paradossale, vedremo che tipo di sviluppi ci saranno. Anche come dicevamo, le tempistiche purtroppo saranno molto lunghe per i lavori, e poi passerò anche ai progetti sportivi. Eterni ha vissuto anche qui le ultime stagioni non propriamente solide, era arrivata poi adesso la possibilità di ripartire. Pare che si possa ripartire effettivamente dalla Serie D, Matteo, però con una sorta di unione di fusione, perché Bandec sta provando a dare un futuro, una stabilità alla Ternana. In questo momento c'è di mezzo l'Orvietana.
0: Non so se questa sia una cosa, un tema peggiore rispetto a quello stadio o leggermente migliore, forse peggiore, perché stiamo parlando di una città, Orvieto, che non è proprio un portino microscopico,
1: Però
0: tra
1: è
0: l'altro
1: una
0: è una
1: realtà
0: città,
1: abile della serie di.
0: esatto, una realtà ultracentenaria che sostanzialmente sparisce in maniera definitiva dal calcio per traslocare attraverso la fusione con una sorta di futsal femminile, se non vado errato, Terni, perché
1: Sì.
0: chiaramente bisognava fondere le due società con una società di Terni. Quindi hanno fatto questa soluzione veramente ai limiti del grottesco. Tra l'altro, in teoria, bisogna anche capire quale società di Terni poi diciamo sarà in continuità storica con la Ternana. Ora, qual è il punto? Che la società nuova fusa tra l'Orvietana e il Terni Futsal sarà una società di proprietà di Bandecchi. Il sindaco di Terni è Bandecchi. Chi dovrà decidere su quale società è Bandecchi? Non so, mi sembra un piccolissimo conflitto di interessi, però staremo a vedere.
1: One man show, one man army. Sì, Bandecchi ha detto ovviamente: una volta che avrò ridato stabilità al futuro, mi farò da parte. Al momento, se non sbaglio, 98% delle quote. Quindi, insomma, ecco, la totalità quasi assoluta. Chiudo dicendo che sono d'accordo con te, Loredana. Soprattutto gli appassionati di calcio anche d'Orvieto, che hanno vissuto anni di stabilità in sedi, non so immaginare come possano aver recepito questa notizia, francamente sì, è l'ennesima situazione grottesca, hai fatto bene a dirlo, mentre invece chi lascia la Serie D è la Scafatese, anche qui vado su un'altra notizia, perché ci sono, insomma, le conferme poi per apparato dirigenziale, apparato tecnico, chiaramente c'è voglia di dare continuità a quella di una stagione veramente eccellente.
0: Sì, allora io voglio fare l'uccello di malaugurio, ma vedo diverse assonanze con la prima esperienza di

0: Antonini, quindi l'Antonini esordiente in Serie C.
1: Anche per il tipo di carattere del presidente, che è molto, molto estrionico.
0: Esattamente, per il tipo di annunci, per qui vabbè, Romano non ha parlato di Serie C da stravincere, no, a marzo, però ha detto che l'obiettivo è la Serie B in tempi abbastanza rapidi. Il nuovo triennale addirittura di Ferraro e di Fuso, l'allenatore e il direttore sportivo, allora in una condizione normale sarebbe anche da accogliere con entusiasmo, perché finalmente assistiamo ad un progetto, vediamo una società insomma che guarda al futuro, che fa piani di, a medio brevissimo raggio, che temo che alle prime, i primi risultati leggermente negativi, non parlo di sconfitte, questo contratto triennale forse non sarà proprio così triennale. Mi auguro per Ferraro di no, anche perché insomma è uno che ha stravinto il campionato a Catania e non è rimasto a Catania, ha stravinto il campionato a Scafati, che ha vinto con 27 punti di vantaggio, sì, sul Trastevere. Per carità, non era proprio un girone di quelli proibitivi, no, il Trastevere ha un'età media di 20 anni, quindi insomma ha vinto contro una squadra, una corazzata, però poi ha vinto anche lo scudetto di Serie D, quindi insomma significa che i valori quella la Scafatese ce li aveva. Però insomma, ecco, mi auguro Ferraro che quantomeno il triennale, se no proprio tutte e tre gli almeno uno riesca a farsi in Serie C.
1: Eh sì, anche perché poi lui, dicevi bene, grande lavoro, grande esperienza in Serie D, in Serie C si era affacciato giusto con il Sorrento, le cose poi alla fine non è che si fosse concluse benissimo, perché era arrivata alla salvezza, ma la squadra era calata molto sul finale 2024-2025, quindi sì, gli auguriamo magari che possa avere stabilità anche in Serie C Scafatese. E prima di salutarci, Matteo, richiudo il cerchio sugli impianti, perché prima parlavamo delle grandi città e delle grandi piazze alla ricerca di stadi, ecco, anche il Bari non sta trovando grandi porte aperte, c'è un'altra opzione sempre in Puglia, ma non è andata in porto.
0: A Bari la situazione è molto critica, perché al 16 giugno è il 16 giugno la data finale, vanno presentati tutti i documenti e va presentato anche lo stadio che poi ospiterà le partite casa della squadra. Pena in caso di mancata presentazione dello stadio l'esclusione e quindi di fatto la cancellazione della squadra e della matricola, quindi si riparte dall'eccellenza, va bene, se si trova un po' in eccellenza. Bari, il comune continua a negare l'utilizzo del San Nicola, perché il sindaco Vito Leccese chiede chiarimenti a De Laurentiis, tra l'altro non è ben chiaro esattamente quali chiarimenti chieda, cioè vuole rassicurazioni sul mercato, non ho capito il sindaco quali chiarimenti così vuole. Quindi la società chiaramente si sta muovendo anche su territorio limitrofo. Altamura ha praticamente dato un po' di picche a Bari ieri, perché ha detto che sì, è vero che geograficamente è l'opzione più vicina, però spostare una tifoseria come quella di Bari in un impianto piccolo come quello di Altamura, con tra l'altro una squadra che c'è già in Serie C, il team Altamura, Sanza non se la sente Altamura di farlo. Rimane in piedi l'ipotesi Monopoli col Veneziani, che forse credo che la capienza sia un pochino più grande rispetto al campo, sì, d'Altamura, certo,
1: sempre, non di molto.
0: Sempre chiaramente parliamo di dimensioni non idonee ad ospitare una tifosi come il Bari. Certo, è vero che per Cosenza c'è da capire poi quale sarà effettivamente l'affluenza a Bari l'anno prossimo, perché anche lì lo strappo con l'età è abbastanza consumato, sì. Quindi vedremo quali e quanti esodi ci saranno effettivamente da Bari se dovesse giocare tutto l'anno in trasferta. Però da Napoli non è arrivata ancora un'indicazione chiara, cioè non c'è un sì definitivo, quindi staremo a vedere. Oggi è in programma una videoconferenza tra De Laurentiis e Vito Leccese, il sindaco di Bari. Io mi auguro più che altro, perché insomma una tifoseria, una città come Bari debba giocare in trasferta nei comuni del capoluogo della provincia, è veramente qualcosa di degno e indecoroso per una società del genere, una piazza del genere.
1: Sì, abbiamo detto, il paradosso è il fil rouge che collega tutte le notizie che abbiamo riportato in questa mattinata. Non vogliamo fare una fotografia troppo pessimistica, però del resto queste sono le realtà dei fatti, Matteo. Noi ci teniamo esclusivamente a riportare come sono e null'altro. Anche qui poi vedremo i prossimi giorni cosa accadrà, perché come dicevi i termini delle scadenze sono ormai brevissimo termine. Matteo, io come sempre ti ringrazio, è sempre un piacere. Ti auguro buon lavoro e buon proseguimento di giornata. A presto.
0: Grazie Lucio, buon lavoro e buona giornata.
1: Grazie a Matteo Ferri, a tutta la redazione di tuttoci.com. Questa è un po' infarinatura, non dai temi troppo positivi.

su Serie C, ma nel prossimo blocco avremo altri ospiti, torniamo a parlare un po' di campo, un mister che ha allenato tanti protagonisti in campo di questa stagione di Serie C, e poi una finestra sull'Ascoli per ritolare questa grande annata conclusa con la promozione in Serie B. Tanto però ci andiamo rapidamente in pausa e andiamo qui fra pochissimo, sempre alla C.

0: Ancora tutta C, sempre qui su TMV Radio dalla sede di Roma, Lucio Menucci in studio. Proseguiamo con i nostri discorsi sulla Serie C. Andiamo subito, non perdiamo tempo, a presentare il primo ospite di questo blog. Ci fa molto piacere averlo in collegamento. Lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito, mister Ivan Maia. Mister, ben trovato.
1: Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, mister. Ci siamo lasciati alle spalle questa stagione, tutte le categorie, Serie C e Serie D, poi magari sulla sua avventura quest'anno in Serie D ci arriviamo, ma parto dalla Serie C. L'abbiamo sostanzialmente convocata, mister, perché lei ha allenato tanti protagonisti di questa stagione di Serie C, e quindi volevo chiederle un po' se si aspettava dei percorsi del genere. Ovviamente non posso non partire dall'Ascoli, che ha fatto una grande cavalcata nel 2026, mister, che ha vinto i playoff probabilmente con merito. Ecco, prima di andare sui giocatori, è una squadra, è una piazza, mister, quella di Ascoli, che merita probabilmente il palcoscenico della categoria.
1: Beh, assolutamente sì, lo merita per quello che è la storia della società, ma secondo me lo merita soprattutto per come è riuscita a vincere questo playoff, perché già il playoff in sé per sé è già complicato, perché sappiamo insomma quanto è difficile poi subentrare dopo una lunga pausa, come è successo all'Ascoli e come è successo alle seconde. In più, secondo me, l'Ascoli c'aveva anche un aspetto psicologico, mentale difficile da superare, perché l'Ascoli comunque fino all'ultima giornata ha dovuto lottare colpo su colpo con un altro avversario forte come l'Arezzo. Quindi dal punto di vista mentale non è stato facile, secondo me, ricaricare velocemente, sia dal punto di vista fisico che appunto mentale, una squadra per poter affrontare. E loro, secondo me, l'hanno fatto molto molto bene. Devo fare i complimenti a mister Tomei, perché presentare una squadra che lotta fino all'ultimo per andare direttamente e ripresentarsi a playoff, come si è presentato l'Ascoli, è sicuramente un merito all'allenatore,
0: certo,
1: perché ripeto, non è assolutamente facile. Altre squadre hanno avuto modo insomma un po' di alzare un po', di ripararsi. L'Ascoli non si è potuto permettere questo, e secondo me ha fatto comunque delle partite proprie splendide, che ha meritato in maniera assoluta la promozione.
0: Beh, direi di sì. Il 2026 è stato veramente eccezionale, sì, sia nel finale di campionato che poi nei playoff, così come sono stati eccezionali alcuni giocatori, mister. E le chiedo appunto di due elementi, perché sono stati protagonisti sia Manuel Lagna, che comunque ha dimostrato di essere un calciatore importante per questa categoria, secondo me l'aveva fatto già l'anno scorso, quest'anno ancora di più, e poi Rizzo Pinna, che è stato l'uomo decisivo, ha segnato sia nella finale d'andata che nella finale di ritorno contro il Brescia. In generale ha fatto anche lui un grandissimo campione anche a livello statistico. Lei li ha entrambi a Lucca con la Lucchese, e li aveva un po' giocati anche Rizzo Pinna, insomma era stata la prima stagione in cui aveva trovato continuità. Le chiedo in

0: innanzitutto quanto le fa piacere averli visti promuovere da protagonisti con l'Ascoli, e poi se si aspettava che così in breve tempo avrebbero raggiunto questi picchi di rendimento.
1: Beh, intanto sono felicissimo, perché l'ho avuto modo anche di sentirli questi giorni, quindi mi fa veramente molto piacere, perché prima di tutto sono dei ragazzi splendidi, questo è un aspetto importante, ed è per questo che comunque sono rimasto in ottimi rapporti. Poi è chiaro, c'è anche della qualità. Io l'ho avuti 3-4 anni fa, quindi chiaramente c'era un discorso ancora un po' di gioventù.
0: Certo.
1: Ora sicuramente sono giocatori diversi, perché sono cresciuti, perché Alagna è cresciuto tantissimo, quando era a me era un giovane, e quindi diciamo che un po' veniva alternato un po' nelle presenze. Ora sta dando continuità, e come diceva giustamente lei, ha fornito un campionato straordinario non solo l'anno scorso, ma anche quest'anno, dimostrando di meritare la categoria. È sì, anche qualcosa di più. Per quanto riguarda Andrea Rizzovina, sono quei giocatori che chiaramente è facile intuirne le caratteristiche tecniche, e devi solamente aspettare il momento giusto nel contesto giusto perché possa esplodere. Ecco, io credo che probabilmente lui quando sia arrivato, la sua contrazione sia arrivata quest'anno, con ovviamente anche lui una cosa, un campionato straordinario. E ripeto, quando l'avevo io già gli si notavano queste cose, perché sono discusse le sue qualità. È chiaro che va a dare più continuità, magari il contesto non era giusto per lui, e invece lo ha individuato e lo ha messo probabilmente nel suo ruolo ideale, nelle condizioni ideali, e lui poi ha messo tutto quello che lui ha di qualità, ed è stato sicuramente un elemento fondamentale, specialmente in questo finale anche di playoff determinante. Perciò vederli, spero anche il prossimo anno,
0: una bella soddisfazione,
1: perché comunque è rimasto, ripeto, in ottimi rapporti, perché ci tengo a segnare il fatto anche dell'aspetto umano, perché sono due ragazzi splendidi, fra l'altro Alagna che se non vado errato credo sia di Ascoli, quindi insomma lui tiene ancora di più, almeno era dell'Ascoli, quindi, insomma,
0: sì, era dell'Ascoli lui.
1: Era dell'Ascoli, sì, scusami. E quindi qui secondo me questa cosa la sentivo ancora più, perciò insomma anche nelle immagini, chiaramente ho visto le partite, vedevo con grande soddisfazione, insomma mi fa piacere per entrambi, ripeto, spero che il prossimo anno possano rimanere e confrontarsi con un campionato di livello superiore, ma credo per quello che hanno dimostrato quest'anno credo che ci possono stare. Ed è chiaro, se rimangono il contesto lì possono essere avvantaggiati, ecco, qui è fondamentale che possano rimanere lì nel loro ambiente per poter dimostrare di essere all'altezza anche in Serie.
0: Eh sì, è chiaro, appunto se lo sono meritati sul campo quello che hanno ottenuto nel corso di questa stagione, e poi ci sono anche altri giocatori comunque, mister, sì, non dell'Ascoli, ma che hanno comunque condotto delle stagioni e negli ultimi anni si erano fatti notare. Io le volevo chiedere di due attaccanti, uno è Bruzniti, che insomma ormai ha dimostrato di essere un elemento utilissimo, addirittura è arrivato a Catania, certo non fortunato perché è arrivato nel momento più complicato del Catania e non sempre è riuscito ad incidere, ma Pineto ha fatto vedere grandissime cose, e altro è Magnaghi, che lei non aveva avuto a Lucca, aveva avuto a Pontedera, anche lui quest'anno ha segnato un po' meno, un po' basso, ma con la Lucca l'anno scorso e appunto a Pontedera non ci dimentichiamo, aveva ottenuto dei numeri veramente importanti a livello realizzativo. Quindi le chiedo, questi due giocatori quanto possono crescere ulteriormente nei prossimi anni? Certo, Magnaghi rappresenta l'esperienza, ma Bruzaniti è ancora più giovane.
1: Sì, altri due ragazzi che ho avuto l'opportunità di vederli io, Bruzaniti a Lucca e Magnaghi a Pontedera. Io fra gli attaccanti più bravi, più forti che ho avuto, colloco Magnaghi assolutamente in prima posizione, perché credo sia un attaccante straordinario. I numeri comunque sono dalla sua parte, anche lui un gran lavoratore, uno che cerca sempre di migliorarsi, cioè un giocatore veramente per questa categoria estremamente, estremamente bravo, estremamente importante. Quindi poi diciamo lui rappresenta un po' l'esperienza garantita. Io mi bilancio e dire

0: di questa cosa qui. Quanto riguarda Brutiniti, che l'ho avuto a Lucca, veniva una stagione non proprio positiva a Crotone, già da noi riuscì a fare un po' un cambio di marcia, perché anche lui è un giocatore che non aspetta altro che il momento, anche se a Pineto aveva già un po' svuotato nei numeri, a Pineto aveva
1: fatto assolutamente cose
0: assolutamente straordinarie, chiaro, è andato a Catania in un contesto diverso, si deve un pochettino ambientare, fare anche una fiata non facile, bellissima, sicuramente non facile, però anche le sue qualità sono estremamente importanti, anche lui mi aspetto che da un momento all'altro possa anche lui riuscire ad andare in carriera superiore, perché secondo me ha delle qualità ovviamente diverse dagli altri, qualità che fanno male quando sta bene.
1: Bello dimostrato,
0: oltre a un punto di vista tecnico anche balistico, perché fa dei gol incredibili, quindi anche lui mi aspetto che da un momento all'altro, mi ha detto che mai il prossimo anno un po' stesso anno tuo per poter anche lui un campionato importante per dare la categoria superiore.
1: Certo, beh, il salto comunque Catania c'è stato, e ora facciamo il grande in bocca al lupo, e devo dire anche comunque per quello che ha fatto vedere a Pineto, e non so se l'è meritato. Certo. E poi mister, prima di salutarla vado anche un po' sulla Serie D, perché le chiedo innanzitutto che sensazione le fa vedere la Lucchese, che purtroppo è dovuta ripetere dall'eccellenza in Serie D, il Pontera che invece dopo tanti anni di stabilità dalla Serie C scende nel dilettantismo, e un Isco con il Tavo Alto Ascio con cui lei proseguirà per l'anno prossimo, che peraltro è diventato ormai realtà della Serie D. Ecco, ritrovare tutte queste sue piazze insieme, che tipo di sensazioni lascia?
0: Beh sì, tanto di soddisfazione, di piacere nel giocarci contro. È chiaro che ci sono cose positive e cose negative, nel senso che Lucchese viene da una vittoria, quindi diciamo che c'è l'entusiasmo di una piazza che vuole tornare almeno in Serie C, ma è una piazza che è molto esigente, che secondo me meriterebbe anche qualcosa di più, e quindi qui c'è l'aspetto positivo. Quello negativo è del Pontera, che chiaramente sono legato in maniera particolare, che quest'anno è stato un anno molto molto difficile, ancora la situazione non è molto chiara, questa cosa mi dispiace tantissimo, è chiaro, si sentono tante cose, ripescare ammissioni, situazioni ancora non chiare, io non so bene come andrà a finire la situazione, chi ha la probabilità di giocarci contro è alta, sicuramente mi piacere giocarci contro, però allo stesso tempo ecco, mi piace perché ha vissuto un anno molto molto complicato, lì ci sono ancora tante persone a cui sono molto legato, e vedere un po' questa situazione di difficoltà non mi fa assolutamente piacere, e insomma spero che nei prossimi giorni riesca un po' a chiarire un po' le cose, e Pontera possa presentarsi tutto pronto da protagonista. Se ci fosse ripescaggio sarebbe meglio per Pontera, e altrimenti comunque in una categoria di sotto, però con organizzazione, con tutto quello che serve per fare un campionato importante, perché in questo momento insomma si sente un po' che c'è ancora cose che non sono molto chiare, questa cosa non è positiva.
1: No, certo.
0: È fondamentale che sia grande solidità, ecco, io credo che Pontera in questo momento debba cercare questo, poi dopo sono convinto che piano piano possa ritornare nella categoria che tanti anni abbiamo difeso e che secondo me merita assolutamente.
1: E allora andiamo a vedere anche da questo punto di vista, anzi, il Tau, le prospettive rapidamente del prossimo anno.
0: Ci siamo dimenticati.
1: Giusto di dare una finestra.
0: Ecco, sono rimasto volentieri in questa società, perché è una società importante, organizzata, solida, con un settore fra i migliori anche d'Italia dal punto di vista anche di risultati, di organizzazione, quindi una società che è in crescita, e lo dimostrano i risultati non solo del settore giovanile, ma anche della prima squadra anche in questi tre anni. Ed è chiaro che insomma, rimanere su questi livelli non è facile per la nostra realtà, però abbiamo un direttore sportivo molto bravo, molto preparato, molto conoscitore di questa categoria, ed è per questo anche che questa società riesce sempre a fare dei ragazzi giovani e lanciarli, che tanti sono andati in Serie C e che altri quest'anno probabilmente andranno. Quindi insomma ci sono tutti gli ingredienti per poter far bene, con l'auspicio che magari un giorno anche il Pau così piccolo, diciamo così, da punto di vista anche di tifoseria di tutto, però anche un giorno possa avere la soddisfazione di mettere il piede nella categoria superiore. Diciamo che vediamo piano piano riuscirà
1: a piccoli passi.
0: Fare quello spiraglio giusto. È chiaro che se si va a vedere tutte le forze delle squadre che andiamo a incontrare, non è per niente facile. Anche il prossimo anno ci sono avversari veramente,
1: certo, certo,
0: una storia veramente importante, però comunque insomma, le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Vediamo un po' di creare qualche sorpresa,
1: dare fastidio, come è giusto che sia. Esattamente, noi a questo punto facciamo anche un grande in bocca al lupo, mister, e complimenti comunque per il lavoro che sta.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
3: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
6: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security, nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
3: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale, a partire dalla progettazione,
7: realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio

0: servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
1: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
2: Italia Opera S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Veramente questi playoff, posso con un pochino di presunzione dire, veramente nati e davvero mentali. E Ascoli festa, Ascoli è stata festa subito dopo il fischio finale, 15.000-16.000 persone riversate in centro, non si poteva entrare, questi ragazzi su al cabassone del caffè Meletti, domina piazza del Popolo Ascoli Piceno, con uno striscione immenso dove raffigura la regina, perché ha sempre l'Ascoli, è la regina delle Marche, 16 anni di Serie A, quest'anno 28esimo anno di Serie B, e soprattutto nel centro Italia serviva forse la presenza di una squadra in Serie B, anche perché in Umbria, nell'Abruzzo, non ci sono squadre appunto di Serie B.
4: Vero.
3: E questo, la città di Ascoli ha abbracciato il mister, ha abbracciato il presidente Puccinelli, ha abbracciato tutti questi ragazzi che si sentono davvero, vivono la città, incontri, ci parli, ed è questa è l'arma vincente, soprattutto dal loro grande senso di appartenenza. E poi volevo dirti, Lucio, che Ascoli ha deciso di ripartire di qualcosa, da qualcosa di serio, di concreto.
4: I punti di riferimento anche per il futuro.
3: Di mister Tomei e del direttore sportivo che ha lavorato benissimo, Matteo Patti, che ha fornito a mister Tomei gli uomini giusti al posto giusto per il suo gioco. Ragazzi che lo scorso anno erano anche l'Ascoli, alcuni di loro, parliamo di Uduffizi, parliamo di Alagna, parliamo di Curado, ma quest'anno sono trasformati letteralmente davvero nell'ambito di questo gioco. Quindi mister Tomei, direttore Patti fino al 2029, questo vuol dire voglia di dare continuità al progetto, è un segnale forte della società che vuole premiare l'ottimo lavoro fatto fin da adesso. E volevo anche segnalare che l'Ascoli ha tutti i giocatori di proprietà, eccetto Andrea Rizzo Pinna, delle quali è in corso una trattativa con licenza per il suo riscatto, perché ha in prestito con diritto di riscatto in sede di, se si andava in Serie B c'è già parametrato imposto, e quindi c'è un incontro con i dirigenti del Cosenza e speriamo che Andrea possa far parte dell'entourage dell'Ascoli, che si affaccia per la 28esima volta al campionato di Serie B, è un campionato difficile dove ci sono grandissimi nomi, se andiamo a guardare i nomi già no, ci si spaventa, però sono convinta che con qualche innesto questa squadra, se tornerà a proporre questo tipo di gioco, potrà fare un buon campionato, quello che noi chiediamo, soprattutto chiediamo questo essere con noi e noi saremo con loro, perché ho visto impazzire gente al Duca per avere un biglietto per entrare. Speriamo sia pronta anche la curva sud.
4: Questo volevo chiederti, che poi la capienza può aumentare ulteriormente, questa nuova curva sud leggevo addirittura 4.000 posti solamente in curva, quindi ecco, per la serie mi sembra

0: il modo migliore di cominciare.
1: Magari si dovrebbe esserci con l'Aura, essere pronta per l'inizio della stagione. E sicuramente, come può dire Stifo, Ascolano torna a casa, perché in genere la Nord, che hanno occupato adesso, era riservata un po' alle tifosie ospite. E questa Sud, che ricordiamo, a seguito del terremoto, fu abbattuta e poi ricostruita, e ci sono voluti un po' di tempo, e accanto poi alla curva c'è un progetto di portare il Museo dell'Ascoli, perché 1898 di repertori musicali, insomma, sì, abbiamo diversi negli anni Serie A, un'area magari fatta bene, insomma c'è un bel progetto intorno, e sicuramente questo coincide con questo ritorno in Serie B che abbiamo fortemente voluto un po' tutti, dalla stampa, a, ripeto, al pubblico, a ognuno, e si era acceso un amore che non si era mai speso, forse si era topito. Comunque, fantastici ragazzi, tutti fantastici, ripeto, anche la panchina ha avuto la sua importanza, come pure i magazzinieri, i massaggiatori, i preparatori atletici, cioè sono stati tutti, tutti
0: protagonisti. Sì, dal primo all'ultimo, beh, fai bene, sì, bene a ribadirlo. Anche certo, l'ambiente, perché il Del Duca è stato sempre sold out, quindi la partecipazione è stata veramente eccellente. E poi la domanda, dicevo, dicevi Antonio, la rosa comunque quest'anno ha dimostrato di essere una rosa più che all'altezza per la Serie C, per incidenza, anche per qualità. Ovvio che quando si fa un salto di categoria bisogna riadattarsi un po', ritararsi anche su, non solo qualità, ma anche caratteristiche differenti. Ti chiedo quando c'è bisogno, perché da quel che si capiva, però anche leggendo in giro, è che la Poli debba puntellare piuttosto che ristrutturare in maniera in bande importante questa cosa, perché in realtà i valori già ci sono, come dicevamo.
1: Sì, perché guarda, quando a volte si parla, no, e entra nel secondo tempo, nel primo tempo, molto spesso chi entra non è cibo per la partita, qui è il contrario. Prendiamo Visak, che è stato premiato poi nella stagione precedente, uno dei migliori giocatori della Serie C.
0: Sì,
1: è entrato a freddo, è entrato a Catania, ha segnato il gol che ha messo un po' fine a quella partita. Per far capire che le soluzioni all'interno di ogni ruolo sono diverse. Certo, in Serie B c'è uno step in più, ma penso che il direttore Matteo Patti sia già al lavoro per consegnare a mister Tomaina una squadra che possa affrontare e salvarsi nel campionato di Serie B, che resta il primo step, il passo che si può fare. Diciamo che probabilmente io la vedo un po' coperta in tutti i ruoli, sicuramente un'alternativa dal punto che ci fosse qualche partenza, potrebbe anche esserci qualche partenza, allora a quel punto se fosse c'è la funzione giusta. Adesso come Ascoli è copertissima in tutti i ruoli, qualcosa di aver visto, ma non sento sicuramente l'uso di fare nomi, perché
0: no, ci mancherebbe altro.
1: No, ma darei torto a quei ragazzi, veramente sono stati adorabili, tutti quanti, da Dufisi, 13 gol, Gordi 12 gol, Milanese 11 gol. Lo stesso Rizzina, che comunque ha un ruolo particolare all'interno del centrocampo bianco-nero, è arrivato a 9 gol, ha segnato sia l'andata
0: che l'assist.
1: Insomma, ma che parliamo della riguardia, capitan Curado è stato proprio un muro insieme a Nicoletti. Sì. Insieme a Rito, che si è trovato catapultato in mezzo a un derby, si fa Nicoletto, entra Rito e fa la sua bella partita. Insomma, ricorderemo per tanto tempo questa squadra.
0: Sì.
1: Ti voglio solo dire una cosa, l'Apri negli anni 2001-2002 ha avuto i diabolici di Beppi Fion, che tornarono dopo 7 anni di C, tornarono alla B, andando primi fin dalle prime giornate e mantenendoli. Ecco, questa squadra l'abbiamo chiamata Diabolici 2.0, perché dopo sono stati diabolici.
0: Assolutamente, hanno fatto un percorso eccellente, quindi è anche giusto che adesso Ascoli ci si goda un po' la promozione, si stia a sollazzare con la Prodo in Serie B, veramente meritatissimo.
1: Sì, assicuro che si sta festeggiando tanto come si merita.
0: Ci mancherebbe altro, dai, è stato un 2026 molto lungo. Antonella, io a questo punto non mi resta che ringraziarti, che salutarti, e soprattutto poi fare a tutta la piazza dei tifosi ascolani un grosso in bocca al lupo per la prossima stagione di Serie B. Ci saranno parte, come dicevi, non facile, sarebbe un livello molto alto, però veramente in bocca al lupo, Antonella, grazie ancora, è stato piacere.

0: piacere.
1: Anche per me un saluto a tutti e niente, forza Picchio, iniziamo con la Serie D. Grazie Lucio.
0: Ciao Antonella, grazie a te, grazie ad Antonella. Rigoli per aver accettato il nostro invito. Abbiamo mostrato un po', devo dire, in questo blocco, magari rapidamente in pausa e poi rientriamo per riportare qualche velocissima notizia dal sito di tuttoc.com fra poco.

0: Allora, Purple Disco Machine riesce sempre a tirare giù fuori dei pezzoni veramente dense, veramente che ti fanno ballare, che ti fanno muovere. In questo caso la nuova uscita Disco Cherry, che ricorda un po' il mondo delle discoteche, del famoso Pascià, no, di Riccione, non solo, che c'era anche all'estero.
1: Si chiamava Club 51, quello a New York.
0: Club 54 dovrebbe essere,
1: ah, sì, insomma,
0: 51, sì, comunque sempre
1: quello, sempre quello,
0: sì, ma quello lì entri ancora proprio in un'altra epoca, perché qui stiamo parlando di anni 80-90,
1: quelli in prima, forse
0: sì, quella è la prima, negli anni 70, negli anni di Andy Warhol, negli anni, sì, della disco music,
1: della giovinezza di Sylvester Stallone, già altra volta,
0: esatto, la New York, di dove non c'era, non era ancora uscita l'house music, e in questo caso la rappresenta un po', ma era ancora quello dove c'erano you want the

0: Mansi qui, fatto free, Dr. Mansi qui, sì, roba del genere. Sì, da tipo gli ABBA e non solo, tutta la disco music americana. Cari amici, ben ritrovati martedì, la seconda parte delle tre puntate di Yes We Are. Al mio fianco, applausi screscianti per Simona Monaco. Io sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, ma come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Teleroma 56, su Nexun Channel, canale 403, ci potete vedere il, per esempio, la spesso io mi guardo, mi autoriguardo, che lo so che è brutto a dire, ma serve, mi serve per correggere eventuali errori, audio, per capire com'è. Io vi ricordo che Nexun Channel, essendo anche collegata a quello che è il mondo di internet, quando andate sul canale, se la vostra televisione non è smart TV o non è collegata a internet, vedete lo schermo in piccolo. Esatto, io li riconosco quando non mi va internet, perché quando metto sul 403 rimane lo schermo piccolo. Se invece poi si collega a internet, in automatico diventa lo schermo più grande e quindi ci vedete in tutta l'indarezza e nella bellezza, con questo sfondo che ci ha portato
1: la costiera,
0: direttamente in costiera amalfitana. Bene, no, anche perché noi vorremmo riprendere a farlo dal porto, perché sarebbe una cosa, cioè ormai
1: se smettesse di piovere,
0: se smettesse di rompere le balle,
1: tempo, scusi, padre tempo,
0: se smettessero di rompere le scatole, sarebbe molto bello. Allora, l'altra sera tu mi hai sentito, perché nella prima parte abbiamo parlato di coaching, abbiamo parlato di ho scoperto come si chiama il padre di James Bond, per esempio, Adam, no, perché in Skyfall e quindi ho detto ieri sera mi sono visto James Bond da solo, perché avevamo iniziato con lei a vederci tutta la serie per di James Bond, dopo aver visto il primo film basta, siamo ritornati a animaletti fantastici, cicetini, robe, cose strane, cartoni animati, ma
1: stiamo
0: robe che
1: guardando,
0: si guardano
1: Lidia Poët anche,
0: sì, stiamo guardando Lidia Poët e no, dovremmo commentare quello che è il mondo degli attori italiani che continuano, cioè ogni volta che arriva dei David di Donatello, per qualche motivo gli attori italiani ci avete tritato tre quarti di coglioni, cioè scusami se ho detto, scusate se ho detto questa
1: no,
0: questa
1: ma lo
0: parolaccia.
1: Pensiamo tutti, fidati, basta,
0: cioè raga, veramente, cioè ogni volta è una cosa politica, pensate a fare film
1: belli, decenti,
0: che noi vorremmo venire a vedere, cioè capito, cioè, poi partono i pipponi d'attori che veramente sono sconosciuti al più, che fanno l'attore di nicchia che quando vanno a vedere so ridicoli,
1: ma non solo questi registi, no, che si credono filosofi, antropologi, questi che pensano di essere artistoni, e le maestre elementari fanno dei lavori decisamente molto più belli e gradevoli.
0: Sì.
1: Beh, cioè, come potete pensare di volere un sacco di soldi, ma un sacco di soldi, lui se li tirati giù tutti,
0: sì, adesso
1: e poi incassate veramente il nulla cosmico. Adesso voglio dire, cioè non è che io devo andare a lavorare per 80 anni per mettere le pezze allo schifo che riuscite a fare, perché siete degli interpreti del futurismo piuttosto che nostalgici di non si sa quale. Togliete il respiro, veramente. Poi la ragazza che ha fatto Lidia Poët,
0: sì.
1: Ti devi dare una calmatina. Graziosissima, non ti vanno a tenere una calmata.
0: No, è praticamente.
1: Cioè, questa qui femminista ce l'ho solo io la difenderò per tutta la vita, anche meno. Ti ringraziamo, ma non sei un avvocato vero. Calmati,
0: no, vabbè, che c'entra Lidia Poët?
1: Sì, sei poi immedesimata nel personaggio,
0: sì,
1: si è portata appresso anche tutta la rottura di palle.
0: Sì, no. Però adesso ne hanno dette. Adesso, guarda, l'ultimo che stavo leggendo, cioè questo qua in cui.
2: L'anno scorso ha detto che l'arte è una minaccia per gli autocrati e i fascisti.
3: L'umiltà delle grandi star hollywoodiane non l'ho mai riscontrata nei divi italiani. E i primi in casa, gli americani.
0: Gli attori, no?

menzionano Robert De Niro, menzionano gente che è nel mondo per attaccarsi a questa cosa, no, di questo fascismo.

0: 127.000 euro.
1: Allora, una cosa a fronte di spieghiamo come funziona, che sì, tu sei partita con il numero, una parte per la cultura, essendo facendo il cinema parte della cultura, sovvenziona questi film. Ora, la critica che viene fatta dagli attori è che ci sono poche sovvenzioni, ci dovrebbero essere più, lo Stato dovrebbe dare ancora più soldi per fare il cinema. Ricordiamo che questi soldi che vanno dati per fare il cinema sono sempre soldi nostri,
0: sono soldi miei,
1: sono sempre soldi dei contribuenti, okay? Perché lo Stato riprende dalle nostre tasse quello che è e va a destinare x mila euro per dei film. Bene.
0: Di un po' quella
1: ora,
0: cosa meravigliosa che
1: ci sono dei film che hanno ricevuto, che ne so, 1.600.000 euro di sovvenzioni dallo Stato per essere girati e hanno incassato 127.000 euro, come diceva lei, cioè ne hanno chiesti, cioè guarda che investimento minchione, cioè chi è che lo fa? Me ne dai, dici, oh guarda Stato, guarda, se me ne dai 1.000.000 te ne faccio incassare 300 milioni, ok, come fanno a Hollywood, a Hollywood, certo. Addirittura personaggi come Martin Scorsese o altri grandi registi hanno cacciato, Francis Ford Coppola ha cacciato di tasca sua, ha ipotecato le case perché era talmente certo del successo del film.
0: Sai dove sbaglia lo Stato, che sia di destra o di sinistra, sai dove sbaglia? Dice, ok, io ti sovvenziono questa cifra, tu hai l'idea, perché sei un megalomane, ma questo tra parentesi, che potresti incassare questo, benissimo, se tu non incassi questo e non mi ridai la cifra, a me non importa quello che tu incassi, ti auguro la migliore fortuna del mondo, ma mi ridai la differenza?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Beh, anche perché siamo soldi nostri, eh?
1: No, ma lascia perdere magari a riguadagnare, ci sta che uno magari va a destinare determinati soldi per un qualche cosa che possa essere utile, ma deve essere utile, cioè deve essere interessante, cioè certi film non possono incassare meno di quello che hanno speso, perché sennò è un fallimento e qua il gioco è un altro, giochi col culo degli altri.
0: Bravo, non volevo dirlo io, però
1: no, lo puoi dire, perché è facile dire, ok, tanto mi ha dato 1.000.000, fammi fare un film di merda, intanto mi sono intascato io 300.000 euro, perché dal budget gli attori hanno guadagnato e poi quanto incassa, chi se ne frega. È la truffa più vecchia del mondo, però se gli togli i soldi allora sono fascisti, perché
0: sì,
1: giustamente poi arriva qualcuno al governo magari dalla parte più di sinistra eccetera, inizia a mettere un meccanismo in cui no, foraggiamo la corazzata Potemkin 250 minuti la corazzata, è una cacata pazzesca, ecco, questo era il senso.
0: Però mi hai detto una cosa molto bella, che chi era il presidente di quale nazione?
1: L'Argentina ha detto, vi piace avere i soldi dallo Stato? No, cor cavolo, non ve lo do, ma perché? Perché se avete un'idea,
0: se è vero che siete artisti
1: e avete un'idea seria, allora sapete che il cinema va e il pubblico vi ama e vi adora, allora cacciate i soldi, se siete così certi, avete vinto il debito di Donatello, avete vinto le cose, c'era, come si chiama, l'attore...
0: quello tutto sporco di rossetto sulla faccia?
1: Sì,
0: o era un herpes
1: lì.
0: O
1: no,
0: era una
1: no,
0: di
1: no, ma c'era un'intervista, aspetta, dov'è, eccolo qua. Questo qua, senti il proseguio di quell'attore italiano che lavora all'estero.
0: Morrone.
2: Delle grandi star hollywoodiane non l'ho mai riscontrata nei divi italiani. E i primi in casa, gli americani, hanno gli Oscar, mica Davide di Donatello. Qui da 30 anni si premiano tra loro.
3: Sì, penso che il cinema possa essere una minaccia, come il teatro, la musica, la poesia e la solidarietà umana.
2: È un ambiente radica chic a cui non interessa il pubblico.
4: C'è vero.
2: A lei del Davide Donatello non gliene frega niente.
4: Non frega niente.
5: E in questo momento il nostro paese sta vivendo un impoverimento culturale importante.
2: Lei per anni ha fatto una fatica enorme per entrare nel mondo del cinema, poi è entrata nel circoletto. E adesso è dentro o fuori sto circoletto?
0: La
2: tessera ce l'avevo perché ero la moglie del socio.
0: Sì, era sposata con un regista.
1: Esatto.
5: Deve sempre arrivare a questa metaforica morte per accogliere. accorgerci di avere qualcosa di bello e importante tra le mani.
2: Vieni lei.
1: Mamma mia, ti giuro, che due maroni. Guarda, ti detto, questo è l'impoverimento culturale. Mo devi andarmi a spiegare che cacchio di film
0: vuoi proporre
1: che possa in qualche modo

0: cambiare, cioè sempre questa cosa della cultura, perché se non è culturale, cioè per anni in Italia sono andati avanti
1: Ma
0: i
1: sai quanto gli
0: Fantozzi o gli altri.
1: erode l'incasso di Checco Zalone e i botteghini a questi
0: Assolutamente,
1: profumatissimi,
0: assolutamente,
1: profumatissimi di nicchia? Ragazzi, cioè,
0: assolutamente, brava, quello
1: no.
0: è.
1: Cioè, io
0: Perché?
1: dico una cosa, veramente, io sono una persona che va a pelle, va a brividi, ok? Tu lo sai, mi conosci. Dovrebbero veramente passare tutti dal mio giudizio, onnipotente, che manco la Santa
0: Ecco,
1: Maria, manco la Santissima Maria,
0: è arrivata, è
1: perché?
0: arrivata.
1: Perché avendo io queste vibrissi come i gatti, queste cose, io quando qualcosa è una cagata pazzesca, me ne accorgo, ma perché? Semplicemente essendo una persona comunque realmente empatica, realmente tu lo sai quanto piagno,
0: Sì.
1: se tu mi mostri quello che hai da far vedere, il tuo copione, quello che è, dammelo da leggere e poi ci penso io.
0: Cari,
1: Io dico
0: cari,
1: sì e no,
0: per
1: vita e
0: piacere.
1: morte.
0: Giorgia, appello a Giorgia Meloni, ti prego, assumete lei a dare le cose
1: A
0: per
1: sovvenzionarli. Vedi come faccio a risparmiare lo Stato, vedi come li metto tutti in riga questi qua. Ma Madonna.
0: cioè, allora, parliamo di, perché lo sai, del cinema italiano.
1: Questa solamente per quali. Beh, a me lei piace, attenzione. Però
0: Sì, no,
1: solamente
0: no.
1: perché la sua fiction
0: La Matilda De Angelis,
1: è
0: sì, ma
1: andata
0: non
1: un
0: ha
1: po'
0: fatto solo la
1: bene.
0: fiction,
1: Sì, non fa
0: cioè.
1: niente. Sì, l'ho vista solamente lì. È andata un po'
0: Esatto,
1: bene, però dai.
0: quindi.
1: Cioè, l'ho accostata a mia nipote di 11 anni, come
0: Cioè, la
1: parla.
0: fiction è una cosa, probabilmente i film o altri film che fanno, che
1: Teatro.
0: però io non, cioè, nel senso, hai voglia di vedere? Cioè, quanti sono andati al cinema? Cioè, Checco Zalone ha incassato quelle cifre e se non sbaglio se l'è autoprodotta, adesso non mi ricordo da dove sia venuto fuori, però anche se avesse preso soldi dallo Stato, comunque da qualche altra parte almeno ci sono soldi spesi bene, perché noi ce lo siamo visti tranquillamente, beatamente, ci siamo divertiti, ci siamo rilassati, perché di base ti vai a rilassare,
1: Quanto è
0: ti
1: bella
0: fermi.
1: Vieste? Non è la Vieste. Ah, no, era Puglia. Sì, no. No, ho
0: Date a
1: scoperto.
0: lei, date a lei da giudicare i film, poi si sbaglia con i film e a uno lo caccia e l'altro dai soldi a chi fa le
1: No,
0: cacate.
1: aspetta, aspetta. No,
0: A
1: aspetta.
0: Checco Zalone e quello in Spagna, che è il Cammino di Santiago. Quella
1: Non lo
0: Vieste
1: so.
0: erano gli
1: Però
0: altri
1: lui non è
0: due.
1: pugliese. Non ha fatto vedere anche dei pezzi della Puglia.
0: No, se era in Spagna a fare il Cammino di Santiago, quelli della
1: Ma
0: Puglia
1: prima,
0: sono Pio Amedeo.
1: ah, forse era Ibiza. No, no, no, era in Puglia con il padre che era un vegetale. Te lo ricordi? Il padre era un vegetale e lui stava facendo
0: Non era
1: costruire.
0: in Puglia, era in Sardegna, era
1: Ah,
0: nella sua villa in Sardegna, non era
1: vabbè,
0: in
1: non fa
0: Puglia.
1: niente.
0: Vieste l'hanno fatta vedere Pio e Amedeo.
1: Comunque, quanto è bella Vieste! Quanto è bella Vieste!
0: Aiutatemi per piacere, aiutatemi perché è
1: È
0: difficilissimo.
1: bellissima Vieste,
0: È
1: dimmi no.
0: bellissima Vieste. Harry Style, aiutami tu.

0: considera pure un video di Harry Styles è fatto meglio ed è più figo di un di alcuni film italiani. Questo ve lo posso garantire, perché questo video di Harry Styles, la canzone può piacere o non può piacere, ma Harry Styles comunque è bello, ma questo video è fighissimo perché vedi, fa vedere il retroscena di un attore, cioè che non è, non riguarda Tom Cruise sicuramente, perché sì, gli stunt se li fa lui, però vedi, fai un video e tu attore o cantante hai lo stuntman, che è quello che ti va in moto, lo stuntman è quello che ti va in macchina, lo stunt che zompe in aria eccetera, e ah, è vero, dai da lavorare a tre persone. E mo gli stunt italiani per esempio in Italia sono molto bravi, i fratelli Petrazzi sono la storia del cinema italiano e degli stunt italiani, e sono le produzioni che però non li valorizzano. Cioè ti sembra strano vedere in Italia in un film una macchina che esplode?
1: Ah sì, assolutamente.
0: Cioè, una macchina che cioè, fa qualche scazzottata c'è, ma non li valorizzano quanto sono valorizzati nei film. Perché? Perché nei film italiani ci stanno due, ma vabbè, comunque quello non importa. Non dobbiamo per forza criticare il cinema italiano. Però ogni tanto, come dire, però, scusa, meno, dai.
1: Però allora, a me è tutto l'entourage di tutta Lidia Poët, a me che mi fa tanto ridere è il fratello. Lui,
0: sì, no, gli attori lui, bravi senza dubbio ci sono, certo.
1: Però dillo, noi siamo quelli, almeno, allora voglio parlare solo per me.
0: Hai un secondo e mezzo.
1: Che quando c'è un film italiano, oh madonna, un film italiano, no, guardiamo qualcos'altro.
0: Esatto, quello di base nasce quello. Perché, cari attori, sta a voi che volete i soldi invitarci e darci la possibilità di vedere qualcosa di bello. Detto questo, grazie per essere stati con noi, ci vediamo domani, cioè più tardi, scusa, con l'almanacco del giorno dopo. Applausi scrosciati dal cielo per Simona Monaco, da Mauro Caputi è tutto, e come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci, per voi
1: sigla.

0: che ha.
1: Ormai è diventato... Ormai in Italia i video musicali sono diventati le feste di paese. Ormai questa è l'estate de... Oh, torniamo un po' nel paese interoni a fare le feste mandolino, perché poi dopo rompono le balle a Sal Da Vinci. Però capito, tutte queste cose, stereotipi della barista figa, dove hanno inquadrato tette e culo di, come si chiama, di Anna Tatangelo. Bella, attenzione, noi volevamo di niente. Ma come volete cambiare? Cioè, parlano, vedi, anche gli attoroni, dicevamo nella puntata di prima, cambiamo la mentalità dell'uomo, cambiamo la... Ma se rappresenti il classico bar italiano, bracci, fallo, ti prego, fammi vedere come fai la sciantosa. Ma che bella panzecchia che tieni.
2: Eh sì.
1: Ma la panza è un fiore, non la panza.
2: Ah, pensavo la panzettina.
1: Ma no. Ma secondo te la panza è un fiore, una fiore.
2: Ah, la panzetta,
1: che si
2: la
1: regala, no? Capito? Cioè, e poi rappresentiamo l'Italia, torniamo in questa Italia degli anni...
2: Pizza e mandolino, e rompete le...
1: Sembrava Italia mondiale, anche il video di prima di Gabbani sembrava quando mondiali dell'82, cioè c'è questa immagine qua in cui ci sono i bar del Vecchio, dove
2: e lui è, se non sbaglio, genovese o comunque da quelle parti lì, se non sbaglio,
1: sì,
2: Gabbani.
1: Sì,
2: quindi
1: sì,
2: ragazzi,
1: sì.
2: Cioè, no? Da nord a sud, dai, siamo
1: è
2: italiani,
1: sempre uguale.
2: Abbiamo nave, siamo stati colonizzati tutti dai romani, non rompete le balle, su, siamo
1: però capito, cioè, l'idea sempre che quell'altra tre che fanno il pezzo, torniamo a casa lì al mio paese,
2: che è molto bello,
1: che è molto bello, sì, capito, quello rappresenta, capito,
2: lo stereotipo,
1: cioè,
2: sì,
1: l'italianità. Comunque, visto che parliamo di anni 80 praticamente, oggi è il momento dell'almanacco del giorno dopo, torniamo indietro anche noi. Ma prima di iniziare, come fanno i bravi presentatori, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco,
2: troppo gentile,
1: da Mauro Caputi, benvenuti per voi.
2: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel e Teleroma 56 con Yes We Are con Mauro Caputi e Simona Monaco, e questo è il momento de... L'almanacco del giorno dopo. Ecco il nostro appuntamento, il terzo degli appuntamenti di questo primo programma diffuso della televisione italiana, e dove appunto noi vi accompagniamo in queste tre tranche di programma nell'arco della giornata. E bene, trasformiamoci, buonasera.
1: Trasformiamoci in attori seri.
0: In attori seri, sì. Datemi sovvenzioni, grazie Stato. Perché non sovvenzioniamo anche programmi interessanti come il nostro? Grazie. Allora, buonasera, buongiorno, buon pomeriggio, in base a voi dove ci state guardando, prima parte, seconda parte, in replica, non in replica. Ci ritroviamo puntuali per guardare assieme oltre all'orizzonte di oggi. Domani sarà mercoledì 20 maggio, la Chiesa ricorda San Bernardino da Siena, grande predicatore e riformatore. Oggi faranno anche grandi attori da Italia, grandi predicatori che predicano.
1: Sì. Predicano. Ah, Davide Donatello, se non diventi un predicatore non sei nessuno.
0: Nessuno. Il sole sorgerà alle ore 5:38, apro parentesi, ieri giuro, sapendo a che ora sorgeva il sole, per qualche motivo stanotte ho dormito male e quindi ho aperto gli occhi, che stavo, mi giravo, ho guardato le 8 fesfese delle finestre perché qualcuno le lascia accese, le lascia aperte, perché sennò lo tumulo, figurati. E ho notato che non erano ancora le 5:36, perché così le 5:36
1: perché c'era ancora buio,
0: non buio, era ancora buio. Sorto il sole, e quindi ho detto no, devo aspettare ancora ad andare al bagno, mi scappava la bibì.
1: Che palle, ma non si fa queste cose, Pirletti. No, poi Pirletti, ma ti bisogna fare la pipì quando scappa.
0: Sì, ho capito, ma tu immagini che cosa milanese, poi Pirletti è veramente la roba.
1: Che brivido.
0: No, mamma. È l'anti, cioè, no, ma non perché l'hai fatto tu, ma in generale anche i vari reel dei milanesi che vogliono farsi simpatici, in milanese
1: non lo sono,
0: non lo so, zero, non
1: ma
0: ce
1: no,
0: la fanno,
1: ma i milanesi, l'unico milanese simpatico è Pucci,
0: sì. Cioè, poi e non direbbe mai uè Pirletti,
1: no. No, perché questo è
0: si ammazza.
1: Sì, ma però questo è un milanese, il Pirletti è un milanese antico, cioè è proprio la parola pirla che indica una persona che continua a girare, viene da pirlare, quindi da girare, è qualcosa che non si usa più dire, cioè il Pirletti è quello che è lo scemo del paese, no? Quello che gira, ma è una cosa che si dicono ancora i vecchi veri milanesi che hanno adesso intorno agli 80 anni,
0: che non ci sono più perché adesso c'è oh yeah, con compare tutto quanto. Allora, dicevamo, quindi non sì, lo so, però non volevo, cioè se tutti svegli, che ne so, mi svegliavano alle 5 del mattino, non le 5:36, mi scappava da fare il pipì, una volta sveglio non dormivo più, quindi stavo dalle 5
1: però
0: alle 8.
1: Non hai dormito lo stesso, perché continuavi,
0: no,
1: a dire,
0: dormivo, dormivo a spizziche e bocconi, ma almeno che ne sono un'altra mezz'ora in totale me la sono fatta. Quindi un tempo che si dilata, invitandoci a cogliere ogni istante di questa luminosa primavera. E come no, sta piovendo, sta nevicando, la prica, tra un ballivigno. Comunque, domani cosa accade nella storia? Domani te lo dico io, te lo dico io. Il 20 di maggio è una data legata a grandi scoperte e traguardi storici. Nel 1506 moriva a Valladolidi Cristoforo Colombo, l'uomo che aveva aperto le nuove porte del mondo, capito? Cioè,
1: e anche tutta la schiavitù annessa.
0: Secoli dopo, nel 1927, questo è importante, Charles Lindbergh decollava da New York per la prima storica trasvolata solitaria dell'Atlantico. Cioè lui ha trasvolato su un aereo l'Atlantico, un genio, sì. Atterrando a Parigi dopo 33 ore di volo. cioè capite
1: la lucidità,
0: no, parla di lucidità, veramente il coraggio in quei tempi di attraversare certe cose grandi.
1: E poi Lindbergh fu anche oggetto di un dramma,
0: sì, gli rapirono la figlia, esatto. Comunque, cioè, tu immagina anche Cristoforo Colombo, pensandoci bene, cioè lui ha scoperto le Americhe eccetera eccetera, noi non siamo riusciti ad arrivare a Positano senza tra un po' affondare la barca.
1: Bene, mi piace. Beh, allora io per andare a Vietri sono passata da Baronissima.
0: Bravo, esatto, ma stiamo parlando di mare, cosa c'è?
1: Non fa niente.
0: Ma domani celebriamo anche un'importanza ricorrenza civile, la giornata mondiale delle Alpi, istituita per ricordarci quanto questi delle Alpi. No, è perché stavo pensando agli alpini a Genova, cioè,
1: sì, alla neve,
0: esatto, alla priga dove si mangia, si beve, cioè alla priga si mangia, si beve e si lecca
1: il gelato,
0: la neve.
1: Ah, la neve.
0: Alla prica si lecca la neve. Così è il vecchio detto della prica. Alla prica si mangia, si beve, si lecca.
1: Abbiamo capito!
0: La neve. Ricordarci, piccoli infetti, le api infetti. Sono piccoli infetti. Piccoli infetti rifali per il nostro ecosistema e per la nostra sopravvivenza. Questa è la roba delle api. Prego, leggi, tocca a te.
1: Come uno può rimanere concentrato?
0: Fai la serie. Sì,
1: io
0: sì.
1: Faccio la serie.
0: Sì,
1: piccoli
0: serie,
1: infetti.
0: Sì, perché sono tutti piccoli infetti bastardi.
1: Non esisteremmo senza le api, eh. Moriremmo già dopo 5 anni. Mercoledì è il giorno di Mercurio, simbolo di comunicazione e di scambio. In onore della giornata mondiale delle api, domani parliamo dei fiori amici impollinatori, come la borragine e il rosmarino. La borragine e il rosmarino.
0: Ma a proposito di api, scusate, interrompo. Tu quanti cacchio di mieli c'hai a casa? Che ho visto che hai sistemato l'altarino del miele, capito? E poi restano lì.
1: 4, 6. E restano lì. Ti ho salvato la vita quest'inverno con il miele e il propoli dentro. Né? E quando ti faccio il burro con il polline?
0: Una volta me l'ha fatto. una.
1: Vabbè, non abbiamo più preso il burro, quello da 50 euro.
0: Vabbè, ma non è il burro che cambia il polline. No, ma
1: anche il burro che fa tanto.
0: Va bene, fa
1: comunque
0: tanto.
1: Comunque ne ho 9. Tutti diversi.
0: Tipo? Racconta agli amici un attimino quali sono i tuoi, come si chiama?
1: No, devo vedere le foto perché mica me le ricordo. Il tiglio, il castagno, il miele.
0: Hai preso un miele che costava 10 euro.
1: Quello di Erika.
0: Ah, quello di Erika, hai capito?
1: Sì, non di Erika, Erika.
0: Sì, no, sì, ho capito, quello di Erika.
1: Il miele di Erika, sto guardando se riesco a trovarlo ancora, ma mi sa che io dopo un po', per fortuna dopo un po' le cancello. Ecco, eccoli qua. Allora, miele di melata.
0: La melata,
1: miele
0: che
1: di
0: cos'è?
1: Erika, non lo so. Miele
0: come
1: di
0: non
1: Erika.
0: Sarà una mela? Non sì, è una mela.
1: Miele di Erika, il miele di Sulla. Il miele di tiglio, il miele di indaco, il miele con il propoli, il miele di acacia, il miele di castagno, il miele di eucalipto e infine un bel vasettino di polline. Ho già perso anche il conto.
0: Tutto bene, tutto proveniente dalle api.
1: E li usiamo tutti.
0: Bene.
1: Perché hanno comunque caratteristiche anche di un sapore diverso. E quello di Erika sa un pochino di retro gusto di caramella mou. E l'abbiamo utilizzato quando abbiamo fatto i crostoni di pane con i fichi.
0: Mm.
1: I fichi, non mi ricordo quale formaggio. E sopra ci abbiamo messo questo miele di Erika. Uno spettacolo.
0: Da paura.
1: Comunque,
0: continuando le api, i miele, eccetera. Ok.
1: Lasciamo un angolo del nostro giardino un po' selvatico, può fare la differenza per queste sentinelle della natura. Per il nostro benessere riscopriamo l'infuso di fiori di sambuco che proprio in questi giorni iniziano a fiorire bianchi e profumatissimi lungo le siepi. È una bevanda rinfrescante e depurativa se ne facciamo una sorta di decotto. È ottima per accompagnare i primi pomeriggi caldi di maggio.
0: E quando ci sono i pomeriggi caldi di maggio, però il fiore di sambuco si fa il famoso Ugo. Che ha tanto
1: solo,
0: amato,
1: ma ti ricordi dove vivevamo prima? C'erano interi alberi di sambuco.
0: Sì, è vero che neri. Sì, è vero. Bene, allora ti regalo Clementino.
1: Sì.
0: Ci piace sempre.

0: for the children.
1: Brutica Givi.
2: È Clementino, non ce la farà mai, tu non ci riuscirai mai.
1: Non avevo visto il verde. A me Clementino piace tanto.
2: Vai, continuiamo, abbiamo tre minuti. Allora, abbiamo 3 minuti, vai.
1: Bentornati. Domani la cucina celebra la dolcezza naturale con un tocco di miele.
2: Esatto.
1: In omaggio alle nostre api. Vi suggerisco di utilizzarla per preparare delle albicocche. Allora, ma perché le albicocche? Perché è presto ora per le albicocche. La loro maturazione, il loro sapore pieno arriverà più avanti. Ora non sono così saporiti e così dolci. Quindi un tocco di miele per farle caramellare è perfetto. Direi di utilizzare un millefiori, che è un passepartout. E del timo fresco, apro una parentesi, dobbiamo andarlo a comprare.
2: Va bene,
1: la piantina di timo fresco. È un dessert semplice, sano e profumato, con un profumo antico che esalta i primi frutti e iniziano ad apparire sui banchi del mercato. La cucina di maggio, signori, deve essere leggera e colorata, rispettosa dei ritmi della natura.
2: Io vi dico
1: che comunque anche le pesche si possono fare caramellare. Allora, voi dovete semplicemente miele, ciccini di burro e la frutta che preferite.
2: Perfetto, bene, abbiamo parlato delle api, siccome manco un minuto e un quarto, è un esempio straordinario di collaborazione e laboriosità e silenziosa soprattutto. Domani provate ad osservare come ogni piccola azione individuale contribuisca a un bene più grande. Spesso pensiamo che i nostri gesti quotidiani non contino, ma come ci insegnano le api, è l'insieme di tante piccole cose e fatiche a produrre il dolce miele della comunità. Cercate di essere operosi nella gentilezza.
1: Grazie.
2: E nella cura dell'ambiente che vi circonda.
1: Grazie, lo sono.
2: La bellezza del mondo dipende da te, solo da te. E prima di lasciarci, ovviamente, vi affido una riflessione di Victor Hugo. Cari amici, cari signori, c'è uno spettacolo più grande del mare ed è il cielo. C'è uno spettacolo più grande del cielo ed è l'interno dell'anima. Guardate dentro di voi domani con la stessa meraviglia con cui guardate un cielo stellato. Grazie per essere stati con noi, cari amici. Buonanotte, buona giornata, buon tutto. E speriamo di rivederci ancora, ma soprattutto l'applauso scrosciante va a lei, a Simona Monaco. Grazie. Salutiamo gli amici di Teleroma 56. Salutiamo gli amici di Nexus Channel, canale 403. Ci vediamo domani e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci. Per voi,
1: sigla.
2: Brava, al miele, sei stata una sigla mielosa.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: Cari amici del TM Vu News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanto mercato nel corso del programma, gli allenatori ma anche i giocatori nel mirino delle big. Dunque andiamo subito a salutare in collegamento con noi il direttore di tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini. Buonasera, ben ritrovato.
1: Buonasera a te, buonasera a tutti, ciao Lorenzo, ben trovati.
0: Partiamo parlando dell'Inter, la situazione relativa a Dumfries e quella anche riguardante Palestra.
1: Ma allora, mi sembra tutto molto chiaro, nel senso che sapevamo che per Dumfries non ci sarebbero state molte possibilità di rimanere all'Inter per un motivo molto semplice, che comunque c'è questa clausola rescissoria, no? Che è tra i 20 e i 25 milioni di euro, facilmente esercitabile per qualunque club al mondo, a maggior ragione se questo club si chiama Real Madrid. Mourinho lo vuole al Real, io penso che non ci saranno grosse problematiche per poter definire a brevissimo giro di posta questa operazione. Dumfries lascerà l'Inter ed è chiaro che con questa cifra la squadra nerazzurra, la società nerazzurra proverà ad andare a prendere anche un altro giocatore che comunque in questo momento forse è un po' sulla bocca di tutti, perché ha fatto una stagione straordinaria a Cagliari, perché è giovane, perché ha una prospettiva, perché comunque sia a tecnica, a qualità, a senso tattico, sicché è un giocatore che credo che da questo punto di vista possa rappresentare il futuro. È normale che Palestra oggi abbia una valutazione molto alta. L'Atalanta sta facendo delle operazioni in uscita a cifre spaventose, se pensi alla fine Ederson sarà del Manchester United per quasi 50 milioni di euro, per Palestra ci vogliono gli stessi soldi, servono almeno 45 milioni di euro più bonus per convincere l'Atalanta a fare questa cessione, per cui saremmo quasi di fronte a una situazione per certi versi clamorosa, cioè pronti attenti via il mercato dell'Atalanta con 100 milioni subito in cassa, no? Anche per provare a rilanciare le proprie ambizioni dopo che quest'anno l'Atalanta è arrivata settima e quindi farà solo la Conference League. Per cui se mi chiedi se Palestra è sicuramente il preferito, sì, è il preferito di Ausilio, è preferito anche di Chivu, è preferito ovviamente della proprietà, della presidenza, anche di Beppe Marotta. Sappiamo tutti quante difficoltà ci sono nel fare oggi un'operazione con l'Atalanta e quindi io credo che questa sia una trattativa che però può anche decollare, tutto dipenderà però dall'Inter.
0: Si è parlato anche del possibile inserimento di una contropartita nell'affare con l'Atalanta.
1: Ma sai, questo ci potrebbe anche stare, Lorenzo, non lo so, bisogna vedere poi all'Atalanta quale giocatore può servire o meno, ecco, io non lo so, loro ne hanno diversi, sinceramente, che potrebbero essere messi all'interno di questo contesto. Io, francamente, conoscendo un po' Percassi e conoscendo anche la filosofia di Cristiano Giuntoli, che è il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta, non credo che abbiano intenzione di vendere Palestra con la contropartita tecnica interna, perché secondo me se dovessero fare una cosa del genere avrebbero un po' meno alle loro idee, però lì sfoglia la margherita, no? Nel senso che di giocatori ce ne sono a sfare e soprattutto poi c'è anche da tenere presente che comunque ci potrebbe essere una difficoltà, Lorenzo, dal punto di vista anche dell'ingaggio, perché gli ingaggi dell'Inter non sono certo quelli della squadra nerazzurra intesa come Atalanta.
0: Parliamo anche del Napoli, che cosa ti aspetti da Allegri? Ritieni che possa anche esserci magari qualche fedelissimo che l'ormai ex tecnico del Milan possa portarsi dietro?
1: Ma si parla molto di Rabiot, no? Sì. Alla fine si parla molto di Rabiot, che potrebbe essere la soluzione giusta. Là. Rabiot è molto legato a Massimiliano Allegri, quindi io credo che da questo punto di vista, se ci dovesse essere una richiesta, una delle prime richieste per rafforzare il centrocampo rappresentata da un giocatore come Rabiot sarebbe veramente il massimo, no? Per Allegri, anche perché se Allegri l'anno scorso ha fatto un po' di mercato e lo ha fatto, è chiaro che ha inciso soprattutto in alcune scelte e una di queste era chiaramente Rabiot. Per cui bisogna vedere anche quello che deciderà di fare De Laurentiis, perché il suo obiettivo era quello di abbassare un po' il monte ingaggi e quindi avendo naturalmente anche di fronte un giocatore come Rabiot, che sicuramente ha dello spessore tecnico ma anche uno stipendio molto pesante, dovrà fare qualche valutazione. Dovesse andare via magari uno tra Lobotka e Anghissà, è un'operazione che potrebbe anche decollare. Tieni presente che però De Laurentiis ha fatto anche un ragionamento che poi ha portato anche all'addio di Allegri, nel quale certi giocatori comunque

0: non dovrebbero più rientrare, no, nei piani del Napoli del futuro. Cioè il ringiovanimento della rosa è uno degli obiettivi principali, così come quello, no, di poter poi magari dare degli ingaggi sostenibili diversi. De Bruyne è l'esempio lampante, no, del grande campione che arriva, che però ha un ingaggio non facilmente sostenibile. Quindi lì bisognerebbe ci fosse un sacrificio in mezzo al campo, e allo stesso tempo che naturalmente Rabiot magari potesse un pochino abbassare le sue pretese economiche. Questo sì, però vediamo. Io, guarda, tra le due possibilità, e ora ti dico qual è la seconda, vedo più fattibile l'arrivo di un difensore centrale, cioè Hila della Lazio, perché questo era il vero grande obiettivo del Milan di Allegri per la prossima stagione. Credo che sia tuttora un obiettivo per quanto riguarda la difesa del Napoli, anche se lì dovranno fare un po' delle scelte, perché chiaramente c'è qualche giocatore che l'anno scorso non ha inciso e che potrebbero anche decidere di far andare via. Quindi occhio a Hila, perché secondo me in questo momento il Napoli è avanti a tutti, però Allegri non potrà essere accontentato, no, in ogni sua richiesta. Quindi se dovesse fare una scelta, dovesse essere posto davanti a una scelta, è chiaro che per lui sarebbe complicato, perché da una parte vorrebbe lui, cioè Rabiot, e dall'altra vorrebbe magari un giocatore come Hila per rafforzare il reparto difensivo. Se poi però guardiamo quello di cui avrebbe più bisogno oggi il Napoli, forse più il difensore che il centrocampista.
1: Restando ancora sul Napoli, si parla anche dell'interesse per Dodò, il brasiliano della Fiorentina, che potrebbe essere l'alternativa di Lorenzo, ma a lungo andare potrebbe anche diventare il titolare.
0: Ma guarda, io credo che Dodò in questo momento sia ancora un po' avanti la Roma. È chiaro che il Napoli, se si vuole inserire, può inserirsi benissimo, perché ha la possibilità anche economica di poter fare un rilancio nei confronti anche di quella che è la Fiorentina e soprattutto della volontà del giocatore, che mi sembra sia intenzionato ad andare a Roma. La sua preferenza in questo momento è Roma, ma per semplice motivo, perché la Roma si è fatta sotto per prima, si è fatta avanti per prima, e quindi conseguentemente penso che questo sia il motivo per il quale si parli più di Dodò verso la Roma che il Napoli. Però è anche vero che può essere una soluzione per sostituire Dodò, con una differenza però importante. Ricordiamocelo che Dodò non può fare il braccetto di destra come potrebbe fare in certe circostanze di Lorenzo, quindi si parla solamente di un esterno di fascia, quindi bisogna vedere anche come gioca il Napoli di Allegri, cioè come giocherà. Ecco, è evidente che Dodò non potrà essere utilizzato, magari se ci volesse essere un giorno un 3-5-2, faccio per fare un esempio, non potrà mai essere impiegato come centrale di destra, cosa che invece magari uno come Di Lorenzo può anche fare. Se il discorso è per la fascia esclusivamente, allora sì, Dodò può essere sicuramente una soluzione. Sai, questo è un giocatore che ha il contratto in scadenza con la Fiorentina nel 30 giugno del 2027, ha praticamente solo un anno di contratto, e quindi non credo che più di 10 milioni possa ricavare la Fiorentina magari con qualche bonus. Anzi, forse questa sarebbe una possibilità importante per la Fiorentina di arrivare a questa cifra, ma non è detto che ce la faccia.
1: Ecco, visto che hai parlato della Roma, uno degli obiettivi più seri dei giallorossi è rappresentato dal talento bosniaco Alajbegovic. Non c'è soltanto la Roma su di lui, ci sono anche tanti altri club italiani e non solo.
0: Andava preso un anno fa, io questo è un avviso navigante, andava preso un anno fa, parlo per le squadre italiane, perché chiaramente oggi, anche in virtù della ribalta, no, che ha avuto con la nazionale, e soprattutto diciamo vedendo anche la partita Bosnia-Italia, è normale che questa cosa sia diventata di dominio pubblico. Su di lui ci sono tanti altri club a livello internazionale, è ovvio che se decidono lo vanno a prendere loro, cioè i club di Premier, ma anche lo stessa Bundesliga può essere una ulteriore destinazione per lui. Io credo che però, se tu vuoi prendere un giocatore del genere, devi fare un esborso economico molto importante. Alajbegovic secondo me è molto bravo, è un prospetto, ha talento. Io credo che non ci sia solo la Roma, ma c'è anche il Napoli, se ne parlava anche in chiave Juventus, e quindi ci sono dei club interessati, addirittura anche la Fiorentina, e anche la Fiorentina stessa gli ha messo gli occhi sopra. Però qui siamo di fronte a cifre molto importanti. La Fiorentina dovrebbe vendere Fagioli, tanto per essere chiari, per poter fare un investimento del genere, che potrebbe essere anche una soluzione, ci mancherebbe altro. Però secondo me questo giocatore lo devi convincere con un progetto importante, e soprattutto anche facendogli capire di essere all'interno di un contesto in cui può essere titolare, può giocare con continuità, perché altrimenti diventa problematico. Però sicuramente 3-4 squadre italiane adesso sono su di lui.
1: La Roma è riuscita, così si dice, a resistere all'assalto del Chelsea per Svilar, Chelsea che avrebbe offerto 50 milioni. Svilar è stato uno dei protagonisti della Roma, che ha conquistato l'accesso alla Champions.
0: La Roma è bravissima, no, nel vendere i suoi portieri, se pensi anche ad Alisson in passato.

0: no? È stato venduto a 80 milioni di euro, una cifra di questo tipo, adesso non ricordo precisamente, ma insomma siamo su questo ampio raggio di spesa per chi vuole prendere magari un giocatore di questo calibro. Alisson ha fatto una carriera straordinaria, Svilar è stato decisivo anche nell'ultima partita a Verona, perché poi ha fatto una grandissima parata e quella ha dato il via poi alla vittoria della Roma. Quindi, però vedi com'è il calcio, è strano Lorenzo, perché c'è stato un momento in cui Svilar non era forse in grande forma e gli sono piovute addosso tantissime critiche. Oggi si parlano dell'opportunità che possa andare via per delle cifre importanti. Io credo che Gasperini abbia posto il veto no, sulla cessione di questo giocatore, di questo portiere, perché per lui è fondamentale. È stata fondamentale la posizione in classifica, perché arrivare in Champions League per la Roma sicuramente è stato un vantaggio, visto che se non ci fosse stato questo traguardo probabilmente avrebbero dovuto cedere lui o Koné, ma anche Solé. Io naturalmente starei attento anche a Solé, perché potrebbe essere una cessione da fare. È chiaro che con i 60 della Champions le cose vanno un po' meglio, ma entro il 30 giugno io mi aspetto che qualcuno possa partire. Vediamo quale dei tre. Io credo che Gasperini farà il possibile per tenere l'ossatura, e quindi su Svilar cercheranno di respingere tutte le offerte finché potranno, perché poi dipenderà un po' anche da che cifre arrivano. Se poi si arriva su cifre che chiaramente sono fuori mercato, Lorenzo lo sai meglio di me, poi alla fine si arrende anche un allenatore, ecco.
1: Senti, per continuare invece a parlare delle squadre che parteciperanno alla Champions del prossimo anno, che mosse ti aspetti da parte del Como?
0: Ma guarda, il Como mi sembra che la prima mossa che voglia fare è quella, no, di provare a trattenere Nico Paz. Allora, il destino di Nico Paz è Real Madrid, punto e basta. Non te l'ho detto in tempi non sospetti, credo forse anche 2 o 3 mesi fa, quando abbiamo avuto il nostro consueto appuntamento qua al TMV News, e ti ho sempre detto: guarda, se mi fai la domanda su dove andrà un giorno Nico Paz, tornerà a Real Madrid. Non so se tornerà quest'estate, quantomeno poi magari tra un anno sicuramente lo farà. Ecco, dipenderà tutto poi da come si troveranno d'accordo il Como e il Real Madrid. Ho visto che Lodi, il direttore sportivo, e Fabregas e la proprietà cercheranno di fare il possibile per chiedere un ulteriore anno di Nico Paz in Italia, con la conseguenza anche di poter disputare una Champions League con il Como con più serenità, più tranquillità, a fare questa esperienza notevole, perché comunque sarà un palcoscenico anche per Nico Paz nuovo, visto che non l'ha mai giocata, che quindi venendo in Italia ha l'opportunità e soprattutto la possibilità di farsi vedere anche a livello internazionale. Poi, se non ci dovessero riuscire, è chiaro che dovranno trovare un altro giocatore alla Nico Paz. Però questo è il primo obiettivo: trattare con Real, vedere se c'è un margine d'uscita, o meglio un margine di riuscita per tenere Nico Paz, e poi provare a ringiovanire la rosa, più che ringiovanire, diciamo, a mettere nella rosa italiani, per cui ecco i nomi, no, voglio dire, dei Parisi, dei Comuzzo, di cui si era parlato anche nei mesi scorsi. Chiaro, Parisi oggi non può essere un obiettivo del Como, perché purtroppo per lui è infortunato e quindi rientrerà a novembre, però magari stanno cercando anche dei giocatori italiani che servono e sono necessari per la lista. Quindi, per la prima volta da un po' di tempo a questa parte, mi aspetto un mercato del Como anche impostato sugli italiani, e faccio un grosso in bocca al lupo al Como, perché praticamente per prendere un italiano dovrà pagarlo come 3 stranieri. Quindi è vero che la proprietà è forte, la proprietà è importante, però saranno costretti nel caso a fare degli investimenti superiori a quelli che avevano programmato.
1: E all'Atalanta invece che cosa ti aspetti con l'avvento di Giuntoli come direttore sportivo, l'arrivo di Sarri come allenatore? C'è stata ormai praticamente definita la partenza di Ederson, destinazione Manchester United, e a centrocampo iniziano a circolare nomi anche pesanti.
0: Ma guarda, allora io ti dico questo: nomi concreti oggi forse è difficile farli, perché comunque sono appena arrivati i nuovi dirigenti. Sto parlando di Cristiano Giuntoli, che ha già fatto un punto della situazione anche con Luca Percassi, no? Questo è un tandem che sicuramente, come con Tony D'Amico, si riproporrà nel mercato dell'Atalanta. Io penso che Giuntoli-Sarri sia una sfida molto stimolante per entrambi, per Cristiano Giuntoli e anche per Maurizio Sarri, perché si ritrovano dopo i tempi di Napoli, e loro credo abbiano in testa di riportare l'Atalanta, Lorenzo, ai tempi di quando c'era Gasperini, no? Questo è stato un anno di transizione, adesso loro vogliono provare a ricostruire un ciclo. Faranno 2 anni di contratto a Sarri, e quindi questo, diciamo, è un progetto per ora limitato a 2 anni con opzione, ma l'obiettivo secondo me è cercare in qualche maniera di rafforzare ulteriormente la squadra. Ho visto anche che potrebbe partire Scamacca, no? Dal punto di vista delle offerte, delle possibilità, per cui là davanti, avendo perso Lookman, avendo perso poi un giocatore come Ederson, avendo la possibilità comunque sia di fare degli investimenti, non mi meraviglierei se arrivassero giocatori un po' a sorpresa, ecco. Io non so a quale giocatore tu particolarmente fai riferimento, però credo che loro abbiano già le idee su come modificare questa Atalanta.
1: Allora, oggi è spuntato anche il nome di Martinelli del Fluminense, ci sono naturalmente anche altri centrocampisti, sì, sì, del nostro campionato, Ricci, Yashari, che sembrano essere nel mirino, però insomma, ecco, evidentemente Yashari, c'è una visione, Lorenzo, internazionale, ecco.
0: Sì, però Yashari potrebbe lasciare il Milan e questa può essere sicuramente una soluzione. D'altra parte poi i rapporti tra Milan e Atalanta l'abbiamo visti, sono dei rapporti buoni, anche perché comunque si è creato questo feeling nel momento in cui loro hanno preso anche De Ketelaere, no, dal Milan, e quindi ci potrebbe stare. Ecco, Yashari secondo me è una soluzione, non è Ederson, diciamocelo chiaramente, non è Ederson, è un giocatore diverso che però probabilmente non si è espresso anche in virtù di quella che è stata la stagione del Milan ai suoi livelli, e sono convinto che magari all'Atalanta con il lavoro di Maurizio Sarri potrebbe diventare un'idea estremamente interessante.
1: Oggi c'è stata la conferenza stampa del DS del Lecce Pantaleo Corvino, l'ormai ex DS del Lecce Pantaleo Corvino, che ha anche spiegato i motivi dell'addio al club salentino. Ha detto, tra le altre cose, la passione ce l'ho ancora, ma se non hai le forze devi fermare la corsa. Mi dispiace, avrei voluto averne ancora per dare qualcosa a Lecce. Lecce non può aspettare me, non so quanto tempo ci vorrà per ritrovare la forza che mi ha contraddistinto. Voglio vincere altre corse, mi sento un cavallo di razza, non voglio morire in casa, i cavalli di razza muoiono in pista. Quindi insomma Corvino guarda avanti e cerca evidentemente anche altre avventure.
0: Beh, Lorenzo, sia io che te abbiamo chiamato Pantaleo, no? Nel momento, sì, in cui abbiamo saputo questa notizia, e quello che oggi ha dichiarato è quello che ci aveva detto anche nei giorni scorsi, no? In forma privata, sì, che lui si sente comunque sia stanco, in questo momento ha bisogno un attimo di staccare, perché le pressioni sono state tante, perché i risultati sono dalla sua parte. Io li cito velocemente, Lorenzo, quelli della sua esperienza a Lecce, no? Lui è arrivato nel 2020, ha portato alla promozione della Primavera, in Primavera 1 ha vinto lo scudetto, con la Primavera nel 2023 ha portato il Lecce dalla Serie B alla Serie A, no? Ha fatto 4 salvezze consecutive, ha rimesso in sesto anche dal punto di vista del bilancio la società, quindi è un lavoro che poi tutti gli anni, no, a provare a salvarsi con il monte ingaggi più basso di tutta la Serie A, e capisci che poi alla fine per noi Pantaleo Corvino è un eterno giovane, ma l'età anagrafica anche per lui passa, e quindi a maggior ragione c'è un po' di stanchezza. Però mi piace lo spirito battagliero, perché ci aveva anticipato anche a noi che lui vuole tornare in pista. Ecco, io sono davvero curioso, Lorenzo, di capire che cosa ha in testa, perché lui vuole stare in pista, no? Vuole essere, diciamo, vuole finire in corsa, come si dice in gergo, la sua carriera, vuole andare avanti finché può con il mondo del calcio. E però ora quale potrebbe essere? Allora, all'estero non ci va, perché non credo si voglia spostare, anche perché con la famiglia, no? C'è anche una scelta dal punto di vista personale di dedicarsi un po' più di tempo ai suoi affetti. E allora magari, io sai cosa stavo pensando? Ci pensavo anche ieri sera. Sì. E se lui volesse andare a prendere una squadra dalla Serie C e portarla in Serie A? Potrebbe essere questa la sua ultima sfida. Non so quale, non so quale. Però magari fare una roba come quando, no, cominciò a Casarano, se ti ricordi, sì, bene. No, a Casarano, e lui cominciò da lì e poi lì è diventato Pantaleo Corvino. Ecco, magari potrebbe essere una sfida simile.
1: Certo, riportare in Serie A, portare in Serie A una squadra prendendo dalla Serie C, insomma, l'ultimo, sì, grande miracolo sportivo che vorrebbe fare.
0: Questa potrebbe essere forse la sua sfida, il suo desiderio, ma naturalmente non lo possiamo sapere, perché ancora. Però io credo che lui non aspetterà tanto, si rimetterà in pista velocemente.
1: Sì, sì, anche perché insomma, al di là del fatto che non è giovanissimo, come ricordavamo, insomma, lui si sente ancora in grado di dare, e quindi evidentemente può anche pensare ad un progetto pluriennale.
0: Ma io penso proprio questo, Lorenzo, pluriennale penso 3 anni, guarda, sì. io non credo che lui voglia arrivare oltre 3 anni, cioè secondo me ha bisogno di una piazza tranquilla, tra virgolette, nel senso senza eccessiva pressione, con un presidente illuminato che gli dia carta bianca, che gli metta a disposizione anche delle risorse necessarie, non eccezionali, ma discrete per poter fare il suo lavoro, poi il resto ci pensa lui. Ecco, quindi lui

0: trasmissione. Ciao Lorenzo.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.
2: Impossibile pensare a un epilogo del genere. Ben ritrovati sul mio canale YouTube, un caro saluto a tutti. Mentre registro questo video è in onda, in corso, meglio, Torino-Juventus, con la Juventus mentre registro in vantaggio per 1-0 all'intervallo con un gol di Vlahovic. Ci avevano detto della contemporaneità per passare a mezzogiorno, poi la contemporaneità per i gravi incidenti, non entro nei dettagli, non è stata garantita, nel senso che poi le partite sono cominciate tutte quelle previste tranne il derby di Torino, che è cominciato un'ora dopo più o meno, ma strada facendo abbiamo capito che per la Champions, indipendentemente dalla vittoria, che ripeto mentre registro non so ancora il risultato, per la Juve sarebbe stato impossibile staccare quel tagliando. I verdetti sono chiari e anche clamorosi: Roma e Como in Champions, clamorosi perché la Juventus e il Milan restano fuori. Sulla Juventus al 97%, se mi passate queste percentuali, avevamo saputo e capito. Per quanto riguarda invece il Milan, è la fine di un progetto tecnico-tattico mai esistito. Hai voglia a parlare, sta facendo un miracolo con la squadra che ha, a parte che squadra c'ha Rabiot, ha avuto Modric, ha avuto Pulisic, poi sono diventati tutti scarsi perché Allegri purtroppo i calciatori li peggiora, ma è il fallimento definitivo di Allegri, del suo modo di fare calcio, dei suoi biografi, dei ballerini, di quelli che hanno sempre strisciato dicendo: ma sai, Allegri il più grande, il vincente. Io non ho mai discusso la carriera di Allegri, ma ditemi come sia possibile non perdere con il Cagliari, impostare una partita così, la partita della tua vita, la partita da 80-90 milioni, la partita che devi interpretare in un determinato modo. Quando non hai un'idea, e di questo mi dovete dare atto, perché io non sono né un biografo né un ballerino che si traveste da critico, piuttosto che un critico che si traveste da ballerino, è la stessa cosa. Io non ho scheletri nell'armadio, nel senso che non devo portare il verbo a prescindere, devo cercare di essere chiaro soprattutto con voi. Ditemi quando il Milan ha avuto una parvenza di gioco, ha avuto una parvenza di gruppo, quando è riuscito a vincere delle partite nel girone di andata, poi ha vinto anche il derby a ritorno, ha battuto il Napoli, ha fatto delle prestazioni perché c'era un gruppo, c'era una linea difensiva. Ma la banalità, il disastro, il fallimento totale di Allegri è lo stesso che si è verificato negli anni della Juve. Il girone di andata bene, il girone di ritorno male. Perché? Perché non c'è un sistema di gioco, perché non c'è un perché, perché non è una squadra, perché è un disastro, perché non si lavora durante la settimana, perché non trasmette delle idee. E alla lunga, se tu sfidi il vento ti sbatte in faccia e c'è poco o nulla da fare. Il Milan oggi ha giocato una partita dal punto di vista tecnico-tattico vergognosa contro un Cagliari ben messo in campo come sempre da Pisacane, che negli ultimi 20 minuti avrebbe potuto fare 4 gol. Si è divorato l'impossibile a fronte di un Milan che cercava di interpretare le cose improvvisandole, come hanno sempre fatto le ultime squadre di Allegri. Per cui non sono meravigliato di questo tracollo. Bisognerebbe avere un po' di schiena dritta per raccontare le cose come stanno, per non dare sempre le colpe, che sono tantissime, alla società, per non stare fuori da Milanello per osannare l'allenatore dicendo: sì, perché ha fatto un miracolo con questa squadra. Ma quale sarebbe stato il miracolo? I miracoli sono quando ti danno zero e tu porti la squadra a salvarti o porti una squadra. Quindi il Milan oggi è la certificazione di un fallimento di Allegri e di tutti quelli che vi hanno raccontato queste favole. Perché il calcio non è per scienziati, noi non siamo scienziati, il calcio è una cosa semplice: se lavori raccogli, se non lavori torni a casa, vai a casa, non raccogli. Perché alla lunga, se ti chiedono 2-3 argomenti a piacere, però da febbraio in poi ti devono interrogare, tu non sai, non conosci il minimo sindacale, ti bocciano. Come viene bocciata una squadra che non lavora, che non ha un senso, che non ha una struttura tattica, che sempre vive di alibi o del suo codazzo mediatico che l'ha sempre portato, Allegri, Allegri. A proposito, doveva andare a Real Madrid, mi spieghi perché non è andata a Real Madrid? È perché poi comunque c'è questa pubblicità su quello che avrebbe dovuto fare Allegri. Io di Allegri penso

tutto il bene possibile quando ha potuto gestire una squadra di campioni che, se avessero messo un altro al posto di Allegri, probabilmente avrebbe raccolto lo stesso. Quindi il Milan entra in un imbuto. Oltretutto De Laurentiis era stato chiaro, è stato il giorno del congedo di Conte, la vittoria del Napoli che certifica il secondo posto, l'addio che era stato già segnalato, non ci sono state sorprese, adesso vedremo cosa deciderà Allegri, ma soprattutto cosa deciderà il Milan su Allegri, perché il suo futuro a questo punto non soltanto è a rischio a Milano. Come fai a confermare? Possono fare quello che vogliono, ma tanto poi si assumono le responsabilità. Un allenatore che ha fallito dal punto di vista di un impianto. Evidentemente De Laurentiis aspetta Allegri, aspetta Italiano, aspetta di capire dopo che Sarri ha preso un'altra decisione, ma stasera è il momento più buio della storia degli ultimi 10 anni del Milan. E mi tengo basso, perché non hai voluto vedere il pericolo e hai fatto di tutto per andare per la tua strada vendendo degli orologi finti, nel senso che quanto è bello lui, accarezziamolo, quanto è bravo lui, non c'era nulla, era una scatola vuota, di una società assente, di una società che ha un padrone cardinale che fa cene, riunioni, Ibra dentro, Ibra fuori, Tare dentro, Tare fuori, Furlani lo togliamo. Questo non è il Milan, questo non è neanche una parvenza di Milan, quindi le responsabilità di Cardinale sono enormi, ma l'anticalcio di Allegri non ti premia sempre. E questo ditelo ai suoi biografi annessi e connessi. La Roma ha fatto un capolavoro, perché in una stagione difficile, complicata, senza mercato vero a gennaio tranne Malen, senza mettere a Gasperini a disposizione quello che avrebbero dovuto mettere, la Roma ha ottenuto il massimo, non il minimo sindacale, il massimo. Ecco, potrei dire che il miracolo l'ha fatto Gasperini, fino a 5 minuti fa parlavano di miracolo di Allegri, perché gli hanno preso Malen e quando lui è calciatori importanti li porta dentro e li fa rendere come li ha fatti rendere. Malen e Sharawi, il rigore sbagliato, poi subito il gol, ma è inutile che andiamo sulla cronaca. Adesso la Roma potrà essere sempre più a immagine e somiglianza di Gasperini, mentre il Como raccoglie investimenti copiosi fatti con intelligenza, passeggiato a Cremona, ha giocato una partita intelligente, è andata sul doppio vantaggio, non ha rischiato dopo che ha subito il gol del 2-1, ma il Como è una grande realtà di investimenti, i soldi li spendono, ma hanno un grande direttore sportivo, un eccellente allenatore, una struttura ricca, calciatori forti, anche giovani, e soprattutto lui, e ci vorrebbero qui biografi di Fabregas, che non ci stanno, ma ci dovrebbero essere, lavora, gli trasmette, le partite importanti non le buca, altrimenti avrebbe fatto come Allegri, che l'ultima partita è rimasto nello spogliatoio. Sulla Juve è inutile che parli di Juve, tanto il treno Champions era già passato, torneremo con gli approfondimenti legati al mercato. Complimenti a Lecce, che ha vinto per me ha vinto uno scudetto, ha regolato il Genoa, Banda è stato decisivo nelle ultime partite, ha segnato, è stato dentro, è stato fondamentale. La Cremonese retrocede, ma la Cremonese paga un mercato insufficiente di luglio-agosto scorsi con tanti investimenti, tantissimi investimenti su stranieri poi rimandati al mittente. E poi ha cambiato allenatore, la partita con il Como dipendeva da altre circostanze, per cui mi dispiace per Arvedi, che ci mette sempre l'anima e anche i soldi. Ma questa è una serata, e soprattutto è un'interpretazione da dare, è una notte svolta per le cose che potranno accadere, per le decisioni che verranno prese, per gente che dovrebbe avere il coraggio di andarsene, di dimettersi, di andarsene a casa, perché certe volte nella vita ci vuole questo tipo di orgoglio e di dignità. Vi aggiornerò, ditemi cosa ne pensate, vi auguro un buon proseguimento e grazie a tutti sempre per la cortese attenzione. Ciao!

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Bentornati negli studi di Trebi Meteo. Gran caldo sull'Italia in questi giorni, ne parliamo all'interno di questo nostro TG di Trebi con questo pannello che ho preparato con una sorta di sommario di quello che accadrà questa settimana. Il caldo che interesserà soprattutto il centro nord, ma con punte davvero elevate, 35-36 gradi, che per essere a fine maggio sono valori davvero eccezionali, ma guardate, in mezzo Europa stiamo battendo record storici. Lunedì, martedì, mercoledì le giornate peggiori, probabilmente l'apice lo raggiungeremo proprio mercoledì, l'apice del caldo, e la domanda che un po' ha senso farsi è quanto c'entra in tutto questo il cambiamento climatico. In realtà, guardate, il problema è che è già questo il cambiamento climatico, cioè il caldo di questi giorni è l'ennesima dimostrazione che le cose non vanno più come un tempo, che il clima sta davvero cambiando, perché ondate di caldo così precoci e così intense sono sempre più frequenti. E come vi dicevo, in mezzo Europa stiamo battendo dei record storici e sarà sempre così anche nei prossimi anni, con difficilmente record verso il freddo e molto facilmente record verso il caldo. Siamo anche 8-10 gradi sopra la norma, figuratevi voi. Andiamo a vedere l'immagine del satellite con tutta Europa praticamente senza nuvole, insiste questa campana di alta pressione che porta aria bollente sul nostro continente. Vediamo le temperature, anzi no, prima la previsione delle precipitazioni per l'Italia, che è praticamente pari a zero. C'è un pochino di variabilità all'estremo sud, quindi a ridosso dei rilievi tra la Sicilia e la Calabria magari qualche breve temporale si forma, ma in effetti al sud le temperature sono più sopportabili. Domani martedì con zero precipitazioni, magari qualche temporalino pomeridiano, ma più che altro brevi scrossi di pioggia sulle Alpi di confine. Parliamo di temperature, con queste che sono le temperature a 1500 metri di quota. Il colore rosso vuol dire che abbiamo più di 20 gradi a 1500 metri di quota. Per trovare 0 gradi bisogna andare a 4000 metri, figuratevi voi. Sarà così appunto per tutto l'inizio di questa settimana, poi aria un po' più fresca diretta verso l'est Europa comincerà a sfiorare l'Italia a partire da giovedì. Vediamo però nel frattempo le temperature con 34 gradi di valori massimi registrati oggi lunedì in pianura padana, ma anche Toscana, Lazio, Campania e Umbria, anche lì si suderà. Martedì punte di 35 gradi, sempre più o meno nelle stesse zone, e mercoledì valori che potrebbero toccare anche 36 gradi. Per il resto poco da segnalare, con tanto sole in tutta Italia, ripeto, ma per i dettagli vi aspetto sull'app di Trebi Meteo.
0: Buon lunedì, è stata una domenica da ricordare, da tramandare con gli effetti che ci saranno. Vi ringrazio molto, l'ultimo video è diventato praticamente virale, avete commentato in tantissimi, e virale davvero, nel vero senso del termine, perché vi siete sbizzarriti su qualsiasi tipo di argomento legato ad Allegri. Mentre vi sto parlando, e sono circa le 13.50, 13.55, più o meno le 14 di lunedì 25 di maggio, c'è in corso un confronto tra Cardinale e alcuni giornalisti, quelli graditi, così mi dicono, così riportano e così preferisco non commentare, perché qualcuno dovrebbe proteggere dall'alto, senza confondere il sacro con il profano, il nuovo modo e il nuovo metodo di fare quello che si fa. In questo video, chiaramente dopo una giornata molto, come devo stabilirla, pirotecnica la giornata di ieri, colpi di scena, sì, sorprese, sì, conferme anche, ma in Serie B il Monza che vince con autorevolezza a Catanzaro la finale di andata, quello che è successo in Serie C, il calcio è bello per tutti a qualsiasi latitudine, si parlerà di allenatori, di Grosso e la Fiorentina, come è chiaro da due mesi e mezzo a questa parte. Adesso arrivano delle conferme sul fatto che sia un nome autorevole in lista, del Torino, del Napoli, di tutto quello che è accaduto. Ieri in conferenza mi è piaciuto, mi è piaciuto lo scambio e il dibattito da parte di entrambi. Devo dire che alla stagione di Conte non posso dare sinceramente la sufficienza in rapporto a quanto il Napoli ha speso, ma non si può disconoscere che abbia dato entusiasmo al Napoli e ridato ulteriore prestigio con 2 anni secondo posto, primo posto e Supercoppa. Ma l'argomento è Allegri. Ora, dal mio punto di vista non è una notizia pensare che Cardinale li mandi via tutti, Furlani, Moncada, Tare, Allegri. Il problema sarebbe pensare, e soprattutto sarebbe quello di mandar via Cardinale, che allo specchio dovrebbe guardarsi la mattina e dovrebbe autoesorerarsi, cioè dovrebbe dire: scusate, io, caro Gerry, ti sto guardando allo specchio, per me tu non sei all'altezza di fare calcio. Oltretutto è anche spocchioso e arrogante nei riguardi dell'Inter, degli altri che gli potrebbero insegnare calcio dalla sera alla mattina. Oltretutto il problema è Ibrahimovic, perché Ibrahimovic adesso dovrebbe decidere il nuovo direttore sportivo e quindi anche la guida tecnica, perché è inutile, non è una notizia da ieri pensare che Allegri sarà sollevato e che saranno sollevati gli altri dall'incarico. Non bisogna rilanciarla, è abbastanza scontata, sarebbe sorprendente il contrario, farei un video se non esonerassero Allegri. Il problema è che sceglie Ibrahimovic, il problema è che il fatto che ci sia ancora Cardinale, questo è un grande problema, che fa le pulci all'Inter, che perde in Europa quando in 2 anni il Milan non va in Champions e soprattutto propone l'anticalcio di Allegri per tutta la stagione. Si stanno consegnando anche i ballerini, i poeti, i navigatori, i cultori, i difensori a prescindere di Max, quelli che a Pecoronati lo hanno scortato sempre, quelli che non riescono a distinguere il ragionamento, l'analisi dai fatti. Perché se io ho il Como e ho Duvicas, scegliete altri 2 o 3 nomi che non sia Nico Paz, Baturina, tutti quelli che volete voi, e li metto nelle condizioni di fare, è evidente che il Como abbia un'idea, un'organizzazione, il tanto vituperato Fabregas, che faceva un'ironia su Fabregas, che ha dato la paga a tutti. Mentre se Duvicas o Duvicas, che dir si voglia, giocasse nel Milan, si dovrebbe dimettere, si dovrebbe cambiare mestiere, perché non la vedrebbe mai. Il problema è questo. Non è, come ho ascoltato ieri, Jimenez, anche da gente che ha il Milan nel cuore, ma che è però il discorso che però fa la differenza qual è? Che tu sei un giornalista che parli di Milan e quindi non sei lucido, dici delle cose che sono accecate dal tifo, non è una critica, è una constatazione. Perché se tu mi dici che gli attaccanti non sono forti, io ti posso dire che anche se ci fossero gli attaccanti forti, non sarebbero mai messi nelle condizioni di segnare e diventerebbero tutti dei brocchi, perché Allegri li peggiora tutti, anche i suoi cultori, i suoi scrittori, quelli, i biografi, i ballerini, i trapezisti, quelli che hanno fatto, si stanno arrendendo dinanzi all'evidenza dei fatti. Questa è una delle più brutte figure fatte dal Milan negli ultimi 20 anni, col timbro di Allegri, che ha aggravato la sua posizione andando in conferenza ieri e dicendo delle cose inaudite, perché quello che ha detto in conferenza Allegri non sta né in cielo né in terra. Uno che dice rimetti il pilota automatico anziché dire mi dimetto, perché Allegri avrebbe dovuto fare questo: mi dimetto. Ogni tanto qualcuno lo fa e avrebbe dovuto farlo Allegri, invece noi ragazzi sono stati bravi. Pensa esattamente il contrario e dice delle cose opposte e viene qui a vendervi un prodotto finto rispetto all'evidenza dei fatti, che ha sempre fatto così da quando stava alla Juventus. È stata una bella partita quando erano inguardabili, ha fatto 3 anni in cui gli è andato un ingaggio da 7,5 più bonus per arrivare a 9, e che se arrivano i bonus sono 27 milioni netti in 3 anni, che all'ordo sono circa 60 milioni, 60 milioni per lottare al massimo per una zona Champions, e diceva una bella partita. Quindi se ogni volta pensate di essere presi in giro dalle parole di Allegri, siete liberi di farlo, ma dovreste essere anche consapevoli. Mi dispiace per tutti quelli che hanno enfatizzato: ah, Max gioca come gioca, straordinario Max, la risposta nel girone di andata, non capendo che i giochi si vedono alla lunga, i limiti vengono fuori, adesso si sono consegnati, ma il calcio, nel racconto del calcio, devi essere lucido, non devi fare il tifoso, perché ha come gioca Max, 2, 3, 4, 5 partite, se non hai un sistema, ti smascherano, e devi dire il contrario rispetto a chi tu prendevi in giro, perché Max era il tuo verbo, ti sei contraddetto da solo. Ma perché è tutto sbagliato? Perché tale è stato un disastro. Io tra l'altro su Allegri dice, ascoltavo anche calciatori, opinionisti alla vigilia, che se va in Champions fa un miracolo, il miracolo, con Modric, Rabiot, Ricci, Loftus-Cheek, Fofana, i soldi che gli hanno speso, attaccanti che sono costati, e che se gli avessero preso Haaland non avrebbe mai fatto un tiro in porta, perché lui la concezione di squadra non ce l'ha, un miracolo. E quindi il destino si è voluto divertire, perché se mi parli di miracolo ti do il colpo di grazia definitivo, e Pisacane ha dato una lezione ad Allegri, che il 30% di quella lezione avrebbe messo al tappeto chiunque, ma è stato tutto un disastro. Il famoso Moncada, da molti celebrato, il famoso Tare, da tutti celebrato, da qua grande professionista, grande direttore, ma Tare è stato preso come ultima ruota del carro a maggio, quando a marzo era un dirigente libero e il Milan non l'ha voluto, l'han preso perché hanno detto no altri, l'han preso dai disastri recenti, gli ultimi con la Lazio. Prima aveva fatto buone cose, gli ultimi 2 anni, 3 anni sono stati un disastro. Lo hanno preso dopo che per un anno da disoccupato non l'ha voluto nessuno, non l'ha chiamato nessuno, se non squadre che lui ha ritenuto opportuno non accettare. Tare è stato un disastro autentico, esattamente come tutti gli altri. Che se tu mi dovessi chiedere, tu in generale, ma tra Cardinale, Ibrahimovic, Moncada, Scaroni, Furlani, Allegri, Tare, chi è il peggiore? Non te lo so dire, perché uno è peggio dell'altro. Uno è peggio dell'altro. Uno è peggiore dell'altro. Quindi è una bella lotta al contrario. Quindi altro che il comunicato di esonero, è tutto naturale. Mentre per quanto riguarda la Juventus, le parole di Spalletti ieri possono sembrare quelle di, come devo dire, di un'apertura nei riguardi di Comolli. Che io interpreto così come le due strade della Juventus. Quali due strade? La prima strada, che John Elkann evita di fare un altro bagno di sangue licenziando Comolli, e vi posso garantire che ci ha pensato molto negli ultimi giorni, anzi moltissimo, perché sarebbe come sbugiardare se stesso e dire vabbè, adesso dopo un anno passo da Giuntoli a Comolli, poi mando via Comolli, poi ne prendo un altro per cambiarne un altro ancora, e quindi le riflessioni ci saranno, la partita è molto aperta. Oppure ci può essere l'altra strada, che secondo me non è diversa dalla prima, ma cambia la forma. Quale strada? Quella di tenere formalmente Comolli, ma attenzione e aspettiamo, e isolarlo, come vi ho detto in qualche video, dalle storie collegate al mercato, perché sarebbe come dire, beh, occupati di altre cose. Ora bisogna capire se Comolli, che ieri ha parlato in modo convinto, formale oppure no, lo vedremo, accetterà questa situazione, oppure se andremo avanti su strade e categorie diverse, e soprattutto tangenziali diverse rispetto a una formale collaborazione con poteri diversi, perché Comolli ha voluto sempre far tutto e quindi deve accettare una cosa diversa. E ci sta, ma comunque per me Comolli non è all'altezza della Juve. Quelli del Milan non sono all'altezza del Milan, nessuno, soprattutto il numero uno. Facciamoci una domanda e vi lascio, ci vediamo molto presto. Ma se Milan e Juventus sono in questa situazione, è frutto dell'incompetenza che ci hanno messo e delle scelte assurde e sbagliate. E vi ho sempre detto che l'unica cosa che non hanno sbagliato, secondo me, è non cambiare allenatore, perché questa incompetenza non può portare a un cambio di allenatore per risolvere i problemi. E purtroppo, come ho scritto ieri in un tweet, di Milan e Juve è rimasto oggi soltanto il nome. Auguro a Milan e Juve di trovare gente all'altezza e di non aprire più una scatola per trovarla vuota dentro. Una volta era infiocchettata fuori e piena di tante cose dentro. Sono Milan e Juve, sembrano due club qualsiasi. Ditemi cosa ne pensate, buon lunedì a tutti, ci rivediamo presto.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri crocieristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: Cari amici del TM Good News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Sono arrivati i verdetti per il campionato per quel che riguarda la lotta Champions, anche la lotta per non retrocedere. È stato un finale davvero incredibile con il Milan che resta fuori dalla Champions al pari della Juventus. Comunque si sapeva che le speranze della Juventus erano ridotte al minimo per la prossima partecipazione alla Champions. Il Milan invece è stato clamorosamente battuto dal Cagliari in casa e dunque parteciperà soltanto all'Europa League. Ne parliamo con Andrea Manzo, ex calciatore del Milan e Fiorentina tra le altre. Ciao Andrea, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, buongiorno.
0: Dicevo in apertura di trasmissione del fallimento sportivo del Milan, ma anche della grande impresa del Como, naturalmente, che ne ha approfittato ed è riuscito a qualificarsi per la Champions. Però partiamo dal Milan, perché è stato un disastro totale quello dei rossoneri.
1: Ma io penso, guardando tutte le partite, tornando indietro dal derby in poi, il Milan proprio è stata la squadra che ha reso meno, che non è più stata squadra. Un tanto parlare attorno, sì, ce la facciamo, non ce la facciamo, società divisa, non si capisce bene chi cosa decide, via questo, torna quell'altro. Cioè, c'è stata proprio una grande confusione. Quando accade questo, a volte inconsciamente i giocatori ci sguazzano e pensano sì, tanto ce l'abbiamo fatta, visto che c'è questo, visto che c'è quell'altro. E purtroppo una gestione da società non matura per quello che è il Milan. Il Milan è abituato a altri modi di ragionare. E questo probabilmente è dato dal fatto che manca veramente una persona, una linea guida, una persona che abbia un carisma per far sì che il Milan sia il Milan conosciuto dagli anni 80 in poi.
0: Ecco, ci sono delle grandi responsabilità a livello societario, però le colpe, le responsabilità di Allegri, secondo te quali sono e quante sono?

0: Ma io credo che Allegri abbia lavorato bene all'inizio perché è riuscito a far sì che la squadra fosse una squadra compatta, fosse una squadra che aveva un modo di giocare che portava i frutti. Probabilmente la squadra non si è evoluta e in questo caso qua della responsabilità ce l'ha anche l'allenatore. È logico che se però non prendiamo una punta, non prendono una punta che faccia gol, che faccia giocare la squadra. Io sento sempre Galderisi che dice, Bagnoli diceva che la squadra che ha un attacco forte riesce a giocare bene. E il Milan, onestamente, andiamo ad analizzare il tutto, non c'è una punta di ruolo che abbia delle caratteristiche, possa far salire la squadra, che possa far giocare la squadra. Tutti i giocatori che sono bravi, palla al piede oppure nell'uno contro uno, però in zona del campo dove poi ci deve essere il finalizzatore. Il Milan quest'anno il finalizzatore, non quest'anno, da quando è andato via Giroud, non c'è più un finalizzatore di quelli concreti.
1: Però secondo te questa rivoluzione che ci sarà al Milan riguarderà anche l'allenatore? Cioè servirà a questo punto anche un nuovo tecnico?
0: Ma io sono per Allegri, però perché so le difficoltà che incontra un allenatore, so cosa ci può essere dietro a tutto questo, fino a un certo punto, non vivendo lo spogliatoio, è difficilissimo. Per me Allegri è un allenatore preparato, un allenatore che sa mettere giù la squadra, che sa quello che vuole e dove conosce anche come raggiungere gli obiettivi, è logico. Può sbagliare anche lui perché comunque non è immune da responsabilità in questo ambito. È logico che anche lui oggi è un imputato, ecco, al fallimento del Milan. Lo sono in tanti. Quali sono le percentuali? Non lo so, però credo che un presidente bravo dovrà vedere anche questo.
1: Assolutamente, insomma, resta una perdita anche economica notevole, ovviamente, questo mancato ingresso in Champions che sembrava cosa fatta, perché ad un certo punto addirittura si parlava di ipotesi scudetto per il Milan, si diceva che comunque poteva essere l'anti-Inter.
0: Sì, c'è stato Milan e Napoli, sembravano le due pretendenti ad un certo punto, ripeto, dopo il derby potevano essere le squadre che in teoria avrebbero avuto i punti necessari per andare a contrastare l'Inter, ma l'Inter ha dimostrato poi una maturità, una serietà societaria dove tutti hanno fatto gruppo, non è venuta fuori più niente, anche se ci sono state delle polemiche nei confronti di alcuni giocatori sul dopo qualificazione, la non qualificazione dell'Italia, tutte queste cose qua. L'Inter come società e Chievo come allenatore hanno protetto questi giocatori e questi giocatori poi hanno ripagato facendo vincere lo scudetto e la Coppa Italia. Credo che l'Inter in questo momento qua è l'unica squadra che ha una struttura per poter competere anche in Europa. Oggi è quella più pronta, più preparata. Poi vedremo quest'anno le squadre che vanno in Champions, che sono il Como e la Roma. E sappiamo benissimo che il Como può essere la mina vagante. La Roma c'è un allenatore che se riesce a far entrare nella testa dei giocatori la mentalità che lui vuole, che lui ha, diventa una squadra che ha delle qualità per mettere in difficoltà squadre anche importanti di europee.
1: Ecco, il Como è la dimostrazione che se c'è alla base un'idea di calcio chiara, condivisa, portata avanti con competenza, i risultati possono arrivare.
0: Ma il Como ha dimostrato questo, Fabregas è stato eccezionale, ha preparato sempre le partite in modo, non dico spregiudicato perché con l'Inter ne ha pagato le conseguenze, però sempre in modo costruttivo, giocando in verticale quando era il momento di giocare in verticale, rallentando i ritmi quando le cose non erano come voleva. Quindi credo che è una squadra che l'ha preparata nel modo giusto, gente, ragazzi giovani, ragazzi che hanno una certa mentalità e magari anche facili da adattare a quello che è la sua idea di gioco. Bravissimo, bravo il Como, bravi tutti, adesso diventerà anche, vedremo anche lui poi in un contesto quando oggi sei la sorpresa, domani devi confermarti, quindi probabilmente le pressioni e le tensioni cambiano.
1: Conte ha annunciato il suo addio al Napoli in questa stagione. Secondo te ha fatto il massimo? Non gli si poteva chiedere di più anche visti i numerosi infortuni?
0: Ma Conte è un allenatore bravissimo, riesce a tirar fuori il massimo dei giocatori. Gli infortuni sicuramente non l'hanno aiutato e questo ha permesso, cioè, non ha permesso, diciamo che non è stata la squadra che si pensava, perché comunque aveva una rosa veramente importante, aveva dei giocatori veramente importanti. Gli infortuni l'hanno penalizzato. È un allenatore che se prendi Conte, sai che prendi un allenatore che comunque riesce a tirarti fuori il massimo dai giocatori e i risultati parlano a suo favore in questo caso.
1: Ecco, lui ha sottolineato che ci sono stati troppi veleni intorno al Napoli, nell'ambiente Napoli. Secondo te, ecco, a chi si riferiva nel concreto?
0: Non lo so perché Conte è abbastanza ermetico, lui lancia le sue provocazioni, ma non è o va direttamente al nocciolo. In questo caso qua, secondo me, è stato molto sì, vago, perché comunque ha dato un po' la colpa alla stampa, un po' la colpa al tifoso, un po' tutto, quindi non ha fatto insinuazioni ben precise. È logico che se doveva stare lì a lavorare in un modo che non è il suo, è stato onesto a mettere il presidente, a dare modo al presidente di pensare ad un altro allenatore con delle caratteristiche magari o simili o diverse in base a quello che sarà la rosa del prossimo anno.
1: In un minuto ti chiedo che cosa ti aspetti alla Fiorentina, soprattutto per quel che riguarda la panchina, con Vanoli che oggi è ancora allenatore della Fiorentina, c'è un'opzione per il suo prolungamento del contratto che scade al 30 maggio, però c'è Grosso come candidato forte, magari ci potrebbe essere anche una sorpresa. Cosa ne pensi?
0: Allora, Grosso ha fatto benissimo, in 2 anni ha fatto vedere un buon calcio, sappiamo che lì a Sassuolo si lavora bene, sono bravi a scegliere i giocatori, sono bravi a trovare dei giocatori motivati e questo sicuramente ti agevola. Allora, per quanto riguarda Vanoli, secondo me ha fatto un grandissimo lavoro, non dimentichiamoci che tutte le squadre che si erano trovate nella condizione della Fiorentina nel girone di andata sono retrocesse. Quindi lui è stato molto bravo a tirar fuori il massimo dai giocatori, cambiandoli anche di ruolo, mettendoli in una condizione diversa. Quindi probabilmente anche quando cambi ruolo le attenzioni si alzano, perché devi lavorare in modo diverso e magari quello che dai per scontato nel tuo ruolo quando giochi in altre posizioni, magari sei molto più attento e questo ha portato alla Fiorentina una certa solidità. Poi l'arrivo del nuovo direttore, probabilmente anche questo ha portato ad avere un punto di riferimento, quello che poi è mancato per l'inizio del campionato. Non c'era, sembrava la Fiorentina che fosse in una barca e faceva buchi da tutte le parti, quindi non c'era nessuno con cui poter avere dei rapporti di un certo tipo. E questo ha fatto sì che la squadra è migliorata, è diventata una squadra concreta e ha fatto un ottimo girone di ritorno. Vanoli, bisogna dargli il merito che comunque ha sempre lavorato, commettendo anche lui qualche errore, ma ripeto, chi non fa niente non sbaglia. Lui è stato bravo, molto bravo. Però le dinamiche all'interno della società è difficile dire teniamo Vanoli o prendiamo Grosso o un altro allenatore. Vanoli credo che abbia fatto quello che doveva fare. Oggi sta.

0: sta alla società capire se Vanoli potrà essere un allenatore che può portare la Fiorentina in quel che è stata costruita in questi anni per far sì che sia perlomeno a lottare fino all'ultimo.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
5: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
6: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
7: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
8: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: senza un attaccante vero. Malen è stata la vera sorpresa di questo campionato, però bisogna anche ammettere che quasi per tutto il campionato la difesa della Roma è stata tra la migliore del campionato e anche d'Europa. Però chiaramente in primis c'è Gasperini che è stato il vero artefice di questa vittoria finale.
1: E Dybala nella prossima stagione a sensazione ci sarà ancora nella Roma?
0: Guarda, Dybala è quel classico giocatore che tutti vorrebbero, è quello che fa la differenza, è il giocatore con la G maiuscola. E chiaramente il punto debole di questo giocatore è stato sempre è riguardato sotto l'aspetto fisico soprattutto. Io lo terrei ma a occhi chiusi perché anche se magari non riesce a fare tutte le partite in campionato o a giocare tantissime partite, però quando c'è lui in campo la Roma è un'altra cosa, perché stiamo parlando di un giocatore di una caratura superiore a tutti gli altri, di un vero fenomeno.
1: Il Torino invece è arrivato ad una salvezza tranquilla con D'Alessio in panchina dopo che ha sostituito Marco Maroni, però molto probabilmente non ci sarà più lui sulla panchina dei Granata nella prossima stagione. Saresti sorpreso? Sei sorpreso?
0: No, perché nel senso che complimenti ad Aversa che ha fatto un ottimo lavoro, però chiaramente poi sarà il direttore col presidente a scegliere. È probabile pure che alla fine magari possa rimanere D'Aversa, non si sa mai. Però sono contento che D'Aversa abbia fatto un buon lavoro perché veniva comunque anche lui dall'annata un po' così. Bisogna vedere, io non sono convintissimo che possa lasciare D'Aversa.
1: Hai comunque delle buone aspettative sul Torino per la prossima stagione? Ritieni che stavolta possa cambiare qualcosa con Petrachi che magari ha in mente giocatori o comunque insomma una strategia particolare per risollevare il Torino, per renderlo finalmente competitivo?
0: Ma io me lo auguro di cuore. Gianluca è il classico direttore sportivo che riesce sempre a trovare dei giocatori forti a poco prezzo, anche perché poi non dimentichiamo che il budget è quello che è. Però negli anni a Torino Gianluca ha dimostrato di essere uno dei più bravi, secondo me, direttori sportivi in circolazione. Chiaramente i tifosi sono, tra virgolette, un po' stufi di questa situazione, loro vorrebbero cercare magari di partecipare magari in futuro alle coppe, di ambire a qualcosa di diverso che una tranquilla salvezza. Vedi Bologna, vedi Atalanta. Però, ripeto, non è facile perché le squadre importanti in Serie A sono tante e come ho detto prima, il budget, quando non hai un budget altissimo, chiaramente fai più fatica rispetto agli altri che si possono permettere il lusso di spendere un po' di più e di conseguenza prendere i giocatori più bravi.
1: Luigi, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
0: Grazie a te, ciao Lorenzo, un abbraccio a tutti.
1: E dopo questa chiacchierata con Luigi Garcia siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, appuntamento a domani, buona serata.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo.
2: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG di Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parliamo di Tennis & Friends, che supera quota 400.000 screening gratuiti. La tappa campana della manifestazione dedicata alla salute e sport ha infatti trasformato il lungomare Caracciolo e il Tennis Club Napoli in un grande villaggio della prevenzione. Vediamo.
3: Si chiude con oltre 15.000 visite e consulenze gratuite la tappa campana di Tennis & Friends Salute e Sport, la manifestazione dedicata alla prevenzione che per 3 giorni ha trasformato il Tennis Club Napoli e lungomare Caracciolo in un grande villaggio della salute aperto gratuitamente ai cittadini. Un risultato che porta oltre 400.000 agli screening effettuati nei 15 anni di attività del progetto ideato dal professor Giorgio Meneschincheri, specialista in medicina preventiva del Policlinico Gemelli di Roma. Un modello che unisce sport, benessere e prevenzione sanitaria e che dal 2011 ha coinvolto più di 1 milione di persone in tutta Italia. Durante la tappa napoletana cittadini e visitatori hanno potuto accedere gratuitamente a oltre 30 specialistiche mediche, dagli screening oncologici alla cardiologia, passando per diabetologia, dermatologia e consulenze psicologiche. Una iniziativa resa possibile grazie alla partecipazione di numerose strutture sanitarie pubbliche e private campane, insieme a società scientifiche, associazioni e sanità militare. Grande partecipazione anche per gli eventi collaterali che hanno animato il lungomare Caracciolo e i campi del Tennis Club Napoli, con la presenza di numerosi ambasciatori del mondo dello spettacolo e dello sport, tra questi Albano, Neri Marco Re, Silvia Salemi, Marco Tardelli e Veronica Maia. Nel corso della manifestazione sono stati assegnati anche diversi riconoscimenti: il premio Salute Sport ad Albano, il premio Freccia Rossa a Neri Marco Re, il premio Eni a Marco Tardelli e il premio Euronix a Silvia Salemi, autrice del jingle ufficiale di Tennis & Friends. Novità dell'edizione 2026 è stato anche Tennis & Friends sotto le stelle, appuntamento serale che ha portato musica e spettacolo sul campo centrale del Tennis Club Napoli, con le esibizioni di Neri Marco Re e Silvia Salemi davanti a centinaia di spettatori. La tappa di Napoli, inserita nel calendario ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, rappresenta il secondo appuntamento del Tour Nazionale 2026. Dopo Napoli, Tennis & Friends proseguirà a Torino a settembre e tornerà a Roma a ottobre per la Main Edition al Foro Italico, prima delle tappe finali previste ancora a Torino e Bologna nel mese di novembre.
4: Siamo qua a Napoli, sul lungomare Caracciolo, al Tennis Club Napoli. Migliaia di consulti, migliaia di visite per la prevenzione. Abbiamo superato i 400.000 screening, era l'obiettivo principale per noi per continuare il tour nazionale, perché la prevenzione è fondamentale. La diagnosi precoce salva la vita.
2: E ci trasferiamo in Sicilia, a Gibellina, dove la memoria diventa gioco con i Bedna, il primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città e del Belice, un progetto che unisce arte, partecipazione e racconto del territorio.
5: Una città raccontata attraverso il gioco, la memoria e l'arte contemporanea. È stata una giornata intensa quella vissuta a Gibellina nell'ambito del calendario di Gibellina, capitale italiana dell'arte contemporanea 2026, tra performance artistiche, installazioni e il debutto del primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città. Si chiama Aibedna ed è stato ideato dagli studenti del plesso Salomone Marino di Borgetto nel palermitano, un progetto che trasforma la storia di Gibellina in un'esperienza interattiva pensata soprattutto per bambini e ragazzi. Al centro del gioco c'è Ibidina, figura simbolica ispirata all'antico nome dialettale della città. Tra dazi, quiz e tessere da comporre, i partecipanti ricostruiscono un piccolo centro ispirato alla celebre opera di Alberto Burri, imparando allo stesso tempo la storia del territorio e del terremoto del Belice. Le opere realizzate dagli studenti delle scuole siciliane coinvolte nel progetto regionale sono rimaste esposte per tutta la giornata in piazza 15 gennaio 1968, la presenza dell'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano. La giornata si era aperta al Museo d'Arte Civica Ludovico Corrao con la performance dell'artista e coreografo Virgilio Sieni, che ha voluto rendere omaggio all'artista Renata Boero attraverso una danza partecipata insieme a performer cittadini e al fisarmonicista Antonino Ceravolo. In serata invece i ruderi del vecchio centro di Gibellina, il grande cretto di Gibellina, sono diventati il cuore della performance collettiva Battiti al Cretto, ideata da Federica Ponnetti. Attraverso postazioni sonore e stetoscopi modificati, centinaia di persone hanno ascoltato il battito del proprio cuore sulle superfici dell'opera di Burri, un'esperienza simbolica e partecipata che ha trasformato uno dei luoghi più iconici della memoria del Belice in uno spazio di incontro, ascolto e condivisione emotiva.
6: Nasce con l'attenzione all'ascolto del nostro cuore, perché di questi tempi dove si la nostra comunicazione è mediata spesso da dispositivi, cellulari, computer, ci esprimiamo più con emoji e con messaggini piuttosto che di persona. Tornare a ciò che sia la nostra essenza, che è il battito del cuore, suono a cui noi siamo abituati a sentire intimamente, invece permettere di ascoltarlo in cuffia o renderlo pubblico facendolo ascoltare in un luogo come il Cretto di Burri o comunque nelle scuole, perché abbiamo lavorato in laboratori con i bambini dall'infanzia alle scuole medie di Gibellina, è molto formativo e molto emozionante, perché ti fa tornare alle vere emozioni, alla pancia.
2: Grandissima partecipazione in Umbria Todi per Porchettiamo, il festival che ha trasformato il centro storico in una festa tra street food, musica e cultura gastronomica.
7: Grande partecipazione dallo scorso fine settimana a Todi per la 16ª edizione di Porchettiamo, il Festival delle Porchette d'Italia, che per 3 giorni ha trasformato il centro storico umbro in una grande festa dedicata allo street food, alla cultura gastronomica e alla convivialità. La prima edizione, ospitata a Todi, ha subito richiamato migliaia di visitatori tra Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, diventati il cuore della manifestazione, tra degustazioni, musica dal vivo, show cooking e prodotti tipici provenienti da diverse regioni italiane. Tra gli appuntamenti più seguiti, lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal grande pubblico come Chef Hiro, insieme alle degustazioni dedicate ai vini del territorio e agli eventi musicali che hanno animato la cosiddetta Piazza delle Porchette, cuore gastronomico del festival. Stand gastronomici, street food, aperitivi al tramonto e musica hanno accompagnato per tutto il weekend l'esperienza dei visitatori, confermando il successo di un format che unisce enogastronomia e valorizzazione dei centri storici. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, che ha sottolineato la capacità della manifestazione di coniugare turismo culturale ed eccellenze gastronomiche. Positivo anche il bilancio degli organizzatori guidati da Anna Setteposte, che hanno evidenziato la forte partecipazione del pubblico arrivato da tutta Italia e il successo delle iniziative collaterali, molte delle quali andate sold out. L'evento, organizzato in collaborazione con il comune di Todi, si conferma così uno degli appuntamenti gastronomici più riconoscibili del panorama nazionale, capace di trasformare la tradizione della porchetta in un'esperienza diffusa tra sapori, spettacolo e promozione del territorio umbro.
8: È un'edizione che ci sta dando soddisfazione, soprattutto la città ha risposto, risponde benissimo, c'è un grande coinvolgimento delle attività commerciali, del pubblico, e questa è la cosa che ci riempie più di gioia in questa prima edizione Tuderte. Sono due le location principali, la Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, e siamo molto contenti anche di tutte le iniziative collaterali, gli show cooking, le degustazioni, che sono andate tutte sold out, anche qui con una grande risposta di pubblico, sia umbro che tanti di fuori regione.
9: Effettivamente è così, io devo ringraziare gli organizzatori, sono persone speciali, professionali, e hanno fatto una scommessa che secondo me avrà tutte le caratteristiche per essere vinta, che è quella non soltanto di fornire un servizio che è quello del mangiare e bere bene, e su quello siamo tutti d'accordo, poi assaggeremo in questi giorni, ma anche quello di costruire un futuro in cui si possa combinare enogastronomia con

0: mostre e dimostrazioni dal vivo. Torna a Buongiorno Ceramica, la manifestazione che celebra in tutta Italia l'arte della ceramica tra tradizione e creatività.
1: In tutta Italia Buongiorno Ceramica, la grande festa diffusa dedicata alla ceramica artistica che ha trasformato atelier, musei e centri storici in spazi aperti al pubblico tra arte, artigianato e creatività. Per due giorni decine di città della ceramica hanno ospitato eventi gratuiti, laboratori esperienziali e visite guidate, intercettando anche il crescente interesse verso il fare a mano e la lavorazione dell'argilla come esperienza creativa e di benessere. Tra gli appuntamenti più seguiti, quelli di Vietri sul Mare, dove il centro storico ha ospitato dimostrazioni dal vivo con maestri ceramisti impegnati in modellazione al tornio e decorazione. Grande attenzione anche per le celebrazioni dedicate ai 100 anni dell'iconico asinello vietrese, simbolo della tradizione ceramica locale, con una mostra collettiva e il talk Asino, una storia testarda. A Napoli, la ceramista Clara Garesio ha aperto eccezionalmente il proprio studio d'arte al pubblico, accompagnando i visitatori in un percorso tra opera e ricerca artistica sviluppata nell'arco di una vita. A Cerreto Sannita, spazio invece alla mostra Sacro e Profano dell'artista Domizio Cassella, progetto che rilegge in chiave contemporanea l'acqua santiera, trasformandola in strumento di riflessione sui temi della società contemporanea. Buongiorno Ceramica si conferma così uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla ceramica d'arte, capace di unire tradizione, sperimentazione e partecipazione pubblica, valorizzando territori, botteghe storiche e nuovi linguaggi artistici.
2: Buongiorno Ceramica è il festival diffuso della ceramica che attraversa il nostro paese nelle giornate del 23 e del 24 di maggio, organizzato dall'Associazione Italiana Città della Ceramica, che conta oggi 60 città riconosciute come antichi centri di tradizione ceramica. È un'occasione unica per cittadini, turisti, visitatori e appassionati di conoscere la ricchezza del patrimonio artistico, culturale e produttivo della nostra ceramica. Attraverso più di 500 eventi tra laboratori, performance, visite guidate, tutti avranno la possibilità di respirare l'arte, la cultura e la creatività che questo Festival della Ceramica ci regala nel mese di maggio.
0: Parliamo ora di musica, perché Pompei si prepara a vivere la sua terza stagione di concerti estivi all'interno del parco archeologico. Tra musica internazionale, percorsi culturali e visite serali agli scavi, torna Beats of Pompei, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate italiana.
3: L'anfiteatro degli scavi di Pompei si prepara a tornare uno dei grandi palcoscenici musicali dell'estate italiana con la terza edizione di Beats of Pompei, la rassegna che dal 24 giugno al 27 luglio porterà nel sito archeologico artisti internazionali, percorsi culturali ed esperienze immersive tra musica e archeologia. Saranno ben 16 gli artisti protagonisti del cartellone, per un totale di 20 concerti, molti dei quali già sold out. Tra i nomi annunciati: Pat Metini, Riccardo Cocciante, Vinicio Capossera, Claudio Baglioni, Charlie Puth, Marilio nel Savatage, insieme ad eventi speciali come il doppio concerto di Nino D'Angelo, l'omaggio a Ennio Morricone, diretto da Andrea Morricone. Ma la rassegna non sarà soltanto musica. Nelle serate dei concerti il pubblico potrà accedere anche ad una parte del parco archeologico di Pompei in orario serale, con visite alla nuova esposizione permanente dedicata all'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. e ai celebri calchi delle vittime allestiti nella palestra grande degli scavi. Previsti inoltre percorsi guidati tra archeologia e storia del vino, visite agli antichi vigneti pompeiani e degustazioni curate da feudi di San Gregorio, insieme ad evarativi e cene negli spazi interni del sito archeologico. Per il direttore del parco, Gabriele Zuck-Triegel, l'obiettivo è rendere la cultura sempre più inclusiva e accessibile, unendo discipline diverse come archeologia, musica e spettacolo in un'esperienza condivisa. Grande attenzione anche alla mobilità e all'accoglienza. Regione Campania ed EAV hanno annunciato un potenziamento dei collegamenti serali e un servizio navetta dedicato al rientro degli spettatori verso Napoli al termine dei concerti. Beats of Pompei si conferma così uno degli eventi culturali più internazionali dell'estate italiana, capace di unire patrimonio storico, musica contemporanea e turismo esperienziale in uno dei luoghi simbolo della cultura mondiale.
0: E siamo quasi in chiusura. Per la rubrica sul buon cibo campano, firmata dal nostro Carmine Bonanni, un incontro a Napoli dedicato all'evoluzione del metodo classico e la filosofia del lungo affinamento promosso dall'azienda vinicola 2020.
4: Investire sul fattore tempo, per esempio.

0: esaltare l'anima più profonda di vitigni come il Sorbara e il Pignoletto. Questo è l'obiettivo dell'azienda 2020 della famiglia Razzaboni. L'azienda produce oltre 66.000 bottiglie tra metodo classico, Charmat e vini fermi, puntando su sostenibilità, qualità e valorizzazione dei vitigni locali accanto a varietà internazionali.
1: Partiamo con nuova cantina, nuova generazione, tante novità. Noi siamo a Cantina 2020, è una realtà che nasce nel 2014. Nel 2020 presentiamo le prime bottiglie sul mercato, di conseguenza ci sono tante novità, tra le quali anche il cercare di valorizzare i vitigni locali, i vitigni autoctoni, partendo dal minor numero possibile di interventi in vigna, interventi in cantina e lavorando col tempo, quindi con lunghi affinamenti per cercare di donare eleganza e cremosità, non con addizioni ma con l'attesa. Sicuramente ci sono punti di contatto a livello di consumo, nel senso che se uno pensa alla parte di gastronomia napoletana con quella che può essere la gastronomia emiliana, pensiamo a tutti i piatti che necessitano di freschezza e di bevute in grado di rinfrescare e pulire il palato. Diciamo che l'Emilia è terra di bollicine, nel nostro caso in particolare il metodo classico, ma abbiamo anche uno Charmat e un ancestrale, partendo da vitigni locali i cui principi nel nostro progetto sono il Pignoletto, il Lambrusco di Sorbara e il Lambrusco Salamino. Nella nostra aspettativa, la nostra idea è proprio quella di cercare di far capire quanto il nostro territorio, i nostri vitigni possono essere versatili su tante cucine e tante opportunità, che poi sia menù partenopeo, cucina asian, cucina estera, l'obiettivo è proprio quello di convivialità. L'Emilia è questa nel calice.
2: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia e sapore e bellezze del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa nel frattempo potete ritrovarci come sempre online. Il nostro racconto non si ferma mai, noi ci siamo sempre. A presto!

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Dunque comincia un'altra settimana dopo la finale di Champions League vinta ancora una volta dal Paris Saint-Germain, che chiude di fatto la stagione calcistica, preparando però quello che sarà l'evento più importante a cui noi non saremo chiaramente presenti, ovvero il Mondiale. Si chiude di fatto la stagione calcistica per club. Oggi peraltro però è una giornata diciamo in teoria importante per la nostra nazionale, si gioca l'amichevole a Lussemburgo, ma veramente è giusto per curiosità che guardiamo una nazionale che riparte dal basso, che più basso non si può. Nel frattempo sullo sfondo tante operazioni di mercato, tanti intrecci intriganti, e allora andiamo a cercare di dare un po' di ordine con la nostra trasmissione. Tra l'altro la notizia più importante forse della giornata è il passaggio di Dumfries dall'Inter al Real Madrid, l'Inter che sta cercando di spingere per Palestra, ma ci sono tante squadre sul giocatore dell'Atalanta che ha sparato ovviamente una cifra altissima. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e andiamo a dare il buongiorno anche a Salvatore Cagliazza da Napoli. Ciao Salva!
2: Buon pomeriggio, anzi buongiorno, dopo mezzogiorno buon pomeriggio. Buongiorno a te caro Vincenzo.
1: Buongiorno Salva. Allora, in casa Napoli intanto c'è stato quel sorpasso di Allegri su Italiano, e io intanto, visto che non ci siamo ancora sentiti fino ad ora, ti chiedo come lo racconti, se te lo aspettavi e soprattutto in che direzione porta in casa Napoli.
2: Sicuramente porta in una dimensione internazionale, non me ne vogliono alcuni tifosi del Napoli, i soliti esperti, no? I commissari tecnici che abbiamo spazi in tutto il mondo e anche e soprattutto al Napoli. Massimiliano Allegri è un grandissimo allenatore, a prescindere da quello che è successo con Milan negli ultimi mesi e soprattutto nell'ultima partita. È sicuramente un allenatore che deve dimostrare di essere ancora forte e soprattutto di essere ancora vincente, e lo viene a fare in una piazza che lo mette nella posizione di potersi esprimere. Io mi auguro che lui, perché poi i giocatori fanno il modulo e fanno l'allenatore, no? Io mi auguro che lui possa essere quello di Cagliari e del primo Milan, cioè sfruttare al massimo i giocatori che ha a disposizione del Napoli, e quindi optare per un 4-3-3, perché giocare col 3-5-2 secondo me lo metterebbe nelle condizioni di sbagliare di nuovo. Ci sono troppi esterni, o si dovrebbe fare una campagna acquisti per questo modulo, ma il Napoli non può spendere troppo, già deve riscattare Højlund, ha già riscattato Alisson Santos, sta valutando alcuni calciatori importanti come Rabiot e Gila, che potrebbero rinforzare sia difesa che centrocampo. Però poi c'è un modo di giocare che deve convincere. Il Cortomuso secondo me non porta più da nessuna parte, ha funzionato con lui, ha funzionato anche con Conte con il Napoli nel primo anno, ma poi ci siamo resi conto che nel secondo non ha funzionato. Quindi Allegri viene a giocarsi una grande chance, mi spiace per Vincenzo Italiano che si è trovato in mezzo ad una trattativa che già c'era prima del Cagliari, tra Massimiliano Allegri e De Laurentiis. Sarebbe stato secondo me un buon allenatore, ma De Laurentiis sceglie lui personalmente gli allenatori e spera di non sbagliare.
1: E in genere non sbaglia Salvatore, in genere riesce a essere abbastanza lungimirante, tranne il famoso anno post scudetto in cui ne cambiò talmente tanti che il Napoli andò giù. La piazza lo sai benissimo.
2: Però, posso dire una cosa? Sì, certo. Vincenzo, su 22 anni un anno ci può stare.
1: Sì, no, ma certo, ma figurati, esatto, ci sono dirigenze.
2: Perché poi ci ha sempre stupito,
1: sì.
2: Perché comunque va via Mazzarri e prende Benitez,
1: certo.
2: Che all'epoca era un vincente, poi ha l'intuizione di Sarri, poi prende Ancelotti, poi ha preso Spalletti. Poi ha sbagliato, poi ha preso Conte, ha vinto, e ora prende Allegri. Cioè comunque ci sono allenatori che di spessore nel Napoli, anche il miglior Napoli, diciamocela tutta, di Ferlaino, cioè non ha mai avuto allenatori che si portavano ed erano vincenti in quel momento.
1: No, no, tra l'altro Salvatore, qua ci sono club, vedi per esempio la Juventus che ha sbagliato 3-4 allenatori negli ultimi due anni, quindi insomma succede ed è successo anche a De Laurentiis, che però adesso va sul sicuro, cioè punta su un allenatore che comunque ha già fatto il post Conte, portando una squadra che sembrava abbandonata a se stessa comunque a delle vittorie, per carità, era una Juventus con una rosa estremamente...
2: Se tu te lo ricorderai benissimo,
1: sì,
2: no?
1: Sì, sì.
2: Quella è una squadra che secondo Conte, sola. Massimo rispetto per Conte, parlo quello della Juve che diceva che non puoi andare nel ristorante
1: da 100 euro
2: spendere 10 euro, e però poi quella squadra da ristorante spendendo 10 euro ha vinto tanto, e quindi... Poi ogni storia ha un evolversi diverso dall'altro.
1: Certo.
2: Io ripeto, perché Allegri, al di là adesso, ripeto, di quello che è successo, è un grande allenatore, sicuramente arriva in una piazza desiderosa. Allora, qua per non far lamentare le persone, caro Vincenzo, tu le conosci bene,
1: sì,
2: devi
1: sì.
2: prendere per una parola, perché chiunque sarebbe arrivato, dopo Conte sarebbe stato criticato.
1: Sì, sì, no, è chiaro, perché altrimenti non si accontenterebbero mai. Poi lo sai anche però che è una piazza che può partire con lo scetticismo, ma se le cose vanno bene è la prima che si affeziona a chi siede sulla panchina. Hai fatto l'esempio di Sarri, per esempio. Perfetto, invece a questo punto ti chiedo se ti aspetti dei, tra virgolette, regali per Allegri in termini di acquisti di rosa, detto che il Napoli chiaramente dovrà lavorare soprattutto nella cessione degli esuberi, dopodiché andare magari a sistemare le cose se si devono sistemare. Si parla di Vlahovic che oggi incontrerà la Juventus per definire se sarà dentro o fuori, si parla parlato anche di Gatti, di tante altre situazioni. Su Vlahovic che cosa ne sai?
2: Sì, ma un giocatore che guadagna 12 milioni di euro, no? Vuole venire anche al Napoli guadagnandone 10, ma il Napoli, come ti ho sempre detto, certo, deve abbassare il monte ingaggi, e che fa? Si toglie Conte che ne guadagnava 8 e si prende un giocatore che ne... ma poi c'è Højlund, che fai? Cioè, tu hai ragazzo del 2003 che hai adesso pagato 47 milioni di euro, e come fai? Vai a prenderne un altro, come fai? Devi prendere uno, ti dirò, no? Faccio un nome così a caso, alla Pinamonti, un attaccante che sa di dover essere la spalla, che poi si giocheranno tante partite, ma non certo un Vlahovic. Sicuramente dovesse andare via, come sembra, c'è Anguissa, c'è Rabiot, che potrebbe essere un grande acquisto per il Napoli, ma lo stesso Gila, no? Che sembra voler andare via, visto che è scadenza del contratto,
1: sì,
2: a giugno 2027 vorrebbe andare via, ma sappiamo che quando poi hai a che fare con l'Otito ci sono sempre
1: mille difficoltà.
2: Delle difficoltà. Poi devi gestire, come dicevi tu, i ritorni.
1: Sono tanti.
2: Ragazzi, bisogna capire Lucca. No, Alang una chance, se si dovesse puntare sul 4-3-3 potrebbe essere un gran ritorno. Lucca non lo so, sinceramente.
1: C'è anche Lindstrom, se non ricordo male, che ancora deve rientrare.
2: C'è Folorusso, c'è Rafa Marin, ci sono vari giocatori che... Cajuste, ci sono tanti calciatori che tornano, che devi comunque sistemare. Sarà anche se si sposa il 26 di giugno, il viaggio di nozze non credo se lo farà Manna.
1: No, direi. Viaggio di nozze abbastanza turbolento, magari con tutta una combriccola di persone con lui eventualmente.
2: Esatto, qui comunque poi c'ha De Laurentiis che gli starà addosso, perché adesso il patron spera, prima di partire per Los Angeles, venerdì parte per Los Angeles, dove resterà 21 giorni.
1: Parte con Conte?
2: Non lo so, c'è questa possibilità che possano guardare qualche partita insieme. Di Champions di Mondiale insieme. Però sono stati visti e anche fotografati in barca insieme, no? In questo weekend lungo ponte del, del 2 giugno hanno dormito entrambi al Regina Isabella con le rispettive famiglie, dimostrando che comunque, nonostante l'addio, perché di solito quando c'è un addio con De Laurentiis c'è sempre qualche turbamento, certo, tra lui e gli allenatori. In questo caso no, di comune accordo, c'è stato questo attacco a distanza di De Bruyne, che avrà pure ragione, però certe cose da lui me le aspetto che le dica prima e direttamente all'allenatore. Uno. Due, se proprio deve rispondere qualcuno, che rispondesse Conte, sicuramente Stellini. Secondo, perché c'è, cioè, capito?
1: Ma secondo te ha risposto Stellini, che sennò Conte rischiava di farsi multare? Cioè, oramai è finito il contratto con Napoli, quindi non sarebbe stato soggetto a niente, sarebbe stato liberissimo, chiamato in causa,
2: sì,
1: di rispondere.
2: Ma tu puoi anche rispondere sui social e rispondere in maniera. Ma siccome posso dirti una cosa, io adoro Conte per quello che ha fatto e quello che farà, però in comunicazione pecca.
1: Molto.
2: Cioè, anche l'ultima conferenza stampa che ha fatto congiunta con De Laurentiis, sinceramente non mi è piaciuta, non mi è piaciuto che negli ultimi 10 minuti, 12 minuti si è alzato e è andato via, non mi è piaciuto che per 8 mesi non ha parlato alla vigilia delle partite di campionato, cioè, un po' tu, non è possibile che perché sei convinto che una parte dell'ambiente, neanche del giornalismo napoletano, ti stia contro, tu non fai le conferenze. Mi dispiace, ma da questo punto di vista deve crescere ancora. Allegri, per esempio,
1: no, su questo
2: è sempre, consentimi la parola un po' napoletana, si è buttato sempre nelle mazzate, nel senso, sì, che non si è mai tirato indietro nel dire certe cose alla vigilia, durante e dopo le partite. Invece Conte purtroppo si è nascosto, e a me e a noi che facciamo questo mestiere ci è costato, perché molte cose avremmo voluto sapere di Lukaku, del modulo, del futuro, degli infortuni, ed invece, sai, nel post partita, siccome pace, ci sono 10 minuti, 12 minuti di tempo dove le domande le fanno sempre gli stessi, non riesci mai, certo, a capire quello che vorresti sapere e quello che dovresti raccontare poi ai tuoi lettori, ai tuoi ascoltatori.
1: Salvatore, io tornerei un attimo con te sulle parole appunto di De Bruyne, che abbiamo analizzato in qualche modo. Sono lo sfogo di un giocatore che comunque dall'alto del suo pedigree si è sentito libero di poter dire determinate cose, personalmente o secondo te a nome di parte del gruppo?
2: Secondo me non a nome di parte del gruppo, perché non ci sono divertiti, diciamo che era tutto. Napoli è arrivato secondo anche in virtù di quello che sono stati i competitor, no? che hanno cercato in tutti i modi di non qualificarsi. Alla fine la Juve e Milan si sono decisi a non qualificarsi per la Champions, no? Però se ti devo dire da attento osservatore del Napoli, no? Che lo raccontiamo da tempo, 4-5 partite le conto sul dito della mano, la partita con l'Atalanta dopo il crollo di Bologna, le due partite con l'Inter, devo dire, sono state buone, sia l'andata che al ritorno, e le due partite di Supercoppa, ma poi sono state tutte partite dove hai sofferto sicuramente per i tanti infortuni, però non hai mai dominato, hai sempre cercato di limitare i danni, prima non prenderle e poi cercare di fare un gol.
1: Che però più o meno sai che è lo spartito chiaramente di Allegri, quindi secondo me qua poi scende in campo la società e dice: guardate, magari su queste cose evitiamo di esprimere giudizi, si lavora ai dipendenti o allenatore e basta, perché altrimenti è giusto chiarire con qualcuno prima di partire, no?
2: Ma io credo che Allegri abbia una virtù superiore a Conte, che è quella di
1: creare più gruppo.
2: Saper gestire i campioni, vedi Modric, se parli con Modric di Allegri ne dice solo parole buone.
1: Assolutamente.
2: Però
1: ci sono stati anche giocatori, e te lo dico per esperienza, detto che quello che dici tu è verissimo, soprattutto poi dopo, anche chi magari tra

0: virgolette, in campo ci ha litigato, dopo è rimasto il miglior amico di Allegri, perché è uno che crea un gruppo importante, una persona veramente speciale da questo punto di vista. Però Ronaldo, Tevez, c'è qualche reazione di qualche campione che voleva un gioco più propositivo in campo, si è visto. Questo può creare
1: Vincenzo, ma qua i campioni vorrebbero tutto a loro immagine e somiglianza. Poi esiste il campo, esiste l'allenatore, esiste il gioco, esiste l'avversario. Questi sono campioni, pensano che cioè, ma diciamocela tutta, ma De Bruyne quando faceva il suo gioco a Manchester City aveva davanti a lui talmente di quelle opzioni per poter segnare e far segnare che non si può fare il paragone con il Napoli. Poi si è fatto male, è stato tanto tempo fuori, è tornato, diciamoci la verità, no? Vedi anche Lukaku che ieri ha segnato. Cioè, si sono preparati per il mondiale, hanno cercato di... Però lo sfizio di vederlo una stagione intera in un modulo di gioco che potrebbe interessarlo, a me piace. Poi vuole andare via, figurati, non c'è problema.
0: No, ma è chiaro, alla fine poi conta il concetto di squadra. Qual è, ti chiedo in chiusura, il o i giocatori che secondo te Allegri può valorizzare di più e i giocatori che rischia invece di a cui di fargli perdere di valore?
1: Però non credo che tu possa rivalutare tutti, soprattutto chi arriva, mi riferisco a Nualang non può essere quello visto qua e poi va dalla Tassarai. Credo che Alisson Santos possa migliorare, o Højlund possa migliorare. Ricordiamoci che Højlund era un pallino di Allegri l'anno scorso al Milan, lo voleva lì, poi Napoli arrivò prima di tutti dopo l'infortunio di Lukaku il 14 di agosto. Secondo me deve creare subito un gruppo, glielo permetterà un Di Lorenzo che è il capitano di tutti gli allenatori, non a caso litigano tutti con gli allenatori tranne Di Lorenzo, che rimane sempre amico di tutti. Andranno via dei calciatori importanti, vedi Juan Jesus, Mazzocchi, andrà via forse Anguissà, non sappiamo Neres come sarà valutato, anche perché si infortuna sempre. Dovresti, a meno che Giuffredi non decida di piazzarlo altrove, rinforzare le qualità di Antonio Vergara. Comunque c'è da lavorare, deve venire qua, deve lavorare, non deve gestire, deve insegnare calcio, lo sa fare, perché questa è una piazza che sì, lo accoglierà con la puzza sotto il naso, perché comunque intanto però sa bene che se dovesse cominciare a fare il risultato e ad esprimersi a certi livelli lo sa fare, perché lo ha fatto, perché diciamocela tutta, Vincenzo, ecco, il Cagliari l'ha fatto, anche la Juve nella sua prima esperienza giocava bene, giocava male, perché poi noi diciamo il 3-5-2, l'Inter pure gioca col 3-5-2, ma i giocatori adatti per fare quel modulo. Adesso non so con la cessione di Dumfries come si farà. Certo, dovesse arrivare Palestra, sarebbe un grande investimento, ma comunque è sempre un punto interrogativo quando sposta un po' le pedine. Vediamo che succede.
0: Buona Salva, prima di salutarti c'è un messaggio per te, ce l'andiamo a sentire, gli rispondi e poi ti saluto.
2: Buongiorno Vincenzo, spero che riesca a parlare a Cagliazza. Vorrei fargli un complimenti per la sua lucidità sportiva da napoletano, che è rara trovarla un napoletano che non sia juventino in generale, tolto ovviamente i juventini napoletani che sono tantissimi. Una domanda, ma com'è che il Napoli prende sempre tutti questi ex Juve? Quindi vuol dire che la qualità della Juve c'era ed è presente perché è forte la Juve stessa a scegliere gli uomini, e poi se li fa scappare ovviamente. Un suo pensiero su questi ex juventini che vanno al Napoli, poi trovano l'ambiente d'oro. Spero un grosso in bocca al lupo ad Allegri, ma che arriverà secondo sempre, ci mancherebbe, prima la Juve. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Come mai, dice Marco, a parte che
1: è cambiato un po' la geografia, no? Prima ci lamentavamo che la Juve prendeva quelli del Napoli, no? E ora è un po' cambiata la storia, perché Napoli è cresciuto come club, è appetibile, ha le possibilità, di creare una grossa rosa. Ha vinto negli ultimi 3 anni 2 scudetti, e questo naturalmente ti fa crescere sotto tutti i punti di vista. E ragazzi, Napoli ormai è diventata come l'Inter, il Milan e la Juventus,
0: sì, sì.
1: E poi la presenza, ripeto, può essere antipatico e simpatico, però la presenza di un vero presidente che ha a che fare con i fondi, o piuttosto dei rappresentanti dei fondi, ti dà delle garanzie sotto tutti i punti di vista. E quindi, rispondendo al tifoso, lo ringrazio per i complimenti, però ci sono, Vincenzo lo sa, tanti
0: tantissimi,
1: altri.
0: È una scuola di giornalismo, mi permetto di dirla, anche perché vengo da lì, di primo ordine.
1: Tanti altri napoletani che sono, non sono tifosi, ma raccontano come me quella che è la storia, del calcio, perché poi, per amor del cielo, non nego la fede azzurra, ma se il Napoli bene vince, gioca male, certo. E c'è da criticare De Laurentiis o Conte o De Bruyne o chiunque esso sia, io sono il primo a farlo senza aver paura di nessuno e senza avere il timore di ricevere qualche telefonata dal Napoli che mi dica che cosa è.
0: Esatto, grazie per essere così, grazie, caro Salvatore, e per questo mi fa sempre piacere chiacchierare con te. Ciao Salva, grazie, buon lavoro.
1: Buona giornata
0: e buon lavoro. Noi invece ci troviamo tra poco, lo dico anche a beneficio del nostro Andrea Maiocco in cabina di regia, con Lorenzo Di Benedetto. Vi aspetto.

Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Sono arrivati i verdetti per il campionato per quel che riguarda la lotta Champions, anche la lotta per non retrocedere. È stato un finale davvero incredibile con il Milan che resta fuori dalla Champions al pari della Juventus. Comunque si sapeva che le speranze della Juventus erano ridotte al minimo per la prossima partecipazione alla Champions. Il Milan invece è stato clamorosamente battuto dal Cagliari in casa e dunque parteciperà soltanto all'Europa League. Ne parliamo con Andrea Manzo, ex calciatore del Milan e Fiorentina tra le altre. Ciao Andrea, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, buongiorno.
0: Dicevo in apertura di trasmissione del fallimento sportivo del Milan, ma anche della grande impresa del Como, naturalmente, che ne ha approfittato ed è riuscito a qualificarsi per la Champions. Però partiamo dal Milan, perché è stato un disastro totale quello dei rossoneri.
1: Ma io penso, guardando tutte le partite, tornando indietro dal derby in poi, il Milan proprio è stata la squadra che ha reso meno, che non è più stata squadra. Un tanto parlare attorno, sì, ce la facciamo, non ce la facciamo, società divisa, non si capisce bene chi cosa decide, via questo, torna quell'altro, cioè, c'è stata proprio una grande confusione. Quando accade questo, a volte inconsciamente i giocatori ci sguazzano e pensano sì, tanto ce l'abbiamo fatta, visto che c'è questo, visto che c'è quell'altro. E purtroppo una gestione da società non matura per quello che è il Milan. Il Milan è abituato a altri modi di ragionare. E questo probabilmente è dato dal fatto che manca veramente una persona, una linea guida, una persona che abbia un carisma per far sì che il Milan sia il Milan conosciuto dagli anni 80 in poi.
0: Ecco, ci sono delle grandi responsabilità a livello societario, però le colpe, le responsabilità di Allegri, secondo te quali sono e quante sono?
1: Ma io credo che Allegri abbia lavorato bene all'inizio, perché è riuscito a far sì che la squadra fosse una squadra compatta, fosse una squadra che aveva un modo di giocare che portava i frutti. Probabilmente la squadra non si è evoluta, e in questo caso qua della responsabilità ce l'ha anche l'allenatore. È logico che se però non prendiamo una punta, non prendono una punta che sia che faccia gol, che faccia giocare la squadra. Sento sempre Galderisi che dice, Bagnoli diceva che la squadra che ha un attacco forte riesce a giocare bene. E il Milan, onestamente, andiamo ad analizzare il tutto, non c'è una punta di ruolo che abbia delle caratteristiche che possa far salire la squadra, che possa far giocare la squadra. Tutti i giocatori che sono bravi palla al piede oppure nell'uno contro uno, però in zona del campo dove poi ci deve essere il finalizzatore. Il Milan quest'anno il finalizzatore, non quest'anno, da quando è andato via Giroud, non c'è più un finalizzatore di quelli concreti.
0: Però secondo te questa rivoluzione che ci sarà al Milan riguarderà anche l'allenatore? Cioè servirà a questo punto anche un nuovo tecnico?
1: Ma io sono per Allegri, però perché so le difficoltà che incontra un allenatore, so cosa ci può essere dietro a tutto questo, fino a un certo punto, non vivendo lo spogliatoio, è difficilissimo. Per me Allegri è un allenatore preparato, un allenatore che sa mettere giù la squadra, che sa quello che vuole, dove conosce anche come raggiungere gli obiettivi, è logico. Può sbagliare anche lui, perché comunque non è immune da responsabilità in questo ambito. È logico che anche lui oggi è un imputato, ecco, al fallimento del Milan. Lo sono in tanti, quali sono le percentuali non lo so, però credo che un presidente bravo dovrà vedere anche questo.
0: Assolutamente, insomma, resta una perdita anche economica notevole, ovviamente, questo mancato ingresso in Champions che sembrava cosa fatta, perché ad un certo punto addirittura si parlava di ipotesi scudetto per il Milan, si diceva che comunque poteva essere l'anti-Inter.
1: Sì, c'è stato Milan e Napoli, sembravano le due pretendenti ad un certo punto, ripeto, dopo il derby potevano essere le squadre che in teoria avrebbero avuto i punti necessari per andare a contrastare l'Inter, ma l'Inter ha dimostrato poi una maturità, una serietà societaria dove si sono tutti, hanno fatto gruppo, non è venuta fuori più niente, anche se ci sono state delle polemiche nei confronti di alcuni giocatori sul dopo la non qualificazione dell'Italia, tutte queste cose qua. L'Inter come società e Chievo come allenatore hanno protetto questi giocatori e questi giocatori poi hanno ripagato facendo vincere lo scudetto e la Coppa Italia. Credo che l'Inter in questo momento qua è l'unica squadra che ha una struttura per poter competere anche in Europa. Oggi è quella più pronta, più preparata. Poi vedremo quest'anno le squadre che vanno in Champions, che sono il Como e la Roma. E sappiamo benissimo che il Como può essere la mina vagante. La Roma c'è un allenatore che se riesce a farlo entrare nella testa dei giocatori la mentalità che lui vuole, che lui ha, diventa una squadra che ha delle qualità per mettere in difficoltà squadre anche importanti di europee.
0: Ecco, il Como è la dimostrazione che se c'è alla base un'idea di calcio chiara, condivisa, portata avanti con competenza, i risultati possono arrivare.
1: Ma il Como ha dimostrato questo, Fabregas è stato eccezionale, ha preparato sempre le partite in modo, non dico spregiudicato perché con l'Inter ne ha pagato le conseguenze, però sempre in modo costruttivo, giocando in verticale quando era il momento di giocare in verticale, rallentando i ritmi quando le cose non erano come voleva. Quindi credo che è una squadra che l'ha preparata nel modo giusto, gente, ragazzi giovani, ragazzi che hanno una certa mentalità e magari anche facili da adattare a quello che è la sua idea di gioco. Bravissimo, bravo il Como, bravi tutti, adesso vedremo anche lui poi in un contesto quando oggi c'è la sorpresa, domani devi confermarti, quindi probabilmente le pressioni e le tensioni cambiano.
0: Conte ha annunciato il suo addio al Napoli. In questa stagione, secondo te, ha fatto il massimo? Non gli si poteva chiedere di più, anche visti i numerosi infortuni?
1: Ma Conte è un allenatore bravissimo, riesce a tirar fuori il massimo dei giocatori. Gli infortuni sicuramente non l'hanno aiutato e questo ha permesso, cioè, non ha permesso, diciamo che non è stata la squadra che si pensava, perché comunque aveva una rosa veramente importante, aveva dei giocatori veramente importanti. Gli infortuni l'hanno penalizzato. È un allenatore che se prendi Conte sai che prendi un allenatore che comunque riesce a tirarti fuori il massimo dai giocatori e i risultati parlano a suo favore in questo caso.
0: Ecco, lui ha sottolineato che ci sono stati troppi veleni intorno a Napoli, nell'ambiente Napoli. Secondo te, ecco, a chi si riferiva nel concreto?
1: Non lo so perché Conte è abbastanza ermetico, lui lancia le sue provocazioni ma non è o va direttamente al nocciolo, in questo caso qua secondo me è stato molto sì, vago perché comunque ha dato un po' la colpa alla stampa, un po' la colpa al tifoso, un po' tutto, quindi non ha fatto insinuazioni ben precise. È logico che se doveva stare lì a lavorare in un modo che non è il suo, è stato onesto.
2: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Ha fatto sì che la squadra è migliorata, è diventata una squadra concreta e ha fatto un ottimo girone di ritorno. Vanoli, bisogna dargli il merito che comunque ha sempre lavorato, commettendo anche lui qualche errore, ma ripeto, chi non fa niente non sbaglia. Lui è stato bravo, molto bravo, però le dinamiche all'interno della società è difficile dire facciamo... teniamo Vanoli o prendiamo Grosso o un altro allenatore. Vanoli credo che abbia fatto quello che doveva fare. Oggi sta alla società a capire se Vanoli potrà essere un allenatore che può portare la Fiorentina in quel che è stata costruita in questi anni, per far sì che sia perlomeno a lottare fino all'ultimo, come ha fatto il Como e come potrebbe fare, come aveva fatto la Fiorentina negli anni precedenti, arrivando alle finali che è arrivata. Quindi credo che la società deve valutare questo, se Vanoli può essere l'uomo giusto. Non è facile da dire, per quello che ha fatto benissimo. Quindi poi a oggi do la palla
0: a Paratici. Tocca a Paratici. Andrea, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
1: Grazie Lorenzo, grazie a tutti, buona giornata a tutti.
0: E adesso in collegamento con noi Luigi Garzia. Ciao Luigi, ben ritrovato.
4: Ciao Lorenzo, è sempre un piacere.
0: Parliamo di una delle tue ex squadre. Voglio partire da Lecce perché comunque insomma è la tua squadra del cuore molto probabilmente, quindi la salvezza raggiunta ancora una volta da questa squadra nonostante il monte ingaggi più basso della Serie A, nonostante mille difficoltà, alla fine è arrivata con la vittoria di ieri, la permanenza in categoria. Ad un certo punto hai temuto che potesse non arrivare questo traguardo?
4: Beh, un po' di timore c'è sempre, però vedendo comunque nell'arco del campionato la squadra giocare comunque bene, poi giocare a Lecce non è mai facile per nessuna squadra, ma d'altronde quando hai una società forte e sana alle spalle, un pubblico del genere... chiaramente sei avvantaggiato sotto certi aspetti e tutto sommato poi alla fine la salvezza è strameritata. Complimenti ai giocatori e soprattutto a Di Francesco, che sono molto contento per lui, perché un'altra retrocessione sarebbe stata veramente una cosa brutta, perché come ben sai le ultime due retrocessioni immeritate poi tra virgolette, però fortunatamente è andata bene.
0: E in effetti insomma anche lo stesso Di Francesco ha fatto riferimento a questo, è stato un bel sollievo per lui arrivare ad ottenere questa salvezza, un bel traguardo, anche perché appunto come ricordavi le esperienze precedenti erano state tutte negative, quindi avesse fallito tra virgolette anche in questa stagione sarebbe stata molto dura per lui ripartire.
4: Beh sì, quello... Perché poi se andiamo ad analizzare come sono avvenute le due retrocessioni, soprattutto quella poi a Frosinone, c'è veramente da rammaricarsi e da mordersi le mani, perché comunque le squadre di Francesco hanno sempre giocato bene, ha fatto sempre un buon calcio. Quest'anno, devo dire, è stata la più sofferta, perché là davanti, fortunatamente poi si sono sbloccate nelle ultime partite, là davanti ha peccato moltissimo, è stato, diciamo, il tallone d'Achille della squadra, perché per quanto riguarda la difesa e il centrocampo, secondo me sono stati veramente sontuosi quest'anno.
0: Si può magari discutere sulla forza dell'attacco, anche se nelle ultime partite comunque sono arrivati i gol di Khedira e di Stulic, che sono stati particolarmente pesanti.
4: Beh sì, soprattutto la partita di Sassuolo credo sì, che abbia dato una svolta, e poi chiaramente in concomitanza con la Cremonese, che era, diciamo, l'altra squadra che voleva rimanere in Serie A. Purtroppo non ce l'ha fatta, dico purtroppo perché io da ex mi dispiace che si sia trovata proprio la Cremonese, però il cuore chiaramente dice Lecce.
0: Di Francesco resterà a Lecce secondo te?
4: Io me lo auguro di tutto cuore, perché secondo me è uno degli allenatori più preparati. Secondo, vuol dire che se rimane Di Francesco qualcosa cambierà sotto l'aspetto proprio tecnico, nel senso che arriverà un ottimo attaccante, perché dopo quest'anno chiaramente si è reso conto che purtroppo la nota dolente è il reparto offensivo. E se rimane vuol dire che comunque la squadra magari perderà qualche pezzo importante, però sarà secondo me all'altezza del prossimo campionato di Serie A.
0: Parlando invece della Roma, altra tua ex squadra, si può definire un'impresa quella dei giallorossi che hanno conquistato l'accesso alla Champions?
4: Beh, direi di sì, perché oggettivamente all'inizio del campionato era tra le probabili, papabili per raggiungere il traguardo Champions, però non era tra le più forti. Invece il campo ha detto il contrario, chiaramente Gasperini ha dato la sua impronta alla squadra, e finalmente dopo 7 anni credo la Roma è ritornata. Chiaramente merito alla Roma, ma demerito anche a qualche altra squadra che all'inizio del campionato magari si pensava che raggiungere la Champions sarebbe stata una passeggiata, e così non è avvenuto, e chiaramente mi riferisco sia al Milan che alla Juve.
0: E merito anche a Malen, perché con i suoi gol ha fatto la differenza, è arrivato a gennaio ed è stato il giocatore che ha trascinato la Roma alla Champions.
4: Sì, diciamo che è stato la ciliegina sulla torta, perché comunque ha cambiato proprio tutto il reparto offensivo. Non dimentichiamo che la Roma lì ha avuto sempre tantissimi infortunati, quindi bisogna dire anche questo, che la maggior parte del campionato l'ha fatti quasi senza un attaccante vero. Malen è stata la vera sorpresa di questo campionato, però bisogna anche ammettere che quasi per tutto il campionato la difesa della Roma è stata tra la migliore del campionato e anche d'Europa. Però chiaramente in primis c'è Gasperini, che è stato il vero artefice di questa vittoria finale.
0: E Dybala nella prossima stagione, a sensazione, ci sarà ancora nella Roma?
4: Guarda, Dybala è quel classico giocatore che tutti vorrebbero, è quello che fa la differenza, è il giocatore con la G maiuscola, e chiaramente il punto debole di questo giocatore è stato sempre è riguardato sotto l'aspetto fisico soprattutto. Io lo terrei ma a occhi chiusi, perché anche se magari non riesce a fare tutte le partite in campionato o a giocare tantissime partite, però quando c'è lui in campo la Roma è un'altra cosa, perché stiamo parlando di un giocatore di una caratura superiore a tutti gli altri, di un vero fenomeno.
0: Il Torino invece è arrivato ad una salvezza tranquilla con D'Alessa in panchina dopo che ha sostituito Marco Baroni, però molto probabilmente non ci sarà più lui sulla panchina dei Granata nella prossima stagione. Saresti sorpreso? Sei sorpreso?
4: No, perché nel senso che complimenti a D'Alessa, che ha fatto un ottimo lavoro, però chiaramente poi sarà il direttore col presidente a scegliere è probabile pure che alla fine magari possa rimanere D'Aversa, non si sa mai. Però sono contento che D'Aversa abbia fatto un buon lavoro, perché veniva comunque da, anche lui dall'annata un po' così. Bisogna vedere, io non sono convintissimo che possa lasciare D'Aversa.
0: Hai comunque delle buone aspettative sul Torino per la prossima stagione? Ritieni che stavolta possa cambiare qualcosa con Petrachi, che magari ha in mente giocatori o comunque insomma una strategia particolare per risollevare il Torino, per renderlo finalmente competitivo?
4: Ma io me lo auguro di cuore. Gianluca è il classico direttore sportivo che riesce sempre a trovare dei giocatori forti a poco prezzo, anche perché poi non dimentichiamo che il budget è quello che è, quindi però negli anni a Torino Gianluca ha dimostrato di essere uno dei più bravi, secondo me, direttori sportivi in circolazione. Chiaramente i tifosi sono, tra virgolette, un po' stufi di questa situazione, loro vorrebbero cercare magari di partecipare magari in futuro alle coppe, di ambire a qualcosa di diverso che una tranquilla salvezza. Vedi Bologna, vedi Atalanta. Però ripeto, non è facile, perché le squadre importanti in Serie A sono tante, e come ho detto prima, il budget, quando non hai un budget altissimo, chiaramente fai più fatica rispetto agli altri, che si possono permettere il lusso di spendere un po' di più e di conseguenza prendere i giocatori più bravi.
0: Luigi, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
4: Grazie a te, ciao Lorenzo, un abbraccio a tutti.
0: E dopo questa chiacchierata con Luigi Garcia siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani. Buona serata.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Dunque comincia un'altra settimana dopo la finale di Champions League vinta ancora una volta dal Paris Saint-Germain, che chiude di fatto la stagione calcistica, preparando però quello che sarà l'evento più importante a cui noi non saremo chiaramente presenti, ovvero il Mondiale. Si chiude di fatto la stagione calcistica per club. Oggi peraltro però è una giornata diciamo in teoria importante per la nostra nazionale, si gioca l'amichevole a Lussemburgo, ma veramente è giusto per curiosità che guardiamo una nazionale che riparte dal basso, che più basso non si può. Nel frattempo sullo sfondo tante operazioni di mercato, tanti intrecci intriganti, e allora andiamo a cercare di dare un po' di ordine con la nostra trasmissione. Tra l'altro la notizia più importante forse della giornata è il passaggio di Dumfries dall'Inter al Real Madrid, l'Inter che sta cercando di spingere per palestra, ma ci sono tante squadre sul giocatore dell'Atalanta, che ha sparato ovviamente una cifra altissima. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e andiamo a dare il buongiorno anche a Salvatore Caiazza da Napoli. Ciao Salva!
2: Buon pomeriggio, anzi buongiorno, dopo mezzogiorno buon pomeriggio. Buongiorno a te caro Vincenzo.
1: Buongiorno Salva. Allora, in casa Napoli intanto c'è stato quel sorpasso di Allegri su Italiano, e io intanto, visto che non ci siamo ancora sentiti fino ad ora, ti chiedo come lo racconti, se te lo aspettavi e soprattutto in che direzione porta in casa Napoli.
2: Sicuramente porta in una dimensione internazionale, non me ne vogliono alcuni tifosi del Napoli, i soliti esperti, no? I commissari tecnici che abbiamo sparsi in tutto il mondo e anche e soprattutto al Napoli. Massimiliano Allegri è un grandissimo allenatore, a prescindere da quello che è successo con il Milan negli ultimi mesi, e soprattutto nell'ultima partita. È sicuramente un allenatore che deve dimostrare di essere ancora forte e soprattutto di essere ancora vincente, e lo viene a fare in una piazza che lo mette nella posizione di potersi esprimere. Io mi auguro che lui, perché poi i giocatori fanno il modulo e fanno l'allenatore, no? Io mi auguro che lui possa essere quello di Cagliari e del primo Milan, cioè sfruttare al massimo i giocatori che ha a disposizione del Napoli, e quindi optare per un 4-3-3, perché giocare col 3-5-2 secondo me lo metterebbe nelle condizioni di sbagliare di nuovo. Ci sono troppi esterni, o si dovrebbe fare una campagna acquisti per questo modulo, ma il Napoli non può spendere troppo, già deve riscattare Højlund, ha già riscattato Alisson Santos, sta valutando alcuni calciatori importanti come Rabiot e Gila, che potrebbero rinforzare sia difesa che centrocampo. Però poi c'è un modo di giocare che deve convincere. Il cortomuso secondo me non porta più da nessuna parte, ha funzionato con lui, ha funzionato anche con Conte con il Napoli nel primo anno, ma poi ci siamo resi conto che nel secondo non ha funzionato. Quindi Allegri viene a giocarsi una grande chance, mi spiace per Vincenzo Italiano che si è trovato in mezzo ad una trattativa che già c'era prima del Cagliari, tra Massimiliano Allegri e De Laurentiis. Sarebbe stato secondo me un buon allenatore, ma De Laurentiis sceglie lui personalmente gli allenatori e spera di non sbagliare.
1: E in genere non sbaglia Salvatore, in genere riesce a essere abbastanza lungimirante, tranne il famoso anno post scudetto in cui ne cambiò talmente tanti che il Napoli andò giù. La piazza lo sai benissimo.
2: Posso dire una cosa? Sì, certo. Vincenzo, su 22 anni un anno ci può stare.
1: Sì, no, ma certo, ma figurati, Salvatore, ci sono dirigenze.
2: Perché poi ci ha sempre stupito,
1: sì,
2: perché comunque va via Mazzarri e prende Benitez,
1: certo,
2: che all'epoca era un vincente, poi ha l'intuizione di Sarri, poi prende Ancelotti, poi ha preso Spalletti, poi ha

0: sbagliato, poi ha preso Conte, ha vinto, e ora prende Allegri. Cioè, comunque ci sono allenatori che di spessore nel Napoli, anche il miglior Napoli, diciamocela tutta, di Ferlaino, cioè, non ha mai avuto allenatori che si portavano ed erano vincenti in quel momento.
1: No, no, tra l'altro, Salvatore, qua ci sono club, vedi per esempio la Juventus che ha sbagliato 3-4 allenatori negli ultimi due anni, quindi insomma succede ed è successo anche a De Lorenzi, che però adesso va sul sicuro, cioè punta su un allenatore che comunque ha già fatto il post Conte, portando una squadra che sembrava abbandonata a se stessa comunque a delle vittorie, per carità, era una Juventus con una rosa estremamente...
0: Se tu te lo ricorderai benissimo,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Quella è una squadra che secondo Conte, massimo rispetto per Conte, parlo quello della Juve che diceva che non puoi andare nel ristorante
1: da 100 euro con 10 euro
0: spendere 10 euro, però poi quella squadra da ristorante spendendo 10 euro ha vinto tanto, e quindi poi ogni storia ha un evolversi diverso dall'altro.
1: Certo.
0: Io ripeto, perché Allegri, al di là adesso, ripeto, di quello che è successo, è un grande allenatore, sicuramente arriva in una piazza desiderosa. Ma allora, qua per non far lamentare le persone, caro Vincenzo, tu lo conosci bene,
1: devi
0: prendere per Guardiola, perché chiunque sarebbe arrivato, dopo Conte sarebbe stato criticato.
1: Sì, no, è chiaro, perché altrimenti non si accontenterebbero mai. Poi lo sai anche però che è una piazza che può partire con lo scetticismo, ma se le cose vanno bene è la prima che si affeziona a chi siede sulla panchina. Hai fatto l'esempio di Sarri, per esempio. Perfetto. Invece a questo punto ti chiedo se ti aspetti dei, tra virgolette, regali per Allegri in termini di acquisti di rosa, detto che il Napoli chiaramente dovrà lavorare soprattutto nella cessione degli esuberi, dopodiché andare magari a sistemare le cose se si devono sistemare. Si parla di Vlahovic che oggi incontrerà la Juventus per definire se sarà dentro o fuori, si parla si è parlato anche di Gatti, di tante altre situazioni. Su Vlahovic che cosa ne sai?
0: Un giocatore che guadagna 12 milioni di euro, no? Vuole venire anche al Napoli guadagnandone 10, ma il Napoli, come ti ho sempre detto, certo, deve abbassare il monte ingaggi. E che fa? Si toglie Conte che ne guadagnava 8 e si prende un giocatore che ne... Ma poi c'hai Højlund, che fai? Tu hai ragazzo del 2003 che hai adesso pagato 47 milioni di euro, e come fai? Vai a prenderne un altro, come fai? Ne devi prendere uno, ti dirò, no? Faccio un nome così a caso, alla Pinamonti, un attaccante che sa di dover essere la spalla, che poi si giocheranno tante partite, ma non certo un Vlahovic. Sicuramente dovesse andare via, come sembra, c'è Anguissa, c'è Rabiot, che potrebbe essere un grande acquisto per il Napoli, ma lo stesso Gila, no? Che sembra voler andare via, visto che è scadenza di contratto,
1: sì,
0: a giugno 2027 vorrebbe andare via, ma sappiamo che quando poi hai a che fare con Lotito ci sono sempre
1: mille difficoltà.
0: Delle difficoltà. Poi devi gestire, come dicevi tu, i ritorni.
1: Sono tanti.
0: Ragazzi, bisogna capire Lucca. No, Alanga una chance, se si dovesse puntare sul 4-3-3 sì, potrebbe essere un gran ritorno. Luca non lo so, sinceramente.
1: C'è anche Lindstrom, se non ricordo male, che è quella deve rientrare.
0: C'è Folloruscio, c'è Rafa Mari, ci sono vari giocatori che... Cajuste, ci sono tanti calciatori che tornano, che devi comunque sistemare. E sarà anche se si sposa il 26 di giugno, il viaggio di nozze non credo se lo farà Manna.
1: No, direi
0: perché farà
1: un viaggio di nozze abbastanza turbolento, magari con tutta una combriccola di persone con lui eventualmente.
0: Esatto, qui comunque poi c'ha De Laurentiis che gli starà addosso, perché adesso il patron spera, prima di partire per Los Angeles, venerdì parte per Los Angeles, dove resterà 21 giorni.
1: Parte con Conte?
0: Non lo so, c'è questa possibilità che possano guardare qualche partita,
1: sì,
0: di Champions,
1: di Mondiale insieme.
0: però essi sono stati

0: visti e anche fotografati in barca insieme, no? In questo weekend lungo ponte del 2 giugno hanno dormito entrambi al Regina Isabella con le rispettive famiglie, dimostrando che comunque, nonostante l'addio, perché di solito quando c'è un addio con De Laurentiis c'è sempre qualche turbamento, certo, tra lui e gli allenatori. In questo caso no, di comune accordo, c'è stato questo attacco a distanza di De Bruyne, che avrà pure ragione, però certe cose da lui me le aspetto che le dica prima e direttamente all'allenatore. Uno. Due, se proprio deve rispondere qualcuno, che rispondesse Conte, non sicuramente Stellini. Secondo, perché cioè, hai capito?
1: Ma secondo te ha risposto Stellini, che sennò Conte rischiava di farsi multare? Cioè, oramai è finito il contratto con Napoli, quindi non sarebbe stato soggetto a niente, sarebbe stato liberissimo, chiamato in causa di rispondere.
0: Ma tu puoi anche rispondere sui social e rispondere in maniera, ma siccome posso dirti una cosa, io adoro Conte per quello che ha fatto e quello che farà, però in comunicazione pecca.
1: Molto.
0: Cioè anche l'ultima conferenza stampa che ha fatto congiunta con De Laurentiis, sinceramente non mi è piaciuto che negli ultimi 10 minuti, 12 minuti si è alzato e è andato via, non mi è piaciuto che per 8 mesi non ha parlato alla vigilia delle partite di campionato, cioè un po' tu, non è possibile che perché sei convinto che una parte dell'ambiente, neanche del giornalismo napoletano, ti stia contro, tu non fai le conferenze, mi dispiace, ma da questo punto di vista deve crescere ancora. Allegri, per esempio,
1: no, su questo
0: è sempre consentimi la parola un po' napoletana, si è buttato sempre nelle mazzate, nel senso che non si è mai tirato indietro nel dire certe cose alla vigilia, durante e dopo le partite. Invece Conte purtroppo si è nascosto, e a me e a noi che facciamo questo mestiere ci è costato, perché molte cose avremmo voluto sapere di Lukaku, del modulo, del futuro, degli infortuni, ed invece sai, nel post partita, siccome pace, ci sono 10 minuti, 12 minuti di tempo dove le domande le fanno sempre gli stessi, non riesci mai a capire quello che vorresti sapere e quello che dovresti raccontare poi ai tuoi lettori, ai tuoi ascoltatori.
1: Salvatore, io tornerei un attimo con te sulle parole appunto di De Bruyne, che abbiamo analizzato in qualche modo. Sono lo sfogo di un giocatore che comunque dall'alto del suo pedigree si è sentito libero di poter dire determinate cose, personalmente o secondo te a nome di parte del gruppo?
0: Secondo me non a nome di parte del gruppo, perché non ci sono divertiti, diciamo che era tutto. Napoli è arrivato secondo anche in virtù di quello che sono stati i competitor, no? che hanno cercato in tutti i modi di non qualificarsi. Alla fine la Juve e Milan si sono riusciti a non qualificarsi per la Champions, no? Però se ti devo dire da attento osservatore del Napoli, no? Che lo raccontiamo da tempo, 4-5 partite le conto sul dito della mano, la partita con l'Atalanta dopo il crollo di Bologna, le due partite con l'Inter, devo dire, sono state buone, sia all'andata che al ritorno, e le due partite di Supercoppa, ma poi sono state tutte partite dove hai sofferto, sicuramente per i tanti infortuni, però non hai mai dominato, hai sempre cercato di limitare i danni, prima non prenderle e poi cercare di fare un gol.
1: Che però più o meno sai che è lo spartito chiaramente di Allegri, quindi secondo me qua poi scende in campo la società e dice guardate, magari su queste cose evitiamo di esprimere giudizi, si lavora ai dipendenti o allenatore e basta, perché altrimenti è giusto chiarire con qualcuno prima di partire, no?
0: Ma io credo che Allegri abbia una virtù superiore a Conte, che è quella di
1: creare più gruppo.
0: No, saper gestire i campioni, vedi Modric, se parli con Modric di Allegri ne dice solo parole buone.
1: Assolutamente.
0: Comunque
1: però ci sono stati anche giocatori, e te lo dico per esperienza, detto che quello che dici tu è verissimo, soprattutto poi dopo, anche chi magari tra virgolette in campo ci ha litigato, dopo è rimasto il miglior amico di Allegri, perché è uno che crea un gruppo importante, una persona veramente speciale da questo punto di vista. Però Ronaldo, Tevez, cioè qualche reazione di qualche campione che voleva un gioco più propositivo in campo si è visto. Questo può
0: Vincenzo, ma qua i campioni vorrebbero tutto a loro immagine e somiglianza. Poi esiste il campo, esiste l'allenatore, esiste il gioco, esiste l'avversario. Questi sono campioni, pensano che cioè, ma diciamocela tutta, ma De Bruyne quando faceva il suo gioco a Manchester City aveva davanti a lui talmente di quelle opzioni per potersi segnare e far segnare che non si può fare il paragone con il Napoli. Poi si è fatto male, è stato tanto tempo fuori, è tornato, diciamoci la verità, no? Vedi anche Lukaku che ieri ha segnato, cioè si sono preparati per il mondiale, hanno cercato di, però lo spizio di vederlo una stagione intera in un modulo di gioco che potrebbe interessarlo a me piace. Poi vuole andare via, figurati, non c'è problema.
1: No, ma è chiaro, alla fine poi conta il concetto di squadra. Qual è, ti chiedo in chiusura, il o i giocatori che secondo te Allegri può valorizzare di più e i giocatori che rischia invece di a cui di fargli perdere di valore?
0: Però non credo che tu possa rivalutare tutti, soprattutto chi arriva, mi riferisco a Nualang non può essere quello visto qua e poi va al Galatasaray. Credo che Alisson Santos possa migliorare, Højlund possa migliorare, ricordiamoci che Højlund era un pallino di Allegri l'anno scorso al Milan, lo voleva lì, poi Napoli arrivò prima di tutti dopo l'infortunio di Lukaku il 14 di agosto. Secondo me deve creare subito un gruppo, glielo permetterà un Di Lorenzo che è il capitano di tutti gli allenatori, non a caso litigano tutti con gli allenatori tranne Di Lorenzo che rimane sempre amico di tutti. Andranno via dei calciatori importanti, vedi Juan Jesus, Mazzocchi, andrà via forse Anguissa, non sappiamo Neres come sarà valutato, anche perché si infortuna sempre. Devi, dovresti, a meno che Giuffredi non decida di piazzarlo altrove, dovresti rinforzare le qualità di Antonio Vergara. Comunque c'è da lavorare, deve venire qua, deve lavorare, non deve gestire, deve insegnare calcio, lo sa fare, perché questa è una piazza, se sì, lo accoglierà con la puzza sotto il naso, perché comunque in tanti, però sa bene che se dovesse cominciare a fare il risultato e ad esprimersi a certi livelli, lo sa fare perché l'ha fatto, perché diciamocela tutta, Vincenzo, ecco il Cagliari l'ha fatto, anche la Juve nella sua prima esperienza giocava bene, giocava male, perché poi noi diciamo il 3-5-2, l'Inter pure gioca col 3-5-2, ma i giocatori adatti per fare quel modulo, adesso non so con la cessione di Dumfries come si farà, certo dovesse arrivare Palestra, sarebbe un grande investimento, ma comunque è sempre un punto interrogativo quando sposta un po' le pedine. Vediamo che succede.
1: Buona Salva, prima di salutarti c'è un messaggio per te, ce l'andiamo a sentire, gli rispondi e poi ti saluto.
2: Buongiorno Vicetto, spero che riesca a parlare a Cagliazza, vorrei fargli un complimenti per la sua lucidità sportiva da napoletano, che è rara trovarla un napoletano che non sia juventino in generale, tolto ovviamente i juventini napoletani che sono tantissimi. Una domanda, ma com'è che il Napoli prende sempre tutti questi ex Juve? Quindi vuol dire che la qualità della Juve c'era ed è presente perché è forte la Juve stessa a scegliere gli uomini e poi se li fa scappare ovviamente. Un suo pensiero su questi ex juventini che vanno al Napoli, poi trovano l'ambiente d'oro. Spero un grosso in bocca al lupo ad Allegri, ma che arriverà secondo sempre, ci mancherebbe, prima la Juve. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Come mai, dice Marco, a parte che
0: è cambiato un po' la geografia, no? Prima ci lamentavamo che la Juve prendeva quelli del Napoli, no? E ora è un po' cambiata la storia perché Napoli è cresciuto come club, è appetibile, ha le possibilità di creare una grossa rosa, ha vinto negli ultimi 3 anni 2 scudetti, e questo naturalmente ti fa crescere sotto tutti i punti di vista. E ragazzi, Napoli ormai è diventata come l'Inter, il Milan e la Juventus,
1: sì, sì.
0: E poi la presenza, ripeto, può essere antipatico e simpatico, però la presenza di un vero presidente che ha a che fare con i fondi, o piuttosto dei rappresentanti dei fondi, ti dà delle garanzie sotto tutti i punti di vista. E quindi, rispondendo al tifoso, lo ringrazio per i complimenti, però ci sono, Vincenzo lo sa, tanti
1: tantissimi,
0: altri.
1: È una scuola di giornalismo, mi permetto di dirla, anche perché vengo da lì, di primo ordine.
0: Tanti altri napoletani che sono, non sono tifosi, ma raccontano come me quella che è la storia, certo, del calcio, perché poi, per amor del cielo, non nego la fede azzurra, ma se il Napoli bene vince, gioca male, certo, e c'è da criticare De Laurentiis o Conte o De Bruyne o chiunque esso sia, io sono il primo a farlo senza aver paura di nessuno e senza avere il timore di ricevere qualche telefonata dal Napoli che mi dica che cosa è.
1: Esatto, grazie per essere così, grazie, caro Salvatore, e per questo mi fa sempre piacere chiacchierare con te. Ciao Salva, grazie, buon lavoro.
0: Buona giornata
1: e buon lavoro. Noi invece ci troviamo tra poco, lo dico anche a beneficio del nostro Andrea Maiocco in cabina di regia, con Lorenzo Di Benedetto. Vi aspetto.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG di Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parliamo di Tennis & Friend, che supera quota 400.000 screening gratuiti. La tappa campana della manifestazione dedicata alla salute e sport ha infatti trasformato il lungomare Caracciolo e il Tennis Club Napoli in un grande villaggio della prevenzione. Vediamo.
2: Si chiude con oltre 15.000 visite e consulenze gratuite la tappa campana di Tennis & Friends Salute Sport, la manifestazione dedicata alla prevenzione che per 3 giorni ha trasformato il Tennis Club Napoli lungomare Caracciolo in un grande villaggio della salute aperto gratuitamente ai cittadini. Un risultato che porta oltre 400.000 gli screening effettuati nei 15 anni di attività del progetto ideato dal professor Giorgio Meneschincheri, specialista in medicina preventiva della Policlinico Gemelli di Roma. Un modello che unisce sport, benessere e prevenzione sanitaria e che dal 2011 ha coinvolto più di 1 milione di persone in tutta Italia. Durante la tappa napoletana, cittadini e visitatori hanno potuto accedere gratuitamente a oltre 30 specialistiche mediche, dagli screening oncologici alla cardiologia, passando per diabetologia, dermatologia e consulenze psicologiche. Una iniziativa resa possibile grazie alla partecipazione di numerose strutture sanitarie pubbliche e private campane, insieme a società scientifiche, associazioni e sanità militare. Grande partecipazione anche per gli eventi collaterali che hanno animato il lungomare Caracciolo e i campi del Tennis Club Napoli, con la presenza di numerosi ambasciador del mondo dello spettacolo e dello sport, tra questi Albano, Neri Marco Re, Silvia Salemi, Marco Tardelli e Veronica Maia. Nel corso della manifestazione sono stati assegnati anche diversi riconoscimenti: il premio Salute Sport ad Albano, il premio Freccia Rossa a Neri Marco Re, il premio Eni a Marco Tardelli e il premio Euronix a Silvia Salemi, autrice del jingle ufficiale di Tennis & Friend. Novità dell'edizione 2026 è stato anche Tennis & Friend sotto le stelle, appuntamento serale che ha portato musica e spettacolo sul campo centrale del Tennis Club Napoli, con le esibizioni di Neri Marco Re e Silvia Salemi davanti a centinaia di spettatori. La tappa di Napoli, inserita nel calendario ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, rappresenta il secondo appuntamento del tour nazionale 2026. Dopo Napoli, Tennis & Friend proseguirà a Torino a settembre e tornerà a Roma a ottobre per la Main Edition al Foro Italico, prima delle tappe finali previste ancora a Torino e Bologna nel mese di novembre.
3: Siamo qua a Napoli, sul lungomare Caracciolo, al Tennis Club Napoli. Migliaia di consulti, migliaia di visite per la prevenzione. Abbiamo superato i 400.000 screening, era l'obiettivo principale per noi, per continuare il tour nazionale, perché la prevenzione è fondamentale. La diagnosi precoce salva la vita.
1: E ci trasferiamo in Sicilia, a Gibellina, dove la memoria diventa gioco con i Bedna, il primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città del Belice, un progetto che unisce arte, partecipazione e racconto del territorio.
4: Una città raccontata attraverso il gioco, la memoria e l'arte contemporanea. È stata una giornata intensa quella vissuta a Gibellina nell'ambito del calendario di Gibellina, capitale italiana dell'arte contemporanea 2026, tra performance artistiche, installazioni e il debutto del primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città. Si chiama Ai Vedna ed è stato ideato dagli studenti del plesso Salomone Marino di Borgetto nel palermitano, un progetto che trasforma la storia di Gibellina in un'esperienza interattiva pensata soprattutto per bambini e ragazzi. Al centro del gioco c'è Ibidina, figura simbolica ispirata all'antico nome dialettale della città. Tra dazi, quiz e tessere da comporre, i partecipanti ricostruiscono un piccolo centro ispirato alla celebre opera di Alberto Burri, imparando allo stesso tempo la storia del territorio e del terremoto del Belice. Le opere realizzate dagli studenti delle scuole siciliane coinvolte nel progetto regionale sono rimaste esposte per tutta la giornata in piazza 15 gennaio 1968, la presenza dell'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano. La giornata si era aperta al Museo d'Arte Civica Ludovico Corrao con la performance dell'artista e coreografo Virgilio Sieni, che ha voluto rendere omaggio all'artista Renata Boero attraverso una danza partecipata insieme a performer cittadini e al fisarmonicista Antonino Ceravolo. In serata invece i ruderi del vecchio centro di Gibellina, il grande cretto di Gibellina, sono diventati il cuore della performance collettiva Battiti al Cretto, ideata da Federica Ponnetti. Attraverso postazioni sonore e stetoscopi modificati, centinaia di persone hanno ascoltato il battito del proprio cuore sulle superfici dell'opera di Burri, un'esperienza simbolica e partecipata che ha trasformato uno dei luoghi più iconici della memoria del Belice in uno spazio di incontro, ascolto e condivisione emotiva.
5: Nasce con l'attenzione all'ascolto del nostro cuore, perché di questi tempi dove si la nostra comunicazione è mediata spesso da dispositivi, cellulari, computer, ci esprimiamo più con emoji e con messaggini piuttosto che di persona. Tornare a ciò che sia la nostra essenza, che è il battito del cuore, suono a cui noi siamo abituati a sentire intimamente, invece permettere di ascoltarlo in cuffia o renderlo pubblico facendolo ascoltare in un luogo come il Cretto di Burri o comunque nelle scuole, perché abbiamo lavorato in laboratori con i bambini dall'infanzia alle scuole medie di Gibellina, è molto formativo e molto emozionante, perché ti fa tornare alle vere emozioni, alla pancia.
1: Grandissima partecipazione in Umbria Todi per Porchettiamo, il festival che ha trasformato il centro storico in una festa tra street food, musica e cultura gastronomica.
6: Grande partecipazione dello scorso fine settimana a Todi per la 16ª edizione di Porchettiamo, il Festival delle Porchette d'Italia, che per 3 giorni ha trasformato il centro storico umbro in una grande festa dedicata allo street food, alla cultura gastronomica e alla convivialità. La prima edizione, ospitata a Todi, ha subito richiamato migliaia di visitatori tra Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, diventati il cuore della manifestazione, tra degustazioni, musica dal vivo, show cooking e prodotti tipici provenienti da diverse regioni italiane. Tra gli appuntamenti più seguiti, lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal grande pubblico come Chef Hiro, insieme alle degustazioni dedicate ai vini del territorio e agli eventi musicali che hanno animato la cosiddetta Piazza delle Porchette, cuore gastronomico del festival. Stand gastronomici, street food, aperitivi al tramonto e musica hanno accompagnato

0: Accompagnato per tutto il weekend l'esperienza dei visitatori, confermando il successo di un format che unisce enogastronomia e valorizzazione dei centri storici. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, che ha sottolineato la capacità della manifestazione di coniugare turismo culturale ed eccellenze gastronomiche. Positivo anche il bilancio degli organizzatori guidati da Anna Sette Poste, che hanno evidenziato la forte partecipazione del pubblico arrivato da tutta Italia e il successo delle iniziative collaterali. Molte delle quali andate sold out. L'evento organizzato in collaborazione con il comune di Todi si conferma così uno degli appuntamenti gastronomici più riconoscibili del panorama nazionale, capace di trasformare la tradizione della porchetta in un'esperienza diffusa tra sapori, spettacolo e promozione del territorio umbro.
1: È un'edizione che ci sta dando soddisfazione, soprattutto la città ha risposto, risponde benissimo, c'è un grande coinvolgimento delle attività commerciali, del pubblico, e questa è la cosa che ci riempie più di gioia in questa prima edizione Tuderte. Sono due le location principali, la Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, e siamo molto contenti anche di tutte le iniziative collaterali, gli show cooking, le degustazioni che sono andate tutte sold out, anche qui con una grande risposta di pubblico, sia umbro che tanti di fuori regione.
2: Effettivamente è così, io devo ringraziare gli organizzatori, sono persone speciali, professionali, e hanno fatto una scommessa che secondo me avrà tutte le caratteristiche per essere vinta, che è quella non soltanto di fornire un servizio che è quello del mangiare e bere bene, e su quello siamo tutti d'accordo, poi assaggeremo in questi giorni, ma anche quello di costruire un futuro in cui si possa combinare enogastronomia con la visita delle città d'arte, che è un format che per noi è fondamentale. Devo dire che abbiamo preso le misure in maniera sbagliata, perché quando abbiamo chiesto, diciamo, di organizzare questo tipo di manifestazione, loro sono stati bravissimi, hanno organizzato delle visite guidate, ma è tutto pieno, è tutto sold out, quindi tra domani e dopodomani avremo tanta gente e dovremo fare anche dei ragionamenti. Già siamo in proiezione futura, perché evidentemente è una formula che funziona, e quindi siamo tutti molto contenti.
3: Laboratori aperti, mostre e dimostrazioni dal vivo. Torna a Buongiorno Ceramica la manifestazione che celebra in tutta Italia l'arte della ceramica tra tradizione e creatività contemporanea.
4: Laboratori aperti, dimostrazioni dal vivo, mostre e incontri con gli artisti. Lo scorso fine settimana è tornata in tutta Italia Buongiorno Ceramica, la grande festa diffusa dedicata alla ceramica artistica che ha trasformato atelier, musei e centri storici in spazi aperti al pubblico tra arte, artigianato e creatività. Per due giorni decine di città della ceramica hanno ospitato eventi gratuiti, laboratori esperienziali, visite guidate, intercettando anche il crescente interesse verso il fare a mano e la lavorazione dell'argilla come esperienza creativa e di benessere. Tra gli appuntamenti più seguiti, quelli di Vietri sul Mare, dove il centro storico ha ospitato dimostrazioni dal vivo con maestri ceramisti impegnati in modellazione al tornio e decorazione. Grande attenzione anche per le celebrazioni dedicate ai 100 anni dell'iconico asinello vietrese, simbolo della tradizione ceramica locale, con una mostra collettiva e il talk Asino, una storia testarda. A Napoli, la ceramista Clara Garesio ha aperto eccezionalmente il proprio studio d'arte al pubblico, accompagnando i visitatori in un percorso tra opere e ricerca artistica sviluppata nell'arco di una vita. A Cerreto Sannita, spazio invece alla mostra Sacro e Profano dell'artista Domizio Cassella, progetto che rilegge in chiave contemporanea l'acqua santiera, trasformandola in strumento di riflessione sui temi della società contemporanea. Buongiorno Ceramica si conferma così uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla ceramica d'arte, capace di unire tradizione, sperimentazione e partecipazione pubblica, valorizzando territori, botteghe storiche e nuovi linguaggi artistici.
5: Buongiorno Ceramica è il festival diffuso della ceramica che attraversa il nostro paese nelle giornate del 23 e del 24 di maggio, organizzato dall'Associazione Italiana Città della Ceramica, che conta oggi 60 città riconosciute come antichi centri di tradizione ceramica. È un'occasione unica per cittadini, turisti, visitatori e appassionati di conoscere la ricchezza del patrimonio artistico, culturale e produttivo della nostra ceramica. Attraverso più di 500 eventi tra laboratori, performance, visite guidate, tutti avranno la possibilità di respirare l'arte, la cultura e la creatività che questo Festival della Ceramica ci regala nel mese di maggio.

0: Parliamo ora di musica perché Pompei si prepara a vivere la sua terza stagione di concerti estivi all'interno del parco archeologico. Tra musica internazionale, percorsi culturali e visite serali agli scavi, torna Beats of Pompei, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate italiana.
1: L'anfiteatro degli scavi di Pompei si prepara a tornare uno dei grandi palcoscenici musicali dell'estate italiana con la terza edizione di Beats of Pompei, la rassegna che dal 24 giugno al 27 luglio porterà nel sito archeologico artisti internazionali, percorsi culturali ed esperienze immersive tra musica e archeologia. Saranno ben 16 gli artisti protagonisti del cartellone per un totale di 20 concerti, molti dei quali già sold out. Tra i nomi annunciati: Pat Metini, Riccardo Cocciante, Vinicio Capossera, Claudio Baglioni, Charlie Puth, Marilio nel Savatage, insieme ad eventi speciali come il doppio concerto di Nino D'Angelo e l'omaggio a Ennio Morricone diretto da Andrea Morricone. Ma la rassegna non sarà soltanto musica. Nelle serate dei concerti il pubblico potrà accedere anche ad una parte del parco archeologico di Pompei in orario serale, con visite alla nuova esposizione permanente dedicata all'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. e ai celebri calchi delle vittime allestiti nella palestra grande degli Scavi. Previsti inoltre percorsi guidati tra archeologia e storia del vino, visite agli antichi vigneti pompeiani e degustazioni curate da feudi di San Gregorio, insieme ad evarativi e cene negli spazi interni del sito archeologico. Per il direttore del parco, Gabriella Zuck-Triegel, l'obiettivo è rendere la cultura sempre più inclusiva e accessibile, unendo discipline diverse come archeologia, musica e spettacolo in un'esperienza condivisa. Grande attenzione anche alla mobilità e all'accoglienza. Regione Campania ed EAV hanno annunciato un potenziamento dei collegamenti serali e un servizio navetta dedicato al rientro degli spettatori verso Napoli al termine dei concerti. Beats of Pompei si conferma così uno degli eventi culturali più internazionali dell'estate italiana, capace di unire patrimonio storico, musica contemporanea e turismo esperienziale in uno dei luoghi simbolo della cultura mondiale.
0: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano firmata dal nostro Carmine Bonanni. Un incontro a Napoli dedicato all'evoluzione del metodo classico e la filosofia del lungo affinamento promosso dall'azienda vinicola 2020.
2: Investire sul fattore tempo per esaltare l'anima più profonda di vitigni come il Sorbara e il Pignoletto. Questo è l'obiettivo dell'azienda 2020 della famiglia Razzaboni. L'azienda produce oltre 66.000 bottiglie tra metodo classico, Charmat e vini fermi, puntando su sostenibilità, qualità e valorizzazione dei vitigni locali accanto a varietà internazionali.
3: Partiamo con nuova cantina, nuova generazione, tante novità. Noi siamo a Cantina 2020, è una realtà che nasce nel 2014, nel 2020 presentiamo le prime bottiglie sul mercato, di conseguenza ci sono tante novità, tra le quali anche il cercare di valorizzare i vitigni locali, i vitigni autoctoni, partendo dal minor numero possibile di interventi in vigna, interventi in cantina e lavorando col tempo, quindi con lunghi affinamenti per cercare di donare eleganza e cremosità, non con addizioni ma con l'attesa. Sicuramente ci sono punti di contatto a livello di consumo, nel senso che se uno pensa alla parte di gastronomia napoletana con quella che può essere la gastronomia emiliana, pensiamo a tutti i piatti che necessitano di freschezza e di bevute in grado di rinfrescare e pulire il palato. Diciamo che l'Emilia è terra di bollicine, nel nostro caso in particolare metodo classico, ma abbiamo anche uno Charmat e un ancestrale, partendo da vitigni locali i cui principi nel nostro progetto sono il Pignoletto, il Lambrusco di Sorbara e il Lambrusco Salamino. Nella nostra aspettativa, la nostra idea è proprio quella di cercare di far capire quanto il nostro territorio, i nostri vitigni possono essere versatili su tante cucine e tante opportunità, che poi siamo in un partenopeo, cucina asian, cucina estera, l'obiettivo è proprio quello di convivialità. L'Emilia è questa nel calice.
0: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia e sapore e bellezze del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa nel frattempo potete ritrovarci come sempre online. Il nostro racconto non si ferma mai, noi ci siamo sempre. A presto!

0: In un quadro internazionale segnato dalle guerre in Ucraina e Medio Oriente, l'Europa deve cambiare marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina. Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, durante l'assemblea annuale a Roma. Presente anche la premier Giorgia Meloni, che ha chiesto un cambio di passo immediato. L'Unione Europea ha detto faccia meno e meglio, dando priorità sensate e snellendo la burocrazia. Meloni ha poi rivendicato con orgoglio la crescita dell'export italiano, sottolineando che l'Italia non è più l'anello debole d'Europa, ma una nazione credibile e autorevole. Nuova escalation nel sud del Libano, dove i soldati israeliani dell'IDF hanno oltrepassato la linea gialla della tregua armata, avviando operazioni di terra oltre il fiume Litani per allontanare la minaccia dei droni di Hezbollah. Pesante il bilancio, almeno 12 le vittime nelle ultime ore. Parallelamente si infiamma l'asse tra Stati Uniti e Iran. Il comando centrale americano ha condotto attacchi d'autodifesa nell'Iran meridionale, mentre Donald Trump ha chiesto la consegna immediata dell'uranio arricchito di Teheran. Pronta la replica dei Pasdaran, che dichiarano di aver abbattuto un drone americano e minacciano risposte severe oltre i confini della regione. Dramma a Buggenhout, nelle Fiandre orientali, uno scuolabus diretto a un istituto per ragazzi con disabilità è stato travolto da un treno passeggeri in corsa. L'impatto, avvenuto a un passaggio a livello nonostante la frenata d'emergenza del convoglio, ha causato 4 vittime, 2 minori e 2 adulti. 5 i feriti tra i passeggeri del minivan, di cui uno in condizioni gravissime. Secondo i primi rilievi degli inquirenti, il semaforo stradale era rosso e la sbarra abbassata. Pomeriggio di pesanti disagi per i viaggiatori della linea ferroviaria Milano-Bologna, alta velocità, a causa della presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari nei pressi della stazione di Reggio Emilia. I treni hanno subito forti rallentamenti e deviazioni sulla linea convenzionale, con ritardi che hanno superato le 2 ore. Sul posto è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine per mettere in sicurezza l'area e consentire la graduale ripresa del traffico. La Procura di Modena ha formalmente richiesto al GIP un incidente probatorio per sottoporre a perizia psichiatrica Salim El Kudri. Il 31enne era stato fermato lo scorso sabato 16 maggio con l'accusa di strage e lesioni aggravate, dopo aver travolto 7 persone con l'auto sulla via Emilia e avere tentato di accoltellare un passante. Favorevole alla perizia e alla difesa, che la ritiene un accertamento necessario per comprendere le reali condizioni mentali e moventi del giovane. Una violenta, anomala ondata di calore fuori stagione sta sferzando l'Europa occidentale. Pesanti disagi in Italia, ma soprattutto in Francia, dove si registrano già 7 decessi legati al picco termico, inclusi 2 casi di annegamento e 2 malori durante attività sportive. Situazione critica anche nel Regno Unito, dove a Londra il Met Office ha registrato un record storico per il mese di maggio con 35 gradi. Nel paese si contano già 5 vittime per annegamento in fiumi e laghi, mentre i trasporti ferroviari sono in forte difficoltà a causa delle temperature deformanti. L'Istat fotografa una crescita robusta per il comparto turistico italiano nei primi 3 mesi dell'anno. I dati flash registrano un incremento del 4,2% negli arrivi e del 7,5% nelle presenze, con ben 23 milioni di arrivi totali. A trainare il settore è soprattutto il turismo internazionale, con la componente straniera in crescita del 12,3%, arrivando a coprire oltre il 54% delle presenze complessive. Il mese di marzo si conferma più dinamico dell'intero trimestre. Oltre ai 3 giorni di lavori, decine di sessioni tematiche e un unico filo conduttore, il ruolo dei Lions nella società contemporanea. Il 74esimo congresso nazionale del multidistretto 108 Italy ha riunito a Milano circa 1500 delegati da tutta Italia per definire priorità, progetti e visione futura del più grande network globale di servizio.
1: Nel costituire una rete di bene comune, la nostra associazione consente di essere un punto di riferimento, perché può declinare le risposte e bisogni in tantissimi modi, non essendo un'associazione monotematica, ma può riunire le grandi associazioni monotematiche in un'ottica di alleanza per il bene comune, sebbene su terreni diversi, e nel rapporto con le istituzioni può svolgere quel ruolo di sussidiarietà così importante e costituzionalmente garantito.
2: Sicuramente prosegue un percorso di integrazione nell'ambito del tessuto delle comunità. Credo che uno dei punti forti che sta attraversando il lionismo in Italia è quello effettivamente di aprire le porte per guardare meglio fuori, ma soprattutto per integrarsi con quelle che sono le altre realtà associative nel campo del volontariato in Italia e vederle, vedere che cosa fanno e soprattutto farle insieme, e questo insieme diventa un leitmotiv che corre lungo tutte le varie attività.
0: Nell'ultimo anno i Lions italiani hanno raggiunto circa 6 milioni di persone attraverso oltre 200.000 iniziative di service, come vengono chiamati i loro progetti benefici, oltre 924.000 ore donate dai volontari, una rete di oltre 40.000 soci attivi organizzati in circa 1.400 club sul territorio, donazioni dirette pari a circa 9,9 milioni di euro e una valorizzazione delle ore di volontariato stimata tra 13,8 e 18,5 milioni di euro. Il congresso ha anche valorizzato il contributo delle nuove generazioni attraverso i Leo Club.
1: Se c'è voglia di fare qualcosa per la comunità e per la crescita personale, perché la leadership è alla base del servizio che noi pratichiamo nei confronti degli altri, quella è l'unica motivazione, perché poi la nostra associazione prevede una miriade, un molteplici modi per aiutare gli altri localmente, territorialmente, ma anche a livello nazionale e internazionale. Quindi se ci si vuole mettere in gioco per se stessi, per gli altri, è secondo me la cosa più giusta e più bella che un ragazzo dai 12 ai 30 anni può fare.
3: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per mercoledì, con ancora l'alta pressione ben salda in gran parte dell'Europa, quindi anche da noi, però le estreme regioni di nord-est sono lambite d'aria un po' più fresca che potrebbe portare qualche acquazzone temporale a fine giornata. Vediamo la nuvolosità prevista sull'Italia, con in realtà ampie zone di sereno da nord a sud, però verso fine giornata quest'area un po' più fresca diretta verso i Balcani riuscirà a entrare stare le regioni di nord-est, si formeranno degli annuvolamenti e questi potranno dar luogo anche a qualche acquazzone temporale. Vediamo infatti la previsione delle precipitazioni, con inizialmente il tempo che appunto dicevamo è bello.
4: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
5: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
6: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
7: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
8: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
0: Il rapporto è la primissima scelta per il post Conte. Sul piatto un contratto biennale con opzione per il terzo anno a circa 3 milioni di euro a stagione. Se l'accordo nella capitale non dovesse andare in porto, la prima alternativa resta Massimiliano Allegri. Svincolato dopo il siluramento.

0: Dal Milan, l'ex tecnico juventino vanta un grandissimo feeling storico con De Laurentiis, che lo aveva già cercato a più riprese in passato. Il commissario tecnico ad interim Silvio Baldini ha ufficializzato la lista dei 24 calciatori convocati per le amichevoli del 3 giugno contro Lussemburgo e del 7 giugno a Creta contro la Grecia. Baldini ha varato una linea totalmente verde, con un'età media da appena 20 anni e 6 mesi, inserendo in rosa ben 4 classe 2008 e 3 2006. Il capitano e leader indiscusso del gruppo sarà Gianluigi Donnarumma, 81 presenze, affiancato da giovani già nel giro della prima squadra come Comuzzo, Palestra, Pisilli e Francesco Pio Esposito. Il raduno scatterà giovedì 28 maggio a Coverciano, con l'aggregazione di 4 elementi aggiuntivi, Berti, Fortini, Guarino e Vavassori, solo per la prima fase di preparazione. Tutta l'Argentina tira un enorme sospiro di sollievo in vista dell'imminente mondiale al via l'11 giugno. Lionel Messi, uscito dolorante al 73esimo del match di MLS contro il Philadelphia Union per un problema alla coscia sinistra, si è sottoposto agli esami strumentali con lo staff dell'Inter Miami. La diagnosi preliminare ha evidenziato soltanto una lesione da sovraccarico associata a faticamento muscolare al bicipite femorale sinistro, escludendo lesioni gravi o strappi. Il fuoriclasse, che compirà 39 anni a giugno, gestirà i carichi di lavoro nei primi giorni per farsi trovare al top nel debutto iridato del gruppo D, dove l'Albi Celeste di Scaloni sfiderà l'Algeria, l'Austria e Giordania. Tennis, terza giornata di grandissime emozioni a Roland Garros. Matteo Arnaldi vola al secondo turno firmando una splendida vittoria in rimonta sull'olandese Griekspoor per 6-7, 6-3, 7-6, 6-3 dopo 4 ore di battaglia sotto il sole parigino, dopo aver annullato ben 4 set point consecutivi nel terzo parziale. Ora sfiderà Tsitsipas, clamorosa uscita di scena per il numero 6 del seeding Dani Medvedev, battuto al quinto set dall'australiano Walton 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4. Tutto facile invece nel tabellone femminile per la numero 1 del mondo Arina Sabalenka, che liquida in scioltezza la spagnola Buzza Smaneiro 6-4 6-2, da segnalare infine la favola del talento classe 2009 Moise Kwame, a soli 17 anni travolge l'ex campione slam Marin Cilic e riscrive la storia dei Major. NBA, la Eastern Conference alla sua regina, New York Knicks sono in finale per la prima volta dal 1999. In gara 4 alla Rocket Arena i ragazzi di coach Mike Brown hanno letteralmente demolito i Cleveland Cavaliers con un perentorio 130-93, chiudendo la serie sul 4-0 inanellando l'11ª vittoria consecutiva nei playoff. Un match dominato fin dalle prime battute che ha permesso ai Knicks di far riposare i titolari nell'ultimo quarto grazie a un margine di più 35. Prestazione super di Karl Anthony Towns, 19 punti e 14 rimbalzi, e del solito Jalen Brunson, 15 punti. Oltre 30 milioni di euro di ricavi, più di 1 milione di avanzo di gestione, è un movimento che continua a crescere con 175.000 tesserati e 2.000 società affiliate. Sono i numeri del 2025 della Federazione Italiana Sport Equestri, che il Consiglio federale ha approvato con un bilancio in forte crescita rispetto all'anno precedente. A trainare il risultato sono stati soprattutto l'aumento delle attività sportive, del tesseramento e delle sponsorizzazioni. Si registra inoltre una minore incidenza dei contributi pubblici sui ricavi totali, segnale di una federazione sempre più autonoma e sostenibile. In crescita anche la comunicazione digitale della FISE, che nel 2025 ha fatto registrare numeri record sui social con milioni di visualizzazioni e un forte incremento di follower e interazioni, in particolare su Instagram e Facebook. Un percorso che si accompagna anche all'impegno sul fronte della sostenibilità e della valorizzazione di eventi simbolo come Piazza di Siena, sempre più centrale nel panorama sportivo e culturale italiano. E il presidente federale Marco Di Paola sottolinea la solidità raggiunta dalla federazione.
1: In questo meraviglioso scenario di Piazza di Siena abbiamo approvato il bilancio 2025. Il Consiglio federale è molto orgoglioso perché abbiamo avuto 30 milioni di euro di ricavi e circa 1 milione di euro di avanzo di gestione che reinvestiremo immediatamente in progetti a sostegno dei nostri atleti in previsione di Los Angeles 2028. E soprattutto abbiamo mantenuto il rapporto tra entrate autonome e contributo di sport e salute tra i più bassi. Ricordo che nell'ultimo censimento eravamo la quarta federazione come indipendenza rispetto al contributo pubblico.

0: Benvenuti a questa nuova edizione del TG di 3B, ho preparato una sorta di sommario per vedere cosa accadrà nei prossimi giorni. Il caldo sarà sempre l'unico vero protagonista, non solo in Italia, in mezza Europa. Comunque in Italia tra questo martedì e mercoledì punta anche di 36 gradi, se non di più. Nella pianura emiliana abbiamo toccato anche i 38-39. In mezza Europa diciamo fa un gran caldo, Londra ha sfiorato i 35 gradi, impensabile davvero che a maggio a Londra si arrivi a una temperatura del genere, ma anche da noi, insomma, il cambiamento climatico c'è e si fa sentire. Questo caldo si attenuerà solo settimana prossima, ma fino a domenica. Bene o male c'è da sudare. Immagine del satellite ci mostra un'Europa senza nuvole a causa di questa alta pressione che si è impossessata del nostro continente. Guardate queste immagini, non c'è una nuvola davvero. Ma soprattutto aria molto calda sull'Europa. Queste grafiche ci mostrano la temperatura a 1500 metri di quota e tutta l'Europa è sotto questa campana di alta pressione con questa colorazione rossa, significa temperatura a 1500 metri anche oltre i 20 gradi. Però aria un po' più fresca, giovedì si muove verso i Balcani e sfiorerà anche l'Italia con qualche conseguenza che tra poco vedremo. Però intanto guardiamo le temperature che registreremo per questo martedì, punte massime di 35 gradi, pianura padana, Toscana, Lazio, Umbria, Campania, le zone più roventi, ma localmente anche più di 35, attenzione. La giornata di mercoledì, forse la più rovente, punte di 36 e oltre, sempre nelle stesse zone. E infine la giornata di giovedì, che vedrà un leggero calo delle temperature, perché appunto arriva qualche temporale. Tanto caldo anche in montagna, e questa è un'altra cosa non troppo positiva. Per trovare lo zero termico bisogna salire fino a 4200 metri. E si scioglie tutta la neve che ha fatto nelle ultime settimane tra aprile e maggio, che era una gran riserva idrica. Perderemo anche quella a causa di sto caldo. Chiudo con la previsione delle precipitazioni. Questo martedì non succede un bel niente praticamente, ma mercoledì effettivamente a fine giornata arriva qualche piovasco all'estremo nord-est e poi giovedì questi temporali si muovono appunto verso le zone interne del centro-sud e smuovono un po' l'aria. Ma per i dettagli sulle vostre zone, come sempre, vi aspetto su 3B Meteo e sulla nostra app gratuita.
1: Un felice martedì mattina a tutti, martedì 26 maggio. Avete visto che si sta un po' sbloccando questo discorso legato alle panchine. Intanto ho cambiato, Dario Hubner, i miei nuovi ospiti. Igor Protti, sempre con un grande in bocca al lupo, e Rino Gattuso con la sua dedica. Nuovo allenatore della Lazio sarà a Roma prevedibilmente tra il 3 e il 5 di giugno, vi aggiornerò. Tra l'altro mi fa piacere che ieri abbiano confermato, citando o non citando la fonte, quanto era chiaro da sabato, esattamente come è accaduto per Sarri, esattamente come sta accadendo all'interno di questo grande circolo chiuso di allenatori. Vedo che stanno cambiando anche direzione sul discorso legato ad Allegri. Il Napoli, vi racconterò qualcosa, perché non era la prima scelta, il primo nome Allegri che il Napoli avrebbe seguito e contattato, lo teniamo in lista, ma devo un po' riepilogarvi quanto è accaduto a partire da ieri con notizie dell'ultima ora. Intanto andiamo al Milan per dire che cosa. Una cosa secondo me essenziale: l'ABC, potrei dire anche D, F, G, H, I, tutto l'alfabeto. Al mio paese, cioè, quando c'è una logica, mi hanno insegnato che quando c'è una logica il direttore sportivo sceglie l'allenatore con l'avallo della proprietà, con l'aspetto contrattuale e tutto, è benissimo. Ibrahimovic non è un direttore sportivo, secondo me non può farlo, non è all'altezza di farlo. Ma non perché non si capisce quando c'è, quando non c'è, cosa ha studiato per fare il dirigente, e l'allenatore lo sta scegliendo lui. Ieri, quando da qualche parte Iraola era stato accostato al Napoli, vi avevo avvertito, per chi mi ha seguito sui social, che il Napoli, per il Napoli, non sarebbe stata una pista, che era stata offerta a un altro club italiano, e che questo club italiano si chiama Milan. Ci sono conferme, ma non ci sono ancora chiusure, dobbiamo aspettare. Lui ha avuto due o tre proposte tra Premier e Bundesliga pesanti, pressanti. Se ha

preso tempo è perché evidentemente aveva avuto le sirene del Milan, è un allenatore giovane, il calcio che fa è moderno, spettacolare, ha ottenuto risultati straordinari. Il problema è che

tutto viene circoscritto e deve essere circoscritto al tipo di società che ti sostiene. Ora, il pericolo Van Bommel, con tutto il rispetto, parlo sempre dell'allenatore, potrebbe essere scongiurato, dovrebbe essere scongiurato, che forse è meglio, che qui non si capisce. Il presunto e mezzo pericolo Xavi dovrebbe essere scongiurato, perché l'hanno proposto, ma io dico un pericolo perché se prendi Xavi, secondo me fai un salto nel buio assoluto. Quindi seguiamo Iraola, non seguiamolo a livello Napoli da ieri, era una notizia non fondata, e vediamo e veniamo a quello che sta accadendo in casa Napoli. In casa Napoli sta accadendo quello che in pratica era accaduto ad aprile. Vi ricordate quando feci un video dicendo il Napoli ha sondato De Zerbi e ha ricevuto un no, nel senso che De Zerbi aveva detto sì più che un no a Napoli, al Tottenham, è italiano, il primo della lista? Ecco, torniamo a questa storia di un mese e mezzo fa abbondante, perché visto che insomma io vado avanti per la mia strada, poi le cose possono cambiare, ho visto delle virate rispetto a chi dava Allegri al 100%. Allegri ha incontrato De Laurentiis l'anno scorso, ma Allegri al 100% non può essere per tanti motivi. Il primo, più importante, è sotto gli occhi di tutti quello che è successo con il Milan. Cioè, il Milan non era allenato, qui continuano a dire il Milan per un punto non è andato. Questa è anche incompetenza dire queste cose qui, ma incompetenza della complicità. Non era il punto, il Milan non ha giocato, il Napoli deve interrogarsi su questo. Quindi teniamo Allegri, ma teniamo molto da ieri italiano davanti ad Allegri, poi vediamo come finisce, perché 4-3-3, organico perfetto, allenatore che fa calcio, che propone calcio, che studia calcio, che respira calcio, che non si chiude in difesa, che non gioca in contropiede, che valorizza gli esterni, che valorizza gli attaccanti, mi sembra che ci siano 10 piani di morbidezza. Teniamo Allegri, ma da ieri per italiano funziona così, perché il Napoli deve fare una scelta che possa portare il Napoli ad aprire nell'anno del centenario uno scenario completamente diverso. Se ascoltate qualche sirena, io non mi fermo, ma vivo in una zona in cui le sirene sono all'ordine del giorno, perché qualcuno me lo chiede e non sono venuti da prendere me, scherzi a parte. E quindi questa cosa qui di italiano va seguita, esattamente come Sarri ieri ha trovato gli accordi tramite avvocati, hanno parlato di liti, discussioni con lo Tito, nulla di tutto questo, e sarà lui il nuovo allenatore dell'Atalanta. Adesso le carte verranno formalizzate, tutto quello che è successo verrà formalizzato da chi si deve, dal conciliatore, da chi si deve occupare di queste cose, quindi sarà libero di firmare per l'Atalanta. Attenzione, Torino, Sassuolo, Fiorentina, adesso stanno sganciando tutti grosso verso la Fiorentina dopo averlo mandato al Napoli. Anche questo è un pentimento, perché sinceramente grosso al Napoli non è stato vicino, è stata un'idea mai sviluppata se nelle ultime settimane, soprattutto negli ultimi giorni. Il Sassuolo ha cercato per primo Abate, che poi è stato cercato dal Torino, ma il Sassuolo spera di resistere, e nello stesso tempo il Torino ha accelerato e ha intensificato i contatti con i aquilani, che piaceva lo stesso Sassuolo. Siamo all'interno di questo valzer importante. Palladino proposto al Bologna e con due proposte dall'estero. Proposto in Italia invece il signor Tudor, al momento con gravi perdite, nel senso che nessuno apre la porta, e lo capisco anche per quale motivo. Questo è quanto sugli aggiornamenti collegati alle panchine. Però c'è un'altra cosa che va ribadita, perché ho letto delle chiavi di lettura. Chiedo scusa per il bisticcio di parole. Ho letto delle interpretazioni, che forse è meglio, sulla presenza di Comolli, viene confermato, quindi non succede nulla. Ragazzi, questi sono gli amici degli amici italiani di Comolli. Questa si chiama protezione Comolli. Nel momento in cui, quando tu vai al mare, no? Cos'è la protezione? Protezione, sei bianco come me, bianco latte, bianco cadaverico tra virgolette, devi mettere una protezione 150.000, e questa è protezione Comolli, perché vogliono proteggere Comolli, il gruppo di lavoro, i collaboratori esterni, queste storie qui. Ma una cosa è di una cosa dobbiamo essere certi: se Comolli
come vi ho raccontato, dovesse restare

stare alla Juventus, com'è possibile? Perché comunque il contratto gli è stato fatto l'anno scorso, è un contratto pluriennale, non è che puoi cambiare ogni giorno e ogni anno, ogni mese, ogni sei mesi, resterebbe con un ruolo defilato sulle situazioni di mercato. Questo io ve lo do per certo, perché la Juventus non può più permettersi di prendere i danni che ha fatto come lì, che forse avrebbe dovuto dimettersi, che come tanti in Francia, quindi non soltanto in Italia, l'esercizio delle dimissioni non esiste, non si è dimesso, ma la condizione imprescindibile di un rapporto con Spalletti è quella che lui sul mercato debba defilarsi, si può occupare di altre cose, del museo, del marketing, di iniziative speciali, perché ci sono anche nomini su iniziative, eventi speciali, no, tutte queste cose qui, ma è una situazione fondamentale, perché altrimenti ve lo dico adesso, tra un mese, ammesso che confermino sia come lì che una parte dei collaboratori, quelli interni, tra un mese siamo punte da capo, e ve lo dico già adesso, ve lo metto per iscritto alle 14 circa del 26 maggio, quindi la protezione dice: sai, ma io come lì non ho notizie, sì, può restare, ma non può fare più i danni che ha fatto l'anno scorso, che la Juve pagherà sanguinosamente. E io direi a come lì, qui, quando c'è il risarcimento, perché hai fatto più danni della grandine da dirigente, ditemi cosa ne pensate, tanto verrò presto a disturbarvi con altri approfondimenti. Ciao!

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Ben ritrovati, dunque comincia una settimana di fuoco non solo per le temperature ma soprattutto per quello che sarà la ricostruzione di tanti club per la prossima stagione della Serie A. Grandi, grandissimi movimenti in casa Milan, rivoluzione vera e propria che nasce appunto dal cambiare tutto da parte della proprietà, resta praticamente con Cardinale soltanto Zlatan Ibrahimovic, mentre di fatto è stato esonerato Massimiliano Allegri, con lui anche Furlani, va via anche Tare, ristrutturazione totale in casa Milan, ristrutturazione invece che potrebbe essere rimandata in casa Juventus, perché a quanto pare potrebbe non cambiare nulla in casa Juve se non una ristrutturazione della società, ma senza grossi cambiamenti dal punto di vista di esoneri o dirigenti che possano in qualche modo essere messi da parte. Si era parlato a lungo di Comolli che poteva lasciare o di una Juventus che poteva decidere di andare avanti senza Comolli, invece pare che per adesso sarà sempre con Comolli la gestione della Juventus, ma con qualcosa di diverso dal punto di vista organizzativo e una sicura partecipazione maggiore di Spalletti sul mercato. Ma di questo parleremo, così come di tanto altro, perché poi movimenti anche in casa Napoli, l'addio di Antonio Conte apre le porte proprio a Massimiliano Allegri, che in questo momento è libero, o meglio, sotto contratto con il Milan, ma pronto eventualmente a discutere con De Laurentiis, che ha sempre apprezzato l'allenatore ex Juve. Allora, tutto questo adesso lo approfondiremo nel nostro editoriale come sempre. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Solani in cabina di regia e buongiorno a Fabrizio Poncinoli. Ciao Fabio, ben ritrovato.
2: Ciao, ben trovati a tutti.
1: Oggi scomodiamo te per una giornata importante. Io però prima voglio fare un passo indietro con te su quello che è stato il turno di campionato e la classifica finale, perché al di là del Lecce di cui abbiamo parlato, che conquista una salvezza anche contro una Cremonese che poi è stata letteralmente

0: schiantata da un Como che nel frattempo ha raggiunto la Champions League. Il Como raggiunge la Champions League, così come la Roma nel suo allungo di queste ultime giornate. Restano fuori le grandi deluse Milan e Juventus. Tra le due intanto ti chiedo chi ha deluso di più.
1: Ma secondo me il Milan, perché aveva davvero la possibilità di salvare la stagione e aveva il destino nelle proprie mani. Ma questo non vuol dire che la Juve abbia deluso di meno, C'è una percentuale mia è 51-49, cioè siamo lì. Sono state due debacle pesanti, ma secondo me anche abbastanza prevedibili. Quella della Juve sicuramente dopo il passo falso con la Fiorentina. E onestamente, l'avevo anche dichiarato, il Milan mi sembrava quella più a rischio, ecco, perché si vedeva che la squadra era in difficoltà. Non mi sarei mai aspettato però una catastrofe simile, cioè perdere così in casa col Cagliari è pesante. Però Vincenzo, hanno deluso tutte e due in maniera importante. Finalmente qualcuno ha usato la parola fallimento, che sembra che non si possa usare più per nulla, e invece è stato proprio un fallimento epocale sia per il Milan sia per la Juve.
0: Parafrasando poi proprio il comunicato del Milan, è stato un fallimento inequivocabile, quindi senza se e senza ma, e ne hanno fatto le spese praticamente tutti. Ti aspettavi questo ripulisti in un pomeriggio dove praticamente sono stati convocati e mandati a casa via praticamente tutti tranne Ibrahimovic, con i tifosi del Milan che invece chiedono la testa, ovviamente sportivamente parlando, anche di Zlatan, una società che possa essere ripulita anche da lui?
1: Guarda, sì, me l'aspettavo, non pensavo in maniera così dura, cioè mi è sembrato un comunicato piuttosto diretto, come dire ok, adesso prendo in mano tutto io perché mi sono stancato. L'ho letta così, nel senso di dire ho ascoltato tutti, vi avevo dato fiducia, la fiducia non è stata ripagata e quindi non mi servite più. Ci sta, secondo me è anche un bel modo per almeno provare a cambiare l'inerzia che stava diventando davvero complicata da gestire. Sì, io avrei mandato via anche Ibrahimovic, te lo dico subito, perché se devi cambiare, forse è meglio cambiare tutto. Però bisogna vedere quanto Ibrahimovic era ascoltato, quindi magari non aveva tutto questo peso, contare Furlani e Moncada, adesso è sicuramente l'uomo di fiducia di Cardinale. Ma io, guarda, ritengo che il Milan abbia una grossa chance, nel senso che quando riparti da zero puoi costruire come meglio credi. Quindi sono curiosissimo innanzitutto dell'allenatore, perché quello è un punto focale, ma poi voglio vedere anche chi rimane a livello di rosa, perché tanti giocatori secondo me non possono restare. Come è stato cambiato lo staff tecnico e lo staff dirigenziale, probabilmente anche la rosa sarà completamente stravolta.
0: A proposito degli allenatori, si fa il nome di Iraola, mentre tutti quanti pensavano che potesse essere il momento di Antonio Conte, che nel frattempo saluta Napoli e che aveva potuto liberarsi la panchina del Milan. Qual è la tua sensazione anche sull'allenatore ex Bournemouth, cioè del Bournemouth fondamentalmente?
1: Allora, se devi cambiare è giusto puntare sul 43enne basco, perché io ho visto giocare e sia Rayo Vallecano, perché lui ha allenato prima il Rayo e poi il Bournemouth, e secondo me è un allenatore diverso, cioè è un allenatore che se gli dai la possibilità di sbagliare, cosa che bisogna vedere se può permetterselo al Milan, secondo me è un allenatore diverso. Cosa vuol dire? Che a questo allenatore che è al Bournemouth dal 2023 gli hanno spesso venduto i giocatori più forti, eppure ha sempre trovato il modo per far giocare bene la squadra. Ha uno stile di gioco molto offensivo, ha bisogno di giocatori con gamba, ma con gamba intendo proprio atleti, atleti veri. Quindi io credo che possa essere una buona idea. Conte no, perché se prendi Conte, allora lì non è che devi accontentarlo, scusate il gioco di parola, ma proprio lo devi ascoltare su tutto, e secondo me il Milan non ha proprio la forza in questo momento

0: per poter gestire le richieste di Conte. Però guarda, mi intriga Iraola, perché è un allenatore diverso. Ce ne sono tanti interessanti, da Fabregas all'onnipresente De Zerbi a Italiano, però ecco, il basco è veramente diverso. A me ricorda un po' anche, con il modo di intendere il calcio, sembra un po' un figlio anche della generazione legata a Bielsa, no? A questo vedere il calcio in maniera appunto diversa rispetto agli altri. Però gli devi anche dare il modo di costruire una mentalità completamente differente rispetto all'ultima. Quindi io non so se una piazza come quella del Milan può permettersi un Iraola, nel senso la sua mentalità, però mi piacerebbe, sono sincero.
1: Infatti è proprio questo il punto, Fabrizio. Potrebbe rappresentare un rischio clamoroso in un momento in cui stai giocandoti l'all-in, perché poi sbagliare sarebbe probabilmente mortale, quasi sportivamente parlando.
0: Eh sì, è un grande rischio, però insomma, secondo me ci sono momenti nella storia di un club in cui devi ripartire da zero. Cioè, se prendi, allora, o prendi un big, un Klopp, un Conte, un Guardiola, e gli dai il supporto tecnico necessario, quindi praticamente ti vendi entrambi i reni per poter accontentare questo tipo di profilo di allenatore, oppure vai su un allenatore che è ambizioso, ha dimostrato comunque sia in Liga sia in Premier League, quindi due campionati non facili, di poter far bene, e mi sembra che abbia l'ambizione giusta per fare il salto di qualità. Certo, il rischio è evidente, può andarti malissimo, no? C'è già qualcuno che fa il paragone con Thiago Motta, ma io la vedo in maniera diversa. Cioè, secondo me è veramente un allenatore con delle qualità che non avevo mai visto ultimamente. Ha veramente uno stile di gioco molto, molto, molto offensivo. Potrebbe anche essere divertente, no? Vedere cosa succede al calcio italiano, sì, con un allenatore del genere. In fin dei conti Fabregas, esatto, che è un altro con pressing ultra offensivo, è andato in Champions, quindi non è che per forza bisogna andare sull'usato sicuro o su allenatori che predicano un calcio, non dico più tradizionale perché è sbagliato, ma più solido. Iraola è come quando decidi di comprarti una macchina sportiva senza provarla, ti può andare benissimo oppure puoi restare deluso. Tu la vedi in concessionaria e dici ok, la prendo, però non la provi, quindi il rischio c'è. Però ripeto, io fossi in Cardinale ci proverei.
2: Ti leggo intanto dei messaggi che sono arrivati. Per esempio Federico da Modena dice: io vorrei vedere Farioli in Italia, magari alla Juve, giovane, molto preparato, potrebbe essere una sfida interessante. Allora, intanto ribadiamo subito una cosa che è importante dire, che altrimenti si aprono discorsi dannosi, cioè che ci portano fuori strada. Spalletti è e resterà l'allenatore della, esatto, Juventus, e quindi immaginiamolo su un'altra panchina. Poteva essere preso in considerazione anche questo nome dal Milan, secondo te?
0: Sì, sì, sì, sì. Se vai verso quella strada, sì. Farioli, ragazzi, è un altro nome interessante, eh? Ma c'è questa nuova generazione di allenatori che sembra vicina, no, a fare il grande salto. Non c'è solo Fabregas, non c'è solo Arteta, ce ne sono tanti. Perché Arteta è in giro da un po', eh. Però io credo che sia anche giunto il momento, soprattutto per il calcio italiano, di fare qualche azzardo. È ovvio, poi il tifoso alla fine guarda il risultato. Quindi tu puoi essere uno anche dal gioco iperoffensivo, con trame fantastiche, sovrapposizioni incredibili e pressing favoloso, però se non vinci non interessa a nessuno. Ma se vogliamo anche vedere qualcosa di diverso nel calcio italiano ed europeo, certo, quindi quando andiamo a giocare all'estero, servono allenatori diversi, come dicevo poc'anzi. Quindi sì, i Farioli, i Raola, ma anche De Zerbi, che prima o poi avrà anche la sua chance in Italia. Italiano mi sembra che il suo faccia. Vediamo, il problema è che noi siamo molto, molto, molto legati al risultato. e quindi se poi falliscono è un dramma, no? Thiago Motta si è bruciato alla Juventus.
2: Già.
0: Però anche lì non mi sembra che l'approccio di Thiago Motta sia stato poi così tanto da umile. Non so se
2: sì, si no, no, no, l'ho
0: quello
2: capito,
0: che voglio dire.
2: Perfettamente.
0: Quindi io spero anche che questi giovani allenatori capiscano che sì, sei bravo, ma devi dimostrare tutto da zero se vai in un top club. Cioè non è che puoi arrivare e dire quello che pensi o
2: hai fatto
0: fare delle scelte
2: di Thiago Motta praticamente. Senti, intanto a proposito anche di questo, ci sono veramente tante notizie che si stanno susseguendo, quindi proviamo a fare un po' d'ordine. Tra Modric e Milan sarebbe finita qui. Il croato ha già fatto sapere di non voler restare, può tornare al Real Madrid. Io sono convinto che tu faresti una bussata per portarlo alla Juve, guarda che ti dico, però comunque dici la verità.
0: Ma allora, ti dico la verità, per come è messa la Juventus è chiaro che qualsiasi giocatore di livello tecnico elevato ne andrebbe bene, però stanno girando dei nomi che sì, nell'immediato ok, un Modric mi piacerebbe, ma come i tre Reds, no, di cui si parla, Alisson, Robertson e Salah, ragazzi sono tutti ultra trentenni, cioè nel senso io capisco che la Juventus ha bisogno di gente di qualità e gente di carattere, come ha detto Luciano, però non è che puoi ripartire con un progetto basandoti su giocatori di 30 e nel caso di Modric 40 anni, perché se no è veramente il classico instant team, quello che, sì, che aveva in mente e che ha fatto Agnelli, no? Con Cristiano Ronaldo.
2: Sì, sì.
0: Quindi non lo so, io preferirei un ragionamento tipo Milan. Non si può fare perché alla Juve hanno fatto scelte diverse, cioè manteniamo quello che abbiamo a livello dirigenziale o più o meno, ma soprattutto manteniamo Spalletti, e lo sai che io su quella cosa qualche dubbio mi resterà. E allora capisco che vai a prendere giocatori già pronti, però giocatori già pronti o dal fatto che li paghi tanto, però ti danno una sicurezza probabilmente immediata, ma non a medio lungo termine. Sono approcci diversi, non dico che è sbagliato l'approccio, però sono approcci diversi. Spero che oltre a questi giocatori di esperienza possano anche esserci dei giovani, però dei giovani da Juve, ok? Dei giovani che sono lì per essere importanti, non per fare da riserva della riserva della riserva, perché quello non ci serve.
2: No, è chiaro. E, parlavamo appunto, abbiamo introdotto con il gancio Modric l'argomento Juventus, come dicevo nell'incipit e come hai ribadito anche tu adesso, a differenza proprio del Milan, la Juventus sembra invece non voler andare incontro a quella che è una rivoluzione quasi chiamata dai risultati e dall'andamento della stagione. Elkan potrebbe decidere di dire, piuttosto che cambiare ancora, non voglio reiterare con un errore, ma correggere l'errore senza cambiare gli uomini. Ti convince questa strada?
0: No.
2: Neanche a me.
0: No. Te lo dico proprio chiaramente. No, perché ti ho detto, sta passando sotto traccia il fatto che la Juve è arrivata sesta. Cioè, io mi aspettavo, magari non una rivoluzione azzerante come quella del Milan, però sicuramente dei cambi importanti. Cioè, sei arrivato sesto, tu puoi raccontare quello che vuoi, che anche le parole di Comolli, bravo a sforzarsi in italiano, ma le risposte a me non hanno convinto. Adesso sappiamo su che cosa abbiamo sbagliato, e adesso è tardi. A me dispiace, però se arrivi sesto non hai proprio scuse, capito? Ma anche, te l'ho detto anche settimana scorsa, ma anche se fosse arrivata quarta, cioè secondo me serviva un intervento importante. Adesso la mia sensazione è quella di una società che vuole far passare come colpevoli i giocatori, che hanno delle colpe sicuramente, e modificare il modus operandi di società e allenatore. Per me non basta, ma ovviamente spero di essere smentito.
2: Ovviamente sì, però non è cominciato proprio nel migliore dei modi, e soprattutto ci raccontano, poi lo capiremo andando a fondo alla vicenda di

0: frizioni che tra Spalletti e Comolli continuano ad andare avanti, e quindi seppure Elkan dicesse ok, però deve decidere anche Spalletti come decideranno insieme, chi deciderà insieme, quanto può durare questa tregua, e le divisioni a quanto possono servire, visto che quando la Roma ha risolto quella tra Gasperini e Claudio Ranieri è volata dritta verso il terzo posto, mentre le altre che avevano delle spaccature interne sono retrocesse in Europa League. Questo è un segnale importante da seguire e da non trascurare. Però al di là di questo, anche sul mercato, come lì dice, l'Europa League non cambia i nostri piani, faremo una super squadra. Spalletti in conferenza stampa invece ha detto chiaramente in Europa League dovremmo provare a fare un mercato intelligente. Chi ha ragione dei due, e soprattutto che sensazione ti dà questa ulteriore divisione?
1: Mi dà la sensazione che non c'è una linea comune, ed è la cosa peggiore. È vero che la stagione è appena finita, quindi bisogna ancora trovarsi, capire, analizzare, però io sono più dalla parte di Spalletti, cioè nel senso con l'Europa League, certo, sei sempre la Juve, però non offri la Champions. E ormai i giocatori sono sempre meno legati alla tradizione di un club e più all'esposizione mediatica e sportiva che hanno. Quindi se devo scegliere tra andare a giocare in Champions e andare a giocare all'Europa League, è chiaro che la Champions mi attira di più, ma è normale, è giusto che sia così. E poi sì, ok, va bene spendere, ma c'è un fair play, hai veramente una lista. Guarda, ieri l'ho fatta per lavoro. Una lista di giocatori che devi piazzare, ma auguri, ma veramente, ma glielo auguro come lì, perché la Juventus, prima ancora di pensare al mercato intelligente o al mercato faraonico che ha in mente come lì, prima deve cedere una marea di giocatori, tutti i giocatori che al momento sono deprezzati.
0: Esattamente.
1: Quindi
0: Altro che semplice questo compito, diciamo.
1: per me la Juve è messa malissimo, ma non perché non è andata in Champions, eh? Certo, quello incide parecchio, ma perché mi sembra che non abbia ben chiaro quanto è grave la situazione. Cioè, Vin, l'hai scritto anche tu sui social, ormai ci stiamo abituando alla mediocrità,
0: È così, è
1: ed
0: così.
1: è la cosa peggiore per un club come la Juve.
0: È così.
1: Cioè, ormai sembra che, vabbè, dai, siamo arrivati sesti, al Como gli è andata di fortuna, alla Roma tutto sommato ha trovato un finale, questo malen che nessuno conosceva, tutte notizie false, malen lo conoscevano tutti, il Como non è stato fortunato e la Juve è stata mediocre, ma mediocre tanto, sia pre-Spalletti.
0: Esatto.
1: Ragazzi, dire, ma scusa, quando ti sei presentato hai detto qui conta solo vincere, poi siamo arrivati a dire beh, meno male che c'è l'Europa League, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. E soprattutto, ma se tu nella partita più importante della stagione, che non era il derby, ma era la sfida con la Fiorentina, la tua squadra scende in campo così e tu a fine primo tempo non trovi la maniera per cambiare quel copione, mi dispiace, ma per me hai fallito. Cioè, tanto quanto la società, tanto quanto i giocatori. Quindi il fatto che abbiano riconfermato senza pensarci più di tanto, per me è stato un errore, ma lo dico senza
0: Sì,
1: problemi,
0: no, me
1: eh.
0: l'hai detto già da un po', quindi insomma.
1: Tanti dicono non ci sono alternative, non lo so ragazzi, io no, non credo in questo momento. Detto che Spalletti resta e resterà un allenatore top, questo io l'ho sempre detto, ma ci sono tanti allenatori top che secondo me non vanno bene in certe dinamiche. Ancelotti a Napoli ha fallito, Conte ha vinto, tanto per fare un esempio chiaro, e Ancelotti è un allenatore top. Quindi io ho sempre questo dubbio che non so se Spalletti è l'allenatore giusto per una Juve che deve rinascere. Spalletti è più un allenatore che riesce a migliorare una squadra già in essere. Io la Juve, secondo me, non c'è, cioè non c'è una base da cui partire la Juve. Quindi non lo so, ripeto, sensazioni, eh. Poi magari Spalletti l'anno prossimo vince l'Europa League, la Coppa Italia e magari arriva anche primo in campionato, e io smetto di fare l'inviato calcistico.
0: No, assolutamente. No,
1: però spero di essere stato chiaro, per me c'è stata un po' troppo fretta, ma sia quando si parlava di rinnovo, infatti l'ho detto subito, sia adesso. Cioè io avrei aspettato un attimo, dire ok, mettiamoci ad un tavolo, tu che cosa dovevi portare? La Champions, non l'hai portata, ok, perché? Cioè, capito, sarei entrato in una discussione prima di ok, andiamo avanti con Spalletti. Anche a quelli che mi hanno scritto, ma poi se va via Spalletti magari va in un'altra squadra. Amen, ce ne faremo una ragione.
0: No, questo lo condivido, perché poi bisogna cominciare a pensare che insomma la Juventus deve restare a essere la Juventus nell'immaginario collettivo, una squadra che tutti vogliono allenare, non che se perdo Spalletti poi resto appeso al palo. Però
1: nel
0: frattempo ti porto anche in casa Napoli, perché ti faccio commentare il modo in cui Conte è andato via. Conferenza stampa, sembrava Totò e Peppino, simpaticamente lo dice,
1: si
0: vede che c'è un'amicizia tra lui e De Laurentiis al di là del campo, secondo me si percepisce proprio. Poi la pensano in maniera diversa su tante cose, tant'è che non avevano problemi a smentirsi l'uno con l'altro. Conte che se l'è presa con la stampa in maniera forte, parlando di falliti a Napoli, ti dico, non l'hanno presa bene, perché hanno detto noi ti avremmo voluto, se devi accusare la stampa fai nomi e cognomi, e mi sembra invece di sentire lo stesso spartito. È un po' una storia che si ripete, Conte che diventa idolo, Conte che vince alla prima occasione, Conte che comunque ti fa un buon secondo anno, Conte che dopo 2 anni diventa saturo ed esaurisce anche l'ambiente e se ne va sbattendo la porta. E Conte che adesso però diventa un fantasma per tante società, no? Come possibile allenatore.
1: Allora, Conte nel bene e nel male è sempre stato così, è la sua forza e la sua debolezza, nel senso che Conte... prima parlavamo di allenatori top, alcuni non sanno adattarsi in determinate situazioni. Conte si adatta ovunque, perché comunque a livello nazionale, se prendi Conte, hai sempre una chance di vincere, cioè non ce n'è. Il problema è che ha una scadenza, no? Come, che ne so, un bel prosciutto crudo, dopo un tot di tempo, se lo lascia al sole, comincia a perdere di qualità. La stessa cosa è Conte, dopo 2 anni... va un po' in scadenza. Allora, secondo me non è stato tanto un attacco alla stampa, secondo me è stato più un attacco ai social. Cioè io credo che la sua comunicazione,
0: la comunicazione lasciare social, 8 milioni sul tavolo, andare via per 4 diciamo personaggi sui social,
1: bravo, è quello che va sottolineato. Bravo Rimmer, io la penso come te, non è tanto l'attacco ai social che ci sta, perché tu dici guarda, a me dà fastidio che quello dice A, che quello dice B, ma il fatto è che tu molli per quanto? 10, 20, 25 che scrivono male di te? Dai, sei Antonio Conte, cioè non credo che possa incidere così tanto, cioè il pensiero degli altri è importante, ma alla fine quanto conta? Non lo so, secondo me non moltissimo, quindi è più quello, mi è sembrato più un modo per trovare una scappatoia per tenere buoni rapporti con l'ambiente Napoli, intendo calcio, molto divertente il siparietto con De Laurentiis, soprattutto quando hanno parlato di possibile scudetto, perché ragazzi io Conte lo conosco da una vita, se fosse rimasto non avrebbe mai detto l'Inter ha meritato, noi non potevamo assolutamente, ma non l'avrebbe mai detto. Piuttosto avrebbe messo in gioco, ma loro sono una squadra top da anni, hanno investimenti importanti, sono abituati a vincere, ma mai avrebbe detto l'Inter ha meritato e noi non potevamo assolutamente combattere con loro, ma proprio zero, mai il mondo. Esatto.
0: Lo vedo
1: però
0: un po'
1: è bello di Conte, è il bello di Conte.
0: Sì,
1: Vin,
0: sì. Ma adesso dove te lo immagini?
1: Guarda, credo che si prenderà un anno. Ho la sensazione che sia un po' stanco. Forse ha bisogno davvero di un anno, oppure se arriva l'occasione importante, che può essere la nazionale, che può essere un grande club che non ha ancora deciso a chi affidarsi, non credo che possa entrare in corsa, quindi o decide o arriva la proposta che veramente lo attira, oppure secondo me si ferma un anno. E forse è anche giusto, perché comunque Conte per essere al top ha bisogno di avere energie. E un

0: ultimamente l'ho visto un po' cotto, ok, un po' arrivato al limite. E ripeto, per me Napoli ha fatto una grandissima stagione, perché veramente tra infortuni, cessioni, problematiche interne, esterne, è comunque arrivato secondo. Cioè, ragazzi, sì, è vero, si può sempre far meglio, però se paragoniamo la stagione del Napoli a quella di Milan e Juve, c'è poco da dire. Il suo problema resta sempre lo stesso, che è l'Europa. Quindi spero che prima o poi riesca anche a dimostrare che non è solo il numero uno a vincere nei confini nazionali, ma che possa fare la differenza anche in Europa.
1: Ti faccio un'ultima domanda per farti commentare i nuovi allenatori della Serie A: Sarri che allena l'Atalanta, via Palladino, e Gattuso sulla panchina della Lazio. Comincio da questi due.
0: Beh, Gattuso, lo Tito, è già un film.
1: È veramente.
0: È già un film, che ce lo seguiremo in poltrona.
1: Sì. Quanto dura questo film?
0: Popcorn. Ah, oh, non lo so, spero il più possibile, perché credo sarà un divertimento assoluto. Gattuso, secondo me è giusto che abbia un'occasione. Secondo me è giusto, perché se lo merita. Ha preso una mazzata totale, totale. È quello, secondo me, che ha sofferto di più per l'uscita della nazionale. Quindi sono contento che ha un'occasione. Certo è che è andato nella casa del lupo, quindi non ho idea di che cosa possa succedere tra i due, però ecco, popcorn, coca fredda, e vediamo cosa succede. Sarri Atalanta, non lo so, Vin, non lo so. Cioè, a me sembra un rischio, parlavo prima di rischi, no? Ecco, questo è un grande rischio, ma non perché Sarri non sia giusto per l'Atalanta, ma io non so se i tifosi dell'Atalanta sono giusti per Sarri. Cioè, io la guardo più dalla questione dei tifosi. Cioè, tutti continuano a ribadire questo concetto del Sarri Ball, del magnifico Napoli di Sarri, tutto bello, tutto fantastico, ma ragazzi, gli anni sono passati, gli anni sono passati, e io non ho visto ultimamente un grande Sarri. Sì, uno può dire, la Lazio è arrivata in finale Coppa Italia, vero, però non ho visto una Lazio che durante la stagione mi abbia entusiasmato. Ci sono sempre le scuse o le motivazioni, la rosa scarsa, pochi giocatori di qualità, ma vale un po' per tutti, quindi non lo so. Io voglio vedere come i tifosi dell'Atalanta gestiranno Sarri, perché non ho dubbi sul fatto che Sarri sia in grado di guidare l'Atalanta. Vediamo l'ambiente.
1: Però è un film da vedere assolutamente, sono d'accordo con te.
0: Ah sì, beh, certo, anche sono... quello. Ne abbiamo due, Vina, sì, ne abbiamo due.
1: Sarri e Giuntoli. Tra l'altro Giuntoli non si è preso Thiago Motta, chissà perché. Ma va bene, glielo chiederemo magari. Era libero, sai, gli piace.
0: Esatto.
1: Capita, a volte si cambia parere. Ciao Fabri, grazie. Fabrizio Poncino.
0: Alla prossima, ciao.
1: Noi ci prendiamo la prima pausa, il rientro sarà Ivan Cardia, tutto mercato web, vi aspetto.

Ben ritrovati all'ascolto amici sportivi, nuova puntata di Stadium in TV. Ci eravamo lasciati alla vigilia della finale della Philadelphia Junior Cup, il grande torneo calcistico degli oratori che abbracciano la Serie A. E andiamo a vedere allora com'è andata a Roma in questa bellissima controcopertina filmata che riassume le attese, il tifo, i sogni e la gioia finale.

0: Ed eccoli i campioni all'Olimpico, la vittoria è andata alla parrocchia San Giuseppe Lavoratore di Bologna, 10 anni dopo aver già vinto questo torneo Under 14 di calcio a 7 promosso da Philadelphia, Lega Calcio Serie A e Centro Sportivo Italiano. Prima della finale di Coppa Italia, i giovani atleti dell'Oratorio Felsini hanno superato 3-0 i ragazzi veneti dell'Oratorio San Paolo. Emozioni alle stelle, lo abbiamo visto, con Alex Del Piero a dare il simbolico calcio d'inizio e l'intera finale trasmessa in diretta su Radio TV Serie A. Ma andiamo allora ad ascoltare anche le voci dei protagonisti di questo incredibile torneo.
1: Siamo alla 13ª edizione e in questi giorni abbiamo visto questi ragazzi giocare, divertirsi e anche un po' arrabbiarsi in determinati momenti, ma sicuramente è un'esperienza che li coinvolge e li porta a vivere delle esperienze bellissime. In questo ci sono oratori, parrocchie, famiglie che sono coinvolti e questo porta sicuramente a un'esperienza bella di comunità. Poi il messaggio che si va a veicolare, no? Contro il razzismo, ma anche uno sport di amicizia, un calcio che crea amicizia.
2: È una bella esperienza, che si vinca o che si perda, comunque è stato bello.
3: È uno sport che ci lega insieme, è la nostra passione da ormai per me quasi 8-9 anni.
4: In campo ho visto tanti sorrisi e anche tanta determinazione e agonismo buono. Le partite che ho visto io non è successo niente di grave, per fortuna, e tutti i ragazzi, anche gli allenatori, quindi anche un bel applauso agli allenatori, sono entrati in campo con lo spirito che è quello del CSI, quindi giocare, divertirsi, far divertire i bambini, i ragazzi e fargli passare un'esperienza indimenticabile alla fine.
5: È l'amicizia e lo spirito che noi ci mettiamo, io e Fabio, l'altro allenatore di questa squadra, allenatore, siamo due papà che ci chiamano mister e per noi è tantissimo, lo facciamo veramente per i ragazzi e per questa manifestazione.
6: È importante ribadire il carattere antirazziale di questa manifestazione, che per Essi Smaut davvero noi lo crediamo, lo ribadiamo e lo diciamo ai ragazzi, ma i ragazzi ci aiutano anche loro quando fanno amicizia e fanno rete fra di loro, questo sparisce davvero.
0: Un successo dopo l'altro per il CSI, il mese di maggio è un mese di campioni e di campionati, allacciamo le cinture ed andiamo nel Bresciano a vedere com'è andata nel judo.
7: Sui tatami tricolori della Pala Ronca d'Oro a Roncadelle in provincia di Brescia, domenica 24 maggio si è disputato il campionato nazionale di judo CSI, in un'arte marziale, sport di combattimento ma che è soprattutto una vera e propria filosofia di vita. Sul tatami dei 336 finalisti venuti a combattere, la maggioranza, 180, erano preagonisti, ossia under 12, 31 le palestre iscritte, tutte a medaglia, almeno con un loro judoka. Innanzi agli 8 arbitri e ai 9 presidenti di giuria, tante le lotte alle prese, le leve effettuate ed anche molti ippon nel corso della giornata, che ha eletto per ogni categoria e cintura 39 campioni nazionali nei preagonisti e 56 medaglie d'oro negli agonisti, premiati alcuni dalle mani del presidente nazionale della CSI, Vittorio Bosio. Ottimi risultati per i comitati di Brescia, Varese, Roma, Mantova, Lecco e Milano.
0: E mentre prosegue il Giro d'Italia, prosegue a pedalare forte anche il ciclismo del CSI. Vediamo insieme gli ultimi traguardi nazionali in bicicletta.
7: Matera si conferma capitale del cicloturismo nazionale e lo fa nel modo più spettacolare possibile. La randonée Le Colline Materane, che domenica 24 maggio ha incoronato per il secondo anno consecutivo la Vulture Bike campione nazionale del Centro Sportivo Italiano. La squadra del CSI Melfi l'ha spuntata su oltre una ventina di società presenti in gara, argento alla Red Lions di Benevento e terzi i padroni di casa del Biciclub Matera Adriano Pedicini. Una vittoria che vale doppio, arrivata al termine di una delle prove più impegnative del calendario CSI, disputata su un percorso di circa 200 km e 2600 metri di dislivello. Nella stessa domenica, sulle strade bergamasche, grande partecipazione ed entusiasmo in occasione del campionato nazionale della montagna CSI, andato in scena a Torre de Busi con traguardo posto al suggestivo Alico Valcava. Anche qui assegnate in ogni categoria 12 maglie tricolori scudettate. La manifestazione organizzata da Bike Avengers in collaborazione con Amatori Lombardia ha richiamato numerosi atleti provenienti da diverse regioni italiane. Sulle ostiche rampe aerobiche, primo assoluto il Master 5 Ivan Spagnolatti del team Moretti, Carlo Fumagalli, Elite Master della ASD Bike Avengers e l'M2 Stefano Cattaneo in maglia Rea Bike System Cars Coedil.
0: Corrono le due ruote CSI anche in altre regioni italiane. In Calabria, ad esempio, in una terra cara al ciclismo amatoriale, l'11° trofeo Città di Pianopoli, prova del circuito Fantagiro, organizzato dalla Pianopoli Bike Team, ha regalato ai concorrenti e alla comunità catanzarese domenica 17 maggio una giornata all'altezza delle aspettative. Su un circuito di 17 km da ripetere per 4 volte, protagonisti oltre 200 concorrenti giunti da diverse località del centro-sud e che hanno dato fondo alle proprie potenzialità, come testimoniato dalla media finale di 40 km all'ora. Nella stessa domenica, in una splendida giornata primaverile e condizioni climatiche ideali, a Sperlonga, perla del parco della Riviera di Ulisse, oltre 200 biker hanno preso parte alla 7ª edizione della Point to Point sulla via di Ulisse, incastonata tra la costa tirrenica e le colline circostanti, organizzata dalla Fans Bike di Fondi in stretta sinergia con l'Aurunci Cycling Team ed altre associazioni del territorio. La manifestazione tra le 4 del circuito regionale della Gran Fondo Mountain Bike del CSI Lazio è stata valida anche come prova del New Marathon Lazio e della Race Cup MTB Centro Italia. La gara si è disputata su un percorso di 43 km con un dislivello totale di 1300 metri, toccando anche i territori del comune di Fondi e di Itri. E dal mare tirrenico trasferiamoci a Veroli, dove il 30 aprile si è tenuto Io non ti mollo 2.0. Il Palacoccia ha ospitato un evento di forte impatto sociale.
8: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
9: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
10: Di un lungo percorso iniziato nei mesi autunnali e culminato al Salaria Village con oltre 150 partite che hanno assegnato i titoli nelle diverse categorie, dagli under 8 agli under 17, oltre alle categorie open e amatori.
0: Dal Lazio spostiamoci in Toscana al seguito delle nuove tappe del CSI in Tour.
11: Sport, gioco e comunità, il CSI in tour attraversa la Toscana. Da Lucca a Pisa per proseguire a Greve in Chianti, il villaggio itinerante dello sport promosso CSI Toscana coinvolge migliaia di giovani e famiglie in una lunga festa dedicata allo sport, alla socialità e ai valori dell'inclusione. Campi da gioco, dimostrazioni delle più varie discipline, strutture gonfiabili dedicate alle attività motorie, ludiche e ricreative. Domenica 17 maggio ha fatto tappa a Pisa il CSI in Tour, con il villaggio itinerante dello sport, ingresso gratuito per bambini e ragazzi nel contesto della festa di Sant'Ubaldo sul Viale delle Piagge con CSI Pisa. Trasporti e tradizioni, un'occasione per coinvolgere le famiglie, grandi e piccini, nella partecipazione della pratica sportiva, valorizzando gli aspetti della socialità, del benessere e della crescita personale. Una giornata speciale vissuta insieme alla testimonial Giulia Pisani, ex azzurra di pallavolo.
12: Per me quest'anno è un grandissimo onore essere ovviamente la madrina di questo evento. Io ho iniziato da piccola a giocare a pallavolo, ricordo ancora le prime volte, non ho iniziato tramite Mila e Shiro, ma appunto il mio nonno mi ha portato in palestra e lì è nata questa grande passione. Vedere oggi questi bambini mi fa sorridere e li guardo con occhi molto dolci, perché ovviamente mi riportano a qualche anno fa. Spero che si possano appunto vedere in questo sport, spero che si possano giocare anche tramite appunto i loro compagni, i loro amici, perché qualsiasi tipo di sport si faccia è importante.
11: Tante tappe e tante storie di sport che coinvolgono migliaia di persone, come la tappa Greve in Chianti in provincia di Firenze, con l'evento Chianti Down Country, che ha coinvolto anche il CSI in Tour, con particolari percorsi sportivi avventurosi di mountain bike, attraversando paesaggi e territori unici alla scoperta di borghi, boschi e vigneti più belli del Chianti. Oppure come nella tappa in piazza Napoleone a Lucca con il patrocinio del comune, che ha visto tantissimi partecipanti che hanno potuto sperimentare lo sport con CSI. Le famiglie hanno potuto vivere momenti insieme grazie anche ai laboratori artistici e ai truccabimbi di ogni favola. Un gioco che ha aggiunto entusiasmo e creatività.
0: Siamo entrati a Palazzo Lombardia a Milano, c'eravamo anche noi alla presentazione della nuova stagione di CSI per il mondo.
10: Si è tenuta il 18 maggio a Milano, presso il Belvedere Berlusconi di Palazzo Lombardia, la presentazione della stagione 2026-2027 della Fondazione CSI per il Mondo. Da 15 anni CSI per il Mondo porta avanti attività di volontariato sportivo nelle periferie di 20 paesi tra Africa, America Latina, Asia ed Europa dell'Est. Un percorso che ha raggiunto più di 1 milione di bambini e bambine, formato oltre 800 allenatori ed educatori locali e costituito 30 gemellaggi attivi tra società sportive italiane e realtà dell'altra parte del mondo. A sostenere l'iniziativa il sottosegretario con delega allo sport e giovani di Regione Lombardia, Federica Picchi, società sportive che stringono un legame continuativo con realtà in Camerun, Madagascar, Zambia, Perù, Repubblica Democratica del Congo e in molti altri paesi, giovani volontari che vivono un'esperienza che cambia il loro sguardo sul mondo, tante ore di formazione per creare i presupposti per garantire una proposta educativa locale attraverso lo sport.
0: E ormai l'abbiamo imparato a conoscere, in Lombardia ogni weekend è tanta l'attività sportiva proposta, vediamo oggi di quale sport si tratta.
10: Sport and Go, crescere

0: con lo sport, il percorso formativo di attività sportiva del Centro Sportivo Italiano, pensato per le categorie giovanili under 10 e 12, un modello di attività basato sulla polisportività in cui, oltre alle discipline sportive del calcio a 5 e calcio a 7, della pallacanestro e della pallavolo, i ragazzi sono coinvolti nel triathlon di atletica, corsa veloce 60 metri, salto in lungo e lancio del vortex. Nel 2026 le finali regionali lombarde si sono svolte domenica 24 maggio nei campi e palestre di Caronno, Pertusella e dintorni. Negli under 10, 12 squadre di calcio in campo, 6 di volley e 6 di basket. Nella categoria under 12, 26 squadre impegnate con 2 in più nella pallavolo. Nella stessa domenica di maggio il CSI Lombardia ha visto disputarsi la seconda gara regionale di atletica su pista a Cassano d'Adda, che ha fatto registrare la presenza di 780 atleti per 1350 gare. Domenica 7 giugno la terza prova a Casal Maggiore in provincia di Cremona.
1: E la pratica leggera del CSI ci porta oggi in montagna, sulle Dolomiti e nell'Appennino reggiano.
0: Giornata di sole, corse e salti, quella di domenica 24 maggio a Vallesella di Cadore, dove lo Sci Club Domegge ha proposto la quarta prova del Criterium Cadorino, lo storico circuito del Centro Sportivo Italiano. 330 i concorrenti che si sono confrontati sulle corsie della pista in riva al lago di Centro Cadore. L'Atletica Cortina ha conquistato il quarto successo per la società su quattro prove, davanti a Polisportiva Caprioli e AS Pozzale. Oltre al Criterium, valide per il campionato provinciale del CSI Belluno, si sono svolte anche le gare di salto in alto e salto in lungo. Il prossimo appuntamento del Criterium, quinto e ultimo dell'edizione 2026, è in programma domenica 31 maggio a San Vito di Cadore con la corsa su strada. In una giornata di sole e nuvole che hanno donato alla pietra di Bismanto ancora più fascino, domenica 17 maggio in scena ben 8 finali provinciali. Una bellissima e intensa giornata di sport iniziata presso la palestra dell'Istituto Cattaneo con il basket e dopo un pranzo all'Onda della Pietra proseguita al Centro CONI con ben 3 partite di calcio a 11. Contemporaneamente alla nuova cupola protagonista il basket maschile Under 13 e il volley maschile Under 14 alla palestra delle scuole medie. Al Centro CONI le squadre hanno sfilato tutte insieme per la premiazione davanti a centinaia di genitori e spettatori presenti sulle tribune. Applausi, trombette e cori nel corso della cerimonia che hanno visto la partecipazione dell'assessore allo sport del comune di Castelnuovo Nemonti, Carlo Boni, e del presidente del CSI Reggio Emilia, Alessandro Munarini.
1: Al sud Italia si scalda la ginnastica artistica, bella prova all'interregionale tenutasi in Puglia.
2: La palestra adriatica di Monopoli in provincia di Bari ha ospitato la gara interregionale di ginnastica artistica Under 18, coinvolgendo società sportive di alcuni comitati meridionali del Centro Sportivo Italiano. Dall'8 al 10 maggio in pedana si sono esibiti 225 ginnaste della Campania, 26 della Basilicata e 177 della Puglia, regione ospitante e patrocinante, per un programma che ha visto gareggiare tutte le categorie, dalle pulcine alle seniores e ogni programma tecnico da quello small a quello riservato alle top level. Classiche le rotazioni previste al corpo libero, alla trave, al volteggio e alle parallele asimmetriche per le ragazze, mentre solo per il maschile esercizi alla sbarra e alle parallele simmetriche. La rassegna ginnica delle fate arancio-blu è inserita nell'ambito di Puglia 2026, regione europea dello sport. A premiare erano presenti i vertici dei tre comitati regionali CSI, per la Campania Enrico Pellino, per la Lucania Mimmo Lavanga e per la regione di casa, la Puglia, Roberto Brandi.
1: E ancora nel Salento, come ad Asti, tanta intensità nei set giocati sui campi di padel.
0: Entra nel vivo il Padel Tour 2026 del CSI di Lecce, il circuito provinciale che assegnerà i titoli territoriali e i pass per le finali nazionali del prossimo ottobre.

Concluse con successo le prime tre tappe del tour disputate nelle strutture del Padel Arena, della Padel Academy e del Match Point 7 Padel. L'ultimo incontro, andato in scena il 24 maggio, ha visto

0: finale sul Pelu Padel Team, cui va dato merito per la grande sportività profusa in campo. L'Asti Padel Teams saluta, adesso è già tempo del campionato estivo che metterà in palio i primi posti per l'eventuale finale regionale. Le ormai storiche Cuneo e Verbania, a cui si stanno aggiungendo Alba, Alessandria, Biella e Torino.
1: E siamo ai titoli di coda, sta per iniziare il mese di giugno, vediamo allora quali sono i prossimi appuntamenti del CSI ai primi del mese.
2: Le 350 atleti sono pronti a tuffarsi nella piscina olimpionica del Bella Italia EFA Village. A Lignano Sabbiadoro, 4 giorni in vasca, dal 3 al 7 giugno, impegnati sulle varie distanze per contendersi i titoli del campionato nazionale CSI dagli esordienti ai master, 10 regioni finaliste. Dal 5 al 7 giugno il Palataurus a Lecco ospiterà il campionato nazionale di karate, la manifestazione clou dell'arte marziale nella stagione arancio-blu. Conta 477 karateka finalisti, tra cui 205 donne, pronti a sfidarsi sui tatami tricolori.
1: Piaciuta questa puntata? E allora vi aspetto alla prossima. Ci vediamo con Stadium TV a giugno. Ciao!

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, buon mercoledì a tutti. Dunque, dopo le parole fallimento utilizzate da Cardinale, che ha dato il via a una vera e propria rivoluzione in casa Milan, arriva la stessa parola, la stessa ammissione anche in casa Juventus da parte di Comolli, che ieri ha deciso di incontrare, non era una vera e propria conferenza stampa ma un incontro con alcuni membri della stampa. C'era anche Radio Bianconera, Bianconera News, tutto Juve presente lì all'incontro, e in quell'incontro appunto Comolli non ha lesinato critiche e autocritiche, parlando comunque di una stagione fallimentare e del fatto di dover ripartire naturalmente con tutte le restrizioni del caso, vista l'essere scalati in Europa League. Ha parlato anche del rapporto con Spalletti, ha convinto poco onestamente, ma avremo modo di parlarne. Così come i tifosi del Milan sono un po' inquieti nel cercare di capire quale sarà il futuro del Milan. Nel frattempo invece gongolano Inter, che ha vinto lo scudetto, la Roma, che ha raggiunto la Champions League con il lavoro straordinario di Spalletti, il Napoli che si interroga sul futuro, il prossimo allenatore è sempre più possibile che sia Vincenzo Italiano, praticamente l'accordo sembrerebbe essere raggiunto, manca l'ufficialità. Napoli che comincia a pensare anche al mercato e si affaccia anche in casa Juventus, più o meno, perché Vlahovic, lo sapete bene, a scadenza di contratto, quindi dal primo di giugno è libero per potersi, anzi dal primo di luglio, per potersi accasare dove vuole. Manna starebbe cercando di capire se ci sono le possibilità per andare a flirtare con il serbo, che è stato offerto un po' a tutti e ci sono tante finestre aperte. Mercato apertissimo, tante cose di cui parlare. Allora buongiorno da Vincenzo Marangio, da Giorgio Sorani in cabina di regia, buongiorno ad Antonello Valentini. Ciao Antonello, ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno, eccomi qua, ciao Vincenzo.
1: Allora Antonello, prima voglio partire un po' con una tua fotografia su come è concluso definitivamente il campionato, con il Lecce che si salva, la Cremonese che retrocede, e in Champions League le due grandi nobili decadute, Milan e Juventus, che andranno a fare l'Europa League, mentre il Como brilla di luce propria e andrà in Champions League insieme a Roma.

0: Roma, Napoli e Inter. Il tuo parere e il tuo giudizio.
1: Va celebrato innanzitutto lo scudetto dell'Inter, che ha vinto il campionato con 11 punti di distacco, 89 gol segnati e solo 5 sconfitte, quindi una vittoria veramente più che legittima, meritata sul campo in tutti i sensi. Io, come ho detto altre volte, penso che soltanto il Napoli, se avesse avuto la disponibilità dell'organico pieno durante tutto il campionato, mentre ha dovuto fare i conti con tantissimi infortuni di giocatori di primo livello, soltanto il Napoli sarebbe stato in grado, come organico, di contendere lo scudetto all'Inter. Dopodiché, prima di parlare dei fallimenti di Juventus e Milan, clamorosi e incredibili, soprattutto quello del Milan, che ha buttato al vento la qualificazione in Champions, così come la Juventus, che ha fatto un punto in due partite interne con Verona e Fiorentina, ne avesse fatti, non dico sei, come era prevedibile dai tifosi della Juventus, ma almeno quattro sarebbe in Champions League. Ma prima di parlare di Juventus e Milan, due stagioni fallimentari sotto tutti i punti di vista, io credo che vadano fatti gli applausi innanzitutto alla Roma, dove Gasperini ha compiuto un vero e proprio miracolo, nel senso che l'obiettivo, la speranza dei tifosi giallorossi era quella, però vuol dire, la squadra ha dimostrato sul campo di meritarsi ampiamente la qualificazione in Champions e di tornare in Champions dopo tanti anni così bivacchiati tra Europa League o comunque sogni non realizzati. Credo che Gasperini abbia fatto un piccolo miracolo, e che la Roma, a differenza per esempio della Juventus, che non ha saputo, di fronte a due attaccanti che non sono attaccanti come Openda e David, la Roma, a differenza della Juventus, nel mercato di riparazione è riuscita ad acquisire Malen. Il belga ha fatto 14 gol in 18 partite, ha rinnovato adesso, perché proprio oggi, questa è la notizia migliore per i tifosi della Roma, la Roma ha riscattato dall'Aston Villa definitivamente per 25 milioni Malen, e che quindi avrà un contratto, non ho capito bene se fino al 2029 o al 2030, ma poco conta. Vuol dire, la Roma ha risolto brillantemente una carenza d'attacco e si appresta a rinnovare anche il contratto con Dybala, che quando è in condizioni di salute, non dico eccellenti, ma buone, è veramente un talento fuori dal mondo. Dopodiché, grandissimi applausi al Como.
0: Certo.
1: Il Como è la vera novità di questa stagione, una squadra che in pochi anni è riuscita addirittura a conquistare la Champions League. Dobbiamo però essere consapevoli di una cosa, perché grandi applausi al Como, alla società e a Fabregas soprattutto, però dobbiamo anche sapere, perché parliamo sempre di italiani selezionabili, vivai, il calcio italiano, il talento dei nostri giovani, il Como ha conquistato la Champions League avendo un solo italiano ultra trentenne nell'organico, che è Cordaniga, che avrà fatto una ventina di minuti, 30 minuti in tutto il campionato. E l'anno 21 invece, in base ai regolamenti UEFA per la Champions League, dovrà fare i conti anche con questo problema, perché la lista A della Champions League prevede 25 giocatori, di cui 8 provenienti dai vivai, diciamo così, 4 dai vivai del club e 4 dai vivai nazionali, cioè di un altro club. Quindi dovrà fare i conti anche con questo aspetto regolamentare per completare il proprio organico e la lista A della Champions League. Quindi grandi applausi al Como, però dobbiamo sapere che il Como è andato in Champions League senza giocatori selezionabili per le nostre squadre nazionali.
0: Però insomma poi ha dimostrato di avere un'organizzazione tale da poter ambire non solo all'Europa ma anche alla Champions League, ed è la 16ª squadra italiana che approda alla massima competizione europea, quindi assolutamente grandi complimenti al Como. Veniamo alle due decadute, perché se c'è una squadra che dopo è la 16ª squadra che approda al massimo campionato, c'è una squadra che da 15 anni non mancava l'appuntamento con la Champions League, fatta eccezione per l'anno dell'inchiesta sulle plusvalenze, che è la Juventus. Partire da qui, così poi ci concentriamo sul Milan, che come hai giustamente detto tu è quella che ha vissuto soprattutto nell'ultima giornata il fallimento maggiore, ma fallimento, e l'ha detto anche Comolli ieri in questo incontro con una parte della stampa, è la parola che rimbalza anche in casa Juve, ma è un fallimento di cui secondo te sono consapevoli fino in fondo?
1: Ma mi auguro per loro, per i tanti tifosi juventini che hanno fatto sangue amaro fino alla fine. Torno sulle ultime due partite casalinghe con Verona e Fiorentina, che dovevano spianare la strada verso la Champions, e si sono rivelate anche là due passi falsi: il pareggio in casa con il Verona e la sconfitta in casa con la Fiorentina. Quindi partiamo da questo dato. Io mi auguro che aprano gli occhi lì a Torino, a cominciare dal proprietario Jean El Khan, tanto innamorato dei dirigenti francesi, Comolli, Modestò, Vasser, la Ferrari. Insomma, io ho sempre detto che se vuoi andare sulla Francia c'è un solo dirigente che può essere utile alla Juventus per restituire prestigio e carisma, e si chiama Michel Platini. Poi in Italia ci sono tantissimi ottimi dirigenti o direttori sportivi, però questo è un discorso che vedrà El Khan con Comolli o Comolli, come lo volete chiamare. Detto questo, io credo che il meno colpevole di tutti sia Luciano Spalletti, onestamente. Ha preso una squadra in corsa, costruita malissimo, non male, malissimo da altri, dove sono state spacciate per punte due giocatori, Openda e David, che punte non sono, e quindi la Juventus, avendo avuto anche qualche problema di infortuni lunghi con Vlahovic, si è trovata abbastanza spuntata. Non poteva essere certo Boga a risolvere il problema dell'attacco juventino, quindi c'è da ripartire. Io mi auguro che si dia più ascolto alle considerazioni di Spalletti, e immagino che Luciano Spalletti abbia preteso o pretenda delle garanzie precise in questo senso sulla campagna acquisti della Juve, che per fortuna ha già confermato Ildiz, giudicato inamovibile da Comolli, ma che si dia anche più peso a un uomo di spogliatoio, a un uomo di campo, a un dirigente giovane ma molto stimato come Giorgio Chiellini, perché la Juventus deve, secondo me, utilizzare Spalletti e Chiellini in questa rinascita della squadra.
0: Tra l'altro, nell'incontro di ieri Comolli ha ribadito che c'è feeling tra lui e Spalletti, che hanno deciso il mercato invernale insieme.
1: È una notizia, però, Vince.
0: Sì, no, più che altro quando ha detto hanno confermato, a lui ha detto, non so chi è che ha raccontato che abbiamo delle frizioni, abbiamo anche fatto il mercato invernale insieme. Ti dico che se Spalletti ha letto stamattina, e lo ha letto e ha sentito le parole, del fatto che ha fatto anche lui il mercato invernale insieme a Comolli, secondo me adesso sta chiuso nella stanza con Comolli, conosciamo.
1: Andare capocciato alla parete.
0: Altro che.
1: Poi se si riesce ad azzerare, ci si stringe la mano, sì, e si decide di ripartire su nuove esperienze.
0: Tu lo conosci Spalletti, secondo te?
1: Io conosco Spalletti. Spalletti secondo me è disponibilissimo a metterci una pietra sopra e a ripartire, deve però avere delle garanzie, naturalmente, deve pretendere delle garanzie, non soltanto sul suo ruolo nella scelta dei giocatori da acquistare, ma anche sulla competitività della squadra che la Juventus deve allestire, sborsando un po' dei soldi, perché c'è anche da sfoltire molto, voglio dire, gli Openda, David non servono alla Juventus, quindi bisognerà vedere se si rinnova Vlahovic, che è già messo nel mirino del Napoli, come tu sai bene, sì, perché è in scadenza di contratto, quindi bisogna vedere quanti soldi si mettono sul bancone, come si dice volgarmente, per rifare la squadra e presentarsi l'anno 21 con una squadra che possa puntare alla Champions League, ma possa lottare soprattutto per lo scudetto.
0: Milan non se la passa certamente meglio, addirittura più feroce il comunicato di Cardinale, che scrive: è stata un fallimento inequivocabile, saltano le teste praticamente di tutti, fatta eccezione per Zlatan Ibrahimovic, che però, come sai, ha delle quote a Redbird, quindi è più un dirigente Redbird che del Milan, quindi hanno pagato praticamente tutte le teste in casa Milan, dall'allenatore a Furlani, passando per Moncada e Tare. Secondo te un po' troppo o giusto così?
1: No, secondo me va bene così, è giusto così. Io aggiungo che secondo me, pur con i limiti dovuti al ruolo di Ibrahimovic, che come tu appena ricordato è azionista del fondo che gestisce il Milan, Vuol dire, Ibrahimovic, io ho sempre detto anche a questi microfoni, secondo me non è un team manager, non è un uomo che unisce, che aggrega, non è un uomo di spogliatoio, è ancora troppo fresco come ex calciatore, secondo me. Probabilmente diventerà un ottimo dirigente, ma il team manager deve essere uno che cementa, che ascolta, che unisce. Invece lui è ancora, secondo me, un po' malato di protagonismo, e quindi non è un ruolo che gli si addice. Io su Milan, voglio dire, secondo me ha fatto bene Cardinale ad azzerare, anche per rendere conto un po' ai tifosi, che veramente perdere l'ultima partita in casa con il Cagliari è stata veramente una doccia gelata, o peggio ancora una coltellata alla schiena. C'ha qualche responsabilità anche Allegri, naturalmente, gli auguro di trovare fortuna in altri lidi. Voglio dire però, apro e chiudo una parentesi, perché interessa soltanto noi, non interessa il grande pubblico, che ritengo una cosa giurassica, arcaica e poco apprezzabile una conferenza stampa fatta da Cardinali invitando 7 giornalisti scelti da lui. Ritengo che sia una cosa fuori dal mondo, molto peggio del silenzio stampa. Cioè, siamo arrivati a una, come si fa in altre sedi molto più autorevoli, alla individuazione di 7 interlocutori a scelta della società. La ritengo veramente una cosa non in linea con lo stile e con il prestigio di questa società. Dopodiché il Milan dovrà ripartire, bisognerà chiarire i rapporti interni anche con tanti giocatori. Non so se Modric continuerà a giocare o passerà, come è più probabile, dal campo alla scrivania, però voglio dire, il Milan è una società gloriosa, una delle società più titolate del mondo. Non è possibile che si continui così. Quindi secondo me ha fatto bene Cardinali a fare piazza pulita, però adesso bisogna ricostruire seriamente, e credo che non manchino neanche le disponibilità finanziarie.
0: È stato un fallimento più della società o di Allegri? E magari cominci a pensare che Allegri sia un po' troppo fuori rispetto al nuovo calcio, ecco, se vogliamo chiamarlo così.
1: Ma no, io penso che Allegri sia fuori dal nuovo calcio, non ci credo. Hanno detto tante volte che era bollito, a me mi pare che bollito non lo sia per niente, e secondo me lo dimostrerà nei prossimi tempi in altre esperienze. Non so se andrà
0: nazionale.
1: Lui nazionale, ripeto, non so se andrà lui nazionale, se ci andrà Conte, se ci andrà Mancini, vedremo, lo deciderà il prossimo presidente della federazione. Però Allegri certamente non è bollito. Io credo che le responsabilità siano da dividere al 50%, almeno il 50% tra società e allenatore, perché senza una società coesa, senza un feeling con la società, l'allenatore non può fare il suo lavoro fino in fondo, perché i giocatori probabilmente avvertono, come dire, hanno sempre sentore, avvertono queste difficoltà nei rapporti interni, e queste sono un po' le conseguenze. Quindi grandi responsabilità alla società, grandi responsabilità ad Allegri, io li dividerei almeno al 50%.
0: Intanto in casa Napoli è arrivato l'addio ad Antonio Conte, un addio concordato, è arrivato da una conferenza stampa che ha fatto sorridere molto, perché simpaticamente parlando sembravano Totò e Peppino, De Laurentiis e Conte, con il telefonino di De Laurentiis che non smetteva un attimo di squillare, Conte che diceva non vi preoccupate, prima o poi lo spegne. Si è parlato di tante cose, del presente, del futuro, a cui Conte non ci sarà più. De Laurentiis a parlare di un Napoli che senza infortuni avrebbe potuto vincere, Conte che invece lo stoppa subito e dice no Aurelio, non è vero, l'Inter è stata più forte, sarebbe stata comunque più forte. Insomma, batti e ribatti con Conte che attacca la stampa, saluta e va via, e De Laurentiis che poi, insomma, anche se ha la passione per Allegri, è più indicizzato a prendere Italiano. Italiano è il miglior sostituto di Conte, secondo te?
1: Ma che ti devo dire, sai, Italiano finora in Serie A ha gestito il Genova, una squadra di il Bologna, scusami, una squadra di grande, era Fiorentino, due squadre di grande rispetto, che non hanno però mai avuto l'ambizione di essere al vertice del campionato. Quindi da questo punto di vista sarà un test importante anche per Italiano, in un ambiente certamente caloroso come pochi, certamente appassionato come pochi, ma altrettanto esigente come quello di Napoli. Quindi vediamo un po', è difficile dire se Italiano, Italiano ha tutti i numeri per allenare il Napoli e per dimostrare quello che vale in una società che a parte la Champions mira a essere comunque ai vertici del campionato. Quindi bisognerà anche qui vedere che cosa fa la società, perché l'anno scorso io ero del parere, l'ho detto anche a questi microfoni, che dopo lo scudetto Conte

0: avrebbe fatto meglio a passare la mano, perché ripetersi è sempre difficile, ma come hai detto tu stesso e come mi hai riferito poco fa, a differenza delle idee di Conte, io penso che senza infortuni la squadra avrebbe potuto contendere lo scudetto all'Inter, perché la società, dopo le prime incertezze, Conte va via, Conte non va via, la famosa cena di Capri, la società ha fatto il suo dovere sul piano dell'organico. Adesso poi bisogna vedere che cosa succede per esempio con Lukaku, che è una pedina importante. Parlavo prima dell'ipotesi Vlahovic a Napoli, cioè voglio dire, da questo punto di vista bisogna vedere De Laurentiis, che ha rifiutato almeno fino ad oggi un'offerta di 2,2 miliardi per la cessione del Napoli, e quindi si concentra sulla sua squadra, a differenza di quanto fa in maniera scandalosa a Bari, tanto per essere chiari, quanto De Laurentiis vorrà impegnare anche finanziariamente nel nuovo campionato, ma penso che non si tirerà indietro come non si è mai tirato indietro su Napoli.
1: De Laurentiis che vede il futuro, io ti faccio parlare da uomo di federazione, ha continuato a dire ma Giovannino si è preso una bella gatta da pelare, insomma per lui il prossimo presidente federale è già di fatto Malagò, quindi converrebbe anche non farle queste votazioni. Detto questo, lui dà per scontato Malagò. Conte ha tirato una bella frecciatina, che ha detto loro vogliono Guardiola, per carità, anche io mi iscrivo a Guardiola come CT della nazionale, ce li hanno i soldi? Anche un modo per dire, se poi volete venire che vi faccio lo sconto. Hai avuto questa sensazione anche tu?
0: Ma senti, io sono del parere, non perché sono né nostalgico né, come dire, sciovinista, ma che l'allenatore della nazionale italiana debba essere un tecnico italiano. Quindi Conte, Mancini, Allegri, deciderà il prossimo presidente della federazione. Io non so chi verrà fuori dalle votazioni del 22 di giugno, se Malagò o Abete. So però una cosa, che secondo me, e apro una parentesi su questo, la federazione deve sperimentare, a mio modo di vedere, una strada nuova, perché come ho già detto e come ho dichiarato in alcune interviste, Gravina aveva un ottimo programma votato dal 98% degli elettori della federazione. Alcune cose non è stato in grado di farle, non per cattiva volontà o per mancanza di lucidità o di strategia, ma perché i veti incrociati all'interno delle componenti hanno paralizzato alcune cose. Parliamo per esempio della riduzione dell'area professionistica, che è un argomento fondamentale secondo me, che Gravina ha ribadito tante volte parlando di sostenibilità del calcio. Allora c'è una Serie A che ha votato recentemente, l'anno scorso, contro la riduzione da 20 a 18, mentre poi De Laurentiis ancora più recentemente, lo ha detto ieri Simonelli in Rai, ha addirittura proposto a 16, quindi capisci che c'è qualche confusione da questo punto di vista, no? Dopodiché ti dico anche che la riduzione dell'organico di Serie A, che secondo me non risolverebbe i problemi, ma è un argomento sul tavolo, deve conciliarsi con tutte le altre componenti, perché il sistema è un sistema di vasi comunicanti, e quindi la riduzione dell'A si riflette sulla B, la riduzione della B si riflette sulla C e la C sulla D, quindi vanno coordinate tutte queste cose. Gravina, tra l'altro, e questo va detto a suo merito, aveva anche ipotizzato per la Serie C una situazione secondo me ideale, cioè quella di elevare, per dare sostenibilità e maggiore, come dire, competitività e riconoscibilità al sistema Serie C, aveva proposto di innalzare, o pensava di innalzare, i paletti per l'iscrizione alla Serie C per una, come dire, naturale avvicendamento delle squadre e quindi una riduzione degli organici. Qui il problema secondo me, per tornare alla nazionale, al presidente federale, sarà Malagò, che ha già molti consensi, sarà Abete, che ha la Lega Nazionale dilettante, poi i voti si prendono dove uno vuole prenderli, perché il voto è libero e segreto. Però secondo me la federazione deve fare un passo determinante, che è quello di separare la gestione politica, amministrativa, giuridica, fiscale, regolamentare da quella sportiva. Allora noi abbiamo avuto, io ho vissuto tanti anni in federazione, forse troppi, non è stata solo colpa mia, la federazione ha perso, si sono dimessi nel 96.

0: tema Tarrese per il fallimento degli europei del 2014, Abete, che aveva pure qualificato la nazionale ai mondiali in Sudafrica, in Brasile scusami, e poi non ha passato il primo turno la nazionale, Abete ha deciso immediatamente negli spogliatoi dopo la partita di dimettersi. Poi si è dimesso Tavecchio, perché la nazionale non si era qualificata la prima volta ai mondiali. Adesso si è dimesso Gravina per lo stesso motivo, perché la pressione diventa tale che non si può reggere. Allora, secondo me, la federazione deve creare due rami d'azienda. Uno, ripeto, gestionale sotto il profilo politico, amministrativo, fiscale, giuridico, e uno strettamente sportivo. E allora lì possono entrare in ballo, o devono entrare in ballo, Paggio, Del Piero, Tommasi, Albertini, chi volete voi, cioè gente, giocatori di grande esperienza, di grande fama, che sul piano tecnico possono certamente rimettere in piedi i club Italia, e quindi scindere le responsabilità di un presidente federale da quelle della nazionale, perché altrimenti succede quello che è successo negli ultimi 30 anni: la nazionale va male, il presidente federale va a casa anche se non ha nessuna responsabilità, come anche nel caso di Gabriele Gravina. Da questo punto di vista, questo secondo me è un passaggio fondamentale, anche perché il tecnico, l'allenatore, il dirigente strettamente sportivo che dovesse prendere in mano il Club Italia deve mettere mano anche al settore tecnico. Come ho già detto altre volte, io credo che la scuola allenatori di Coverciano, che è sempre stato un fiore all'occhiello del calcio italiano, vada ribaltata, vada rasa al suolo, o quasi, salvando quello che ancora c'è di buono, e ce n'è tanto di buono, e rifondata, perché non è possibile parlare di talento italiano da difendere, meno tattica e più tecnica, i giovani, il vivaio, e poi non istruire, non dare soprattutto agli allenatori dei giovani calciatori gli strumenti professionali, i programmi per arrivare a questo obiettivo. Chi deve farlo se non la scuola allenatori?
1: No, hai toccato tanti temi, tutti giustissimi, che speriamo possano essere affrontati e superati prima ancora di scegliere l'allenatore della nazionale, perché è un movimento che va ristrutturato, sistemato, riorganizzato. Sì,
0: mi fai dire una cosa sulla nazionale? Certo. La nazionale gioca adesso due amichevoli che purtroppo sono come dire, un pochino tristanzuole, diciamocelo francamente, che la delusione è ancora cocente, no? Gioca con il Lussemburgo e gioca con la Grecia ai primi di giugno. Giustamente, secondo me, Gravina ha affidato questa squadra all'allenatore dell'Under 21 Baldini, che sta facendo molto bene. Quando vedo, si è scatenata una polemica perché Baldini vuol portare, e porterà, perché ne ha convocati, porterà molti dei suoi giocatori dell'Under 21. Oggi ho letto un titolo di giornale, la convocazione degli ignoti. Beh, mi sembra veramente fuori posto, perché io penso che invece sia un'accelerazione del tempo da recuperare. Chi dobbiamo portare a giocare contro il Lussemburgo e contro la Grecia, se non i giovani che possono, come dire, rappresentare il futuro della nazionale? Io voglio dire, corro indietro con la mia mente all'esperienza del buon, ottimo Azeglio Vicini, che con la sua Under 21 trasferì quei ragazzi nella nazionale A, arrivando alla finalina dei mondiali di Italia 90, e quindi portò in nazionale via via Giannini, Vialli, Mancini, Ferri, adesso De Agostini, adesso alcuni non me li ricordo tutti, ma voglio dire, secondo me è un lavoro, è una scelta quella di Baldini, condivisa dalla federazione, che forse non piacerà a qualche avversario, perché la Grecia magari si aspettava di trovare i big del calcio italiano, però per il lavoro di ricostruzione che la nazionale deve fare, credo che sia un passo avanti, significa guadagnare tempo sulla strada della ricostruzione.
1: Ci sentiamo la nota vocale che è arrivata, poi salutiamo Antonello.
2: Ciao Vincenzo, Armando d'Arezzo. Dunque, vorrei fare una breve considerazione con te e con il tuo ospite. Sono il tifoso della Juventus, se tu lo sai. Sono parecchio preoccupato perché la notizia della conferma di Como lì a me sinceramente mi è destato tanta tanta sorpresa. Per quello che è successo quest'anno, sinceramente devo essere, secondo me, mandato via, perché lo ritengo il responsabile maggiore del fallimento della Juventus. Questa convivenza di Comodo con Spalletti, secondo me, può creare parecchi problemi alla società, alla squadra e al mondo Juve. Cosa ne pensate? Grazie e buona giornata.
1: Beh, di fatto abbiamo un po' anticipato già questa domanda, che ringrazio il nostro amico di averci fatto, Antonello, perché insomma è chiaro che... Vedi, ti faccio questo esempio, così chiudiamo con questo esempio parlando anche di Roma. La Roma, quando ha avuto un problema, quando ha risolto un problema di incompatibilità Ranieri Gasperini, poi ha cominciato a volare verso la Champions. Se la Juve parte con un problema di conflittualità, resta ferma.
0: Ma certo, ho detto prima che o Comorì da una parte e Spalletti dall'altra sono in grado, caratterialmente, psicologicamente, concretamente, di azzerare i loro rapporti per il bene della Juventus sotto l'egida di Elkan. Anch'io pensavo che Comorì fosse salutato e congedato. Non è così, lo decide la proprietà e nessun altro può deciderlo, però o ci sono le condizioni reali, oggettive, sincere di ricostruire un rapporto, impegnando, ripeto, come ho già detto, molto di più, secondo me, Giorgio Chiellini, che è, voglio dire, un dirigente giovane di sicuro avvenire, che può lavorare molto come trade union tra la società e l'allenatore, e soprattutto può lavorare molto negli spogliatoi, nella testa dei giocatori.
1: C'è una domanda per te, poi ti saluto, sentiamo.
3: Ciao, sono Antonio da Milano. Volevo chiedere al vostro ospite come mai, secondo lui, già da un po' non si parla più della proposta dei play-off e play-out per la Serie A. Grazie.
1: Secondo te, Antonello? Perché a un certo punto se ne era parlato, se non mi sbaglio, nel periodo Covid addirittura. Poi si è smesso di parlarne.
0: Ma perché le società non sono d'accordo. Allora, parliamoci chiaro. Io l'ho detto prima, non so se il nostro ascoltatore Antonio ci ha sentito già in apertura di trasmissione. Già sulla riduzione dei campionati ci sono idee diverse. La Serie A ha votato l'anno scorso contro la riduzione dell'organico da 20 a 18 perché le squadre di media fascia non vogliono rischiare troppo, mentre favorirebbe ovviamente le intenzioni delle squadre di alta fascia, e così per quanto riguarda gli eventuali play-off e gli eventuali play-out. Il problema resta quello regolamentare, di cui ho cercato di illustrare prima le ragioni, parlando della federazione, di quello che un presidente federale può poi concretamente fare, al di là dei programmi che sono tutti illuminati, diciamo così, ma quello che può fare, perché il regolamento della federazione, lo statuto della federazione prevede che non si possa fare nessuna modifica di questo genere, riduzione degli organici, play-off, play-out, eccetera, se non c'è l'assenso della Lega interessata o delle leghe interessate. Quindi da questo non si viene fuori. Io spero che sia Baragò, sia Abete, che certamente di cose federali ha più conoscenza rispetto a un nome nuovo come Maragò, nome nuovo che può essere anche un vantaggio, parliamoci chiaro. Io spero che i patti con le componenti, a cominciare da quelle tecniche, siano molto chiari, perché altrimenti chi sarà il nuovo presidente della federazione si scontrerà di nuovo contro un muro di veti incrociati, di opposizioni, di scontenti, di votazioni negative, e rischierà, anche se dovesse raggiungere il 100% dei voti, cosa che non sarà neanche in questa occasione, come non è mai stato il 100, ma ci siamo andati vicini, 98,7, 95, 98, 97 negli anni passati, negli anni scorsi, non avrà poi le mani ingessate come le ha avute in qualche modo Gabriele Gravina, pur avendo, come dire, proposto una serie di innovazioni, di riforme, di cambiamenti che andavano nella direzione di un rilancio e di una, come dire, rivisitazione del calcio italiano. Ha ragione Gravina quando ha detto ieri: noi non abbiamo un problema di reputazione, perché la federazione ha proposto quello che doveva proporre, non è riuscito a farlo, come non sono riusciti molti suoi predecessori, intendiamoci, per questo meccanismo interno che blocca poi l'attività concreta della federazione.
1: Grazie ad Antonello Valentini, un grande abbraccio.
0: Grazie a voi, ciao, buona Antonello. Giornata, ciao, buon lavoro. Ciao.
1: Buona giornata ad Antonello Valentini, noi ci fermiamo, prima pausa, finisce l'editoriale, tra poco comincia il Rotocalcio con Ivan Cardia, tutto mercato web, tra poco.

La televisione di Stato iraniana ha svelato i dettagli della più recente bozza del memorandum d'intesa con Washington, denominato Memorandum di Islamabad, un testo che prevede il ritiro delle forze militari statunitensi a ridosso del territorio di Teheran e la revoca del blocco navale ai porti nazionali. In cambio, l'Iran si impegna a ripristinare entro un mese il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici, affidandone la gestione a una cooperazione con l'Oman. L'intesa stabilisce che in caso d'accordo definitivo entro 60 giorni, il documento diventerà una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Tuttavia, il Rapid Response Team della Casa Bianca ha categoricamente smentito la notizia tramite un post su X, definendo il memorandum un'invenzione dei media di Stato iraniani. Sullo scacchiere medio orientale, infine, il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha annunciato l'uccisione a Gaza del nuovo capo militare di Hamas Mohammed Odeh durante un attacco dell'IDF. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha indirizzato una lettera ufficiale al presidente statunitense Donald Trump, formulando una richiesta urgente per garantire la continuità nelle forniture di sistemi di difesa aerea avanzati, con particolare riferimento ai missili Patriot Palfrey. All'interno del documento, il capo dello Stato ucraino ha sottolineato come le forze di difesa nazionali si affidino in modo quasi esclusivo al supporto strategico degli Stati Uniti per l'intercettazione dei vettori balistici russi. L'appello diplomatico si è reso necessario a seguito dell'intensificazione dei bombardamenti a lungo raggio condotti dalle forze aerospaziali di Mosca, che nelle ultime ore hanno bersagliato la capitale Kiev e minacciato esplicitamente i centri decisionali e i comandi strategici dell'Ucraina. Un grave episodio di criminalità ha sconvolto la periferia nord di Milano, dove un ragazzo italiano di 22 anni è rimasto ucciso a seguito di una violenta rissa che ha coinvolto almeno 10 persone lungo i binari della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle forze dell'ordine, la vittima ieri sera si trovava sulla banchina del binario 6 in compagnia del fratello quando è stata accerchiata da un gruppo di giovani d'origine sudamericana. L'aggressione è culminata con il ferimento del 22enne tramite numerosi pendenti sferrati agli arti. Nonostante i tentativi di rianimazione effettuati sul posto dal personale del 118 e il successivo trasporto d'urgenza in ospedale, il giovane è deceduto poco dopo. Il fratello invece ha riportato lievi abrasioni. Gli assalitori sono fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. I magistrati del Canton Vallese hanno disposto un passaggio cruciale nell'ambito delle indagini sulla strage di Capodanno avvenuta nel disco bar Le Constellation di Crans-Montana, costata la vita a 41 persone e ferimento d'oltre 100 avventori. Per il prossimo 5 giugno è stato infatti fissato l'interrogatorio congiunto in modalità di confronto in contraddittorio per i titolari del locale, i coniugi Jacques Moretti e Jessica Marie. Gli inquirenti elvetici intendono analizzare approfonditamente le dichiarazioni rilasciate dai due imprenditori nei mesi passati, giudicate finora eccessivamente discordanti in merito alla gestione delle misure di sicurezza interna e all'utilizzo dei dispositivi antincendio durante l'emergenza. Un dettagliato studio condotto dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha analizzato l'impatto diretto del surriscaldamento climatico sulle strutture scolastiche europee. I ricercatori dell'OCSE hanno evidenziato come l'innalzamento anomalo delle temperature agisca negativamente sul benessere psicofisico e sui livelli di rendimento degli studenti, provocando al contempo frequenti interruzioni ai percorsi didattici. Con la chiusura dell'anno scolastico ormai imminente in Italia, i termometri all'interno delle aule prive di impianti di climatizzazione hanno superato stabilmente la soglia critica dei 35 gradi. Le proiezioni a lungo termine per l'area OCSE indicano una tendenza all'aggravamento, con gli alunni esposti a un numero progressivamente maggiore di giornate di afa intensa entro il 2050. Alla Banca Centrale Europea è stato tracciato un quadro macroeconomico complesso nell'introduzione al rapporto sulla stabilità finanziaria, raccomandando agli Stati membri di mantenere i provvedimenti di bilancio contro caro energia in un alveo di temporaneità e target mirati. Secondo l'Eurotower, interventi generici rischierebbero di alimentare la spinta inflazionistica e appesantire le finanze pubbliche, innescando possibili rivalutazioni del rischio sovrano da parte dei mercati e dell'hedge fund. A gravare sulla stabilità finanziaria dell'Eurozona concorrono inoltre le persistenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente, l'innalzamento dei target di spesa NATO per la difesa, i deficit strutturali elevati e l'aumento delle minacce cibernetiche alle infrastrutture critiche. Si preannuncia un dibattito parlamentare dai toni accesi a Montecitorio dopo la decisione della conferenza dei capigruppo di calendarizzare la Prodi

0: Aula della riforma della legge elettorale per il prossimo 26 giugno. La scelta, caldeggiata dai rappresentanti della maggioranza di centrodestra, ha sollevato la dura reazione dei partiti d'opposizione, che hanno denunciato una forzatura metodologica inaccettabile, criticando la calendarizzazione del testo prima ancora che sia stato definito e votato il testo base in commissione e paventando il rischio di un contingentamento dei tempi d'esame nel successivo mese di luglio. A Milano, a margine dell'evento L'Italia del PNRR, il ministro per gli affari europei Tommaso Foti ha commentato le recenti richieste della Premier Meloni alla Commissione europea riguardo allo scostamento del patto di stabilità. Foti ha auspicato che Bruxelles dia corso all'istanza della Presidente del Consiglio, sottolineando come questa presenti elementi di specificità.
1: Io spero che la Commissione europea dia corso alla richiesta della Presidente del Consiglio, che è diversa. Dopodiché noi dobbiamo presentare, secondo quanto ha chiesto la Commissione europea, una eventuale riprogrammazione entro il 31 maggio. Quindi sotto questo profilo penso necessariamente che occorrerà comunque un coordinamento. Attualmente posso dire che noi abbiamo impegnato i fondi del PNR in misura quasi totalizzante e quindi a un mese dalla chiusura del PNR e a tre mesi dalla rendicontazione dello stesso, i margini sono risicati. Tagliare i fondi del PNR non è una cosa facile, tutt'al più noi possiamo vedere nelle eventuali economie che però fino a dopo il 30 giugno non possono essere ovviamente quantificate. Diversa è la posizione dei fondi di coesione, dove peraltro occorre che vi sia una disposizione regolamentare in tal senso, perché attualmente la disposizione riguarda soltanto quella che può essere l'efficientamento energetico e è una misura che indubbiamente è importante ma non è risolutiva.
2: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per la giornata di giovedì, che bene o male vedrà ancora alta pressione su gran parte dell'Europa e sull'Italia, ma aria un po' più fresca diretta verso i Balcani porterà qualche acquazzone dalle nostre parti. Controlliamo infatti la nuvolosità attesa sull'Italia, in generale ci aspetta una giornata all'insieme del cielo sereno, poco nuvoloso, però specie nelle ore pomeridiane si formeranno un po' di nubi a ridosso dei rilievi, in particolare questo giovedì sull'Appennino, e daranno luogo anche appunto qualche temporale. Vediamo la previsione delle precipitazioni con queste macchie azzurre che si accendono nel corso del pomeriggio e segnala appunto di un po' di instabilità a ridosso delle zone montuose. Quindi in definitiva un giovedì che vedrà ampie zone di sereno e ancora gran caldo in tutta Italia, anche se le temperature magari saranno un paio di gradi più basse rispetto ai giorni precedenti, ma ci sarà comunque da sudare. Però nel pomeriggio eccoli questi temporali nell'area interna del centro-sud, anche nelle vicine zone pedemontane, e poi qualche acquazzone anche sulla fascia alpina e prealpina che localmente potrà raggiungere anche l'alta pianura padana. Per il resto guardate, attenzione, arriva anche il ponte del 2 giugno, io vi aspetto su Trevi Meteo ma soprattutto sulla nostra app gratuita.

Esordio sul velluto per Yannick Sinner a Parigi, numero 1 del mondo, liquida francese Tabor 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti. Giovedì sfiderà Cerundolo. Avanza anche un ottimo Luciano Darderi che travolge l'austriaco Hofner 7-6, 6-2, 6-3, mentre Matteo Arnaldi aveva già eliminato la testa di serie Grespour. La grande sorpresa di ieri è stato un clamoroso crollo di Medvedev, il russo, sesta testa di serie, va subito fuori al quinto set contro l'australiano Walton, liberando la strada a Sinner per una potenziale semifinale. Oggi si ferma al secondo turno a cammino di Federico Cinà. Il 19enne palermitano in tabellone, dopo aver superato le qualificazioni, si arrende in 3-7 all'olandese Jasper de Jong 6-3, 6-1, 6-3 in 1 ora e 49 minuti di gioco. In campo femminile è fuori Elisabetta Cocciaretto, mentre avanzano le big Sabalenka, Osaka e la campionessa in carica Coco Gauff. Calcio, passo avanti decisivo per la panchina del Napoli. Il presidente De Laurentiis e il DS Mann hanno trovato un'intesa di massima con l'entourage di Vincenzo Italiano sulla base di un contratto biennale con opzione per il terzo anno a 2 milioni e mezzo di euro a stagione più bonus Champions. Condivise anche le linee di mercato, un budget di 50-60 milioni per 3 o 4 innesti e la valorizzazione della rosa dopo l'era Conte. Giovedì il tecnico incontrerà la dirigenza del Bologna per liberarsi. Resta comunque un minimo di possibilità per Massimiliano

Allegri, ex tecnico del Milan. A proposito di Milan, già i cardinali Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli stringono i tempi per la futura panchina. L'obiettivo numero uno per il dopo Allegri è lo spagnolo Andoni Iraola, reduce da uno storico sesto posto con il Bournemouth. Per lui è pronto un biennale triennale da oltre 3 milioni a stagione. Bisogna però battere la concorrenza del Crystal Palace, che spinge per il basco dopo l'addio di Klasner. Intanto la dirigenza rossonera ha effettuato un blitz a Vienna per incontrare il CT dell'Austria Rangnick, al quale potrebbe essere affidato il ruolo di nuovo direttore sportivo nella profonda riorganizzazione societaria del club. In casa Inter è tutto pronto per il rinnovo di Christian Kivu dopo lo storico double scudetto Coppa Italia. A suo primo anno, l'agente del tecnico ha definito i dettagli con il presidente Marotta. Firma in arrivo entro weekend, contratto fino al 2028 con opzione per il 2029. Marotta punta a un tesoretto di mercato da 100 milioni di euro, tra i 50 milioni di budget base ricavati dalle cessioni di Frattesi e Luis Enrique oltre a Rebus Dumfries. Intanto arriva un'altra ottima notizia su fronte campo, perché Eric Mkhitaryan ha detto sì a rinnovo annuale fino al 2027. Si complica virtuosamente la pista di mercato che porta Alisson Becker alla Juventus. Il 33enne portiere del Brasile ha chiesto ufficialmente al Liverpool via libera per lasciare Anfield con un anno d'anticipo, intenzionato a riabbracciare il suo tecnico ai tempi della Roma, Luciano Spalletti, oggi alla guida della Juventus. Il club inglese ha però alzato un vero e proprio muro difensivo, perché dopo aver perso Salah e Robertson a parametro zero, i Reds non vogliono privarsi di tutti i leader in una sola estate. La Roma blinda il suo attacco per il futuro, ufficializza il riscatto a titolo definitivo di Donnie Malen. L'attaccante olandese, arrivato a gennaio dall'Aston Villa, ha firmato un lungo contratto con il club giallorosso valido fino al 30 giugno 2030, una conferma strameritata dopo una seconda parte di stagione straordinaria sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Malen è stato infatti tra i grandi protagonisti della cavalcata della Roma verso la qualificazione in Champions League, mettendo a referto l'impressionante bottino di ben 15 gol in appena 20 presenze ufficiali. Il weekend del 30 e 31 maggio il Moto Mondiale sbarca sulle colline toscane per un appuntamento storico. Il Gran Premio d'Italia all'Autodromo Internazionale del Mugello celebrerà infatti 50 anni esatti dalla sua prima storica edizione disputata su questo tracciato nel 1976. Mezzo secolo di sfide leggendarie, dai pionieri della vecchia classe 500 come Barry Sheen fino all'era d'oro al record di successi firmato da Valentino Rossi, che ha trasformato questo circuito in un tempio laico del motociclismo mondiale. Nato nel 1949 come Gran Premio delle Nazioni, l'appuntamento italiano ha trovato inizialmente la sua casa quasi ininterrottamente a Monza. La tragica scomparsa di Arno Saarinen e Renzo Pasolini nel 1973 portò però all'abbandono dell'impianto brianzolo e aprì una fase itinerante tra Misano, Imola e lo stesso Mugello, che infine ha assunto la denominazione stabile di Gran Premio d'Italia a partire dal 1991. Dal 1991 la pista toscana è diventata la sede fissa e inamovibile dell'evento. Questo speciale anniversario offrirà l'occasione per celebrare un passato glorioso, ma anche per vivere un presente infuocato. Il pubblico è pronto ad accendere la grandissima rivalità contemporanea della MotoGP, che vede la sfida totale in pista tra Ducati e Aprilia, pronte a darsi battaglie in un weekend che si preannuncia indimenticabile per tutti gli appassionati delle due ruote.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Continueremo a concentrarci nel corso del programma sulle panchine, perché è davvero il momento di tanti cambi per quel che riguarda gli allenatori. La situazione del Milan sempre quella predominante in questo momento, ma naturalmente anche tanti altri club si stanno muovendo. Ne parliamo con Adelio Moro in collegamento con noi. Adelio Moro, ex calciatore di Milan e Atalanta, tra le altre. Ciao Adelio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buona giornata a tutti.
0: Ti chiedo subito del Milan, che idea ti sei fatto su questa situazione, su tutta la rivoluzione che è stata operata da Gerry Cardinale, e che cosa pensi anche del possibile futuro allenatore del Milan? Si parla molto di Iraola.
1: Allora, siamo stati meravigliati un po' tutti quanti, perché l'obiettivo era quasi centrato, però ultimamente deve essere

0: successo qualcosa dentro nell'ambiente, nella società, nella squadra, nello stesso allenatore che non è più riuscito a compattare un po' tutto questo, il gruppo, perché le ultime prestazioni degli ultimi 2-3 mesi, soprattutto quelle in casa con squadre che magari avevano già raggiunto il loro obiettivo, insomma, hanno perso malamente delle occasioni che potevano perlomeno centrare il quarto posto per la Champions, che era il loro obiettivo fin dall'inizio. Questo non è avvenuto e hanno preso questa decisione. Adesso non so se è una cosa positiva o meno, però insomma ha dato un segnale forte di cambiamento. Adesso bisogna vedere quello che dove riusciranno ad andare a prendere. Si parla di Iraola e anche Ragnic come coppia, sarebbe una coppia di valore assoluto, uomini di calcio che ormai sono nel calcio da tanti anni, sanno praticamente fare il loro mestiere, questo è poco ma sicuro, visto quello che sta facendo Iraola in Premier e anche il percorso che ha fatto ultimamente Ranis sia la Red Bull e con l'Austria. Sono due personaggi di assoluto valore. Però non è che in 4-4-8 insomma, si riescono a ottenere subito risultati. Io glielo auguro perché il Milan ha bisogno, come la Juventus, o stessa Juventus, soprattutto di due squadre importanti del nostro calcio. E vediamo un po' quello che riusciranno a prendere. Sicuramente se prendono Iraola, insomma, è un allenatore che nella Premier, che io seguo spesso e volentieri, è uno dei più degli emergenti. Per me lui, quello del Crystal Palace, Glasner, e anche secondo me, che per me è il migliore, è quello del Fulham, Marco Silva. Ecco, questi tre allenatori in Premier stanno facendo un ottimo percorso, un ottimo lavoro, e si vedono i risultati delle loro squadre, come giocano e tutto quanto. Sì, i concetti di gioco sono, i principi di gioco sono ottimi. Se prendono Iraola devono dare anche a disposizione a lui giocatori molto, molto ecletici, molto rapidi, perché io ho visto spesso giocare il Bournemouth e devo dire che ha impiegato un po' di tempo, però in questi due o tre anni insomma è cresciuto tantissimo. Ed il valore del Bournemouth è stato molto importante anche il lavoro che ha fatto Thiago Pinto, che era il direttore sportivo della Roma. Da quando è andato lui ha riuscito a prendere giocatori molto molto importanti, e lui Iraola è stato molto bravo a valorizzarli, a farli crescere in un concetto di gioco che è stato di primo ordine nella Premier.
1: Senti, cambiando invece argomento, da ex atalantino ti chiedo che cosa pensi dell'approdo ormai imminente di Sarri sulla panchina dell'Atalanta, appunto, Sarri che andrà a ricomporre la coppia con Cristiano Giuntoli come DS.
0: È un'ottima coppia, è una coppia di grande esperienza, due personaggi che sanno di calcio. Poi Sarri è uno che le squadre le fa giocare bene, dopo tanti anni, insomma, la sua esperienza che è ormai consolidata nel nostro calcio. Si parlava già di questi due personaggi anche l'anno scorso, quando Gasperini ha lasciato, però visto l'andamento, cioè visto il terzo posto acquisito l'anno scorso, non hanno cercato di proseguire un po' quelli che erano i principi, i concetti di gioco che aveva trasmesso Gasperini, andando su allenatori che su per giù potevano continuare il progetto.

0: purtroppo non è andata bene, non è andata bene per la prima scelta di Juric. Poi è arrivato Paladino che secondo me ha fatto bene, perché ha preso la squadra in corsa a novembre e dal 13° posto l'ha portata al 7° posto. Io gli avrei dato una chance dall'inizio, però da quello che abbiamo visto, gli alti e bassi, la poca continuità in certe prestazioni hanno fatto sì che la società ha avuto un po' di dubbi, perché Paladino, quando ha preso la squadra, ha continuato praticamente lo stesso percorso sia di Gasperini che anche quello di Juric, non portando grandi sue idee, perché lo stesso sistema di gioco è andato avanti fino alla fine del campionato, e c'era la possibilità di centrare alcuni obiettivi che magari erano sperati all'inizio, dopo l'avvio difficile e difficoltoso fatto con Juric, e questo ha creato dei dubbi in tutto l'ambiente, perché ci sono state delle ottime prestazioni contro ottime squadre, ma è venuto meno il risultato. E di conseguenza adesso c'è stato un cambiamento totale, con Sarri e con Giuntoli penso che si volterà pagina e si inizierà un nuovo ciclo.
1: Adelio, grazie mille per il tuo punto di vista sempre interessante, alla prossima, buona giornata.
0: Grazie, buona giornata a tutti, un saluto.
1: E dopo questa chiacchierata con Adelio Moro vi proponiamo una serie di interviste. Iniziamo con Lukaku, che parla naturalmente della sua stagione abbastanza complicata. Lo ha fatto a margine dell'evento per i 30 anni dell'agenzia PMP Sports Management creata da Federico Pastorello. Un'intervista raccolta da Lorenzo Di Benedetto, nostro inviato a Monte Carlo.
2: Adesso sto bene. Abbiamo già iniziato qualche giorno di allenamento con un paio di giocatori della nazionale. Sabato inizia il vero ritiro. Io non vedo l'ora di essere lì con i miei compagni e di preparare il primo mondiale per questa generazione e il quarto per quello anziani della squadra, diciamo così.
3: È comunque una generazione di talenti, sempre una bella squadra il Belgio. Se dovessi indicarmi una squadra favorita, una squadra che ha qualcosa in più sulla carta rispetto alle altre, che nome mi fai?
2: Dico che c'è tante squadre che possono essere pericolose. Argentina sono molto forti, i brasiliani sono molto forti, inglesi, francesi, Spagna, Germania. Il mondiale è molto difficile di dire chi è la più forte, la squadra che cresce di più nel torneo. Questa è la cosa la più importante. E questo che anche se tu vai al mondiale non deve andare lì per nascondersi, deve andare lì con un'idea di gioco, con volontà di far bene e fare sacrificio. Ognuno deve sapere il suo ruolo per il beneficio della squadra. Questa deve essere la mentalità giusta per andare più in avanti possibile.
3: È un mondiale, un'altra volta il terzo di fila, dove non ci sarà l'Italia. Tu che hai vissuto tanto in Italia, come ti spieghi il calcio italiano che non riesce a portare la sua nazionale al mondiale?
2: No, è un peccato, perché sai, un giocatore vuole giocare con le paesi più forti.
4: Buongiorno cari amici di Gosvib, buongiorno ragazzi, buongiorno ragazze, benvenuti nel mio salottino, benvenuti su canale Nexon Channel, benvenuti su canale 56 Roma, meglio che non dica tutte queste informazioni perché tendenzialmente poi le sbaglio. Io vi auguro una bellissima giornata. È mattina, siamo arrivati in studio presto stamattina, come potete vedere dai miei occhi pesti, dopo una notte un po' calda, perché anche in giro per l'Italia comincia a fare un po' caldo. Per fortuna quest'anno posso avere la fortuna, per fortuna ho la fortuna di... non ho preso il caffè, si vede, vero? Perdonatemi, ma sono come un diesel, sono come un diesel, tra poco parto e scoppietto, ok? Di abituarmici a questo caldo piano.

Mi preoccupo. Sapete quando avete paura di non riuscire a... In questi giorni sono un pochino nervosa per questo caldo che non mi aspettavo, perché mia madre mi chiama e mi dice: "Ma guarda che qua ci sono 36 gradi". E che cosa? Com'è possibile 36 gradi a maggio? Lei dice: "Sì, erano quelli in macchina". Va bene, metti qualche grado in meno, ma comunque 30-32 gradi a maggio sono veramente tantissimi, no? Ma sono troppi. Io vi giuro, ho qui sotto mi sudano. Ho quella parte qua che suda e siamo a maggio, siamo a fine maggio. Sì, però anche qui ho tutto il bulbo oculare che sta sudando. Ma che cazzo è? Scusate, ma cos'è sta storia? Ma per quale motivo io devo sudare in posti che non dovrebbero sudare? Vabbè, ok. Mi farò portare un bel caffè, perché comunque è veramente molto presto stamattina. Non... Probabilmente siete le prime persone con le quali parlo. Non ho neanche parlato con Mauro, se non il classico buongiorno amore, andato a preparare il caffè. Io ho detto: "Guarda, ti aspetto in studio, corri in studio". "Tu non fai colazione?". "No, no, perché ho da fare, devo fare delle commissioni più tardi in mattinata, quindi corro subito in studio". "Va bene, allora ci vediamo dopo, ciao". E quindi io sono uscita in fretta e furia con sta faccia. Ma potevo anche essere un po' più carina, effettivamente. Scusate, mi sto guardando nello schermo. Però voi mi volete bene lo stesso, vero? Tanto è quello che comunque riusciamo a dirci, a ragionarci insieme, che è importante. Non è sicuramente la mia faccia o il fatto che probabilmente ho anche allacciato la camicia con un bottone di troppo e non respiro. Va bene, ok, dai. Dopo caffè amaro, assolutamente. Ho imparato a berlo amaro, è la cosa più bella che ci sia. Noi... Adesso inizia la giornata. Noi ci siamo lasciate ieri parlando di Belen. Voi dice: "No, basta che..." Il fatto è che io, quando mi intrippo nelle cose, devo andare a fondo. Non è che mi fidi di molte testate, di testate giornalistiche, ma però mi piace andare a vedere cosa pensa questa, cosa pensa quest'altro. Parlo di editrici o editori. Mi piace pensare che possano essere anche un po' più umani rispetto al volere per forza i click. La notizia che è giunta subito dopo è che, a quanto pare, ed è la verità, Stefano De Martino sia il primo tra i contatti di emergenza di Ebelen. E ci sta, signori miei, ci sta. Che problemi avete? Stefano De Martino è comunque il padre di suo figlio. Qualsiasi cosa possa succedere, probabilmente il contatto di emergenza, quando tu lo fai un contatto di emergenza, quando dici: "Ok, ti metto come contatto d'emergenza, perché se anche non siamo sposati, però metti che succeda qualcosa al bambino o alla bambina o ai bambini". Perché tu vai a pensare a questo, perché pensi prima ai figli e poi pensi a te, tu che sia maschio o femmina, che sia padre o madre. Quindi il contatto d'emergenza dell'ex coniuge è sempre qualcosa che riguarda i figli. Mai probabilmente avrebbe pensato che è... Era per sé in questo caso. I carabinieri, quando sono riusciti a entrare in casa di Belen, l'hanno vista in un forte stato confusionale. Poi andremo a leggere l'articolo, anzi gli articoli. Hanno visto che, come contatto dell'emergenza sul cellulare, c'era Stefano e l'hanno chiamato subito. E lui ha mollato le registrazioni di affari tuoi, ma vorrei vedere, ed è corso da lei. Ma è così. Cioè, comunque si sono innamorati come nelle fiabe. Okay, si sono innamorati come nelle fiabe, si sono lasciati, poi ripresi, poi lasciati, si sono fatti parecchio del male, soprattutto lo sappiamo, soprattutto Belen è andata a Belve a dire peste e corna, perché probabilmente si sarà anche pentita più volte di aver voluto screditare l'ex marito, e lui non ha ci ha pensato due volte. A me è piaciuto moltissimo quando, in un'intervista, credo a Che Tempo Che Fa, De Martino, incalzato da Fazio, che gli dice: "Ma tu come ti comporti quando le tue ex ti trattano in questo modo, oppure dicono queste cose di te?". Lui, che è un signore, fece una sorta di sorriso, alzò le mani, dice: "Io non parlo, io non dico niente, faccio parlare loro e al limite faccio come gli opossum". Ormai noi sappiamo come fanno gli opossum.

gli opossum, quando sentono o quando avvertono del pericolo, tac, si seccano, fingono una morte apparente. È vero. E lui mi ha fatto ridere tantissimo questa cosa. Quindi lui dice: io mi fingo morto, cioè lascio passare proprio la bufera e poi tranquillamente me ne esco e continuo la mia vita. E credo che sia il modo più intelligente in assoluto per affrontare le cose. Quindi quando qualcuno ti vuole male e ti fa una storm shit di tutto quello che è quello che lui ha dentro di rancoroso, perché ovviamente noi comuni mortali lo diciamo a zia, a zio, a mamma, a papà, a fratelli, sorelle, oppure la cosa più fighissima, e lì c'è anche della sottile intelligenza, lo diciamo a quella persona che sa tutto di tutti e non riesce a tenersi in bocca neanche un cecio, si dice così. Che quindi quando sai che dici questa cosa così in maniera piuttosto, come dire, ma un po' son a lei, sai perfettamente che nel giro di, facciamo mezza giornata, perché magari c'ha da fare pure lei, lo sa tutto il paese, lo sanno tutti. Quindi quando tu vuoi che qualcuno sappia qualcosa, lo dici a quella determinata persona. E lo sapranno tutti, quindi ognuno ha i propri modi, no? E a me questa cosa di Stefano mi è piaciuta moltissimo, perché onestamente io non sono una fan di Amici, non ho mai seguito da Amici, però ho seguito lui perché mi piaceva Emma. Mi è piaciuta Emma, mi piaceva Emma quando ha vinto Amici, ha una voce molto graffiante, una voce di una ragazza piena di energia, di positività. Quindi seguivo un po' le pillole. Io sono quella delle pillole del Grande Fratello, le pillole dell'Isola dei Famosi. Ne parlavamo ieri, ne parlavamo. E quindi anche questa cosa di guardare gli spezzoni di questi programmi che non ce la farei a seguire per intero perché mi straccio veramente, però mi piace. Quindi conosco un po' i personaggi, diciamo quelli più rilevanti, quelli che poi in un futuro prossimo hanno veramente fatto carriera. E per quanto se ne dica, io non ho mai sentito Stefano De Martino parlare male di qualcuno, mai. Se può aiuta, è che è molto diverso. E quindi la differenza tra una persona intelligente e di cuore, da una persona che sa cosa vuol dire la gavetta vera, quando, i più ormai lo sanno anche i sassi, che andava a vendere la frutta alle 3 alle 4 del mattino per pagarsi le lezioni di ballo. Perché? Perché probabilmente in casa guadagnava solo il padre e poi c'è anche una sorella. Se vuoi almeno qualcosa nella vita, insomma, lui ha imparato a guadagnarsela, quindi non gli si può dire nulla. Non gli si può dire nulla. Il fatto è che è una di quelle, essendo napoletano, è una di quelle figure amate e invidiate, odiate non credo, amate e invidiate. C'è sempre qualcuno sotto a, diciamo così, a una notizia che lo riguarda che gli sputa veleno addosso. Io francamente, dovremmo veramente iniziare a segnalare, a bannare, a fare qualcosa di concreto per gli odiatori. Allora, tendenzialmente chi mi conosce sa che non sono un'odiatrice, ma non sono una che le manda a dire. Probabilmente potrei essere una persona migliore, ma non sempre ci riesco. Voglio dire, sono un essere umano come tutti. Sono una persona che può, che probabilmente vede cose in maniera a volte troppo edulcorata, altre volte magari sono io troppo cinica. Però quando si dice a un uomo come lui, che è stato comunque al ballet di New York a imparare a diventare più professionale, a una persona che comunque ha fatto del ballo, magari non è sicuramente, perché se fosse stato un grandioso ballerino, quel tipo Romanov, non so com'è, ma sarebbe alla scala, ma lui ha fatto una scelta, come tutti noi. Come tutti noi, voglio fare della danza la mia vita totale, totalizzante, quindi sempre sulle punte, o voglio creare per me qualcosa di più stimolante?
Probabilmente il suo senso artistico lo ha portato alla seconda scelta, cioè a non fare il ballerino, che poi, che sia tutto solo.

Sold out ogni volta che fa teatro e piacerebbe moltissimo perché Salerno-Napoli è un'ora e mi piacerebbe se quest'estate dovesse davvero, ma non credo, fare degli spettacoli, non mi dispiacerebbe, onestamente mi piacerebbe vedere Salemme tantissimo a teatro, lui a teatro, scusate non ho messo. Ho tolto la suoneria, il caffè di prima, il non caffè di prima. Poi mi piacerebbe, probabilmente mi piacerebbe vedere anche Massimo Ranieri, ma lo faccio più per Mauro, nel senso che no, a me piace, è quando canta, è qualcosa che la pelle d'oca è necessaria. E voglio dire, ha i suoi 80. No, non ha 80 anni, ne ha 75, credo. Quindi allora no, campa ancora un po', quindi possiamo magari anche aspettare ancora un attimo. Però Salemme mi piacerebbe tantissimo vederlo a teatro. Pensate che avevo ereditato da un amico che mi disse, lo aiutai a fare un trasloco. E alla classica scatola, aveva delle scatole rettangolari e lui mi disse, in tutte queste scatole rettangolari ci sono le mie collezioni di DVD. Alcuni erano DVD, fatemi ricordare. Sì, erano tutti DVD. Con le mie collezioni, quindi aveva Montalbano, aveva tutte le commedie di Salemme, aveva quelle di Don Camillo, credo quelle fatte con i giornali. Una volta i giornali avevano, ti davano con un surplus di denaro, ti davano in allegato la collezione di determinate serie televisive. In questo caso gli guardai e dico: ma no, ma davvero ti piace Salemme? Sai che ne ho sentito parlare. Ma non lo so, ho paura di non comprenderlo. E lui mi disse: ma guarda che Salemme è napoletano, ma non recita in napoletano, recita in italiano come Totò, perché Totò è italiano, è napoletano, ma non recita in napoletano. Quindi all'ignoranza mia, ma ignoranza deriva da ignorare. Non è solo ignoranza, termine che dice te non hai studiato, te non capisci niente, te sei stupido. No, io ignoravo questa cosa. Perché tu lo senti parlare napoletano quando fa, non so, le interviste e però dici, ma se sì, io non penso che ce la farò mai. E invece mi dice, Massimo, guarda che non è così. E non era tra l'altro questo mio amico era di Milano, voglio dire. E mi dice, guarda che è così, cioè, anche Totò recita in italiano, Inflessione è napoletana, alcune battute devono essere in napoletano perché altrimenti non ridi, perché altrimenti non hai. È come quando, se noi dovessimo fare una battuta italianizzando il nostro dialetto, ma ognuno di noi perderebbe tantissimo. Perderebbe proprio quella verve e quella spinta che ti fa scoppiare a ridere. E lo stesso è Salemme. Salemme recita in italiano e ha queste uscite, soprattutto quando si arrabbia e quando è divertito, di più quando si finge di arrabbiarsi, e ha questo modo meraviglioso. E io dico, ah ma cavoli, non lo sapevo. Mi fa, guarda, io ormai li ho visti e stravisti, li ho anche consumati, te li regalo. Faccio, ma veramente? No, ma via, non, cioè, non. Ma no, te li regalo, se ti fa piacere te li regalo, oppure guardateli tutti, ma anche da qui a 20 anni, se ti stufi, non li vuoi più, se vuoi me li ridai, altrimenti lasciali, regalali a qualcun altro. Beh, io me li sono visti tutti. Devo essere onesta, non ricordo i titoli, ma come libri, del resto non è che mi potete mettere in croce per questa cosa, e sono spaziali. Ecco perché mi piacerebbe andarlo a vedere a teatro, che secondo me a teatro vale tantissimo. Non so, era a teatro qualche mese fa, non so con che opera, però a teatro probabilmente è più bello andarci d'inverno, quando comincia ottobre fino a febbraio, marzo, perché l'idea di andare a teatro con il caldo, non so perché. Ieri sera, per esempio, faceva molto caldo e ho sgridato Mauro perché gli ho detto, cavoli, mi sembra di stare nelle piramidi. Di Nefertiti, Nefertare, di io gli ho fatto un sacco di nomi, ma era molto tardi. E lui è scoppiato a ridere: sì, perché mi stai tumulando, io mi sento soffocare. Allora, vabbè, e quindi figuriamoci,
in questo periodo andare a teatro. Avete l'aria condizionata a teatro? Sì, avete l'aria condizionata, ma non credo, perché quando lo si fa a teatro, nei vecchi teatri come è il Ponchielli, come è il Teatro Regio, non credo che ci sia l'aria condizionata. E quindi schiatti comunque, con tanta gente che respira. Facciamo così, a teatro ci andiamo d'inverno che è meglio. E comunque, tornando a lui, De Martino non fa altro che avere sempre la più mia totale stima. E credo che quando hai stima di una persona sia per la persona anche meraviglioso, perché ci può piacere una persona, ci può essere simpatica una persona, ma quando abbiamo stima di qualcuno, tutto ciò, tutti questi sentimenti positivi si elevano all'ennesima potenza. È qualcosa che trascende, è meraviglioso, va oltre l'amore. L'amore c'è e sappiamo perfettamente che ci possono essere tanti tipi anche di amore a seconda di quello che è la persona che ci troviamo davanti, perché i sentimenti voi non li comandate, sapete? Potete pensare di comandare un sentimento, ma non è possibile. Quindi qualcosa in voi vi porta all'innamoramento, vi porta all'affezione, oppure vi porta al distacco, perché ci sono anche sentimenti di negazione, di sentimenti di non li chiamo negativi, perché se smettiamo di amare una persona o non proviamo più nulla per lei, sì, certo, non è sicuramente positivo per l'altra persona, la quale non è più oggetto del nostro amore, ma noi che abbiamo ben chiaro ciò che non vogliamo più. Certo, non è facile, però dici, viva Dio, che l'ho capito in tempo, magari prima di fare una sciocchezza, o che ne so, prima di sposarlo, prima di dire, non lo so, un sacco di cose. Comunque, la stima per una persona è quella unica, è quella che tu non hai, cioè non c'è niente al di sopra, soprattutto se poi è accompagnata da altri sentimenti positivi. Cioè, avere stima del proprio marito, cosa fa? Cosa comporta aver stima della propria moglie? Che non la tradisci. Perché, perdonatemi, sì, l'amore basta fino a un certo punto, ma se noi amiamo una persona perché ci siamo affezionati, perché è la persona che abbiamo scelto, perché è quotidianamente, ma se a questo sentimento di amore c'è anche la stima, vince. La persona che viene travolta da questi sentimenti vince tutto. Io personalmente, che amo e ho stima, sono quella che si arrabbia, che è combattiva, che è quella che può essere anche una rompicoglioni, sicuramente, però è quella che so che non potrebbe mai, non vorrebbe, no, non poteva, perché io non posso tradire il mio compagno. No, cambiamo il verbo, perché voi potete, tutti possiamo tradire. Il potere e il volere sono due cose completamente diverse. Io non posso tradirti, perché? Cioè, io non voglio tradire, è molto diverso. No, io non ti posso, no, io non potrei mai tradirti. Invece vuoi. Io non voglio, io non vorrei mai, io non vorrei, è condizionale, è diverso. No, io non voglio tradirti, perché non voglio, perché la cosa non mi interessa, non mi appartiene questo sentimento, quindi è molto diverso. Quindi, tornando a questi miei voli meravigliosi, a un De Martino il quale ha la totale stima di persone probabilmente intelligenti, probabilmente che vedono, che sanno, che lo conoscono fin da quando era ragazzino, perché poi ho visto anche delle cose meravigliose, tipo un tizio che si spaccia per chirurgo, che prende le facce delle star e comincia a dire, ah sì, allora lui si è rifatto così, lui ha tolto cos'ha, lui ha fatto questo, lui ha fatto quell'altro. Allora, vabbè, io apro questa cosa e poi la chiudo, ma semplicemente perché non è che mi invento le cose e devo difendere chiunque a spada tratta. Ma De Martino, vi ricordo che fece a 3 mesi dalla meravigliosa liaison con Belen un incidente in moto. Indossavano entrambi il casco, lei quella che non si è fatta assolutamente niente, ma lui è finito con la faccia, perché probabilmente lui indossava un jet
mentre lei è un casco integrale, se non ricordo male, ma non ha importanza. Lui comunque si è fatto male parecchio alla faccia, si è rotto il naso, se non forse i denti no, però si è fatto diversi tagli e ha dovuto rifarsi il naso. Aveva anche una sorta di neo qua, ma nei tagli probabilmente, cioè, si è conciato molto male. Infatti lui racconta che al pronto soccorso nessuno se lo guardava, ma tutti erano a vedere Belen. Parliamo di 20 anni fa, ok? E tutti erano intorno a Belen perché non ci potevano credere di vedere questa creatura dal vivo. E quindi veramente io sarei quello che sta male, sta sanguinando. Ma con chi è qui Belen? Ma perché? Chi è venuto a trovare? E lui disse, alla fine non volevano perché il loro amore non era ancora uscito alla luce del sole, era ancora una cosa segreta. E lui disse, vabbè, lei è con me. Wow, è diventato l'eroe del giorno. Quindi nel sistemare Stefano, ovviamente gli hanno raddrizzato il naso perché aveva, se non sbaglio, anche tipo di polpi, una sinusite, se non mi ricordo bene, lo disse lui. Gli hanno sistemato il naso perché se l'era rotto, gli hanno sistemato anche il faccino con diverse, gli hanno tolto probabilmente questo poropollo. Poi non ricordo se avesse avuto dei problemi ai denti, questo non me lo ricordo, se si era rotto anche un dente, però non mi ricordo. Comunque, ma ragazzi, ma è normale, cioè comunque sei avviato in quel tipo di mondo e secondo te io rimango con delle cicatrici in faccia, un naso torto e che ne so, il dente spezzato, oh, bello che chiuso, dai, su, cioè è un conto se dici mi sono rifatto perché non mi piaceva la mia faccia, vabbè, ma sei rifatto perché se l'è disfatta la faccia. Però c'è sempre gente così meravigliosa che parla, perché poi è molto più semplice. Salvaggia Lucarelli ce lo fa vedere quotidianamente quanto è molto più facile essere velenose, essere articolate in maniera molto schietta. E ma guardate che la parola antipatica in sé non descrive una persona. La parola antipatica più che altro descrive noi, come vediamo questa persona. Quindi lei è semplicemente una donna che si è costruita un personaggio. Ne parlavamo ieri, sono convinta di quello che dico perché, ripeto, una madre, una compagna, una donna che ama gli animali. E poi, parliamoci chiaro, è anche molto, è bella. Cioè ha un viso rotondo, ha un viso accogliente, anche il suo corpo è accogliente, non è di quelle magre, grigie, tutte scarne. Cioè, quando la vedi dici, ma che bella ragazza, ma che com'è radiosa. E poi ti avvelena. E quindi cioè, ci sei costruita questo ruolo, probabilmente che la vita che gli ha dato anche a lei, probabilmente un sacco di mazzate, agli avvocati anche un sacco di lavoro, si è costruita un personaggio, un po' per dire attenzione a come parli di me, un po' perché manca, vi ricordo che una volta noi avevamo Sgarbi, che non aveva filtri, diceva tutto quello che pensa, probabilmente nel panorama della nostra televisione mancava la bella strega cattiva, quella che ferisce più la penna che la lingua, avete capito? E quindi si è costruito un personaggio, perché io non ci credo, ma non ci voglio credere che sia veramente così, che sia veramente portata alla distruzione delle persone. Non ci credo, dai, può darsi che io sia... voglio vedere sempre il bello, non è che io voglio vedere sempre il bello nelle persone, ma quando c'è un atteggiamento così perpetuato, allora io lì voglio pensare che sia costruito, perché altrimenti arriverà un giorno in cui pagherai tutto, perché è così. Un giorno pagherai, io credo molto nel karma, perché anche se non ho mai voluto fare del male deliberatamente a delle persone, è successo e vi assicuro che mi è tornato indietro. Non dico le stesse identiche cose, ma ho capito che quello che mi stava succedendo è perché quell'anno o quella volta non mi sono comportata bene con una determinata persona. Quindi io posso testimoniare che il karma esiste. E quindi questa cosa mi porta davvero a pensare che sia costruita nel personaggio. Poi indubbiamente
Da una parte sai come reagisce lei quando ve la ricordate a Ballando con le Stelle con la Barbara D'Urso. Arrivati a un certo punto ho detto o queste due stanno recitando e fingono per l'una far emergere l'altra, perché davvero io sono rimasta scioccata e ne abbiamo anche parlato, da che tu non puoi, selvaggia, riferirti in un modo così cafone e maleducato a un'altra persona, a un'altra donna. E non dimentichiamoci mai che a certi livelli dobbiamo essere delle signore. Io mi sono messa dentro pure io. Dobbiamo essere delle signore. A certi livelli non possiamo dimenticare che dobbiamo anche dare l'esempio. Cioè, venite, perché dico veniamo? Perché ci sono tantissime donne, venite, guardate da miliardi di persone. Anche il mio programma, anche Yes We Are, anche i nostri programmi sul canale, su Nexum Channel vengono guardati da, se non sbaglio, migliaia di persone. Ma questo mi deve imporre un determinato comportamento. Cioè non posso veramente dire io lo faccio, però ci sono modi e modi per dire le cose, mi capite? Cioè quando tu sei su un canale importante come la Rai, sul Rai 1, d'accordo, e ti permetti delle osservazioni maligne nei confronti comunque di una donna che ha più di 60 anni, quindi ti va anche di darle, insomma, di rispettarla se non tanto per l'età, di dimostrare alla persona a casa che se anche non ti piace una persona ti puoi comportare in modo civile. Perché si dimenticano che c'è gente che le guarda da casa. Pensano solamente ai produttori, pensano semplicemente adesso io tiro questa sparata così parleranno di me tutti i giornali. Ma quando arrivi a un certo punto, ma non dobbiamo dimenticarci che siete persone che dovrebbero dare anche un buon esempio, proprio perché vi guardano milioni e milioni e milioni di persone. Sarò curiosa. Allora, ieri sì, vi ho promesso che avrei letto de degli articoli, ma come sapete poi non riesco, però lo faccio. Perché l'articolo è l'ultimo articolo che parla, è quello non di Stefano, è quel mostro. E dice: è corso subito da lei. Stefano De Martino avrebbe ricevuto una telefonata dalle forze dell'ordine al mattino presto, quindi in corsa. Quindi la corsa a casa dell'ex moglie e poi accompagnarla in ospedale. A confermare il tutto, la mancata presenza del conduttore alla registrazione di Affari Tuoi. Ma vuoi che lui non abbia chiamato la regia? La telefonata delle forze dell'ordine sarebbe arrivata proprio a lui, la prima telefonata delle forze dell'ordine per informarlo della situazione e delle condizioni di Belen, che lunedì mattina ha svegliato i residenti dello stabile di Milano in cui vive con grida e lamenti che hanno spinto i condomini a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. La polizia ha dovuto sfondare la porta di casa per entrare nell'abitazione di Belen, come ha spiegato una fonte delle forze dell'ordine a Fanpage. Mentre il conduttore veniva contattato dalle autorità per essere informato della situazione, ma soprattutto per accertamenti, in relazione alla questione di Santiago, il figlio della coppia, che dalla mattina non si trovava in casa con sua madre. E quindi se il bambino non è in casa con sua madre, e meno male. Io non trovo molto queste pagine. Ormai all'inizio mi piacevano molto come testata giornalistica, ora le trovo piuttosto pilotate. Il bambino non si trovava con la madre e quindi stava o con i nonni o col padre, ma se il padre è corso da lì, vabbè. Ragazzi, ne parleremo in un'altra puntata perché mi piace approfondire determinate cose. Io vi auguro una bellissima giornata, ci vediamo domani e io vado a bermi un caffè. Ciao, un bacio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: È giugno, amici miei, buongiorno, benvenuti nel mese che ci traghetta nell'estate, ma soprattutto che ci traghetta nell'inizio del calciomercato, poi per chi c'è anche nel mondiale. Noi ovviamente siamo da ormai da tanti anni, troppi spettatori più o meno interessati del mondiale. Il mese di giugno che ha chiuso poi con la finale di Champions League la stagione 25-26, e insomma ci sono tante cose da dire anche in questo mese, nel prossimo, poi ci sarà agosto, il ritorno del campionato, quando naturalmente non ci sarà Marangio come non c'è oggi. Buongiorno Alessandro Santarelli e buongiorno, lo proviamo già perché gli argomenti sono tanti, al direttore Paolo De Paola. Direttore, buongiorno.
2: Ciao caro Sandro, ti ho seguito di recente, ti ho messo anche un, come dire, un like.
1: È un piacere, direttore,
2: per
1: sinceramente.
2: Per un tuo pensiero sul quale concordavo.
1: Grazie, direttore, ho visto, è sicuramente un grande piacere, anche un onore, lasciami dire.
2: No, vabbè, figurati, cioè, quando concordi su un'idea è perché non devi esprimere.
1: Grazie, direttore. Allora, gli argomenti sono tanti. Da dove vogliamo cominciare? Da questa finale di Champions finita ai rigori col Paris Saint-Germain, che una volta che si è liberato, diciamo così, dei campioni, ha iniziato un ciclo veramente interessante, direttore?
2: Sì, si è liberato soprattutto in Mbappé, cioè quello è stato il riferimento più alto, però è vero. Però ecco, non tragga in inganno, come dire, la mancanza di qualità di gioco. Cioè ormai oggi, in quest'epoca, ma io restringo, guarda, i cambiamenti massimo di 3 anni in 3 anni, anche una formazione fortissima ha bisogno di giocare bene,
1: sì,
2: perché io entro assolutamente nel dibattito in voga in questo momento, cioè non dico giochisti e risultatisti, ma allenatori che vogliono proporre una fase di gioco d'attacco e allenatori che invece sono più conservativi, diciamo così,
1: sì.
2: Segnano un gol come ha fatto l'Arsenal per esempio, no? del tanto celebrato Arteta, e poi si è chiuso in difesa. E devo dirti, per la mia visione del caso, giustamente ha perso, giustamente, anche se ai rigori. Però quel tipo di atteggiamento io non lo. Ma dico, non è che non lo sopporto, sono convinto di una teoria. Cioè, se tu giochi bene per segnare, alla fine, diciamo, vieni premiato. Perché è soltanto sfortuna quella che ti può impedire di raggiungere un risultato pur giocando bene e con un avversario che specula soltanto sui tuoi errori, perché oltretutto è una visione di gioco, è una visione di spettacolo, eccolo, chiamiamolo così, che è assolutamente, come dire, striminzita, raggrinzita, offuscata dal fatto che questo è uno spettacolo, questo è un gioco che sì, diciamo, ha un alto livello di professionalità, ma che alla fine non può tradire la sua immagine principale, quello di offrire appunto uno spettacolo all'ascoltatore, allo spettatore, a colui che vede che va allo stadio, e questo non lo possiamo mai tradire come base di ragionamento.
1: Sì, no, sono d'accordo. Tra l'altro l'Arsenal 27% di possesso palla, una volta entrato il gol di Havertz si è veramente blindato e rintanato dietro, poi è chiaro che in un modo o nell'altro un pertugio gli avversari lo trovano. Sono d'accordissimo su questa riflessione. E il Paris Saint Germain, secondo te, direttore, con Luis Enrique è arrivato a fine di un ciclo?
2: Ma non lo so, devo dire, insomma, siamo tutti vicini a Luis Enrique per tanti motivi,
1: sì.
2: No? Cioè la figlia, quello che ha fatto, ma anche una visione di calcio che appunto a me piace molto, cioè quella di rivolgersi a dei campioni. Abbiamo visto più volte, credo tutti l'abbiano visto, quel filmato in cui lui istruisce Dembélé,
1: sì,
2: la precedente Champions, esatto, su come attaccare l'avversario. Forse, se non sbaglio, proprio contro l'Inter, sì, sono contro i rilanci di Sommer,
1: esatto.
2: Ecco, quindi questo è importante, cioè un allenatore che allena fregandosene della potenza e della, diciamo, del valore dei propri giocatori, che a volte, come dire, imputano anche una sorta di rispetto da parte degli stessi allenatori, e lui invece questo ruolo non lo vuole mai tradire. Questo è importante, perché dico che a un certo livello l'allenatore deve fare come dire, quello scatto in più che non può essere soltanto quello della sorpresa. Mi spiego, è l'italiano di turno, il palladino, il grosso, tutti quelli che vuoi. Poi alla fine, per essere veramente affermati, devi confrontarti con i grandi campioni e metterli sotto il tuo gioco. Cioè, non gioco, come dire, diciamo come se fossero, diciamo, delle persone al servizio dell'allenatore, ma e devono essere al servizio del gioco. E un allenatore di grande personalità, con una storia importante, può in effetti convincere, ecco, diciamo così, che il termine è più giusto, convincere i giocatori di grande qualità a sottostare a regole che vanno oltre la propria qualità singola e personale, che è il bene della squadra. Ecco, questo si è un po' perso.
1: Sì, sono verissimo. Veniamo alle cose di casa nostra, perché, caro Paolo, caro direttore, ce ne sono di situazioni interessanti. Ti metto il primo assist. Insomma, Allegri al Napoli, che situazione è?
2: Ma io la vedo male. Poi ogni volta, cioè, appena scrivo qualche cosa sul Napoli, io napoletano, mi arrivano sempre le critiche. Ah, perché non lo criticavate? Come non lo criticavate? No. L'ho sempre criticato.
1: Testimone, sono testimone oculare. L'ho sempre criticato il direttore.
2: L'ho sempre criticato alla Juve, al Milan, ovunque. Ma in questa seconda fase, cioè il primo Allegri monumentale, il primo Allegri alla Juve. Ora il Napoli che cosa vuol fare? Vuol fare praticamente quello che aveva fatto la Juve con Conte e con Allegri. Alla Juve è andata bene perché la disciplina del lavoro che instilla Conte sicuramente è un vantaggio enorme per i suoi successori, e uno come Allegri, che si basa molto sui lavori, diciamo, preparatori, anticipatori di altri allenatori, troverà per... Non mi domando una cosa. Ho letto di recente l'intervista a De Bruyne, no?
1: Sì, anch'io.
2: È la spia di un qualche cosa che in quello spogliatoio forse non è andato, nel certo. Senso, non c'è qualche cosa in cui, ecco, ma io dico, allora, niente, si ritroverà Allegri, che no, non pensiate sia forte con i giocatori. Allegri è debole, ha spesso subito, diciamo, lo spogliatoio ai propri danni, ed è uno che non è che poi è pugnace, non è che uno... Sì, abbiamo avuto soltanto l'esempio di Bonucci, ma è stato un caso, ma per il resto poi, come dire, se lo spogliatoio vuole comandare, lui non è un maestro inflessibile. E allora io mi domando se è già questo l'ambiente che si prepara. Cioè, un De Bruyne che praticamente dice che con Conte non andava bene, vuol dire che lo spogliatoio è bello forte e compatto, e Allegri che ambiente troverà? Ecco, io avessi sentito una frase del genere De Bruyne, avrei detto: caro De Bruyne, accomodati e vai, trovati un'altra squadra, perché non mi piace che mi viene a criticare l'allenatore con cui ho vinto uno scudetto, è arrivato al secondo posto la Supercoppa italiana, e ti permetti di fare questa critica. Qualcosa non va, e non va bene, e non è detto che per forza devi trovare in Allegri colui che può esaltare le tue qualità di gioco.
1: Quindi, caro direttore, tutte quelle voci che si sono susseguite nell'anno sullo spogliatoio del Napoli alla fine erano vere, cioè la pentola l'ha sollevata De Bruyne, ma un po' di brusie arrivavano, eh?
2: Sì, però devo dirti che queste cose qui succedono in tutte le squadre, sì, di Conte, ecco, sì. Perché Conte va via, sì, dopo due anni, sì, perché, sì, chiaramente satura un po' l'ambiente, no? Cioè lo rende abbastanza opprimente, però perché? Perché sono metodi di allenamento durissimi, cambia ogni volta l'approccio alla partita, ogni volta cambia l'orario di allenamento, ogni volta diciamo ci sono delle sorprese. Ed è anche dei metodi di allenamento, i metodi di parlare alla squadra, che sono molto ma molto duri, molto difficili. Quindi è chiaro che questo può destare delle perplessità. Però, ecco, io ho visto anche le scene finali dei giocatori che, sì, spingevano nell'ultima partita Conte sotto la curva, come a dire: vai, vatti a prendere l'applauso. Non mi sembrava un ambiente molto molto corrucciato contro l'allenatore, perché poi alla fine sono persone intelligenti e capiscono che quell'allenatore ti fa vincere e ti fa aumentare il tuo valore. Quindi, diciamo, un po' e un po'. Non sono assolutamente d'accordo con le teorie che c'è stata una come dire, una sorta di sommossa nello spogliatoio contro Conte, però dico che chiaramente i metodi di Conte sono difficili da digerire, e quindi può capitare che alla fine di un ciclo come quello contiano i giocatori siano un po' più sollevati.
1: Tra l'altro ho letto, mi pare su Tutto Sport, la risposta di Stellini, che è il secondo, sì, di Conte, sì, che, sì, insomma, dice: sì, beh, dovrebbe, sì, imparare da Modric. Sei d'accordo, sì, su questo?
2: Beh, sì, però guarda, ci sono gli eccessi, no? Perché, sì, non mi piace nemmeno il Modric, che dall'altro ha fatto bene a fare questo esempio, perché De Bruyne critico, forse anche troppo eccessivo, è duro e non si fanno queste cose, ma dall'altra parte Modric un po' eccessivo nel fare i complimenti, no? Mi è sembrata quasi una chiamata invito, ma posso dire così, quella sì, di Modric, come dire, parlo bene dell'allenatore, tanto io poi me ne andrò e comunque gli do quest'ultima mano. Fa parte un pochettino di quella... come dire, di quel tappeto mediatico che è stato steso da anni attorno ad Allegri, che gli permette di campare un po' di rendita da qualche anno, diciamo, perché sinceramente che Modric mi dica che quello è uno dei migliori allenatori con cui è stato, va benissimo, ci credo, ma fino a un certo punto.
1: Sì, onestamente anch'io visto la carriera che ha fatto e gli allenatori che ha avuto. Veniamo a una situazione particolarmente complicata, complessa, che ha lasciato proprio Allegri. Riesce a capire qualcosa in casa Milan, direttore?
2: Guarda, la situazione è questa, che secondo me Ibrahimovic non è affatto un personaggio scomodo fino a se stesso. Ibrahimovic, diciamo da voce, ecco, non ho la certezza, ha una quota molto importante,
1: sì,
2: di azioni.
1: 30% pare addirittura.
2: Esatto, cioè, è una quota pazzesca. Cioè, io avevo sentito 40 milioni di euro investiti lui personalmente, e più, diciamo, delle quote di suoi soci amici che praticamente lo portano avanti proprio come candidato. E allora, quando ci sono queste situazioni, non è più un dirigente normale, è un proprietario che chiaramente vuole cambiare le cose. Ora, si può essere d'accordo o non d'accordo, però se è lui che detta regge, scordiamoci tutte le teorie che noi abbiamo, no? Lui già rispose per esempio su Conte, no? Dice Conte vuole comandare lui, invece qua voglio comandare io. Però finora i risultati del comando io non è che si sono visti, i risultati del sono io il boss non si sono visti, quindi deve cambiare qualche cosa. La situazione è molto molto, come dire, in evoluzione, molto fluida, nel senso che non vedo un riferimento. Per esempio, si può paragonare con la Juve, ma alla Juve c'è un monumento, un totem che si chiama Spalletti, che è importantissimo per la ricostruzione. Al Milan non c'è nulla, c'è soltanto io sono il boss e basta, è un po' poco. E se si parla di un allenatore straniero, si parla di Slot, Iraola si è visto che però è sfumato, insomma devi pagare anche uno scotto del noviziato in Italia, cioè, insomma, non è facile sanare una situazione del genere.
1: No, assolutamente, non vorrei essere in questo momento nei panni dello stesso Ibra, che comunque di responsabilità se ne prende, anche se le cerca evidentemente. Tra l'altro, per chiudere il capitolo Milan, ci sono anche delle uscite importanti, perché Leao ha detto che se ne vuole andare e tutto sommato secondo me è un bene, ma lo stesso Rabiot viene accostato al Napoli. Cioè è una rivoluzione completa quella in casa Milan, quella che si prospetta, considerando, direttore, che poi c'è da fare anche un mercato importante, penso evidentemente agli attaccanti.
2: Hai perfettamente ragione, ma qui bisogna capire, cioè il Milan sta spendendo troppo, però è vero che l'unica cosa positiva del Milan sono gli ultimi 3 anni positivi, e anche quest'anno si è chiuso con un avanzo positivo di oltre 100 milioni, e che sono, si chiuderà, diciamo, a giugno con oltre 100 milioni di surplus, che sono numeri importanti. Allora, a questo punto, se c'è questa accortezza, vuol dire che c'è la possibilità di fare base per rimbalzare con degli investimenti. Quindi io mi aspetto che venga in qualche modo pianificato un progetto. Si è addirittura parlato di Ragnik, che era il progetto originario di questo Milan, che poi, come dire, sfumò perché lo spogliatoio insieme a Maldini fecero grande pressione diciamo sulla proprietà per difendere Pioli, e alla fine ebbero ragione perché vinse lo scudetto. Però una ristrutturazione che vede un allenatore molto forte, anche un allenatore manager al Milan, secondo me si impone, è importante. Però ribadisco, in questo stato di cose devono programmare degli investimenti molto importanti, soprattutto mirati, non come negli ultimi anni: prendo 8 giocatori, ne vendo poi 5 l'anno seguente, altri 6 l'anno ancora seguente, ne prendo altri ma non funzionano, devo rismantellare. Non si può campare, non si può andare avanti di rivoluzione in rivoluzione, anno dopo anno.
1: Allora, prima di prendere il capitolo Juventus, c'è un vocale che ascoltiamo insieme, perché poi ci introduce proprio ad un'altra società che ha bisogno in questo momento di una non rivoluzione, ma in qualche modo di essere quantomeno ristrutturata. Vai Gabriele, grazie.
3: Ciao Ale, buongiorno. Agostino da Sanremo. Ciao. Ti sono venuto a trovare anche di qua.
1: Grazie.
3: Bella sorpresa oggi.
1: Grazie.
3: Ti volevo chiedere un'informazione. Mi confermi che ci sono state parecchie disdette anche quest'anno su Sky e DAZN? Ciao, un abbraccio.
1: Ciao.

0: Torniamo per pomeriggio.
1: Ciao, non lo so, vedremo poi quelli che saranno i numeri. Direttore, introduciamo così il capitolo Juventus. Sicuramente il tifoso della Juve non è particolarmente contento, magari prima di rinnovare un abbonamento alle Pay TV ci penserà. Tra l'altro, apro e chiudo una parentesi. Non so come la pensi te, ma io ho trovato abbastanza strana la scelta fatta da Sky di non trasmettere in chiaro la finale di Champions. Cioè, ci sono degli eventi che secondo me devono essere a prescindere trasmessi in chiaro.
2: Sì, quel brodino caldo della trasmissione in chiaro dopo due ore mi sembra veramente una cosa sbagliata, assurda. Cioè devi dare l'avvenimento in diretta, chi te lo vede dopo due ore, quando magari in qualche modo l'hai seguita, perché la finale Champions si segue in diretta, certo. Non ha nessun senso seguirla in differita, proprio nessun senso, però va bene, scelte sono d'accordo con te, molto molto opinabili. Invece sulle dislette non ti so dire, però ecco il mio convincimento, se la critica è soprattutto alla società, io dico di aspettare, cioè mai come quest'anno, cioè qua non siamo nell'anno di Motta Giuntoli, tanto per intenderci, certo. Stiamo un passettino avanti, un passettino che si chiama Spalletti. Io voglio vedere, perché Spalletti mi sembra un uomo sicuro che ha le idee chiare. Il pallino, perlomeno il cerino che scotta ancora, ce l'ha in mano con Molli, perché la vicenda Open Da, per esempio, è una vicenda di grande spessore. Cioè la Juventus andrà a rimetterci 44 milioni, questo è stato un acquisto, appunto il famoso acquisto con l'algoritmo, lo sappiamo che le visioni sono completamente diverse tra Comolli e Spalletti. Voglio capire, perché mi può star bene anche, la proprietà non vuole smentire se stessa, vuole tenere il francese, va benissimo, ma deve essere molto ridimensionato, cioè deve fare quello che gli dirà Spalletti, altrimenti non ha senso tenere due che in qualche modo non riescono a stabilire quella sintonia che è indispensabile. Si conti molto anche su Ottolini, va benissimo, però ribadisco, c'è bisogno che nella Juventus ci sia uno al comando anche sul mercato. Può essere lo stesso allenatore, non fa niente, anzi magari le idee possono essere anche più chiare, ha una personalità talmente forte Spalletti che può fare tutte e due, sia il manager che l'allenatore. Però ribadisco, ecco, non la vedrei come un anno di ristrutturazione, non la vedrei come sul piano del Milan, che invece deve addirittura trovare il primo bandolo, cioè il bandolo della matassa, che è quello dell'allenatore. La Juventus ce l'ha ed è un allenatore forte.
1: E sull'attaccante, perché Vlahovic in questo momento non è più un attaccante alla Juventus, no, ormai si è svincolato, pare che le trattative vadano avanti, si torna nuovamente su Kolumani, ma insomma che faresti con Vlahovic, perché poi torna anche come ogni estate il nome di Icardi.
2: E torna anche quello di Mateta,
1: sì, è vero.
2: Quindi magari fra tutto questo numero, io ecco l'ultimo, quello del Crystal Palace, comunque ha vinto una coppa, mi sembra forse quello più appetibile. Mi piacerebbe pensare che nelle mani di Spalletti, con un gioco che sia diverso sia a centrocampo sia sulle fasce, Vlahovic possa trovare un rimbalzo importante. Tu, se guardi i numeri di Vlahovic non sono negativi,
1: assolutamente.
2: Quindi se tu mi chiedi su Vlahovic tu investiresti ancora, io sì. Devo dirti la verità, se devo andare a sfracellarmi economicamente su un altro attaccante tipo Open Down, David, ma no, allora mi tengo Vlahovic, o perlomeno propongo a Vlahovic un contratto più contenuto, ovviamente, a cifre diciamo di prima fascia, ma 5-6 milioni, ecco, non 12 come nell'ultimo anno, e me lo terrei ancora per un paio d'anni, per vedere un pochettino quanto posso avere questa passa, secondo l'allenatore che può dare quel tipo di aspettativa, può creare di aspettative.
1: Concordo anche su questo. Direttore, prima di chiudere sul mondiale che sta per cominciare, volevo farti fare una riflessione sulle due romane, in particolar modo la situazione della Lazio. Non so se hai avuto modo di leggere l'articolo sul Tempo, dove a firma di Bisignani, dove si parla addirittura di
2: offerte.
1: Esatto. Esatto. Per la prima volta, però, insomma, si parla di offerte concrete che lo stesso Lotito avrebbe rifiutato. Come si esce da questa situazione, secondo te?
2: Guarda, io non so più che scrivere su questa situazione. Sono con un concetto. Qualsiasi proprietario.
1: Direttore, un attimo, ti richiamiamo perché abbiamo un piccolo problema sulla linea, quindi ti richiamiamo tra un minuto. Ok, Pensavo fosse un problema mio della cuffia, invece era un problema della linea telefonica. Allora, diciamo proprio per l'ultimo riflessione sull'editoriale, sul nostro editoriale, l'aspetto delle due romane, in particolar modo quanto ha scritto il Tempo nell'edizione di sabato, dove si parla di offerte che sono arrivate anche concrete in casa Lazio, ma che Lotito avrebbe rifiutato. È chiaro che questo va a complicare ancora di più una situazione di rapporti tra il tifoso laziale, che quest'anno ha praticamente deciso di abbandonare la propria squadra, di abbandonare in particolar modo Lotito, e gli stessi tifosi in vista dell'anno prossimo. Abbiamo recuperato il direttore, ecco, diciamo di questa situazione molto complicata.
2: Ma molto complicato, e ribadisco quello che ho sempre detto, cioè il presidente occupa momentaneamente un pezzo di storia di una società, momentaneamente, ha la possibilità di farsi ricordare bene, cioè di lasciare un buon ricordo e di fare anche delle imprese. È successo a tutti i presidenti, non c'è bisogno della grande ricchezza. L'unico esempio di dinastia è proprio solo quello della Juventus, ma è uno dei pochi al mondo così diciamo longevi. Ma per il resto, un presidente passa, lascia un'impronta che può essere positiva, ma se pensi che quella sia un tuo bene, lo puoi gestire come vuoi, tu ti sbagli, perché non è un'azienda normale. Certo. Il calcio appartiene ai tifosi, ma nella realtà dei fatti, perché senza tifo non c'è società, senza tifo non c'è futuro per una società. Se non ti guarda nessuno, non viene nessuno a seguirti, e beh, insomma, qual è a chi ti rivolgi? Non è più un cliente al quale tu offri il tuo prodotto, questo è sbagliato. E allora dico, siccome il calcio appartiene ai tifosi e alla storia del club, è molto importante anche questo, cioè la storia è puntellata di presidenti, imprese eccetera eccetera, che fanno la differenza con altri club. Se un presidente pensa che quel periodo storico è il più importante della terra o della storia e pensa di poterlo egemonizzare, sbaglia. E secondo me questo è l'errore di Lotito.
1: Direttore, grazie mille, un abbraccio, caro direttore. Ciao direttore, grazie. Ciao. Grazie anche per questa lettura finale sulla vicenda Lotito. Tra l'altro, come ci ricordava il direttore De Paola, insomma, c'è stata una richiesta di smentita, il Tempo ha detto che non smentirà, anzi rilancerà, e quindi insomma la situazione è abbastanza complicata e complessa. Allora Gabriele, facciamo una cosa, visto che abbiamo tanti collegamenti poi a seguire, possiamo anticipare la pausa, così poi torniamo con Ivan Cardia, poi ci sarà Jacopo Galvani, lo scatenatissimo Galvani, che anticipiamo perché domani TMV Radio non trasmette, mentre Radio Bianconera sì, no, lo dico a beneficio magari dei tifosi della Juventus che ci stanno seguendo. Poi c'è Mirko Nicolino, quindi abbiamo veramente tante situazioni da andare ad analizzare, per cui anticipiamo la pausa e poi ritorniamo con il buon Ivan Cardia. A tra poco.
0: Questo se non lo capite, questo lo capite, lo capiranno piano piano. Io devo parlare con gente che capisce. Io sono bravo.

0: Carissime telespettatrici e carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio a Trieste. Per la prima volta le navi oceanografiche Gaia Blu del CNR e Laura Basti dell'OGS sono ormeggiate insieme e aperte al pubblico, un'occasione per avvicinare i cittadini e gli studenti alla ricerca sugli oceani, sui cambiamenti climatici e sugli ecosistemi marini. Vediamo.
1: Due navi, un solo obiettivo, esplorare e studiare il mare dai fondali del Mediterraneo fino alle regioni più estreme del pianeta. A Trieste, per la prima volta, le navi da ricerca Gaia Blu del Consiglio Nazionale delle Ricerche e Laura Bassi dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale sono ormeggiate insieme e aperte al pubblico. Un'occasione speciale che permette a cittadini, studenti e appassionati

0: di salire a bordo di due tra le più importanti infrastrutture scientifiche italiane, protagoniste delle attività di ricerca sugli oceani, sui cambiamenti climatici e sugli ecosistemi marini. L'iniziativa rappresenta anche un momento di confronto tra le principali istituzioni della ricerca italiana impegnate nello studio dell'ambiente marino e nella raccolta di dati fondamentali per comprendere l'evoluzione del nostro pianeta. La Gaia Blu, lunga circa 80 metri, una nave oceanografica multidisciplinare dotata di laboratori all'avanguardia, sonar per la mappatura dei fondali e sofisticate tecnologie per l'osservazione degli ecosistemi marini. Negli ultimi anni ha partecipato a numerose campagne scientifiche nel Mediterraneo, contribuendo allo studio della biodiversità e degli effetti del cambiamento climatico. Accanto a lei, la Laura Bassi, unica nave rompighiaccio italiana destinata alla ricerca oceanografica, un vero laboratorio galleggiante progettato per operare nelle condizioni più difficili, dai ghiacci dell'Artico fino alle missioni in Antartide. Grazie alla sua struttura rinforzata e sistemi di posizionamento ad alta precisione, rappresenta uno strumento essenziale per la ricerca scientifica nelle regioni polari. La presenza contemporanea delle due navi a Trieste assume anche un forte valore simbolico. Secondo i vertici di CNR e OGS, la collaborazione tra le due istituzioni dimostra quanto sia importante condividere competenze, tecnologie e infrastrutture per affrontare le grandi sfide ambientali del nostro tempo. L'apertura al pubblico conferma inoltre la volontà di avvicinare sempre più cittadini al mondo della ricerca, mostrando da vicino il lavoro quotidiano di scienziati e tecnici impegnati nello studio del mare e del clima. E i numeri testimoniano l'interesse dell'iniziativa. Oltre 700 visitatori sono attesi a bordo della Laura Bassi durante i giorni di apertura, mentre centinaia di persone hanno già visitato la Gaia Blu nelle prime giornate dedicate al pubblico. Un viaggio nella scienza che parte dal porto di Trieste e guarda agli oceani di tutto il mondo.
1: A Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, torna i Nostri Miti Festival, giunto alla settima edizione con la direzione artistica da quest'anno di Luciano Melchionna. Il tema della edizione attuale è eroiche distrazioni e accompagnerà spettacoli, incontri e performance tra teatro, musica e riflessione contemporanea.
2: Prende il via a Pomigliano d'Arco la settima edizione dei Nostri Miti Festival, la rassegna teatrale nazionale che negli ultimi anni è diventata uno degli appuntamenti culturali più attesi non solo dalla Campania. L'edizione 2026 porta il titolo Eroiche Distrazioni ed è affidata alla direzione artistica di Luciano Melchionna, un percorso che attraverso teatro, musica e arti performative invita il pubblico a riflettere sul rapporto tra attenzione, memoria, immaginazione e libertà creativa nella società contemporanea.
3: I Nostri Miti Festival. Quest'anno ha scelto Luciano Melchionna. Io ne sono molto, molto lusingato, onorato e ho ancora una volta il piacere di poter portare con me artisti di altissimo livello. Ora voi mi direte: ci sono nomi? Sì, ci sono nomi importantissimi per me e per tutto il pubblico che ne ha goduto e che ne godrà. Poi ci sono nomi più nomi e nomi che stanno facendo nomi, però sono artisti, amici, esseri umani meravigliosi che verranno a giocare con noi ogni giovedì dal 18 giugno al 23 luglio nel Giardino dei Miti a Pomigliano d'Arco.
2: Il cartellone propone spettacoli che affrontano temi legati all'identità, alla memoria, alle relazioni umane e al riscatto sociale. Si parte il 18 giugno con un'anteprima nazionale, femminile e singolare, interpretato da Nunzia Schiano e Maria Bolignano, un omaggio alla forza e alla resilienza dell'universo femminile. Il 25 giugno, spazio all'ultima corsa di Fred con Massimo De Matteo, dedicato alla figura e alle canzoni di Fred Buscaglione. Il 9 luglio andrà in scena Ego, spettacolo che invita il pubblico a interrogarsi sul ruolo dell'ego nella vita quotidiana. Il 16 luglio sarà la volta di Matrioska Freedom, un viaggio interiore tra spiritualità e crescita personale, mentre il 23 luglio il festival si concluderà con Io, ma niente, con nessuno avevo fatto, della compagnia Vuciria Teatro, intenso racconto ambientato nella Sicilia degli anni Ottanta che affronta temi come identità, libertà e pregiudizio. Accanto agli spettacoli serali, una vera e propria chicca. Ogni appuntamento, infatti, sarà preceduto da opening act musicali e artistici, confermando la volontà della manifestazione di offrire uno spazio aperto alla creatività contemporanea e nuovi linguaggi espressivi.
3: Quest'anno ho voluto intitolare questo festival Eroiche Distrazioni. Ne abbiamo bisogno, siamo noi artisti, siamo degli eroi che continuiamo in qualche modo a distrarci dall'orrore e

0: avremo un artista, un musicista, un cantautore che farà da apripista come ai concerti. Ci saranno altre novità, tante altre novità. Siamo felici, siamo molto, molto, molto motivati e divertiti. Non vediamo l'ora, ok? Vi aspettiamo ai nostri miti, eroiche distrazioni nel Giardino dei Miti a Pomigliano d'Arco.
1: Con Eroiche Distrazioni, il festival I Nostri Miti, ideato da Totò Caprioli e che è il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Pomigliano d'Arco, rinnova così la propria missione: trasformare il teatro in uno strumento di incontro, dialogo e crescita collettiva, coinvolgendo pubblici diversi e valorizzando il ruolo della cultura come motore di partecipazione e inclusione.
2: Vallo di Nera, in provincia di Perugia, si prepara la 22ª edizione di Fior di Cacio, in programma il 13 e 14 giugno, il prossimo weekend. La rassegna celebra i formaggi umbri e la tradizione pastorale della Valnerina, con il sostegno di Slow Food e un programma ricco di degustazioni, laboratori e attività nel borgo.
1: Vallo di Nera si prepara ad accogliere la 22ª edizione di Fior di Cacio, la manifestazione dedicata alle eccellenze lattiero-caseare umbre in programma il 13 e 14 giugno nel borgo della Valnerina, riconosciuto dall'Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggio come unica città del formaggio dell'Umbria. L'evento, presentato nei giorni scorsi a Perugia, punta a valorizzare le produzioni casearie di qualità e il ruolo della pastorizia, elemento centrale della storia, dell'economia e del paesaggio delle aree interne umbre. L'edizione 2026 rappresenta anche una svolta importante per la manifestazione. Grazie alla collaborazione tra Slow Food Italia e la Camera di Commercio dell'Umbria, Fior di Cacio ambisce infatti a diventare un punto di riferimento nazionale per la promozione della biodiversità e delle produzioni pastorali italiane, soprattutto negli anni in cui non si svolge la manifestazione CIS di Bra. Per 2 giorni il borgo ospiterà produttori, allevatori, esperti del settore e appassionati provenienti da tutta Italia. Cuore dell'iniziativa sarà, come sempre, le vie del cacio, la mostra mercato che animerà le strade e le antiche cantine del centro storico con degustazioni e vendita delle migliori produzioni artigianali umbre. Tra le novità di quest'anno ci sarà anche uno spazio dedicato ai presidi Slow Food che porterà a Vallo di Nera produttori provenienti da diverse regioni italiane, offrendo al pubblico l'opportunità di conoscere e degustare formaggi e specialità agroalimentari rare e a rischio di scomparsa. Il programma prevede inoltre convegni, degustazioni guidate, laboratori sensoriali, show cooking e dimostrazioni pratiche dedicate alla lavorazione del formaggio, con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio caseario umbro e delle produzioni legate ai pascoli della Valnerina. Accanto agli appuntamenti enogastronomici non mancheranno escursioni nella natura, trekking, attività per famiglie, iniziative dedicate ai bambini, spettacoli musicali e momenti di intrattenimento diffusi in tutto il borgo. Tra gli eventi più attesi anche la tradizionale maxi ricotta di Fior di Cacio, una grande forma da 80 kg che domenica pomeriggio sarà distribuita ai visitatori, diventando il simbolo conclusivo della manifestazione. Un appuntamento quindi che punta a raccontare non solo il valore dei formaggi di qualità, ma anche il ruolo fondamentale dei pastori e dei pascoli nella tutela del territorio, della biodiversità e delle tradizioni delle aree interne umbre.
3: È una tradizione quella della festa che dura da tanti anni. La prima edizione ci fu nel 2003, quindi è abbastanza maggiorenne. Ha come protagonista uno dei prodotti agroalimentari più importanti della Valnerina, legata a una tradizione di pastorizia, il formaggio. Da noi il formaggio si chiama cacio, quindi fior di cacio. Siamo in primavera e c'è il tripudio dell'eccellenza e anche dei pascoli fioriti, quindi formaggi, ma anche prodotti tipici del nostro territorio, artigianato, in una festa inserita in un contesto bello della Valnerina, come Vallo di Nera, un paese medievale, e che ormai vede molte persone affezionate venire ogni anno.
4: È una manifestazione alla quale ho partecipato anche sul piano personale e quindi direi che è un'eccellenza della nostra regione. Ora, quello che c'è da dire è che in anni non sospetti, io come presidente di associazione e poi anche come presidente di Camera mi sono sempre battuto perché ci fosse un'identificazione dei famosi pecorini, perché noi non abbiamo un'identificazione di un pecorino umbro. Io non so se questo naturalmente può essere, diciamo, un fatto di pregio, perché credo che sia positivo poter avere un'identificazione di un pecorino regionale. E Fior di Caccia sicuramente è un'eccellenza che tende a valorizzare quello che sono

0: i nostri formaggi, i nostri latti che vengono trasformati in formaggio. La Camera ha sempre affrontato il tema dei prodotti dell'agroalimentare, quindi abbiamo trattato il tema delle carni, abbiamo trattato il tema, volevo dire, degli oli, come diceva lei, e altri temi, il vino, la birra, tutto quello che noi vogliamo. Ecco, e anche sui formaggi siamo, insomma, alla quinta edizione per quello che riguarda questo fatto. E che cosa succede? Serve a far confrontare anche gli imprenditori tra di loro, perché spesso e volentieri sono produttori, ma nello stesso tempo concorrenti, e ognuno tiene riservati i propri valori, le proprie conoscenze, i propri fatti. Il confrontarsi invece tra di loro credo sia un fatto positivo che porta a migliorare sia la qualità del prodotto, sia i rapporti interpersonali, sia la possibilità di vendere questo prodotto. E io mi auguro che si possa naturalmente arrivare anche alla definizione di un pecorino umbro nei prossimi anni.
1: E torniamo in Campania, a Sarno, in provincia di Salerno, negli Orti della Musica. L'edizione 2026 di Piantalo è stata dedicata al maestro Peppe Vessicchio, una giornata tra musica, cultura e impegno ambientale con ospiti del mondo artistico e gastronomico. Il servizio è a cura di Carmine Bonanni.
2: Un'intera giornata nei campi del pomodoro San Marzano DOP dedicata al maestro Peppe Vessicchio, l'evento Piantalo 2026, creato da Gusta Rosso per raccontare e far vivere da vicino il ciclo del pomodoro San Marzano DOP, ha rappresentato il primo esempio italiano di Agri Day Culture e ha dato vita al primo AgroSoft Clubbing d'Italia, in cui musica, energia e socialità si sono combinate nel rispetto dei ritmi naturali.
3: È importante, oltre al ciclo di produzione, imparare a farlo riconoscere il vero San Marzano, perché si riconosce solamente entrando nei campi e capendo perfettamente il sapore, il colore, il metodo di coltivazione. Quindi se lo riconosci è facile non farti fregare con qualche contraffazione. La contraffazione è uno degli elementi più negativi che ci sono nel nostro settore e che hanno bisogno di essere ancora più incisivi di chi è preposto alla tutela, per poter smantellare questo approfittarsi delle nostre eccellenze per vendere un prodotto che poi non corrisponde a San Marzano.
4: È l'identità della cucina italiana, cioè il pomodoro, come la pasta, la pizza, e si abbina tantissimo al pomodoro, e San Marzano rappresenta proprio la vera identità italiana. Quante volte abbiamo parlato di questo prodotto così importante, che non è equiparabile agli altri perché si va a differenziare per le sue caratteristiche, e quando tu hai il vero San Marzano tra le mani te ne accorgi, e che veramente poi quando lo riporti nel piatto il gusto è quello che è, quella lettura al palato è un qualcosa di fantastico e rimane un ricordo indelebile al palato.
5: Peppe era un artista, il suo modo di vivere era quello di un artista, il suo modo di pensare, lui era costantemente in produzione artistica, questo suo avvicinarsi alla terra, alla natura, era proprio questo, era un'apertura della sua immensa sensibilità, e nel cuore, rimarrà nel cuore, è una di quelle persone che non si perderà mai.
1: Ed è sempre firmata dal nostro Carmine Bonanni la consueta rubrica sul mondo del cibo campano. In questa puntata entriamo nella storia dell'antica pizzeria da Michele, dove nasce il Museo della Pizza, uno spazio dedicato alla memoria, all'artigianalità e all'eredità della famiglia Condurro. Vediamo.
2: Non una semplice celebrazione del passato, ma un ponte verso il futuro della pizza. Il museo voluto a Napoli dalla famiglia Condurro, dell'antica pizzeria da Michele, propone documenti inediti, licenze storiche e le foto d'epoca che testimoniano l'evoluzione della pizzeria dal 1870 ad oggi. Gli attrezzi del mestiere, pale in legno, madi e impastatrici a mano, e un omaggio ai momenti iconici con le visite delle star di Hollywood e delle grandi personalità italiane.
6: Siamo molto felici, fino ad adesso sono arrivati a vedere il museo più di 1000 persone, quindi gli sforzi che abbiamo fatto, tutta questa attenzione verso questo tipo di attività sta dando i suoi frutti. Il museo è stato aperto per 3 motivi fondamentali: uno, per omaggiare la pizza, perché la pizza è l'identità dei napoletani, è l'orgoglio dei napoletani; il secondo motivo è un omaggiare la mia famiglia, che nel 1870 ha dato vita alla pizzeria; e l'ultimo, questo rendere grazie a Forcella, questo quartiere tanto bistrattato, attraverso, all'interno del quale noi, attraverso il museo e altre associazioni che sono presenti, vogliamo creare un polo culturale. Il museo è diviso in 5

0: Ambienti. Il primo ambiente c'è la storia della pizza, come è nata la pizza, le varie evoluzioni, c'è la storia della nostra famiglia, come è cambiato il mestiere del pizzaiolo, come sono cambiate le varie attività, i vari negozi della pizza. Nel secondo ambiente ci sono tutti i ricordi che erano presenti all'interno della pizzeria, in modo particolare del vintage sia della Coca-Cola sia della Peroni, reclame, bottiglie e poi alcuni oggetti presenti nella pizzeria, radio, frigoriferi, ventilatori, telefono, un materiale degli anni 50. Poi c'è la terza sala dove abbiamo chiamato la sala dei personaggi famosi, dove sono soltanto gli angoli dei personaggi che sono venuti nella pizzeria, l'angolo della Julia Roberts, di Maradona, ma anche gli attrezzi che hanno distinto l'attività del pizzaiolo. Passa pomodori, c'è un'impastatrice a mano molto antica, c'è la madre dove veniva conservata la pizza, le stufaiole dove il primo delivery, dove venivano portate queste pizze in giro e vendute, e poi c'è un forno a carbone che veniva autorizzato nelle famiglie appunto per cuocere le pizze. E l'ultima sala è la sala dell'experience, dove chi vuole imparare a fare la pizza impara a mettere le mani in pasta, come si fa una pizza, come si fa un impasto. Anche qua ci sono diversi oggetti appartenuti ai pizzaioli, in modo particolare alla mia famiglia. E in ultimo c'è il forno, dove chi vuole impara anche a infornare.
1: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, come sempre tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere, stesso orario, stesso canale, e se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci come sempre online, dove il nostro racconto non si ferma mai, noi ci siamo sempre. A presto!

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre il mercato al centro del programma. Iniziamo la serie dei collegamenti andando a salutare Salvatore Piazzo, voce storica della RAI. Ciao Salvatore, ben ritrovato.
1: Anche a te e a tutti quelli che ci ascoltano, un cordiale saluto.
0: Parliamo un po' dell'attualità, arriva Carnevali alla Juventus, una figura di grande competenza, un dirigente equilibrato che ha maturato tanta esperienza al Sassuolo. Una scelta giusta quella della Juventus?
1: Ma penso di sì, perché Carnevali è molto bravo. Parlo dell'assunzione, non dei licenziamenti, perché nel merito dei licenziamenti non entro. Non so quali siano le colpe di Comolli, probabilmente aver preso qualche calciatore sbagliato. Quindi.
0: Però insomma, Carnevali, secondo te, la Juventus.
1: Ma guarda, il Sassuolo ha fatto un motivo molto serio. Nella Juventus c'è voglia di rinnovamento e è intervenuto direttamente John Elkann, anche con una procedura sicuramente legittima ma alquanto irrituale, perché ci si aspettava che fosse il consiglio di amministrazione a prendere delle decisioni, invece è intervenuto lui direttamente.
0: Ecco, per quanto riguarda,
1: anche se ha la delega per questo, attenzione.
0: Certo. No, dicevi di Comolli, si è dimostrato probabilmente inadeguato per il ruolo e poi l'incompatibilità con Spalletti era diventata più che evidente.
1: Ma è tutto il campionato che attraversa un momento di particolare conflittualità tra allenatori e manager, perché la stessa cosa è accaduto praticamente nel Milan. Vedi che Ibrahimovic nemmeno risponde alle chiamate di Allegri, che teoricamente dovrebbe essere l'allenatore del Napoli.
0: Certo, però restando ancora sulla Juventus, si dice che adesso con l'arrivo di Carnevali potrebbe addirittura riaprirsi la vicenda Vlahovic. Secondo te potrebbero esserci margini per tornare a discutere, per tornare anche a pianificare un accordo?
1: Ma francamente non lo so, ho qualche dubbio, perché Vlahovic costa molto e rende poco.
0: Ti aspettavi chiaramente molto di più, soprattutto dopo che alla Fiorentina aveva fatto vedere di essere in grado di segnare un bel numero di reti, poi evidentemente alla Juventus non è riuscito a reggere certe pressioni?
1: Sì, ma forse perché nella Fiorentina un po' la squadra giocava per lui, e invece nella Juventus ci sono varie personalità, quindi o ti inserisci di forza, di prepotenza, un po' come ha fatto Højlund al Napoli, oppure hai problemi. A me personalmente non è che entusiasma molto Vlahovic e ritengo infondate le indiscrezioni secondo le quali dovrebbe finire al Napoli.
0: Ecco, poi parleremo del Napoli, però voglio sentire il tuo pensiero anche a proposito del Milan, che continua a prendere tempo per l'allenatore. Glasner sembra sempre essere il favorito, però ci sono anche altre idee, vedi ad esempio quella che porta ad Amorim.
1: Ma ammesso che Allegri venga liberato.
0: Sì. Hai qualche dubbio?
1: Cioè, voglio dire, perché in effetti è un poco, come dire, un po' strana tutta questa vicenda, perché Ibrahimovic in una intervista praticamente alla domanda, insomma, dice: ma adesso chi comanda nel Milan? E lui ha risposto: io sono il boss. Noi conosciamo il personaggio, che peraltro è particolarmente esplosivo, simpatico in certe uscite, però tutto sommato il Milan attraversa un momento di grave crisi proprio strutturale, perché in effetti mancano le figure chiave in un campionato dove il Milan dovrebbe svolgere un ruolo molto ma molto importante. Ibra si è molto preso negli spogliatoi con Allegri, qualcuno dice che sono volate parole grosse in più di un'occasione, per cui è chiaro che Allegri andrà via dal Milan, però mi sembra più un dispetto quello di Ibrahimovic per dire: no, non ti lascio andare via subito, comando io. Ecco, insomma, questa è una cosa un po' particolare. Poi Ibra è partito per gli Stati
0: Beh, sì,
1: Uniti,
0: adesso fare il
1: per i
0: commentatore
1: mondiali,
0: mondiale.
1: e quindi sostanzialmente non c'è più l'interfaccia, l'interlocutore, per cui l'agente di Allegri non sa a chi telefonare.
0: Comunque, ecco, parlando di Allegri, se come pare tutto alla fine dovrà appianarsi, te lo saresti aspettato come allenatore del Napoli?
1: Ma in un certo senso sì, e per altri versi no. Cioè, voglio dire, l'ultimo acquisto che ha fatto De Laurentiis e Conte era fortemente aggregante, la piazza si schierò per intero al 100% con Conte. Allegri invece è stato divisivo, però era un po', come dire, tra i tre o quattro allenatori osservati speciali di De Laurentiis. Peraltro, come con Conte, c'è un rapporto di amicizia e di grande rispetto tra Allegri e De Laurentiis. Ora sembrerebbe che De Laurentiis voglia telefonare lui a Ibrahimovic, invitarlo a Los Angeles nella sua villa e quindi cercare di sbloccare la situazione, anche perché, detto tra noi, insomma, i ritiri sono prossimi, quindi al di là del fatto del mondiale, ma insomma i ritiri sono oramai già fissati, quindi, ma poi anche per il mercato. È vero che il mondiale offre la possibilità a tutti i club di una vetrina speciale nella quale ammirare i gioiellini. Pensiamo a Coné, che vedremo domani sera, oppure pensiamo ai calciatori del Brasile, che secondo me è una compagine favorita, ma anche a quelli della Francia, della Spagna, della stessa Germania. Ecco, insomma, quindi il mercato come si fa? Prendi per esempio la situazione di alcuni club, ecco anche quelli della Juve. Cioè, Vlahovic andrà via o non andrà via? E chi governa e chi comanda? Chi decide che? Cioè, nel Milan uguale, Ibrahimovic se n'è andato, ma nel frattempo ha lasciato tutto in sospeso. Per cui io leggo anche i siti dei milanisti, a parte che ho due nipoti milanisti a Milano, quindi immaginarsi come sono informato sui fatti. Ma sostanzialmente sono i tifosi del Milan, sono quasi esterrefatti, mentre quelli della Juve dicono: beh, meno male se n'è andato come lì perché ha fatto disastri, eccetera. Poi vai a vedere bene chi ha fatto i disastri. Però poi nel Milan è tutto fermo, è tutto proprio acqua cheta.
0: Comunque, restando sul Napoli, secondo le tue sensazioni, De Bruyne...

0: chissà, rimarranno ancora a giocare nelle file dei partenopei il prossimo anno?
1: Ma ci sarebbe pure il caso Lukaku, in effetti Anguissa potrebbe anche andare via, anche se ha 30 anni, attenzione, perché noi parliamo di calciatori anziani, però Anguissa in questo campionato ha avuto nelle finali qualche problema, ma ha fatto un inizio sorprendente e la scorsa stagione ha fatto un campionato eccezionale. De Bruyne è classe pura. E qualità, è difficile che un allenatore ne faccia a meno, a patto che, voglio dire, si ripresenti adesso ai mondiali nella forma che conosciamo, cioè di un grande calciatore, anche se bisogna dire che nelle prime 9 partite del Napoli si era espresso a grandi livelli, aveva segnato di fatto 4 gol anche in Champions, quindi voglio dire De Bruyne, poi bisognerà vedere Allegri. Credo che Allegri abbia bisogno di un calciatore del genere, considerato che nel Milan aveva Modric che di anni ne ha almeno 6 in più.
0: Comunque, se dovesse partire uno dei due, il sogno porterebbe a Rabiot che è uno dei fedelissimi di Allegri.
1: Ora Rabiot, però guarda, attenzione, perché nella Fiorentina c'è Ndour che è un vecchio pallino di De Laurentiis e di Manna, quindi insomma bisogna vedere se Rabiot, che peraltro è un calciatore di grandissima qualità, oppure il giovane Ndour, di cui abbiamo visto cose veramente egregie, notevoli. Insomma, voglio dire, tra l'uno e l'altro non è che c'è veramente l'imbarazzo della scelta. O prendi il più giovane e quindi fai un discorso di rientro anche in quelli che potrebbero essere i parametri economici, ma anche per riportare la squadra. Immaginiamo che il Napoli è comunque la squadra più vecchia del campionato e il campionato italiano ha la media età più alta di tutta l'Europa.
0: Non c'è dubbio. E poi si parla molto anche di giocatori che andranno in scadenza per la difesa Ghila e per la corsia destra difensiva Dodò. Sono due giocatori che il prossimo anno vedranno il loro contratto scadere con il loro club, la Lazio e la Fiorentina.
1: Però vedi, Ghilla sembra, almeno per quello che mi dicono a Roma, sembra non cedibile
0: Sì.
1: al momento, poi si tratta di vedere. Però io credo che il problema del Napoli sia un po' prima di tutto di sfoltire prima di prendere altri calciatori. Tu immagina, intanto per esempio in partenza si dice anche di Lobotka alla Juventus, Spalletti lo vorrebbe perché lo ha tenuto, lo ha visto giocare, insomma si fida molto di Lobotka e d'altro canto è uno di quei giocatori, di quei calciatori che ogni club vorrebbe in quella posizione del campo. È un motore inesauribile, non si ferma mai, anche egli ha avuto dei piccoli problemi nel finale di campionato, però sai, adesso c'è tutta l'estate per riprendere i discorsi. E ti dicevo, il Napoli ha un grosso problema, al momento ha un organico di quasi 40 calciatori, alcuni con ingaggio molto alto, pensa a De Bruyne, pensa allo stesso Anguissa che insomma sono circa 3 milioni, pensa a Lukaku, a quello che prende Lukaku e che è stato messo praticamente in vendita al prezzo di saldo estivo di 10 milioni di euro. E gli attaccanti del Napoli, pensa, se consideriamo anche gli esterni, sono 10-12, cioè, voglio dire, è tanta roba, quindi bisognerà, e alcuni sono bravi, per esempio Alisson Santos, però ritorna Novalang, prendi Højlund, però ritorna Lucca, prendi Neres e Vergara che stanno a destra, mentre Politano è in fase un po' calante, però il suo apporto è sempre molto ma molto importante, soprattutto in fase difensiva. Poi bisognerà vedere, arriva Allegri al Napoli, scontato che arrivi Allegri, come giocherà? Con un 3-5-2, cambierà con un 4-3-3 per inserire tutti. Si tratta di aspettare e capire.
0: Voltiamo pagina e parliamo anche del Torino che riparte da Abate. Come lo giudichi questo allenatore che comunque è reduce da una buona stagione alla Juve Stabia e anche l'anno precedente con la Ternana aveva fatto vedere di essere un allenatore interessante?
1: Ma guarda, Abate è veramente interessante, intanto conosco bene un poco, come dire, tutta la discendenza, perché lui è stato un ottimo calciatore ed era figlio di un ottimo portiere,
0: Beniamino
1: originario
0: Abate.
1: della sì, appunto, originario della Valle Gavudina, ha giocato anche nell'Udinese, eccetera. Quindi noi lo conosciamo per quello di buono che ha fatto con la Juve Stabia, cioè voglio dire, se ne parla bene, tutti vorrebbero Abate, è uno di quelli insieme ad Aquilani, ad altri, insomma, diciamo è questa nuova generazione di allenatori che dovrebbero portare un po' di freschezza e idee nuove in un calcio che è quello italiano, che è un po' stantio. Se tu pensi e vai a vedere i mondiali, vedi quanti ex calciatori italiani ci sono in giro che danno il loro apporto. Pensa per esempio a Cannavaro, che è lì presente con una nazionale. Cannavaro è stato uno dei capitani vincenti dei mondiali, insomma.
0: Certo.
1: Beh, voglio dire, questi sono i giovani che dovrebbero portare qualcosa in più. Se no, restiamo ai vincenti, ai cosiddetti vincenti, tra virgolette, Conte e Allegri. E d'altro canto Allegri sarebbe stato preso da De Laurentiis perché proprio per la necessità di avere risultati, lo vediamo nel calcio di adesso, contano soprattutto i soldi. Questo, e i soldi devono produrre altri soldi, e questo è uno dei motivi per cui i cosiddetti fondi, sui quali si fa sempre poca chiarezza e non si lascia capire al tifoso veramente com'è la situazione, i fondi si occupano di investire in società.
0: La Fiorentina di Grosso invece come la vedi? Un Grosso che è chiamato, insieme naturalmente alla squadra che gli verrà messa a disposizione, a far dimenticare velocemente questa stagione che si è da poco conclusa, che è stata estremamente deludente per i tifosi viola.
1: Ma tu sai bene che la Fiorentina, anche per la nostra frequentazione, non sempre assidua ma intensa con questi collegamenti, è un po' anche nel mio cuore, la Fiorentina è un po' nel cuore di tanti tifosi, per tanti motivi, perché è sempre una squadra che è piaciuta. Grossa mi piace particolarmente, mi piace come lavora, mi piace come si pone nelle conferenze stampa, voglio dire, è anche un altro sui quali l'attenzione, gli zoom delle telecamere si allungano in continuazione. Certo, la Fiorentina qualcosa deve anche fare, deve anche un po' probabilmente rinforzarsi e riprendersi il ruolo che si era ripreso nella scorsa stagione, non quella che è appena finita, ma quella precedente. Insomma, era sembrato che qualcosa funzionasse alla grande.
0: E il Como in Champions invece come te lo immagini? Perché è stata la grande sorpresa della stagione scorsa, adesso dovrà confermare di poter muoversi anche su più livelli.
1: Lorenzo, guarda, ti confesso, io non scommetto mai, ma se avessi scommesso avrei preso un bel po' di soldi, perché quasi da metà campionato che avevo detto attenti al Como, perché ha espresso un calcio di qualità, grande determinazione, cioè quella squadra che hai l'impressione che vuole fare e poi ha fatto, è arrivata dove voleva, peraltro con un progetto molto ma molto serio, un progetto, ecco, quello che io dico. Un progetto funzionale agli obiettivi e i progetti funzionali agli obiettivi non possono mai essere fermi alla stagione in corso, ma devono avere un respiro ampio, diciamo a medio-lungo termine. E il percorso che ha fatto il Como dimostra proprio la progettualità, dimostra proprio la determinazione della società a fare bene, a fare con calma e ad ottenere i risultati. Qualcuno può obiettare che il Como abbia ottenuto il miglior risultato di sempre da tutti i punti di vista, considerato che i suoi calciatori sono giovani, anzi il Como è una delle squadre più giovani del campionato e tutti i suoi calciatori vengono considerati dei piccoli gioielli. Penso che tutti siamo d'accordo su questo.
0: Ti intriga invece, ti incuriosisce Tedesco, che è il nuovo allenatore del Bologna e sarà chiamato a sostituire Vincenzo Italiano passato al Besiktas?
1: Beh, la perdita di Vincenzo Italiano è importante. È chiaro che, voglio dire, adesso anche in questo caso bisogna immaginare che si faccia un progetto così come è stato fatto per Fabregas nel Como. Non è che ci si può aspettare che arriva Tedesco e sostituisce un allenatore bravo come Italiano, che per la verità molti aspettavano dalle parti del Napoli, anzi, volevano che arrivasse a Napoli al

0: posto di Allegri che, come ti dicevo, è stato un po' divisivo, anche se adesso, diciamo, i sondaggi si sono ricompattati. Tedesco, andremo a vedere, ma anche Aquilani che insomma è in cerca, poi c'è Bianchi che si è mosso. Io l'unica cosa che mi sento di dire è che vedo un movimento di allenatori veramente frenetico, mai forse come in questa stagione, allenatori che si muovono da tutte le parti e molti di questi allenatori non cioè, si muovono a dispetto dei contratti che avevano. Cioè, questa è una cosa che a me personalmente non piace, non mi sembra un elemento corretto avere un contratto di 3 anni, arrivare a 2 anni e dire no, io me ne vado. E perché te ne vai? Non si sa, perché vado in un'altra squadra oppure vado a fare soldi in Arabia, tanto lì i soldi si fanno di sicuro, guerre permettendo.
1: In 30 secondi ti chiedo anche, parlando della Serie B, un giudizio su Nesta, nuovo allenatore dell'Avellino.
0: Ma guarda, Nesta è un calciatore, ecco, parliamo appunto di quei calciatori, ti parlavo di Cannavaro, ecco, Nesta è un altro mondiale, è uno che è rimasto fermo un anno e mezzo, si è trasferito a Miami, probabilmente voleva sistemarsi da quelle parti, comunque ha accettato di buon grado la nomina nell'Avellino, ma teniamo presente che la Serie B è un campionato a due. Ben 13-14 squadre su 20 sono squadre che hanno fatto la Serie A e se vai a vedere poi anche i tre gironi della Serie C, trovi almeno altre 5-6 squadre che hanno fatto la Serie A.
1: Vedremo dunque quello che saprà fare Nesta all'Avellino. Grazie per il momento a Salvatore Piazzo. Buona giornata, a presto.
0: Grazie a te, ti saluto.
1: E dunque, dopo questa chiacchierata con Salvatore Piazzo, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Buonasera, buonasera a tutti. Grazie intanto a Trento e al Trentino che ci ospitano. Grazie al Presidente Cairo, al Dottor Della Valle, a tutta la comunità di RCS, di Gazzetta dello Sport e del Festival dello Sport, e grazie a Julio Velasco per essere qui con noi oggi. Io mi sono commosso dietro le quinte nel rivedere quelle immagini, tu invece sei rimasto a ciglio asciutto. Qual è il segreto della tua, non della tua freddezza, ma del tuo autocontrollo, della tua forza morale?
1: Vabbè, buonasera a tutti, grazie agli organizzatori, grazie a voi per questi applausi. Devo dire che la prima volta dopo la vittoria che guardo queste immagini
0: è la prima volta?
1: Sì.
0: Come mai?
1: È perché un po' perché non è che vado a guardare indietro, un po' perché non ho avuto l'opportunità, insomma, di vedere così se partita per partita, no? E devo dire che mi sono emozionato adesso, perché tra gli applausi, questa immagine, insomma, noi ci stiamo rendendo conto di quello che abbiamo fatto adesso, più che nel momento, perché nel momento uno sta lì focalizzato partita per partita, punto a punto.
0: Devi mettere il microfono più vicino.
1: Così meglio? Sì, decisamente. E quindi freddezza, io credo che noi allenatori dobbiamo trasmettere quello che la squadra ha bisogno, non ci riusciamo sempre, però questa squadra veniva di un anno difficile, molto chiacchierata, eccetera, aveva bisogno di tranquillità, aveva bisogno di combattere l'ansia, aveva bisogno di vivere momento a momento, e quindi ho cercato di, non c'era bisogno di motivarle più di tanto, di urlare, c'era bisogno di trasmettere sicurezza, trasmettere tranquillità, e quindi ho cercato di rimanere impassibile, ma dentro è diverso, no? Dentro è un'altra cosa, non è che uno è freddo, uno è un po' un attore, l'allenatore è un po' un attore, deve trasmettere qualcosa e deve scegliere cosa trasmettere. A volte assecchiamo.
0: L'allenatore non deve mentire mai, perché se mente, se dice, non soltanto se dice a uno che lo fai giocare e poi non lo fai giocare, ma anche se dici siamo più forti, vinceremo, se poi non ci credi, loro capiscono subito che tu non ci credi, si sentono ingannati.
1: Sì, io non credo molto appunto nei discorsi che non hanno una consistenza, una verità dietro. Intanto io credo che un allenatore le devono piacere i suoi giocatori o le sue giocatrici, ma non li devono piacere perché sono le più forti, le devono piacere perché sono le sue. È un po' come con i figli, non è che io amo le mie figlie perché sono meglio della figlia dei miei amici, le amo perché sono le mie. E con i giocatori è la stessa cosa. Se mi piacciono quelle degli altri, cosa che a alcuni allenatori le succede, che le piacciono sempre quelle degli altri, è molto difficile che la sua squadra si senta convinta, abbia molta autostima, abbia la forza anche di affrontare squadre che sulla carta sono più forti. Perché questo, la pallavolo come gli altri sport che sono giochi, sono proprio un gioco. Io ripeto spesso che se il Comitato Olimpico mettesse il nascondino come gioco olimpico, si svilupperebbe la strategia, la tattica, la tecnica del nascondino. È chiaro che si dovrebbe delimitare il campo, dare un limite di tempo, e diventerebbe un sport. Ecco, tutti i giochi sportivi erano un gioco che diventano un sport, e quindi bisogna giocare meglio degli altri. Tutti i discorsi che si fanno prima, dopo, gli americani ci battono perché loro a 18 anni vanno via di casa, self-made man, sono più autonomi, i nostri sono mammoni, e si vede che adesso vanno via più tardi da casa, non vanno più via. E così via.
0: Tu non ami molto gli americani, eh?
1: Come?
0: Tu non ami molto gli americani.
1: No, io alcune cose li amo molto, altri meno. Come latinoamericano, diciamo che la politica estera americana mi piace poco.
2: Vuoi strappare anche tu una foto di qualche presidente americano? Il festival è finito sui siti di tutto il mondo ieri grazie a Carl Lewis che ha strappato la foto di Trump. Ma no, dai, torniamo allo sport. Perché i quarti di finale sono la partita più difficile delle Olimpiadi?
1: Bene, sono la partita più difficile per le squadre che tutti sanno che giocano per una medaglia, per le squadre più forti, perché di solito per come si fanno le combinazioni, tranne qualche caso strano come mi è successo a me a Rio con l'Argentina che abbiamo trovato in quarto di finale, il Brasile che era arrivato quarto nell'altro gruppo, noi eravamo arrivati primi e poi loro hanno vinto l'Olimpiade, abbiamo perso in quarto di finale, però di solito l'altra squadra è più debole sulla carta, quindi l'altra squadra ha tutto da vincere e poco da perdere. È la squadra che ha più nome, più curriculum, diciamo, è meglio classificata, ha tutto da perdere. Se noi perdevamo in quarto di finale era un fallimento. E quindi la tensione nervosa e l'obbligo di vincere, io credo che sia di tutte le cose psicologica e mentale che può avere una squadra, ma anche un atleta individuale, è quello peggiore, è quello più difficile, che va combattuto in tutti i modi. Io mi ricordo sempre l'Olimpiade di Tokyo, Djokovic, che è inutile dire che è un fenomeno dello sport mondiale, andò a quell'Olimpiade, tutti lo davano come vincitore assoluto e facile, non ha preso nemmeno la medaglia di bronzo. Invece in questa Olimpiade, che già si diceva ma è vecchio, ci sono altri che le possono battere, insomma non era dato così sicuro come vincitore, ha vinto l'Olimpiade. Quindi il quarto di finale vanno preparati di un modo diverso delle altre partite, perché si sa che c'è questa tensione, anche se uno le chiede ai giocatori non lo diranno, perché non è bello dire, però è difficile.
0: A proposito, tu sei tifoso di Djokovic, di Nadal o di Federer? Tra i tre grandi
1: è una bella scelta.
0: Ci stanno lasciando sportivamente.
1: È una bella scelta, no? Farei fatica a scegliere uno dei tre perché non sono uno che conosce molto il tennis, come per sé. Sono tre fenomeni.
0: Maradona o Messi?
1: Per me Maradona, un po' perché è più della mia epoca, un po' perché come giocatori magari è difficile scegliere, ma Maradona aveva una forza di leadership mostruosa, enorme, che Messi ce l'ha però è più silenziosa e meno forte secondo me. Quella di Maradona era e credo che Maradona, se giocasse come tutti i grandi campioni, come Cruyff, come Di Stefano, come Platini, tutti i grandi campioni, con i metodi di allenamento di adesso, con il miglioramento che ha avuto la medicina sportiva, la fisioterapia, eccetera, sarebbero i migliori. Il problema di Maradona è stato uno solo, lo sappiamo tutti, è stato la cocaina che ha, però perfino con quella riusciva a giocare ad altissimi livelli. Quindi...
0: E la cocaina non aiuta la prestazione sportiva?
1: No, assolutamente.
0: Però il doping esiste, tu stesso l'hai detto, anche nel calcio forse.
1: No, il doping esiste dappertutto, ma la cocaina non è una droga di doping, la cocaina è una droga sociale, la cocaina è una droga che dà onnipotenza per pochi minuti e dopo viene il down, quindi nessun sportivo si doperebbe con cocaina nemmeno per correre 100 metri, perché non è controllato.
0: Ecco, però Maradona è stato il più grande, però non è stato un grande allenatore. Perché tu dici non ha saputo uccidere il fuoriclasse che era in lui. Anche Platini non è stato un grande allenatore. Cruyff invece è stato un grande allenatore. Ancelotti, Guardiola. Com'è che un grande campione diventa un grande allenatore e un grandissimo campione non lo diventa?
1: Perché fanno due cose completamente diverse. Il giocatore fa proprio praticamente con i compagni, ma fa. Noi allenatori non facciamo nulla. Sì, chiediamo un time out, programmiamo gli allenamenti, ma in campo non facciamo nulla. Il nostro lavoro è convincere ad altri, che sono i giocatori e le giocatrici, a fare. E quindi è completamente diverso. Ed è assolutamente negativo, se uno è stato un grande giocatore, mettersi d'esempio. Come è negativo per un figlio se il padre o la madre si mette d'esempio. Perché l'altro è semplicemente un altro. Non è come noi. È diverso, ognuno delle squadre è diverso e noi dobbiamo pensare costantemente che cosa ha bisogno quell'altro che è diverso da me, rispetto anche a un compagno, una compagna, per aiutarlo. Noi dobbiamo aiutarli, dobbiamo insegnarli e poi loro devono giocare liberi, perché se loro giocano guardando, che a volte succede, no? Che guardano così, stanno giocando, qua c'è il campo e guardano a vedere la reazione dell'allenatore, se questo succede vuol dire che nel processo educativo c'è qualcosa che non va. Cioè, io questo lo penso per le giocatrici, per i giocatori, ma anche per i figli, anche per i giovani. Noi con i figli li dobbiamo educare, prepararli per quando noi non ci saremo, per quando loro andranno via di casa, quando andranno a lavorare, non difenderli a tal punto che loro dipendano da noi. E questa è stata una delle prime cose che io le ho detto alle ragazze. Proprio nella prima riunione ho detto: io voglio giocatrice autorevole e autonome, anche autonome da me, perché nel 24 pari i giocatori sono da soli lì dentro, non c'è allenatore che tenga. O sanno cosa fare, o hanno la forza di farla, hanno la situazione psicologica che le permette di farlo, o non c'è allenatore che tenga.
0: Ecco, però poi... Tra l'altro, questa cosa del relativismo, questa cosa per cui l'allenatore deve parlare con un altro, sapendo che lui è un altro da te, quindi ha magari stimoli diversi dai tuoi, una visione diversa dalla tua, è una lezione che Velasco mi ha raccontato aver appreso quando, ai tempi della dittatura argentina, per sopravvivere, tra i tanti mestieri che ha fatto, puliva i vetri. L'altro giorno sono andato dal dentista e ti ho pensato, perché io d'istinto ho aperto la porta vetri spingendo la mano sul vetro, e quindi la persona che avrebbe poi dovuto lavare quel vetro avrebbe dovuto anche lavare la mia brutta impronta, mentre se io avessi preso la manopola. E tu quindi hai imparato il relativismo non da Einstein, ma dal fatto che chi usava la mano, la manopola, metteva la mano sulla manopola, e chi invece la metteva sul vetro poi ti costringeva a pulire. È così.
1: Sì, io credo che in tutte le cose bisogna vedere le cose dal proprio punto di vista e dall'altro punto di vista. L'empatia si basa in questo. Quell'esperienza io me la ricordo bene, perché anch'io quando entravo a una banca, quelle palazzi dove le porte sono di vetro, che c'è la manopola, per insomma uno spinge ed entra, e poi quando io dovevo pulirla alle 6 a 10 del mattino prima che arrivassero i clienti, e vedevo tutte le mani lì, a me stesso mi diceva: ma perché non prendono la manopola, no? Invece di spingere, ma anch'io spingevo la porta così, ossia la porta è vista da chi le spinge, ma è vista da chi la pulisce. E questo poi mi è venuto in mente molte volte, no? Perché io quando ho cominciato ad allenare ho fatto tutti questi errori che dico di non fare, li ho fatti tutti. Da alla prima squadra, che era una squadra seniors però di livello basso, che quando le cose non le facevano bene io entravo in campo e dicevo: ma no, con questo tono così di superiorità, ma no, così no, se fa così, e lo facevo bene oltretutto, e era un disastro, perché dopo la domenica giocavano loro. Quindi io che cosa ho ottenuto? Ho ottenuto che loro si sentissero inefficienti. Il forte ero io, però io non giocavo, giocavano loro. Così come quando allenavo Under 14, quindi ragazzini, siamo arrivati in finale e nelle spogliatoie ho preparato la finale come se fosse una squadra, come se fosse io a giocare, tipo ogni maledetta domenica, no, di Al Pacino. No, allora questo è il momento, adesso vinciamo. Un disastro totale.
0: Al Pacino in quel film non è un buon allenatore.
1: No, è un buon allenatore per quelle squadre lì, ma se avessero 13 anni no. I ragazzini erano paralizzati perché avevo creato un ambiente così carico che loro non erano in grado di svolgere. 14 anni va fatto cose per 14 anni, quando hanno 25 e quando hanno 25. Non è tutto uguale. E questo processo uno lo impara facendo errori. Come è l'altro? Come riesco a capire? Non sempre c'è bisogno del psicologo, molte volte sì, però molte volte uno deve capire, senza fare cose troppe teoriche, come è questo giocatore o questa giocatrice. Non mettiamoli un titolo subito: questo ha paura, questo è disordinato. Non serve quello, serve vedere qual è il problema e come lo posso aiutare. Poi è chiaro che facciamo anche delle scelte, soprattutto in nazionale, magari giocatrici o giocatori non li convochiamo o li convochiamo e poi li lasciamo fuori perché non sono all'altezza, però fino all'ultimo giorno noi dobbiamo essere prima insegnanti e poi allenatori. Qual è la differenza? Che l'insegnante insegna a tutti, aiuta a chi imparino, l'allenatore porta i giocatori oltre quello che loro stesso credono che sono i loro limiti. Sono due cose diverse, perché se una maestra di prima elementare porta i bambini oltre i loro limiti, secondo me non funziona molto bene. E viceversa, se in una squadra adulta che deve giocare un mondiale, un'olimpiada, un campionato di Serie A, non li porta mai oltre i limiti, nemmeno, perché quelli sono anticorpi che sviluppano i giocatori. Non si sentono bene quando uno li porta oltre i limiti, però se ci riescono, poi hanno gli anticorpi alle difficoltà, hanno gli anticorpi allo stress, hanno gli anticorpi all'avversario che magari gioca meglio. E questo serve molto nei momenti decisivi della partita. Quindi un equilibrio sempre molto sottile.
0: Certo. Che cos'è il carisma, Julio?
1: Ostia. Guarda, io non so bene cosa è, però so bene che cosa non è. O sea, il carisma non è assoluto, come poi io tutte le... Io sono uno che crede molto nelle specificità delle cose. E non credo che uno è valido per tutto, che si allena bene pallavolo potrebbe allenare altri sport, no, non credo a queste cose. E per il carisma c'è un po' di personalità della persona, però c'è molto dell'autorevolezza. O sea, se sa molto di cosa parla, e che chissà molto di cosa parla non parla in generale,

0: fa esortazioni, non dice dobbiamo giocare di squadra, li fa giocare di squadra, fa delle cose concrete, specifiche, che il prodotto di quelle cose è un gioco di squadra. Se una persona con carisma parla di una cosa che non sa o che sa poco e quindi parla in generale, perde carisma. Perché io lo dico spesso, ma lo posso dire anche per parlare della vostra professione, se io ho giornalisti bravi d'esperienza, che sono abituati a leggere, a lavorare, io le do 10 libri di pallavolo, le faccio un corso di 10 lezioni, possono parlare con un allenatore, tranquillamente. Cosa sarà mai? Non è che è una cosa difficilissima. Non vuol dire che sono allenatori, perché parleranno con le frasi del libro, con le frasi mie che ho insegnato nel corso, non con le sue. E quando uno parla di cose che non sa molto, parla in generale, perché si entra nei particolari, non lo sa. E questo i giocatori se ne accorgono, come se ne accorgono gli studenti a scuola. Se ne accorgono anche e rispettano il professore che sa veramente molto, perché se percepisce. Queste due cose sono molto importanti, secondo me, nel carisma. E la terza, direi, qual è il rapporto con le altre persone. Perché se una persona è abbastanza carismatica, sa molto, però quel carisma e quel sapere lo usa per mettere sotto il piede agli altri, alla lunga perde il carisma.
1: Tu, Julio, non sei solo un allenatore della mente, no? Gli argentini hanno una grande tradizione di psicologi, tu stesso hai studiato filosofia, hai in qualche modo insegnato, tra le tante cose che hai insegnato da ragazzo, quando ero studente universitario, anche qualcosa di psicologia, ma tu sei anche un allenatore del corpo. E quando eri vice allenatore della nazionale argentina, l'allenatore era un sudcoreano che per tradizione asiatica non si occupava della preparazione atletica, quindi tu di fatto eri il preparatore atletico. Prima col bravissimo direttore della Gazzetta dello Sport, Stefano Barigelli, abbiamo parlato di suo fratello Ennio, che è stato, diceva prima Velasco, il più bravo preparatore forse atletico con cui lui abbia mai lavorato, e rivolgiamo ovviamente un pensiero alla sua memoria. Quando invece ti sei occupato di calcio, ti colpiva il fatto che la preparazione atletica era meno seguita. Qual è il segreto? Ognuno ha bisogno di un lavoro diverso? Com'è che tu ti approcci al fisico? Ad esempio di queste donne che hanno questi fisici che ci colpiscono così tanto, perché sono alti, veloci, ma sono anche leggeri.
0: Sì, ma nella preparazione fisica la prima cosa, come nella parte mentale, come nella parte tecnica, bisogna capire che tipo di sistema neuromuscolare ha. Nel caso della pallavolo, perché la pallavolo è un sport molto neuromuscolare, più che muscolare, essendo un sport molto veloce. E ci sono atleti o atlete veloci, intermedie o lente. Noi, insieme al basket, siamo gli unici due sport che prendiamo giocatori o giocatrici lente per giocare un sport veloce. Perché? Perché prendiamo giocatori o giocatrici molto alte. E quindi a volte un giocatore o una giocatrice molto alta è lenta. E la giocatrice che è lenta va allenata di un modo diverso di quella che è veloce. Perché non la trasformeremo in veloce, però le possiamo dare qualcosa in più, ed è una questione di percentuali, non è bianco-nero, lavora un po' di più una cosa, meno un'altra e viceversa. Lo stesso, questa è la prima differenza. La seconda considerazione, quali sono i giocatori e le giocatrici che soffrono o possono soffrire di microtraumi, cioè non l'infortunio che sbatte contro il palo della rete, ma microtraumi nelle spalle, nelle ginocchia.
1: Ma ad esempio Mocchi De Gennaro, che invece deve essere un furetto, fa i pesi anche lei o non le servono da pesantissimo?
0: Mocchi fa pochi pesi perché ha 38 anni, ha diversi piccoli problemi che trattati bene le permettono di giocare senza problemi e di allenarsi. Però se lei fa pesi come un altro libero, anche se un altro libero, avrebbe dei problemi. Il secondo caso che ho detto, cioè a certe situazioni fisiche che richiedono un certo tipo di lavoro, che di solito si fa preparatore con fisioterapisti insieme per impedire che l'allenamento le crei dei danni, mentre altri giocatori sono giocatori e giocatrici che non hanno mai un infortunio nella loro carriera, non hanno mai problemi. Ci sono invece quelli che hanno spesso problemi, ma trattati bene possono giocare fino a molta età.
1: Come è stata la tua esperienza nel calcio, prima nella Lazio di Cragnotti, poi nell'Inter?
0: È stata molto interessante, innanzitutto perché io sono un calciofilo, cioè io ho giocato anche calcio e, come dico spesso, i giocatori di pallavolo, molti, la maggior parte, siamo calciatori frustrati, nel senso avremmo dovuto giocare calcio. Per quello anche io non condivido, non uso, non credo in quelle frasi: se ci credi puoi, se lo sogni lo puoi fare, perché se quello fosse vero io avrei giocato del numero 10 nell'Estudiante della Plata, che era la mia squadra del cuore, e del numero 10 ovviamente, no, del marcatore laterale. No, l'ho sognato molto e non ci sono riuscito. Quindi avere l'opportunità di conoscere in Italia, per di più, che è uno dei campionati più importanti del mondo, il calcio da dentro, era un'opportunità unica, con allenatori importantissimi, insomma, ho fatto il dirigente.
1: Con Ericsson hai lavorato?
0: Con Ericsson e con Lippi, niente più niente meno. E mi ha servito molto anche per vedere le cose dalla parte di chi pulisce o spinge la porta, perché noi allenatori e dirigenti le chiediamo e a volte non ci mettiamo nei loro panni, no? E lì ero nelle vesti del dirigente. E ci sono molte le conclusioni che ho fatto. La prima è che i giocatori di calcio che noi vediamo da lontano, che guadagnano molto, alcuni poi guadagnano tantissimo, altri non tanto, sono ragazzi uguali che i nostri, solo che gli piace il calcio. Non è che hanno deciso di giocare calcio perché sapevano che così potevano guadagnare molti soldi, hanno giocato calcio perché era la loro passione. Poi le danno molti soldi, mica li devono rifiutare, li prendono, cioè. Ma anche sono arrivato alla conclusione che il mio ruolo, nemmeno da vecchio, era fare il dirigente. Io sono un tecnico, sono un allenatore. Una volta ero a Roma camminando per un quartiere dove c'è via del falegname, via di diversi mestieri, e io guardando ho detto: la mia via qual è? È via dell'allenatore o via dei dirigenti? E lì ho cominciato a pensare a questa cosa, e poi ho deciso di tornare ad allenare perché è la mia passione, quello che mi piace fare, e finché non mi mandano via lo farò.
1: Prima o poi, molto poi, ci sarà anche una via Julio Velasco, secondo me. Se ritorniamo a quei quarti di finale, la partita più difficile di tutte le Olimpiadi, però, oddio, contro avevate la Serbia, quindi non è che fosse proprio un underdog, era una partita sulla carta alla pari, no? Dalla nostra parte della rete c'era una delle due più grandi, secondo me, giocatrici di volley in attività, cioè Paola Egonu, ma dall'altra parte c'era Tajana Boskovic, che è l'altra grande giocatrice in attività. Avete vinto 3-0, una partita senza storia. Però tu avevi fatto il discorso motivazionale, no? Avevi detto: prepariamoci una partita durissima, magari finisce 3-2, magari finisce il tiebreak 34-32, ma quegli ultimi due punti li faremo noi. Perché è qualcosa da Al Pacino in ogni maledetta
0: domenica. Ho sbagliato tutto, poi avevi vinto 3-0. E quindi, secondo me, le ragazze hanno detto: vada, dimostriamole che possiamo vincere meglio del 34-32. E poi l'ho rifatto un po' modificato per non ripetermi in semifinale. Abbiamo vinto di nuovo 3-0, per cui per la finale sono stato zitto. Non ho detto niente.
1: Non ci credo che sei stato vile. Quando hai di fronte un mostro come la Boskovic, come ti organizzi per fermarla? O per limitarla?
0: Allora, io dico sempre questo: quando troviamo un giocatore, una giocatrice così, non vinceremo perché fermeremo lei.
1: Non ho capito.
0: Non vinceremo perché fermeremo lei. Vinceremo perché giocheremo meglio di loro. Lei farà i suoi punti, perché un motivo c'è per cui è una giocatrice così importante. Noi faremo i nostri devono essere più dei loro. 25 in ogni set,
1: Quindi tu sei un giochista, non un risultatista, scusami, cioè tra Allegri, il risultatista per eccellenza, e De Zerbi, il giochista per eccellenza, te lo dico perché Solferino sta per pubblicare un bellissimo libro di Luigi Gerlando che ha riscritto l'Inferno di Dante applicandolo al calcio, e c'è Lidl che

Virgilio dei giochisti, che con sola del Derby affranto su una panchina di Sassuolo gli dice: no, il vero calcio è il gioco. Però poi Allegri comunque è stato un grandissimo allenatore, quindi

Io sono stato tifoso di Estudiante La Plata, che ha vinto 3 Coppa Libertadores, una Coppa Intercontinentale, una squadra piccola che giocava in difesa, contrattacco, faceva quel... Nella pallavolo non si può, un gioco di attacco costante, permanente, sempre. Per cui il problema non si pone, però quello che io volevo dare con quel messaggio è che non è che se loro hanno una giocatrice fortissima noi vinceremo perché la massacreremo proprio quella lì che è la più forte, se no che lei farà i suoi punti, la nostra farà i suoi punti, loro fanno punto e noi facciamo punto, il punto è fare 2 in più per set, di questo si tratta, perché se uno le dice allora noi vinceremo con la Serbia perché faremo tutta una tattica con la Vojkovic, noi stiamo mettendo al centro la Vojkovic, non noi, però la palla l'abbiamo sempre noi oltre a loro, o sea, lei attacca, fa punta, però dopo battono e la palla l'abbiamo noi, che facciamo noi quando abbiamo la palla? Pensiamo che mura la Vojkovic? Allora stiamo giocando psicologicamente in difesa, non tatticamente in difesa, questo è il discorso. Però voglio aggiungere questo, perché siccome questi interventi, le interviste, eccetera, giustamente voi giornalisti fate interviste per tutti, non per quelli che giocano pallavolo, no? Però ogni tanto va detto, e questa è una buona occasione secondo me per dirla, che noi abbiamo giocato meglio degli altri, questa è stata la cosa decisiva. Non... Sì, poi c'è la parte psicologica, il gruppo, la gestione, sì, sì, tutto quel che vogliamo. Però io mi ricordo quando la nazionale italiana ha vinto l'Europeo con Mancini allenatore, a sorpresa, dopo anni di insomma, non andare al mondiale, quindi in crisi, eccetera, le davano il microfono ai ragazzi, perché a volte siamo colpevoli noi di questa idea, no? Diceva, qual è il segreto? Vabbè, oltre che non c'è mai un segreto, e poi se ci fosse non lo diciamo, tra l'altro, no? Perché non è più un segreto, però non c'è un segreto. Le mettevano il microfono e diceva, qual è il segreto di questa vittoria? Il gruppo è unito, siamo una cosa sola, no? Anche adesso ho sentito la frase, giocate come fratelli, i fratelli si menano. Quindi lasciamo stare. E io ascoltavo questi ragazzi con grande ammirazione, poi a Mancini lo conoscevo dall'epoca della Lazio, insomma mi piaceva molto che lui vincesse, tra l'altro lui proprio mi piaceva, e pensavo, ma se il gruppo è molto unito, vanno a mangiare la pizza, vanno a ballare, se conoscono le fidanzate e poi giocano male, vincono, perdono. Allora il gruppo va bene, la gestione, tutto quello che voleva, se il gruppo è unito meglio, meglio, ma non è imprescindibile. Quello che è imprescindibile è che si giochi meglio dell'avversario, nemmeno bene, bisogna giocare meglio dell'avversario. E noi abbiamo giocato meglio perché abbiamo lavorato certe cose, che io spero che siano cose che si sviluppino. Per esempio noi abbiamo lavorato tantissimo nella battuta e nella ricezione. Il ragionamento, io uso sempre frasi semplici, come diceva Cruyff, non c'è cosa più difficile che giocare a semplice a calcio, diceva Cruyff, no? Sono cose semplici da dire ma non da fare. Perché? Perché bisogna allenare molto la battuta e la ricezione? Perché una cosa è poca però sicura, in ogni punto che si gioca a pallavolo o batto o ricevo. Ma questo che è una cosa così evidente, molte volte negli allenamenti che io vedo non c'è. Ci sono poche battute e poche ricezioni, ma quello succede sempre. Le altre cose non so se succedono, quello succede sicuro. O batto o ricevo, quindi quello lo devo allenare molto. E così via, ci sono tante altre cose. Per esempio una frase che ho usato dice, rullata batte pancake. Se ci sono giocatrici di pallavolo, rullata batte pancake. Pancake è questa tecnica che mettono la mano per terra perché la palla rimbalza sulla mano. Allora, qual è l'istoria di questa tecnica? Questa tecnica l'hanno usata i giocatori americani nelle Olimpiadi di Los Angeles nell'84, che consisteva in fare un tuffo, scivolare con una sola mano, il tuffo che è difficilissimo di fare con una sola mano, cioè appoggiando solo una mano per ammortizzare il corpo che cade, non arrivavano, continuavano a scivolare e mettevano la mano sotto. Come ha evolto questa tecnica? Con la famosa legge del minore sforzo, che è una legge che esiste in tutte le lingue del mondo.
soprattutto nei dialetti italiani esistono

0: gialletti. È una legge che funziona anche a livello motorio, che il giocatore non è che fa un tuffo, continua a scivolare e mette la mano, la palla è a 2 metri, se butti mette la mano sotto. Se voi guardate qualunque partita vedrete che i piedi al massimo sono 10 centimetri più avanti di come erano prima. Risultato, la palla non si difende. Quindi ho cominciato una battaglia con quello, perché poi le giocatrici sapevano tutti fare la rullata, ma non la facevano. Però la rullata è una tecnica dove io spingo con le gambe, quindi arrivo più lontano e la posso recuperare. Tutte queste piccole cose, piccole per modo di dire, con un metodo poi di allenamento che sarebbe lungo spiegare, però che è molto specifico, si fanno molti allenamenti poco specifici. E il cervello, c'è una credenza, no, teorica dell'apprendimento motorio, che è l'idea che il cervello sviluppa delle capacità. Quindi se io devo fare una prova di equilibrio, prima devo sviluppare la capacità dell'equilibrio in generale. Ma io spesso allenatori più giovani che mi chiedono, le dico: come hai imparato te o tuo figlio o la tua nipotina a andare in bicicletta? Innanzitutto tutti i bambini imparano ad andare in bicicletta, ma proprio tutti, anche quelli più scordinati e più scarsi, tutti imparano ad andare in bicicletta. Come hanno imparato? Si mettono sopra la bicicletta, il papà o la mamma li prendono dietro e lo accompagnano, sta per cadere, lo prendono, intanto il cervello fa feedback, così cado di qua, così cado di là, finché trova. Adesso hanno inventato queste piccole biciclette, non ci sono più le due ruote, che i bambini appoggiano i piedi, ogni tanto li sollevano e vanno da soli. Quindi ancora più, non fanno esercizi propedeutici di equilibrio per imparare ad andare in bicicletta. Se voglio insegnare ad andare in bicicletta, insegno ad andare in bicicletta. Non faccio altri 10 passi. Ed è una cosa molto curiosa, nei paesi come l'Italia, il Brasile, la Spagna, Italia e Argentina, sono paesi che conosco bene, la Francia, si produce di tutto teoricamente, di tutto, perché sappiamo come il sistema universitario, chi non scrive non ottiene punteggi, eccetera, eccetera. Ma non ci sono lavori che spieghino come si impara a giocare a calcio. Curioso, in paesi calciofili. La domanda è: perché non ci sono questi lavori? Non ci sono perché se ci fossero distruggerebbe la teoria ufficiale di come si impara.
1: Distruggerebbe?
0: La teoria ufficiale, quella che si insegna all'ISEF, in scienze motorie. Perché nessun calciatore, nessun bambino ha imparato a giocare calcio con esercizi analitici, con un maestro, con un professore. Questo non significa che devono giocare e basta, però sì significa capire, questo oggi la scienza lo spiega molto chiaramente, che il cervello non sviluppa delle capacità, il cervello funziona solo in modo specifico. Ossia, sono correnti neurali quando il bambino comincia a muoversi che, se le ripete, li consolida e diventano anche automatici alcuni di esse, o fanno delle movimenti simili che creano un modo di poter muoversi in un certo modo. Ma non è che prima dobbiamo, la teoria, prima devo creare una base motoria molto larga per poi insegnare ogni sport. È falsa.
1: No, no, certo, tu credi molto alla specificità degli allenamenti. Ma
0: non è che io credo, è la scienza che crede.
1: Hai detto una cosa interessante però prima, perché c'è molta retorica, no? L'unità del gruppo, così. Però tu dopo la vittoria alle Olimpiadi hai spiegato, non è che se l'Egonu attacca e le compagne vanno a coprirla, lo fanno perché sono amiche dell'Egonu, hanno un buon rapporto con lei. Lo fanno perché se non lo fanno perdono e giocano male. Quindi non va enfatizzata questa idea che bisogna essere per forza amici.
0: Diciamo, va promossa, va enfatizzata, nel senso che va promossa, però soprattutto fuori dell'ambito sportivo, quando io vado alle aziende, molte volte percepisco che i dirigenti vogliono che io le dica a tutte le persone dell'azienda: è fondamentale che ci aiutiamo. Sì, è fondamentale. Ma la domanda è: perché nelle sport i giocatori si aiutano? Si aiutano perché è un imperativo etico, si aiutano perché bisogna essere brave persone, non bisogna essere egoisti, non bisogna pensare all'io ma al noi, frase che leggo molto sui giornali sportivi. Intanto l'io esiste sempre, partiamo da questa base, è impossibile che non ci sia l'io. Il punto è come metto insieme diversi io perché diventi un noi.

0: non annullare io, perché io non lo posso annullare, perché noi siamo i primi che abbiamo Nio, tra l'altro, noi allenatori. Chiediamo ai giocatori di essere solo noi, ma noi siamo molto io. Quindi, perché una giocatrice o un giocatore aiuta un altro? Quando uno attacca, saltano a muro gli avversari, se murano la palla cade. No, perché cade? Tutti andiamo a aiutarlo, nel senso che prendiamo quella palla che ha preso il muro e continuiamo a giocare. Il concetto è, tutte le giocatrici e i giocatori devono pensare che sarà murato l'attaccante o murata. Tutti tranne chi attacca, perché chi attacca si pensa che sarà murata in condizioni psicologiche pessime. Quindi chi attacca pensa adesso faccio punto. Però tutte le altre devono pensare adesso la murano, per cui andiamo a aiutarla e a prendere quella palla. Ma non lo facciamo per amicizia, per simpatia, lo facciamo per la copertura, perché questo si chiama copertura alla pallavolo, è parte del gioco. Se io non lo faccio, non sto facendo una parte del gioco. Se nel basket un giocatore sta attaccando il canestro e viene uno a marcarlo, se fa quello che si chiama blocco, un compagno si mette davanti al giocatore che marca e prende delle manate sui reni, non è che gratis. Ma perché lo fa? Per amicizia, lo fa perché è parte del gioco, si sa che il blocco va fatto e lo fanno continuamente i giocatori di basket a tutte le età e così via, nel calcio non ne parliamo, cioè uno non può dire il mio attaccante non ha toccato palla, io ho giocato bene, devo anche fare la diagonale e coprire se un mio compagno è stato
1: saltato. Ad esempio Cassano è stato rimproverato personalmente da Cristiano Ronaldo perché ha detto che Cristiano Ronaldo non faceva quel tipo di lavoro lì, non faceva il blocco per il compagno, giocava principalmente per se stesso. Tu da calciofilo sei d'accordo con Cassano o con Ronaldo,
0: ma,
1: che invece
0: ma può darsi che un giocatore non lo faccia, però una parte del gioco la fa male, solo che fa così bene un'altra parte del gioco che tutti lo vogliono nella squadra, questo ci sta. Però non è che io convincerò, non so se era così con Cristiano Ronaldo, se io andassi a parlare con Cristiano Ronaldo e le dai, deve essere più bravo ragazzo, dai, aiuta i compagni, non le direi questo, le direi tu puoi, non puoi fare come uno che corre moltissimo, perché un giocatore è molto veloce, quindi si corre molto, si stanca per caratteristiche proprio genetiche, però qualcosa puoi fare, vediamo che cosa puoi fare, perché giochiamo meglio in fase difensiva.
1: Si è discusso molto durante le Olimpiadi sulla cattiveria agonistica, sulla ferocia agonistica, anche su un certo tasso di aggressività, che non vuol dire essere cattive persone, vuol dire essere Nadal, che ogni punto lo giocava come se fosse quello decisivo. Ecco, quanto conta questa determinazione, anche questa aggressività?
0: Ma conta molto. Io per esempio con le ragazze ho fatto un discorso diverso che con i maschi, come tante altre cose che ho fatte diverse. E le donne sono straordinariamente caparbie, sanno focalizzarsi benissimo, una capacità di lavoro straordinario, imparano molto velocemente. L'unico punto un po' più debole che hanno rispetto ai maschi è che li pesa troppo l'errore, se perdonano loro stesse poco quando sbagliano e quindi se lo portano dietro, questo un po' perché nei secoli noi maschi se l'abbiamo fatto pesare sempre l'errore, anche in modo pesante.
1: E anche, le donne hanno più paura di sbagliare perché per secoli sono state picchiate dagli uomini.
0: Può darsi, nei secoli sì. Oggi io molte volte vedo nel settore giovanile molti allenatori urlare, arrabbiarsi quando si sbaglia una ragazzina, quando la ragazzina quando sbaglia si vorrebbe tagliare il braccio, ossia l'ultima cosa che vogliono fare è sbagliare. Quindi non ci dobbiamo arrabbiare. È diverso se mi arrabbio perché non si butta a prendere una palla, perché non ha voglia. Allora è un altro discorso, quello dipende dalla volontà. Ma un errore tecnico, che faccio così la palla mi va in tribuna e mi arrabbio, o perché non fa un movimento, perché non è lucida, fa che loro sviluppino una mentalità. Oh, se sbaglio succede qualcosa di male, diciamo così, succede qualcosa di male. Non è nemmeno va bene tutto, è sempre lì l'equilibrio, no? Quindi dobbiamo creare un clima dove intanto l'errore è parte del processo di apprendimento, primo. Secondo, noi sbagliamo anche gli avversari. Terzo, a cosa serve l'aggressività da questo punto di vista? Che l'aggressività agonistica, sportiva, che è un'aggressività controllata perché ci sono regole del gioco, non posso aggredirlo verbalmente all'avversario, eccetera, mi impedisce il dubbio. Il dubbio in un sport veloce come la pallavolo non è un buon compagno di strada. Io non posso attaccare e se sbaglio che succede? Se mi murano che succede? O che battono e se sbaglio è terribile quello. E quello succede, chi ha giocato lo sa che succede, soprattutto in certi momenti. Come succede un calciatore che va a calciare un rigore, le succede molto di più che durante il gioco, perché lì è da solo e non può sbagliare. Allora io le dicevo, se voi siete aggressive, quando uno è aggressivo, uno dubita meno, anche in una discussione, no? Quando voi discutete con il vostro fidanzato e vi incavolate di brutto, dubitate molto? No, non dubitate molto, andate lì, poi magari pensate, ho esagerato, non avevo ragione, dopo, però nel momento... Non... E quindi le ho dato un esempio, le dico, voi siete donne, quindi non vi sto facendo un discorso dei guerrieri, le amazzone o cose del genere, vi dico... Il pericolo più, siamo in Trentino tra l'altro, il pericolo più grande se troviamo un orso e se troviamo una orsa con i suoi piccoli.
2: Non mi addentrerei sul discorso dell'orso, perché no?
0: No, cioè, le femmine quando hanno i cuccioli sono pericolose e infatti loro... Poi me l'hanno detto, poi io non avevo fatto caso. Una delle foto dopo la partita, se vedete, poi andate a cercare in internet, sono così. E dopo mi hanno detto, eravamo le orse. Mi hanno detto loro, no?
2: Speriamo che Fugatti non le faccia battere. No?
1: No, sai che Djokovic mi ha raccontato che il suo primo incontro, il primo match della sua vita fu con un lupo. Lui era bambino, sui boschi sopra, lui abitava nelle montagne serbe, ed era da solo, incontra un lupo, e Djokovic, bambino, e il lupo, forse era una lupa, non lo so, si sono guardati a lungo negli occhi, e poi il lupo ha cominciato per primo a retrocedere, e poi si è girato e se n'è andato, e Djokovic dice, io ho vinto con quel lupo, e quello è stato il mio imprinting, la mia iniziazione. Invece sai che c'è una cosa che tu hai raccontato al Corriere, e da quando
0: meno, meno male che le serbe non hanno trovato un lupo.
1: Esatto. Meno male. Compresa la Boscovic. Sai che da quando hai raccontato al Corriere questa cosa dei bagni delle femmine negli aeroporti, ogni giorno arrivano due o tre lettere di donne, anche di uomini, che dicono è vero, c'è sempre la coda fuori, fatti di più grossi. Cioè lui, per provare il fatto che il mondo è ancora maschilista, ha raccontato che, avete fatto caso che in tutti gli aeroporti fuori dal bagno delle donne c'è la coda, fuori dal bagno dei maschi no, per ovvi motivi, i maschi hanno bisogno di meno spazio, ma perché non fanno i bagni delle donne più grandi?
0: Perché l'ha progettato un maschio.
1: Siamo ancora un po' maschilisti, insomma.
0: Io credo che, ma anch'io lo sono, nel senso, tutti lo siamo perché viviamo la nostra cultura, anche se si è migliorato tanto, manca molto. Cioè, noi secondo me, stiamo vivendo una rivoluzione silenziosa, che è quella delle donne, che va a una velocità. Io penso a mia mamma, penso alle mie figlie, penso alle mie nipotine, vedo delle differenze enorme. Quando io portavo le mie figlie a giocare al parco, ancora c'erano tante mamme che le dicevano alla figlia non sporcarti o non sudare, o che andavano con la gonnellina. Adesso, quando porto le mie nipotine, non c'è differenza, siccome a quell'età, una 10 anni e l'altra 8, a quell'età ancora i maschi non hanno sviluppato il testosterone, che è l'ormone della potenza, della forza e della velocità. Le differenze non si vedono quando giocano.
1: Su Iman Khelif, tu che idea ti sei fatto?
0: Come?
1: Su Iman Khelif, la pugile algerina, che idea ti sei fatto?
0: Allora, nel suo caso, per quanto ho capito, perché io non è che seguivo, lei è una donna con livelli di testosterone molto alti. Allora, nel ciclismo, per esempio, se prende una misura di quantità di globuli rossi per mettere un limite, però potrebbe darsi che un ciclista a livelli oltre in modo naturale, potrebbe darsi un'eccezione. Che succede lì? Lo accusano di doping e magari è naturale. È molto complesso questa cosa qua, perché lei non è un uomo che è diventato donna. Lei è sempre stata donna, è a un livello di testosterone alto. Detto questo, guardando il suo fisico e guardando altri fisici, mi stupisce un po' che lei sia sotto accusa e non ci sia sospetto su donne che fanno altri sport, che hanno fisici che è praticamente impossibile di costruire naturalmente, con masse muscolari che sono eccessive perfino per un uomo.
1: In quali sport?
0: Ma Zeman insegna, non si può fare accuse senza prove.
1: Senza prove. Senti, mi spieghi.
0: Però
1: come...
0: posso dire questo con nome e cognome. Io trovo inammissibile che quando si è scoperto il doping d'estato che faceva la Russia, la unica sanzione è stata che non avessero l'inno nazionale e la bandiera, ma hanno potuto gareggiare alle Olimpiadi. Tutti gli atleti russi. E quando lo stesso paese, il suo governo, invade Ucraina, e lo dico subito, io sono per la difesa d'Ucraina senza se e senza ma, personalmente. Perché il governo fa quello, dal settore giovanile, parlo della pallavolo ma anche degli altri sport, all'Olimpiade gli atleti russi non possono partecipare. Dovrebbe essere il contrario.
1: Sì, tu sei il contrario ai boicottaggi perché pensi che non servano a indebolire i regimi, semmai li rafforzano. Allora ti faccio due domande portando indietro il nastro. Prima abbiamo visto l'immagine di Kempes che segna i gol decisivi nella finale con l'Olanda. Kempes è stato qui ospite. Che ricordo hai del Mondiale del 78? Julio viene da una famiglia antifascista, suo fratello è stato torturato, lui stesso ha dovuto vivere in semiclandestinità rischiando anche lui di essere preso. Che ricordo hai di quel Mondiale del 78?
0: Allora, il Mondiale è stato dato all'Argentina molti anni prima del golpe di Stato che è stato nel 76, quel golpe di Stato, ci sono stati tanti in Argentina. E era un sogno per tutti noi tifosi di calcio un Mondiale in Argentina. E io credo che non serva nulla il boicottaggio, ma soprattutto credo che c'è una grande ipocrisia. Perché io ancora voglio sentire uno che dice boicottiamo il commercio con la Cina che è un paese non democratico. Non lo dice nessuno, ma proprio nessuno. Quando si tratta di commercio, di soldi, non lo dice nessuno. Quando si tratta di sport, tutti sono bravi, belli e buoni, anima pure, che vogliono boicottare mondiali, olimpiadi e via dicendo. Quando, per questo è darle il mondiale di calcio e dei militari. Mondiale di calcio non era dei militari, mondiale di calcio era di tutti gli appassionati di calcio, poi i militari cercano di usarlo, ma se è per quello, devo dire che il principale partner commerciale della dittatura di Videla nel 76 non erano gli Stati Uniti, come penserebbero tutti per l'ideologia di quel golpe di Stato, ma era l'Unione Sovietica. Quindi,
1: tu sei anti-Unione Sovietica.
0: Quindi le cose sono...
1: anticomuniste. Tu eri sempre stato molto critico anche da giovane.
0: No, però al di là di questo, voglio dire, se uno le dice ma chi è il principale partner commerciale? È sicuramente gli Stati Uniti o i governi di destra, no, è l'Unione Sovietica il principale. Quando si tratta di soldi, no, business is business.
1: Senti, dimmi ancora una cosa, ma però non sei andato a festeggiare la vittoria della Svizzera?
0: Ci ho provato, sono sceso e... c'è stata una cosa molto specifica che in quelli due anni del 76 al 78 io sono stato in 4-5 funerali di amici ammazzati dove c'erano le bandiere argentine in quei funerali perché era un modo di protestare. Quindi quando sono sceso in mezzo alle bandiere argentine senza fare nessun giudizio perché io avrei voluto avere l'animo per festeggiare, io non ho potuto, sono tornato a casa.
1: Senti, in questa tua vita in giro per il mondo tu hai allenato anche l'Iran e hai vinto anche con l'Iran due campionati asiatici, siete saliti sul podio mondiale. Cadrà mai il regime degli Ayatollah? Tu una volta in Cina, quando ti intervistai in Cina, mi hai detto il peggior regime è il regime che funziona, come quello cinese che infatti non è caduto, mentre quello argentino non funzionava ed è caduto. Quello degli Ayatollah cadrà?
0: Non ci sono mai state manifestazioni come quelle di questi ultimi anni. Nel senso che le manifestazioni precedenti erano per cose specifiche, però mai la gente si era permessa di dire abbattiamo il regime. Queste ultime sì. solo che la repressione è stata così brutale

0: che l'hanno fermata, ma come spesso accade di tutto nella storia, non possiamo sapere, la storia si diverte a smentire i pronostici. A volte la repressione riesce a tenere 50 anni sopito la ribellione, a volte no. Però è un regime che sta perdendo molti consensi. Ha ancora molto consenso all'interno del paese, ma anche lì bisogna andare a vedere le cause, perché prima del regime di Khomeini, che è stata la rivoluzione islamica, c'era il regime dello Shah. Il regime dello Shah era da terrore, ossia la gente nei paesini non aveva acqua, non aveva elettricità, non aveva niente. La rivoluzione iraniana è nata sociale ed è diventata religiosa e aristocratica, nel senso che sono i militari, i capi religiosi, quelli che... quando è così, ancora in certi settori dove si sono stati favoriti per i miglioramenti hanno un certo consenso, in altri lo stanno perdendo molto.
1: Cosa hai detto Papa Francesco quando sei andato da lui? Gli hai parlato in argentino, immagino, che è diverso dallo spagnolo, è una lingua, uno spagnolo un po' italianizzato.
0: Ma no, non ha avuto reazione, poi non se l'aspettava, perché eravamo tutta la delegazione della Federazione Italiana Pallavolo, quindi lui ha messo... sono tutti italiani, io sono arrivato e l'ho parlato in spagnolo, ha fatto così... E siccome dovevamo passare veloci, perché eravamo più di 200, non potevo mica stare lì a fare l'amico del Papa, insomma. No, non eravamo... Però le ho regalato una foto che io nel mio studio mi ha regalato un grande fotografo tanti anni fa, che sono dei preti francescani che giocano pallavolo. Molto bella.
1: Ed è apprezzato lui.
0: E io se l'ho data, però è stato molto veloce. Così.
1: Senti, se avessi davanti Che Guevara, cosa gli diresti?
0: Tu mi fai domande troppo difficili. Dipende in quale momento. Intanto penso che non mi varrebbe da dirgli niente. Penso.
1: Per il rispetto, per il carisma.
0: Sì, per il rispetto, per il carisma, perché che le dico? Perché non saprei cosa dirti.
1: Cioè, però di non andare a morire in Bolivia.
0: No,
1: sì.
0: Ma chi sono io per dirle a Che Guevara cosa deve fare? Figurati, no. Diciamo che quello che penso è che è una figura leggendaria, perché sono poche persone nella storia che veramente hanno fatto cose senza nessun interesse, dando la vita per un'idea. E, tra l'altro argentino, ex giocatore di rugby, un caso molto particolare, perché lui non ha mai fatto politica in Argentina, nemmeno studentesca. Poi ha fatto quel famoso viaggio, ha scoperto la miseria in Latino America, ha trovato il Che in Messico ed è diventato uno dei suoi. Però questo non significa che uno debba essere d'accordo con il contenuto politico, l'idea di che un gruppo che ha le idee chiare va a liberare un popolo che non ce l'ha.
1: A Paola Igonu cosa hai detto? Perché c'era un problema. Paola Igonu, che forse è la più forte giocatrice del mondo, era fuori dalla nazionale e con te non solo è tornata nazionale ma ha vinto le Olimpiadi. Cosa le hai detto?
0: Beh, fuori dalla nazionale perché c'erano tante cose, perché sennò sembra che l'allenatore è un pazzo scatenato che ha lasciato la giocatrice più forte. C'erano stati diversi problemi, per cui alla fine prima ha fatto la riserva, poi andava, insomma. Ma non posso dire tutto quello che ho detto a ogni giocatrice, perché...
1: Vabbè, dai, sei tra amici, perché, no, ci sono giornalisti.
0: Ma quello non lo dico nemmeno ai miei amici, perché sono cose... Però una cosa sì le ho detto molto chiaramente, l'ho detto, guarda, io so che vuol dire diventare un personaggio, no? E a volte, non a volte, molto spesso, il personaggio ci rompe di scatole, nel senso il personaggio ha vita propria, ci sono io e poi c'è il mio personaggio ed è molto difficile rapportarmi con la gente io, c'è sempre il personaggio che si mette di mezzo e quindi tu sei un personaggio, l'ho detto, io non voglio parlare con Paola Igonu, voglio parlare con Paola, così ho iniziato la chiacchierata con lei, parliamo di Paola e poi abbiamo parlato di tutto. Perché queste ragazze, quando si parla di integrazione, no? Avrei bisogno un pochettino di acqua. Quando si parla di integrazione, il popolo italiano è un popolo fantastico, un popolo accogliente, un popolo che ti fa stare bene. Io quando sono arrivato solo tra l'altro il primo mese, però è un popolo che sempre ha migrato. Infatti l'Argentina è piena di italiani. La immigrazione è una cosa recente e quindi non, secondo me molta gente non ha chiaro che vuol dire essere straniero in un'altra terra. Pensa che se trova lavoro, se insomma entra nella comunità è sufficiente. Non è così, non è sufficiente. Do un esempio. Io andavo nei primi anni, quando non avevo ancora la cittadinanza italiana, alla questura. Io avevo 33 anni. A me mi davano del lei, alla gente di colore le davano del tu. E questo lo nota. Cioè, perché a lui del lei, a me del tu? Magari una persona grande, che non aveva 33 anni, magari aveva 60, le davano del tu. Da questa piccola cosa, anche alle anime buone, nel buon senso dico, le anime buone lo dico in modo sarcastico, che vogliono essere buone, con per esempio persone di colore, perché non è lo stesso essere albanese che di origine africana, non è uguale, l'albanese è biondo, e che lo trattano con condiscendenza, con empatia, però poverino o poverina, io ti aiuterò.
1: Tu l'ego non l'hai trattata come tutte le altre,
0: non si
1: anche con la severità.
0: Che sente l'altro, non si capisce. Cioè, a me, io mi ricordo il primo mese, c'era gente che faceva le domande sull'Argentina, che io dicevo, ma è difficile. Quindi queste ragazze, secondo me, hanno a volte delle reazioni o delle sensazioni che sono un po' in guardia, perché hanno vissuto tante cose da piccole. Poi adesso magari sono famose e adesso non si possono permettere niente, ma questo succede anche con il mio personaggio, perché se io sto guidando in un momento così, mando a quel paese a uno che mi ha chiuso le strade, come più o meno ne facciamo, almeno i maschi li facciamo quasi tutti, insomma, anche molte donne adesso. Senza esagerare, perché dice, se mi riconoscono, ecco, guarda, bella. Se non mi riconosco, un altro che ha mandato a quel paese, non so se rendo l'idea.
1: Sì, sì, sì.
0: Tutte queste cose hanno un peso grosso. Allora, io ho parlato di questo prima, per dire, io su queste cose ti difenderò a morte, sulle altre sei come le altre. Questo è stato l'inizio della conversazione, però abbiamo parlato molto. E poi conta quello che uno fa. Perché le parole, io cerco, non solo io, sino anche giudico alle persone per quello che fanno e non per quello che dicono. Perché uno può essere un bravissimo parlatore e poi fa altre cose. Io devo fare così. Se lei non si è venuta a prendere una pala, io le lancio due, tre palloni, come a tutte. Perché se io a lei non li lancio, e sì le lancio a l'ahorro, loro lo notano, Loro cronometrano tutto, Il conto tengono. Con lei hai parlato due minuti, a me mi hai dedicato solo 30 secondi, Quindi, poi dipende da lei. Lei ha fatto delle cose che secondo me hanno un valore straordinario. Per esempio, lei è molto social, no? Come la maggior parte di loro, non tutte, però molte di loro. Questo me l'hanno detto, perché io social non ce l'ho e tanto meno controllo quel social di loro. Però mi hanno detto che quando è iniziato l'Olimpiade, a quando è finita, lei ha chiuso il suo social, non ha messo nulla. E questa è tanta roba. Per un personaggio come lei è tanta roba. Poi ognuno di noi ha dei difetti, ha delle caratteristiche. In una squadra, a volte io dico, e anche la notizia, no? Se sente una discussione, dice, ah, casino. Ma io dico, quando uno sente una discussione di vicini, tra marito e moglie, che dice? Domani divorziano? Ma no, perché noi non discutiamo con le nostre mogli, con i nostri mariti. Discutiamo, magari uno dei due o tutti e due hanno il broncio.

0: giorno, due giorni, tre giorni, dopo passa e si sta insieme. Ossia, non è che in una squadra ogni volta che c'è qualche cosina allora è un problema tremendo, a volte siamo noi che lo facciamo diventare un problema, perché riunione, parliamo di questo e quindi... No?
1: Certo.
0: Andiamo dove sono le mucche, giriamo. Non so se mi prendo l'idea.
1: Culio.
2: Allora, in teoria il tempo sarebbe finito, ma siccome non capita tutti i giorni di avere Culio Velasco, io, se siete d'accordo, 5 minuti lo terrei ancora qui, perché ci sono ancora due domande che vorrei fargli. La prima riguarda il passato. Cioè, tu arrivi in Italia quasi per caso, vice allenatore della nazionale argentina, due giocatori della nazionale argentina che giocano in Italia, siccome è venuto a mancare l'allenatore, dico, ma ce ne sarebbe uno, noi ne conosciamo uno che costa poco, viene volentieri, ed eri tu, sei venuto, poi sei andato alla Panini, hai vinto 5 scudetti di fila, sei diventato allenatore della 4 scudetti di fila, sei diventato allenatore della nazionale e hai trovato giocatori fortissimi, Lucchetta, Zorzi, Gardini, Bernardi che adesso è il tuo vice, e Gianni, Cantagalli, che però in nazionale non avevano mai vinto niente. E poi hanno vinto i mondiali, gli europei, la World League. Che cosa è successo? Qual è il segreto di Velasco? Non c'è il segreto di Velasco, ok, ma cosa è successo?
0: Ma il problema è questo, che dopo che si è vinto, o dopo che cade una palla, no? Io dico il giornale del lunedì, no? Dopo le partite, siamo tutti bravi. È il sabato che è complicato. Perché dopo che cade la palla uno dice mettete lì, dopo che è caduta lì, poi cade lì e mettete lì. E dove mi metto prima? Non lo so. Allora, è quello che, no? Con questo è la stessa cosa. Quel gruppo lì, ossia, io allenavo la Panini, che era il miglior club d'Italia.
2: La Panini.
0: La Panini, miglior club d'Italia, perché? Perché innanzitutto era l'unico club che era parte di un'azienda, quindi non è che dipendeva da un sponsor, gli uffici erano dentro l'edizione Panini, quindi era un club sicuro, tranquillo, una città pallavolistica al 100% come Modena, eccetera, eccetera. Mi offro la nazionale, io dovevo lasciare quel club. Ci sono stati altri allenatori molto bravi che l'hanno offerto alla nazionale, le hanno messo come condizione lasciare il club e non hanno accettato, perché non erano sicuri che con quel gruppo potevano andare bene le cose, non erano sicuri. Io ho lasciato il miglior club perché credevo in quel gruppo, non è che io dico, io prendo un gruppo di giocatori più o meno e li faccio diventare fenomeni, nessuno riesce a fare questo, però sì, bisogna saper vedere i fenomeni quando ancora non lo sono. E questo che se ho merito ho avuto quel merito lì. Io quel gruppo lì ho detto con questo gruppo noi possiamo arrivare in alto. E nella prima riunione che ho fatto, lo dice Toffoli in una intervista che l'ho fatto, io l'ho detto, in 2 anni dobbiamo essere tra le prime 4 squadre del mondo. In 4 anni dobbiamo arrivare in finale. E tranne i 3 giocatori che erano con me alla Panini, gli altri si sono guardati e hanno detto, questo cosa dici? Perché la pallavolo italiana non era a quei livelli, però poteva esserlo, perché si vedeva, ma questo si vede in tante cose, no? Magari viene un ragazzo giovane, fa una prova per fare il giornalista e tu dici, questo è molto bravo, e un altro dice, questo è normale, no, non è scarso, normale. Io non li ho visti normali, ho detto questi sono forti, bisogna fare alcune cose che non si sono mai fatte, però sono forti. Il primo, se vogliamo dire segreto, cioè la prima cosa è questa, se noi che siamo chi dirigiamo il gruppo non ci crediamo, non possiamo chiedere a loro di crederci. A credere non è dire io credo in voi e fare sempre il bello discorso, io non ho detto niente, non l'ho mai detto, ma loro sapevano che io lasciavo il miglior club d'Italia per giocarmi tutto con loro, perché se mi andava male con loro, mica tornavo a Panini, mi dovevo cercare un club. Oltre a questo, la federazione mi ha fatto un contratto di 4 anni. Io che non c'era procuratore, non ce l'ho neanche adesso, poi ero un pivello su queste cose qua, quando già si aveva bruciato le navi, no? Per conferenze stampa, la Panini aveva preso un altro allenatore, eccetera, ma arriva il contratto, in fondo, diceva che con una riunione del Consiglio federale a maggioranza semplice mi potevano mandare via dopo un anno. Allora io sono andato e l'ho detto, questo non è un contratto di 4 anni, Questo contratto di un anno.

0: non con opzione vostra. No, bambe, mimo. Va bene. Vinciamo l'europeo. Dopo l'europeo sono andato e ho detto voglio il doppio.
1: Però...
0: E grazie a questo, perché a me pagavano uguale che la Panini, neanche un euro in più. Grazie a questo tutti gli attori che sono venuti dopo hanno guadagnato bene in nazionale. Non solo io.
1: Carlo Magri sarà impazzito. Ecco, però hai creato forse la più grande squadra di volley di tutti i tempi, hai vinto la World League, i campionati del mondo, i campionati europei, non è mai arrivato l'oro olimpico. E questa è una cosa che ti è rimasta lì, ma non tanto non l'aver vinto, il fatto che gli italiani dicono, ma questa è l'unica, tu dici, l'unica medaglia d'argento che non è mai stata festeggiata. E tu hai sempre detto anche a Parigi, io non è che ho passato tutti questi anni a pensare come il Conte di Montecristo, tornerò, no? Torno ricco e spietato. Però... un pochino ci hai pensato,
0: è chiaro che c'è una grande allegria eccetera, però a me mi ha dato sempre molto fastidio che sia la unica medaglia d'argento che non si sia festeggiata e mi continua a dare fastidio perché è un meccanismo che non condivido e che credo che sia perdente, che sia negativo per la vita. E se mi manca una cosa, allora tutto quello che ho non ha importanza perché mi manca quella. Se uno vive così, vive sempre male.
1: Sono d'accordo. E allora ti faccio l'ultima domanda. Prima di entrare sul campo per giocarvi l'oro olimpico, come l'hai preparata quella partita? Cosa hai detto alle ragazze? Lo so che i discorsi non sono importanti, però prima di mandarle a giocare l'oro olimpico qualcosa l'avrei
0: detto. Sono importanti invece, però vanno valutati sulla situazione specifica, non fare un copia e incolla, no? Intanto i discorsi con le femmine sono diversi con i maschi. Con i maschi funziona molto l'idea del guerriero e noi siamo più forti, le carotide gonfie, petto in fuori,
1: gli occhi della tigre, hai detto,
0: no, gli occhi della tigre, tutte quelle funzionano bene. La provocazione funziona bene. Io l'ho usato tante volte, quando uno ha giocatori forti, quando uno ha giocatori forti la provocazione funziona, no? De dirle, io mi ricordo una volta una partita che le stavano giocando così perché gli altri erano inferiori, no? Giocavamo male, e allora sono andato al tavolo e ho detto, si vede chiarissimo che avete paura, e sono andato via veloce perché sono grossi, veloce. Loro si sono arrabbiati tanto con me che se la sono preso con loro. Perché con me io. Cioè, questo con i maschi funziona, con i maschini forti. Con le donne potrebbe essere un disastro. Intanto, perché se uno le provoca una cosa che non è vera, che palesemente non è vera, una provocazione, secondo me loro se vuoi. Tu hai paura? No, neanche io. Che dice questo? Oppure sarebbe ancora peggio che magari, ma un po' di paura ce l'ho, sì, anch'io, e cominciano ad aver paura perché io l'ho detto che avevano paura, no? Cioè, non funziona, però funziona in modo diverso. Allora, lì in quella finale, che era per loro, per me, per tutti, una cosa incredibilmente bella, e che l'avevamo lì, il qui ora, che è stato un mantra di tutta l'Olimpiade, doveva essere ancora rafforzato. Il qui ora è partita per partita, è set per set, è punto per punto, punto per punto. E su questo ho insistito molto, sia che andiamo sotto, sia che siamo sopra, una palla alla volta, tutta l'energia, tutto il nostro cervello, tutto ogni palla. Anche se avevo fatto un erroraccio prima, anche se ci manca un punto, e se guardiamo, quando manca un punto, non si nota. Non si nota nelle ragazze e tantomeno in me. E io facevo un sforzo bestia, devo dire, cioè, era una sfinge. Perché avevo insistito molto su questa cosa qua, punto per punto. E l'altra cosa, che l'ho detto anche allo staff, niente ansia. Ma niente ansia voleva dire anche camminiamo piano. Cioè, lo stavo dicendo, magari vedevo uno, no, che siccome alla finale volevano fare meglio, no, magari un fisioterapista, vai piano, vai piano, perché quello fa parte, no? Oppure un errore che ho fatto, anche quello l'ho fatto nei miei inizi, è il giorno prima o gli ultimi due giorni della, prima della finale, voler correggere cose nuove, che è un messaggio per dire: se noi non correggiamo questo l'ultimo giorno possiamo perdere. No, noi siamo questo, con questo ci deve bastare, tranquilli, poco allenamento, tranquilli, calma, tutto piano. E le ragazze hanno seguito questo, hanno, credo che abbiano apprezzato questo, che no ansia, l'ansia è una brutta bestia.
1: E hanno vinto il primo oro olimpico nella storia del volley italiano. Julio Velasco.
0: Grazie.

Buongiorno, buongiorno cari amici, buonanotte, buonanotte, buonasera, buon tutto. Lo sapete che ormai a seconda di come il nostro produttore ci manda in onda, noi siamo qui per voi. Allora, mi avete visto che stavo sorridendo, che stavo ridendo, no, sì, ho anche riso, però scemato il riso. Aspettate, benvenuti su canale 403 Nexum Channel, benvenuti su canale 56 Roma. Sono molto contenta di essere qui con voi, care amiche, nel salottino di Gosvip, nel salottino delle amiche. E mi avete visto iniziare la puntata con un sorrisone perché stavo leggendo dei commenti riguardanti un'intervista fatta a Mara Venier in un podcast. E sapete che io, differentemente, perché io partirei prima dai commenti e poi da quello che lei ha detto sul podcast. Allora, me ne leggo alcuni e poi vi dico quale che mi ha fatto molto ridere. Allora, quando vai in pensione non è mai troppo tardi, non la sopporto. Ma quando vai in pensione hai stancato, mi ancora, basta, che palle, basta, arrenditi, ma che palle. E sono tutti messaggi diversi. Pure su sti temi fai demagogia, abiti a Roma, bando del sindaco, quanti ne hai accolti in casa? Penso profughi, non lo so. Il bullismo l'abbiamo subito anche noi, purtroppo, e nessuno ci difendeva, anche perché non si diceva nessuno quando si subiva. Ha una sorella e non ne parla mai. E poi c'è una tizia che parla in spagnolo, vedrete la tradurvela, ma anche no. Brava Mara, il lavoro è la tua forza di vita. Che angoscia le domeniche con te e la Toffanin. Meglio le telenovelle turche. Se non piove, passeggiate a Ilaria aperta. Perché non rileggete mai quello che scrivete? Ma davvero mi chiedo perché queste passeggiate a Ilaria aperta è stupendo. Cioè io ho riso perché dico, scrivete cattiverie, ma lo dicevamo ieri, scrivete cattiverie, però non sapete scrivere, nemmeno rileggete, ma siete meravigliosi, siete dei fenomeni, siete stupendi. Con Dash avresti risolto il problema. Ma che balla! Vabbè, hai rotto le. Venier ha una sorella. Io l'ammiro, tutta invidia, carnagione olivastra, poverina. Beh sì, effettivamente, se voi guardate la Venier nei primi anni 80, quando ha fatto, io me la ricordo vagamente, l'ho rivista poi, al bar dello sport, mi pare si chiamasse così, con Gerry Calà, e credo Lino Banfi, ma non ne sono sicurissima, lei aveva sì, sempre la staccia, i capelli suoi sono sempre quelli, sono rimasti quelli, negli anni lei porta i capelli sempre allo stesso modo, sempre, sempre uguali, tanti capelli, non credo che sia bionda naturale, non lo credo proprio neanche all'epoca, ed era olivastra, effettivamente, anche se è veneta, perché la Mara Venier è veneta, ha una carnagione pazzesca, ha una invidiabilissima, mica come me che sono diafana e se prendo un po' di sole divento un gamberetto piena di lentiggini e poi basta, poi finisce lì. Allora, l'intervista dice, Mara Venier è stata ospite in una puntata di un podcast, la conduttrice veneta ha parlato della sua infanzia non sempre facile, dell'amore per il suo lavoro, ma anche dell'incontro con il suo attuale marito Nicola Carraro, un po' più vecchio di lei, se non sbaglio, e sfondato di soldi. Volto ormai iconico di Domenica In, Mara Venier è una delle grandi protagoniste della televisione che da anni fa compagnia al pubblico con la sua trasmissione, di cui a quanto pare tornerà al timone anche il prossimo anno, ma in una veste diversa. Ne avevamo bisogno, effettivamente. Non c'è stata ancora l'ufficialità, ma si aspettano i palinsesti Rai il prossimo luglio, quando probabilmente verrà annunciata anche il ritorno di Domenica In, con nuovi volti al fianco della conduttrice. Lavorare per lei è sempre stata una valvola di sfogo, anche nei momenti più difficili. Il lavoro è sempre stata la mia medicina, ma nonostante questo, in anni di carriera non ha mai abbattuto quell'insicurezza che ancora oggi fa capolino. Sono sempre insicura, ma quando si accende la luce rossa, dimentico tutto. Ma come tutti noi,
se ci fate caso, come tutti noi, nel senso, per noi, per esempio, nella mia famiglia, quando si tratta di affrontare qualcosa di nuovo o comunque determinate situazioni, succede che ti viene mal di pancia, ti viene mal di pancia e devi correre in bagno. Brutto, brutto, brutto da dirsi, ma brutto. Però è così, perché in ognuno di noi l'ansia, chi comincia a mordersi le unghie, no, per l'amor di Dio, con quello che costa farsi, rifarsele fare, chi prende, non lo so, chi si mangiano le pellicine intorno, chi si arrotola i capelli, chi si strappa le sopracciglia. Io mi ricordo quando studiavo, mi prendevo le sopracciglia, me le arrotolavo, me le strappavo e non ero l'unica. Vabbè, comunque poi sono più cresciuta, fa niente. Ecco, ognuno di noi ha la sua ansia e il fatto che lei ha 70 anni, penso, sia ancora oggi molto insicura, non lascia tanto spazio a poter pensare che si possa veramente guarire dall'ansia. Probabilmente, secondo me, dipende da come percepisci anche la tua immagine. Mi spiego, lei è sempre stata molto prosperosa, gambe secchissime e adesso con l'andare col diventare grandi, diciamo, la menopausa, tutta una serie di cose, chi già aveva un pochino, un po' di seno, ha molto più seno e tutto tende a fermarsi sull'addome. E lei lo è sempre stata, molto, molto pettoruta, e il giro vita si è diventato un po' più prominente. Però ha sempre queste gambette secchette, secchette, ha sempre avuto delle gambe fantastiche, tra l'altro. Da giovane ha sempre avuto delle gambe straordinariamente belle. In sé la sua faccia può piacere o non piacere, nel senso. Cioè, vi ricordate quando parlavamo della bellezza oggettiva e soggettiva ieri? Esattamente, è soggettiva, la sua bellezza è proprio soggettiva perché ha questa mascella, questo viso molto largo, non aiutato sicuramente dal filler alle labbra. Però io non riesco a, sicuramente, diciamo così, ha il suo potere. È il suo potere perché ha questo modo mellifluo di fare. Io non ne sono capace, probabilmente sono io quella che sbaglia, attenzione. Perché? Perché il suo potere di essere zia Mara, di pensare di poter mettere tutti a proprio agio, di essere, credo che sia sicuramente una strategia. È una strategia perché Covi. Voglia di strangolare determinati personaggi, non lo puoi fare perché altrimenti ne va della tua, come diciamo, della tua immagine pubblica. Però a casa, non lo inviteresti mai nel tuo salotto questa persona, no? Lo

Gli, potresti, potresti, glielo stracceresti in faccia il contratto. Però il fatto di essere zia Mara, perché c'era zio Jerry, zia Mara e tutta una serie di zii nella televisione, questo ci porta a guardarla anche con un certo, con una certa simpatia. Però per le persone un po' più ingenue va bene, per le persone un attimino più scafate, per le persone un attimino che magari che conoscono i dettagli del dietro alle quinte, non ne dicono bene. Non ne dicono bene. E la parola inizia con la S e finisce per onza. Ma io credo che quando arrivi ad avere così tanti anni di carriera, avere veramente visto di tutto, avere visto di tutto anche indirettamente, tu hai una percezione dell'altro, come dire, sì, ok, io ti dico delle paroline dolci, vieni qui tesoro, cara, amore. Io mi ricordo, apro una parentesi, mi ricordo che ero giovanissima, ho avuto 23-24 anni ed era... Non ho mai amato, come dire, socializzare con le persone fisicamente. E mi ricorderò sempre una tizia che aveva un negozio di abbigliamento, be bello all'epoca, mi chiamava Stellina. Per me era stranissimo, perché io ho sempre chiamato le persone con il loro nome. Mia madre mi chiama Gioia, Amore, Piccola. Ma è mia madre mi chiama con i vezzeggiativi. Nessun altro al mondo mi chiama con vezzeggiativi. Lo trovo anche una cosa stonante, mi capite? E quindi quando questa tizia mi chiama per la prima volta Stellina, io mica mi girai. Stellina? Stella? È una cosa fastidio, non trovate che sia una cosa fastidiosa, non fatelo. Se quando vado nei negozi, cara, provati anche questo, tesoro. No, non lo fa, chiamami signora piuttosto, ormai ho l'età per essere chiamata signora, e chiamami signora, chiamami vostra grazia, chiamami meravigliosa maestà, ma non mi chiama Stellina, non mi chiama tesoro, non mi chiama cara, non mi chiama gioia. Lo odio, ma io non sono l'unica. Cioè, proprio ti sento la tua bava sulla mia pelle. Non fatelo. E così io non credo che una persona e una personalità fatta e formata, come può essere quella di Mara Venier, probabilmente nella sua esperienza, vede gli altri, non dico come nipoti, attenzione, ma con un occhio meno critico e più amorevole. Perché ciò che loro stanno passando in questo momento, lei lo ha già passato. Oppure ha persone alle quali vuole veramente bene che stanno affrontando questa carriera. Perché è sicuro che non può volere bene a tutti allo stesso modo. Ed è sicuro che ad alcune persone vuole veramente bene. E sono quelle che secondo me poi aiuta. Sono curiosa di vedere il palinsesto. Sono curiosa di vedere se ci sarà sicuramente, ci sarà anche lei. Ma sapete com'è? Voglio dire. È sempre molto complicato fare progetti a lungo termine, però va benissimo. Però sono curiosa di sapere chi vorrà a fianco a sé. Dubito che ci sia ancora Mammucari, perché è un argomento stranissimo. Quest'uomo all'epoca poteva essere una novità e far sorridere, no? Far ridere. Diventando vecchio. A parte tingersi i capelli, a parte rifarsi i denti e si sta facendo del Botox pure lui, non inganni il tempo modificando il tuo aspetto. Diciamo che diventi una macchietta, diventi molto triste, triste, e dovresti lavorare non solo più su te stesso, perché non sei Ricky Gervais che ne ha una per tutti, però ha un umorismo talmente intelligente, talmente sopraffino, talmente pungente, che è spiazzante. E dici, e ridi, anche se è in inglese, però tu lo capisci, ridi. Diversamente, un Mammucari che se la piglia con tutti e diventa esacerbante, cattivo, diventa non comprensibile e non fa ridere.
Ma per una persona che non so se è un attore o un comico, non

Non è, vorrebbe essere, ma non lo è. È brutto, è bruttissimo, soprattutto quando al giorno d'oggi non abbiamo bisogno

Quindi dobbiamo, secondo me, stare anche molto attenti alle persone alle quali diamo credito. E ripeto, non voglio parlare ancora della signora Lucarelli, ma mi piaceva tantissimo. Cioè io la leggevo tanto, la ascoltavo tanto. Perché? Perché è comunque una donna intelligente. Lo è. Lo è. Ma secondo me la usa male. Usa malissimo la sua intelligenza. E i soldi piacciono a tutti. E i soldi piacciono a tutti i ragazzi, e per cui tante cose te li fanno fare i soldi. Ora, sentivo ieri, ero sintonizzata sullo zoo di 105, e ciao Marco, Amazzoli, amico mio, e loro dicevano che la rete ha dato loro la possibilità, gli ha proposto di fare uno spin-off con lui e Paolo Noise, con l'Isola dei Famosi. Ma lei si è opposta in tutto e per tutto, capite? Cioè, già lei, che è la prima volta che fa la presentatrice, già lei usa un potere oscuro per manovrare i sì e i no. E ha detto praticamente che, Mazzoli ha detto che non lo possono fare perché sono odiati dalla conduttrice. E, scusate, sono odiati dalla conduttrice. Per cui, io dico... Vai, state sempre molto attenti a chi date potere, state veramente molto molto molto attenti. Comunque, tornando a noi, nell'intervista non mancano momenti per parlare della sua infanzia. Ha ricordato infatti di essere nata a Venezia per poi trasferirsi a Mestre all'età di 5 anni. Capirai, Mestre e Venezia sono veramente lì. Suo padre aveva trovato lavoro in ferrovia, mentre sua madre era una sarta e ricordava perfettamente quando, per via della sua pelle, nel suo incarnato olivastro, i suoi coetanei le rivolgevano frasi che l'hanno profondamente turbata. Mi lavavo con l'Ajax, quello delle pentole. Mi dicevano che ero figlia di un marocchino. Figlia di un marocchin. I luoghi della sua giovinezza però sono diventati ricordi lontani quando è venuta a mancare sua madre, alla quale era legata da un rapporto quasi simbiotico. La sua scomparsa è stata per la conduttrice un dolore tale da non riuscire a tornare nei posti in cui aveva trascorso il loro tempo insieme, finché di recente sembra aver trovato il modo di riconciliarsi con quei luoghi dove è tornata proprio per lasciar cadere il legame con le sue radici. Vabbè ragazzi, io vi posso dire una cosa: Venezia è una delle città più belle in assoluto del mondo, ok? Tant'è che anche a Las Vegas hanno riprodotto una Little Venice, Mauro me ne parla spesso, però anche i veneti se ne stanno andando da Venezia. Venezia, vi dico, avete la possibilità anche in un campeggio di dormire in un camping con un roulotto o nel, come si dice, nel bungalow, però andate a Venezia, dovete vederla, dovete annusarla. Sono tutte cavolate quelle che dicono Venezia puzza. Ma tu non stai bene, ma come ti permetti? Sì, io sono molto legata a Venezia, ma Venezia non puzza. Ci sono dei ristagni, quello è vero, ma sono i classici ristagni del mare. Ma non è quando andate, tipo, cioè non è che passeggiate per Piazza San Marco e Piazza San Marco puzza de pesce. Non è che ci sono dei canaletti, ok? Magari quelli meno frequentati, meno battuti anche dalle gondolette. Che probabilmente anche con il caldo e le alghe magari sprigionano un odore un po' pungente di mare, diciamo così. Ma Venezia non puzza, Venezia è meravigliosa, Venezia è tenuta come un gioiello. I veneziani ancora dentro, quelli che hanno le piccole botteghe di alimentari, quelli che hanno che fanno parte di una sorta di piccolo mercatino che riusciamo a trovare, che magari sono questi chioschi, generalmente sono posti in piccole piazze, ma proprio piccole piazze, ovvero l'incrocio di tante stradine, fanno una sorta di piccola piazza, e magari all'interno riuscite a trovare anche questo negozietto, che non è uno, di solito sono uno in fronte all'altro, a volte anche sono di più, e compri benissimo. E non è vero che ti spennano, cioè è cara perché costa entrare 5 euro sicuramente, ma vale la pena. Io 10 euro per entrare a Venezia, io li spendo.
bevi benissimo, neanche a dirlo,

mangi molto bene i cicchetti, ogni volta che ti giri, ti guardi, vedi le invasioni, vedi che come è stata Venezia, la prima città navale, dove ci sono veramente, dove grazie a Venezia noi conosciamo tutte le spezie del mondo. Cioè, non potete pensare al mercato del pesce, dove ci sono, non ci sono pellicani, ma ci sono gabbiani grandi come un bambino di 9 anni. Però è bellissimo. Il mercato del pesce è bellissimo. E appena finisce il mercato del pesce, viene pulito tutto alla perfezione, tutto perfettamente pulito. Io non lo so, veramente, la gente che dice cazzate del genere. Vabbè, scusa, l'ho detto che è una parola cazzata. Vabbè, altra città meravigliosa dove lei poi è approdata a livello poi cinematografico di lavoro è Roma. Raga, sì, il luogo comune è Roma, museo cielo aperto, ma è vero, è vero. Cioè tu ovunque poggi lo sguardo, a parte le... com'è che le chiamate voi, topi? Le zoccole. Questa cosa stranissima, questa cosa, il raton. Viverci non è facile vivere a Venezia, perché Venezia è città molto piccola e città piena di turismi, di turismo. Roma è una città pazzesca, enorme, piena di turisti, piena di caldo, piena di ratti, piena di immondizia. E non deve essere neanche facile fare il sindaco. Cioè, deve essere veramente. Che Roma, tra l'altro, se non sbaglio, è anche divisa, no? Roma 1, Roma 2. Ecco, io magari dico una cazzata perché non sono informata, però perché non dividere Roma in due città? O meglio, perché ci deve essere solo un sindaco di Roma? Fate in modo che Roma si possa dividere in due. È possibile, secondo me, sto facendo una cagata. Vabbè, dai, sto facendo una cagata. Parliamo di cagate. E Roma è così, due sindaci. Così anche questa, potrebbe nascere questa sana competizione dove io, sindaco A, voglio che la mia fetta di Roma sia un'isola felice, sia pulita, sia, io stringo accordi con la Danimarca, con, che ne so, con Berlino per vendere loro la mia immondizia in questo modo. Loro la usano in maniera saggia, noi no. Però via, vendiamo loro l'immondizia, almeno vedi, quattro palanchine che ci entrano, sistemiamo le infrastrutture. Quell'altro dice: ah, tu hai fatto così, no, aspetta allora che anch'io farò del mio meglio perché la mia porzione di Roma sia meravigliosa. Ora, io non ho mai vissuto a Roma, ci vado spesso e volentieri a trovare gli amici con Mauro e non so come si potrebbe dividere Roma, è l'immensa capitale. La dividiamo in tre? Ah, poi comincia a essere un po' pesante, no? Cioè, perché non puoi in Roma Sud e Roma Nord? Non la puoi dividere in questo modo, troppo facile. Dividiamola così, in modo che nella divisione ci sia un po' di Nord e un po' di Sud, così siamo contenti tutti. E qui allora vogliamo vedere, visto che il sindaco dice: quanto è difficile fare il sindaco di Roma, tu non hai idea. Vabbè, cercate di primeggiare. Quantomeno mi hanno sempre insegnato che se hai un antagonista che sa che puoi far meglio di te, anche tu ti impegni per dare il meglio, no? Non è fantastica questa cosa? Sì, lo so che sto dicendo un po' di... però non è male, non è male questa cosa. Vabbè, ma io leggendo poi tutte le cose fantastiche che ci sono, oggi è venerdì e io vi dovrei parlare di cucina. Mannaggia, mi sono dimenticata, scusate, perché prima mi ha telefonato Mauro, era lui la chiamata, potevo farlo intervenire, però poi magari non è carino, è il mio spazio. Allora, dov'è? Io dei piccoli suggerimenti che vi posso dare, vediamo, perché li ho preparati, perché adesso parliamo di cibo e mi piacerebbe parlare la prossima volta, visto che comunque il salottino delle amiche, quindi parliamo, ci facciamo un po' gli affari anche degli altri, sta cosa sta cominciando a piacermi, dall'essere quella che parla di, ad essere quella che parla. Però tutto sommato andate un po' a Ilaria aperta, se non vi volete, andate all'aria, Ilaria aperta. Allora, cosa vi posso dire? Sentite un po'. Questa insalatina io l'ho fatta,
ed è qualcosa di assolutamente stupenda. Una caprese con pesche e prosciutto. Allora, la caprese l'ha fatta in maniera sempre con pepe, sale, basilico, mozzarella. Allora, la mozzarella, questo è un piatto fantastico, ma la mozzarella, per favore, fatemela, tagliatela già a fette e fatela colare, perché altrimenti, sì, è piacevole, ma tutto

Il latticino, quello tutto, che fa tutta la bagnetta, mi stona un po', a me non piace, quindi fatela colare mezz'oretta, tagliata. Fate saltare le pesche, tagliate la pesca. Io non vi suggerisco la pesca bianca, vi suggerisco la pesca gialla, per avere un contrasto cromatico con il bianco. Se mi fate pesca bianca con la mozzarella già bianca, capite che... Non lega molto, quindi mi fate la mozzarella, mi fate la pesca che fate saltare con gli aromi. La fate, se volete fare anche qualcosa di molto gradito, potete anche aggiungere un goccio di miele, spremuto mezzo limone dentro e viene fuori comunque una caramellizzazione della pesca. Girate le pesche perché devono comunque diventare brune. Okay, anche sul perimetro, ma non devono sfaldarsi, devono scottare, quindi anche il fuoco abbastanza alto. Adagiatele, poi adagiate il prosciutto fatto magari a rosellina, un carino, ogni piatto a sé, mi raccomando, perché diversamente un piatto unico di portata si può fare, ma dovete essere al massimo quattro persone, perché poi diventa, si ingaggia veramente qualcosa di troppo elaborato, scusate. Sale, pepe e olio. Il limone probabilmente non serve, ma se lo volete, lo gradite, potete anche utilizzare una vinaigrette, una citronette, che è un'emulsione di olio e aceto o di olio e limone, sempre con del sale. Potete anche giocarvela in questo modo. Non solo è meraviglioso, se volete anche, oltre a del basilico messo sopra in maniera molto artistica, potete anche usare della valeriana, che è ricchissima in questo periodo, è bellissima, e sono questi ciuffetti di insalata piccola e gustosissima che potete anche tranquillamente metterla insieme al basilico. Io la menta la metterei ovunque, mi sta diventando enorme la mia menta, tra l'altro, a casa, e ne vado molto molto orgogliosa. Bruschette estive, ma queste ragazzi, questi si possono fare sia come antipasto che a volte come piatto unico. Adesso inizia a fare il caldo feroce e io amo fare i crostoni. Amo fare i crostoni di pane perché? Perché sono sazianti, ti danno comunque la quantità giusta di pane, di carboidrati, e tu sopra ti puoi divertire. Per esempio, il crostone. Allora, io faccio il pane fatto in casa perché mi piace molto di più rispetto a quello che compro già affettato. Potete dire quello che ne avete voglia, ma noi celiaci siamo veramente condannati a doverci accontentare di un pane già confezionato, e quando apri. Quando ti va bene esce dell'alcol proprio per la conservazione. Diversamente lo faccio in casa e cerco sempre delle ricette da massimo 2 ore, 2 ore e mezza, non di più. Allora, questo pane che io affetto, io sto scoprendo anche la meraviglia del pane nero. Questo lo faccio in un quarto d'ora preparo tutto. In 10 minuti sempre di riposo, dopodiché ci vogliono circa 2 ore di lievitazione. Ora che fa molto caldo, mi raccomando, controllatela che deve gonfiarsi molto, ma non si deve strappare perché altrimenti è andata in over lievitazione. Comunque, se volete. La prossima volta vi darò delle ricette veloci. A parte il fatto che se comprate i sacchetti proprio delle aziende che fanno farine senza glutine per il pane, dietro c'è scritta la maniera più semplice per utilizzarla, ma è quella probabilmente quella più veloce. Non avete bisogno. Quando invece usate un mix con altre farine naturali, allora lì c'è tutto un calcolo da fare. Ma ragazzi, se volete fare un buon pane, scegliete un'ottima marca di farina. Quando una marca di farina è seria, non è tagliata con lo zucchero. Quindi le più commerciali, occhio. Setacciatele. Quelle invece più rinomate, nel senso che sono anche più difficili da trovare, non hanno bisogno in realtà di essere setacciate perché rischiate anche di perdere un po' della parte integrale. E generalmente non sono tagliate perché costano l'ira di Dio, non sono tagliate con lo zucchero. Quindi usate quello e usate la ricetta che c'è, che di solito è pane, pizza o focaccia. Sono sempre squisiti allo stesso modo, cambia il rapporto farina-acqua. Vabbè, continuiamo. Bruschette estive, meravigliose. O il poke bowl che potete fare a casa, se non avete voglia, perché fa caldo. Nei supermercati vendono anche quelle bustine di riso già bollito.
Vabbè, ma cosa ve lo dico? C'è sia quello basmati che quello integrale, che quello selvatico, sono tutti tra.

l'altro anche senza glutine, utilizzate quello, un po' affettate grossolanamente il salmone, state molto attenti a le strisce bianche del salmone, devono essere sottili, perché se le strisce del salmone sono larghe significa che è un salmone allevato in maniera intensiva, un salmone che non si muove, un salmone che già è grassa come carne, così vi sfonda il fegato con dell'avocado, con i fagioli di soia, edamame. E create voi la vostra pocket bowl, il gazpacho di pomodori, però so che non è amato da molti, perché la pappa col pomodoro fredda fa un po' venire i brividi se non sapete dosare i vari ingredienti. Io devo salutarvi perché è finita la mia mezz'ora, abbiamo parlato benissimo e con anche anche abbastanza di rispetto di tutto. Torniamo lunedì, magari torno lunedì con darvi delle ricette veloci per la settimana e poi a parlare. Mi piacerebbe parlare sia della Toffanin che di Ilary Blasi, perché sono persone che un po' mi piacciono, che ho un pochino rivalutate e vorrei parlarne con voi. Vi auguro uno splendido fine settimana. A presto.

I mondiali 2026 si sono aperti nel segno di Messico e Corea del Sud, subito appaiate in testa al girone A. Allo Stadio Azteca i padroni di casa hanno superato 2-0 Sudafrica nel match inaugurale, ha sbloccato Quiñones all'ottavo, poi raddoppio di testa del veterano Raul Jiménez al 67esimo ha sigillato i primi 3 punti per gli uomini di Aguirre. La sfida caldissima si è chiusa con ben 3 espulsioni. A Guadalajara è arrivata la risposta della Corea del Sud che ha battuto in rimonta la Repubblica Ceca per 2-1. Dopo un primo tempo blindato dalle parate del ceco Kovar, gli europei sono passati a sorpresa al 59esimo con uno stacco imperioso di Krejci. La reazione degli uomini di Myung-bo è però stata immediata. Al 67esimo Fang In-bom ha firmato il pareggio dopo una splendida finta in area e all'80esimo ha servito l'assist perfetto per il definitivo tap-in del neo entrato Oh Jung-kyu. Clamoroso scossone nei quadri dirigenziali della Juventus, il consiglio d'amministrazione del club bianconero ha ufficialmente accettato le dimissioni di Damian Comolli e ha contestualmente affidato a Giovanni Carnevali il doppio incarico d'amministratore delegato e direttore generale. L'ormai ex dirigente del Sassuolo ha espresso tutto il suo entusiasmo ai canali ufficiali. Sono orgoglioso e onorato ad entrare a far parte di questo club ricco di storia, ha scritto. Ringrazio la società, l'azionista di maggioranza e John Elkann per la fiducia. Affronto questa sfida con grande senso di responsabilità e con la convinzione di poter costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi, sia in ambito nazionale che internazionale. Strategie del weekend in casa Inter. Sul fronte rinnovi, la dirigenza, d'accordo con la linea verde dettata da Ofri, si muove per blindare Stefan De Vrij in scadenza il 30 giugno sulla falsa riga di quanto fatto con Mkhitaryan. Al centrale olandese, che compirà 34 anni, è stato offerto un prolungamento di 1 anno ma con un sensibile ridimensionamento economico rispetto all'attuale ingaggio da 3,8 milioni netti a stagione. La risposta del giocatore è attesa per la prossima settimana. Nel frattempo, il presidente Marotta è volato oggi a Madrid in occasione dell'amichevole tra le Legends di Real e Inter. Oltre ai complimenti a Florentino Perez per la recente rielezione alla guida dei Blancos, l'incontro potrebbe aprire interessanti scenari di mercato legati ai possibili esuberi del nuovo Real firmato José Mourinho. Il Milan del futuro volta decisamente pagina rispetto al recente passato e si prepara a perdere l'identità italiana che aveva provato a ricostruire 1 anno fa con Max Allegri. La dirigenza punta ora con decisione su profili e filosofie da respiro spiccatamente internazionale. In pole position per la panchina resta saldamente l'austriaco Oliver Glasner, reduce dall'esperienza al Crystal Palace e fresco rifiuto al Feyenoord. Il club rossonero gli ha prospettato un biennale con opzione sul terzo anno fra i 3 e i 4 milioni di euro stagionali. Glasner entusiasta, pronto a confrontarsi a San Siro e illustrerà i suoi piani nei prossimi giorni direttamente al proprietario Jerry Cardinale. Il fondatore di Redbird è infatti sceso in campo in prima persona per guidare il processo decisionale insieme a Massimo Calvelli e a Zlatan Ibrahimovic, avvocando a sé l'ultima parola sulla scelta del tecnico. Resta in stand-by la risposta di Ralf Rangnick alla proposta dell'Austria per il ruolo di direttore tecnico. Il Napoli inizia a fare i conti con i movimenti estivi e valuta i rientri

0: ai prestiti. Secondo le ultime indiscrezioni, il presidente De Laurentiis avrebbe stabilito a sorpresa il prezzo d'uscita per Romelu Lukaku. Bastano 10 milioni di euro per cedere a titolo definitivo l'attaccante belga, acquistato 2 anni fa per 30 milioni. Operazione mirata soprattutto ad alleggerire il bilancio azzurro dal pesante ingaggio da 7,7 milioni di euro lordi a stagione. Chi invece è destinato a non muoversi da Napoli è il gioiellino Antonio Vergara. Nonostante il forte pressing del Como di Fabregas e del Tottenham, la società partenopea ha eretto un muro invalicabile, ritenendo il calciatore incedibile. Tornerà alla base anche Lorenzo Lucca, non riscattato dal Nottingham Forest. Pronta e rabbiosa reazione della nazionale maschile di pallavolo della Volleyball Nations League 2026 ad Ottawa. Dopo la beffa al tie-break contro la Francia, la giovanissima compagine azzurra, età media di soli 24 anni, conquista la sua prima vittoria stagionale superando la quotata Germania dell'italiano Massimo Botti per 3-1. Una prova di enorme carattere, culminata in un quarto set infinito e lottato punto su punto fino al 33-31 finale, che mette in cascina 3 punti fondamentali per la classifica generale. Per l'Italia, oggi turno di riposo con doppia seduta d'allenamento. Il ritorno in campo è fissato per la terza sfida della Pool One sabato 13 giugno, nella notte italiana di domenica 14 alle 1.30 contro la Turchia. Clamoroso ribaltone a quasi una settimana dalla bandiera a scacchi del Gran Premio di Monaco. La FIA ha ufficialmente accolto ricorso con diritto di revisione presentato dal team Alpine, revocando le 2 penalità di 5 secondi inflitte a Pierre Gasly per eccesso di velocità nella pit lane e restituendogli il 3° gradino del podio alle spalle del vincitore Kimi Antonelli e di Lewis Hamilton. Le verifiche federali hanno evidenziato un incredibile errore nel sistema di cronometraggio ufficiale. A causa dello spostamento di alcune barriere nel circuito cittadino, i piloti hanno percorso una traiettoria interna più stretta. Il sensore era tarato su una distanza di 2692 centimetri, mentre la distanza reale era di soli 2615 centimetri, e questo scarto di 77 centimetri ha falsato i calcoli matematici della velocità. Il calcio paralimpico si conferma una realtà in fortissima espansione, ricca di sfumature e discipline capaci di abbattere ogni barriera. Sul tema è intervenuto il presidente del CIP, Marco Giugno De Santis, sottolineando l'importanza strategica e sociale del movimento alla presentazione delle Final Four di calcio a 5 B1 non vedenti in programma a Roma il 13 e 14 giugno.
1: Il massimo campionato del calcio a 5 è una disciplina che sta all'interno del programma dei Giochi Paralimpici, quindi è molto importante. Poi le formule cambiano, naturalmente le formule sono più svariate, no? Andate e ritorno, concentramenti, Final Four, per cui quello che conta è che è una disciplina molto, molto importante, una disciplina tra l'altro che oggi sta all'interno della federazione dei ciechi sportivi. Il calcio per esempio fa amputati e cerebrolesi, la FISDIR fa il calcio con l'INAS, insomma è un po' variegato il mondo del calcio e soprattutto diviso tra 3 tipologie di disabilità, per cui andiamo avanti ma con la massima collaborazione tra tutte queste organizzazioni, cercando di fare in maniera che il calcio, che credo che lo sport è più importante del mondo dal punto di vista soprattutto sociale, io non lo dico manco dal punto di vista agonistico, insomma è un fenomeno sociale, quindi possa veramente garantire il meglio per il nostro mondo, per il movimento paralimpico italiano e in particolare per il calcio paralimpico.
2: Vi auguro un buonissimo venerdì, perché sarà un venerdì di lavoro. Avete visto cosa è accaduto al Mondiale, avete guardato bene, siete stati incollati davanti alla TV, non credo alle di notte, a notte fonda, per vedere la vittoria della Corea. Io ho visto soltanto spezzoni della partita del Messico, l'atmosfera sicuramente mi piace. Stasera gioca il Canada di Jonathan David, ci sono delle panchine ancora da sistemare, anche di Serie B, perché il Verona è tornato su Marco Baroni, la Carrarese sta definendo Cioffi, Gorgone e su Tirol. Sono tutte notizie dal mio punto di vista importanti, perché toccano piazze importanti. Mi chiedete, possiamo fare un po' di Serie B? Volentieri, quando è possibile. Il Cesena è su Pagliuca, molte squadre stanno già cercando di pianificare il futuro con dei rinforzi, quindi cercherò di aggiornarvi, vi darò degli aggiornamenti anche sul Monza quando ce ne saranno, sul Lecce dopo l'incontro tra Sogliano e Corvino, ma Sogliano non ha ancora dato una risposta. Quando sto registrando questo video è circa mezzogiorno, il discorso anche collegato allo Spezia che cerca di ripartire dalla Serie C e da un dialogo molto avviato con Angelozzi, quindi il calcio è di tutti ed è per tutti, ma è normale pensare che queste ore siano state animate, per utilizzare un eufemismo, da quanto è accaduto in casa Juve. Vi ringrazio per centinaia, migliaia di commenti sul mio ultimo video. Ho da aggiungere dei dettagli legati al mercato, come può ripartire, ma soprattutto alla figura di Carnevali. Adesso ci aspettiamo i passaggi formali burocratici, che dal mio punto di vista è la migliore figura che la Juventus avrebbe potuto individuare sul mercato dei manager. Ieri ho scritto e ho titolato soprattutto Carnevali e da Juve. Ecco, Carnevali mi sembra la prosecuzione di Marotta, non soltanto per il rapporto tra i due, ma per il modo di vedere calcio, di organizzare calcio, di fare cosa, di una società, un modello, di non creare delle sovrapposizioni, di responsabilizzare, di dare fiducia, di scegliere gli uomini, esattamente quanto aveva fatto Marotta alla Juve. E infatti Paratici è cresciuto molto con Marotta al fianco, poi insomma da solo non è stato più o meno la stessa cosa per Paratici. Marotta ha lasciato dopo un ciclo vincente, è andato all'Inter e sicuramente ha fatto quello che dovrebbe fare la Juve. Cosa? Dal mio punto di vista, pochi uomini, pochi ma giusti, responsabilizzati, in grado di assumersi quelli che sono i momenti in cui devi decidere, i momenti in cui devi demandare, e soprattutto facendo riferimento a una sola persona. La Juventus ha avuto troppi uomini nell'ultimo periodo, ha cambiato amministratori delegati, direttori generali, direttori sportivi, consulenti, è andata a mettersi dentro questo frullatore comune lì, ma non ha mai avuto una struttura snella con presidente o amministratore delegato, direttore sportivo, allenatore. Accanto al direttore sportivo un collaboratore al massimo, tre figure come il calcio di una volta, quando erano Berlusconi, Galliani e Braida, ausilio Marotta, ausilio Baccin, più l'allenatore. Non facciamone più di tre, c'è confusione. La Juventus ha assunto figure, Chiellini, Modesto, Ottolini, gente che sono troppi, sono tanti, non possono avere un ruolo perché gli spazi sono quelli. E credo che la Juventus si avvierà nel tempo, e con il tempo parliamo sempre prima, ad assumere questo tipo di modello, facendo in modo che le cose possano funzionare su un'unione che non porti confusione. Perché se Comolli arriva e non sa, non conosce la dimensione della Juventus e pensa che la Juventus sia una delle squadre che ha avuto in passato, con tutti rispetto, o un club di seconda fascia, con tutti rispetto, ma sempre di seconda fascia è, perché con tutti rispetto è rimasto ed è stato in club di seconda fascia rispetto alla Juventus, la colpa è di chi l'ha chiamato, e quindi la colpa è di John Elkann, che tante colpe se le deve assumere. Io penso che un allenatore vada riconosciuto come allenatore nel momento in cui lo accontenti sulle richieste che tu fai. Quindi penso che sarà una nuova era. Vedo un Marotta anche politicamente giusto, perché ha frequentato i cortili e i saloni della Lega per 12 anni. Non è soltanto la plusvalenza, il Frattesi o Scamacca o Locatelli che porti, vendi, e tutto il resto, i rapporti, essere presenti. La Juve in passato, adesso non voglio far nomi, Scanavino, ha avuto dei grandi manager che non c'entravano col calcio. Adesso è un grande manager che col calcio c'entra, esattamente come Marotta, è un grande manager che è diventato presidente ma con il calcio c'entra. Io non posso parlare di cinema se mi occupo di analisi cliniche, non posso farlo per hobby, ma non posso farlo per per una mia specializzazione, perché non ce l'ho. Non a caso gli ho fatto il nome di Frattesi, perché? Perché Frattesi è un nome che va seguito. Io sinceramente, con tutto il rispetto per chi racconta queste cose, devo però prendere una posizione. C'è stato accostato al Napoli con forza, il Napoli oggi con forza non c'è, le piste

estere per Frattesi sono considerate in questo momento alternative, e mi sembra un po' la stessa cosa di Gianluca Mancini che doveva andare all'Inter, di sì, Buongiorno che era del Napoli e invece per una sera doveva andare all'Inter quando poi è andata al Napoli. Quindi Frattesi, già prima con Spalletti, adesso con Carnevali, può essere una situazione importante da cavalcare, una tigre giusta da cavalcare, perché è italiano, piace a Spalletti, può coprire più ruoli, può giocare mezzala, ma può giocare anche trequartista. Seguiamola, seguiamola, perché c'è una traccia, poi la traccia va sviluppata, in questa traccia, all'interno di questa traccia può essere compreso anche Cambiaso. Vedremo se tra Inter e Atalanta, a quelle condizioni per palestra, ci potrà essere un salto di qualità, qualità intendo dire sull'offerta che evidentemente può essere fatta, ma deve partire da 50 milioni, altrimenti l'Inter dovrà andare su altre strade. Ma Frattesi, Cambiaso è una cosa che va seguita come traccia. Chiudo, ci avrei molte altre cose da raccontarvi, ma ne farò un altro video. Chiudo con una suggestione che ieri il Napoli, non ieri, qualche giorno fa è stato proposto al Napoli. Stones, che è un grandissimo interprete del ruolo, è un difensore centrale forte, reduce da un ciclo incredibilmente bello con il Manchester City, di fedeltà, appartenenza, non è neanche un 38enne, ha 6 anni in meno. È stato proposto al Napoli, verrà proposto a tutti, verrà proposto ai top club, non escludo che venga proposto a qualche altro club italiano. C'è un piccolo problema: lui parte da una base di 7 più che altro 8 milioni più bonus, che sinceramente io, con tutto il rispetto per qualsiasi difensore, non li darei questi soldi a un ultra trentenne, perché secondo me il calcio deve evolversi sugli esborsi. Poi se devi prendere anche un quarantenne come Modric senza dargli 8 milioni, ma dandogliene 2, 4, 4 e mezzo, va bene. Altrimenti, infatti, il Napoli ha gentilmente declinato, ha detto: noi abbiamo altre idee. Sapete bene quale possa essere il primo obiettivo del Napoli per la difesa, un obiettivo che va però perseguito perché c'è di mezzo la Lazio. È comunque confermato il fatto che i campioni reduci da grandi cicli spesso vengono offerti a società italiane, la qualcosa da un lato ci può inorgoglire, qui non parliamo di un 38enne, da un altro lato secondo me ci mette un po' di tristezza, perché siamo quelli delle seconde e delle terze scelte per gli altri. Però ci vediamo presto, perché avrò molte cose da dirvi, e quindi vi do appuntamento al prossimo video sul mio canale. Buona giornata a tutti.

0: Bentrovati a questo aggiornamento col TG di 3B. Dopo una settimana che ha visto il passaggio instabile sull'Italia con diversi temporali, piogge e rovesci anche intensi, soprattutto al nord, nel corso del weekend rimonta l'anticiclone, quindi il sole sarà protagonista su tutte le nostre regioni. Tornerà anche un po' di caldo perché in queste giornate le temperature sono diminuite, però non sarà mai eccessivo ancora con bassi tassi di umidità, quindi non sarà particolarmente fastidioso. Venerdì tra l'altro ci sarà ancora un po' di vento al centro-sud, mentre nella giornata di domenica qualche primo disturbo potrà iniziare a interessare l'arco alpino. Vediamo dunque il satellite di queste ore che ci mostra ormai l'impulso perturbato che ci ha interessato essersi allontanato verso i Balcani, ancora un po' di variabilità e presente al sud, specie sullo Ionio. Quest'altro fronte che sta abbordando quest'oggi le Alpi settentrionali però non riuscirà a scavalcarle, quindi porterà qualche precipitazione soltanto sui crinali alpini di confine, specialmente l'Alto Adige. Vediamo le temperature con l'aria fresca che ci sta interessando in queste ore, dove le temperature sono più basse, sono calate anche sull'Italia, sotto i 10-12 gradi e 1500 metri, però poi nel corso del weekend si espande nuovamente questa bolla calda sull'Europa centro-occidentale, che poi gradualmente tornerà a interessare l'Italia, quindi prossima settimana con temperature più elevate via via in aumento. Già sabato però i valori massimi torneranno anche al di sopra dei 30 gradi, sulle pianure del centro-nord, però ancora un clima abbastanza gradevole, prevede bassi tassi di umidità, più contenuti i valori sul versante adriatico al sud e sulle coste. Domenica, ancora situazione simile, ulteriore aumento delle temperature che potranno toccare punte di 33-34 gradi proprio sulla pianura padana. Vediamo infine uno sguardo alla prossima settimana con la prima parte caratterizzata dal transito di correnti atlantiche sull'Europa centrale che andranno a pizzicare ancora il nord Italia, quindi qualche disturbo tra lunedì e martedì con qualche acquazzone temporale specie sulle Alpi, ma non escludiamo anche il coinvolgimento di parte delle pianure del Triveneto e un po' di variabilità anche in Appennino. Poi nella seconda parte di settimana torna a rinforzare l'anticiclone su tutta l'Europa centro-meridionale, quindi anche sull'Italia, e questa volta sarà associato anche ad aria calda, quindi è probabile una nuova intensa ondata di caldo anche sull'Italia. Ma restate aggiornati per tutti i dettagli sul nostro sito o sull'app di 3B Meteo.
1: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
2: Siamo tornati, anzi non ci fermiamo mai, perché tra Formula 1 e MotoGP si procede sempre a grande, alta velocità. Daniele Petroselli con me, ciao a tutti, ben trovato.
3: Ciao Marco Vicari.
2: Ben ritrovato. Allora Daniele, stasera andremo ad affrontare quello che è successo nell'ultima tappa della MotoGP in Ungheria, e poi apriremo anche una finestra sulla Formula 1 con il grande Antonelli che sta dominando e ci sta facendo veramente emozionare ad ogni gara, vincitore appunto a Monte Carlo con una gara ancora di altissimo livello. Però non siamo soli, caro Daniele, come sempre, perché abbiamo un super ospite anche oggi, ci fa tantissimo piacere, perché per parlare di MotoGP noi dobbiamo andare a prendere il maestro, possiamo dire così. Carlo Bernat è con noi, ciao Carlo.
4: Ciao ben Carlo, trovato. Grazie ragazzi, sempre un piacere stare con voi.
2: Grazie Carlo. Carlo, veniamo da questa ultima tappa della MotoGP, mi dai subito il primo pensiero iniziale? Passati un po' di giorni, riavvolgiamo il nastro, qual è il primo flash di Carlo Bernat dopo questa ultima tappa del motomondiale?
4: Guarda, il primo flash riguarda la sicurezza, questo lo dico, io farò una crociata perché amo questo sport, sono 50 anni che sono coinvolto in questo sport e sto vedendo un momento molto difficile, brutto, pericolosissimo. Io credo che i piloti siano stressati, e farò una crociata, ripeto, contro le sprint race. La sprint race sono la bellezza di 22x2, sono 44 gran premi. È inutile che fai anche metà gran premio della domenica, quando butti giù la visiera la gara può anche essere di 5 giri che diventa un gran premio, sono punti e sono soldi. I piloti sono stressati mentalmente, troppo. Nelle partenze succede di tutto perché tutti vogliono fare punti. Le partenze sono il momento più pericoloso dei gran premi, non lo è durante i sorpassi. I sorpassi ti puoi dare una sportellata, può succedere, però normalmente i grossi problemi sono alle partenze. La Formula 1, che notoriamente è uno sport da business più che da spettacolo, quante ne fa di sprint race? 6?
3: Sì, vero.
4: Perché ci sarà un motivo, no? Proprio perché business ne farebbe anche 24, ne fanno 6 perché hanno capito, nonostante sono quattro ruote, che è già meno pericoloso, è uno stress per i piloti. I piloti sono sotto stress, i piloti ormai li vivono. Un anno di questo Gran Premio, di questo mondiale, ne vale 3 dei vecchi Gran Premi, quando si facevano 16, 17, 18 Gran Premi solo la domenica. Lo vedi anche nei business, si svegliano alle 9 del venerdì, hanno un sacco di interviste, hanno il carro buio la domenica, non hanno un attimo di riposo. Secondo me sono sotto stress. Spero che in questo momento, che si stiano facendo tutti i contratti nuovi, no?
3: Sì.
4: Quelli di Liberty Media, di Dorna, che i piloti si rendano conto di questo, anche alle case, perché poi rischi, se al sabato succedono degli incidenti, che la domenica, ed è già successo, ti mancano 3 o 4 protagonisti. Quindi basta sprint race, o perlomeno fatene solo un terzo, punto.
2: Però Carlo, diciamo così, faccio l'avvocato del diavolo, gli incidenti sono accaduti in gara, quindi nella gara, nella partenza della gara.
4: Ma la partenza, ma non è l'avvocato del diavolo, l'ho premesso prima, non è che succede in gara, succede sempre in fondo alla partenza. La partenza è intesa non quando parti e fai 10 metri, quando vai alla prima curva, perché poi ci sono dei circuiti come Barcellona, come questo, che fai una curva e vai giù. Non è come

0: Palmucello, che è lunghissima, ma c'hai subito una curva e una controcurva molto larga, e non succede mai niente se ci fate caso al Mugello. Succede a Barcellona, successo sì. Qua dove tra l'altro non si correrà più, perché voi sapete benissimo che è chiuso, non si doveva nemmeno correre quest'anno.
1: Vero.
0: Si tornerà all'Ungaroring, anche se non il prossimo anno, perché secondo me non sarà ancora pronto, e quindi ci beccheremo magari un'altra City Gran Premio, no? Come dico io, circuito cittadino, oltre a Adelaide siamo capaci di beccarci anche Miami. Ve lo dico già in anticipo, così almeno siete preparati.
2: Però e poi lascio la parola a Daniele. Però diciamo così, bisogna fare anche un appunto ai piloti, perché Rivola non è la prima volta, già in precedenza, se vi ricordate, in qualche Gran Premio dove era accaduto praticamente già un incidente in partenza, lui aveva un po' sottolineato questa aggressività dei piloti in partenza, che ha poi ribadito in seguito a quello che è successo, dove appunto sono stati coinvolti i suoi piloti. E io, Carlo, tu hai un'esperienza diciamo enorme, hai visto di tutto e di più. Però a me sembra di, soprattutto quest'anno, che in partenza si vede un'aggressività che prima non si vedeva, sia nella sprint che nella gara, ma in gara è successo più
1: volte. Io la metto anche lì, anche vediamo un po' anche tu, Carlo, cosa ne pensi. Questa aggressività dovuta proprio anche al fatto che magari, ecco, abbiamo visto come negli ultimi anni quanto pesino nel conto, nel conteggio del mondiale le sprint. Quindi se perdi il sabato ti ritrovi i piloti che arrivano con ansia la domenica per cercare di recuperare terreno e quindi vediamo questa serie di incidenti. E credo che un altro tema sia anche quello delle case, da questo punto di vista, con moto che comunque è vero che poi dal prossimo anno cambieranno i regolamenti tutto quanto, però ecco, vediamo un regolamento che con moto che sostanzialmente soffrono stare dietro alle altre, quindi pressione delle gomme che aumenta tutto quanto, e quindi c'è questo anche qui ansia da parte dei piloti di mettersi subito fin dall'inizio nella miglior posizione per non andare ad inficiare la gara. E quindi ecco, credo che sia un mix di tutto questo che in questo momento sta incidendo proprio per quanto riguarda la chiave sicurezza, o no, Carlo?
0: Sì, ma anche questo è un altro discorso che finalmente va a finire con i regolamenti che cambiano tutto il prossimo anno.
1: Sì.
0: Però ricordatevi che le partenze... Allora, partiamo da un presupposto importante. Con questo tipo di moto, fino ad oggi, se non parti in fondo e non sei nei primi 4, nei primi 3, il mondiale l'hai perso.
1: Infatti.
0: La gara l'hai persa. Quindi c'è questa aggressività in partenza, perché ormai con questo tipo di moto, ti ripeto, una volta che sei quinto, che hai perso un secondo o due, sei finito. Sì, può succedere una volta, ma nella norma è questo. Quindi i piloti, che già di per sé sono aggressivi, non gli puoi dire di non essere aggressivo un pilota. Quando butta giù la visiera del casco, è nel suo mondo, non c'è nessuno. C'è lui e la moto e gli avversari, finito. Non è che si schiantano, lo fanno apposta. È che proprio con questo tipo di moto, se non sei nei primi, e te l'hanno detto anche Marquez e gli altri piloti, il mondiale è bello che è andato, e perlomeno anche il Gran Premio. Quindi benedetto è Dio che cambino i regolamenti. Però io ripeto, rimetterei in forse le sprint race. Ne farei solamente un terzo. Sono già tante. E poi anche i punteggi. Cerchiamo di anche il primo posto ridargli più punti, cioè non è possibile che uno che vinca 6 o 7 Gran Premi sia sempre lì vicino.
2: Però ti posso dire una cosa, Carlo, faccio ancora una volta l'avvocato del diavolo, perché insomma poi bisogna anche essere... Però ti posso dire una cosa, è vero, quello che stai dicendo sicuramente ha diciamo la verità, però io ritengo che sia molto avvincente, cioè da spettatore è divertente, cioè vedere la sprint, pochi giri, farsi dare tutto fino dall'inizio alla fine, vedere la gara il giorno dopo, cioè rispetto, allora io sono un tradizionalista di natura, te lo dico, mi sono abituato anch'io alla sprint, all'inizio non la digerivo, però dopo mi diverte anche il sabato guardare questo, mentre prima c'erano le prove e aspettavi la domenica. Credo dal punto di vista diciamo dell'impatto proprio che può avere lo sport, secondo me è avvincente, ecco, questo voglio dire.
0: Stai parlando dello show, certo, lo show sono d'accordo con te, però ti ripeto, rifatti una domanda, come mai la Formula 1, che è il top dello show, ne fa solamente 6? Ci sarà una risposta, no? Non credo che sia un problema di circuiti.
2: Però perché... la Formula 1, mi permetto di dire, caro, è terribilmente noiosa.
0: Sì, è terribilmente noiosa per tutti i regolamenti, le regole, le cose che fanno, che non le capisce uno che guarda la televisione, non le capisce. Noi dobbiamo star fuori da questo discorso. Capisco il tuo punto di vista, però poi sai, gli attori, i protagonisti sono i piloti.
2: Certo,
0: quando,
2: certo, certo.
0: Quando succedono queste cose, e ti assicuro che succederanno sempre, perché i piloti in questo momento sono sotto pressione, non gli puoi far fare 44 Gran Premi. Oltretutto, ti dirò di più, dovremmo anche pensare, come fa la Formula 1, di le squadre, di cambiarle, nel senso che tu sai che in Formula 1 le squadre sono due per ogni team, ne fanno metà campionato una squadra di meccanici e metà un'altra. Anche nelle moto andrebbe fatto questo, perché poi c'è l'errore umano quando sei sotto, cioè sotto tiro in questo modo e sotto pressione, lo fa anche il meccanico, e allora poi è ancora peggio, diciamo. Quindi io sono più per un bellissimo show, sono d'accordo con te, ma meno, ripeto, meno sprint race sono quelle che mettono troppa pressione nei piloti, e quella ci sarà sempre, anche se glielo dici prima di partire o il giorno prima, o fa un'intervista come ha fatto Rivola, ha ragione, ma non cambia niente.
2: Ma guarda, io
0: non cambierà niente.
2: Una cosa che vorrei aggiungere, e poi andiamo alla gara, perché mi piace molto questo confronto, però vorrei aggiungere che anche il calendario è diventato troppo lungo, cioè un mondiale che parte adesso e finisce a novembre, sinceramente mi sembra un'esagerazione. Come ritengo sbagliato anche iniziare un mondiale con il mercato aperto, i piloti che già vanno via. Faccio l'esempio, Martino il prossimo anno non sarà l'Aprilia, e si sta combattendo il mondiale con il compagno di squadra, cioè è poco sensata la cosa, e questa è un'altra cosa che io non, per esempio, è una delle cose che eviterei, però capisco che poi...
0: No, ma sono perfettamente d'accordo con te. Io questo è un altro aspetto di cui se ne può discutere. Dobbiamo fare come il calcio lì, praticamente fare una finestra di mercato.
2: Esatto.
0: Mi dirai, poi se vuoi in anticipo ti puoi anche mettere d'accordo, però non puoi depositare nessun contratto, non ha valore.
2: Esatto.
0: La Dorna o la Liberty Media dovrebbe dire, signori, i contratti si fanno da giugno a luglio, quei due mesi.
2: Esatto.
0: Si firmano e ce li date a noi che siamo i responsabili. Se lo fai tutto l'anno, succede come quest'anno.
2: Esatto.
0: Che è stato la cosa peggiore del mondo,
2: peggiore.
0: Cioè, i cinque piloti che hanno cambiato a inizio anno.
2: No, era scandalo.
0: Acosta,
2: no,
0: Acosta, no. Che è andato in Ducati subito, Quartararo che è andato in Honda subito,
2: Bagnaia.
0: Martin che è andato in Yamaha, Bagnaia, ma ragazzi, Alex Marquez in KTM, ma scherzo, cioè dalla prima gara dimmi questi qua quanti piloti ufficiali, faccio una domanda e attendo una risposta. Quanti piloti ufficiali proveranno la nuova 850?
1: Infatti.
0: Quasi nessuno. Perché cambiano tutti.
2: Esatto.
0: Vuoi che la Yamaha gliela faccia provare a Quartararo? No.
2: Esatto.
0: Vuoi che Bagnaia provi la Ducati? No.
2: Esatto.
0: E vuoi che Martin provi la Aprilia? No. Guarda, la maggior parte di piloti non proverà la moto nel
2: prossimo. No, ma poi anche penso anche ai duelli che tu già sai che non stai lì, perché poi dopo, capito, pensi anche perché la squadra deve aiutare quello che il prossimo anno non
0: certo.
2: C'è. Cioè si entra, secondo me, dai anche spazio a delle costruzioni praticamente extra moto. Qualcuno può dire, ma ti pare che l'Aprilia fa vincere il mondiale a Martin? Cioè, capito?
1: Sì.
2: Secondo me...
0: Sì, ma hai ragione, Hai ragione, infatti vedi che la penso come te, qui non ti faccio nessun contraddittorio.
2: Sì.
0: Diciamo che Martin, dopo quello che è successo domenica,
2: sì,
0: con Aprilia, secondo me, anche con l'Inne... Allora, l'Aprilia era una bella oasi felice, dove tutti sorridevano, i piloti si volevano bene,
2: sì,
0: dove c'era un ambiente meraviglioso. Questa bolla d'oro è stata rotta e non sarà più come prima. Né fra i piloti né fra le squadre avrà da fare Rivola a rimettere a posto un vaso che rimarrà sempre, è caduto, quindi anche solo appicci che ti rimane la vena.
1: Sì.
0: Mi dispiace, però insomma queste sono le gare, d'altronde.
1: Certo.
2: Ecco, la gara?
1: No, infatti ecco Carlo, proprio in questo, come
0: sì,
1: si inserisce la figura di Marc Márquez, che dopo quello che ha passato, insomma le gare che ha dovuto saltare per l'operazione di nuovo alla spalla, torna a Mugello, poi riesce a vincere sia sprint che gara lunga proprio in Ungheria. Certo, la distanza è tanta rispetto alla testa del mondiale, però ecco, qual è il segnale che ha dato Marc Márquez in questo weekend ungherese, e se davvero ecco, si può inserire magari, ecco, si può inserire magari proprio in quelle che sono le difficoltà che si possono avere, come hai accennato tu proprio all'interno del box Aprilia.
0: Allora, io la settimana scorsa, dei giorni fa, in un'intervista che non mi ricordo dove, mi hanno detto se Márquez era ancora dentro al mondiale, prima ancora di questa gara. Sì. Io ho risposto che il mondiale si può riaprire se ci sono degli errori da parte degli altri. Il mondiale si è riaperto, perché gli errori li hanno fatti gli altri. Marc è un fenomeno, quindi dopo quello che ha passato, dall'inferno è arrivato un paradiso, è tornato al purgatorio, è tornato un paradiso, per cui di Marc possiamo solo dire che è un fenomeno. La cartina di tornasole saranno i due circuiti del Mugello, di Brno, sì, e di Assen, perché sono circuiti molto difficili, dove c'è un cambiamento di direzione violento, dove con la spalla farai fatica, mentre diciamo che la gara di domenica scorsa dell'Ungaroring, diciamo di Balaton, è un circuito dove c'è le curve a sinistra, a destra, cioè era più favorevole a Marc, era un po' come il Sachsenring, diciamo. Sì. Per cui lui ha fatto vedere di essere lo stesso in questo tipo di circuito. Già al Mugello qualcosa di più, ma ha sofferto. Vediamo queste due cartine di tornasole. Marc non va mai dato per morto, nemmeno per ferito, nemmeno per ferito. Per cui, poi sai, dopo quello che è successo in Aprilia, ripeto, sono punti dentro la squadra, è difficile, eh? Io credo che Marc sia ancora dentro. Prima aveva 3 gran premi di distacco, ora ne ha 2, meno di 2. Ha vinto solo lui, domenica ha preso solo i punti lui, ne ha presi 37 e Aprilia 0. Sia è pazzesco.
2: Poi sai cosa aggiungo, Carlo, in questa analisi che stai facendo? La sprint ha dominato, quindi c'è poco da dire. Sulla gara, secondo me, un dato positivo, un aspetto positivo che va considerato proprio per le prossime, per i prossimi appuntamenti, è che ha accettato il corpo a corpo con Acosta. Cioè, secondo me non è una cosa da poco, uno che viene da un infortunio e due operazioni, poi si mette a battagliare in quella maniera, in quel modo, con Acosta. Cioè, io, quello per me è un dato molto positivo se penso alle prossime gare. Non so cosa.
0: Sì, ma guarda, Marc lo vedrai sempre battagliare. E quando butta giù il casco non si ricorda di niente. Guarda, nella spalla, se ha dolore non lo sente. È un fenomeno, l'abbiamo già detto tante volte, no? Per cui non è che siamo qua a ripetere una cosa che sanno tutti e vedono tutti. A me piace dire che Pedro Acosta è un gran bel pilota, è un gran bel fenomeno anche lui, e soprattutto al prossimo anno è una grande squadra. Infatti. Perché sai, Acosta, Marc Márquez, battergli duretta con la Ducati. Sì, per cui io dico che Pedro Acosta e Marc hanno fatto un duello meraviglioso, e Pedro l'ha fatto corretto, perché Pedro è un pilota che starà bene con Márquez. Sì, starà bene con Márquez perché è uno che piace, è sportivo, non fa mai dei danni e rispetta l'avversario, e se ne frega anche, nel senso, è un avversario difficile proprio perché se ne frega, è un po' come Marc, no? Quindi sarà molto bello vederli assieme. Sì. E vedremo ancora sicuramente quest'anno delle belle battaglie, perché Pedro Acosta è un po' lì la meteora, è lì, è sempre lì. Sì. Sai, la KTM te lo dimostra, il secondo pilota o il terzo pilota cosa fanno, cioè la KTM non è quella che ha Pedro Acosta, è quella degli altri, è lui che fa la differenza. Sì. Come la farà Quartararo il prossimo anno con la Honda? Sì. Questo è sicuro, ci divertiremo molto di più il prossimo anno.
1: E soprattutto da questo punto di vista Acosta, rispetto all'anno scorso, credo che abbia fatto anche un salto di qualità, perché lo vediamo costantemente davanti, non solo per quanto riguarda le prove libere in qualifica, ma in gara, che gli mancava quella costanza. Con la KTM vedevamo sempre una seconda parte incalando, quest'anno molto di meno. Credo che sia, che si stia anche lui preparando, stia prendendo questa stagione proprio come una palestra importantissima proprio per quello che sarà poi il mondiale del prossimo anno.
0: Sì, ti do ragione, ma credimi che più che lui, secondo me lui era già abbastanza preparato, perché sai, i fenomeni e i talenti sono preparati subito al di là dell'esperienza. Certo. Credo che sia KTM che ha messo tutto quello che aveva sulla sua moto, Le altre moto non sono come la sua, o il telaio, il forcellone, sì, o l'elettronica, per cui la moto gli ha fatto un piccolo passo in avanti, non ha fatto quello che ci si aspettava per combattere Ducati a Aprilia, questo è sì, chiaro, quindi a differenza la passerà a me, sempre comunque lui, e spero che vinca un gran premio, se lo merita, se lo merita, devo
2: sì,
0: dire,
2: sì, sì, veramente.
0: Però lo vincerà il prossimo anno, tranquilli.
2: Un gran bel manico. Senti, invece ti voglio chiedere una cosa, siamo quasi sul finale, ti voglio chiedere se questo incidente tra Martin e Bezzecchi più la, il, diciamo così, la, la giornata di Marquez possa in qualche maniera minare la tranquillità dei due piloti dell'Aprilia, cioè un turbamento più che altro mentale a Bezzecchi e Martin, sia per l'incidente ma anche per il ritorno di Marquez.
0: Guarda, secondo me in questo momento l'Aprilia quella dovrebbe essere quella che sta meglio, in fondo, prima, seconda nel mondiale, ragazzi, non dimentichiamoceli, hanno dei punti di vantaggio, tanti. Eppure realisticamente ti dico che è il momento più difficile, pur essendo primi e secondi, è il momento più difficile, sia per l'ambiente interno e sia nel rapporto dei piloti. Se ci fai caso, Bezzecchi a oggi non ha detto una parola, niente, zero, cioè si è creata una frattura, anche grossa, anche grossa, perché è chiaro che già Martin, campione del mondo, dove aver perso, sai, Martin l'anno scorso, se vi ricordate, è caduto, non ha corso, voleva andare via, sono andati per avvocati, è intervenuta la Dorna, cioè è successo di tutto,
1: è vero, sì.
0: E si era già ripreso anche bene, tutto sommato, lo vedevi che però era un cavallo lì, Brado, che voleva poi andare avanti e vincere il mondiale, come è giusto, certo, che un pilota faccia, e adesso si è rotta anche il rapporto fra i due piloti, che non era chiaramente il tuo compagno di squadra e primo nemico da battere, no, non erano idilliaci, adesso secondo me stenteranno moltissimo, io lo auguro che diventino idilliaci, ma anche se faranno delle interviste lo diranno sotto sotto, cova sotto la brace, ragazzi, lì il fuoco c'è, non dimentichi, però chiaro che sono due piloti fortissimi, l'Aprilia ha fatto un passo in avanti incredibile, quindi il mondiale se lo giocano sicuramente, però attenti a Marquez, perché è che da solo Marquez, io mi aspetto sempre di Gian Antonio, no?
2: Sì.
0: Che è anche sfortunato tutto sommato,
2: sì,
0: però parte sempre male, porca miseria, parti bene, perché lui ce l'ha poi il passo di giocarsi i podi,
1: sì, sì,
0: parliamoci chiaro,
2: però parte sempre male, è vero.
0: Sì,
2: sì, sì, questo purtroppo. Purtroppo è così, purtroppo è così. Daniele,
1: l'ultimissima che volevo farti, Carlo, è questa. Abbiamo parlato di Bernot, tra l'altro, ecco, quello sarà un appuntamento importante, perché come dicevamo prima ci sarà poi l'occasione lì, praticamente, sostanzialmente, per tutti, per provare poi le 8.50, cioè le moto che poi ci saranno l'anno prossimo. Come dicevi tu, col punto interrogativo, chi scenderà in pista sostanzialmente per provarle per la prima volta, tutto quanto. Ecco, se ne stanno dicendo tante, abbiamo visto anche nei test precedenti dove le varie squadre comunque hanno portato i prototipi in pista, abbiamo visto un Niccolò Burega comunque in forma con la Ducati, andando vicino già a tempi molto interessanti proprio col prototipo della Ducati. Ecco, tu che insomma vivi questo ambiente, come stai vedendo, come stanno evolvendo i progetti delle varie moto tra Ducati, Honda, Yamaha, perché ci si aspetta il prossimo anno, ecco, magari Aprilia e Ducati sempre lì davanti, c'è il punto interrogativo delle giapponesi, però ecco, come stai vedendo, come si sta evolvendo la situazione per le moto in vista dell'anno prossimo?
0: Guarda, stiamo vedendo che stanno praticamente quasi tutti investendo su quella moto, cioè su quest'anno, se ci metto caso Yamaha più o meno sta più pensando a un 850,
1: sì, è vero.
0: La Honda stessa sta girando l'850 Suzuka da una vita, sì, con Nakagami, la Ducati è abbastanza a posto, l'Aprilia è abbastanza a posto, la KTM anche non è male perché gira parecchio, anche legge, forse la prima che ha girato,
1: sì,
0: per cui sai, si riparte praticamente da zero, anche se poi non è zero,
1: sì,
0: perché sai, le case come Ducati e Aprilia che sono avanti, un piccolo vantaggio ce l'avrà, no?
1: Per
0: però sai, io ti dico, l'ultima provocazione, fossi la Ducati sarei Gigi Daligna, sarei veramente inferocito. Ma perché? perché negli ultimi anni non è stata premiata la vera meritocrazia. La Ducati ha speso milioni di euro con Gigi D'Alinea, che si è inventato delle cose tecniche dentro il regolamento, sì, alette, aerodinamica, elettronica, ha praticamente battuto tutti. E poi cosa hanno dovuto fare la Dorna? Inventarsi queste concessioni, che per me sono state anche troppo esagerate, ci sono ancora oggi.
1: Sì, vero.
0: E sai, con le concessioni in 2 o 3 anni, spendendo un terzo di quello che ha speso la Ducati, si sono allineati alla Ducati, non tutti, al momento solo l'Aprilia. Quindi sai, questo a livello meritocratico non è stato un granché, a livello show sì, ti do ragione, perché più case sono vicine.

0: Martin Bezzecchi e ci metto dentro Marc Marquez.
1: Ok, quindi questo è il tuo podio: Vittorio Di Martin, Bezzecchi e Marc Marquez. Quindi una classifica che cambierebbe ancora. Cambierebbe ancora.
0: Io la metto così perché credo che le Aprilia Bruno andranno molto forte.
1: Bene.
0: E poi sai quando sei lì che butti giù il casco, glielo auguro, perché quella doppietta vorrebbe dire superare un momento di crisi interno, non tecnico, molto difficile.
1: Certo.
0: E ci divertiamo tutti.
1: Assolutamente. Noi Carlo ti ringraziamo come sempre, veramente un
2: grazie
1: grandissimo abbraccio.
2: Grazie
1: a presto.
2: Ancora.
1: A presto,
0: ciao, grazie
1: ancora.
0: Alla prossima.
1: Grazie a Carlo Pernat. Abbiamo analizzato quello che è successo in MotoGP, però abbiamo anche una pagina velocissima. Poi ritorneremo sulla Formula 1 nei prossimi giorni.
2: Eh sì, perché insomma abbiamo detto numeri importanti. Marc Marquez che ha ottenuto la vittoria numero 74 nella classe regina, la centesima in carriera tra tutte le classi. Dall'altro è coinciso con la centesima vittoria della Ducati. Però ecco, ha fatto numeri importanti anche Kimi Antonelli in Formula 1, perché a Monte Carlo ha centrato la quinta vittoria in Formula 1, tra l'altro la quinta di fila dalla prima, che ha fatto una cosa che non è mai accaduta da questo punto di vista, è un inedito nella storia della Formula 1, e il vincitore più giovane nel Principato ha battuto il record di Lewis Hamilton. Si sono sprecati gli elogi naturalmente per Kimi Antonelli, perché naturalmente sul circuito che ha reso famoso Ayrton Senna, Kimi Antonelli che ne porta il numero di quando era agli esordi proprio Ayrton Senna, ed è il suo mito tra l'altro proprio di Antonelli. Naturalmente grandissimi elogi, però dobbiamo dirlo, insomma, da una parte c'è stato anche nel post gara il team principale della Mercedes, Toto Wolff, che ha ripetuto piano italiani a esaltare troppo Kimi Antonelli, di andarci piano, questo è vero. Da questo punto di vista infatti, però, naturalmente quello che dobbiamo dire è che è un Antonelli che non sta vincendo alla Senna, perché ecco, come abbiamo detto, se sono sprecati gli elogi e anche i paragoni, sono due piloti completamente differenti. Un Senna che comunque aveva un talento straordinario, ma anche una personalità molto complessa, mentre invece Kimi Antonelli credo che stia emergendo con uno stile tutto suo, fatto proprio di semplicità, serenità, che gli dà la giovane età. Quindi è proprio un qualcosa di completamente differente.
1: Voglio dire, gli auguriamo di arrivare a quel livello. La strada è veramente lunga, è iniziato fortissimo. Poi, insomma, io vorrei anche dire, è vero che noi dobbiamo andare a piano esaltare, però vedere un 19enne che vince 5 vittorie di fila in Formula 1, come fai a non esaltarlo? Devi anche dire, cioè, diamogli gloria anche a lui in questo momento. Poi magari non vincerà il mondiale, oppure lo vincerà e avrà fatto qualcosa di incredibile, però è difficile in questo momento non sottolineare, non esaltarsi di fronte a delle prove di questo tipo. Quindi
2: tra l'altro poi in un circuito che, come abbiamo detto, che è iconico ed è molto complicato, dove esalta le doti e tecniche di un pilota, e quindi credo che per questo vada elogiato. E tra l'altro in un weekend dove tutti quanti davano la Ferrari sostanzialmente per favorita, invece tranne il venerdì sostanzialmente, però poi quando c'è stato da spingere sul serio, Kimi Antonelli si è messo davanti da inizio alla fine e ha impressionato per il ritmo che ha imposto alla gara, perché fino a quando ci sono state poi le bandiere gialle, safety car e la bandiera rossa, lui praticamente ha impresso un ritmo infernale che non era possibile tenere a tutti gli altri. Era andato a doppiare addirittura George Russell, che ha vissuto comunque un weekend abbastanza complicato, anzi decisamente complicato, e non condivido neanche quello che sono tutta la pioggia di critiche che sono arrivate a Russell, perché comunque in questo Gran Premio sostanzialmente ne ha vissute parecchie di problematiche, però comunque ha impresso un ritmo impressionante. Detto questo, naturalmente capitolo Ferrari, Hamilton che comunque arriva sul podio secondo, si rimette di nuovo davanti a Charles Leclerc che a casa sua sostanzialmente incappa di nuovo in errori, tra l'altro in un weekend che lo aveva visto proprio alla vigilia rinnovare con la Ferrari di nuovo, continuare quindi a credere in quello che è il sogno da ragazzino di cercare di vincere con la Ferrari. Però in questo momento continua a non avere una vettura che può portarlo a vincere addirittura anche il mondiale, commette un errore in qualifica che poteva permettergli quantomeno forse di arrivare in prima fila, e poi ecco un errore dovuto anche a problemi dei freni nel finale, poteva arrivare al terzo posto. Però ecco, vedere tutto questo, vedere un Hamilton che ti arriva davanti, e soprattutto vedere l'ennesimo pilota che ti sorpassa sostanzialmente sulla destra e potrebbe andare a vincere il mondiale dopo Verstappen e Norris, addirittura Kimi

0: Tonelli, credo, ecco, che comunque sia un periodo comunque anche di, che doveva essere forse di profonda riflessione nei confronti di Charles Leclerc, che invece però ha deciso di continuare su questa strada. E ripeto ancora una volta, la Ferrari deve cercare di muoversi, perché se ha puntato su Charles Leclerc
1: deve
0: cercare di aiutarlo anche in questo senso. Vedremo un po', perché comunque tra l'altro siamo adesso nel periodo nel quale ci saranno poi l'ufficialità sostanzialmente per quelli che saranno i miglioramenti per i motori. Si parla di una Ferrari che comunque avrà la possibilità di svilupparlo di più rispetto a Mercedes, addirittura alla Red Bull, che sembra aver miglior motore termico da questo punto di vista. Però ecco, la Ferrari deve cercare di crescere da questo punto di vista.
2: E noi siamo arrivati alla fine, caro Daniele, quindi naturalmente vi ringraziamo per essere stati con noi. Noi termina qui la puntata di Motor Valley, ci vediamo alla prossima puntata, che sarà dedicata interamente Formula 1.
0: Sì.
2: Quindi mi raccomando, quando sentite il rombo dei motori, sta arrivando Motor Valley.
0: Ciao!
2: Ciao.
3: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

Decido di iniziare o la mattina, la sera, in base a quello che è il nostro appuntamento, iniziare con un po' di musica rock degli anni 90, 80, 90, in questo caso Bryan Adams con la canzone Run to You, che io ricordo benissimo quando la passavano alla radio, quando la registrai per la prima volta con la cassettina, premendo rec e play in contemporanea, la volevo ascoltare perché nel Walkman, andando a scuola, avevo bisogno magari di un po' di grinta, di un po' di rock and roll, e Bryan Adams, sì, lo dava. Credo di aver anche comprato, quando poi fece la canzone colonna sonora del film Robin Hood con Kevin Costner, credo di aver comprato anche la cassetta. Non lo so, non me la ricordo, devo andarla a vedere. Ma cari amici, iniziamo la puntata, lo sapete, la prima puntata sono da solo, poi arriverà Simona nella seconda e nella terza parte, ma iniziamo. E come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi sigla!

L'appuntamento che va dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403, su Teleroma 56. Salutiamo ovviamente sempre tutti gli amici che ci guardano e che ci seguono in maniera così appassionata. Sono arrivati i dati di ascolto e grazie, veramente grazie di cuore per il supporto che ci regalate ogni giorno. E comunque noi siamo qua per voi, cari amici, ma... La domanda che ci poniamo oggi è la seguente: quante, visto che sa, magari alcuni di voi ci stanno guardando la notte e altri magari stanno guardando la mattina, quindi in base all'orario qual è, magari, però principalmente quelli della notte, io vi sto per dire una cosa. La domanda è: ma quante ore di sonno ci servono per essere veramente, ma veramente riposati? Che domanda, che domandona! Lo so, ve lo dico io adesso. Ovviamente andremo età per età, quindi in base anche a se avete figli, nipoti o fratelli minori, non lo so, dipende quello che è. Vi vado a dire un po' da età a età, intanto quante ore di media di sonno servirebbero per essere realmente riposati secondo le raccomandazioni della National Sleep Foundation. Pensate, c'è una fondazione nazionale per dormire. Cioè, hanno fatto una fondazione per dormire. Comunque, secondo appunto la National Sleep Foundation, il fabbisogno di sonno cambia molto in base all'età. E andiamo a vedere, per esempio, ecco qui. Iniziamo con i neonati: da 0 a 3 mesi hanno più o meno comunque bisogno dalle 14 alle 17 ore di giorno, di sonno al giorno. Anche il mio cane, in realtà, anche se lui dormirebbe almeno 14 ore, però su 24 ore il neonato dovrebbe dormire. Poi ci sono neonati che decidono di dormire le 17 ore durante il giorno e la notte rompere un po' le balle. E quindi ecco che si vanno a sfasare tutte le cose. Se dormissero le 17 ore notturne fino all'AL sarebbe una grande cosa. Poi sempre la National Sleep Foundation dice che i lattanti, quindi dai 4 agli 11 mesi, scendono un po', hanno bisogno dalle 12 alle 15 ore di sonno al giorno. Giorno inteso come H20, cioè nelle 24 ore, ok? Non giorno di luce, ecco, in questo senso. Se una giorno di luce. Salendo, i bambini da 1 a 2 anni hanno bisogno di 11-14 ore di sonno al giorno. Quindi già salendo, vedi, arriviamo a un orario più o meno simile a quello di alcuni di noi, quindi quando si facevano gli after hour in discoteca, che tornavi alle 5 del mattino e dormivi fino alle 5 del pomeriggio, ti alzavi al massimo a mangiare una cosa, uno spuntino, bere un goccio d'acqua, o tua madre che ti chiamava, vieni a pranzo, arrivi a mangiare, e ti ributtavi a letto.

e ti facevi queste 11 bar, 12, 13, 14 ore al giorno, però da adolescente. Salendo, dei bambini dai 3 ai 5 anni hanno bisogno dalle 10 alle 13 ore al giorno per riposare bene. E salendo ancora dai 6 ai 13 anni hanno bisogno dalle 9 alle 11 ore di sonno al giorno, quindi bambini che ci stanno bene a scuola, quindi è per quello che magari i genitori ci fanno andare a letto ci facevano andare a letto presto, anche se noi in realtà io mi ricordo che comunque alle 10 e mezza andavamo a letto, 10, 10 e mezza, quando finivano il film sulla Rai. Ed ecco qui che nasce l'inghippo, quello che è successo, che hanno scritto, se non sbaglio, anche una lettera a Gerry Scotti o comunque alla televisione dicendo: i bambini dicono, ma noi non riusciamo mai a vedere un film perché la mattina dobbiamo svegliarci presto per andare a scuola. Se voi la prima serata, quindi la serata del film, me la iniziate dopo la ruota della fortuna, quindi alle 9:30, per molti bambini alle 9:30, l'ESA ha il tempo di andare in letto, come si dice a Venezia. I ragazzi dai 14 ai 17 anni invece scendono un po', hanno bisogno tra le 8 e le 10 ore al giorno. Uno, perché mentalmente sono stanchi per la scuola, l'adolescenza, il cambio ormonale, tutto quello che è. Io diciamo che a quell'età, sì, non lo so se facevo le 8 ore, probabilmente sì, andavo a letto 11, 11 e mezza, oppure magari andavo a letto alle 10 e mezza, ma poi mi mettevo a leggere, a suonare la chitarra, a sentire la musica, quindi magari più o meno arrivavo, ecco, diciamo 8 ore le facevo a quell'età lì. Salendo dai 18 ai 25 anni hanno bisogno di 7-9 ore. Io rimango sempre nel minore, quindi sempre nei 7, perché mi ricordo bene, 18 anni, servizio militare, dormivo tipo 2 ore sì, 2 ore no, 2 ore sì, 2 ore no, 2 ore sì, 2 ore no, quando magari eravamo in addestramento, quindi dormire poco. Salendo 25 anni, iniziato i villaggi turistici, quindi facendo le prove, facciamo le prove fino alle 3 del mattino, andavi a dormire alle 8, dovevi stare bello pimpante, sveglio, e quindi ecco, dormivo 7, 5, 6, 7, 3 ore, 4 ore dormivo più o meno a quell'età lì. Difficilissimo. Andiamo sugli adulti, quindi dalla nostra età, quindi dai 26 ai 64 anni, quindi il range si apre notevolmente, hanno bisogno più o meno gli adulti dalle 7 alle 9 ore di sonno. Ora, voi in quale range siete? Io continuo a andare a letto all'una, sì, più o meno sono quelle, perché vado a letto all'una, all'una e mezza, mi sveglio alle 6, sono 6 ore, di media sono sempre 6 ore, mettiamo così, più o meno è quella, mentre per le persone dai 65 anni in su, più o meno scende di un'ora, 7-8 ore, e anche se ci sono tante persone, magari lo potranno confermare i vostri genitori, vostra mamma, vostro papà, vostra nonna, che dormono molto di meno. Cioè, questo è lo studio, ricordiamo, della National Sleep Foundation, che dice appunto che sono più o meno questi orari e quelli che dovrebbero essere rispettati. Però lo sappiamo benissimo che non è sempre, sempre, sempre così. E vi faccio ascoltare una canzone, Walk on Life dei Dire Straits, e poi torniamo e continuiamo a parlare un po' di sonno. Ah, che bello!

Dai, dai, questa è una delle canzoni che comunque ci tiene sempre svegli se vogliamo ascoltarla. Tutta la notte, cari amici, ben ritrovati, sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are. Stavamo parlando e stavamo commentando, conversando sul fattore del dormire, perché appunto uno se lo chiede, ma quante ore dormiamo? Ma quante ore sarebbero quelle corrette per dormire o meno? Beh, allora appunto c'è stato uno studio molto attento, uno studio che si è applicato tantissimo e dice questa cosa qui: dormire 7 ore al giorno è quello che in molti considerano la base per un buon riposo soprattutto, ma non è una regola valida per tutti. Secondo la raccomandazione della National Sleep Foundation, il fabbisogno di sonno cambia a seconda di che cosa? Cambia molto in base all'età. Un neonato, come dicevamo prima, può avere bisogno anche di 14-17 ore di riposo al giorno, mentre per i bambini e adolescenti il range resta più alto rispetto agli adulti. Per la fascia 18-64 anni, invece, la raccomandazione è generale è di circa 7-9 ore a notte, mentre dopo i 65 anni il range scende leggermente a 7-8 ore. La domanda giustamente si pone dicendo: ma siamo tutti in grado per il lavoro, per lo stress, per la frenesia, per tutto quello che è il nostro modo di vivere? Perché ricordate anche quello, il nostro modo di vivere spesso modifica la nostra tipologia di sonno. Perché, per esempio, io adesso ho iniziato a prendere la melatonina per andare a nanna, per riposare bene soprattutto, e ho bisogno di dormire un pochino, ho bisogno di dormire rilassato, quindi cosa prendo? La melatonina. Prendere la melatonina mi aiuta in qualche modo a riposare, a rilassare la mia mente e a dire: sapete che c'è? Ah, basta, stacco. Ci saranno sicuramente altre cose che aiutano e ci tengono in qualche modo e ci fanno, fanno sì che noi... Cioè, no, so che state pensando in un bel... anche se ci sono, attenzione, ci sono quelle senza THC, quelle non droganti, mettiamola così, che una volta ho provato... perché me la regolarono appositamente, andai in una fiera di tatuaggi, c'era questa ragazza che produceva cannabis senza THC, quindi senza i principi attivi della droga, per intenderci, e aveva proprio l'erbetta quella dedicata per il riposo. Quindi tu la sera ti fumavi questa erbettina e andavi bello, bello rilassato, senza essere ovviamente drogato, quindi avere dei principi attivi. Infatti lo studio dice: non è quante ore sono al giorno, quello non è, dice, però non è solo quante ore si dorme, conta anche la qualità, la continuità e la regolarità del sonno. Dormire poco in modo abituale può avere effetti su, attenzione, esatto, umore, metabolismo, salute generale, cioè in generale la salute, ma anche dormire molto in realtà è all'effetto uguale, cioè nel senso anche dormire molto più del necessario può essere un segnale da non ignorare. Quindi chi dorme tanto va bene, chi dorme tanto ocio, chi dorme poco ocio, bisogna dormire il giusto. Voi direte: se pare facile dormire il giusto. Infatti continua l'articolo, insomma, la classica frase: a me bastano 5 ore di sonno, quando me la sento dire mi scoppia da ridere, perché a nessuno bastano, cioè uno deve riposare, dovrebbe riposare il suo. Poi magari uno si abitua, e infatti, quindi la frase "a me bastano 5 ore" forse andrebbe presa con un po' più di cautela, perché spesso non è il corpo che si è abituato, siamo noi che ci siamo rassegnati a funzionare peggio di quanto potremmo. Questo è il problema. Se noi ci abituiamo e ci diciamo: vabbè, dormiamo 5 ore,
non significa che sia corretto. Noi, cioè, a svegliarci ci svegliamo. Cioè, io per esempio mi trovo, se dovessi fare le 2-3 del mattino, sapete, facendo le serate, spesso capita, io non riesco a dormire fino a tardi. Cioè, se io alle 8, 8 e mezza massimo mi devo svegliare, perché perdere le ore della giornata, l'avendo lavorato di notte, anche detto, quando stavo a Milano e lavoravo la notte nei locali, tornavo a casa, tra una cosa e l'altra erano le 4. Io mi mettevo a letto alle 4, ora che ti rilassi, la melatonina, fa effetto, 4 e mezza. Raga, 4 e mezza, non puoi dormire, se dovessi dormire fino alle 8 dovresti fare 5 e mezza, 6 e mezza, 7 e mezza, 8 e mezza, 9 e mezza, 10 e mezza, 11 e mezza, 12 e mezza. Dovresti dormire fino a mezzogiorno, hai perso la mattinata. Se hai qualcos'altro da fare, l'hai persa la mattinata. Quindi capite bene che dormi, dici ok, vabbè, alle 8 e mezza mi sveglio, quindi 5 e mezza, 6 e mezza, 7 e mezza, 8 e mezza, 4 ore. Dormi 4 ore e te svegli che sei rincoglionito. Ma cosa che ho preso a fare in villaggio e ve la consiglio se riuscite ovviamente a farla, la pennichella pomeridiana. Ho convinto anche Simona a farla, pian piano l'ho convinta. Vi posso garantire che quell'ora, non di più, e non deve essere dopo, non deve essere dopo le 2:30, 3, perché sennò lì si ti svegli rincoglionito. Cioè, tu pranzi, che ne so, pranzo a mezzogiorno e mezzo, all'una, 1:30, massimo alle 2, letto. Dalle 2 alle 3, un'ora, 3:30 massimo, tiè, vai, lanciala, 1:30 te la vuoi fare? Se resti in quel range, riesci a dormire, al buio ovviamente, devi essere al chiuso, cioè il tuo corpo deve pensare che stai dormendo e recuperi quelle ore di sonno. Se invece dormi dopo le 3, svegli alle 5, non è che vada proprio, cioè ti svegli un po' così intontito. È successo però, io mi ricordo in inverno, poi lo chiederò a Simona, in inverno quando fa freddo, è buio, che di metterci a letto alle 2:30 e svegliarci alle 5, cioè avendo proprio la necessità e il bisogno di dormire. È incredibile questa cosa, vabbè, diciamo che succede. Cari amici, noi siamo giunti al termine, vi aspetto tra poco alla prossima puntata con Simona, dove verrà appunto anche lei, e poi ci sarà l'almanacco del giorno dopo. Io vi ringrazio ancora per i dati di ascolto, siete sempre veramente carinissimi, grazie, grazie mille. Noi ci vediamo più tardi, come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, grazie per aver seguito Yes We Are. Per voi, sigla!

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: E allora è cominciato ufficialmente il mondiale a cui non partecipiamo per la terza edizione di fila. Ieri la vittoria del Messico 2-0 contro il Sudafrica, partita sostanzialmente a senso unico, che poi ha fatto registrare anche tre espulsioni, due sacrosante in casa Sudafrica, una magari un po' più discutibile in quella del Messico. Prima sorpresa che arriva dalla sfida tra Corea del Sud e Cechia, con la vittoria della Corea del Sud in rimonta, peraltro con la Cechia che praticamente va in gol in ogni calcio piazzato, quindi è una prerogativa di questa squadra, così come le rimesse laterali, che sono dei veri e propri calci d'angolo, da cui poi è nato il gol del vantaggio. Ma la Corea del Sud, che aveva tenuto in mano per larga parte della partita il pallino, il bando della matassa, trova poi non solo il pareggio ma anche la rimonta vincente per 2-1. Oggi spetta al Canada, che ospita da padrone di casa la Bosnia. Bosnia ci ricorda che noi non ci siamo perché ci hanno fatto fuori loro. In tutto questo però è una giornata apicale in casa Juventus, perché dopo quello che è successo ieri, e vi ricorderete che eravamo in diretta, stavamo annunciando che oggi ci sarebbe stato il primo incontro nel CDA della Juve per programmare il futuro al termine di budget, di programmazione sul mercato eccetera, ma arrivavano pian piano notizie di incontri che già erano in corso nella giornata di ieri, ma ancora di più poi abbiamo scoperto e raccontato come l'incontro era già due sere fa a casa Elkan, o meglio la continassa però davanti alla proprietà, una proprietà che ha messo in discussione come lì, una chiacchierata, la decisione di chiudere lì, e poi nella giornata di ieri evidentemente è stata ratificata anche la formula di uscita, con di fatto le dimissioni di Comolli che verranno presentate oggi nel CDA, che diventa CDA straordinario in casa Juventus, già trovato anche grazie a un ottimo lavoro questa volta fatto da John Elkan in termini di tempo il sostituto, e il sostituto si chiama Andrea Carnevali, che ha scritto per 12 anni la storia del Sassuolo, che si è liberato di fatto dal Sassuolo. I tempi, ecco, si è detto anche che magari poteva essere presa prima questa decisione, ma già ieri è venuto poi fuori chiaramente qual era lo spartito con John Elkan, che lo aveva già contattato, Carnevali che chiaramente gli ha detto voglio il tempo naturalmente intanto per avvisare e ringraziare la proprietà del Sassuolo, gli squinzi, e poi chiudere il primo colpo del Sassuolo, o meglio la prima necessità di mercato nel Sassuolo, la scelta dell'allenatore con Alberto Aquilani, che lascia il Catanzaro, si insedia sulla panchina del Sassuolo. Da quel momento si sarebbe potuto considerare libero grazie alla disponibilità da parte del Sassuolo, e da quel momento quindi l'ok è diventato fattivo, e in questa giornata verrà anche ratificato nero su bianco con John Elkan, che farà firmare Andrea Carnevali, che verrà anche poi presentato di fatto anche già nel CDA straordinario di oggi. Tante, tantissime cose di cui parlare, allora mettetevi comodi. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia, buongiorno a Fabrizio Ponciroli, ciao Fabri!
2: Ciao, bentrovati a tutti!
1: Allora, intanto rapidissimamente un commento su questo inizio mondiale, perché poi c'è tanto di cui parlare in casa Juventus.
2: Fa male. Sì. Sto cercando di concentrarmi sullo sport, sul calcio, sulle partite, sui giocatori, sulle altre nazionali, però...
1: Ti stai raccontando che prima o poi scendiamo in campo anche noi, ma non sarà così.
2: Ferita aperta, perché ti dà un fastidio incredibile vedere gli altri divertirsi col mondiale, queste partite che, è vero, ci sono un po' di problemi sui biglietti, però è chiaro che il mondiale è sempre il mondiale, quando parte tu non ci sei, fai fatica, ovviamente per lavoro devo seguirlo, ma fa male, fa veramente male, Vin.
1: Lo so, però d'altronde come si dice,
2: d'altronde, lo so.
1: Così ci prendiamo e ci portiamo a casa questa ennesima delusione. Ricordiamo che tra l'altro tra esattamente 10 giorni ci saranno le elezioni del presidente federale, di lì la scelta probabilmente che ricadrà su Malagò, di lì la scelta del nuovo CT che probabilmente ricadrà su Roberto Mancini, di lì la nuova ripartenza del nostro obiettivo con Malagò, che ha detto chiaramente non posso dire quali saranno ruoli e nomine perché ancora non sono stato eletto, quindi aspettiamo le elezioni, però vi posso garantire che al prossimo mondiale ci andremo, poi faremo anche un ottimo europeo e poi magari lascio. E queste parole ce le siamo sentite tante di quelle volte.
2: Bravo.
1: Che affidarsi è difficile.
2: No, beh, è vero che con il prossimo regolamento sul mondiale in teoria le chance aumentano in maniera importante.
1: Lo stanno facendo per
2: però...
1: noi.
2: Però l'ho sentite troppe volte queste parole, quindi io vorrei che nessuno parlasse più fin quando non andiamo al mondiale. Cioè, è inutile fare promesse, programmi, se poi alla fine non riusciamo ad andarci, come è accaduto l'ultima volta, dove sembrava sicuro al 100%. Certo, la strada è più semplice, però io direi di non parlare più del prossimo mondiale.
1: No,
2: andiamo al presente.
1: Esatto. E il presente dice che il mondiale non c'è, ma c'è un grande scossone in casa Juventus. Allora, alla fine del campionato, Fabrizio, era abbastanza chiaro che ci aspettavamo un po' tutti una presa di posizione nei confronti di Comolli, perché se l'anno scorso Giunto risaltò e comunque la Juventus approdò in Champions League, quest'anno la Juventus non è approdata neanche in Champions League ma in Europa League, complice gli errori di mercato fatti da Comolli, complice sicuramente anche magari una gestione non proprio perfetta da parte di Spalletti nei mesi che è stato alla Juventus, ma poi a beneficio di Spalletti, o comunque a scusante di Spalletti, il mercato non fatto da ancora Comolli. Poi quell'incontro strano, quell'invito della stampa per dire va tutto bene, cresceremo, faremo una grande squadra, grandi obiettivi, e non aveva convinto nessuno, neanche te. E poi quell'incontro di ieri, che cosa è successo nel frattempo e soprattutto come la leggi questa situazione?
2: Ma allora, innanzitutto la leggo che come sempre si è perso tempo, perché questa decisione dovevi prenderla subito. Mi sembrava abbastanza evidente che il suo futuro era già segnato, quindi perdita di tempo, sempre meglio tardi che mai, però credo che c'entri anche Luciano Spalletti, nel senso che i due non si sono mai nasati bene e la dimostrazione è che avevano idee molto diverse per quanto riguarda la costruzione della nuova rosa bianconera. Detto questo, secondo me Comolli paga anche il fatto che il pubblico, i fan, tutto l'ambiente voleva un cambiamento all'interno della società. Non si poteva andare avanti con gli stessi e dare credito a parole del tipo ho capito cosa non è andata bene, so che cosa devo fare. Cioè, ragazzi, no, nel senso, non puoi dirlo a fine stagione quando esci dalla Champions. Secondo me era tutto già scritto, si è perso tanto tempo. È vero che tutti stanno avendo grandi difficoltà sul mercato, sì. È vero che ufficialmente il mercato inizia il 30 giugno quando scadono i contratti, però obiettivamente...
1: È vero che puoi depositare i contratti dopo in modo che poi vanno a scadere, a impattare sul bilancio successivo, però intanto li devi impostare in un certo modo, e si è capito che le impostazioni fatte da Comolli continuavano a non funzionare. Tu dici, se ci fosse anticipato...
2: Esatto, ma poi... Poi era abbastanza lampante la sua posizione, veramente fuori luogo

0: all'interno della Juve, cioè non c'è, come lì non c'entra nulla con la Juve. Va bene in altri ambiti, in altre società, ma non alla Juve. Alla Juve ci vuole un dirigente esperto, e vado a sottolineare italiano, ma qua non è questione di razzismo, ma è questione di qualcuno che conosca bene il mondo calcio italiano e soprattutto capisca cosa vuol dire essere alla Juve, e che a me vale da questo punto di vista. Secondo me è stata non la scelta migliore, ma tra tutte le scelte la più intelligente.
1: Guarda, io in realtà poi studiando la storia di Comolli ero comunque un po' preoccupato nella scelta, perché comunque alla fine anche al Tottenham e anche al Liverpool è andato via esattamente per gli stessi motivi, cioè un mercato che non ha convinto, un rapporto con gli allenatori conflittuale, e quindi insomma non so perché era caduta la scelta su di lui. Dopodiché sulle tempistiche ti do ragione. E adesso però, come si dice, i buoi sono scappati, ma intanto arriva Andrea Carnevali, che possiamo dire è il miglior dirigente che poteva prendere la Juve in questo momento, e soprattutto è quella figura che mancava dai tempi di Marotta, addirittura da quando si cominciarono a accorpare ruoli con Paratici, con Cherubini, e poi dopo i fatti del 2022, il governo tecnico che non ha dato praticamente mai scampo e mai la possibilità di avere un amministratore delegato, perché molti dicono magari fa la fine di Giuntoli e di Comolli. In realtà Giuntoli non nasce amministratore delegato, ma direttore sportivo con un suo staff per andare alla ricerca dei giocatori, un po' quello che faceva Paratici, che comunque non funzionò come amministratore delegato. In realtà Comolli addirittura faceva il presidente al Tolosa, e adesso si era calato anche nell'identità di fare la squadra a mercato, il direttore sportivo, 6 mesi per scegliere il direttore sportivo da fare, tempi lunghissimi, eccetera. Carnevali invece nasce amministratore delegato, sarà amministratore delegato, magari è arrivato Gnozzi, ma questa è una figura che mancava.
0: Sì.
1: Ho perso Fabrizio. Fabri? Proviamo a ricontattarlo perché evidentemente è caduto. Nel frattempo arrivano anche i vostri messaggi, tra poco gli daremo sicuramente spazio. Marco dice ora Sartori come DS e chiudiamo il cerchio, la nuova triade Carnevali, Sartori, Chiellini. In dubito, Marco, che ci sia questa possibilità. Sartori sarebbe quasi un alter ego, se vogliamo, di Carnevali. Carnevali invece con ogni probabilità potrebbe spingere, o comunque potrebbe approvare, la scelta di Tognozzi, per il quale sarebbe un ritorno in casa Juventus. A quel punto andrebbe via Ottolini, naturalmente, che magari non ha avuto neanche la fortuna di poter lavorare in una dirigenza abile, competente, che potesse permettergli di lavorare con serenità e portando anche i colpi che potevano servire. Ma tant'è, in questo momento c'è Carnevali, capiremo magari già da quello che verrà detto durante il CDA straordinario di oggi quali saranno le scelte per completare quello che è il reparto dirigenziale della Juventus, che andrà incontro quindi all'ennesima rivoluzione, ma una rivoluzione significativa. Si parla addirittura, a me convince poco, poi vedremo, di una possibile riapertura sulla strada che porta a Dusan Vlahovic, che come sapete ha detto no alla Juventus, così come la Juventus ha detto no a lui. Ma insomma, abbiamo ripreso nel frattempo Fabrizio, e quindi ritorno da te sulla questione della figura di Carnevali che mancava alla Juve.
0: Ah, scusatemi, sono caduto, probabilmente non volevano che parlassi di Comolli. Mi dispiace tantissimo, perché come dicevo era una mossa da fare prima, però dicevo, Carnevali è l'uomo giusto, perché oltre ad essere un dirigente di alto livello conosce i meandri del calcio italiano, cioè veramente l'upgrade è quello, cioè abbiamo uno che sa perfettamente come ci si muove nel mercato italiano, e in questo momento è veramente una figura fondamentale per la Juventus.
1: Anche perché Giovanni Carnevali è proprio quello che, come dicevo prima e come stai appunto ribadendo tu, mancava proprio alla Juventus come figura, e può dare anche quella, è brutto dirlo, che poi sembra che uno chieda vantaggio, una rappresentatività politica in Lega alla Juventus, che mi sembrava molto...
0: Io sposo in pieno la tua fotografia, la tua disamina, perché è così. Cioè, no, a noi serviva uno così. Finalmente arriva, poi attenzione, questo non vuol dire che arriva Carnevali, allora arriveranno Lewandowski, Yamal, Mbappé, ma sicuramente sa che cosa serve alla Juve, perché conosce il valore della Juve nel calcio italiano e, come dicevo prima, sa come muoversi nel calcio italiano.

0: Il suo mercato a Sassuolo è sempre stato straordinario, sia in uscita che in entrata. Quindi guarda, io sono felicissimo, mi dispiace che sia arrivato così tardi, però meglio tardi che mai.
1: Chiaramente arriva Carnevale, oggi verrà appunto presentato comincerà un po' a raccontare quelli che saranno gli obiettivi. Cambierà probabilmente anche lo staff dirigenziale in qualche modo col probabile arrivo di Tognozzi. Qualcuno ha anche detto ieri, ma ti parlo non dei tifosi naturalmente, ma di qualche collega, occhio all'ipotesi che magari ci possa essere anche un colpo di scena fuori Spalletti dentro Conte. A me questa cosa non convinceva, mi sono confrontato anche con tanti colleghi, oggettivamente continuo a non convincermi, non credo che sia uno scenario, perché a quanto pare il Can ha contattato proprio Spalletti per dirgli: vedi che verrai contattato da Carnevale, adesso si lavora insieme, anche perché Spalletti è stata un po' una scelta di Elkan. Tu escluderesti invece un ulteriore ribaltone?
0: No, non lo escludo. Non lo escludo perché Carnevale, secondo me, deve avere la possibilità, il tempo ne ha poco, però sicuramente la possibilità di fare ciò che è meglio per la Juve. Secondo me andranno avanti insieme, perché insomma stravolgere adesso anche lo staff tecnico mi sembrerebbe un po' un azzardo, però ci sarà un bel confronto, un confronto diretto. Carnevale spiegherà esattamente quello che vuole da Spalletti e viceversa. Sicuramente penso che Spalletti dovrà ascoltare molto Carnevale, ma non perché non sia in grado di scegliere giocatori Spalletti, è tutt'altro, ma perché Carnevale potrebbe sorprenderci con qualche colpo davvero inatteso, soprattutto lato giovani. Sì. Io mi aspetto un Carnevale che vada a pescare qualche giovane di cui magari non abbiamo mai sentito parlare, se non noi addetti ai lavori, ma che possa essere un investimento per il futuro. Quindi ci vorrà un bel confronto. Non escludo che magari in questo confronto, magari sai, ognuno c'ha la sua idea e si va ad allontanarsi, però un ribaltone, insomma, già arriva Carnevale, mandar via anche l'allenatore, non lo so, mi sembrerebbe un po' troppo un azzardo.
1: Ah, ti annuncio che ci sarà un altro ex Juve che appena verrà annunciato Mancini sulla panchina della nazionale comincerà a bussare come un pazzo alla porta. Che è Bonucci, tu gli apriresti?
0: Beh, no? sicuro.
1: Tu gli apri oppure no?
0: No, c'è già Chiellini, uno è più che sufficiente. Non, a me non piace quando si fa il gruppo degli ex, cioè gli ex hanno vinto, li ringrazieremo tanto, sempre, ma se cominciamo a avere 2, 3, 4 figure che ci ricordano il passato, sì, bello, ma noi abbiamo bisogno di dirigenti. Chiellini va benissimo, anche perché ha studiato da dirigente. Bonucci avrà modo e tempo di crescere magari in un altro club e un giorno verrà alla Juve, ma adesso va bene così.
1: Senti, ma al terzo tentativo Elkan ha fatto centro secondo te? Perché per esempio leggo il messaggio di Stefano da Fermo, che ringrazio per questo messaggio, che dice: da interista la Juve ha fatto un colpo enorme con Carnevale, grande conoscitore di calcio. Era ora sicuramente. Però dall'altra parte di così la Juve in subbuglio, in grande entusiasmo, è diciamo finalmente la scelta giusta dopo due tentativi sbagliati?
0: Sì, sulla carta sicuramente sì, poi come sempre bisogna vedere che cosa farà per dare un giudizio finale, però sì. Giuntoli, ci sono le registrazioni, io ero preoccupato sin dall'inizio. Idem per Comolli, soprattutto dopo la prima conferenza stampa in cui sembrava che la Juventus dovesse tornare non sul tetto d'Europa ma sul tetto del mondo, e questa volta hanno preso un professionista vero con una grande gavetta alle spalle che merita, secondo me merita di essere dirigente ad alto livello in una grande squadra, quindi sì, ha fatto centro ed era ora, aggiungo solo era ora.
1: Sentiamoci questa nota vocale che è arrivata intanto.
2: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Io più volte mi sono scagliato contro Elkan, contro la sua gestione, forse a volte però un po' troppo di pancia, perché alla fine, pensandoci bene, Chi avrebbe mai detto che Giuntoli era un acquisto sbagliato? È andato a prendere il miglior dirigente italiano e invece Giuntoli ha combinato quello che ha combinato. Secondo me l'unico errore certificato che si può imputare a Elkan è Comolli non si può guardare. Adesso va a prendere Carnevali, l'altro miglior dirigente italiano, perché di fatto sono in tre, e voglio vedere che cosa combinerà Carnevali.
1: Allora, qua io nell'analisi del nostro amico che ti giro ritorno però su quello che ho detto prima. Giuntoli è ottimo dirigente, ma per esempio, per spiegare bene il concetto, Giuntoli con Carnevali avrebbe funzionato benissimo. Ma Giuntoli da solo a fare una funzione che non conosce bene in un club come la Juventus rischiava di affondare, così è stato. Carnevali ha bisogno, non dico di un Giuntoli, ma magari di un uomo mercato.
0: No, Giuntoli a me non mi ha mai convinto, cioè non cambio idea su Giuntoli. Cioè, anche al Napoli non cioè, tutti l'hanno esaltato, però le dichiarazioni a me non mi ha mai convinto, rimaneva sempre, si nascondeva sempre dietro ad un dito, l'ha fatto anche alla Juve. No, guarda, no. Invece Carnevali sono certo, anche perché non so quante volte mi è capitato di fargli qualche domanda, è sempre stato uno attento nella risposta, ma che ti fa capire che c'è dietro un'idea, un progetto, una visione. Quindi chiunque sceglierà Carnevali, se deciderà di scegliere qualcuno, sono certo che sarà giusto per quello che serve alla Juve. Il vero problema è che deve affrontare un mercato difficile a prescindere, ma sarebbe difficile per qualsiasi operatore di mercato, perché la Juve tra esuberi, tra giocatori che Spalletti non vuole più, insomma, sarà complicato. Però meglio avere Carnevali che Comolli, cioè, il giorno e la notte.
1: Allora, intanto monitoriamo i comunicati, perché si è concluso il CDA straordinario, giornata piena di appuntamenti, appunto, perché poi ci sarà anche da far firmare Giovanni Carnevali con tutti gli accordi, eccetera. Il primo step di questo venerdì, quello relativo al consiglio di amministrazione, vado a leggere tutto il mercato web, è già stato ultimato. Giorgio Chiellini può fa già lasciato la finanza, molto probabile che ci sia anche il dirigente francese come Lin, quello che sarà a tutti gli effetti il suo ultimo CDA da amministratore delegato della Juve. A breve ci saranno i comunicati, tra poco verranno pubblicati i comunicati che renderanno ufficiali le scelte del club bianconero sull'ennesimo terremoto societario, a partire da quello dell'addio a Damien Comolli. Resta da capire se il dirigente si dimetterà oppure no, con la nota che farà chiarezza anche su questo aspetto potrebbe arrivare già oggi l'ufficialità di Giovanni Carnevali come prossimo amministratore delegato della Juventus. Noi ci hanno comunicato che verranno, diciamo, di fatto annunciate le dimissioni. Poi tu sai molto bene, Fabri, che poi ci sono a volte dimissioni e dimissioni. Dimissioni in cui dici io rinuncio a tutto e vado via perché ho sbagliato, e dimissioni che arrivano a margine di una trattativa di buonuscita, no? Ma la immagino un po' così.
0: La seconda. La seconda sicuro. Non ho dubbi che Comolli, ma giustamente da un certo punto di vista, faccia valere il suo contratto e chieda qualcosa. Poi possiamo discutere fino all'infinito sul fatto che non ha convinto, dovrebbe lui andarsene, non chiedere nulla, ma il mondo non è più così, ma da anni, non solo quello del calcio. Mi hai preso, mi hai dato un contratto, non ti va bene quello che faccio, mi paghi per andar via. Ma è normalissimo, da questo punto di vista sto con Comolli, cioè non esiste quasi più nessuno, tranne proprio rare eccezioni di allenatori o dirigenti che mettono sul piatto il contratto dicendo ho sbagliato, me ne vado. Quindi niente di nuovo sotto il sole da questo punto di vista, dai. Ma è giusto così da un certo punto di vista,
1: C'è anche un'altra nota vocale che è arrivata, ti faccio ascoltare tra pochissimo. Qualcuno come obiezione, senza obiettare sulla figura di Giovanni Carnevali, dice occhio, perché magari, insomma, se Sassuolo è una cosa, la Juventus è un'altra. Però a tutti coloro i quali lo dicono è giusto, ricordo che però Marotta arrivava dalla Sampdoria, il tempo di assestarsi un po' e poi è diventato quello che è diventato. Quindi spesso e volentieri, anzi, chi fa una gavetta importante anche a livello dirigenziale, ma stabilisce intanto rapporti, si fa rispettare, eccetera, è pronto magari per il grande salto. Poi sono 12 anni che è lì, quindi secondo me se l'aspettava e se lo auspicava anche questo grande salto.
0: Ma forse questa gente non si ricorda come era difficile trattare col Sassuolo su determinati giocatori. Quindi Carnevali da questo punto di vista è uno che non

0: molla niente, è uno che sa, come dicevo prima, come funziona il mercato, quindi no, io non credo che ci sia problema da quel punto di vista. Il problema è quello che dicevo poc'anzi, è proprio la situazione generale del mercato Juve che mi preoccupa, non sicuramente Carnevali, cioè il fatto che dovrà piazzare una quantità infinita di esuberi e poi cercare di mettere a segno colpi in prospettiva o nell'immediato da Juventus. Cioè la difficoltà sta nel mercato Juve, non nel mercato da dirigente della Juve. Lui ha tutte le carte in regola per fare bene, però ha un sacco di grane da affrontare e alcune veramente difficili. Leggevo stamattina, no? Subito, e allora torna di moda Vlahovic.
1: No, ragazzi, questa è un'altra cosa che stavo affrontando. Io, a me sembra sarebbe una follia, non so tu,
0: ma assolutamente, ma anche perché
1: a questo punto vorrebbe dire a Dybala pure.
0: No, perché poi vorrebbe dire che o Vlahovic si è reso conto che non c'è nessuno
1: esatto, che lo vuole.
0: Che lo vuole, e quindi ah no, è arrivato Carnevali, allora accetto 5 milioni. Dai, oppure, ancora peggio, che Comolli non sia stato proprio capace di fare il suo mestiere.
1: Esatto.
0: Quindi in entrambi i casi non va bene.
1: No.
0: Vlahovic che trova un accordo adesso. Vlahovic che dovesse trovare un accordo adesso con la Juve, ma io glielo sconsiglio, ma veramente da amico, perché si mette in una posizione difficilissima.
1: Certo.
0: Cioè prima dici di no, poi chiudi, non trovi nessuno che ti dà i soldi, allora sì, dai, c'è Carnevali, vengo. No,
1: sarebbe una follia, no. Da tutte le parti, da tutti i punti di vista da cui le guardi. Io infatti ci credo poco, anzi ci credo zero. Vediamo poi se saremo eventualmente smentiti. Altra nota vocale per te.
2: Buongiorno Vincenzo e buongiorno Fabrizio, Marco Moretta. Di sicuro adesso l'arrivo di Carnevali non solo porterà esperienza in ambito italiano, una tutela maggiore forse in Lega, e diciamo forse, poi voglio un vostro giudizio, ma anche la possibilità di arrivare a prendere giocatori che non siano i classici nomi, ma può arrivare a prendere un giocatore, diciamo, sconosciuto tra virgolette, che potrà avere un valore economico e anche dal punto di vista della sostanza decisivo, che magari prima non poteva perché a Sassuolo aveva dei limiti, ma adesso qui lo potrebbe fare. Che ne pensate?
1: Diciamo che cambia un po' il modus operandi, sicuramente quello che lo ha caratterizzato è importante che venga trapiantato alla Juventus, allo stesso tempo è chiaro che lui avrà delle possibilità diverse, no? Ma più che altro per il nome e per gli obiettivi che devi portare a casa, Fabio.
0: Ma sì, ma ragazzi, ma appena arriva avrà una mole di lavoro infinita, tantissime pratiche da studiare, sbrigare, ma sono sicuro che ci sarà qualche colpo alla Carnevali, ma non ho proprio dubbi da questo punto di vista. La speranza è che riesca a fare il suo mestiere in così poco tempo, e bisogna anche capire se e come tratterà con Spalletti, nel senso che lì, sai, è molto delicata la questione, no? Perché Carnevali credo sia sempre stato una persona molto molto decisa sui giocatori da prendere. In questo caso, visto che Spalletti ha chiesto di essere coinvolto, non so se Spalletti sarà d'accordo ad accettare promesse, giovani da lanciare, non lo so. Ma Carnevali andrà per la sua strada, su questo invece sono certo. Quindi ragazzi, stiamo sereni, farà un gran lavoro. Ripeto, prima deve cercare di piazzare quelli che non servono più. E lì sarà durissima, durissima.
1: Già, quella è la parte più complicata come sempre, sì. E testimonia quanto è bravo un dirigente.
0: Ma quest'anno Vini in maniera particolare,
1: sì.
0: Ho fatto una lista,
1: sì.
0: È veramente infinita.
1: Bella lunga. Magari qualcuno da capire se può essere rivalutato oppure no il Douglas Luiz della situazione, o comunque insomma cercare di capire, anche perché ti aggiungo anche la questione relativa per esempio a Nico Gonzalez, che si credeva fosse ormai fatta per la sua cessione all'Atletico Madrid, però in realtà lui

0: no? Perché magari uno non si aspettava niente, all'improvviso, tac, fuori con lì, tac, già c'ho l'accordo con Carnevali. E questa è una bella mossa.
1: Sì, ma certamente, è una mossa soprattutto intelligente, come dicevamo poc'anzi, no? Cioè si è capito che serviva un cambio importante a livello dirigenziale, ma credo che sia anche un passo indietro da sottolineare di Elkan. Cioè è stato bravo, non so se consigliato da qualcuno, però è stato bravo a fare un passo indietro, a dire ma aspettate un attimo, magari c'è qualcosa che non va. E ha fatto una scelta giusta, no? Devo dire che, sai, si sta criticando molto Elkan ultimamente, no? Non solo per la Juve, tirato in ballo per la Ferrari elettrica, però qualche mossa la sta facendo. Il rinnovo di Leclerc secondo me è stato intelligente, sulla Juve ci sta mettendo tanti soldi come sempre, ma forse con un minimo più di testa. Ma è difficile essere i numeri uno di una società come la Juventus, quindi certo ha fatto tanti errori, però ci sta provando. Da questo punto di vista che cosa gli puoi dire?
0: No.
1: Comunque ci sta provando, non è che si è tirato indietro e sta lasciando la Juve al suo destino, ci sta provando con i limiti che magari ha, però io continuo a dare fiducia a questa proprietà, anche perché, e qua mi rivolgo a tutti i tifosi bianconeri, bisogna anche guardare alle altre proprietà. Siamo così certi che ci piacerebbe una proprietà come quella americana del Milan?
0: Che sta andando a sbattere contro il muro in questo momento. Sì.
1: Quindi, non lo so, bisogna è giusto criticare, attenzione, è giusto criticare. Però non mi sembra che cambiare porti sempre a benefici. Il Milan, da quando non è più nelle mani di Berlusconi, è un grande rebus, quindi oppure la questione Cairo, la questione Lotito, un presidente padrone andrebbe bene alla Juve?
0: Anzi, i ruoli vanno rispettati, perché altrimenti senza ruoli, con l'accorpamento, abbiamo visto che si va incontro alle difficoltà di qui sopra. Guarda, ti trattengo proprio 30 secondi, il tempo che Maiocca riceve il messaggio audio che è arrivato e che mi fa piacere condividerlo con te. Veramente tanti messaggi, vi ringrazio ragazzi, e devo dire veramente grande sportività dai tifosi di tutte le squadre che cominciano a temere, fanno i complimenti a John Elkan. C'è Federico da Modena intanto che dice: potrebbe essere più utile per Carnevali scegliere dirigenti e allenatori più adatti al suo modo di lavorare. Secondo me non è uno che entra e subito butta via giù tutto, è uno che entra e dimostra che si può migliorare anche quello che c'è il più per quanto possibile, no? Poi ci sentiamo la
1: prossima. Ma sicuramente. Entra, valuta e poi decide. Ma no, non è mica un caterpillar, è una persona che ha tanta esperienza sulle spalle. Prima deve capire in che ambiente si è messo, perché dall'esterno la Juventus è una cosa, dall'interno è un'altra, e poi farà le sue valutazioni. No, nessuno si aspetti rivoluzioni o arrivo io e si fa subito così. Ma no, tranquilli. Carnevali è veramente una persona con la testa sul calcio. Hai fatto bene prima a citare Marotta, fa parte di quel giro lì, quindi stiamo sereni, serenissimi.
0: Sentiamo questa nota vocale e poi ti saluto.
2: Buongiorno Enzo, Arturo da Ragusa. Che dire, io sono felicissimo della svolta che c'è stata e di questa defrancesizzazione della Juventus, anche perché sinceramente dei francesi che per un anno non hanno detto una parola in italiano io non li posso vedere, e lo sai come la penso, lo sai benissimo. Però sì, una riflessione: la Juventus in 3 anni e mezzo, anzi Elkan in 3 anni e mezzo, ha azzerato 3 volte la dirigenza e ha azzerato 3 volte lo staff tecnico e 3 volte lo staff atletico, e 3 volte si è andato avanti a fallimento e si è andato avanti senza strutturare veramente un programma. Questo è un grossissimo, gigantesco problema
0: che effettivamente c'è stato, l'abbiamo analizzato, e l'augurio dei tifosi della Juve che possa averlo risolto parzialmente intanto con questa figura. Però ha fatto bene Arturo a parlare anche di staff tecnico, perché saluterà anche Darren Burgess, voluto da Comolli come supervisore dell'area atletica della Juventus, cioè di fatto a un certo punto Spalletti, che preparava la partita, dicevano Thuram mi serve perché deve fare un tipo di allenamento particolare, non poteva preparare la partita con Thuram. Capisci in che situazione sei in

0: la Juventus anche da questo punto di vista.
1: Sì, sì, sì, ma ci sono tante falle all'interno dello scafo bianconero. Però adesso abbiamo preso uno che sa fare l'idraulico bene. Cioè, e secondo me è anche uno parsimonioso, sì, sì. Nel senso che è uno attento anche alle casse societarie, uno che con Sassuolo ha sempre fatto ogni operazione col bilancino. Quindi, ripeto, serenissimo, mi preoccupa soprattutto la questione cessioni. È l'unico vero problema che vedo in ottica futura per Carnevali, ma per il resto dormo sonni tranquilli.
0: Fabri, grazie, grazie, un grande abbraccio a Fabrizio Ponciroli, come sempre.
1: Alla prossima.
0: Noi ci fermiamo per ora qui, finisce lo spazio editoriale, tra poco però comincia Rotocalcio, Lorenzo Di Benedetto, poi Luca Calamai e poi gran finale come sempre nell'appuntamento mondiali con Fabio Bisaglia e Alain Vanneghi. Vi aspetto.

Benvenuti a questa nuova edizione del TG di 3B, iniziamo oggi con un bel video che ci arriva dalla provincia di Milano, dal nord di Milano, siamo a Solaro, appunto in provincia di Milano, con la grandine che era interessato molte zone del nord Italia. Ho detto bel video perché insomma è impressionante, però i danni sono stati anche consistenti. Lombardia, Triveneto, con grandinate importanti fino anche a 4-5 cm di diametro. La situazione per fortuna è migliorata, per cui anche dall'immagine del satellite vediamo il rapido movimento di questa perturbazione ora verso l'Italia centrale e l'estremo nord-est, ma si sta ulteriormente allontanando. Morale, nelle prossime ore le zone che rischiano ancora qualche acquazzone, qualche temporale, sono le regioni adriatiche. Lì potremmo avere appunto qualche breve temporale, però dovrebbero essere meno forti rispetto a quelle che abbiamo avuto ieri e di breve durata. E poi guardate, già domani avremo un netto miglioramento del tempo con solo qualche residuo piovasco sull'Appennino calabrese, nulla di più. E un'occhiata però anche alle temperature che stanno calando anche loro e quindi avremo giornate quantomeno oggi e domani molto piacevoli come temperatura. La colorazione più accesa si trova sulla Spagna, sul Nord Africa, in Italia colori non così vivi, diciamo così. Quindi avremo, ripeto, un 36-48 ore con temperature piacevoli e soprattutto con anche umidità più contenuta. Vediamo i valori delle temperature che registreremo con le massime di questo giovedì. Sotto i 30 gradi, bene o male, in tutta Italia. Le massime di venerdì in leggero recupero, ma comunque su valori più che sopportabili, e di notte si dorme alla grande, per fortuna. Nel weekend le temperature tornano a salire, quindi il caldo tornerà a farsi sentire. 33-34 gradi già questo sabato, però per fortuna con umidità ancora abbastanza contenuta. Un'occhiata per finire al vento, perché si farà sentire, sono venti settentrionali, quindi portano aria più fresca sull'Italia, però per le prossime 24-36 ore soffieranno piuttosto sostenuti sull'Adriatico al sud e sulle isole maggiori. Con questo è tutto, ma come sempre per i dettagli vi aspetto sul sito 3B Meteo e sulla nostra app gratuita.

0: Forse uno dei pezzi emblematici di questo cantante Coolio, che ormai non c'è più, anche lui come i tanti di quella, sì, o comunque non è, sicuramente non è morto bene, come si dice, ma è un pezzo, anche perché tutta la parte dell'orchestrazione è legata ad un film, quindi sicuramente era il mondo del rap che in qualche modo amavamo tanto e ci faceva avvicinare un po' a quella che era l'America, la musica. Cari amici, bentrovati, un nuovo appuntamento, questa volta con Simona. Lo sapete, la prima parte l'ho fatta io, la seconda sì, ci è arrivata anche lei. Guardate che bella, verde, questo verde che le valorizza i colori, le valorizza anche l'abbronzatura, che finalmente si sta abbronzando per la prima volta nella sua vita, prendere il sole. Si abbronza, ah, bene, oggi parleremo, lo sapete, nella puntata di vari argomenti, ma a parte gli applausi strascianti per Simona Monaco, io sono Mauro Caputi e come fanno i bravi presentatori, benvenuti per voi,
1: sigla.

0: L'appuntamento che va dal lunedì al venerdì, e purtroppo stiamo quasi arrivando alla conclusione di questa settimana, perché oh ragazzi, le settimane corrono, vanno veloci, veloci, veloci, veloci. Mai è l'estate, uno è lì e se fa e va al mare, torna, voi che vi state godendo, e ancora alcuni si stanno già godendo un po' le vacanze, altri invece no, noi invece siamo qui con voi per fare un po' di notizie! Notizie un po' dal mondo un po' strane, cioè oggi veramente parleremo di cose decisamente fatti che sembrano falsi, ma in realtà sono veri.
1: Sì che...
0: cioè,
1: No, mi viene in mente che ormai è lunedì, sì, è martedì, sono partita, soprattutto lunedì, con tutte le mie buone intenzioni per raccontare cose, poi io non so per quale motivo prendo una parabola culinaria ed è fatta, è finita. Ormai i nostri amici lo sanno che chi segue il salottino delle amiche, se la Simo parla di cucina, poi è finita. Cioè io vero, ho solo mezz'ora, ma mi basta,
0: esatto,
1: mi basta, esatto, mia mezz'oretta, esatto. Solo che ogni tanto poi parto con i consigli, mi vengono idee, aiuto. E se mi parte la cucina, che è venerdì di
0: se
1: solito.
0: Se mi parte la cucina,
1: di solito è il venerdì, il giorno della cucina.
0: Non me, noi destinato, fate partire la cucina.
1: Destinato al momento culinario. È il venerdì, ma se mi parte di lunedì e io chiedo scusa, poi è un po' rimediato durante la settimana, perché ho bisogno anche di raccontare. O comunque, perché io mi rendo conto che come me ci sono tante persone che il lavoro, la casa, gli amici o comunque tante cose ti portano ad arrivare a un certo orario la sera e dici oh mio Dio, non ho avuto tempo un secondo neanche magari di ascoltare, ascolti le notizie radio magari, poi così, ma non è che puoi ascoltare tutto, magari accendi la radio e parte la canzone che ti piace, sei già arrivata a casa, oppure i DJ preferiti tra i quali noi e ti raccontano un po' di cosine così. Altre volte magari capita anche a noi di accendere la radio e ascoltare notizie sportive, però arrivi a casa la sera e dici ma che cavolo sarà successo oggi in tutto il giorno, poi arriva ah guarda che c'è la Simo in TV. Simo, ancora cucina, cioè non è che a me mi piace cucinare.
0: Però lo sai, la cosa è il bello, no? Quello che in realtà è un po' il nostro, anche noi non facciamo drammi con niente, nessuno. Cioè, a parte sì, ogni tanto te ti prende quando ti scivola la vena, va, però noi vi teniamo compagnia, noi chiacchieriamo con voi come se stessimo chiacchierando con degli amici. Quindi voi che siete là e ci guardate in televisione o ci ascoltate in radio, a voi serve per passare quella mezz'ora, quell'ora e mezza, se riuscite a vedere tutti i nostri programmi, in cui no, non dovete pensare a nulla, noi pensiamo per voi e forse pensiamo, perché molto spesso capita che prepariamo una puntata ma poi ci direzioniamo verso altre cose proprio perché si parte
1: soprattutto se io ti metto i bastoni tra le ruote.
0: Assolutamente sì, quando uno inizia a farsi un quadro mentale, perché così la difficoltà è come se tu vai da Carlo Conti che sta presentando i cantanti di Sanremo e entra uno che gli dice ok facciamo, ok il prezzo è giusto, è più o meno la stessa. A proposito di Sanremo, hai visto che carino, vi prego fatelo, facciamo un appello a Stefano De Martino, Lino Banfi, che ha chiesto a Stefano per cortesia: mi fai partecipare a Sanremo non come ospite, non come cantante, non come amico, perché voglio salutare il mio pubblico, perché secondo me non ho più tanto tempo.
1: Amore, davvero?
0: Sì,
1: non l'ho trovata sta cosa.
0: Sì, carinissimo. Una cosa veramente.
1: No, ci farò piangere tutti.
0: Tocca, sì, perché ragazzi, cioè, è arrivato, cioè dovete. Anche Lino Banfi con tutto il bene, un po' ormai è quel momento.
1: Ha vissuto moltissimo,
0: intensamente.
1: Tardi, ha iniziato tardi la carriera, perché quasi anche lui, quasi per caso, aveva già 40 anni quando ha cominciato il boom di Vieni Avanti Cretino e Cornetti alla Crema. Cioè non ha iniziato giovanissimo, faceva altro nella vita.
0: Sì, ma è detto, è il. è giusto che gli sia dato comunque il merito, che perché comunque in qualche modo, in un modo o nell'altro, ha fatto parte della nostra, della televisione italiana,
1: 89
0: no?
1: Di anni
0: ha 89 anni, magari o campa per altri 7-8, oppure sì, magari invece finisce come nel film di Pio Amedeo, che dal pizzo muro

0: prende parte, tu ti sei, hai visto, no? Proprio la calletta del film dove lui
1: Sì.
0: parte e si allontana con la barca. Bellissimo, romanticissimo. Noi salutiamo e auguriamo
1: Ogni
0: mille
1: bene,
0: anni a
1: ogni
0: Lino
1: bene.
0: Banfi,
1: Però
0: perché ci
1: io mi
0: sta.
1: rendo conto che quando arrivi a, cioè, 89 anni, magari non ha nulla, però dice, io l'anno prossimo ne avrò 90. Cioè, non è detto che qualcosa nella mia testa non parta, perché magari rimane sano, ma qualcosa nella sua la testa gli dà di matto, perché la moglie è morta di Alzheimer nel 2023, se non ricordo male, quindi neanche tanto tempo fa.
0: Esatto, voi pensate che comunque io 7 giorni fa avevo 48 anni, adesso ne ho 49, non è che
1: Vabbè.
0: non è
1: Però
0: proprio facile,
1: vedi,
0: facile.
1: cioè, viene avanti cretino, come ti dicevo, nell'82, allenatore nel pallone
0: Beh,
1: nell'84,
0: quello è.
1: al bar dello
0: Avete preso un
1: sport.
0: coglione? No, sei il nostro mito, ma avete preso un coglione? No, sei il nostro mito. No, ve la devo
1: Spracchia la
0: sentire.
1: belva umana, benvenuti asiane. Occhio, ma l'occhio prezzemolo e finocchio, il commissario Logatto, tutti negli anni 80, attenzione, grandi magazzini,
0: Ah sì,
1: puli puli puli puli, mamma
0: con la
1: mia,
0: figlia.
1: i pompieri, la dottoressa ci sta col colonnello, scuola di ladri, pappa e ciccia, spaghetti a mezzanotte, belli freschi,
0: Sì.
1: mamma mia, mamma
0: L'allenatore
1: mia.
0: nel pallone, questa qua, sta qua, aspetta. Aspetta un po', aspetta, fermi, fermi, blocca tutto. Questo è il momento della vittoria, no?
1: Ma no, mister,
0: Ma
1: ma
0: no,
1: cosa vuole un
0: mister!
1: coglione?
0: Ma
1: No, mister!
0: no, sotto la mano mi fa male! Sono momenti cioè, meravigliosi!
1: Comunque, davvero, tutti tra gli anni 70 e gli anni 80, perché poi ha fatto Nonno Felice, che ha avuto un successo incredibile, però per quanto riguarda tutto il suo carnet, diciamo, di film, ne ha fatti
0: Ecco, sentiamo un
1: tantissimi.
0: altro momento iconico. Siamo al
1: Ma
0: momento
1: che non è
0: iconico.
1: morto, né? Dai,
0: No, vero, so che non è morto, però
1: dai. E
0: era cadino.
1: arrivano le gazzelle.
2: Ragazzi, mi raccomando, ogni nostra azione deve essere sincronizzata a seconda. Andiamo.
0: Porte
2: La prima
0: aperte.
2: azione è una sorgetta paurosa. Piano. Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
3: Le 10.30.
4: 11.15.
3: 10.20.
2: Le 10.15.
4: Le 10.35.
2: Facciamo a occhio che è meglio. Porteci vostri.
3: Fermi.
1: Li vedono arrivare.
2: È entrato adesso.

0: Continui a suonare. Non sono Frocione, non mi chiamo Free Free, sono commissario e ti faccio un culo così. Continua a cantare.
1: Esatto,
2: io la so a memoria, mi fa impazzire, io lo amo, io gli voglio, cioè, avete capito quando crescete con un personaggio e sì, gli volete bene,
1: bene.
2: Io,
1: è vero.
2: Io sono divisa tra Lino Banfi e Renato Pozzetto, cioè per me sono i due idoli incontrastati.
1: Sì, anche questa qui era veramente bella. Filomena. La Filomegna.
0: Questa è la triste storia di una canzone, signoras e signoritas, una canzone anglo-iberico-pugliese, è la canzone di Filomegna, la mia mujer.
1: Questa Filomegna, ma poi c'è quella, l'ultima, che secondo me è anche quella molto bella, è quella lì di, come si chiama? Di grandi magazzini, no?
2: Ah sì, puli,
1: esatto, eccola qua. Con la figlia, bella anche questo pezzo, bellissimo. Ovviamente è, cioè non sei morto.
3: Assunta?
4: Sì, papà.
3: Mi dai l'olio per piacere.
2: Il suo ginocchio.
1: Niki, niki, niki.

0: che c'aveva la cosa dell'olio, quello lì, come
1: papà,
0: si chiama.
1: Ma è possibile? Tu sei l'unico mendicante al mondo che è invalido davvero e fa finta di essere sano.
2: Ah, c'è assurdo, te l'ho detto un sacco di volte. Ah, io non voglio la pietà di nessuno, è troppo facile, mi vedono senza una gamba. Guarda quello che pena che mi fa. Io vendo l'allegria, cara figlia mia, a culto del violino, che ieri era una porcheria.
0: Hai ragione, è vero, vendere è quello che facciamo noi, regaliamo un po' di allegria di base. La corda con l'uccellino, bella questa cosa.
3: La figlia ci ha provato a entrare al mondo dello spettacolo, ma...
0: vabbè, certo.
1: Che cos'è, papà?
2: No, è questo, cigolio di questa disgraziata. In re bemolle oggi.
3: Porca, la sua gamba finta.
2: Ma più olio questa...
0: Esatto. Vediamo la canzone quando parte.
2: Sono contento. Nel cune cuore me lo sento.
3: Nel cune.
2: Il dollaro si cala, poi si inghezza e va in aumento. Ma a me che me ne frega, tanti soldi non ce l'ho. Everybody, l'americano. Oh, e
0: Va bene, grande Lino, grazie per comunque
3: grazie
0: tutti.
3: Veramente.
0: Grandi momenti. Bene, allora adesso ero partito con un altro argomento,
3: come,
0: ma va bene.
3: Stavolta
0: come
3: non è
0: dire,
3: colpa mia, eh?
0: No, è colpa tua. Si partita tu per la deviante, però va bene, ci sta. Abbiamo reso omaggio a Lino Banfi, ma adesso un po' di musica e poi torniamo in studio. Prego, regia.

0: Cioè, è già del 1996 sta canzone, cioè io me la ricordavo prima, invece è l'anno della mia patente, raga. Cioè nel 1996 era uscita Coco Jumbo.
1: Beh, che carina.
0: Sì, sì, ed è allegra, divertente, la discoteca si metteva, le giostre si metteva, era una canzone allegra che comunque non ascoltavamo da tanto tempo. Bene, noi siamo purtroppo quasi in chiusura del nostro appuntamento. Ovviamente vi ricordo, dopo ci sarà l'almanacco del giorno dopo. Volevo dare ancora, visto che è passato un po' di tempo, sono passati 4-5 giorni ormai, ma ancora se ne parlicchia, della presa in giro mondiale che abbiamo ai mondiali dei poveri calciatori. No, allora sono sincero, non mi voglio unire ai calciatori perché non gliela faccio. Mi dispiace un po' per Gigio Donnarumma, perché sicuramente è quello che rappresenta la vecchia scuola, non sono i più giovani, ma non voglio neanche dare tutta la colpa ai giovani, ma do la colpa alle squadre di calcio, perché se alimentassero le nuove leve, alimentassero i nuovi calciatori italiani, probabilmente andremmo ai mondiali il prossimo anno. Se continuiamo a dare spazio
1: tra quattro anni,
0: non ci sarò più.
1: 2030, chissà dov'è, ma è tra quattro anni.
0: È tra quattro anni, ma la nostra vita cambia di tre anni in tre anni, quindi va a capire che
1: di mese in mese
0: cambia, avanza. Quindi non so se è così anche per voi, cari amici, in cui le cose succedono talmente in maniera repentina che tu ti svegli una mattina che sei libero e tranquillo, il giorno dopo hai detto
1: sei a Roma.
0: Sì, sei così, o
1: quindi
0: sei
1: già a Salerno, un altro giorno sei a Roma.
0: Esatto, e non si riesce a capire. Comunque, grazie ancora, ovviamente io vi ricordo, seguite sempre Gosvip, il programma di Simona,
1: grazie,
0: dedicato alle amiche, seguite Oggi Calcio con Raffaele Tagliamonte e Ciccio Graziani, seguite ovviamente anche quello che è il nostro, tutta l'intero programma Yes We Are, appunto dal lunedì al venerdì. Dopo la puntata, dopo lo anticipiamo, sarà l'almanacco di venerdì 12 giugno, e giusto per chi magari vede questa parte qui e non ha visto, sappiate che domani la chiesa ricorda Santo Onofrio Eremita. Quindi c'è qualcuno di voi che si chiama Onofrio che ci sta guardando, cari amici, sappiate, state là, perché poi vi racconteremo un po' di cose sul santo. No, non è vero. non è vero, però c'è stata una parte bella dedicata al lavoro minorile, che nella serie che abbiamo visto l'altro giorno fa molto ridere, in cui appunto nell'Ottocento diceva: ah, che bello il lavoro minorile,
1: con quelle manine piccole che entravano perfettamente negli ingranaggi
0: dei macchinari. Bene, detto questo, ovviamente mai non sia mai, ci mancherebbe altro, anche se il pallone con cui voi giocate a calcio è stato fatto dai bambini non lo so, da qualche parte. Detto ciò, a parte gli scherzi, applausi scrosciati dal cielo per Simona Monaco, da Mauro Caputi è tutto, come fanno i bravi presentatori, signore e signori. Arrivederci, per voi
1: sigla.

La lunga attesa è finita. A Città del Messico si alza ufficialmente il sipario sui Mondiali 2026, la prima storica edizione estesa a 48 squadre e coorganizzata da tre nazioni, Messico, Canada e Stati Uniti. Il match inaugurale è tra i padroni di casa del Messico e il Sudafrica. Un torneo che il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha definito come il più aperto di sempre, senza una favorita netta tra le big, Spagna, Francia, Portogallo, Argentina e Brasile, e aperto a grandi sorprese globali come Norvegia, Ecuador, Marocco o Giappone. Archiviati definitivamente i due giorni di test clinici a San Raffaele di Milano, che hanno escluso qualsiasi tipo di problematica fisica o patologia, ricollegando il KO di Parigi solo a un forte affaticamento, Jannik Sinner volta pagina. Il numero uno del mondo è rientrato a Monte Carlo e sui campi del Country Club, ha ripreso finalmente in mano la racchetta insieme a coach Simone Vagnozzi per il primo

allenamento ufficiale. Comincia così un blocco di 3 settimane di preparazione interamente dedicato all'erba in vista del debutto a Wimbledon, fissato per il 29 giugno alle 14 sul campo centrale in qualità di campione in carica. Grandi manovre nella sede dell'Inter per ridisegnare la gerarchia dei portieri in vista della prossima stagione sotto la guida tecnica di Christian Kivu. Con il contratto di Jan Sommer in scadenza il 30 giugno e lo svizzero ormai vicino a vestire la maglia dell'Ajax, i nerazzurri hanno promosso Pepo Martinez come titolare e hanno trovato proprio ieri una bozza d'accordo definitiva con Gianni Rava, procuratore di Ivan Provedel. Il portiere ha accettato con entusiasmo il ruolo e la Lazio è ormai pronta a abbassare le richieste iniziali di 5 milioni, con l'Inter che punta a chiudere l'affare per 2-3 milioni di euro. Esplode la contestazione del tifo organizzato dalla Lazio, che ha ufficialmente deciso di non rinnovare le tessere d'abbonamento allo Stadio Olimpico per la prossima stagione, con il presidente Claudio Lotito che ha risposto stamane con una lunga e accurata lettera aperta pubblicata su Messaggero. Il primo dovere di chi amministra non è inseguire l'applauso, ma garantire che la società resti solida, libera e rispettata. La sostenibilità non è il contrario dell'ambizione, è il modo più serio per darle un futuro. Il patron ha ammesso anche qualche errore comunicativo del passato dovuto alla tensione. Se ho risposto al telefono in modo avventato, mi assumo la responsabilità, ma il rispetto e la gratitudine per i tifosi vengono prima di tutto. Ora serve un confronto vero che esca dalla logica del sospetto permanente, ha concluso. Nonostante il forte principio d'accordo con l'austriaco Oliver Glasner sulla base di un biennale da 5 milioni di euro a stagione, la dirigenza del Milan non vuole lasciare nulla al caso e continua a valutare profili alternativi. Nelle ultime ore i rossoneri avrebbero allargato il casting effettuando una video call esplorativa con il tecnico portoghese Amorim per sondare la sua filosofia di gioco e l'apertura al progetto. Questa situazione di incertezza tecnica tocca da vicino anche Luka Modric. Il centrocampista croato non ha ancora attivato la clausola di rinnovo annuale con il Milan perché, prima di decidere se restare in campo o accettare un ruolo dirigenziale al Real Madrid, vuole parlare di persona con Glasner per capire i piani tattici. Non c'è un attimo di sosta a Ottawa per la prima settimana della Volleyball Nations League 2026. Dopo la maratona persa contro la Francia, la nazionale maschile guidata dal commissario tecnico Fefe De Giorgi torna immediatamente sul rettangolo di gioco. Capitan Bottolo e compagni affronteranno la Germania per la seconda sfida del torneo, con l'obiettivo di trovare maggiore pulizia nei dettagli e conquistare la prima vittoria stagionale. Il circus della Formula 1 torna in Europa sul tracciato del Montmeló per il Gran Premio di Barcellona-Catalunya, settimo appuntamento del Mondiale. In casa Ferrari si respira un'aria di grande fiducia dopo i passi in avanti delle ultime tappe. Arriviamo in Spagna dopo aver mostrato segnali incoraggianti in termini di competitività sia a Monaco che in Canada, ha spiegato il team principal Prevasseur, ma c'è ancora molto lavoro da fare. Dobbiamo concentrarsi su noi stessi per massimizzare il potenziale della SF26. Intanto la scuderia ha annunciato che nella prima sessione di prove libere del venerdì il giovane svedese Dino Beganovic farà il suo esordio ufficiale sulla vettura, prendendo il posto di Lewis Hamilton. I New York Knicks compiono la più grande rimonta della storia delle Finals NBA, sconfiggendo i San Antonio Spurs per 107-106 al Madison Square Garden e portandosi sul 3-1 nella serie scudetto. Per tre quarti di gara il match è un dominio totale dei texani, capaci di segnare ben 14 triple nel solo primo tempo e di fuggire via fino al più 29 complessivo. Nell'ultimo periodo si materializza però il miracolo di New York. Guidati da uno straordinario Brunson, autore del canestro del sorpasso sul 105-104, a poco più di un minuto dal termine, i Knicks ricuciono lo strappo prima del gran finale firmato da Giannobbi, che a un secondo e due dalla sirena corregge in rete l'errore dello stesso Brunson, siglando decisivo 107-106, che fa esplodere New York, ora a un solo passo dall'anello. La prestigiosa rivista statunitense Time ha inserito 3 figure di spicco dello sport italiano internazionale tra le 100 personalità più influenti del 2026. Nella categoria Icons brilla il nome di Yannick Sinner, inserito accanto a leggende totali del calibro di LeBron James e Leo Messi. Secondo settimanale, l'ascesa fulminea del tennista azzurro numero 1 del ranking mondiale ha regalato al circuito maschile una rivalità memorabile con Carlos Alcaraz, destinata a caratterizzare gli anni 2020 e capace persino di superare l'iconico dualismo tra Roger Federer e Rafael Nadal in termini di interesse globale. Tra i leaders trova invece spazio la giovanissima stella della Formula 1 Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano viene celebrato come il più giovane di sempre a guidare la classifica del campionato del mondo di Formula
Formula 1, unendosi a miti assoluti come Michael Schumacher e Ayrton Senna come unici piloti ad avere conquistato

Tre pole position consecutive all'esordio. A differenza del tedesco e del brasiliano, però, il talento della Mercedes è riuscito a vincere tutte quelle gare. Nell'elenco figura infine anche Jerry Cardinale, fondatore di Redbird e proprietario del Milan. L'imprenditore statunitense viene descritto dal Time con una definizione emblematica e incisiva: la persona più potente del mondo dello sport di cui non avete mai sentito parlare, evidenziandone il peso strategico nei grandi assetti economici sportivi globali.

0: Comunque vedi quanto sono strane, cioè nel senso uno adesso ascolta le canzoni di Bob Marley, le canta, si diverte, e legge il testo, in questo caso abbiamo messo appositamente il testo per leggerlo, guarda quanto Bob Marley in realtà questa canzone sia veramente una preghiera, cioè se vai a leggere il testo in cui ti dice balla e canta ringraziando il Signore per farti sentir bene, cioè è strano, no? Come dei pezzi che possono sembrare al di fuori del mondo della religione, però in realtà poi ti dicono sempre ok, ringraziamo per essere felici e noi ringraziamo per essere ancora qui, per essere qui con voi cari amici a continuare questa puntata di Yes We Are. Quindi al mio fianco, signore e signori, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco e da Mauro Caputi, benvenuti, questa è la terza parte, benvenuti, riferendoci riferendoci sì, benvenuti,
1: è un genio.
0: Per voi, benvenuti, per voi
1: sigla
0: bene.

0: L'appuntamento che va dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, canale 403, su Teleroma 56, per chi ci guarda da quest'altra emittente, amica che ci ospita ormai da tempo, e quindi noi vi ringraziamo sempre per il tanto affetto. La terza parte, come sapete, di questo programma è dedicata all'almanacco del giorno dopo, cioè del giorno dopo, cioè di domani, perché giustamente noi parliamo di domani, poi domani, che sarà venerdì, che è l'ultimo giorno, vi diremo l'almanacco del giorno dopo di sabato, quindi non è che cambia di tanto. Come anticipato prima, praticamente, ci ritroviamo alle porte del...
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
1: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile, istituita nel 2002 per proteggere la dignità dei più piccoli. Ora, giocavamo prima stavamo vedendo una serie TV dove c'era un fantasma che era un fantasma dell'Ottocento, in cui c'era la prima periodo dell'industrializzazione, no? Quindi ovviamente macchinari, cose, i bambini non avevano niente da fare perché non andavano a scuola, erano magari bambini poveri, e quindi li mandavano a lavorare in fabbrica, perché magari con l'editina appunto riuscivano, con i rischi annessi e connessi. Cioè, una volta si moriva veramente facilmente. È normale che non è giusto farli lavorare, ma attenzione.

0: Non voglio dire che sia giusto, però era bello anche qua quando scendevo giù, ma già il film io speriamo che me la cavo, no? Che c'è il ragazzetto che fa il garzone o agliungella del bar, che ti porta il caffè. Ok, è vero, è un bambino, eccetera, però perché non iniziare a insegnargli quello che è.
1: Quanto è duro
0: Quanto,
1: lavorare.
0: uno, quanto è duro lavorare, ma anche, guarda, il rispetto nasce anche da quello. Perché tu prova a mandare un bambino dentro un negozio dove c'è il barbiere, dove c'è, oppure in un ufficio. Non è che puoi entrare e fare il bambino. Inizia a insegnargli che quella persona va rispettata in un modo, quell'altra va rispettata in un altro. Ci sono dei luoghi per giocare, dei luoghi perché ti prendi.
1: Una volta quando eravamo bambini noi, appunto, si poteva andare a imparare il lavoro, no?
0: Esatto,
1: Andavi a
0: esatto.
1: imparare il lavoro e non solo dicevi, mamma quanto è bello studiare, perché era veramente faticoso lavorare, perché comunque un po' ti sgridavano, un po' ti insegnavano, però eri un bambino già
0: Sì,
1: responsabilizzato. E quindi, e
0: esatto.
1: poi i più onesti ti davano anche la paghetta, non è che ti dispendiavano, perché adesso no, con le leggi nuove no, è vietato, se lavoro minorile, galera, multa.
0: Al solito perché? Perché poi si arriva all'esagerazione. Perché finché le cose venivano fatte con la purezza di quegli anni in cui, che ne so, il papà, ti faccio, tua nonna aveva il bar. Il tuo papà, magari durante l'inverno, ok, studiava, durante l'estate, che fai? Non studi, non vai in vacanza? Ok, vieni a darmi una mano al bar.
1: Assolutamente
0: Vieni a
1: sì.
0: dare la mano a portare. Cioè, non è che lo fa perché deve sfruttare tuo papà, lo fa
1: No,
0: perché è parte della
1: io avevo
0: famiglia.
1: 12 anni e ho iniziato a lavorare con il papà. D'estate andavo a lavorare con papà e mamma, diventando sempre più brava. Papà magari lasciava la mamma a casa a riposare un pochino e io andavo a lavorare con papà e iniziavo a capire una cosa fondamentale che ancora adesso mi è utile, mettere a posto la spesa. Perché io spesso mi capita di vedere gente che fa delle cagate pazzesche, ma mio
0: Ecco,
1: padre mi
0: buongiorno.
1: ha insegnato a mettere a posto la spesa, perché non era la mia di spesa che puoi fare quello che vuoi, ma era la spesa dei clienti e la spesa dei clienti è santa, è sacra, quindi sotto tutto ciò che è pesante, sopra l'ultima cosa che sono le uova e gli affettati. Guai, guai, guai
0: Guai.
1: a schiacciare o mettere le uova sotto o gli affettati messi in qualche modo. E qui impari, 12
0: Certo,
1: anni mica ti fa fare
0: certo,
1: chissà
0: certo.
1: che cosa,
0: Zero. No, no, no, no.
1: impari le basi e tutt'oggi gli insegnamenti di papà mi sono
0: Ma
1: d'oro.
0: vanno, è quello, serve, magari i bambini aiuta quello proprio perché? Perché iniziano un percorso che si avvicina al mondo del lavoro imparando cose che magari non ti servono. No, magari no, perché da grandi studieranno e faranno altro. Solo che oggi appunto non è possibile e non si tratta di lavoro minorile, perché poi là è quando si passa da far lavorare il figlio nella bottega dei genitori, a prendere ragazzini, infine metterli dentro una fabbrica a cucire o a
1: No,
0: fare
1: no,
0: altro.
1: certo.
0: Lì entriamo in un
1: No, no,
0: altro,
1: no.
0: problema. Comunque, guardando la storia del Novecento, nel 1929 nasceva a Francoforte Anna Frank, la cui celeberrima testimonianza nel suo diario continua a essere un faro di speranza e memoria per l'intera umanità, ma a quanto pare no, perché comunque. Cioè, nel senso, se continua a fare quello che non è cambiato niente dai tempi. Infine, per la storia dello sport, nel 1970 il lanciatore americano Doc Ellis firmava una delle imprese più bizzarre e leggendarie del baseball, mettendo a segno un no-hitter rimasto negli annali. Storie di tutele e necessarie di parole immortali di piccoli grandi miti. Detto questo, passo la parola, cari amici, e la passo la linea a Simona Monaco per la
1: Natura,
0: rubrica.
1: la rubrica Natura e
0: La
1: piante.
0: rubrica e
1: Natura e
0: piante.
1: piante.
0: Quello.
1: Scusate, non posso interrompere, ma il venerdì è tradizionalmente posto sotto la dolce e romantica influenza di Venere, il pianeta che celebra l'equilibrio, la bellezza delle forme e della rigenerazione. In questo periodo dell'anno i prati e i giardini si riempiono del profumo avvolgente della melissa, questa straordinaria pianta officinale, dalle foglie che ricordano vagamente la menta, ma con un delicato sentore di limone, è nota da secoli per le sue proprietà rilassanti, antispasmodiche. E antispasmodiche?